0: Inter e Milan, che sono quelle che hanno più tifosi, dunque non me ne vogliono altre squadre, ma sono quelle che diciamo sono sotto gli occhi dei riflettori quando le cose non vanno male, non vanno bene. Bisogna cercare di avere una sorta di anno zero, nel senso dire ripartiamo da Spalletti in questo caso. Spalletti cosa vuole perché non possa lamentarsi che il progetto suo, che quello che ha in testa vada bene? Questo. Glielo diamo e glielo mettiamo a disposizione. Se gli diamo quello che gli serve e non fa i risultati, è normale che sa che ne paga le conseguenze. Questo fa parte della. Però diamo l'opportunità di cimentarsi con quelle che sono le sue idee fin dall'inizio, perché comunque secondo me ci si sta affidando ad un allenatore esperto che partendo dall'inizio non avrà scuse. Questa è la differenza. E quando non si parte dall'inizio, spesso si può sempre dire ma babbu. In questo caso non c'è più, perché parti dall'inizio e devi fare i risultati, vuol dire cercare di vincere lo scudetto, e il minimo, perché qui ci sbagliamo sempre, arrivare in Champions League. Il minimo, quello è il minimo. Quando non si ottiene quello, è come se non si ottenesse il minimo di una grande squadra così.
1: Direttore, dovessi dare su due piedi così al volo, mentre ti dirigi a vedere questo torneo internazionale, un giudizio sull'Europa League dell'anno prossimo? Al di là che poi approfondiremo anche il tema, come sempre, con un grande esperto quale tu sei.
0: L'Europa League, se non si incrociano prima, la finale deve essere Juve e Milan. L'ho detto e lo ripeterò tutte le sante settimane, perché è così, cioè, non dobbiamo smetterla, tra virgolette, di snobbarla come coppa, perché comunque è una coppa che quando si arriva verso la fine ci sono grandi squadre, di grandi campionati, e di conseguenza non bisogna assolutamente snobbarla. Per dargli un peso e per diciamo, creare anche la sorta di, si può dire, dare un po' di sex appeal.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: 2 giugno a tutti voi, questo è Ieri Oggi, Franco Leonetti in diretta, saluto Manuel che ha bevuto il suo caffè istituzionale un po' di corsa, ma ci siamo. Allora, potete esprimervi su un aspetto che, insomma, ho citato ieri sera, come sempre lunedì sera sono ospite dall'amico e collega Quintiliano, e ieri mi sono arrivate queste notizie, quindi eccolo qui, grazie a Manuel Vlahovic, qualcosa finalmente si muove nei prossimi giorni, l'appuntamento da dentro fuori, si erano un pochino perse le tracce di Vlahovic, dei contatti tra la società e l'entourage del giocatore. In questo momento tutto è vivo, bisognerà poi capire che cosa succederà. C'è sicuramente distanza tra le parti, lo dico da sempre, fondamentalmente il problema tra Vlahovic e la Juve sono i soldi, dicendolo in maniera molto molto schietta. Vlahovic potrebbe accettare anche un ingaggio a ribasso, si parla di una cifra tra i 6 e i 6 milioni e mezzo con dei bonus a salire, però poi lui, essendo free agent, quindi svincolato perché il suo contratto scade al 30 di giugno, c'è questa bruttissima abitudine della borsa di soldi e del premio che viene dato al procuratore, e lì mi risulta esserci distanza. Però ci aspettavamo sicuramente una soluzione antecedente, siamo al 2 di giugno, entriamo in una fase calda, caldissima del mercato, e questa è una situazione ormai che non può più attendere e bisogna risolverla. Quindi la domanda classica è questa, cioè per voi Dusan Vlahovic sì alla Juve oppure è meglio cercare qualcos'altro? Ricordo solo che, visto che Openda sicuro via David, vedremo anche il campionato del mondo che farà Milik, non lo conto nemmeno più, se Vlahovic non dovesse rimanere alla Juve significa che i dirigenti devono andare a cercare almeno 2 punte, se non 3. Capiremo. Rinnovati i contatti anche con Colomoni, mi risulta che in questo momento i contatti siano con l'entourage del giocatore, non c'è ancora nessuna offerta ufficiale, non si è ancora ascoltato il PSG, però appunto si va in questa direzione. Colomoni, ricordiamo benissimo che in 6 mesi fece delle buonissime cose, tra l'altro un giocatore gradito a Spalletti che vorrebbe trattenere Vlahovic, e anche qui speriamo che il compromesso pericoloso, come lo definisco io, come l'ho definito una settimana fa, possa non partorire dei disastri, ma un'unica linea su cui andare a lavorare. Per impostare la Juve del futuro serve assolutamente unità di intenti, e proprio su questo argomento e sul mercato verterà il mio editoriale che uscirà oggi su bianconeranews.it alle ore 18, la frecciata, e chi avrà ovviamente voglia e tempo di leggerlo troverà all'interno anche alcune curiosità. Quindi Vlahovic sì o no alla Juve, Colomoni vi può piacere? Attenzione, perché sul mercato Juve, lo diciamo da tempo, ma si arriverà anche qui a una definizione delle situazioni, pende la questione del fair play finanziario. Comon lì, nella dichiarazione di una settimana fa, si è detto positivo, ha parlato di un'eventuale sanzione, e vedremo cosa succederà, ma la Juve per fare mercato dovrà tenere conto, e fortemente in conto, quelle che saranno le direttive e le sanzioni che arriveranno dalla UEFA. Quindi una situazione tutt'altro che liscia, semplice, anzi piuttosto ingarbugliata. Di tutto ciò e di tanto altro andiamo a parlare con un amico, uno scrittore che tra l'altro ha appena pubblicato un libro e ne parleremo diffusamente poi in questa lunga e calda estate. Andrea Novelli, buon pomeriggio.
1: Ciao Franco, un caro saluto a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: Andrea, il tuo libro si intitola 1996, è chiaro che 30 anni fa succedeva una cosa che tutti i tifosi juventini stanno attendendo ormai da troppo tempo, no? Una celebrazione di quella che è stata la Champions, ma non solo. Diamo solo un assaggio e poi scopriremo i temi nelle prossime settimane. A te Andrea.
1: Ma sì, ho voluto riproporre in chiave meno nostalgica possibile la vittoria, l'ultima nostra vittoria della Champions, e anche un ricordo personale dell'epoca, degli anni fine anni 90. E chi l'ha letto ha apprezzato.
0: Ha apprezzato e gradito.
1: Sì.
0: E io sto incominciando a leggerlo, e quindi quando ne parleremo diffusamente qui in una puntata monografica andremo a scoprire degli aspetti estremamente interessanti. A me non piace mai andare dietro le quinte, però cito una frase che tu mi hai detto l'altra settimana. Franco, quando è possibile vorrei intervenire perché ho tante cose da dire sulla situazione attuale. E allora a te lascio il microfono e la favela. Vai Andrea, da cosa vuoi iniziare?
1: Io avevo fatto una riflessione, siccome seguo anche nell'ultimo periodo molto il tennis.
0: Certo.
1: Anzi, complimenti ai nostri tre italiani che sono nei quarti
0: sì.
1: di finale. Uno sicuramente andrà in semifinale, purtroppo, perché c'è il derby.
0: C'è
1: però
0: il derby, sì.
1: Hanno fatto un figurone nonostante la
0: i due Matteo, uno tra Berrettini e Arnaldi, andrà sicuramente in semifinale a Roland Garros, che è un risultato pazzesco. Prego.
1: Pazzesco. Allora, ho fatto una riflessione, no? Io mi ricordo 2 anni fa Sinner in una semifinale del torneo di Monte Carlo contro il greco Tsitsipas,
0: sì.
1: che ebbe una chiamata dell'arbitro a suo sfavore quando poteva andare sul 4-1 se non ricordo male, e quindi andare poi di fatto a vincere la semifinale, andare in finale. E beh, chiaramente Sinner col suo solito aplomb non ha battuto ciglio, ha accettato la chiamata sfavorevole e poi vabbè, comunque lui non ha accusato il colpo, no? Perché comunque Sinner è Sinner, no? Ormai
0: certo, numero uno.
1: Poi ho fatto esatto, e anche una stabilità mentale e psicologica che è superiore chiaramente a tutti gli altri, e questo lo si riconosce nei risultati. Allora ho fatto una riflessione, ho detto: ma cosa succede ai giocatori della Juventus quando vanno in campo tutte le partite, no? Cosa succede? Che gli vengono sempre chiamati pochi falli a favore, no? Più che altro falli a favore degli avversari. Cartellini gialli, anche lì, io ne vedo sempre più contro che a favore, nonostante falli che comunque sono sotto gli occhi di tutti.
0: In un'annata dove la Juve ha subito veramente una miriade di torti arbitrali, ma questo non è
1: esatto,
0: un alibi,
1: esatto.
0: È solamente
1: no,
0: un raccontare quello che è accaduto.
1: Esatto, no, io vedo, poi anche gli unici falli di simulazione sono stati fischiati, se non erro, con Sessão e Ildiz, no?
0: Sì.
1: E a nessun altro.
0: Sì.
1: Le chiamate VAR sono sempre sfavorevoli, poi sarà la fortuna la sfortuna, però sono sempre sfavorevoli. Allora io mi sono messo nei panni di un giocatore della Juventus che va in campo. Quale può essere l'autostima che ha un giocatore quando tutto gli viene contro, no? Quindi cartellini contro, fa un fallo ammonito, fa gol, bisogna aspettare 4-5 minuti, viene
0: per
1: annullato,
0: sapere.
1: Fuori gioco, un millimetro, annullato il gol. Allora mi sono detto, ma caspita, ma qua l'autostima, perché si parla di personalità.
0: Assolutamente sì, di carattere, come dice
1: di
0: Spalletti.
1: Carattere. Ma come fa un giocatore a avere personalità e carattere quando tutto il contorno gli rema contro? Pensateci,
0: però Andrea sei alla Juve e credo allora tutto quello che dici è stata cronaca, qui l'abbiamo raccontato tante volte. Questo è stato un annus horribilis anche per le scelte arbitrali, gli orrori arbitrali nei confronti della Juve, però è una piccola componente. Poi tu vedi una squadra che purtroppo non ha qualità, non ha carattere, questo l'ha detto anche Spalletti, vuole i giocatori di carattere, è una squadra mal assemblata, mal costruita, non c'è una dirigenza forte e E secondo me tutte queste componenti, compresa quella che hai citato tu, hanno poi portato al peggior risultato degli ultimi 15 anni, un sesto posto che ti condanna, stai fuori dalla Champions e adesso però bisogna pensare al mercato. Ma con quale società? Nel senso, io ho parlato di compromesso pericolosissimo una settimana fa, sappiamo bene che con Mollì e Spalletti non si vedono di buonissimo occhio, però c'è l'imposizione della proprietà. John Elkann non lo ha detto pubblicamente, ma lo ha detto ai diretti interessati: trovate una quadra per andare sullo stesso percorso, lo stesso itinerario con unità di intenti. Non è proprio il massimo per programmare la prossima stagione con un mercato che dovrà essere importante, Andrea.
1: No, sembra di rivivere il giorno della marmotta, no? Che ogni volta ripartiamo da zero. E sembra di essere all'anno scorso, quando Comolli ha confermato Tudor, ma in realtà non lo voleva.
0: Non lo voleva, e quello è l'errore madornale che io sottolineo ogni volta quando si parla di Comolli, prego.
1: Esatto, e quindi io spero che non si ripeta la storia dell'anno scorso, anche se non sono molto fiducioso. E poi ecco un'altra cosa che sinceramente trovo veramente, dopo anni e anni, trovo fastidioso è questo prendere sempre tempo, ritardare le decisioni.
0: Bravo, esattamente.
1: Perché poi arriviamo sempre tardi, no?
0: La Juve già in ritardo, è sul mercato, Andrea, esatto. Mi pare evidente.
1: Anche a me, cioè, stiamo ancora al portiere che non sappiamo, Alisson non viene.
0: Difficile.
1: Adesso
0: poi
1: si
0: ne
1: parla
0: di altre
1: opzioni, ma noi dovevamo già averlo il portiere già adesso, per esempio, perché sapevamo che era un problema già mesi fa. E idem l'attaccante, Vlahovic firma, non firma, firmerà. Colomouani è 2 anni che stiamo dietro Colomouani. È ancora lì che non
0: sono ripresi i contatti per entrambi. Adesso arriviamo, perché la domanda te la devo fare, ma ti faccio terminare, vai.
1: No, mi sembra sempre che ci sia un ritardo nel decidere, dettato chiaramente dall'apice della società, e che alla fine comporta poi ulteriori problemi.
0: La Juve purtroppo negli ultimi anni si è trovata non solo sul campo ma anche a livello di mercato ad inseguire, e non è una cosa da Juve, Andrea, perché se tu programmi nella maniera giusta non ti trovi ad inseguire. Poi ci sono le opportunità di mercato che puoi cogliere anche gli ultimi 2 giorni, ma la Juve è nuovamente ad inseguire, e questo è un fattore che oggettivamente stupisce in maniera negativa tutti coloro i quali tifano la gloriosa maglia. Mi pare evidente, Andrea.
1: Sì, sono d'accordo. Siamo sempre a inseguire, però se uno capisce che ci sono delle priorità, no? Come diceva Corvino, Pantaleo Corvino, che si può sbagliare a scegliere la moglie, ma non il portiere e l'attaccante.
0: Che carinissimo questa. È una battuta, ovviamente, che qualcuno non si risenta. Vai, Andrea.
1: No, è una battuta, però chiaramente noi avevamo come priorità di trovare un portiere e un attaccante. E siamo ancora lì.
0: È il 2 giugno bene. E siamo ancora qua che attendiamo. La realtà è questa.
1: La cosa non è molto positiva. Poi le opportunità di mercato, può essere un centrocampista piuttosto che un terzino, un'ala, e sono opportunità di mercato da cogliere, ma sono giocatori in più che uno può prendere. Ma le priorità bisogna comunque arrivarci già adesso.
0: Devi essere preparato, esatto. Ma essere preparato non significa andare su Bernardo Silva sperando tu Juve di arrivare in Champions, perché se poi non ci arrivi succede quello che è accaduto: Bernardo Silva va al Barcellona o comunque non viene alla Juve. Essere preparati, saper programmare, significa non andare dal Liverpool a fine maggio a chiedere notizie di Alisson. Poi la Juve ha un accordo verbale con il portiere brasiliano, ma se il Liverpool non lo molla, tu degli accordi verbali non te ne fai niente. E arriviamo alla questione Vlahovic. È una questione aperta da un anno, giorni scorsi, diciamo da ieri, si è riaperta la pista. Ci sarà un incontro da dentro o fuori, ma a parere mio, se tu non vuoi inseguire, questa cosa la dovevi risolvere prima. Ma per Andrea Novelli, Vlahovic deve rimanere oppure no? Se tu fossi come lì, faresti un sacrificio anche a livello economico per confermarlo oppure no?
1: Ma se ragiono da commercialista, come ormai tanti tifosi si sono ridotti, perché
0: Sì.
1: ormai vedo che parlano
0: Vero,
1: di
0: vero.
1: cifre. Io mi ricordo ai tempi quando la Juve prese Vialli, che fu dato l'annuncio su Rai 1, no?
0: Sì.
1: Ma nessuno si preoccupava di quanto la Juve avesse speso per Vialli.
0: Certo.
1: Cioè,
0: La Juve aveva
1: comunque.
0: preso Vialli, la Juve prima aveva preso Platini, la
1: Ma
0: Juve aveva
1: certo.
0: preso altri giocatori fantastici e ormai c'è questa tendenza, no?
1: Esatto, che è un po' la tendenza anche dei dirigenti che si preoccupano più del business che del progetto sportivo. Comunque no, io Vlahovic sicuramente lo confermerei,
0: Certo.
1: perché comunque anche questa è un'opportunità, visto che è a parametro zero. Sappiamo quanto vale, i pregi e i difetti, sappiamo, comunque lo conosciamo.
0: Però se lo fai andare via a zero, poi devi mettere almeno 50-60 milioni per andare a prendere un giocatore di pari livello.
1: Esatto, adesso si parla anche di Kolo Muani a 35 milioni, che poi non è altro che l'ammortamento, visto che il PSG l'ha pagato 90 milioni
0: Sì.
1: e ha ancora 2 anni di contratto, quindi 35 milioni. Anche lì non capisco questo traccheggiare, cioè se il PSG vuole 35 milioni, si va là, gli si dà 35 milioni, si prende Kolo Muani, perché.
0: Soprattutto se credi nel giocatore, forse sbaglierò, mi auguro di sbagliarmi, ma la Juve negli ultimi anni è diventata il vorrei ma non posso, e questa è una cosa gravissima.
1: Ma infatti tu prima hai citato Bernardo Silva, ma Bernardo Silva lo sapevano tutti che voleva andare a Barcellona, tutti lo sapevano, e stava solo aspettando che il Barcellona riuscisse con delle manovre finanziarie a riuscire a supportare il progetto. Solo quello, perché non c'erano speranze che venisse alla Juve.
0: No, c'erano, però è chiaro che lui aveva due o tre offerte, ma è evidente, quando si libera un giocatore di quel livello, mi pare chiaro che non hai la strada spianata. Devi convincere il giocatore a scegliere te, altrimenti va altrove. Ti leggo un paio di messaggi. Allora, Vito da Pisa, che è sempre molto polemico, vedi, ti smentisco. Lui scrive: lo so che non mi risponderete, che non è questo il motivo del sesto posto, ma permettetemi di dire ancora una volta che la Roma è stata spudoratamente spinta verso il quarto posto, ribaltando il risultato a Parma, eccetera, eccetera. Ti ritrovi in quelle che sono le parole di Vito, oppure sei più composito? Cioè un puzzle che purtroppo la Juve ha contribuito a creare non facendo il suo. Perché io ricordo sempre che se tu vinci contro il Verona e in casa contro la Fiorentina, sei in Champions, o comunque al 95,9 periodico sei in Champions. Non so se hai la mia stessa idea, sei sulla mia stessa linea di pensiero, Andrea.
1: Sì, sono sulla tua linea perché comunque ci sono stati diversi fattori che hanno concorso a non farci andare. Certamente anche i 2 rigori sbagliati, la partita col Verona è stata clamorosa perché avevamo il destino
0: Mamma
1: nelle
0: mia.
1: nostre mani. Io se ci ripenso, veramente non, e preferisco non pensarci più a quella partita perché è veramente
0: Anche
1: stata una
0: perché
1: cosa.
0: ormai ci portiamo dentro il dolore e sarà ancora per lungo tempo. Nicola è lapidario. Comolli out, punto. Comolli, insomma, quello che volete. Tu che pensiero hai a riguardo di Comolli, Andrea?
1: Sono molto dibattuto perché Marotta, ricordiamolo, che adesso è considerato il miglior dirigente italiano da tutti, il primo anno non è che avesse fatto questa grandissima figura la Juve,
0: Vero, vero.
1: ricordiamolo,
0: E avrebbe
1: ricordiamolo.
0: confermato Del Neri, invece lì Andrea Agnelli si impose e volle Antonio Conte, poi conosciamo ovviamente tutta la storia. Vai.
1: Quindi, allora, potrebbe ripetersi una storia analoga, no? Nei corsi e ricorsi, si potrebbe pensare che Comolli diventi il novello Marotta, no? D'altronde l'allenatore non l'ha scelto neanche lui, quindi
0: Però
1: potrebbe.
0: all'epoca c'era una garanzia che oggi non c'è. C'era un presidente come Andrea Agnelli. Oggi,
1: Esatto,
0: invece, lo sappiamo.
1: esatto. Infatti, quindi non lo so, ma la campagna acquisti dello scorso anno sulla carta, Openda e David erano tra i centravanti più gettonati, li volevano un po' tutti,
0: La
1: però.
0: verità è che poi tu guardi alla campagna estiva dell'anno scorso ed è totalmente fallimentare. Non c'è un
1: Fallimentare.
0: giocatore, ma non dico che sia diventato titolare nella Juve, non c'è un giocatore che abbia lasciato un segno. Openda,
1: Nessuno.
0: David, João Mario, Zegrova, credo che ci sia poco da dire. La
1: Un
0: realtà,
1: fallimento totale.
0: fallimento totale, assolutamente.
1: L'unico è stato Boga, che tra l'altro penso quello costato meno in
0: Che però
1: assoluto.
0: arriva a gennaio e ci sono state delle indicazioni di Spalletti, ma i pensieri di Comolli sul
1: Infatti.
0: mercato sono quelli che abbiamo visto e sono fallimentari. Intanto saluto Pier Patten dalla chat di Twitch, ovviamente noi siamo qui in diretta, un saluto a tutti voi di RBN, un saluto ovviamente a tutti voi in chat. Poi Terry dice: buon pomeriggio Franco, buon 2 giugno a te. Speriamo che la telenovela Vlahovic finisca più presto per poter poi programmare la nuova stagione. Vlahovic assolutamente sì, ma non a cifre esagerate. Quindi Terry la pensa come te e io mi sono esposto, ho detto, ho fatto un paradigma. Io il classico centesimo sulla permanenza o meno lo metto sulla permanenza, ma poi non dipende né da me né da te, da tutti i tifosi. Serve trovare assolutamente la situazione migliore per il bene della Juve, Andrea.
1: Infatti, ma io non la capisco questa telenovela, cioè
0: È
1: sinceramente,
0: una questione dei soldi, la realtà è
1: ma,
0: questa.
1: però ragionando da commercialista, se tu
0: Quindi cadi nella provocazione dei tifosi commercialisti.
1: Esatto, se uno gli fa un contratto di 3 anni, no? E il cartellino è zero, devono pagare,
0: La
1: mi sembra di aver
0: commissione
1: capito,
0: ovviamente ai procuratori, questo è
1: al
0: chiaro.
1: padre,
0: Sì, al
1: al
0: padre, certo.
1: procuratore. Ma comunque è conveniente come operazione perché il prossimo anno lo si può rivendere e alla fine anche guadagnarci qualche soldino. Quindi io lo farei, ma al più presto possibile. Intanto mettiamo un tassello
0: Sì,
1: e poi
0: senza
1: pensiamo al resto.
0: contare che per tutti i detrattori di Vlahovic non abbiamo mai pensato, mai detto che è un fuoriclasse totale, e poi siamo in chiusura, Andrea. Però se tu vai a vedere le statistiche, lui è sempre arrivato in doppia cifra. Quest'anno, stando fuori 4 mesi e mezzo, quindi metà stagione, ha segnato più gol di David e qualcuno dirà ci vuole poco, ma è andato nuovamente in doppia cifra. Cioè è uno di quelle pedine che comunque il suo lo ha sempre fatto, poi negli occhi dei tifosi rimangono i gol sbagliati, ma trovatemi un centravanti o un giocatore che non sbagli. Quindi per me Vlahovic che rimane è un grosso sì, ma non dipende ovviamente da me.
1: No, poi infatti lui è un calciante. Quanti calcianti
0: Esatto.
1: abbiamo in rosa?
0: Bravo.
1: Io vedo tutti che ci abbattano palloni e tirano di piatto da fuori area, che io non ho mai visto. Io non sono stato un calciatore, ma tirare di piatto da fuori area,
0: È poco premiante, mettiamola. E infatti noi
1: insomma.
0: calciatori da fuori area, calcianti e grandi elementi che sanno concludere dai 25-30 metri, non li abbiamo. La Juve non
1: No,
0: tira mai in porta da fuori area. E
1: cioè
0: così è stato.
1: per assurdo abbiamo Holm, che non so che fine farà, che comunque ha giocato pochissimo, ma qualche tiro da fuori l'ha
0: È
1: fatto.
0: molto probabile che torni al Bologna. Andrea, grazie per essere stato qui il 2 giugno, giorno di festa. Ci risentiremo nelle prossime settimane. Faremo assolutamente una puntata monografica su un libro che vale assolutamente la pena di leggere e torneremo indietro con la memoria a momenti molto belli che oggi, insomma, non viviamo da troppo tempo. Andrea Novelli, scrittore, grazie come sempre.
1: Grazie Franco e un saluto a tutti, a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: A prestissimo, noi andiamo in break, rimanete lì, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Domenico Tedesco, il nuovo allenatore del Bologna, annuncia il club rossoblù in una nota dando il via di fatto al valzer delle panchine che coinvolgerà altri club italiani. Tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva. Nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato l'Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, la Nazionale del Belgio e il Fenerbahce. Due titoli ottenuti, una Coppa di Germania e una Supercoppa di Turchia. Ultimo allenamento a Coverciano per la giovane Italia di Silvio Baldini prima della partenza per il Lussemburgo, dove domani sera affronterà la prima delle due amichevoli in programma questa settimana. Gli azzurri scenderanno in campo col modulo 4-3-3 testato anche questa mattina, con capitano Donnarumma tra i pali, Comuzzo e Chiarodi a centrali, Palestra e Bartesa agli esterni, Pisilli, Lipani e Indurre a centrocampo, Cherubini, Piesposito e Coleosso in attacco. L'Italia del tennis nella storia, visto che per la prima volta saranno ben tre i giocatori azzurri che giocheranno i quarti di finale di uno slam, in questo caso del Roland Garros. Saranno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi dunque protagonisti del torneo parigino. Oggi intanto iniziano i quarti di finale col numero 2 del seeding Sasha Zverev, che affronta per la prima volta in carriera lo spagnolo Rafa Hodar al suo primo quarto di finale slam. In serata invece toccherà João Fonseca, il brasiliano sfiderà il ceco Jakub Mensik. Iker Lecuona torna in MotoGP 3 anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalunya. Lo spagnolo è stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel Gran Premio d'Ungheria. Lecuona viene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicolò Bulega, tra questi tre ottenuti proprio a Balaton inizio maggio. Il volley Fefe De Giorgi, CT della nazionale italiana di volley maschile, ha dinamato le convocazioni per la prima tappa della Nations League, che vedrà gli azzurri impegnati a Ottawa dal 10 al 14 giugno. I campioni del mondo in carica incroceranno la Francia, la Germania, Turchia e gli USA entrando nel vivo della stagione dopo aver disputato 3 amichevoli la scorsa settimana. Il tecnico pugliese ha selezionato 14 elementi, si preannuncia un ballottaggio tra gli opposti Kamil Rilicki e Alessandro Bovolenta. Gli schiacciatori di riferimento dovrebbero essere Mattia Bottolo e Luca Porro. Tra i centrali spicca Giovanni Gargiulo, spalleggiato da Pardo Mati, Giovanni Sanguinetti e Leandro Mosca. Paolo Porro e Mattia Boninfante saranno i due palleggiatori a disposizione, mentre Domenico Pace e Gabriele Laurenzano sono i liberi. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone, rischio grandine, temperature netto calo massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. Ieri e oggi.
0: Allora, eccoci nuovamente in diretta. Devo dire, nonostante sia 2 giugno, ho tanti messaggi e vi ringrazio. Rosanna Juventina, prendere un portiere alla Juve come un parto lungo e travagliato. Buon 2 giugno a tutti. Riccardo Dalomazzo, Dujan assolutamente sì, più un giovane della next gen, e tanto ci rimarrà sul groppone uno tra David e Openda. Proverei a fare qualche operazione con Coche per Nico Gonzalez e con Guaglio. Poi lui parla di un giovane del Catanzaro, no, vedremo cosa succederà ovviamente sul mercato. Facciamo così, abbiamo un po' di vocali e li andiamo ad ascoltare, poi leggiamo ancora tanti altri messaggi che sono giunti e devo dire molto interessante.
6: Buon pomeriggio. Sempre la stessa cosa, è inutile rimpuzzare, bisogna prendere nuovi personaggi con la bava alla bocca, che hanno soltanto voglia di mordere il campo, di aggredire sportivamente gli avversari e di rilanciare questa Juve che è in desiderio di rivincita. Non vogliamo dei pezzi galleggianti galleggianti che servono,
0: non vogliamo
6: poco.
0: Giocatori di
6: vogliamo
0: qualità,
6: gente che esce dal fondo nel più profondo e escono come dei assatanati.
0: Giocatori di personalità, di fame, di leadership e anche di capacità tecniche, mi pare evidente, riassumendo il tuo messaggio. Altro vocale.
7: Io sono Albert. Vlahovic secondo me lo dovremmo andare via, perché nella Juventus da 4-5 anni che adesso, se non mi sbaglio, e alla Juventus, quindi la differenza l'hanno fatto i Tevez, gli Higuain, i Trezeguet, nomino Ronaldo, un altro pianeta, e l'hanno fatta tanti altri giocatori, e quindi come punte e attaccanti forti, quindi spendere soldi a 12 milioni di euro alla stagione e che poi
0: no,
7: prendere,
0: ma non 12,
7: non
0: so, l'ho
7: un
0: detto.
7: Top player di valore a questo punto,
0: no, ma l'ho detto, amico mio, nel senso che non 12, cioè lo stipendio che la Juve propone ovviamente a Vlahovic è intorno ai 6, 6 e mezzo, no, 12 è una questione assolutamente fuori portata e che non meriterebbe nemmeno di sedersi attorno a un tavolo, questo mi pare evidente. Altro vocale.
8: Ma sai Franco, ciao. Tu devi capire
0: ciao,
8: e lo sai benissimo, che se noi andiamo a comprare un altro Vlahovic, diciamo, o dobbiamo andare per un altro attaccante, spendiamo il doppio dei soldi.
0: È questo.
8: A questo punto si accontenta Vlahovic in una certa maniera non esagerata e poi si va a comprare un attaccante. Un attaccante ci vuole lo stesso, perché Openda non penso che rimanga. Davide, io gli darei un'altra possibilità, però a questo punto non lo so cosa farà la Juve. Il resto speriamo che faccia un buon mercato, perché noi dobbiamo tornare a vincere, noi siamo la Juve, santo Dio, siamo la Juve, con tutto rispetto per le altre squadre, noi siamo la Juve.
0: Concordo con te, bisogna fare un mercato di un certo tipo, mi pare abbastanza evidente. Volevo leggere un messaggio, poi andiamo con l'ospite. Luca dice, ma perché uno come Bernardo Silva, Alisson eccetera dovrebbero venire in questa piccola società il cui massimo obiettivo per almeno i prossimi anni, prossimi 3 anni, sarà al quarto posto? Ormai il proprietario ci ha trascinato nel suo piccolo mondo fallimentare. Poi Santo da Reggio Calabria, innanzitutto complimenti, grazie, sei gentilissimo. Volevo fare una considerazione, ma possibile mai che stiamo dietro a Colomboigny, che fra l'altro non è la punta centrale richiesta a Spalletti? Poi senti fare il nome di Alaba, ma siamo così ridotti? Elkan lo ha capito o no che stiamo andando sempre più verso il baratro? Colomboigny potrebbe essere un attaccante estremamente interessante, poi può piacere o meno, a patto che ovviamente ci sia un attaccante centrale che possa essere Vlahovic o qualcun altro. Oggettivamente io non continuo a non capire questo compromesso imposto da Elkan sulle scelte dirigenziali. Alaba anche a me lascia molto perplesso, è stato un gran giocatore, però oggi ha 34 anni, ha giocato pochissimo nel Real Madrid e, insomma, qualche domanda me la farei, soprattutto se ci sono emissari che te lo propongono, quindi pare evidente. Di tutto ciò andiamo a parlare con un dirigente sportivo di grandissima esperienza, io sono sicuro che ci illuminerà su alcune situazioni. Luca Pagliuso, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio e bentrovati.
0: Luca, come stai? Tutto bene?
9: Molto bene, grazie.
0: Bene, bene, molto molto contento. Io devo darti merito di un'affermazione che tu facesti addirittura a settembre, proprio in questa trasmissione, qui ai miei microfoni, dicesti: la Juve ha un organico che potrà piazzarsi tra il quinto e il sesto posto. È andata così.
9: Non, Luca, mi sono sbagliato.
0: Eh no, Luca, complimenti. Io speravo sinceramente tu ti sbagliassi, ma non perché non ho fiducia nelle tue capacità, ma perché speravo che la Juve facesse qualcosa di meglio, e invece hai azzeccato assolutamente tutto.
9: Sì, e allora mettiamola così, Franco, diciamo che quando questa estate facevamo le carte al campionato, se ricordi bene, io ti dissi che una tra Milan, Roma e Juve sarebbe rimasta fuori.
0: Vero.
9: Era questo il senso.
0: Verissimo.
9: No? Nessuno di noi pensava che il Como facesse così bene, e onore a loro.
0: Certo.
9: Hanno fatto un buon calcio, hanno dimostrato come si programma, come si cresce, senza comunque sperperare. Premesso che il Como è una società molto ricca, che comunque
0: molto
9: non lesina energie, ma comunque hanno speso e non spende i soldi delle big italiane.
0: Verissimo.
9: E hanno meritato, perché hanno sempre giocato, hanno fatto sempre le partite, hanno proposto sempre delle idee, un calcio bello. Perciò diciamo che alla fine sono rimaste in due fuori, le due più
0: blasonate, favorite, bravo, per entrare nelle prime quattro. Certo.
9: Ed entrambe, diciamo, se dovessimo analizzare il percorso, entrambe hanno qualche diciamo dispiacere.
0: Sì.
9: Il Milan, perché per tre quarti del campionato è stato all'Inter, quindi è viaggiato secondo in classifica, quando lo batté al ritorno
0: derby,
9: sembrava che ormai in Champions fosse cosa fatta.
0: Altro che.
9: Evidentemente la confusione societaria che regna sovrana e che leggete ancora oggi ha creato un cortocircuito, perché poi diventa difficile immaginare che una squadra che per tre quarti di campionato viaggia in quel modo e poi si è spenta tutto ad un tratto, e perciò dispiace perché il Milan è rimasto fuori, ma ancor di più dispiace che rimane fuori la Juve, che quando fece 0-0 a Milano nello sfondo diretto sembrava quasi stesse programmando l'arrivo in Champions con serenità. Nessuno poteva immaginare che poi non batteva il Verona e paradossalmente nella partita successiva poi perse in casa con la Fiorentina.
0: Con la Fiorentina. Questi sono, diciamo, i due incontri incriminati.
9: Partita, il derby col Torino avrebbe comunque cambiato poco, perché sarebbe.
0: Sì, la Juve nel derby nel secondo tempo entra in campo e sa già che aritmeticamente è in Europa League. I punti tu li dovevi fare prima, e pare evidente, esatto. Luca. No?
9: E perché la Juve negli anni continua ad andare indietro, perché stai attento, Franco, è una rincorsa all'indietro. Prima c'era la Juve degli scudetti, poi per le mille vicende, per le mille
0: che conosciamo,
9: certo, abbiamo arretrato e siamo diventati da secondo, terzo posto, Champions, vittoria Coppa Italia. Adesso cominciamo ad arretrare ancora, nonostante gli investimenti della proprietà siano abbastanza
0: cospicui, altro che, esatto. La Juve non è, quindi, che non spende, spende male, è diverso.
9: Quindi la ratio qual è? Dove si sbaglia? Evidentemente gli investimenti sono fatti male, sono improvvisati, non sono organizzati, e come in altre puntate abbiamo detto, nella società si è perso quel circolo virtuoso che aveva proposto e aveva portato la Juve ad essere la regina quasi d'Europa, perché poi due volte
0: in finale di Champions, ovviamente. Esatto. Quindi
9: sono cicli che succedono, Franco,
0: Però se perseveri, mi permetto di dire, Luca, tu ovviamente stavi citando il periodo alla presidenza di Andrea Agnelli, che ha fatto sicuramente gli errori, ma ha scritto pagine di storia impareggiabili. Io credo che nessuno in Italia riuscirà a vincere 9 scudetti consecutivi. Poi cambiano le cose, però... Da dirigente sportivo, io questo voglio chiederti, Luca. L'annata è stata completamente fallimentare, il mercato estivo è stato completamente fallimentare. Ti aspetti che per ripartire ci sia intesa a livello societario? E invece sappiamo benissimo delle voci, delle diatribe, delle situazioni, Spalletti, Comolli, Modestò, con, e questo mi prendo la responsabilità di dirlo, un proprietario come John Elkann che impone di trovare una quadra tra tutte le diverse idee, proseguire e costruire un nuovo progetto. Non trovi che sia, secondo me, in collisione questo tipo di imposizione della proprietà rispetto a quelle che sono le diverse anime che in questo momento sono in Juventus?
9: Vedi, Franco, bisognerebbe fare una riflessione ancora più profonda. Il calcio è la dimostrazione che non vince solo l'uomo o la società più potente,
0: certo,
9: e più forte, perché se così fosse la Juve vincerebbe ogni anno. Se non dimentichiamoci che la Juve ha una proprietà forte, solida, capace, alle spalle, che nessun altro club ha.
0: Assolutamente.
9: Milan viene gestito da un fondo,
0: certo,
9: l'Inter
0: lo stesso,
9: si autogestisce, la Roma ha tutte le sue problematiche, quindi la Juve dovrebbe vincere in scioltezza, anche perché è una proprietà che ha talmente tanta forza che pur di vincere, se deve mettere 200 milioni sul piatto li mette, e li ha sempre messi. E questo è un pensiero che vi deve far riflettere. Non basta essere i più forti, non basta essere i più ricchi, ma bisogna evidentemente avere la forza, ma nello stesso tempo avere le idee.
0: È chiaro.
9: E quando nelle puntate precedenti due si parlava della vecchia gestione guidata dal presidente Agnelli, non per fare i nostalgici,
0: ma perché è giusto fare un parallelo.
9: Ma il presidente Agnelli rimane, a parte che credo abbia superato anche i suoi antenati, perché come vittoria,
0: sì, il presidente, sì, sì, assolutamente, è il presidente più vittorioso nella storia della Juventus.
9: Gli è mancata solo la Champions,
0: certo,
9: diciamo che nelle due finali forse una l'avrebbe meritata, ma nello stesso tempo è il presidente che ha fatto di più. Lo
0: Beh.
9: Stadio, la Next Gen,
0: le strutture, gli apparati immobiliari, certo,
9: e tutto quello che ha vinto. Quindi lui era riuscito. Io poi non conosco bene, diciamo, tutti i particolari che regolavano quel modo di fare calcio,
0: certo,
9: ma ricordo perfettamente che quella società era anni luce avanti alla seconda,
0: esattamente,
9: che una volta era l'Inter, una volta era il Napoli, e puntualmente aveva un circolo che partiva da sotto con il settore giovanile organizzato, tutta una filiera da sotto che produceva calciatori, tant'è vero che poi da quel serbatoio è uscito fuori di tutto: Miretti, Fagioli,
0: sì,
9: Lindy Junior, Barinecea, per non arrivare agli ultimi, Ildiz e quant'altri, E nello stesso tempo la prima squadra, senza fare follie, comunque vinceva. Nel momento in cui si era puntata alla Champions, facendo anche l'operazione Ronaldo, che era l'operazione per eccellenza, aveva portato la Juve sul tetto quasi del mondo, poi successero mille patrocchi, il Covid, la fortuna e quant'altro. Ma è ingeneroso a distanza di tempo valutare l'operato del presidente, come si dice, sento dire a volte, avrà fatto anche i suoi errori. Quali errori? Cioè, ci sono delle sentenze che non sono ancora in giudicato e che comunque vedono il presidente reo di aver fatto plusvalenze, cose varie.
0: Cioè, quella poi è una follia tutta
9: follia, perché un miliardo di società hanno scambiato giocatori dando valori ai giocatori. Se dovessimo andare a ritroso e far pagare a tutti quelli che hanno dato un giocatore per uno e preso un altro per due, non ne usciamo più. Quindi io non vedo questi grandi errori. Semmai probabilmente il presidente aveva programmato una Juve importante e forse si è fatto trovare impreparato di fronte ai mancati introiti del periodo Covid. E
0: molto probabile.
9: Un po' in difficoltà.
0: Molto probabile.
9: Ma voglio dire, sono cose che si potevano superare in modo diverso, secondo me. Ma ormai è acqua passata.
0: Ormai è andata così, Luca.
9: Nel momento in cui il presidente è stato sostituito dalle altre, idee, quindi il presidente Ferrero, l'amministratore John Elkann al di sopra, hanno tutti dimostrato di essere incapaci, perché la Juve da allora è uscita dai radar.
0: Quindi, e la verità è questa.
9: A scanso di equivoci, quando si parla in modo diretto, in modo chiaro, non si fa mai torto a nessuno, quella Juve era un esempio. Da lì in poi
0: il disastro.
9: Lo dico io, e si fa sempre peggio. Questa è la verità.
0: Guarda, Luca, ti leggo un messaggio di un nostro ascoltatore che va assolutamente nella direzione che stavi citando. Alex da Dublino dice: se 10 anni fa qualcuno mi avesse detto che nel 2026 la Juve si sarebbe trovata in questo stato, li avrei presi per pazzi. Sbagliare ci sta, ma commettere tutti questi errori con diverse dirigenze mi fa pensare che il vero problema siano proprietà e Elkann. Siamo in un loop di telenovele da Vlahovic e Colomboni, e tra poco ne parliamo. E lui dice: ho sentito la storia di Buffon che prese Tevez per la testa e gli disse: qui siamo la Juve e qui si vince. Che cosa è successo in questa

0: splendide e attuali trasmissioni, ne parlavamo già 3 anni
1: Altro
0: fa,
1: che,
0: 4 anni fa,
1: altro che.
0: di tutto ciò. Io credo che nel calcio vince sempre la società, è sempre la società
1: È la
0: che
1: base.
0: è la base, bravo, è la
1: Se non c'è
0: base,
1: la società, non vai da nessuna
0: è come
1: parte,
0: il
1: Luca.
0: cuore in un corpo umano.
1: Esatto.
0: Se funziona il corpo funziona, se non funziona il cuore si fa fatica. Allora la società è fondamentale. Poi la società fa tante scelte, per esempio anche quegli uomini scelti, Buffon, Barzagli, Bonucci, quelli tirarono per 14, 15, 16 anni, hanno fatto come dire, una carriera da vincenti da
1: Straordinaria,
0: sempre.
1: certo.
0: Poi anche il duo Conte prima, Allegri dopo e Allegri bis, comunque sono stati degli anni importanti, ricchi di vittorie. L'Allegri bis, diciamo che ha portato meno vittorie di quelle previste perché successe il patatrac mentre
1: Certo.
0: c'era lui, ma la Juve arrivava seconda, terza, vinceva la Coppa Italia.
1: Assolutamente. La Juve l'ultimo trofeo l'ha sollevato
0: L'ha
1: con
0: vinto
1: Allegri
0: con
1: con la Coppa
0: Allegri.
1: Italia.
0: Quindi il direttore
1: Storia.
0: Cherubini, il direttore
1: Certo.
0: Gigi Milano al settore giovanile, il direttore Scaglia al settore giovanile, tutto Matteo Tognozzi, capo degli osservatori, tutto quel
1: Manna.
0: meccanismo che funzionava alla perfezione. Non capisco perché è stato annientato. Io posso,
1: Smantellato.
0: no, dico, posso anche immaginare, posso anche capire che la proprietà ha valutato di cambiare il presidente, ma proprio tutti i dirigenti fuori, tutti quei dirigenti che hanno così lavorato in modo saggio e vincente, tutti fuori. Non ce n'è uno di quelli che continuerà. Ora ci sono Comolli, Modestò. Ora, con tutto il rispetto, io Comolli e Modestò abbiamo commentato da te al tempo che dirigenti sono, dove hanno lavorato, cosa hanno fatto, se
1: Certo.
0: conoscevano il calcio italiano. Sono interrogativi che noi ci siamo posti già illo tempore, non adesso. Adesso è
1: Sì,
0: facile
1: certo.
0: commentare perché adesso a cose fatte non
1: È troppo
0: viene
1: facile, mi
0: neanche. Noi
1: pare
0: l'abbiamo detto
1: evidente.
0: prima,
1: Sì.
0: perché Comolli guida la Juve? Perché? Chi l'ha scelto?
1: L'ho
0: Cosa ha
1: scelto.
0: vinto?
1: L'ho scelto la proprietà e con questo tipo
0: Perciò.
1: di fallimento. Luca, abbiamo 1 minuto e mezzo e mi interessa sentire la tua opinione a riguardo di Vlahovic. Nei prossimi giorni si arriverà al dentro o fuori. Tu, da dirigente sportivo, cosa faresti? Lo confermeresti oppure cercheresti altro? Ricordando che trovare, reperire sul mercato un attaccante con la qualità di Vlahovic sono 40, 50, magari 60 milioni. La realtà è questa, Luca.
0: Allora, Vlahovic è un giocatore fortissimo che la Juve ha comprato da giovane, fece un grande investimento. Non credo che ci siano attaccanti più forti di Vlahovic in circolazione.
1: Di quel livello, no? Perché poi ovviamente non
0: No,
1: parliamo degli
0: io
1: Haaland,
0: dico, se
1: eccetera.
0: Vlahovic si accorda e va in Inghilterra, faccio per dire, o va da un'altra parte, la Juve poi un attaccante lo deve
1: Ah,
0: prendere
1: certo, è
0: e non può
1: evidente.
0: più presentarsi con profili tipo Openda, David, no?
1: Ovviamente.
0: Perché hanno già dimostrato di non essere all'altezza della Juve. Dovrebbe andare a prendere un attaccante meglio di Vlahovic, devi andare a prendere Harry Kane del Bayern Monaco, devi andare a prendere non c'è la forza. Allora, qual è il motivo perché lo fai andare via? A sto punto io lo terrei tutta la
1: Certo.
0: vita. Poi è chiaro che il giocatore deve anche capire che non può tirare troppo la corda. Io non conosco i fatti e non li posso commentare, non so cosa chiede Vlahovic, non so la Juve cosa gli offre. So che è un attaccante forte che a me piace. Vlahovic è un giocatore importante.
1: Vlahovic che
0: Quindi io.
1: comunque il suo lo fa sempre, poi può piacere o non piacere, però comunque è un giocatore che da quando alla Juve in doppia cifra c'è sempre andato e quindi insomma bisogna fare secondo me il conto anche con quello che potrebbe essere l'eventuale sostituto di Vlahovic, perché se andasse via Vlahovic la Juve ha bisogno di 2-3 attaccanti, da lì non si scappa,
0: E chi prende?
1: è evidente.
0: Siamo sempre alle solite.
1: Luca, guarda, io ti ringrazio perché come sempre, ma tu sei stato illuminante a settembre, siamo al 2 di giugno e quello che avevi detto, ripeto, con il dolore nel cuore perché io speravo che la Juve arrivasse in zona Champions e facesse una stagione molto più produttiva, è andata così, ma insomma la tua esperienza lunghissima da dirigente sportivo anche questa volta si è dimostrata.

0: perfetta perché hai azzeccato tutto, quindi ci risentiremo prestissimo perché poi voglio sapere il tuo pensiero prossimamente su quello che potrà essere eventualmente il mercato Juve. Luca Pagliuso, un abbraccio, grazie come sempre.
1: Grazie, grazie a tutti voi.
0: Ciao,
1: Un
0: a
1: abbraccio e a
0: prestissimo.
1: presto.
0: Ciao Luca, grazie per essere stato con noi. Questa puntata in diretta, direttissima, il 2 giugno si conclude qui. Noi ci vediamo domani, come sempre, alle ore 15. Adesso rimanete ovviamente su Radio Bianconero. Ciao, buon pomeriggio.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi. La portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
1: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso d'armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera poco prima di mezzanotte in centro a Pergine Valsugana in provincia di Trento durante un evento gastronomico. Il bilancio è di due feriti ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. I due aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
2: Cambiamo argomento. Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Previsto anche uno spettacolo serale che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale.
1: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata russa. Cresce intanto il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di tre piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni dalle macerie, portando a 11 il numero delle vittime. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha drasticamente ridotto il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale a 116 rispetto agli oltre 900 precedenti, con 330 casi ora confermati. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati confermati circa 321 casi, di cui 48 decessi, mentre nella vicina Uganda sono stati registrati 9 casi confermati, tra cui un decesso. L'epidemia era stata dichiarata il 15 maggio scorso nella provincia di Ituri, martoriata dal conflitto nel nord-est del Congo.
1: Giornata di paralisi per la metropolitana di Londra, usata abitualmente da milioni di utenti a causa di un nuovo sciopero del settore, ultimo di una serie. La protesta, proclamata dal sindacato di categoria, riguarda i macchinisti entrati in agitazione dopo il mancato accordo con la società di gestione che fa capo all'amministrazione comunale su una proposta che include i turni di lavoro volontari spalmati su 4 giorni alla settimana. Il sindacato accusa l'azienda di rigidità, polemizzando anche col comune e col governo britannico, entrambi a guida laborista. Lo sciopero di 24 ore sarà seguito, salvo svolte negoziali, da un'identica astensione dal lavoro giovedì 4 giugno.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Radio Bianconera, questo, anzi, buon pomeriggio, buon martedì 2 giugno, buon pomeriggio a Manuel Moroni, buon pomeriggio a tutti voi in questa giornata di festa. 340-54-25324 per messaggi di testo e vocali. Insomma, cerchiamo di tenerci compagnia, anche se le notizie sulla nostra amata Juve non è che sono proprio così belle, credo sia giusto affrontare la realtà. Questa mattina, no, parlavamo con Claudio Zuliani nel mio classico intervento delle 10:40 e sostanzialmente, no, qualcuno parlava del Milan, delle difficoltà del Milan. Noi comunque non è che siamo messi molto meglio, perché noi abbiamo una dirigenza, sì, che però ha avuto degli scontri con l'allenatore, e noi abbiamo anche avuto, abbiamo delle difficoltà sul mercato e dobbiamo cercare di avere delle priorità, dobbiamo cercare di alzare il livello di questa squadra, e veniamo anche da momenti, ed è giusto dirlo, in cui il nostro amministratore delegato e comunque figura importante, no, della gestione delle trattative è in difficoltà da un anno a questa parte nel cercare di trovare delle soluzioni. Quindi in questo caso credo sia giusto rimanere sul chi va là, perché io non mi fido, perché ci sono delle cose che non mi tornano. Esempio, io capisco le difficoltà di Vlahovic da un punto di vista delle commissioni, da un punto di vista del trovare l'accordo, però io ho l'idea di prendere due punte, una paura che non so se riuscirò mai a trasmettervi. Dall'altro lato, anche se Vlahovic piace tanto a Spalletti e questo potrebbe essere motivo di frizione, non possiamo farci, tra virgolette, ricattare da niente, da nessuno. Adesso arriverà a breve questo incontro, perché Vlahovic è a Torino, ieri era a Torino, quindi oggi non penso, ma domani, dopodomani potrebbero essere già delle giornate calde dal punto di vista di un possibile incontro di Vlahovic, e credo che si possa sostanzialmente pensare, no, a una fumata o nero o bianca da una parte all'altra. Però è un'altra telenovela, perché è un anno che stiamo parlando del rinnovo di contratto di Vlahovic. Cioè, la prima conferenza stampa di Como lì si è parlato di Vlahovic, e questo è già un tema molto spinoso. Secondo tema, abbastanza delicato, secondo me è il peggiore di tutti, gravissimo, e adesso voglio sapere il vostro pensiero, perché giochiamo un po' oggi, è il portiere. Per me è gravissimo il portiere. Cioè, andare da Spalletti e dire che Alisson era fatta, e poi arrivare a dire vabbè, ma Liverpool lo vuole tenere, è un errore gravissimo, e dobbiamo assolutamente, secondo me, cercare di trovare una soluzione per ovviare a questo problema, e cerchiamo di arrivare a dei nomi. Il nome che ha fatto ieri Di Marzio è quello del Dibu Martinez, che prenderei subito. Però intanto il Dibu Martinez ha un problemino e probabilmente ha bisogno di un'operazione, ma non la sta facendo perché vuole giocare il mondiale. Quindi questa è la situazione del Dibu Martinez. Seconda cosa, lui ha un club che gioca la Champions, ha vinto l'Europa League, guadagna un sacco di soldi. Onestamente non vedo tanti motivi per andare via dall'Aston Villa, ma questa è un'altra storia. Terzo, altra opportunità di mercato potrebbe essere Meret, conosce Spalletti, si è spesso fatto male, non ha quella leadership che la Juventus sta cercando e che ha ricercato in Alisson e nel Dibu Martinez, però sostanzialmente conosce i metodi di lavoro di Spalletti e può dare una mano. Terza opportunità potrebbe essere De Gea, anche se a me hanno detto che è un nome che è un po' uscito dai radar della Juventus, quello di De Gea, quindi questo potrebbe essere un ulteriore problema per la Juventus. Altro nome, Vicario del Tottenham. Sapete bene, ve l'ho raccontato tutto l'anno, a me Vicario non fa impazzire come idea, perché ha perso il posto, perché non è abituato a giocare in una squadra di alto livello, e perché ho paura che possa essere inglobato in una difficoltà della Juventus. E vedremo se verranno fuori altri nomi o delle intuizioni sul mercato. Però la Juventus, insomma, il portiere lo sta cercando da febbraio, è da febbraio che è alla ricerca di un portiere, e sostanzialmente anche con caratteristiche abbastanza chiare: personalità, carattere, leadership. Queste sono le caratteristiche importanti, oltre ad essere un portiere forte, quello dopo è scontato. E in questo caso mi sento di poter dire che siamo molto indietro. Cioè, se a febbraio stavi già cercando il portiere e adesso sei di nuovo a sfogliare la margherita per dire chi arriva, chi andiamo a prendere, quali sono le opzioni, sei indietro, hai sbagliato ancora una volta. Perciò scrivetemi al 340-5425-324 le vostre idee dal punto di vista del portiere e vediamo che fare. Allora, leggo un pochettino, Camillo, il Dibu Martinez no, è antipatico. Ma scusa, caro Ettore, ma oddio, noi abbiamo avuto un portiere che non ne ha presa una nel corso di quest'annata, e tu per giustificare il nome di Dibu Martinez mi dici è antipatico. Ma a me che me frega, anzi meglio avere una bella squadra di gente antipatica, magari antipatici, cattivi, irriverenti, provocatori nel modo giusto, non esagerando, però un po' di gente cattiva, un po' di gente di personalità, un po' di gente antipatica, ma magari qua noi ci facciamo sempre spernacchiare da tutto e tutti, sono sempre lì che ci puntano il dito, sono sempre lì che ci accerchiano, siamo sempre lì che stiamo zitti, ma magari il Dibu Martinez è il carattere. Però Ettore mio, come possiamo fare, giudicare un portiere che tra l'altro ha vinto un'Europa League, ha vinto un mondiale da protagonista, è mai antipatico? Cioè, ma oddio, però è forte, cioè la caratteristica dovrebbe essere però forte, cioè carne secchi è quasi impossibile. E tu rimarresti con Di Gregorio? Ti rifai un altro anno di Di Gregorio perché ho carne secchi o nulla? Ettore, io credo ci sia un po' un problemino nell'analisi. Allora, ciao Camillo, oggi ti porto il profilo di Hogg, punta del Bodo. Io credo abbia dimostrato il suo valore. Il fatto che giochi in un campionato norvegese può essere un problema, dobbiamo uscire da questa presunzione. Ma Luca, no, io non ho mai preclusioni con i giocatori, però la storia dei giocatori del Bodo in generale è particolarissima. Tutti quelli che vanno via dal Bodo, alla fine giocano male negli altri club e ritornano al Bodo. Tutti, Tutti, l'ha fatto il capitano, l'ha fatto Auge e l'ha fatto tanti altri, quindi onestamente io credo che non sia un profilo da cercare, perché è una realtà diversa, è una realtà molto più familiare, è una realtà dove il risultato non è fondamentale ed è visto tutto in maniera semplice, in maniera quasi come un hobby. In maniera familiare, ecco, allo stadio va la famiglia, allo stadio va il quartiere, il paese intero, si vince, si perde, ma comunque non c'è pressione, non c'è contestazione. E il bello di aver vissuto quell'esperienza della trasferta di Bodo è che io lì ho capito che per loro la partita è un evento, per loro la partita è la festa del paese. E noi non siamo così, e credo che questa sia la cosa che poi alla fine porta i giocatori del Bodo a stare bene lì e a far fatica negli altri campi, perché negli altri campi c'è qualcosa di diverso, c'è una struttura che ti porta ad avere più difficoltà. Però è sicuramente un attaccante che ha fatto bene. Allora, qua arriviamo, 20 più Di Lorenzo addirittura, e ce lo danno. Cioè, da Di Gregorio a De Lorenzo è diventato Manuel oggi Di Gregorio. Un nome importante, direi che sei un po' confuso, e comunque non ci danno carne secchi con 20 milioni di euro Di Gregorio. Proprio, neanche per sbaglio ce lo danno. Quindi in questo caso alza il tiro e poi paga cash, e al massimo loro dopo ti comprano Di Gregorio. Ma sicuro con uno scambio l'Atalanta, che bottega carissima, ti stoppa subito, ma proprio all'istante ti stoppa. Allora, il Dibu è un matto. Come dicevamo quando ero piccolo, il portiere deve essere un po' matto. Comunque amici argentini mi commentarono che la prima richiamata ricevuta dopo la conquista del mondiale del Dibu fu sua moglie, che gli dava, per aver fatto quel gesto. Ma io sono un po' onesto, a me antipatico e matto è la prima cosa che voglio vedere nel portiere della Juventus. O è un leader totale come Alisson, che ha la carriera che parla per lui, e quando metti dentro uno come Alisson, metti dentro uno che magari dice tre parole in un anno, ma quelle tre parole hanno un peso. Se no, metti uno che in campo dà fastidio, parla, chiacchiera, è intenso. E così dobbiamo tornare ad essere. Noi abbiamo avuto tutti bravi ragazzi, lo stesso Di Gregorio è un bravo ragazzo, non è che puoi dire niente. Il problema è che alla top partita della Juve ha avuto paura e non ne ha parata mezza, perché ha avuto paura, perché ha fatto degli errori incredibili. Io oggi ho visto un video dei gol presi della Juventus che sono drammatici, vuol dire che proprio sei distrutto dalla paura. Ecco, Dibu Martinez la pressione non la sente. Il Dibu Martinez ha carattere. Il Dibu Martinez non verrà mai a dirti ho paura, la pressione, siamo una squadra giovane. No, va come un treno. E noi dobbiamo essere un pochettini con quella faccia lì che ha detto Spalletti, quella faccia da bip. Ecco, noi dobbiamo ritrovare quello. E se stesse bene e se ci fosse il 10% di possibilità di arrivare a un portiere del genere, vado a prendermela. Ma molto più per l'aspetto caratteriale che del portiere di per sé. Portiere, magari puoi trovare anche uno bravo, più bravo di lui. Però noi dobbiamo mettere dentro cattiveria. Allora. Camillo, ma tu pensi serva un sostituto di Locatelli affiancare a un McKennie o un sostituto di Thuram da affiancare a Locatelli? E McKennie potrebbe sostituire in caso Thuram? Io penso che serva un giocatore con caratteristiche diverse da Thuram, McKennie e Locatelli. Serve un centrocampista di altissimo livello. Cioè, per me serve un centrocampista totale, che detta i tempi, che gestisce il pallone, che sa quando alzare i ritmi, quando abbassarli, che sa comandare, che durante la settimana negli allenamenti disegna calcio. E McKennie è bravo nel buttarsi negli spazi, però non è bravo in postazione, nella gestione della palla, soprattutto a fase difensiva, non è un granché. Thuram non è bravo nel dettare i tempi, ma è bravo nell'accelerare l'azione palla al piede, e poco lucido nello sviluppo del gioco, però ha altre caratteristiche. Locatelli è un regista non regista, nel senso che è un regista difensivo, ma non ha la cultura di non buttare mai via la palla. Molte volte ha più la cultura di sparacchiare via la palla, nel senso palla mezza e mezza, lui va in scivolata, te la tira fuori dallo stadio, che a volte può servire, ma il regista che piace a me è quello che palla mezza e mezza, mette il corpo e si riparte. Ecco, uno che detta i tempi, noi non ce l'abbiamo, quindi in questo centrocampo qua ti direi manca proprio un giocatore di classe, un giocatore che sa toccare la palla, che sa giocare sotto pressione, che ha la personalità giusta. Ecco, queste robe qua, quindi ti direi manca un titolare, poi tu scegli chi affiancare a un titolare di alto livello, se è Thuram, se è Locatelli, se è McKennie, però ti dico, non serve una riserva di uno dei tre, serve uno più forte di tutti e tre. Questo secondo me è il pensiero. Allora, non mi state dando nomi per il portiere, comunque. Allora, Camillo, Meret è scarso, insicuro, discontinuo. Vabbè, vale Di Gregorio, Andrea da Roma. Beh, sarà anche insicuro, discontinuo e un po' rotto, mettiamola così. Ha vinto due scudetti, titolare. Due scudetti titolare. Non vale Di Gregorio, Ragazzi miei, il palmarès conta, Due scudetti titolare, sei più forte Di Gregorio, Poi credo che abbia delle difficoltà coi piedi, però intanto tra i pali secondo me è uno forte, è uno molto forte, e non è granché coi piedi, però io non credo sia scarso. Io Meret credo proprio sia tutto tranne che scarso, è fragile da un punto di vista del fisico, perché si fa spesso male, e allora devi fare attenzione con Meret, Ci sono stati però annate in cui non ha avuto nulla. Esempio, lo scudetto di Conte non ha mai avuto nulla. Quest'anno ha avuto delle problematiche. Però per me Meret non è scarso. Non è sicuramente un portiere su cui costruirei i prossimi 10 anni di Juve. Però tutti quelli di cui stiamo parlando non sono portieri in cui devi costruire poi 10 anni di Juve, perché sostanzialmente sono tutti vecchiotti. E quindi ti dico, per me non è scarso. È sicuramente quello con meno hype, però devo dirvela tutta, tra Meret e Vicario preferisco Meret. È un vincente. Ha vinto 2 scudetti, ha giocato titolare a Napoli, ha avuto una pressione più alta. E a me il Tottenham non è una squadra di alto livello, e il Tottenham comunque alla fine lui ha perso anche il posto, e non ha perso il posto da uno di altissimo livello. Quindi io tra Meret e Vicario scelgo Meret. Poi non so chi arriverà e sono preoccupato, ma ancora una volta sono qua a parlare di una Juventus che ha sbagliato, perché se non dovesse arrivare Alisson, per me ha sbagliato, Cioè, tu da febbraio lavori al portiere e non ci stai arrivando, quindi è un problema. Quindi è un problema. Allora, cioè in pratica dovranno acquistare 2 portieri? No, per adesso solo uno. Inoltre 3 attaccanti? No, 3 attaccanti no. Perché salvo David gli altri andranno via. No, Stefano. Se dovesse andare via Vlahovic, prendi una punta e un'altra. Giochi con 2. Alla fine Openda non ha giocato mai, Openda non ha giocato mai. Quindi al massimo fanno delle valutazioni, ma volendo puoi giocare con Boga, volendo puoi mettere McKennie, volendo puoi mettere Yıldız. Quindi come terza punta ce l'hai nella rosa un'alternativa. Ne devi pigliare 2 se va via Vlahovic. Se non va via Vlahovic, 1. Ah, puoi prendere Vlahovic, Kolomoani e poi ancora un altro. Non te lo puoi permettere, quindi ti farai Vlahovic, Kolomoani è un'alternativa a Jolly. Tanto se giochi con un centravanti non è che ne devi inserire 400, perché poi te la dividi la partita. E se in un momento non dovesse esserci un attaccante, farai di necessità virtù con un altro. Abbiamo fatto tutto un anno e l'importante è avere un attaccante e la riserva, non 50 giocatori. Ecco, questo è così. Camillo, gente cattiva e personalità vincente, quindi antipatica sì, ma lui è antipatico, ma chi se ne frega, già ragazzi, ma ci sono stati giocatori che sono stati antipaticissimi, poi alla fine quando sono da te, l'antipatia non è sicuramente un motivo per non prendere un giocatore. Mi serve forte, mi serve con carattere, mi serve antipatico e te lo fai piacere, ragazzi miei. Cioè, intanto ad essere provocatore e tutto, ci ha vinto un mondiale. Ha vinto un mondiale, quindi io credo che un po' di carattere serva nel calcio. È pieno di giocatori in tutti gli sport che sono un pochettino più elettrici e magari ci hanno costruito una carriera, hanno vinto dei titoli, quindi insomma, se dobbiamo fare la squadretta del cuore con tutti i bravi ragazzi, puliti, carini, vincere mai, non mi interessa. Ecco, torniamo a fare qualcosa di anche un pochettino più tosto, più caratteriale, perché le squadre si costruiscono anche con qualcuno che ha un po' di carattere, se no tutto il bene, non giochiamo a pallone. Nello sport qualcosina viene fuori, qualche parola, qualche trash talking, non è la partita al campetto della parrocchia, con tutto il rispetto per il campetto della parrocchia. Allora, Camillo, io sono disperata, vedo una gestione insulsa del mercato, ci metteremo anni e anni per riprenderci e via. E dammi qualche indicazione confortante, cara Cinzia. Cinzia, hai fatto un quadro drammatico, che devo fare io? Tu addirittura vai su anni e anni, io non so quanto ci metteremo per tornare grandi e per tornare a vincere. Vediamo, in questo momento qua, quest'anno io rimarrò molto cauto sul mercato. Non dirò nulla di troppo euforico e mi limiterò ad aspettare. Ve lo dico subito, se non dovesse arrivare Alisson, per me è un problema, è una gestione terribile. È una gestione terribile della Juventus. Ecco, in questa cosa qua non sarei per niente contento, però vedremo cosa succederà. Allora, ciao Mattia da Sesto Fiorentino, il DV sarebbe oro, ma non verrà mai, soprattutto senza Champions. Il mio nome è Trubin, anche a me piace molto Trubin. Anche a me Trubin piace molto, a volte è un po' farfallone, però è un portiere che mi piace, viene da una realtà che non è una realtà di basso livello, perché il Benfica è di ottimo livello, è bravo con i piedi, è bravo nel parare. Ecco, Trubin è un portiere che a me piace. Infatti è uno dei miei nomi da sempre. Ma sì, Trubin, sono del tuo partito, caro Mattia. Allora, poi io proverei Caprile. Io su Caprile ho dei dubbi. Questo è. Poi leggiamo ancora. Io terrei da Fara affiancato per un anno o due da un esperto. Meret l'ho conosciuto alla SPAL, per me andrebbe benissimo. Temo solo i tanti infortuni. Da Fara, io onestamente non cambio di una virgola il mio pensiero. Da Fara in questo momento ha bisogno di giocare. Carnesecchi non è diventato Carnesecchi facendo il secondo. Carnesecchi ha fatto un'annata anche negativa alla Cremonese e poi è tornato all'Atalanta. Perciò quest'anno per me da Fara deve giocare a tutti i costi. Ha fatto una buona annata all'Avellino e adesso deve confrontarsi in una A, credo anche di mezzo livello, e più o meno so anche che tipo di squadra l'ha contattato. Credo sia giusto farlo giocare in prestito e poi il prossimo anno portarlo in ritiro e salutare Perin e prendere Daffara e capire se Daffara riuscirà a fare un salto di qualità e a prendersi la titolarità della Juventus. Però quest'anno secondo me tenerlo a fare secondo interrompe un percorso di crescita e non avrebbe senso. Quindi io spero di vederlo giocare in Serie A, spero di vederlo far bene. Questa è la speranza, perché questa è una cosa importante. Buon pomeriggio Camillo, parliamo di acquistare il portiere, ma di Gregorio chi se lo piglia? Vabbè, qualcuno se lo piglia. Qualcuno sicuramente, Vincenzo, cioè... Non è un portiere da dire adesso non lo comprerà nessuno, non ha un ingaggio elevato, comunque ha fatto 2 anni alla Juventus, magari dovrà abbassare un po' il suo livello di ambizione, però io credo che in una seconda fascia di Premier possa giocare tutte, in Serie A in una seconda fascia possa giocare ovunque. Esempio, se la Lazio dovesse vendere Provedel all'Inter, alla Lazio lui sarebbe perfetto. O non lo so, Fiorentina se dovesse vendere De Gea, perfetto. L'Atalanta se dovesse vendere Carnesecchi, secondo me va benissimo. Però bisogna capire se si muoverà qualcosa. Esempio, io sono stupito che l'Inter non abbia fatto una proposta alla Juve per Di Gregorio, perché nelle liste, e visto e considerato che l'Inter non vorrà più fare un investimento su un primo ma su un secondo, secondo me fa bene perché Martinez è forte. Ecco, Di Gregorio per loro potrebbe essere oro per la questione delle liste. Ecco, io credo che Di Gregorio abbia parecchie possibilità e non penso sia difficile venderlo. Ecco, magari non incasserai 20 milioni, però io non credo sia difficile vendere Di Gregorio. Penso ce ne siano altri più difficili da piazzare. Il primo blocco è terminato, tra poco!
6: Il club degli inviati.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Domenico Tedesco, il nuovo allenatore del Bologna, annuncia il club rossoblu in una nota, dando il via di fatto al valzer delle panchine che coinvolgerà altri club italiani. Tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva. Nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato l'AOE, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, la Nazionale del Belgio e il Fenerbahce. 2 titoli ottenuti, una Coppa di Germania e una Supercoppa di Turchia. Ultimo allenamento a Coverciano per la giovane Italia di Silvio Baldini prima della partenza per il Lussemburgo, dove domani sera affronterà la prima delle 2 amichevoli in programma questa settimana. Gli azzurri scenderanno in campo col modulo 4-3-3 testato anche questa mattina, con capitano Donnarumma tra i pali, Comuzzo e Chiarodia centrali, Palestra e Bartesaghi esterni, Fisilli, Lipani, Indurra a centrocampo, Cherubini, Piesposito e Coleosso in attacco. Italia del tennis nella storia, visto che per la prima volta saranno ben 3 giocatori azzurri che giocheranno i quarti di finale di uno slam, in questo caso del Roland Garros. Saranno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi dunque protagonisti del torneo parigino. Oggi intanto iniziano i quarti di finale col numero 2 del seeding Sasha Zverev, che affronta per la prima volta in carriera lo spagnolo Rafa Hodar al suo primo quarto di finale Slam. In serata invece toccherà João Fonseca, il brasiliano sfiderà il ceco Jakub Mensik. Iker Lecuona torna in MotoGP 3 anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalunya. Lo spagnolo è stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel Gran Premio d'Ungheria. Lecuona viene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicolò Bulega, tra questi 3 ottenuti proprio a Balaton inizio maggio. Il volley Fefe De Giorgi, CT della nazionale italiana di volley maschile, ha dinamato le convocazioni per la prima tappa della Nations League, che vedrà gli azzurri impegnati a Ottawa dal 10 al 14 giugno. I campioni del mondo in carica incroceranno la Francia, la Germania, Turchia e gli USA entrando nel vivo della stagione dopo aver disputato 3 amichevoli la scorsa settimana. Il tecnico pugliese ha selezionato 14 elementi, si preannuncia un ballottaggio tra gli opposti Kamil Rilicki e Alessandro Bovolenta. I schiacciatori di riferimento dovrebbero essere Mattia Bottolo e Luca Porro. Tra i centrali spicca Giovanni Gargiulo, spalleggiato da Pardo Mati, Giovanni Sanguinetti e Leandro Mosca. Paolo Porro e Mattia Boninfante saranno i 2 palleggiatori a disposizione, mentre Domenico Pace e Gabriele Laurenzano sono i liberi. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone, rischio grandine, temperature netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Il club degli inviati.

0: Io sono Camillo De Michelis, belli attivi oggi, belli attivi. Ciao Cam, io non riesco a capire perché nessun allenatore non riesce a far capire a Kenan di giocare dietro la punta come un vero 10. Per me è veramente sprecato farlo giocare all'esterno, ormai tutti lo raddoppiano e lo fermano quasi sempre. Speravo che in questo Spalletti fosse diverso, mi piacerebbe avere un tuo parere. Ti ringrazio, Ivan da Padova. Il discorso, Ivan, è che noi in questo momento non abbiamo una costruzione di gioco, perché purtroppo nell'ultimo periodo c'è stata un'involuzione che permette la squadra di costruire, di attaccare il centro. Noi ultimamente abbiamo avuto un'involuzione enorme e siamo palla all'esterno e salvaci tu. Purtroppo questo è diventato il gioco della Juventus. Nel cercare di valorizzare un gioco centrale bisogna avere una costruzione perfetta da dietro, quindi un uomo d'ordine. Yıldız deve migliorare e non ricevere sempre la palla addosso, ma dialogare con una punta, quindi utilizzare magari, non lo so, una verticale sulla punta e subito uno bravo ad andare addosso, andare a cercare dei movimenti, buttarsi alle spalle della punta quando viene incontro, cioè tutte le cose che fa molto bene McKennie, molto molto bene. Infatti quando McKennie e David erano in sintonia la Juventus giocava molto meglio, questo è vero. Però poi David non segnava mai, e quindi non segnando mai abbiamo avuto delle difficoltà nelle partite dove non hai tanto spazio. Poi centrale in Italia è un po' più difficile, perché centrale in Italia con i blocchi bassi e la difesa a 5 con magari 3 di schermo diventa comunque quasi impossibile trovare lo spazio in mezzo. Ecco, lì devi essere bravo nel gioco di prima, nel fare il passaggio quello invisibile di Spalletti con le guardie da una parte e la passi dall'altra. Ecco, in questo è molto difficile. Io non lo vedo trequartista in questo momento, però a dirvela tutta, in questo momento qua lui è Yıldız che vuole giocare largo, è Yıldız che vuole puntare, e bisognerà trovare delle soluzioni. Ecco, a volte non dovete immaginare un calciatore perché è bravo come un 10, allora il 10 è il tre quarti. A volte bisogna cercare anche di lasciarlo nelle posizioni migliori. Yıldız ha molto ancora da imparare, eh? Yıldız non attacca la profondità, Yıldız non ha il gol semplice, Yıldız non attacca la porta. Ci sono tante cose che devi fare e dovrà fare per migliorare tanto, però onestamente credo che sia sulla buona strada. Ecco, palla al piede credo sia proprio uno dei più forti di questa generazione, con la palla nei piedi. Allora, ciao Camillo, la paura è che con Alisson si faccia la fine di Colomouani. Si va avanti con la telenovela e poi l'ultimo non arriva. Dirigenti veri senza proclami prendono cosa serve e non aspettano, e poi in casa ci vorrebbe un secondo di livello, ma credo che alla fine come secondo resterà Perin. Io penso che Perin possa restare, il Genoa comunque ha tenuto Bailo, Perin non ha voglia di andare in altre parti se non al Genoa, e questo dovrebbe farvi capire un po' la mentalità di alcuni giocatori, Perin, Rugani, che accettano situazioni principalmente per comodità. Questa è una cosa che purtroppo noi ci teniamo dietro, però Perin come secondo non ho nulla da dire, io non lo amo, però come secondo non ho nulla da dire e credo che possa rimanere lui. Però su Alisson, secondo me, se non è chiusa, quasi, a meno che Alisson poi dopo il mondiale possa dire a Liverpool io voglio andare via, perché dall'altra parte da noi ha un 3+1, Cioè, Alisson bacia per terra, quando arrivi, se dovesse arrivare qua, un 3+1. 3+1 sono tanti, Cioè, garantiti, ha un contrattone all'età di Alisson. E quindi in questo caso qua, a meno che non rompa lui con Liverpool, per me, se non è chiusa, poco ci manca. Spero che il detto non c'è due senza tre per il nostro mercato non valga. Per svoltare io penso che qualcuno dei dirigenti, che qualcuno ascolti la nostra trasmissione, non credo. Forse una rosa migliore per competere chissà, altrimenti se il mercato continua con l'algoritmo. Ma ragazzi, allora Tommaso, l'algoritmo è l'alibi vostro e di chi non ha voglia di ascoltare e di comprendere l'algoritmo. Se il vostro pensiero è l'algoritmo è il male di questa Juve, siete fuori strada, e noi, compreso io che ve ne parlo da tanto tempo, siete stati veramente scarsi nel raccontarvi l'algoritmo. L'algoritmo viene usato da ogni società, ma per un risparmio anche di costi, perché se Manuel, Yves e qualsiasi altro nostro tecnico, invece di fare i tecnici, ma si facevano gli osservatori, non posso mandare Manuel, Yves e altri 10 in giro per il mondo a mie spese. E allora lì muovo gli osservatori quando sono certo di avere dei giocatori importanti anche segnalati dall'algoritmo, vado a vedere, fanno una relazione e mi dicono determinate cose. La difficoltà dei dati, perché poi si parla di dati, è nella visione del calcio. Questa è la difficoltà, perché ci sono delle cose che i dati non ti possono dire, ma che magari un dirigente considera comunque importante e un allenatore meno. Ma non è che la Juventus ha fatto il mercato coi dati lo scorso anno, perché per comprare Openda quasi 50 milioni, per comprare David, per comprare Zegrova, non hai usato nessun tipo di dati per sceglierlo. Hai guardato dei valori, delle situazioni per cercare di costruire una squadra attraverso le caratteristiche e i punti di forza a livello di dati dei giocatori. Tipo David creava un sacco di XG. Però non segna ed è stato un disastro. È stato un disastro. Allora, il discorso è cercare di trovare il giusto equilibrio tra i dati e l'occhio umano. Ed è per questo che Spalletti ha chiesto di avere più potere. Ma l'algoritmo non è che senti. Liverpool lavora da 10 anni con gli algoritmi, Tommaso. Hai mai sentito criticare il mercato del Liverpool? È poi una squadra fortissima. Ha vinto tutto negli ultimi 10 anni. L'algoritmo è l'alibi perfetto per nascondere i problemi della Juve. I problemi della Juve non sono l'algoritmo. Guarda, questo te lo posso dire con certezza assoluta. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Meret va bene, Vlahovic via. La Juve deve cominciare a non pregare i giocatori. La Juve deve avere attaccanti che con 10 palle, 8 devono andare nello specchio della porta e poi ci vuole un giocatore che tiri le punizioni. Tranne Vlahovic non le tira nessuno. Verità con Meinhers, però non fa tutto il resto. Cioè, non fa tutto il resto. Almeno gli angoli poteva batterli, neanche gli angoli ha battuti in questi suoi 2 anni sciagurati. Ciao Camillo, Andrea. Riguardo il portiere, secondo me in questo momento storico abbiamo bisogno di alzare il livello del carattere. La migliore scelta è il Dibu Martinez, anche se lo ritengo a 360 gradi meno forte di Alisson. Meret, bravo, ma lo è in una squadra con carattere. Messo in questa Juve ho tanta paura che faccia come Di Gregorio. Questa potrebbe essere una situazione. Ci riprovo. Ma il ritorno di Filippi. No, ragazzi, Allegri va al Napoli. Andrà al Napoli. Ormai lui fa parte dello staff di Allegri, quindi va al Napoli. Non c'è nulla da dire. Ne potrebbe arrivarne un altro. Questo credo di sì, ma non sicuro Filippi, perché Filippi seguirà Allegri. E quindi Allegri andrà
1: Allegri
0: sostanzialmente al Napoli,
1: andrà
0: quindi così.
1: sostanzialmente.
0: Allora, poi il portiere doveva essere l'ultimo dei problemi. Sinceramente, non so se non dovesse arrivare Alisson. Comunque, la coppia Vlahovic con Colomoni non mi dispiacerebbe affatto. Ciao, Terry. Poi, portiere De Gea. Da quello che so io, De Gea è un po' uscito dai radar della Juventus. Difesa Balerdi, centrocampo Perrone. No, a me Perrone piace. Piace molto. Piace veramente tanto. Però Perrone mi piace, ma a me piace più da Cugna. Secondo me il giocatore più forte del Como è da Cugna. Levate Paz, perché Paz è un'altra categoria, e non so se resterà o andrà al Real, ma secondo me il giocatore più forte del Como è da Cugna. Ed è il giocatore più sottovalutato e lo prenderei subito. Lo prenderei subito da Cugna. Mediano, fa uscire la palla veloce, inserimento. Non so a livello caratteriale se potrà partire qualcosa, però io del centrocampista del Como, quello per me di gran lunga più forte è da Cugna rispetto a Perrone. Perrone mi piace, ma da Cugna per me è un'altra categoria. Ciao Camillo, se prendessimo Koke a zero, un giocatore cattivissimo che ci manca, Brahim Diaz con Turan che corre, avremo finalmente un centrocampo di livello. McKennie prima riserva e vabbè, credo che insomma tu non sia un grande fan di Locatelli, ecco, per come vai su questo, insomma, come lo definisci, credo. Beh, prendere Brahim Diaz per me sarebbe una cosa straordinaria. Giocatore fortissimo per me. Giocatore veramente forte, forte, forte. Poi Koke è forte, ha quel carattere, però non posso non negare il fatto che comunque Koke, da un punto di vista dell'essere così importante nell'Atletico Madrid, mi fa un po' paura, perché l'Atletico Madrid è un po' una realtà diversa, no? Fai molto bene lì, però poi altrove, senza magari il ciolo, perdi qualcosina. Quindi io ho un po' di. Sono un po' combattuto, però il nome che non mi dispiace, devo essere onesto, non mi dispiace per niente. Allora, l'intelligenza artificiale mi suggerisce nell'ordine: Trubin, Martinez, Oblak, Henderson, Areola. Areola passerei, ma Trubin, Martinez a me piacciono tanto. A me piacciono veramente tanto. Tsolakis lo prenderei tranquillamente. Ci fai 10 anni. Tsolakis l'hanno seguito, però non credo. La coppia De Gea Daffara, ragazzi, Daffara deve giocare. Daffara deve giocare. Cioè, non potete pensare di non far giocare neanche un minuto di Serie A Daffara e buttarlo nella Juve. Ripeto, Carnesecchi ha fatto Trapani in B, Cremonese in B, Cremonese in A. Atalanta i primi 3-4 mesi riserva. Allora è un conto. Ha fatto un anno di A, due di B. Daffara ha fatto B. E voi volete già stroncargli il percorso di crescita buttandolo a fare la riserva di De Gea, che è titolare inamovibile. Allora fai fare ancora un anno a Perin. Prendi un portiere. De Gea lo dai a un club di metà classifica in Serie A. Testi Daffara, scusate, in Serie A e poi fai delle valutazioni. Ma ora nascondersi dietro Daffara perché fa figo avere il portiere costruito in casa e giovane, vuol dire fargli male, eh? Fare male al giocatore. Quindi Daffara deve giocare. Daffara deve giocare. Da un po' ve lo dico anche cantando. Io dico Carnesecchi. Carnesecchi difficile da prendere. Caprile, come ho detto, secondo me è un bravo portiere, ma io credo che sia del livello di Di Gregorio, non di più. Io sono stufo dei bravi ragazzi, voglio una squadra cattiva. Montero, Lichtsteiner, Nedved, Vidal, Chiellini in campo si facevano rispettare. A costo di diventare il primo Atletico di Simeone, la squadra più scorretta e antipatica degli ultimi anni. Anche se visto l'andazzo, finiremo in ogni partita in 10, ma possiamo trovare un equilibrio, caro Peppe da Monza. Una coppia per lo stesso ruolo, formata da KDB e Douglas Luiz, vista anche la loro non perfetta integrità fisica, come la vedresti? Beh, su De Bruyne abbiamo già detto tutto ieri, sto già andando avanti, io già me lo vedo al J Medical, ovviamente scherzo, lo prenderei subito. Io De Bruyne lo prenderei subito, all'istante. Douglas, come vi ho detto a me, io Douglas ho la stessa visione che avevo di Arthur, ovvero che Douglas sostanzialmente secondo me è un giocatore forte come Arthur. Arthur è un giocatore forte che però non ha mai reso per sfortuna, per fisicità, per mancanza di cattiveria. Perché a volte si è accontentato, perché guadagnava talmente tanti soldi che si è seduto. Ecco, tutte queste cose qua che hanno limitato la crescita di Arthur, io credo possano un po' limitare anche Douglas. Perché per me Douglas a pallone sa giocare benissimo. Per me Douglas è un giocatore che alla Juve ci può stare serenamente. Però la cosa, deve essere chiara, deve switchare, perché sono 2 anni che non gioca mai. Ha giocato 700 minuti nel Nottingham Forest, ne ha giocati 800 nell'Aston Villa, nella Juve non ha giocato mai, non riesce ad allenarsi con continuità, è un pochettino scoraggiato da queste 2 ultime annate. O arriva e fa un ritiro di livello alto, cercando, no, di spingere e provando a conquistare Spalletti, O se no, la parabola è proprio quella identica ad Arthur, ovvero ogni 6 mesi cambia squadra e va in prestito. Non ho altro da dire. Dipende tutto da Douglas Luiz. E davanti, se dovesse partire Dujan, ti piace Davis dell'Udinese? Oh, a me Davis piace tantissimo. Per me Davis è fortissimo. È un po' fragilotto, però Davis secondo me è fortissimo. È veramente forte. L'Udinese è tornata ad essere una squadra, secondo me, anche con delle buone potenzialità. Davis è forte, Atai è forte, Solé è forte, Christensen è forte. Sì, adesso che ha risolto i suoi problemi extracampo, credo possa andare all'Inter. Ecco, tutti giocatori forti, quelli dell'Udinese. No, noi diciamo che nell'ultimo periodo del mercato facciamo un po' di pisolini a destra e a sinistra. Mentre, tipo, oggi leggevo che Saibari, che tra l'altro a noi ci ha fatto pure male 2 volte, che a me piace tantissimo del PSV, e nei radar del Bayern Monaco. Ecco, Saibari lo devi pigliare lo scorso anno quando ti fa male 2 volte in Champions League, devi dire, ma sai che c'è, questo è bravino, vado a prenderlo. E invece noi ci arriviamo, fa ancora un anno di altissimo livello e allora poi dal PSV va al Bayern. Ecco, quelle le cose che a noi mancano. Noi aspettiamo che faccia la stagione straordinaria e poi quando fa la stagione straordinaria arrivano gli altri che sono più ricchi di noi. Ecco, dobbiamo capire. Poi ci sono anche le cessioni da fare. Ecco, io questa settimana vorrei tanto vedere qualcosa, no? Intanto, primo, capire Vlahovic, chiudere questa situazione nel bene e nel male. Secondo, vorrei tra un acquistino o una cessione. Vorrei qualcosa del genere, cioè iniziare a dire, sai che c'è, ho venduto, sai che c'è, sono forte su un giocatore, ma forte, cioè dove sto cercando di chiudere. Ecco, vorrei vedere quello. Io non posso pensare, no, che tipo Colomwani, che in questo momento è in vacanza, noi siamo ancora lì a aspettare che qualcuno abbassi i costi. No, cioè Colomwani se lo voglio. Esempio, va male con Vlahovic, il giorno dopo io voglio Colomwani, subito, chiudere la trattativa, tanto ormai col Paris Saint-Germain sai tutto di Colomwani. Ah, è un anno e mezzo che tratti col Paris Saint-Germain, pure a gennaio si è andato a chiamare il Paris Saint-Germain, quindi ecco, non vorrei più vedere questa roba qua. Allora, per me il problema del portiere è la cosa più urgente da risolvere. Solo per Rodriguez ci sono costati almeno 10 punti e saremmo andati in Champions League più che tranquillamente. Ivan da Padova. Allora, invece poi Renato vuole Magnan, tosta Magnan. De Gea, ripeto, non va tanto bene. Daffara deve giocare. Daffara no alla Juve. Io sono uno dei più grandi estimatori di Daffara, ma in questo momento no alla Juve perché state sostanzialmente augurando non il bene a questo ragazzo. Deve giocare. Ora, non devi aver fretta di portarlo alla Juve a fare il secondo e giocare 7 partite. Daffara deve giocarne 38 in una squadra di Serie A. Deve giocarne 38 in una squadra di Serie A, non 7 di cui magari 6 in Coppa Italia. Deve giocarne 38 in Serie A. Questo è l'augurio più grande che puoi fare ad Daffara. Perché fare il secondo non aiuta. Poi 0 presenze in Serie A, la Juve. E non è carne da macello, eh. Dobbiamo iniziare a ragionare in prospettiva. Manu, ascoltiamo un vocale, dai.
1: Buonasera Camillo, sono Saverio da Roma. Non so se già è stato preso un argomento, ma io vorrei sapere un po' di più sul problema che c'è stato tra Spalletti e Comolli.
0: Ancora.
1: Cioè, insomma, nel senso che se tu sai, se hai sentito delle voci che veramente stanno pensando insieme di ricostruire la Juve, o questa spaccatura fa sì che Comolli sta a fare per conti sua e Spalletti chiederà ai giocatori e Comolli ne piederà totalmente altri. Cioè, vorrei sapere se sai qualche dettaglio in più.
0: Manu, il nostro amico Saverio le ultime 2 settimane non ha ascoltato la radio. Saverio, in questo momento sono obbligati a convivere. Sono obbligati a convivere. E io so che Elkan ha dato un input a Comolli di non fare più telenovele, di alzare il livello sul mercato, perché la situazione Alisson non ha solo contrariato Spalletti, ma ha contrariato anche la proprietà. Però in questo momento è una convivenza, né più né meno una convivenza. Non, sicuro non, in questo momento non sono a cena insieme, ecco. Questo te lo posso dire. Ma su Alaba che dici? Allora, io Alaba devo dirvi una cosa. È stato uno dei miei giocatori preferiti, ma veramente per tantissimo tempo. Può fare il difensore centrale, il terzino, il centrocampista. Ha un piede

0: so che questa stagione non ha avuto grossi problemi e non ha giocato per scelta tecnica. Però io non so minimamente che giocatore possa essere Alaba. Cioè, negli anni del Real Madrid non ha mai giocato. Sto vedendo che il Real Madrid ha acquistato, sta acquistando Konaté svincolato dal Liverpool. Ecco, io andrei su altri. Cioè, davvero andrei a dire, scusate, ma Hausen, è vero che c'è Mourinho, però ragazzi, lì hanno Asensio, hanno Militao, hanno Rudiger, hanno Konaté. È vero che 2-3 sono sempre un po' acciaccati, Militao su tutti. Però se Militao sta bene, gioca. Se Rudiger sta bene, gioca. Konaté non è andato lì sicuramente a fare la riserva. E Hausen rischia di essere la quarta scelta, anche se c'è Asensio. E Asensio è uno forte. Cioè io andrei a bussare più su Hausen, piuttosto che prendere Alaba. Questa è la mia idea. Però, non lo so, Alaba sicuramente è un giocatore di personalità, è un giocatore di alto livello, farà il mondiale, quindi potrei anche valutarlo. Però lo storico di Alaba mi fa una paura, e soprattutto Alaba credo voglia anche uno stipendio di alto livello, perciò prima di dare quei soldi ad Alaba io farei delle visite accurate, e poi quello stipendio non glielo darei mai. Ed è stato uno dei miei giocatori preferiti, però bisogna a volte scindere, no, dall'Alaba del Bayern Monaco e questo Alaba qua. Io credo che sia più o meno 3 anni che non fa 25 presenze. Noi non cioè, per dare 5 milioni di euro a un giocatore me ne devi garantire 40, e anche di alto livello. Perciò vediamo cosa succederà. Su Tognozzi non ci sono aggiornamenti, ma con la permanenza di Como lì credo che anche quest'anno con Tognozzi possa andare in difficoltà, ecco, o possa non tornare alla Juve. Vedremo cosa succederà. Poi, perché prendere Alisson che ha saltato 60 partite? Non ne ha saltate 60. Perché se va via Vlahovic ne servono 2? Perché vanno via anche Davide Openda e Alisson, sì, ha saltato un po' di partite, ma non ne ha saltate 60 in questa stagione, anche perché Liverpool che ne abbia fatte 60 in generale, un paio le ha giocate Alisson. Quindi in questo caso va così. Ma è possibile che stiamo trattando Dujan a 6-8 milioni più bonus? Non così alti. Senza i bonus, massimo 8 totali, ma non credo si arriverà a 8. Per giunta per 2 anni e non diamo questa cifra a Lewandowski. Lewandowski è uscito dai radar, addirittura si parla di Fenerbahce. Vedremo, comunque con il mercato degli svincolati si può riaccendere tutto in pochi minuti. Quindi non precludetevi tutti in... Lewandowski non fa il mondiale, non fa il mondiale, quindi vedremo cosa succederà, ragazzi. Ciao Carmine, sono sempre più convinto che puntare su Vlahovic sia la scelta migliore piuttosto che spendere 80 milioni, tanto non li spendiamo comunque. Tanto Spalletti ha fatto sempre bene con gli attaccanti, bisogna capire come verrà fuori queste situazioni, le commissioni. La volontà di Spalletti è chiara, io voglio Vlahovic, vedremo se come lì ce la farà o non ce la farà. L'importante è decidere. Io onestamente però la gestione di Como lì di questo inizio del mercato mi sembra ancora peggiore dello scorso anno. Poi magari farà meglio, però mi sembra una gestione molto pericolosa e siamo nei nomi tutti bellissimi, però poi facciamo sempre dei nomi bellissimi ma non arrivano mai a Torino, quindi vediamo cosa succederà. Grazie per la compagnia oggi in una giornata di festa, grazie a Manuel, grazie a tutti voi e vi auguro una splendida giornata con i programmi di Radio Bianconera. Ciao.
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN.

0: Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Robert Jarni. Nato a Kakovec, Croazia, il 26 ottobre del 1968, Robert Jarni ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di ben 8 club. Tra questi figura anche il Real Madrid, con cui ha vinto la Coppa Intercontinentale nel 1998. In nazionale invece Jarni ha collezionato 81 presenze indossando anche la fascia da capitano. Il giocatore muove i primi passi nell'Hajduk, poi viene notato dal Bari, che lo porta in Italia nell'estate del 1991. Due anni più tardi è il momento del suo passaggio nel Torino, dove resta però una sola stagione. Nel 1994 arriva infatti il suo trasferimento alla Juventus, squadra che ammirava da sempre. Il passaggio in bianconero fu per lui motivo di grande gioia. All'epoca però le squadre potevano schierare solamente tre stranieri e nella rosa di Marcello Lippi erano già presenti Sousa, Kohler e Deschamps. Anche per questo motivo Jarni si accomoda spesso in panchina, mentre gli viene preferito l'italiano Orlando. Nonostante non abbia lasciato grosse tracce nella storia bianconera, viene comunque ricordato come un ottimo giocatore con un gran mancino. Era un tipico terzino anni 90, abile non solo in fase difensiva ma anche e soprattutto in fase di spinta. Tuttavia, dopo solo un anno, Jarni decide di lasciare la Juventus. Me ne andai al Betis in accordo con la società. Alla Juve non avrei potuto giocare con continuità. Gli altri stranieri presenti in rosa erano degli alieni, ricordò anni dopo. Rimanendo a Torino avrei perso anche la nazionale per Euro 96. La sentenza Bosman, infatti, avrebbe fatto giurisprudenza solo dal 1996-97. La signora è sempre un modello di organizzazione, ha aggiunto. Seguo ancora con simpatia le vicende della Juventus, anche se confesso che mio figlio Janus parteggia per i bianconeri più di me.
1: Eroi in bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Ma che ce ne frega dove vanno, non ne va. L'importante è chi resta da Juve e che tipo di volontario vuole restare da Juve. Se restano con la cazzimma, con la voglia di rivalsa e con la voglia di riemergere insieme al nostro club, ebbene, ma se restano là, come ho detto prima, intende di galleggiare degli oggetti galleggianti, e non vi dico di che le materia, è meglio che partino. Alla Juve vogliamo gente motivati, gente con la cazzimma, gente alla pace. Tevez.
4: Ragazzi, buongiorno, Michele da Napoli, ma io sono veramente sconvolto. Meret, Juan Jesus, ma da Luca, ma dai, ma veramente, ma di che stiamo parlando? Ma io, mi viene l'angoscia. Non si possono sentire questi nomi, con tutto il rispetto, sono professionisti, ci mancherebbe. Ma dove andiamo con questi nomi? Dove andiamo? Forza Juve sempre, Michele da Napoli.
5: Ciao ragazzi, da Gianluca. Ma voi siete sicuri veramente che i vari Perin, Di Gregorio, Openda, Koopmeiners se ne vadano? Guardate che cedere questi giocatori è un'impresa titanica, eh? Secondo me neppure uno come Luciano Moggi sarebbe riuscito a venderli. Quindi prima di riuscire a vendere questi giocatori, sarà molto dura. Dunque il portiere, il no di Allison, è sintomatico della situazione drammatica e credibilità della società bianconera. Ecco, dunque per me sarà un'annata, se non peggio di questa, similare a questa. Mi dispiace dirlo, ma il sentore è questo. Un abbraccio a tutti e forza Juve. Ciao!
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: concretezza e soprattutto assecondare le richieste del mister. Mi pare che si snodi lungo questi tre solchi, diciamo così, l'input di John Elkann a Comolievo, ovviamente anche a Ottolini, cioè 6-7 rinforzi veri, così sembra, e soprattutto però, e giustamente aggiungo io, il proprietario della Exor, quindi anche della Juventus, il capo della Exor, quindi proprietario della Juventus, ha detto anche di sbrigarsi, di essere concreti, cioè fare questa squadra, cominciare a costruirla, evidentemente come ieri ha detto Tacchinardi, perché aveva parlato di un colloquio con lui durante la festa del trentennale della conquista della Coppa dei Campioni, anzi già era Champions League allora. Le intenzioni di tornare a primeggiare ci sono, e quindi bisogna adesso capire quali giocatori la Juventus riuscirà a prendere, a partire per esempio dal portiere, perché se Allison salta, vedremo il nuovo allenatore cosa deciderà, ci sono già diversi nomi, così come c'è il centrale, se dovesse partire Bremer sarà Kim, visto che Bremer per esempio lo vuole il Bayern di Monaco. Tutte queste domande. Poi un centrocampista, Bernardo Silva probabilmente andrà al Barcellona o comunque in Liga, chi sarà l'eventuale sostituto come, diciamo così, il nuovo acquisto? Centravanti, Vlahovic resterà o non resterà? Il trequartista chi sarà? Sono tante domande ovviamente, però l'importante è che ci siano le idee chiare, unità di intenti, e poi ovviamente c'è anche la questione cessioni. Io oggi il podcast l'ho fatto, ragazzi, perché insomma in pole position per essere ceduti, i famosi pezzi da 90, perché ora al di là della stagione che hanno fatto, piaccia o non piaccia, alcuni calciatori nella Juventus sono da considerare big, e questi, tra questi Bremer è anche Cambiaso, quindi due, io oggi ho scritto Bremer e Cambiaso da intoccabili a salvabilancio, perché alla fine Bremer ha la clausola di 58 milioni, poi magari se si tratta con il Bayern ti danno Kim, non lo so, lo stesso Cambiaso sui 50 la Juventus vorrebbe cederlo, siamo più o meno sui 100, anche superiore ai 100, e quindi salverebbero tra virgolette il bilancio. Capite qual è lo status della Juventus? Anche questo. Ora, se però è il Canadato, chiamiamolo mandato, ma soprattutto l'input di prendere questi 5-6 giocatori per rafforzare in maniera decisa e concreta la squadra, già si parte, diciamo così, con un buon piede, ecco, per dirla così. Tra poco ci collegheremo con Stefano di Sky. Ah, già c'è? Allora ci possiamo collegare con Stefano, dai, che questa sera non può essere presente fisicamente. Ciao Stefano! Eccolo.
1: Buonasera, però mi sono vestito di rosso come te.
0: Ah, pensavo, no, siccome ho visto una parte forse di poltrona blu, pensavo che fossi diventato del Bologna, del Genoa, che ne so. Comunque è un caso, tutti e due rossi, festa della Repubblica che non c'entra nulla, però insomma è un puro caso. Lui sicuramente è più abbronzato perché la sua villa è di fronte al mare, giusto Stefano, no?
1: Sì, è vicinissimo, appunto. Anzi, ce l'ho proprio sul mare. No, ce l'ho l'accesso diretto.
0: Immagino. Allora, sperando che il tuo cane sia d'accordo con quello che diciamo, caro Stefano, stavo il discorso introduttivo su questa Juventus, insomma sembra, e speriamo che sia così, auspicabile che sia così, che hanno abbiato delle linee di guida, un input abbastanza chiaro: sbrigatevi, fate questa squadra, l'allenatore chiede dei giocatori, dategli, non significa che se chiede Yamal glielo dà eccetera, però rispetta i ruoli, e addirittura si parla di questi 6-7, addirittura 6 rinforzi di un certo livello. Stefano, certo che devi anche cedere, io ho fatto l'esempio, Bremer è Cambiaso, ci ho fatto anche il podcast, da intoccabili a salvabilancio, perché purtroppo poi alla fine la situazione economico-finanziaria la conosciamo, e quindi bisogna far coincidere le due esigenze, da una parte come lì che sì, sicuramente vorrà fare una squadra competitiva ma dovrà badare al bilancio, mentre Spalletti ovviamente spera e pensa, aspira ad avere una squadra di un certo livello. Cosa ne pensi tu?
1: Ma penso che è sempre complicato nel calcio quando si dice vendere per rinforzare, perché il discorso di vendere per rinforzare si può fare quando tu vendi dopo che hai vinto. mi viene in mente ovviamente la Juventus di Moggi come primo esempio, no? Quindi con le cessioni ogni anno di Boxic, di Vieri, di Zidane soprattutto, cioè che tranquillamente, tanto tu avevi tra virgolette la lucidità, la serenità che avevi vinto negli anni precedenti e quindi comunque non avevi una pressione addosso. Recentemente ci sono state anche situazioni importanti, mi viene a pensare al Napoli stesso, no? Il Napoli che ha vinto lo scudetto con Spalletti non è per niente uguale al Napoli che ha vinto con Conte, perché poi praticamente i protagonisti di quel Napoli sono stati tutti venduti, cioè Osimhen, Kvaratskhelia, Kim. Quindi alla fine che cosa vuol dire questo? Che quando tu vinci sei più sereno anche nelle cessioni. Cosa diversa è quando tu invece hai una pressione addosso di un ambiente, perché giustamente tu dici vabbè, i soldi la Juve li troverà dalle cessioni di Bremer, di cambiare. Sì, ho capito, ma tu stai vendendo comunque in un modo o nell'altro i giocatori più importanti, restano alla fine Yıldız e pochi altri, no? Nel senso che poi non rinnovi nemmeno a Vlahović, poi dici risparmiamo dall'ingaggio di Vlahović, non ci sarà nemmeno più l'ammortamento, e incassiamo da Bremer, incassiamo da Cambiaso, sì, ma poi chi prendi per sostituire? Perché poi il problema è che poi chi prendi avrà una pressione importantissima, perché non basta sostituire un giocatore, e la dimostrazione semplicissima nel mercato degli ultimi due anni, soprattutto quello di Giuntoli, quando a un certo punto Szczęsny guadagnava troppo, via Szczęsny, abbiamo già preso Di Gregorio, portiere più giovane con un ingaggio più basso, eccoti Di Gregorio, l'hai visto Di Gregorio che vuol dire rispetto a Szczęsny? E questa è una cosa. E l'altra cosa, quando sono stati cominciati a tagliare diciamo quegli ingaggi più importanti, no? Quindi alla fine via Danilo, e tanto alla fine ci sono i giocatori, acquistiamo i difensori, arrivano questi qui, ma poi dopo alla fine ti trovi a giocare con Kelly, ti trovi a giocare, è lo stesso rendimento? No, quindi non è così semplice, non è così scontata questa certo, proporzione, cioè nel senso vendo Bremer e prendo un giocatore, a parte che Kim, no? Tanto per dire una cosa, perché poi alla fine il nome più gettonato in questo momento per sostituire Bremer sarebbe Kim, che negli ultimi due anni al Bayern Monaco ha fatto pena, però poi per carità Spalletti l'ha già allenato e quindi magari conta di rilanciarlo, ma Kim guadagna oltre 8 milioni di euro a Monaco in Bayern, cioè, nel senso che ne so qua quanto sarebbe disposto ad accettare per venire alla Juventus.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: questo...
1: non solo, quindi quindi sono queste le cose che mi preoccupano. Cioè, è tanto il discorso, diciamo, vendiamo quelli buoni per sostituirli con
0: no,
1: chi?
0: Quelli, mica tutti, quelli purtroppo serve, Stefano, lo so, il discorso tuo è scontato, forse anche banale, però noi dobbiamo cercare di anche dare fiducia, oppure non seguiamo più la Juventus. Ora, se veramente,
1: no.
0: io utilizzo il se, veramente Elkan ha detto prendiamo questi giocatori, sbrigatevi, bisogna fare una squadra, soprattutto a secondare le richieste dell'allenatore, siamo tenuti a crederci. Poi Stefano, è chiaro che rispetto a chi verrà acquistato o non acquistato ci renderemo conto se tutto questo è vero prima di tutto. E poi purtroppo però, Stefano, io te lo dico, 1/2 devi cederli su questo.
1: No, ma io sono d'accordo, cioè... con te, e sappiamo benissimo qual è la situazione, però poi non voglio essere preso in giro, cioè nel senso io non
0: infatti ti
1: stavo dicendo, la Juventus è investire milioni di milioni, deve fare operazione, però se dopo tu vendi Bremer e lo sostituisci, non lo so, con Kim, no? Cioè, in genere, cioè non mi dici dopo la Juve adesso si è rinforzata, no, mi dici la Juve ha cercato di non indebolirsi, vediamo come andrà. Cioè, questo è il senso. Se io non rinnovo a Vlahović e prendo come attaccante, non lo so, Colomani, oppure decido di dare un'altra chance a David, cioè, alla fine...
0: Ma non sarà così,
1: ragazzi,
0: non può fare questo. Se Vlahović non rinnova, non credo che la Juventus prenda Colomani soltanto. Serve uno quantomeno all'altezza di Vlahović, e io spero che, al di là dei nomi conosciuti, esca fuori. Ha fatto il nome, per esempio, Ravanelli, di un, non mi ricordo il nome francamente, Stefano, del centravanti del Salisburgo, mi pare. Si vorrebbe un simil Malen. Abbiamo una persona in grado di scovare un simil Malen, anche semi sconosciuto, che magari, come spesso dici tu, ha voglia di riscatto, non si trova bene, ce l'abbiamo qualcuno? Ecco perché io dico che comunque il settore scouting va rafforzato, secondo me, soprattutto in questa situazione della Juventus. Però forse ve l'ha letta Alessandro, lo so, ribadisco, chi magari si fosse messo in ascolto soltanto ora, ha parlato il Diz in un'intervista JQ ha detto: indossare la maglia numero 10 della Juve non è una maglia qualsiasi, lo sento subito il peso, perché conosce la storia del club, il peso, insomma, l'importanza dei giocatori che l'hanno indossata prima di me. Per me è un grande onore e una responsabilità. Francamente non voglio pensare troppo al peso, però, dice alla fine, perché sono in campo, devo giocare a calcio e contribuire alla squadra, ma allo stesso tempo so che quando indossi questa maglia devi sempre dare qualcosa in più per i club, i tifosi e tutto quello che credono in te. Poi un'altra domanda, e poi Stefano ritorniamo a noi, gli chiedono: hai preso delle decisioni importanti nella tua carriera lasciando il Bayern Monaco, ricordiamolo, è stato preso praticamente bambino tra virgolette dal Bayern Monaco per la Juve. Guardando indietro, cosa ti ha attratto emotivamente della Juve? Quando ho scelto la Juve non era solo una decisione professionale, era anche una questione di fiducia. Ho sentito che questa squadra mi avrebbe dato una visione forte, il club mi vedeva davvero, credeva nel mio potenziale, mi offriva un percorso per crescere passo dopo passo. Per un giovane calciatore una delle cose più importanti è che le persone credano in lui, non solo quando gioca bene ma anche durante tutto il percorso. Quindi per te lo stile è un'espressione di sé, fiducia eccetera? Per me lo stile è prima di tutto una forma di espressione personale, non si tratta solo di cosa indossi ma di come ti senti nel portare questa maglia. Insomma, un po' di parole di Kenan Yıldız, Stefano, che poi alla fine, se dovessimo estremizzare, è l'unico incedibile sostanzialmente, no, della Juventus.
1: Ma sì, è l'unico incedibile, perché è lì il senso, no? Cioè, secondo me non è incedibile. In una grande Juve che aveva vinto lo scudetto quest'anno, o veniva da una serie, poteva essere venduto anche Yıldız. E in questa Juve così incerta, che privarti del tuo numero 10 giovane, il tuo potenziale, diciamo, futuro, sarebbe un segnale clamoroso all'esterno. Poi è ovvio che se ti viene un'offerta, non arriva, perché non lo so, però ti arriva un'offerta del Chelsea e 200 milioni, io ti dico: ad oggi Yıldız non vale 200 milioni, allora parliamone. Però ti dico, è il segnale che daresti all'esterno. Devo dire che i nomi che sono circolati tra ieri e oggi, ce ne sono alcuni che mi intrigano anche.
0: Tipo?
1: Beh, per la porta a me Dibu Martinez fa impazzire proprio, è un nome che fa impazzire, perché comunque è un buon portiere, sicuramente non è un portiere stratosferico, ma è un portiere dotato di un carisma unico, ha un carisma, è un leader assoluto. La Juve ha bisogno di leader assoluti. E l'altro nome che è stato accostato per il centrocampo, che molti dicono: mamma mia, ma questo ha 34 anni, è Koke dell'Atletico Madrid. E sì, è vero, avrà qualche anno in più, ma se sta bene fisicamente, anche lui è un leader assoluto. Spalletti ha detto nella conferenza, ma anche nelle ultime giornate quando aveva parlato, che questa squadra ha bisogno di giocatori leader, no? Ecco, Dibu Martinez e Koke,
0: mamma mia,
1: ad esempio, sarebbero due giocatori leader. Poi bisogna vedere come si ambientano in Italia, tutto il discorso. Ad esempio, invece, leggevo prima la Gazzetta dello Sport che diceva che per l'attacco ci sarebbe un interessamento della Juve per Justin Kluivert, cioè l'ex
0: che spero non sia della, che spero solo Roma. Lo commentavo con Santarelli, che spero non sia vero, Stefano, altrimenti
1: è il pensiero che ho fatto anche io, come l'avete fatto voi. Cioè, se i rinforzi per la Juve del futuro sono questi tipi, con tutto il rispetto, che comunque è un buon giocatore, altrimenti non fai parte del giro della nazionale, sì, è un giocatore normale. Cioè, Nico Gonzalez è più forte, è un Sulé, cioè, nel senso, cioè, parliamoci chiaramente. Quindi non sono questi giocatori che mi possono far sognare. Quindi si parla anche di queste 3K, no? Quindi Kim, Koke e Colomani. Dipende sempre da quello che vuoi, perché, e ritorniamo poi al discorso che abbiamo fatto poco fa.
0: 3K è un televisore superato, no, Stefano? Perché adesso più o meno come tecnologia.
1: E poi tu ti ricorderai, c'è stata una partita quest'anno, abbiamo giocato con la difesa 3 con le 3K, cioè Calulu, Miners, sì. Kelly. Quindi noi le 3K già ce l'abbiamo, quindi alla fine c'è per prendere le ride. Però io ti dico, per me la Juve può fare tutte le operazioni di mercato che vuole, cedere chi vuole, no? Però poi bisogna
0: sostituirlo, cioè, in modo adeguato.
1: Se tu ne vendi 2-3 e poi mi compri Kluivert, non lo so, dico tanto per dire, in porta Allison purtroppo ormai sembra saltato, mi prendi Vicario, Justin Kluivert, e poi mi dice no, ma quest'anno lotteremo per lo scudetto. Secondo me mi stai a prendere in giro.
0: Allora, si chiama Stefano Emanuele Emega, Emega, classe 2003, sto vedendo, me l'ho ricordato un amico, è un calciatore olandese di origini nigeriane, attaccante appunto dello Strasburgo. Per esempio, un ragazzo di, cioè, forse esiste pure qualcun altro che possa, ecco perché dico, bisogna essere bravi, perché Stefano, bisogna essere bravi adesso sul mercato, eh. Non puoi sbagliare, sì, secondo me.
1: Bisogna essere bravi, però c'è anche un discorso di fondo che si è visto anche nell'ultimo mercato, perché anche la Juve, cioè, comunque Colomani ci aveva riprovato, poi sono arrivati Davide Openda, ma la Juve si parlava, ricordi l'anno scorso, anche di una possibile cessione di Vlahovic, e si erano accostati anche altri nomi, no? Che potevano essere quello di Sesco, addirittura c'era stato anche il nome di Gyökeres. Poi Sesco è andato al Manchester United a 75 milioni e Gyökeres all'Arsenal a 80. Che sì, vuol dire questo? Che questi giocatori, non appena si, tra virgolette, si scatena un'asta, arrivano dei prezzi di mercato. Adesso faccio esempio, si parla di Palestra
0: 40 milioni.
1: Ma già si dice che non meno di 50, perché anche dalla Premier League ci sono dei club disposti a spendere 50. Come fai a stare dietro? Era come quando Leoni, che aveva fatto, poi purtroppo si è rotto, ha avuto un infortunio gravissimo e ha saltato tutta la stagione, ma si diceva Leoni possibile rinforzo per tutte le squadre italiane, Leoni dal Parma al Parma, poi arriva del Liverpool 50 milioni, ma come fai a competere tu con questi prezzi? Cioè, questa è la realtà.
0: Lo so,
1: i giovani che dici tu, quindi per assurdo in questo momento la Juve, ma adesso butto una provocazione, ma dovrebbe fare più come ha fatto negli anni in cui non vinceva post Platini, cioè andare a pescare qualche talento dalla Serie B. Cioè, non dimentichiamoci che noi ci siamo presentati al campionato 89-90, dove abbiamo vinto poi con Zoff Coppa Italia e Coppa UEFA, e siamo arrivati terzi in campionato prendendo due giocatori, la coppia d'attacco Schillaci, Casiraghi, che venivano entrambi dalla Serie B.
0: Però oggi erano due fior di attaccanti, Stefano, venivano pure dalla Serie B, ma erano forti,
1: dalla Serie B. No, però ti dico, oggi sarebbe possibile, secondo te, capirai, se si presenta. Però questo vorrebbe dire tornare a uno scouting, perché poi
0: io te lo sto dicendo,
1: pensare quello che ci siamo detti pure con Michele Padovano, ti ricordi?
0: Quando sì,
1: cioè,
0: sì,
1: negli
0: sì,
1: anni
0: sì.
1: 90 non avevano paura di prendere Beppe Signori, Igor Protti, Dario Hubner, perché tu, quando sei abituato a segnare in tutte le categorie, mi porti in Serie A. Se io sono un animale da gol in Serie C, in Serie B segno pure in Serie A. Bisogna avere più coraggio di vedere dei giocatori anche in categorie inferiori, anche in Serie A, in Serie B, ma italiana, ma anche in altre categorie, perché è facile a dire Sesco, è facile dire oh, stanno tutti adesso su Gyökeres, è chiaro, poi dopo ci vogliono 80 milioni, 90 milioni, ma come fai a gestire questi affari?
0: Allora, posso rispondere a Vincenzo? Scusa Quintiliano, davvero pensi che cedendo Bremer e Cambiaso poi faremo una squadra competitiva? Ma chi l'ha detto che lo pensa? Ho detto credo che cedendo questi due faremo una squadra scudetto, ho detto che devi cedere questi due alla cifra maggiore possibile, si parla di Bremer 58 milioni la clausola rescissoria, Stefano, poi non so se magari lo vuole il Bayern, la Juventus vuole Kim, ti danno me, cioè insomma lì bisogna vedere, e Cambiaso 40-50, ma non ho detto che credi che, ma chi l'ha detto credi che? Ragazzi, cerchiamo però di capire quando uno parla, non è che se vendi loro due come fece Moggi vendendo Zidane, no Stefano, lo ricorderai benissimo, no? È un po' diverso il discorso, io non credo nulla, io credo soltanto quando vedo, e purtroppo
1: che poi qualcuno dimentica una cosa, che quell'anno la Juve vendette non solo Zidane, ma vendette anche Filippo Inzaghi, perché pochi lo ricordano questa cosa qui. Perché molti dicono, però quell'anno Moggi fece...
0: Sbaglio, una sessantina, 70 milioni, Stefano.
1: Certo, ebbe il coraggio di vendere Filippo Inzaghi al Milan e Zidane al Real, e prese Salas dalla Lazio, Nedved dalla Lazio,
0: mamma mia,
1: Cannavaro,
0: mamma mia, che squadra, che giocatori.
1: Buffon, dal Parma, dai ragazzi, cioè, di che stiamo a parlare? Cioè, alla fine la realtà è questa, cioè, devi avere anche il coraggio.
0: Sì, c'è coraggio, però ripeto Stefano,
1: però
0: allora...
1: vincevi
0: mi pare che Zidane lo cedette a 150, giusto?
1: Sì.
0: Poi ha preso tutti quei calciatori, insomma erano altri tempi, altri giocatori, altre situazioni, altri dirigenti. Questo è un po' il discorso, però staremo a vedere, speriamo che qualcosa accada, che si rifaccia una squadra competitiva. Che mi ricordava un amico ieri sera, la Juventus l'ultima volta che fece un certo tipo di campionato vinse, no, quando non ha avuto le coppe. La coppa in realtà la Juventus ce l'ha, si chiama Europa League, e secondo me
1: c'era pure invalida. Pure invalidante.
0: Giovedì qualcuno invece dice bisognerebbe provare a vincerla, non solo per rialzare un benedetto trofeo, è vero che ha vinto la Coppa Italia, qualcuno però poi invece sostiene se non hai una rosa diciamo ampia, come fai a provare a vincere e comunque allo stesso tempo competere per il campionato? Ecco perché il mercato, guardate che non si può sbagliare più, ragazzi, io se ve lo dico,
1: dice a me, se mi dice a me firma oggi, l'anno prossimo arrivi sesto in campionato ma vinci l'Europa League, io firmo, perché chiaramente tu vincendo l'Europa League vai pure in Champions League.
0: Però
1: se dopo non la vinci, che fai? Un altro anno senza Champions League, sai che impatto economico avrebbe? Quindi non puoi permettere, purtroppo non puoi concentrarti tutto su una coppa, anche che non è la Champions League, perché poi magari all'ultima partita c'è, cioè comunque, cioè alla finale ti dice male, che fai? Fai un altro anno senza Champions?
0: Vabbè, staremo a vedere. Allora Stefano, ci sentiamo tra poco, ci facciamo due chiacchiere, diciamo così, anche con il collega ex Rai Sport ora in pensione, Mario Mattioli.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente,
6: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccoci qua, certo Stefano, che adesso i nomi sono tanti, no? Indovina quale nome è rispuntato? Magari, dico io, la Juventus, lo scrive tutto Juve.com, non ha ancora mollato definitivamente la pista Icardi, che è a zero, andrà a zero. Io ti dico la verità, io ci penserei, certo, dovrebbe far pace con Spalletti.
1: Io lo prenderei subito.
0: Però sto pensando questo, Stefano, adesso ovviamente sono cose che indiscrezione eccetera, però Icardi è più tipo Vlahovic, è un 9 vero, quindi evidentemente vuol dire che Vlahovic non rinnoverebbe nel caso, ripeto, dovrebbe far pace con Spalletti, perché ricorderai che Spalletti fu mandato via dall'Inter proprio per la questione Icardi, in realtà lo misero un po' in mezzo Spalletti, quelli dell'Inter, soprattutto poi ci fu il problema con l'ex moglie di Icardi, che è stato secondo me la rovina della carriera del giocatore, che per me, Stefano, per me un centravanti fortissimo a livello realizzativo. Allora stiamo perché abbiamo il nostro ospite, no, già.
1: Ha vinto la classifica cannoniere più volte in Italia.
0: Poi alla Juve,
1: fantastico.
0: Sì, esatto. Ci colleghiamo e lo ringrazio con piacere via telefono questa sera con Mario Mattioli. Ciao Mario.
8: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, caro Mario, mi dici subito la tua su questo momento della Juventus dopo, insomma, questo vertice tra Elkan, Comolli e Spalletti, dopo il quale sembra sia uscita una linea da condividere, ci mancherebbe altro, ti fidi, non ti fidi, hai il timore che invece poi possa essere una tregua armata, mi dici un po' la tua?
8: Ma guarda, di informazioni precise io non ne ho, come nessuno ne ha in questo momento, a parte i tre protagonisti dell'incontro, ma faccio fatica però a vedere una lunga convivenza tecnica che dovrà portare dei risultati tra Spalletti e Comolli. Faccio un po' di fatica conoscendo il carattere di Luciano Spalletti, non conoscendo quello di Comolli, ma avendone viste le gesta non propriamente futuribili. E allora va bene, si prende per buono quello che ti viene detto. Io personalmente ho qualche dubbio che possano andare avanti arrivando reciprocamente a risultati migliori con le loro prospettive. Aspettiamo, vediamo, il tempo ci dirà.
0: Stefano, a te.
1: Allora, intanto saluto il grande Mario e gli chiedo Stefano una cosa, gli chiedo come si fa, gli faccio una domanda un po' difficile, come si fa a rinforzare una squadra cedendo almeno due o tre dei migliori?
0: No, tre, dai, un paio.
8: Ma adesso io non so esattamente, non lo sappiamo. Due giocatori si possono, ma vedi, io ho sempre nella mente, scusate ma c'è un po' di voce bassa, io ho sempre nella mente che cosa accade nella Juve a un certo punto quando fu ceduto Zidane. Si pensava che arrivassero tuoni, fulmini e saette, invece con quella cessione fu formata una Juventus di altissimo livello. Certamente erano altri dirigenti, e mentre la dico questa cosa me ne pento già di averla detta, figuriamoci, all'epoca c'era ben altri dirigenti nella Juventus con ben altra esperienza, con ben altra personalità. Adesso siamo così, occorre a torto collo accettare quello che viene. Non lo so, io ripeto, ho dei dubbi, ma vediamo quello che succede. Io non so adesso esattamente se certamente verranno ceduti quei giocatori o quel giocatore e l'altro giocatore, non lo so, vediamo. Io mi sono ripromesso di aspettare e magari tra virgolette anche sperare qualcosa di buono. Vediamo quello che viene fuori, ragazzi.
0: Ma tu onestamente, Mario, no, se fosse di peso da te, dopo quello che è accaduto nel mercato, soprattutto estivo, ma direi anche in quello invernale, avresti mandato via Comolli?
8: Non mi puoi dire due parole sconce, di corsa. Ma l'avrei io, innanzitutto io dirigente della Juventus non lo avrei innanzitutto preso, conoscendo il suo palmarès e di dov'è e da dove viene, e soprattutto alle dipendenze di chi è stato per quasi 15 anni e di chi è, vabbè no, di chi è no, non posso dire, ma di chi è stato in questi quasi 15 anni, ovvero sia del fondo Red Bird, di Jerry Cardinale, presidente proprietario del Milan, per cui io non l'avrei preso, insomma, per tante ragioni, ma non tanto perché si parla di Milan, ovvero di una società avversaria tra le più storiche, ma perché si parla di un dirigente che non ha dimostrato grandi capacità, per cui no, io non ci avrei neanche pensato a Comolli.
0: Stefano,
8: poi dopo quello che ha combinato.
0: Vai Stefano.
1: Mario, di tutti i nomi che hanno accostato la Juventus in questo periodo, ce n'è qualcuno in particolare che dici questo non mi dispiacerebbe vederlo nella Juventus, a tuo giudizio, proprio a tuo piacere, diciamo?
8: Giocatori?
1: Sì, di questi giocatori che hanno accostato la Juve in questo periodo.
8: Ma guarda, io nella Juventus in questo periodo ho visto parecchi nomi e sinceramente ammetto che non sarà un percorso facile quello di riportare la Juventus nelle posizioni nazionali e internazionali che competono alla squadra, non ho detto società, alla squadra. perché se dicessi società occorrerebbe aspettare ancora, perché la conferma di Comolli con questo patto di azione tra Elkan, Spalletti e Comolli stesso mi dà un po' da pensare. Io ripeto, come ho detto prima, non sono convinto di questa operazione, come poterlo essere dopo quello che è successo. Io di giocatori per la Juve, guarda, sinceramente attingerei poco in giro in questo momento, attenzione, in questo momento io aspetterei i mondiali per vedere chi è mentalmente a posto anche per poter giocare nella Juventus, perché qui di campioni affermati non ce ne sono innanzitutto, e forse la Juve non serve anche, ma non perché non ne abbia bisogno, è perché deve ricostruire, la Juve deve ricostruire, e allora avere giocatori sui quali puntare per ricostruire in questo momento, fare nomi a vanvera, non me la sento. Io sto guardando con attenzione quello che succede, sto guardando con attenzione i giocatori che la Juventus dice, ma poi sai, i nomi che vediamo sappiamo bene come è il nostro lavoro, per cui i nomi li fai diventare sotto lo sguardo della Juventus, anche se non lo sono o se non lo sono nella misura in cui noi li descriviamo. Ma io aspetterei ancora qualche momento, e qualche momento intendo anche i mondiali, perché mai come quest'anno saranno preziosi per chi deve ricostruire una squadra, e la Juventus è proprio una di quelle società. Ci sono anche altre in queste condizioni, ma a noi interessa la Juventus, e la Juventus è una delle più maltrattate in questi ultimi anni dai propri dirigenti.
0: Mario, invece, al di là di questo patto che non ti convince, ma non sei l'unico, perché c'è un po' di timore che possa accadere qualcosa, patto intendo come un lì Spalletti, però sei convinto che invece Spalletti sia l'uomo giusto?
8: Ragazzi, stasera sono i cattivi, ma guarda, io avrei puntato, Spalletti è un ottimo allenatore, non so se è l'uomo giusto per la Juventus, per questa Juventus, perché qui adesso non è che il prossimo anno gli si fa una squadra e gli si dice signor Luciano Spalletti, lei con questa può soltanto vincere il campionato o competere per la vittoria del campionato, questo non sarà possibile, lo sappiamo. Io per il rilancio della Juventus già da quest'anno, sulla scia del Milan, che pure in maniera diversa, avrei puntato su un allenatore diverso, ma non giovane nel senso proprio dal punto di vista della nascita degli anni, no? Un allenatore che magari abbia dimostrato capacità, che abbia dimostrato entusiasmo, abbia dimostrato anche una certa intelligenza calcistica, perché ragazzi, qua stiamo parlando del gioco del calcio.
0: Ma tipo, Mario, fai un nome, tipo?
8: Ma guarda, io pensavo tempo fa, non a italiano per esempio, perché molti l'hanno detto, l'italiano se avesse potuto. Io l'ex juventino me lo sarei portato, ci avrei provato.
0: Maresca? Maresca, sì, giusto? No, con
8: sì.
0: O Conte, perché Conte non è giovane nemmeno.
8: No,
0: certo.
8: No, Conte no, guarda, io Maresca in primis, Palladino in seconda.
0: Ah, ecco, bene. Vai Stefano, l'ultima da parte tua, poi fai una cosa al volo io e salutiamo Mario e lo ringraziamo.
9: No, vorrei chiedere a Mario se secondo lui questi giocatori che sono al mondiale della Juventus potrebbero dimostrare comunque di avere un impatto importante anche a livello internazionale, diventare anche uomini mercato, giocatori, mi viene da pensare a quelli come Cop Miners che magari potrebbero rilanciarsi, cioè speri nel mondiale per magari far salire il valore di quei pochi che sono andati poi alla fine, purtroppo
8: ma appunto quello stavo per dire, ma la Juventus non è che abbia tanti giocatori al mondiale. Io mi auguro che Cop Miners faccia un buon mondiale.
9: No, lo stesso che... Davide, dico, magari segna col Canada, segna qualche 3-4 gol, magari anche che la squadra non è tra le più forti, però è comunque uno dei paesi ospitanti, cioè magari si rilancia.
8: Sì, ma
9: cioè,
8: quello
9: speriamo...
8: sì, per fare mercato, perché qui sono giocatori non da Juventus, anche se io in Cop Miners credevo molto, ragazzi, ho preso una di quelle delusioni sportive enormi. Però se con Miners, lo stesso David, facesse un ottimo mondiale, magari si possono cedere con qualche riscontro economico e pensare ad altro. Sono giocatori che anche se David mi fa 10 gol, ma non lo metterei più nella Juventus, non è più da Juve, non è la Juve, dai ragazzi.
0: È vero, hai ragione Mario, sono d'accordo con te. L'ultima secca, un sì o un no, faresti di tutto per trattenere Vlahovic?
8: No.
0: Ok, perfetto. Grazie mille Mario, buona serata, grazie.
9: Ciao, ciao Mario, ciao.
0: Grazie. Insomma Mario, Stefano non è che ha tanti peli, abbia tanti peli sulla lingua. Ha ribadito questo discorso di Comolli, che comunque è stato un dirigente della Red Bird.
9: Un uomo di cardinale.
0: Che però secondo me, ti posso dire la mia Stefano, secondo me è relativo rispetto al fatto Juve. È molto più importante quello che ha detto dopo, che forse non è all'altezza. Ma non è una condanna, attenzione,
9: allora,
0: ragazzi.
9: Io ripeto una cosa, l'anno scorso la Juve ha centrato all'ultima giornata della Champions League, ma Giuntoli è stato mandato via. Quest'anno Comolli ha fallito tutte le operazioni di mercato e Giuntoli almeno qualcuna le aveva azzeccata. Le ha fallite tutte, la Juve ha fallito anche la qualificazione di Champions League, però Comolli resta al suo posto. Io continuo a pensare che il grande problema, quello che ad oggi a me mi crea più, diciamo, paturnie per il futuro, non è tanto quello che sarà il mercato, ma è che secondo me Comolli e Spalletti è una pace armata che durerà poco, uno non terminerà la stagione prossima. Io continuo a pensare questa cosa, quindi
0: diciamo che il tuo ottimismo non ti tradisce, sei sempre ottimista, insomma.
9: Dicessi
0: una cosa positiva, di speranza,
9: ma l'ho pure detta stasera, la cosa più positiva quando è terminata la stagione è l'accostamento del Dibu Martinez alla Juventus, cioè è un nome che comunque mi affascina e mi farebbe essere felice, per magari è pittoresco, ma è un leader carismatico.
0: Beh, forte, ora è un po' esagerato, forse ha un po' troppo carattere, però insomma è uno forte, su questo ci sono pochi dubbi. Andiamo con qualche audio, Fede.
10: Ciao Quintiliano, Ralf da Verona.
0: Ralf,
10: io sono perplesso perché sento addirittura parlare di squadra che possa lottare per lo scudetto il prossimo anno, però
0: chi l'ha detto?
10: Io penso che bisogna anche essere un po' obiettivi e realisti, cioè se noi abbiamo dobbiamo fare una squadra vendendo 1-2 pezzi pregiati e dobbiamo fare un mercato al risparmio andando a prendere giocatori che magari vengono da realtà di squadre più quotate, che però non giocano, non sono titolari, ovviamente vengono da noi per riscattarsi, per carità, va bene tutto, però secondo me siamo lontani anni luce dallo scudetto. Per me è già tanto se l'anno prossimo riusciamo ad arrivare quarti, per me sarebbe già tanto, e non è pessimismo, è realismo, perché guardiamo il gap che abbiamo dalla prima in classifica e non credete che solo la mano di Spalletti e il cambio di qualche giocatore possa cambiare le sorti di questa squadra.
0: Grazie.
10: Ciao.
0: Grazie Ralf, grazie a te. Però noi, almeno io, Stefano sta parlando quasi di retrocessione, se gli continuo a dare la parola, perché è disfattista. Io non ho parlato di scudetto, perché se non fai il mercato adeguato non lo puoi fare. Però tutto giusto quello che dice l'amico, devi vendere due, l'abbiamo detto prima, purché si faccia a fronte di due cessioni, diciamo due, diciamo un certo livello, purché si faccia un mercato pertinente, intelligente e soprattutto assecondando le richieste dell'allenatore. Purtroppo, ragazzi, non ci sono.
9: Lo vuoi un'altra mazzata psicologica? La vuoi così?
0: No, ma io sono abituato, così. Stefano. Secondo me tu aspetti, aspetterai che Spalletti andrà male alla terza giornata
9: No, assolutamente, non spero niente. La vuoi un'altra mazzata statistica, però? La Juventus del centenario.
0: Sperando che non siano quelle tue sbagliate e fasulle, però, Stefano.
9: No, io non sbaglio mai, lo sai.
0: No, ha detto parecchie cavolate sul punteggio Juve. Lasciamo perdere. Quale, speriamo quale. Che questa sia veritiera. Vai.
9: No.
0: Che a te, vedo Juventus... che ti eccitano le cose negative. Mi sembri uno della Gazzetta che non vede. Un giornalista della Gazzetta che non vede l'ora di scrivere contro la Juve.
9: Ti voglio spaventare. Che dietro.
0: No, ma le so le cose.
9: La Juventus ha fatto. La Juventus ha festeggiato il centenario del 1997. Ha vinto lo scudetto. Il Milan ha festeggiato il centenario nel 1999, ha vinto lo scudetto.
0: La Roma ha festeggiato
9: il centenario nel 2000, ha vinto lo scudetto. L'Inter ha festeggiato il centenario nel 2008, ha vinto lo scudetto. Lo sai chi festeggia il centenario?
0: Vabbè, ma io lo so, non è che mi dai una cosa sconvolgente, anche perché
9: No.
0: La Roma e il Napoli, il prossimo anno centenario Roma e Napoli.
9: Quindi, cioè, di solito
0: lo so.
9: Diciamo i top club hanno vinto lo scudetto, diciamo.
0: Però io, Stefano, di scudetto io non sto accostando assolutamente lo scudetto alla Juventus.
9: No, tanto più.
0: Adesso
9: anche perché
0: è impossibile.
9: Anche perché oggi non è che è impossibile.
0: Adesso è impossibile. Adesso.
9: Fino a che non sai le operazioni di mercato quali
0: appunto
9: sono.
0: Adesso ho dato un riferimento temporale, adesso è impossibile. Se poi ci prendono 5-6 giocatori di livello, magari ci si può ragionare. Io la vedo così.
9: Per assurdo, la Juve potrebbe lottare anche per lo scudetto, no, per la stessa rosa di quest'anno.
0: Ma no.
9: Ma dipende dalle altre squadre. È chiaro che se tu mi dici nel frattempo l'Inter ha venduto Thuram a Manchester City, Çalhanoğlu al Chelsea, cioè può darsi anche che le altre si indeboliscano,
0: no.
9: Cioè anche quello, quindi il mercato è sempre decisivo per vedere il valore delle squadre, diciamo ai nastri di partenza, ai blocchi di partenza. È ovvio che oggi parlare di scudetto è prendere in giro una tifoseria, prendere in giro i nostri radioascoltatori, quindi
0: infatti noi non lo facciamo. Allora, Vincenzo da Formia ci scrive: sono due anni che diciamo il peggio di Cambiaso, ora dovremmo considerarlo tra quelli buoni, ma io lo porto a Cavacecio, a chi lo compra, piuttosto corriamo a prendere Liberali, la sua cessione è stata la seconda grande cantonata del Milan dopo quella di Calulu. Vincenzo da Formia, poi dice: grandissima intervista del Diz. Vincenzo, l'ho fatto ieri e te lo rifaccio. Ci sono dei calciatori che, a prescindere da come è la stagione ed è negativa quella di Cambiaso, ci mancherebbe, hanno comunque mercato. Per esempio Vlahovic ora andrà a zero, se la Juventus non lo rinnova andrà via a zero, ma al di là di questo, malgrado abbia giocato poco, comunque Vlahovic c'è uno che ha mercato. Ci sono dei calciatori che, diciamo così, comunque possono essere venduti, quindi non c'entra nulla il discorso che è cambiato, sono due anni che diciamo non è diciamo male, è che quest'anno ha fatto male, l'anno scorso non fece benissimo, però siccome è un giocatore duttile, adesso li cercano come il pane, secondo me uno forte, lascia perdere, ha fatto una stagione negativa, però ha comunque mercato. Non so se tu sia d'accordo, Stefano. Alcuni calciatori, anche Bremer non ha fatto un'ottima stagione per i motivi post operazioni, eccetera. Però Bremer ha comunque mercato, no, Stefano? Cioè, non c'entra la stagione.
9: Se il Chelsea, anche se come il City e anche poi il Barcellona, e adesso il Chelsea si parla di un possibile interessamento, soprattutto se dovesse vendere Cucurella, perché si parla di Cucurella,
0: sì,
9: potrebbe
0: sì,
9: tornare
0: esatto.
9: In Spagna, o comunque sia altre situazioni. Cioè, se queste grandi squadre si interessano a Cambiaso,
0: ci sarà un motivo,
9: vedono un potenziale in questo calciatore. Poi è ovvio che nelle ultime stagioni è un po' come quando tu prendi determinati giocatori, cioè Juve adesso è saltata, a me dispiace Ma se prendeva Allison, non è perché prendeva Allison perché la Juve è più brava delle altre, prende Allison perché negli ultimi tre anni ha saltato 50 partite per infortunio e nel frattempo il Liverpool ha preso Mamasvili. Quindi se Allison stava bene, Liverpool non l'avrebbe mai messo sul mercato.
0: No, vabbè, pure lui che vuole cambiare aria però, Stefano, onestamente.
9: Sì,
0: vuole
9: ma
0: tornare...
9: vuole cambiare perché comunque Liverpool nel frattempo è andato a prendere un portiere alternativo forte, che se lui fosse stato bene, il Liverpool non avrebbe
0: investito. Ma adesso dipenderà dal nuovo tecnico, staremo a vedere se deciderà di tenerlo meno.
9: Quindi un rischio c'è, quindi... mi dici, ok, vendiamo Cambiaso, ha fatto male negli ultimi anni, ok, mi devi dire con chi lo sostituisci, però. Cioè, io devo capire.
0: Sì, vabbè, questo è un altro discorso, io però ve lo rispondo al nostro amico, dice, ma come, ha giocato male e stiate dicendo che sì, perché dei calciatori, lo ripeto per l'ennesima volta, a prescindere dalla stagione, hanno mercato, ce ne sono diversi, però siamo giunti al break, a tra poco.
11: Fuori di Juve.
12: Radio Bianconera, nati per vincere.
13: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
14: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
11: Radio Bianconera, nati per vincere.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Allora, di nuovo in diretta, 340-5425-324, stiamo cercando di scalfire un po' il pessimismo di Stefano Discredi, che mi pare di capire che veda una Juventus...
9: Ma come, l'ho detto
0: ottava, che nona? Finito, ottava, nona, pensi, Stefano, il prossimo anno, no?
9: Niente.
0: Ah, retrocessa?
9: Non mi sento di lanciarmi in voli pindarici, di fare pronostici. Ad oggi ti dico che la Juve non ha nessuna possibilità di competere per lo scudetto, proprio per tutte le scelte, la conferma dell'allenatore, della dirigenza, Comolli che non va d'accordo con Spalletti, ecco. Quindi ad oggi ti dico così, poi vediamo il mercato, magari...
0: Dai, cerchiamo di capire chi potrebbe prendere la Juventus. Allora, se dovesse partire Bremer, difensore centrale, fammi un nome, Kim ti andrebbe bene? 10 secondi per rispondere, ce la facciamo?
9: Sì, a certe somme, però, cioè nel senso con l'ingaggio che ha top.
0: No, lui no, beh, quello sì, bisogna rivederlo. Poi,
9: centrocampo. Guarda, ti devo dire una cosa, ti era parlato di Rudy.

0: attualmente
1: un po'
0: è l'unico
1: difficile.
0: nome che sarebbe ovviamente più a destra, chiaramente è Palestra, ma ne parlavamo prima dei nomi, dei numeri, delle cifre, quindi non lo so.
1: Poi centrocampo, Bernardo Silva ormai è sfumato, vedi un nome e sei d'accordo, perché sembra questa la questione, nel provare Douglas Luiz, magari succede un miracolo?
0: Ah, magari a Spalletti piace, quindi non è una questione di miracolo o meno, magari piace il giocatore a Spalletti, ecco, se dovessi fare uno, io ti ho provato prima il Mekoke, come se sta bene fisicamente è un giocatore di grande qualità e soprattutto di grande carisma. Un altro nome che mi piace tantissimo, che sta a parametro zero, probabilmente sceglierà i campionati arabi, andrà a prendere l'ultimo grandissimo ingaggio, è Casemiro, che ha disputato una grande stagione al Manchester United. Lui, che ancora ha deciso di non scegliere dove giocherà l'anno prossimo, sarebbe a 34 anni il giocatore giusto su cui costruire un intero reparto per rilanciarti, una sorta di operazione Modric, però più giovani, meno forte rispetto a Modric, ma più giovane.
1: Il famoso trequartista di cui parla spesso Spalletti, che poteva essere Silva stesso, perché salvo le ultime partite che, in cui lo ha schierato davanti alla difesa, comunque più o meno un trequartista, però Brian Diaz, secondo te sarebbe, secondo me sì, per esempio, lo potrei un ottimo calciatore.
0: Sì, io andrei al Real Madrid a prescindere.
1: Cioè?
0: Real Madrid a prescindere, cioè, nel senso, tanto Real Madrid e là davanti ce n'ha talmente tanti che gli direi: mi dai Brian Diaz? No, guarda, allora mi dai Mastrantuono? No, guarda, allora mi dai Hendrick? No, allora no, tanto sanno tutti, cioè, dipende da poi da adesso, da quelli, dalla scala generale. Mi dai Arda Güler per un anno? Tanto alla fine devo prendere il prestito, ma anche Nico Paz probabilmente Real Madrid avrà lì e poi deciderà se ricederlo, comunque tenendosi la ricompra. Io andrei a Real Madrid e gli direi: senti, di questi 10 trequartisti che c'hai, no? Compreso Bellingham, che l'hai arretrato a mediano quest'anno, tutto. Cioè, di questi 10, almeno uno o due li metterai sul mercato, magari non li vuoi vendere, me li presti, me ne presti uno, dimmi tu chi. Dopeschi, peschi bene là. Oh.
1: Dopodiché mi devi dire l'attacco che tu gradito da te per il prossimo anno. Quale sarebbe?
0: Io confermerei Vlahovic, è ovvio, confermerei Vlahovic.
1: E poi
0: alla fine lui dovesse tutto quanto, il nome che hai fatto prima tu non mi dispiacerebbe assolutamente, tu lo sai, Icardi per me era a gennaio l'operazione giusta che doveva fare la Juventus, prendere Icardi, e quello sarebbe stato un attaccante che avrebbe potuto portare il gol come male.
1: Sicuro,
0: ha Roma,
1: sicuro
0: voleva,
1: Stefano, sicuro.
0: Voleva portare i gol decisivi alla Juve. E poi chiaramente gli altri nomi, Colomani è un nome che mi affascina come alternativa a Openda a David, non come alternativa a Vlahovic. Alternativa a Vlahovic ci vuole un bomber vero di razza. Se andiamo a vedere le statistiche di Colomani negli ultimi 3-4 anni, ha una media gol di 4-5 gol a stagione, ragazzi.
1: Guarda, non è lui,
0: non è il bomber.
1: Ti leggo questa formazione che mi gira Riccardo, ma non solo, l'avevo già più o meno vista. Allora, vediamo se ti piace nel caso in cui. Allora, Alisson in porta, poi da destra verso sinistra Kalulu, Kim, Kelly e Cambiaso io non ce lo vedo alla Juve, poi Koke e McKennie, con Cesao, Brahim Diaz, il Diz alle spalle di Colomani. Non ti piacciono due o tre cose? Perché per esempio non c'è Vlahovic.
0: È comunque una buona squadra, avresti comunque preso Koke e Alisson, due giocatori importanti, carismatici, li porteresti a giocare con Spalletti, Kim, quindi alla fine sarebbe il discorso. E chiaramente di questa squadra quello che mi convince di meno è Colomani, e comunque sia anche la cessione di Durham mi dispiacerebbe, ragazzo, ha fatto male quest'anno, cioè non
1: però,
0: ha fatto
1: bene, però io ci crederei. Sono d'accordo.
0: Mondiale, ma è giovane e secondo me può crescere anche ancora.
1: Sono
0: tanto
1: d'accordo con te su Thuram. Vai Fede.
2: Eccomi, Michele da Casali.
1: Michele,
2: io non so cosa ne pensiate, ma in un momento, diciamo, non semplice in chiave mercato della Juventus, come strategia andrei anche alla ricerca di tutti quei vantaggi, quei bonus che si possono acquisire e che magari riescono in parte a colmare dei gap.

0: oltre ovviamente la qualità tecnica dei calciatori che devi andare a prendere, oltre anche le eventuali cessioni, diciamo quelle prestigiose, ecco, di cui si parla, tipo andare alla ricerca di calciatori che magari non sono stati inseriti nell'elenco delle nazionali che parteciperanno ai mondiali, o che magari fanno parte di nazioni che non partecipano proprio ai mondiali, che ti permettono di arrivare magari al giorno del raduno già pronti per potersi allenare con Spalletti, dare a Spalletti il giorno del raduno magari l'80% della squadra sulla quale affiderai la prossima stagione, in modo tale che, ecco, riesca subito il tecnico ad avere tanto tempo a disposizione per lavorare su questo gruppo, sul prossimo gruppo, tutti, diciamo, delle soluzioni a costo zero, tra virgolette, ma che potrebbero in qualche modo limare un pochettino quel gap con le rivali. Piccoli espedienti strategici che chissà potrebbero tornare utili. Un abbraccio.
1: Grazie Michele, vai Stefano e poi Stefano alle 19:30 lo salutiamo, quindi rispondi tu, che ne
0: 20 e
1: pensi di
0: 30.
1: questo alle 20? Eh sì, perché ho davanti questo orologio che ovviamente fa le
0: Sì, lo so.
1: 19:14 perché aspettiamo il 31 ottobre, il 23 ottobre, giusto Fede, per
0: Ha
1: riattivare.
0: messo l'orario indietro come il maestro
1: No, non l'ha
0: Camelio nel
1: cambiato
0: Capodanno di Fa.
1: proprio quando c'è stato
0: No,
1: l'orario.
0: dico come il maestro Camelio. Nel famoso Capodanno di Fantozzi, capito? Perché così se ne va via prima Federico Rossi, è diabolico Federico.
1: Vai Stefano, rispondi a Michele, dai, che ne pensi di quello che ha detto, della riflessione sua, cercare di dare una squadra quando si inizia ad un certo livello, giocatori più o meno.
0: No, sai, alla fine, cioè, quello che spero, mo, devo essere sincero, proviamo a dare un po' di ottimismo. Quello che spero è che veramente Spalletti abbia avuto delle garanzie specifiche, dicendo a Elkan, li ha messi là nella stanza, ha detto: oh, ragazzi, dovete andare d'accordo perché io comunque sia voglio ripartire da voi. Non mando via nessuno dei due, però mettetevi d'accordo. E Spalletti ha detto: sì, io non è che chiederò giocatori eccezionali da un punto di vista stracostosi, ma voglio giocatori funzionali. Quindi, veramente, per assurdo, oddio. Un altro nome che mi ha fatto sobbalzare dalla sedia, accostata alla Juve nei giorni scorsi, è stato quello di Juan Jesus in difesa. Però ti dico una cosa, per carità, se Spalletti ci mettesse la faccia e dicesse: Juan Jesus è il difensore che voglio io perché è quello che come alternativa so sempre dove poterlo mettere perché con me ci capiamo al volo, io l'accetterei, però io vorrei giocatori tutti scelti da Spalletti, poi magari non tutti fenomenali campioni, ma gente che dicono: questo io appena faccio, cioè è come, mo ti dico una cosa, è come il De Sciglio di Allegri. Tanti dicevano: mamma mia, ma De Sciglio, Allegri sapeva che se gli diceva: Mattia, tu devi stare a destra, a sinistra, davanti, quello faceva il compitino da soldato, perché sa benissimo, un allenatore ha dei giocatori di cui si fida ciecamente perché sanno che fa il compito al 100%.
1: È vero, quello è
0: Allora
1: vero.
0: diamo potere pieno a Spalletti, cioè rendiamo soddisfatto Spalletti di questo mercato, perlomeno,
1: E di
0: perché io
1: conseguenza
0: sennò
1: anche
0: altri.
1: responsabilità, no, Stefano? Perché poi
0: Ma
1: se tu
0: certo, è ovvio.
1: come sta facendo Gasperini, anche se
0: Sì.
1: Gasperini gli hanno dato proprio carta bianca su tutto, mi risulta che abbia scelto lui
0: Ah.
1: d'amico, che stia scegliendo il capo dei Medici, che stia scegliendo anche il capo scouting. Non ti faccio il nome, ma solo il cognome. Poi, mai capito già, no?
0: Però ti dico una cosa, no? Ti dico una cosa adesso, no? Cioè, uno dice: no, però Spalletti si deve prendere responsabile. Per carità, se sbaglia 4-5 acquisti, se ne prende. Ma se tu gli dai un budget di 50 milioni per 7
1: Certo,
0: acquisti, non è che poi pretende che convinca. Lui già si è messo a telefonare prima a Allison, ha provato a chiamare Allison, ha chiamato Salah, cioè sta a chiamare tutti quelli che ha allenato di cui si fida. Ma se dopo alla fine non ti arrivano e tu comunque hai un budget di 50-60 milioni per 8 giocatori, non è che dopo vedi: ma le ha voluti lui. Sì, ha voluti lui, ma gli hai fatto comprare 10
1: nei
0: giocatori
1: limiti di
0: con
1: quello che poteva fare,
0: 50
1: certo.
0: milioni. È quello, cioè, è tutto rapportato pure all'investimento che ti farà fare, perché altrimenti, cioè, Io dico questa cosa, cioè, io non penso che lui voglia Spinazzola o Juan Jesus per rinforzarsi, però se la Juve gli dice abbiamo solo 5 milioni, magari ti dice a sto punto, ma io avesse Spinazzola a sinistra, guarda,
2: almeno lo conosco,
0: li ho già allenati, mi conoscono bene.
1: Ciao Quintiliano e Stefano, non capisco perché il Diz non voglia fare il trequartista nel 4-2-3-1 dietro la punta. Cosa ne pensate, Alessandro da Taormina? Alessandro, l'abbiamo fatto diverse volte questo discorso e mi pare di capire, lui ami partire da sinistra per poi accentrarsi. Stefano, anch'io, francamente anch'io ce l'ho questa sorta di dubbio.
0: A Ildiz chiedo semplicemente una cosa: non può esistere un numero 10 della Juve che non tira le punizioni, che non tira i calci di rigore. Io non dico che debba sempre andare lui sul dischetto o comunque sulla punizione. Ildiz deve imparare a prendersi le responsabilità di un leader tecnico di una squadra. Lui è il numero 10, deve andare nei calci d'angoli decisivi, deve andare a tirarle lui, nelle punizioni dal limite deve andare a tirarle lui, le punizioni anche laterali le deve andare a tirare lui, anche i rigori decisivi li deve tirare lui. Lui si deve prendere, in questo lui deve diventare leader, cioè lui deve prendersi, caricarsi quel numero 10 sulle spalle ed essere decisivo. Io in questo gli dico proprio di essere decisivo.
1: Ma lui secondo me se l'ha anche prese quest'anno, però sui calci di punizione hai ragione, sì, questo sì è vero.
0: Quanti gol abbiamo segnato, a parte i calci di punizione direi, ma quanti gol abbiamo segnato su palle ferme noi? Quanti?
1: Poche, niente, quasi nulla.
0: Quindi quando ci sono le punizioni laterali anche, basta che va cambiato, va proprio Ildiz, cioè Roberto Baggio ci ha costruito una carriera con le punizioni laterali, anche con quelle che la toccavano non la toccavano, cioè velo non velo, gol non gol, cioè alla fine, cioè, ragazzi, Ildiz ha un talento incredibile, tira con entrambi i piedi destra e sinistra, non è possibile che non tiri lui i calci piazzati, deve su questo devi crescere, devi diventare quasi un cecchino.
1: Sì, no, il nostro amico ci dice, ci ha dato la foto, sì, è mega, poi sono andato, non mi ricordavo il nome, sono entrato su questo giocatore. Sì, no, hai ragione su questo, Stefano, anche se qualche step lo ha fatto sotto questo aspetto, ne deve fare ulteriori perché hai i mezzi, come dici tu, per farli, e quindi però no, al di là di questo, Stefano, dal punto di vista, come diceva il nostro amico, però è vero un po', perché non riesce a giocare dietro? Gliel'ha detto anche Platini, diversi gli hanno detto, ma perché non giochi più centrale?
0: Io in un momento che mancava Vlahovic ce l'avrei fatto giocare anche come falso nuovo alla Totti, come falso nuovo alla Totti di Totti.
1: Ci ha provato, poi l'ha cambiato con Boga e ha vinto anche la partita.
0: Io giocherei, cioè, in un 4-4-2, dico, tanto per dire, per me lui sarebbe la seconda punta. Vlahovic prima punta e lui seconda punta attaccato, cioè, secondo me lui non lo so qual è il suo ruolo perfetto, lui più vicino sta all'area avversaria più è pericoloso.
1: Ah, questo è vero.
0: Per me Ildiz dovrebbe essere lasciato là davanti di inventare,
1: cioè, questo è vero, fai come vuoi, tanto
0: lasciamo recuperare i palloni a McKenny, a Locatelli, a Thuram, a Cambiaso, magari, ecco, con Sesau in questo, perché lui è meno decisivo sotto porta. Ildiz che è decisivo, lasciamolo proprio là davanti, là davanti a inventare, deve essere lucido, deve essere lucido a destra, a sinistra, a dribbling, a
1: che
0: tutto.
1: Poi i gol se li fa lui, non è che non li fa, se
0: no,
1: gli capita l'occasione,
0: gli assist, le giocate le fa, quindi lasciamolo lucido, non lo indeboliamo fisicamente per andare a recuperare un pallone sulla tre quarti appena rincorsa a Dumfries o a Di Marco. Lasciamoci Cambiaso a recuperare Dumfries o Di Marco, lasciamoci McKenny, Ildiz deve stare là davanti.
1: Che poi secondo me, Stefano, si può essere avvicinato alla porta anche se per esempio la Juventus giocasse con un 4-3, cioè terzo a sinistra del trio vero, lì sarebbe ancora più vicino, però insomma può fare un po' di tutto.
0: Ma tu ti ricordi Totti o Del Piero a rincorrere al centrocampo l'avversario?
1: No, cioè, vabbè, però è anche un po' cambiato il calcio, Stefano, però sono d'accordo. Gli farei fare meno fase di non possesso. No, quello sì.
0: Ho sentito un'intervista molto interessante di Leonardo, no? L'ex giocatore del Milan, ex dirigente
1: dell'Inter.
0: I nuovi numeri 10 hanno perso quello che era un tempo.
1: No, sono d'accordo.
0: Talento assoluto. Cioè, un tempo il 10, a parte che sapeva far tutto, ma il 10 stava là davanti perché doveva illuminare il gioco dei suoi compagni, doveva inventare, non doveva andare a recuperare il pallone glielo dovevano recuperare i mediani, i centrocampi, e qui io sono d'accordo su quello. Ildiz non deve ritornare. Poi, per carità, se c'è un momento della partita all'85esimo che la Juve
1: sta e serve una mano,
0: e serve una mano, ma se la partita te la stai a giocare, devi segnare tutto qua. Per me Ildiz, fino a che non sblocchi la partita, fino a che non la sblocchi e non la porti dalla tua parte, devi stare nella tre quarti avversaria, non deve tornare mai dietro quella linea, cioè lui deve stare là davanti.
1: Allora Giuseppe ci scrive: vorrei sapere perché il fair play finanziario vale solo per la Juve, mentre per l'Inter, che ha un debito di 734 milioni, non ne parla nessuno, anzi vogliono acquistare palestra Johnson dall'Inghilterra, roba da matti. Bisogna vedere anche chi cedono, perché ho letto, Stefano, che vogliono cedere Dumfries e gli darebbero, mi pare, una quarantina o sbaglio di milioni, e quindi ci prenderebbe palestra. Loro purtroppo fanno anche questo. La Juventus, ragazzi, per il fair play finanziario, l'ha detto anche come lì, ma lo sappiamo, stanno aspettando il verdetto della UEFA. Si presume una multa, già l'ho detto ieri, può essere di 3 milioni o anche arrivare addirittura a 10, dipende da quanto diciamo così, da in che modo sono stati sforati questi benedetti o maledetti paletti del fair play finanziario. Quindi aspettiamo intanto questo.
0: Vediamo, certo.
1: Vediamo. Ciao Gian Pietro da Roma. Ah, Gian Pietro con la M è il cognome mio, però. Era Pippo dalla Germania che ci scriveva il messaggio di prima. Gian Pietro da Roma come cognome o come nome? Perché io Gian Pietro il cognome. Boh. Cosa ne pensate di Poi Gian Paolo, boh, del Palermo? Potrebbe essere un colpo alla Dybala di qualche anno fa. Ciao, siete forti. Grazie a te, Gian Pietro, mio omonimo, però ripeto, non so se sia Gian o tu hai scritto Giam. Io francamente dico la verità, Stefano, siccome si parlava di Serie B, eccetera, io non lo conosco questo calciatore, l'ho sentito, però non è che lo segua. Non so.
0: No, diciamo che ha già segnato in Serie A col Venezia e ha segnato tanto col Palermo di Inzaghi. È un attaccante che ha dimostrato di avere, potrebbe rientrare in quel discorso e facciamo
1: di fare di prima, cioè sì, per questo forse
0: di
1: l'amico.
0: Rischiare un bomber di razza. Però è ovvio che se tu, allora, se tu mi dici tengo Vlahovic, tu puoi prendere pure Paolo Ciampaolo, ok? Se tu hai Vlahovic puoi prendere anche,
1: vabbè, come secondo, cioè come alternativa, come opzione.
0: Se tu invece
1: come...
0: non rinnovi a Vlahovic e mandi via David Opendapo, quindi, perché non sono da Juve, e ti presenti con poi Ciampaolo,
1: vabbè, no, beh, chiaro,
0: secondo me quello è il problema.
1: No, quello deve essere un secondo attaccante.
0: Se prendi Osimhen come attaccante, che l'allenatore della Nigeria dice che probabilmente cambia la squadra, se prendi Osimhen va bene pure poi Ciampaolo come alternativa.
1: Sì, sì, come alternativa, esatto. No, ma evidentemente l'amico nostro forse si riferiva a questo, Vai, Fede.
2: Ciao, quindi Daniel da Tenerife.
1: Daniel.
2: Ma la coppiata invece Kevin De Bruyne e Douglas Luiz sulla tre quarti, che effettivamente nessuno dei due sta al 100% forse fisicamente, e magari sarebbe una buona alternativa su questa tre quarti, andando a spendere poco. Tu cosa ne pensi? Potrebbe essere un'opzione?
1: Ma De Bruyne, ha detto Daniel, o sbaglio, ho capito male? De Bruyne, Douglas Luiz.
0: Io ho capito, sì. Cioè,
1: De Bruyne ha detto.
0: De Bruyne
1: adesso è contento che è andato via Conte. Ha detto finalmente. Ha detto finalmente. Ha detto è andato via Conte.
0: No, per carità, con Conte sicuramente non ha avuto un buon rapporto.
1: Ma non è l'unico, Stefano. Non è l'unico.
0: No, ma sono d'accordo. Però ha detto, ma ha fatto ridere, perché ha detto non mi piaceva il suo modo di interpretare il calcio troppo difensivo. Io non credo che con Allegri De Bruyne sia entusiasta, quindi per carità, poi viene da ridere.
1: Non lo so, intanto la Juve sembra che stia approfondendo il discorso, Stefano, per Martinez, per il portiere. Quindi chissà, magari si sta allontanando evidentemente Alisson. Certo, se stiamo parlando, Stefano, di personalità che manca, vale per due. Questo portiere esagera anche, se vogliamo dirla tutta, però oggettivamente è uno che può farti la differenza anche tecnicamente, perché comunque è forte, e quindi chissà, staremo a vedere. Vai, Fede.
2: Ok,
3: Ciao ragazzi, Nord Roma, Liga e del Chelsea è in prestito allo Strasburgo.
1: Ah, quindi, del Chelsea, vabbè, può darsi che
3: è difficile prenderlo.
1: Dipende Leonardo, se magari loro sono intenzionati a darlo e magari interessa qualcuno della Juventus, no Stefano, si potrebbe fare. Poi non so, questo ragazzo mi pare che quanti gol, 7, 8 abbia fatto, 5 con 10 partite, non lo so, boh. Però era un'idea, attenzione, di Ravanelli che ha parlato malissimo di Vlahovic, secondo me Stefano, non so come la pensi tu, è stato un po' troppo severo, un po' troppo, dai.
0: Beh, però non è il primo, poi anche Trezeguet non è che aveva parlato. Diciamo che
1: sì,
0: gli,
1: però
0: gli ex attaccanti della Juve non hanno grandissima stima di Vlahovic, però dovrebbero vedere le alternative che si sono mosse sulla Juve in questi anni. Quindi,
1: sì, no, su questo ci sono pochi dubbi. A proposito di Colomani, Sky Sport dice l'altro nome è un nome che, vabbè, quello di Colomani, che è stato alla Juve nella passata stagione, bla bla bla, lo sappiamo, Marchetti che si occupa di mercato, costerà un po' di meno ovviamente, un bel po' rispetto all'anno scorso costava 50, poi erano 60, in realtà mi ha tolto qualcosa perché il Paris Saint Germain qualcosa ha ammortizzato, però costerà tra i 30 e i 40, adesso non so dire quanto di preciso. Il problema più importante riguardante il salario di Colomani, che non è pari a quello di Vlahovic, per il quale il rinnovo non sta andando avanti come la Juve avrebbe sperato, leggermente inferiore ma è comunque alto, quindi bisognerà cominciare a parlare bene in maniera concreta e subito con Colomani, per intanto trovare l'accordo con il giocatore, poi dice lui si troverà quello con il Paris Saint Germain. Stefano, in chiusura, che come ci lasciamo per in attesa che venerdì poi ci risentiamo?
0: Come ci lasciamo? Che questi cominciano a essere dei giorni importanti per il mercato, chiaramente. Però sono anche giorni di attesa, perché le operazioni più importanti, è vero, di tutta la gente che sta nei mondiali, vanno fatte adesso, perché poi dopo, quando iniziano i mondiali, i giocatori dicono ormai ne parliamo a fine mondiale. Quindi se devi fare qualche operazione con qualche calciatore, diciamo, impegnato ai mondiali, la devi chiudere adesso. O Allison, perché mi viene il primo nome, no? Però ovviamente sappiamo che è in difficoltà, però Allison nel momento che parte il mondiale pensa al mondiale, non sta a pensare alla Juve piuttosto che a Liverpool e tutto il resto. Però è anche vero che prima del mondiale, se qualche giocatore lo hai seguito e pensi che possa essere importante, lo dovresti chiudere, sì, adesso, perché poi succedono quelle operazioni tipo quando espose Jamie Rodriguez della Colombia,
1: poi si apre un'asta, aumenta il prezzo.
0: Sembrava, certo, sembrava il nuovo Zidane, lo seguivano tanti a 10-20 milioni, fa un mondiale da paura, poi Real Madrid 150 milioni, c'è, capito? Cioè, un mondiale, e abbiamo visto il Chelsea, esagerò, con Enzo Fernandez, che è comunque un ottimo centrocampista, per carità. Però facendo quel mondiale da protagonista, quello che poi l'Argentina ha vinto, il Chelsea l'ha pagato 130 milioni, sì. Il Benfica lo vendeva due mesi prima, il Benfica sul mercato lo valutava 30-40, capito? Il mondiale ti può far alzare il valore di 70-80 milioni, così, all'improvviso. Quindi se hai qualcuno che stai seguendo da un po', dovresti avere il coraggio di chiudere adesso, perché se pensi che al mondiale possa far bene, poi è difficile dopo.
1: E poi chiudiamo, perché siamo già fuori. Tra l'altro, Stefano, sarebbe anche auspicabile per dare un segnale, soprattutto per seguire l'input di Elkan, che ha detto facciamo presto, il più presto possibile. Stefano, grazie, ci sentiamo venerdì, un abbraccio.
0: Venerdì.
1: Ciao Stefano, ciao Stefano. Palla a Federico Rossi.
4: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Eccoci qua, cari amici, anche in questo 2 di giugno, festa della Repubblica. Una giornata un po' strana qua a Roma, a momenti fa caldo, a momenti fa addirittura freddo. Pensate, no, c'è un vento fastidioso, ma freddo no. Però, insomma, bello venire al lavoro con il raccordo totalmente libero. C'erano quattro macchine, tra cui non quella di Marangio, ovviamente, che Marangio era alla parata del 2 giugno. Sì, praticamente lui è stato uno dei responsabili di quel caos che è successo a Roma. Avete visto? Con quei cavalli che sono scappati, imbizzarriti, ecco, quello che ha acceso ovviamente fuochi d'artificio è stato Marangio, e quindi non so se oggi ce l'avremo, perché è stato rinchiuso naturalmente in attesa poi del pagamento della cauzione, che io non pagherò, credo l'editore neppure, quindi rimarrà a marcire in gattabuia per aver... sì, lo ricorderemo chiaramente così. Allora, beh, tra un po' scopriremo se c'è oppure se è sempre negli scantinati del Milite Ignoto, no? Dove c'è la tomba del Milite Ignoto. Dunque, amici miei, io oggi vorrei con voi provare a condividere, l'ho detto in un post che ho fatto, anzi in un reel che ho fatto su Facebook, vorrei provare a condividere con voi un'idea che mi sto facendo in queste ore. Non so se perché poi bisogna anche cercare di guardare la metà, l'altra metà del cielo. Noi in questo momento vediamo una metà del cielo abbastanza grigia, con nuvoloni neri e con la pioggia all'orizzonte, magari anche con qualche lampo e anche con qualche tuono che arriva. Però dall'altra parte è come quando venivo a Roma giovedì scorso, c'era praticamente la zona di Roma Sud tutta libera dalle nuvole, anzi si vedeva il sole, poi c'era la classica nuvoletta di Fantozzi proprio qua sopra la nostra sede. Ecco, io oggi vorrei provare a vedere invece la metà del cielo, quella positiva, quella con il sole, naturalmente non mettendo da parte le problematiche che ci sono, altrimenti non saremmo arrivati quinti, ma sfruttando alcune situazioni, alcune cose che leggiamo, che sentiamo, che ci arrivano, che secondo me potrebbero andare nel verso giusto. Quindi lavoreremo su questo, parleremo di questo. Allora vediamo un po' se l'hanno liberato Marangio, vediamo un po' Marangio.
7: Allora, buon pomeriggio a tutti. Io ciao, devo fare subito una rettifica, sì. Ciao Santa, peraltro ciao, con allegato documento che Federico Rossi, che è in regia, ha già avuto,
6: sì.
7: Perché a creare questo incidente non sono stato io, ma Totonno.
6: Ah, ok.
7: Io non ho raggiunto per tempo la parata, sono sì. ancora lontano, sì. Anzi, permettimi di fare... di mandare un abbraccio a tutti quelli che ieri intorno a mezzanotte e un quarto si sono spaventati,
6: sì, mamma mia,
7: questo terremoto violentissimo.
6: Però ti posso spiegare tutto sul terremoto di ieri: 250 km di profondità, e questa è stata la fortuna,
7: sì, certo, sì. con quella potenza sarebbe stato un disastro, di per sé devastante, sì. In Italia non ne parliamo proprio. Da nord a sud, quasi, cioè nel senso tutto il sud Italia, però so che anche a Roma Euro si è avvertito, mi hanno detto.
6: Io no.
7: Tu no, però si è avvertito anche a Roma Euro, leggevo. Si è avvertito comunque, insomma, da lì.
6: Tu l'hai sentito, Vincenzo?
7: Io onestamente no, però mia sorella, per esempio, che era al Vomero, io ero nei paesi vesuviani, sì. Io non l'ho sentito, lei l'ha sentito abbastanza forte. E ti dirò, poi insomma, mi ero impressionato anche leggendo Mirko Nicolino, il suo, sì, commento, sì. Perché lui chiaramente, trovandosi un po' più dalle parti dell'epicentro, ha sentito tremare veramente tanto la terra. Quindi molti di voi si saranno spaventati ieri, un grande abbraccio, per fortuna non è successo nulla, proprio per i motivi che diceva Alessandro, 250 km di profondità con epicentro in mezzo al mare, questo chiaramente ha limitato i danni. Meno male, paura e niente di più. Detto questo, ti ripeto, arriverò, ma nel frattempo poi capiremo chi è il vero responsabile di quello che è stato.
6: Quando arriverai, diciamo, Marangio? Il 2 giugno del 2027?
7: Questa sera sono a Roma.
6: Speriamo tu trovi, io mi auguro che tu trovi l'inferno per strada, guarda.
7: Ti ringrazio. Prego. Io rimanderò, ovviamente ti manderò Totonno sotto casa a tenerti, sì, sveglio tutta la notte con i fuochi che sono avanzati, e ne sono tanti. E domani pronti per la classica appuntamento su TM Radio la mattina, poi ci troviamo il pomeriggio con una sorpresa per parlare di mercato, non ti anticipo nulla.
6: Non
7: ti dico più niente. Mi piace, perché io sono un ottimista per natura, che tu voglia cercare, sì, di toglierti questo abito nero da dosso.
6: Sì, sì.
7: Io ti dico la verità, ci sto provando da giorni, però più leggo i no alla Juventus da parte dei giocatori e più mi viene un po' di magone.
6: Da perché... parte di chi, Marangio? Chi è che ha detto no alla Juventus? Forza.
7: Allora, l'ultimo sì. ordine di tempo è Brahim Diaz, per esempio.
6: Basta discorsi, Marangio.
7: Sapere... Sì, tutto a posto. Però comunque io voglio ripartire da quello che abbiamo raccontato ieri di un John Elkann che vuole una Juventus risoluta sul mercato. Poi ve lo possiamo dire noi che facciamo questo per mestiere, molte volte non sono trattative che vengono direttamente dalla Juventus, ma sono indiscrezioni esatto. che vengono raccontate da procuratori, quindi se ci sono 10 no, cioè se ci sono 10 trattative, diciamo che 2-3 di queste sono vere, il resto, la maggior parte, non è neanche stata portata avanti dalla Juventus. Ci siamo detti tutto in questi giorni riguardo al fatto che probabilmente per tornare a essere Juventus bisognerebbe avere una società più strutturata in maniera diversa. Mi fa piacere che lo comincio a leggere anche da parte di qualche altro addetto ai lavori, lo comincio a leggere anche sui giornali, perché comunque insomma è una cosa abbastanza evidente e chiara. La cosa, diciamo, che voglio augurarmi quindi per seguire la scia di ottimismo che vuoi lanciare in questa puntata, è che si possa creare quello che ci dicevamo ieri, cioè amici mai, magari, come cantano in una canzone, però se tu mi cominci a portare uno, due, tre giocatori che fanno al caso mio, amici possiamo provare esatto. ad esserlo. E credo anche, chiudo, sì. che se prendi quei due, tre giocatori di qualità a Spalletti, secondo me lui può essere l'uomo giusto per costruire quest'estate una Juventus che possa ritornare ad avere quantomeno anche quella personalità. Poi leggerete tutto, ma qualcosa lo diremo prima nell'editoriale che uscirà
6: stanotte. Tanto io non leggo il tuo, come tu non hai letto il mio, io non leggo il tuo.
7: Quindi io anticiperò qualcosa. Troppe ne sto scrivendo di cose su Bianconera News in questo momento, però che tu avrai letto anche involontariamente.
6: Sì, guarda, ho letto tutto. Sai, seguo il tuo ragionamento, Vincenzo, quello dell'amici mai, ma in fondo non dobbiamo essere per forza amici all'interno di una squadra, di una società. Però, per esempio, io quando leggo il nome di alcuni giocatori, e ripeto, leggiamo, perché non faccio, e anche Vincenzo non seguiamo il mercato, ma abbiamo la fortuna di rimanere ogni giorno a contatto con chi lo segue e con chi lo fa veramente il mercato. Quando leggo l'idea Koke, io sono contento, ma non perché Koke è un giocatore.
7: L'abbiamo detto ieri.
6: Esatto, è un giocatore che a me piace tantissimo, ma da tempi immemori. È chiaro che è un giocatore di 34 anni, è un giocatore che probabilmente il meglio lo ha dato, però è un giocatore che può servire alla Juventus. Noi dobbiamo creare, non dico Vincenzo un instant team, perché poi mi piacerebbe buttare anche delle basi per il futuro. Però questo è il profilo che serve oggi alla Juve, perché poi prenderebbe il posto del novello sposo olandese. Quindi può far peggio del novello sposo olandese? Credo di no, anche a livello di carattere. Sicuramente non lo vedi bianco smorto come un cencio, come si dice a Livorno. Quindi bene, Martinez non è il portiere che mi fa impazzire, non è il portiere per il quale spenderei dei soldi. Però penso, cavolo, chi ci ha avuto fino a questo momento di Gregori e Perin. Bene, Martinez ti venga a prendere domani mattina.
7: E ti fermo su una cosa su questo.
6: Sì, fermami.
7: Così continuiamo. Ah, diciamo, potrebbe risultare più antipatico. Però è una forma di antipatia che nasce, se ci fai caso, da una personalità.
6: Bravo!
7: Ed è quello che sta cercando la Juventus. Cioè, simpatico, antipatico o una personalità. Indifferente, sono uno che sta lì seduto, guarda il vuoto... Cioè, questo è uno che va bene che sia molto, ma io voglio giocatori tutti antipatici, guarda che ti dico, perché ma è comunque una forma di personalità.
6: Ma anch'io, dopodiché poi bisogna che l'attaccante sappia far gol e il portiere sappia parare. Se però è uno che
7: lo sa fare.
6: Non sta immobile come il portiere del Sobuteo, allora sono contento. Tra l'altro l'amico Riccardo dice: ciao Alessandro e Vincenzo, meno male che la parata del 2 giugno non hanno dato da fare a Di Gregorio, perché probabilmente sarebbe finito con il gol del 2 giugno. Ecco, è una battuta, ci sta, ma che fa capire come ormai determinati giocatori non hanno più neppure un briciolo di fiducia da parte del tifoso. E potrei andare avanti con Kuhn Miners, potrei andare avanti con Openda, potrei andare avanti con David, potrei andare avanti con Cabal, potrei andare avanti con Zegrova, che secondo me alla fine rimarrà, sperando insomma che peggio di quello che ha fatto non può fare. Però la verità è che c'è un nugolo, una stuola di giocatori che i tifosi della Juventus non vorrebbero più vedere. Ecco perché penso, Vincenzo, che oggi riuscire a portare qualcosa di meglio rispetto al niente, e quindi da lì il mio ottimismo, o meglio, velato ottimismo, nasce da lì. Perché potrò riuscire a trovare un portiere più forte di Gregorio? Sì, perché se lo prendo meno forte di Gregorio vuol dire che gioco proprio senza portiere. Potrò riuscire a trovare un centrocampista che non se la fa sotto, metaforicamente parlando, come con Miners? Penso di sì, perché peggio, se no giochiamo con uno in meno. Potrò trovare un attaccante che magari invece di passare alla storia alla Juventus perché si cambia le treccine, come Openda o David che fa un gol ogni morte di papa, qualcuno che può fare qualcosa di meglio? Sì, ecco da dove nasce il mio ottimismo, perché Vincenzo, paradossalmente, se facciamo peggio e si rischia di retrocedere, ora ovviamente è un'iperbole, è un'iperbole. Quindi io immagino che tutto quello che noi possiamo fare, a meno che ci sia il famoso virus all'interno della continassa, sia un qualcosa di meglio. In più partiamo da un allenatore che ha le sue colpe, le sue responsabilità, ma che sa il fatto suo, perché devo pensare al peggio? Poi l'assunto è quello: se continuano a farsi la guerra non si va da nessuna parte, ma voglio pensare che la guerra non se la faranno più.
7: No, e poi voglio pensare che ognuno, seppure vuole agire in maniera egoistica, pensi al proprio tornaconto, cioè non si mette al centro della battaglia le rivalse personali per dire ho ragione io o hai ragione tu, perché alla fine se perde l'uno perde l'altro, perde la Juve, e se perde la Juve perdono tutti,
6: appunto,
7: e due,
6: appunto.
7: Quindi è chiaro che poi alla fine, amici mai, ma ognuno capisce, per esempio io dico quello mi sta antipatico, però mi serve per arrivare a un obiettivo, quindi ci convivo, gli do quello che gli serve e lui funziona. Quell'altro dice, quello mi sta, proprio non riesce a capire il mio modo di essere, di guardare, di allenare, quello che serve alla Juve. Però intanto è colui il quale può andare a trattare i giocatori e quindi io gli darò la fiducia che merita per andare a trattare i giocatori, gli darò tutte le imbeccate, gli dirò, guarda, se questo ti dice no, gira là, se questo ti dice no, questa è la mia lista, cerchiamo di prendere giocatori di personalità, e sono sicuro che lui farà di tutto per darmi giocatori di personalità che ho chiesto. Quelli che arriveranno li faremo funzionare insieme. Questo deve essere l'obiettivo. È chiaro che ci troviamo però di fronte a una situazione, a un'annata in cui se non hai la Champions League perdi l'appeal, se non hai la Champions League perdi i soldi, tant'è che lo stesso Martinez è un'operazione economica molto onerosa, che se tu non sei voluto andare a prendere Ellison perché Liverpool magari ti ha sparato 25 e tu gli hai detto quelle cifre non ci arrivo, e quindi Liverpool ha fatto muro e ha detto anche se viene Iraola, se è andato via Slot non cambio idea, resta qua, è chiaro che Martinez ti costerebbe molto di più. E se vuoi fare quell'investimento, io lo faccio prima sugli attaccanti, ma anche il portiere comunque è fondamentale, quindi non sarà per nulla semplice incastrare le cose. Erkan poi vorrebbe anche cercare di chiudere il più possibile il grosso del lavoro prima del mondiale, ma è praticamente impossibile perché tra una settimana si parte con il mondiale, quindi si sarebbe già dovuto lavorare prima, ma sarebbe stato francamente difficile con i campionati e le coppe finite da poco. Però bisogna, non trascinare le trattative, quindi ci chiedono se ci prenderemo più De Bruyne o Brian Diaz. Io tutta la vita Brian Diaz, ma non per qualcosa, perché credo che De Bruyne si divertirebbe con Spalletti, a differenza di come non si è divertito con Conte e a differenza di come non si divertirebbe con Allegri. No. Per la sua mentalità con Spalletti si divertirebbe, perché Spalletti gli darebbe quell'opportunità che lui chiede. Però io credo che a noi serva soprattutto un giocatore alla Brian Diaz, uno che veramente risalta l'uomo, ti fa la differenza, importante.
6: Allora leggo un po'. Marco Dalbengo dice: buongiorno ragazzi, opinione personale, va bene tutti, ma veramente tutti, ma Dibu Martinez no, vi prego, non lo tollero, provo fastidio alla sola vista, irritante come pochi, per me è più fastidioso anche di Barella, oltretutto se non è per nulla, non è neppure un fenomeno. Guarda Marco, io faccio fatica a non darti ragione, nel senso che anche a me a vederlo mi viene l'orticaria, sono sincero. Poi se indossa la nostra maglia, per l'amor di Dio, è un antipatico naturale. È chiaro che se penso a Di Gregorio e Perin me lo vado a prendere immediatamente, però è un antipatico naturale. Ricordo quella scena che fece nella partita con l'Olanda, veramente brutta. brutta.
7: Toccafone anche, però quello che ci dicevamo prima è quello che fa la differenza. Cioè, io preferisco avere antipatico di personalità. Quante volte ci siamo detti mi tappo la bocca, non lo vorrei dire, ma lo dico. Barella è insopportabile, però intanto è uno di personalità in campo.
6: Sì, beh, cioè, assolutamente,
7: ragazzi, cioè io se devo avere, allora, e torniamo al discorso che Spalletti fa dei bravi ragazzi, che ha fatto tutto, no, ma questi sono bravi ragazzi, ecco,
6: tipo Martinez ragazzi. Non c'ha la faccia da bravo ragazzo, come dice infatti Francesco da Ischia, che dice,
7: vedi dove siamo andati.
6: Esatto, Francesco da Ischia dice: dico solo una cosa, io dovrei prendere giocatori con la faccia di C e non bravi ragazzi.
7: Lui
6: ce l'ha. Tullio dice: portiamo il Dibu a Torino per un paio d'anni e facciamo rientrare Daffara per fargli fare le ossa. Guarda, concordo, io Daffara lo riporterei alla Juventus quest'anno. Ad Avellino ha fatto una buonissima stagione, con un portiere di livello davanti sicuramente può farsi le ossa, quindi è uno che prenderei. Ciao fratelli, premesso che sono un fan del team arancio, dico bravo Ale, la positività genera altra positività, lasciamo la dirigenza lavorare, poi il campo emetterà il giudizio definitivo. Mentre Maria Grazia ti dice, Vincenzo, che non ha detto di no Brain Diaz, ma ha detto che vuole valutare il pensiero di Mourinho.
7: Maria Grazia, guarda, io penso che tu ti debba aprire un sito di informazione sportiva, così magari, visto che tu c'hai la verità in tasca e le storie le sei tu, perché poi una volta segue Sky e Sky dice esattamente il contrario di quello che dice Maria Grazia.
6: Duro attacco, poi, diciamo, di Marangio.
7: Sì, perché con tutto il rispetto, poi che venga messo in discussione sempre tutto. Allora, intanto, se Brain Diaz avesse detto voglio aspettare Mourinho, già un no alla Juventus. Uno, che al mio paese se uno ti viene a chiamare dice ok, voglio venire, vengo. Non me ne frega di aspettare Mourinho che mi dice. Uno. Due, Mourinho certamente nel Real Madrid che sta costruendo a Brain Diaz gli farà giocare 3-4 partite.
6: Questo lo penso anch'io, Vincenzo.
7: Quindi già lo sa. Tre, e soprattutto tre, fonte Sky. Poi domani magari ve la faremo sentire la fonte Sky. È stata abbastanza chiara. Lui ha detto io non voglio valutare soltanto quello che vuole fare il Real Madrid, non guardo la Juventus, non guardo ad altri club. Quindi io no, per quanto mi riguarda.
6: Ed è un peccato.
7: E per quanto mi riguarda soprattutto, diventa un no anche per la Juventus, se così fosse, deve diventare un no anche per la Juventus, perché nell'ottica dell'essere risoluti e concreti, la Juventus non deve incassare no quest'estate. Quando incassa un no o una perplessità, deve girarsi e deve dire ok, cioè, stai bene dove stai?
6: Questa è la riflessione. Bravo Vincenzo.
7: Questa
6: è una grande riflessione. Questa è una grandissima riflessione. Abbiamo preso Caterve di no ultimamente.
7: Io non vado a pregare a nessuno.
6: Bravo. Tipo la storia di Colomani. Cioè, la storia di Colomani è stata follia pura. Ora.
7: Lì devi pregare le dirigenze, che Colomani accende un cielo tutte le sere davanti al letto per venire alla Juventus, quindi quello è un discorso già un po' diverso. Poi, se tu mi fai il discorso esiste solo Colomani, ti do ragione.
6: Io sono esterrefatto da questa trattativa con Colomani che riprende, per l'amore di Dio, venga, sono contento, anche se la Juve farà un ultimo tentativo, no, con Vlahovic, e Vincenzo ne parlerà, credo, sì, in sì. Questo. Tra l'altro Vlahovic è ancora a Torino e questo mi ha colpito perché, insomma, ora Torino è la città più bella del mondo, ma d'estate mi sembra, quindi si è sempre lì. Tra l'altro oggi c'aveva Camillo una felpa, non so se a Torino, qualche amico di Torino che ci sta seguendo, quanti gradi sono a Torino? Perché Camillo c'aveva la felpa invernale di Radio Bianconera, quindi veramente. Però ecco, se il 2 giugno
7: c'è anche la temperatura del core basica bassissima,
6: sì, se il 2 giugno sei ancora a Torino è evidente che stai aspettando qualcosa, e anzi mi viene da pensare, Vincenzo, che magari all'incontro ci voglia essere pure lui, che è una cosa un po' strana perché solitamente i calciatori non ci sono, delegano naturalmente ai loro procuratori, però che ci fa ancora a Torino Vlahovic?
7: Io onestamente su lui ho steso un velo pietoso, perché così come ti ho detto che da questo momento in poi davanti a un non lo so vediamo, per me no, perché non devo pregare nessuno, io men che meno devo pregare Dusan Vlahovic, con tutto il rispetto, perché comunque penso che sia lui quello che avrebbe dovuto avere quello spirito di dire non credo di aver dato alla Juve quello che speravo di poter dare, prendo di meno, mi piaceva di più la versione in cui c'era l'accordo ponte a 7 milioni in cui lui sarebbe speso per dare il massimo e poi magari rinegoziamo il contratto.
6: Sono professionisti.
7: E allora vada via. La Juventus è al di sopra dei professionisti.
6: Ma in questo,
7: la Juventus deve trovare
6: in questo momento, però, Vincenzo, bisogna anche noi stendere magari una mano laddove non l'avresti stesa. Sono d'accordo con te, gli direi guarda, sai che c'è, hai firmato procure in tutta Europa, giustamente, per farti vendere dal Bayern Monaco al Real Madrid, dappertutto, giustamente, perché è il suo mestiere, arrivederci. Però ecco, lì sulla questione attaccante sono sincero, mentre ho grande fiducia per tutto il resto, sulla questione attaccante faccio ancora un po' fatica a essere fiducioso, perché se i nomi continuano ad essere Columani e Mateta, per me Mateta vale 5 volte Columani.
7: No, ma infatti tra i due, no, invece
6: a me non piace Columani, ragazzi, non c'è niente da fare, non mi piace per niente.
7: Columani è molto meglio tra i due, però ci possiamo dividere, magari chiedere anche ai nostri amici. Però visto che insiste per la grazia a dire veramente l'ha detto Di Marzio ieri sera, allora evidentemente oggi hai avuto la televisione spenta, perché
6: però facciamo diventare
7: oggi
6: un dibattito tra te e Maria Grazia, Vincenzo.
7: No, però onestamente voglio dare informazioni reali ai nostri amici, sì, perché oggi alle 2 del pomeriggio la redazione di Sky ha raccontato, e te lo leggo testuale: Brian Diaz non vuole unirsi alla Juventus, vuole restare a Real Madrid e lottare per il suo posto nel Galacticos, mentre il club spagnolo lo considera anche un giocatore chiave nella rosa. Quindi per me questo significa che il discorso è chiuso, se è vero, perché questa è fonte Sky.
6: Addirittura giocatore chiave
7: della rosa. Quindi ma tu Mourinho lo conosci?
6: Sì.
7: Allora Mourinho non è uno che ti dice sì, dai, regalaglielo.
6: No, è vero.
7: Mourinho
6: è
7: uno
6: vero,
7: che intanto è vero. Mette tutti sul pezzo, perché lui sta appena arrivando a Madrid, mette tutti sul pezzo, dice siete tutti fondati, non si note. Poi, una volta che ci ha parlato, una volta che ha definito la squadra che avrà per il prossimo anno, è così che si fa, allora io comincio a dire guarda, bravi, io ti ho difeso fino all'ultimo,
6: però arrivederci,
7: un sacco, però penso che ti darò poco spazio, puoi andare. Ma se un giocatore in questa fase, e anche giustamente, perché io sto al Real Madrid, gioco la Champions, con Mourinho, cerco di vincere la Liga, io lo metto in conto. Però io a quel punto mi giro dalla parte del Columani di turno, che invece, pur di non restare anche al Paris Saint-Germain, campione d'Europa in carica, giocassi le sue carte, verrebbe alla Juventus, io lo vado a prendere. Ovviamente non è che vado a prendere uno scarso, vado a prendere uno che secondo me, a me piace.
6: Lorella da Bergamo dice: ciao ragazzi, oggi Marangio è spettacolare, condivido tutto. Quindi Lorella,
7: grazie Lorella.
6: Alberto, guarda questa voce, intanto ci dicono che a Torino 22 gradi, ha fatto un temporale, quindi esattamente quello che vuole Marangio, il temporale. Guarda, l'ha detto Antonio, ma l'ha rilanciata ieri anche Vincenzo: occhio a Vlahovic al Napoli, eh. Ecco, se va al Napoli mi farebbe riflettere tanto.
7: Mi farebbe riflettere. Nell'ottico del discorso che tu hai fatto di professionista, eccetera, lui si fa un problema ad andare al Napoli? Ma assurdo.
6: Beh, bisogna vedere però che cifra ci va. Bisogna vedere che cifra
7: ma
6: ci
7: lui,
6: va.
7: Ma Ale, ma se una squadra prende Vlahovic a 26 anni gratis e gli devi garantire 8 milioni, lo puoi fare.
6: Ma, ma quanto li può garantire il Napoli, Vincenzo? 5, 6, quanto li può garantire?
7: Il Napoli ha una potenza di spesa maggiore, soprattutto se dovesse riuscire a piazzare dei giocatori che comunque può più facilmente piazzare. Il Napoli è arrivato in Champions League quest'anno, il Napoli comunque ha vinto una Supercoppa, cioè i conti ci sono, le possibilità ci sono, però poi c'è Allegri che magari ti chiede questo giocatore. Chiaramente devono vendere Lucca, però il Napoli che ha già Højlund, immaginati Højlund e Vlahovic. Allegri è perfetto, per Allegri è perfetto, sono i due giocatori proprio per Allegri.
6: L'importante è che non prendiamo noi Lucca.
7: Lo so, l'importante è anche che non prendiamo Meret, onestamente.
6: Mamma mia Vincenzo, mamma mia, ma lui ha scadenza col Napoli?
7: Chi? Meret? Sì, dovrebbe essere quasi a scadenza. Adesso te lo verifico.
6: Ecco, Meret è un incubo. Tra Meret e il Dibu Martinez, ma Martinez è antipatico che picchia tutti. Martinez, io Meret con la maglia della Juventus dopo due anni di Gregorio.
7: 2027, sì.
6: 2027. Sinceramente, Meret dopo Di Gregorio, no. Ecco, lì se il primo acquisto della Juve è Meret, non ci voglio credere. Allora comincio a l'ottimismo che mi pervade in queste ore comincerebbe ad andare via, perché tra l'altro banalmente Meret è uno che si è rotto sempre,
7: certo.
6: quindi no,
7: certo. Ma, e non mi sembra un mostro di personalità,
6: no,
7: anche lui, ti dico la verità.
6: Comunque
7: il Napoli anche sta cercando di cambiare entrambi i portieri, non solo Meret ma anche Milinkovic-Savic, quindi
6: a me anche non lì piaccio, forse qualcosa a me non piacciono, Vincenzo, nessuno dei due, né Meret per l'amore di Dio, neppure Milinkovic-Savic, un portiere
7: che in ottica Champions non hanno fatto bene.
6: No, lui poi ha una grande qualità, quello di parare rigori. Onestamente, trovarti di fronte uno di 2-0-2 mi sembra, come Milinkovic-Savic, soltanto l'apertura all'area, insomma, enorme. però un portiere che non prenderei mai. Allora, andiamo in pausa. Ecco, sì, il quesito può essere questo:
7: Mateta, Colomani.
6: Mateta o Colomani? Io voto ovviamente Mateta, ma è soltanto la mia idea. Marangio vota Colomani. Quando te le togli quelle cuffie, Marangio? Domani te ne faccio
7: quando provare. Vengo domani, quando vengo domani. Sì, ma ritrovo tutta la mia attrezzatura.
6: La tua attrezzatura? Detto così.
7: Senti, ma c'è la foto? Abbiamo la foto per prima di salutarci.
6: Ah, come salutarci? Perché? Dove andiamo?
7: Perché dobbiamo fare la pausa, no? Sono le 17:30.
6: Ah, sì. Facciamo vedere. Vediamo un po' che è successo.
7: Ecco, ecco il colpevole di quello che è successo, diciamo, durante la parata del 2 giugno.
6: Cioè, praticamente, Totonno, non è te. Totonno che ha acceso.
7: I fuochi d'artificio. Ma, portati da Napoli.
6: Ma lui l'ha sentito il terremoto ieri o no?
7: È stato lui sostanzialmente ad avvisare tutti, perché lui lo avverte molto tempo prima, apre le ali, e la gente scappa perché è avvisata da lui. Totonno, ragazzi, infatti sta pensando anche di arruolarsi.
6: Ah, proprio
7: tra le varie attività.
6: Sì,
7: le varie attività. Sì,
6: beh,
7: sì.
6: Hai visto che c'era la cagnolina che è andata in pensione, no? 13 anni, sì, che era la mascotte. Sì. Grazie, ci va tutto.
7: Ma Totonno prontissimo, ci hanno fatto pulitissimo.
6: Andiamo in pausa, ragazzi. Colomani o Mateta? A tra poco.
4: Due colori, due voci.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
0: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: E allora, bene, bene, bene. Dunque, l'amico Pierangelo, che salutiamo, gli mandiamo un abbraccio, è il primo messaggio che manda. Dice: c'è possibilità di sentire anche notizie positive sulla nostra amata Juve? Eh sì, Pierangelo, io oggi sono, soprattutto oggi, l'emblema della positività. Poi però, come dice Vincenzo, non è che ce le possiamo inventare. Francesco dice: nessuno dei due. Mentre Franco, quindi Francesco Franco, ma Matetà non era quasi rotto? No, Franco, era proprio rotto. Poi però sembra
3: anche nella finale.
2: Sì, di conference, sembra conference. Si sia ripreso. Paolo da Ferrara, come ci siamo ridotti Matetà e Colomani? Comunque Matetà perché è più fisico. Giustamente anche un altro amico, ma Matetà non era rotto, che rischio prendiamo? Che dice l'algoritmo di Comolli con la K? Devo dire, è bello. Sinceramente è bello.
3: Fatto bene.
2: Matetà con il rischio rotture, meglio Colomani, ma ripeto, esistono solo loro al mondo. Andrea, provincia di Cagliari, sottoscrivo. Colomani perché la volontà porta impegno superiore alle motivazioni. Questo Davide è interessante, questo messaggio che manda amico Davide a Pieve Ligure. La volontà, in effetti Colomani tutto gli si può dire, meno che non voglia la Juve, Vincenzo, perché...
3: Quello che ti ho detto, le due cose che voglio, prima di tutto giocatori di personalità e secondo giocatori che non dicano aspetta, se mi resti solo tu poi forse ci penso e vengo. No, no, la Juventus non si deve svendere. Quindi venga la Juventus, chi è fortemente determinato, perché come dice il nostro amico,
2: sì, e questo
3: poi
2: è vero.
3: Ha a cuore, sì, una maglia, a cuore la voglia, bisogna avere giocatori che abbiano a cuore la maglia e non lo stessi.
2: Allora, Ale da Taormina, forse per me li prenderei entrambi. Poi dice: secondo voi, al posto di Brian Diaz, quale sarà l'alternativa? Anche questa è una bella domanda. Io ho un debole per Brian Diaz, non come Malen, Malen proprio era il top del top del top, però in questo momento alternative da piazzare lì dietro, Vincenzo, dietro alla punta, se giocheremo con il 4-2-3-1 me ne vengono in mente poche. C'è un ragazzo molto interessante che gioca nell'Atalanta, si chiama Kun Miners, possiamo provarlo, sì, sì. Che ogni tanto può fare centrocampista, la mezzala, il portiere, il difensore. No, non lo so, onestamente non lo so. Te che dici, Vincenzo, un'alternativa a Brian Diaz?
3: Allora, intanto io ti dico una cosa. Non escluderei, poi non so se questa è una cosa che possa far piacere oppure no, non escluderei che se dovessero andare ai ferri corti De Bruyne con il Napoli, magari la Juventus non gli possa dire di
2: trovare
3: un accordo.
2: Come sta Vincenzo? Come sta?
3: Ma in realtà quando è tornato molto asciutto, in grande condizione, però si vedeva che non era in grande finito con Conte, però questo è un pur parlare così. Io onestamente non è lo stesso ruolo di Brian Diaz, però caldeggio molto Gonzalo Garcia, come ti ho detto, c'è un giocatore che potrebbe secondo me essere sia una seconda punta che un giocatore da raccordo, più seconda punta che da raccordo, però potrebbe fare quello che ha fatto Nico Paz al Como, non a caso il Como non solo sta cercando di trattenere Nico Paz, ma ieri ne parlavano più di un operatore che si occupa di mercato, avrebbe proprio chiesto a Real Madrid informazioni su Gonzalo Garcia. Il Como deve andare in Champions League, quindi ha capito che c'è bisogno di giocatori che abbiano quel pedigree. Ecco, io lo prenderei, non è lo stesso tipologia di giocatore.
2: Vincenzo, e te la butto lì proprio come... Tanto oggi stiamo anche un po' giocando, poi sentiamo anche i vocali. E se dal cilindro venisse fuori un parametro zero che io non vorrei mai, forse ha già capito a chi mi riferisco, che sta in questa città, Lorenzo Pellegrini?
3: Ma ne abbiamo parlato ieri poi alla fine, cioè tutto sommato se io devo andare a prendermi giocatori non di personalità non fa impazzire neanche a me, però batte le punizioni. Però va detta anche una cosa, cioè, è uno che è uscito, a proposito di carattere, è uno che è uscito da una situazione complicatissima.
2: Sì. Sì.
3: Accusato da Mourinho, la città che se l'era presa con lui e con Cristante, e lui poi si è tirato fuori, è stato determinante nei derby, cioè, il piede ce l'ha, è innegabile. La conclusione da fuori gli riesce meglio che a Locatelli, le punizioni le sa tirare, parametro zero, uno ci può anche fare un pensierino.
2: Io anche però lì, la condizione fisica, insomma,
3: sì,
2: non sta
3: infatti
2: benissimo.
3: Andrei più, quanti anni c'ha lui? 31 32,
2: ha superato i 30, sì, ora
3: ha superato i 30, lo dico io subito. Anche lì, onestamente, ruolo leggermente diverso, però mi vado a prendere Koke tutta la vita, cioè mi servono lottatori, secondo me.
2: Koke è forte, ragazzi. Koke, cioè, è un 96, sì, quindi 30 anni. Koke è veramente forte. Koke, certo, ti vai a prendere un giocatore che ha dato tutto quello che poteva dare, però te ne prendi uno.
3: Sì, però lo ha dato
2: forte
3: lì e per un paio d'anni te lo può dare anche a te. E secondo me c'è bisogno, poi vedi, si parla tanto anche di Alaba, che magari in senso assoluto in altri tempi avremmo detto ma che ce ne facciamo. In realtà è un giocatore che può giocare anche a centrocampo oltre che esterno di destra, ma soprattutto parliamo di giocatori che possono riattivare certe sinapsi spente, andate in avaria nello spogliatoio della Juve. Qua c'è bisogno di gente che sono lottatori, che conoscono lo spirito di battaglia, che te lo trasmettono anche non avendo giocato nella Juventus. Ma la Juventus è un top club mondiale, quindi in qualsiasi top club, dal qualsiasi top club vieni, gli input che tiri fuori sono quelli. E noi abbiamo giocatori, quante volte ci siamo detti chi è che ha vinto di questa squadra?
2: Nessuno.
3: E poi che cosa ha vinto, chi ha vinto in questa squadra? Coppa Italia, capirai. Cioè qua c'è bisogno in questa squadra di gente che abbia giocato ad altissimi livelli e che abbia alzato altissimi trofei.
2: Comunque stavo vedendo, Vincenzo, colpevolmente non l'avevo fatto prima, lo faccio ora in diretta. Koke ha fatto 34 partite in Liga e 16 in Champions, quindi insomma, ha fatto una stagione.
3: No, ma questo gioco,
2: ha segnato,
3: ragazzi,
2: solo 2 gol, 2 assist. Però
3: di contratto, io perciò te l'ho fatto ieri come nome, perché comunque sì, ma non era il suo ruolo fare gol. E questo è uno che deve essere motore, cioè deve essere uno che mette il motore, è il puccettone nostro.
2: Che poi si cambiasse le camicie, perché oggettivamente
3: è splendido.
2: Non si può vedere puccettone con, ma se no non sarebbe puccettone, che sarebbe il nostro Tufano, alias.
3: Sì, sì.
2: Puccettone, che e poi andiamo con i vocali.
3: Sono i motori che ti servono.
2: Sì, assolutamente.
3: Ti portano delle qualità che magari sono poco visibili, ma sono fondamentali.
2: Vai.
3: Per non parlare del carattere.
2: Vai, Fede.
4: Ciao Alessandro, Vincenzo, Montefiore. Intanto buona festa della Repubblica. Per
2: grazie.
4: Quanto riguarda il vostro quesito, io sarei per Colomoni, anche perché è un giocatore efficace, già testato la Juventus. Matetà mi sembra un'altra scommessa, e poi ha sempre problemi fisici, almeno nell'ultimo periodo. E assolutamente no, tutto nell'arma, assolutamente no, per favore.
2: giustamente Roberto dice Totò non è l'arma, no, oggi Roberto è in altissima uniforme per la festa della Repubblica. Guarda, io credo che Totò casomai può provare nella polizia, ma nei carabinieri penso che troverebbe subito qualcuno che direbbe meglio no.
3: Lui sta provando a entrare direttamente come ispettore, cioè quindi scavalcando una serie di
2: gradi. Ma polizia o carabinieri?
3: Mi parlava di pantere, quindi
2: intanto bellissimo.
3: Sarò il primo struzzo tra le pantere.
2: Bellissimo Mimmo.

0: servono più di un attaccante.
1: Sì, sì,
0: per me andrebbero bene tutte e due.
2: A quel punto, poi, guarda, sì.
0: Fan di Colomani.
2: No, nemmeno io, però.
0: Sei mesi fatti alla Juve, 10 gol, di cui un paio di mesi saltati poco, perché con l'avvento di Tudor non lo vedeva, era rimesso in lista Vlahovic, avrebbe fatto forse anche di più.
2: No, ma è vero, tutte e due potrebbe essere un'accoppiata, poi comunque te ne servirebbe anche un altro, però potrebbe essere magari un prospetto, un talento. Tra l'altro sono due giocatori fisicamente anche totalmente diversi, cioè Mateta è un po' un Lukaku della situazione, Colomani è più un centometrista anche come struttura, per cui sì, tutte e due ci sta.
3: Magari se prendo Colomani alzo un po' il livello su quell'altro,
2: sì,
3: attaccante,
2: sì,
3: dico la,
2: sì,
3: verità,
2: sì,
3: quindi
2: sì,
3: magari tutti e due potrebbero, però il livello magari non si alza in maniera troppo esponenziale.
2: Guarda che bello, Mauro da Capo d'Orlando che ci sta ascoltando con questo meraviglioso,
3: wow,
2: bellissimo, bello, bello, bello,
3: bellissimo,
2: bello.
3: Godetevi, allora, ogni secondo,
2: sì, perché poi ci saranno più, vero Manuel? Cosa volevi dire? Cioè, detto così, se, ma godetevi,
3: no,
2: ogni
3: di
2: secondo,
3: questa,
2: perché
3: di questa
2: poi...
3: giornata, godetevi ogni secondo di questa giornata, che siete in tanti in giro a godervi questa giornata di festa e godetevi.
2: E fate una
3: poi...
2: bella cosa, verso le 20:21 mettetevi tutti in movimento per tornare a casa sulla Napoli-Roma,
3: sì,
2: tutti, tutti, tutti, così Marangio ci sta 7 ore, bellissimo, bellissimo. Il mio sogno di stasera è quello.
3: Domani ti porto una quantità veleno.
2: Va bene, e se fosse Griezmann di Atletico Madrid, Massimo,
3: allora, ragazzi,
2: l'Appetit Diablo, l'Appetit Diablo
3: se ne va all'estero.
2: Lo sai, Vincenzo, che io non ho mai stravisto,
3: stiamo
2: perché
3: top assoluto, stiamo parlando di un top,
2: sì,
3: assoluto,
2: mai, non
3: un
2: ho
3: giocatore
2: mai
3: geniale, è un giocatore geniale,
2: per l'amor di Dio,
3: non scherziamo, bro.
2: Non ho mai stravisto, però che sì, è uscito dai radar, non se ne parla più, ma che sì, che lo sia ancora spiaggiato in Arabia Saudita.
3: Sì, perché lui guadagna tipo 15, la Juventus ne potrebbe offrire 5, quindi se lui decide di dire vabbè, vengo così a fare rappresentanza, è un conto. No, se ne parla comunque, non in maniera molto frequente, perché immagino che sia un giocatore che difficilmente rinuncerà a tutti quei soldi, quindi aspetterà probabilmente altre offerte, altro motivo per il, sì, quale...
2: Andrea dalla provincia di Cagliari, e lo ringraziamo, dice: siete l'unico punto di riferimento per chi ama la Juve, grazie di cuore. Vi domando,
3: grazie,
2: perché stare dietro a un giocatore che in anni alla Juve non ha fatto vedere niente, cioè Vlahovic? Comunque poi sono anni che sento sempre i soliti nomi. Perché le altre squadre scovano l'attaccante e noi invece siamo un po' allo sbando? No, Andrea non dice una cosa sbagliata, anche perché poi i nomi, ha ragione Andrea, cioè noi rimbalziamo sempre sui soliti nomi, magari stavolta
3: però
2: vengono usati come copertura e chissà cosa viene fuori, spero.
3: Però Ale, nomi o non nomi, è una questione di più che di i soliti nomi sbandate, perché se la Juventus avesse fatto la Juventus, quindi se Comolli, tra i tanti errori di Comolli, ok, non è un giocatore fenomenale. Però se tu gli stessi soldi di Open Data li spendevi per Højlund, penso che avremmo risolto tanti,
2: sì,
3: problemi.
2: È stato proprio un errore strategico.
3: Capisci? Quindi è proprio una questione strategica, una questione che voglio spiegare anche in questo modo. Nel momento in cui tu cambi sistematicamente l'amministratore delegato, che a sua volta è colui il quale si stabilisce il direttore sportivo, l'area scouting, eccetera, non dai continuità di lavoro neanche a quella squadra, perché a volte per arrivare a dei giocatori devi visionarli, li segui per 1-2 anni, al terzo anno lo tiri fuori e dici questo lo conoscevamo e l'abbiamo seguito da qualche anno. Ma se tu cambi ogni anno squadra, mercato,
2: sì, è vero, assolutamente
3: devi
2: vero,
3: riformula tutto da capo e allora vai sui soliti nomi, quelli che devi puoi prendere subito, perché più o meno c'è stato fatto già uno studio, addirittura hanno già giocato per te.
2: Tra
3: anche
2: l'altro,
3: il Milan non mi sembra che abbia fatto questi grandi colpi con Fulcru e Nkunku, per dire, ha tirato fuori queste grandi
2: tra
3: idee.
2: L'altro
3: la Roma ha tirato fuori Malen, ha fatto molto bene.
2: Un ragionamento che faceva anche l'amico Fabrizio, abbonato allo stadio. Rinnovi, Fabrizio, l'abbonamento? Dimmelo che sono curioso. Sentiamo un paio di vocali.
4: Ciao ragazzi, Bruno da Cuneo,
2: caro.
4: 2 giugno, festa della Repubblica, non di feste ne facciamo poche perché cioè, non so quando andrà a finire questa storia. Ma voi che siete nel giro, no? Ma il mercato della Juve lo sta facendo Totò, no? O che sta facendo? Perché Sai, magari. Non è Totonna che lo fa,

0: Però Totò no, ma dobbiamo anche far meglio. Siamo, sono 2 o 3 mesi che siamo dietro un portiere e poi alla fine ce lo facciamo scappare. Sono lì 2 o 3 mesi che siamo dietro a Vlahovic, resta, non sta, va, viene, va, viene. Cioè, e siamo sempre nel stesso punto. Ma qui ci prendono anche un po' in giro a questo punto, ragazzi. Io
1: Ah,
0: mi sono
1: Bruno.
0: aspettato, signor Comolli, io fossi avessi una ditta uno così, lo mando a casa, ma non dopo 2 giorni, ma dopo 2 ore. Ma è allucinante. Ma vedete che arriveremo di nuovo alla fine del mercato e compreremo poi di nuovo un giocatore come abbiamo preso gli attaccanti quest'anno, agli ultimi giorni, prenderemo di nuovo dei giocatori così, anche per
1: Speriamo
0: tanti
1: di no,
0: soldi, così
1: Bruno.
0: scarsi.
1: Oggi Bruno, tanto ti abbraccio, caro Bruno. Bruno, tra l'altro, è una voce amica di colpo di dacco, come tante. Soprattutto mi piace tanto Bruno quando esce dallo stadio, dalla curva, perché c'è ancora l'adrenalina nei messaggi. Quindi, Bruno, veramente grazie, grazie di cuore. Non lo sta facendo tutto il mercato. Però, ragazzi,
0: No, che no.
1: io credo anche una cosa, che questo sia un momento in cui, allora, è normale che è iniziato il mese di giugno e oltre che la festa della Repubblica c'è anche la voglia dei nomi, è normale, è giusto. Ci vorrà del tempo, anche perché prima, secondo me, arriveranno le cessioni. Quindi ci vorrà un po' di tempo, Bruno, dobbiamo armarci di santa pazienza, sperando che non sia Totò a fare il mercato della Juve.
0: Ma guarda, se era Totò forse qualche colpettino un po'
1: Sì.
0: più, perché lui, sai, davanti che so, Brian Diaz dice: guarda, non lo so, cristo! Cioè, che hai detto? E lui è uno che forza la mano, diciamo così. Quindi probabilmente Totò a un certo punto avrebbe fatto capire l'importanza di non dire no alla Juventus.
1: È vero.
0: Invece, secondo me, diciamo: sì, dai, prenditi il tempo che ti serve, pensaci, ma di che?
1: Guarda,
0: Ma
1: c'è
0: di che?
1: Stefano che ci sta ascoltando da Los Angeles,
0: Wait,
1: sulle
0: wait.
1: sede della California, e dice: dare una possibilità da Galluiz con Spalletti. Stefano, grazie intanto anche per questa foto. Tu sulla California, quasi quasi te lo mandiamo da Galluiz. Che dici? Non lo so,
0: Mancinone.
1: è un
0: Sì, ah,
1: tema.
0: vedi, c'è la scritta di
1: Visto?
0: bianco nera, bellissimo.
1: Bellissimo, Stefano, veramente bellissimo.
0: Stefano, che macchinone c'hai, Stefano, eh? Hai capito?
1: È un
0: Non si può
1: tema.
0: dire, però è abbastanza chiaro,
1: È
0: sì.
1: un tema, Stefano, quello di Luiz.
0: Complimenti.
1: Sì, intanto grazie di cuore. Non lo so, io vi dico la verità, al 2 giugno, poi è chiaro che magari al 2 novembre sarà tutto diverso. Io sinceramente rivedere questi giocatori che comunque da noi sono già venuti, che se ne sono andati in quella maniera, io anche no, però Stefano, non dici una cosa sbagliata. L'esempio è sempre quello di Lobotka, che era praticamente era più rotondo di Marangio, arriva a Spalletti, rotondo è rimasto, ma è diventato un fenomeno. Per cui mi fido di Spalletti, ecco, mi fido di Spalletti.
0: No, anche io mi voglio fidare assolutamente di Spalletti. Ribadisco, poi sarà chiaro il perché nell'editoriale di questa che uscirà questa notte su Bianconera News.
1: Tanto non lo
0: Ma
1: leggo!
0: non mi interessa, non lo leggi. Però il punto è proprio questo qui. Se vogliamo dare continuità, diamo intanto una continuità tecnica, quindi con un allenatore che almeno potrà, con anche quello spirito di rivalsa giusto, mettere mano al lavoro della Juventus già quest'estate. Questo già fa tutta la differenza nel mondo. Spalletti ha sempre dimostrato di rendere al meglio quando comincia dall'inizio. Poi diamogli i giocatori che chiede, che non mi sembra che stia chiedendo onestamente la luna, eh? Cioè non è che lui ha detto: mi devi comprare, devi andare dall'Arsenal, la devi convincere che siccome ha giocato poco mi devi portare Gyökeres. No, Spalletti ti chiede Alisson, Spalletti ti chiede Brahim Diaz, cioè giocatori che tu puoi andare a prendere con un lavoro di strategia fatto bene. Spalletti ti chiede Kim, e quindi Ale, vedi, io non credo che Spalletti stia chiedendo la luna, ma
1: No,
0: stiamo
1: non
0: chiedendo quello
1: chiede.
0: che deve essere il minimo sindacale
1: Non
0: alla
1: chiede.
0: Juve.
1: È vero, è vero. Allora Fabrizio mi ha risposto che nonostante tutto rinnoverà l'abbonamento allo stadio solo per la maglia. Tra l'altro sul fatto che Totonno possa fare il mercato meglio, guarda anche Bruno che ci ringrazia ancora, dice Totonno non farebbe peggio. E anche Fabrizio dice se il mercato lo facesse Totonno farebbe molto meglio. Salutiamo anche ancora Andrea che dice sto lavorando al computer editando foto. Ah, editando foto, hai quindi capito. Se tanto mi dà tanto, sei un mezzo fotografo, insomma, oppure lo fai come Rossi che però edita solo foto. Ogni tanto fa, non dovrebbe, perché Rossi ogni tanto va a fare degli shooting fotografici e ogni tanto ci fa vedere. Vabbè. Ok, dai, sentiamo un po' di vocali, poi ancora i testuali, anche con la riflessione che fa l'amico Beppe da Firenze. Prego.
2: Sì, sono Paolo da Ferrara.
1: Ciao Paolo.
2: È inutile farvi sempre i miei complimenti, perché non vedo l'ora che ci siate voi alle 5.
1: Grazie.
2: Perché veramente mi diverto, mi siete anche sul morale, perché veramente sono abbastanza abbacchiato, ma molto molto molto deluso. Però ragazzi miei, io non capisco, cioè Martinez io lo prenderei al volo, considerando quella sedia che abbiamo in porta, quella cadrega, come direbbero De Giovane Giacomo, per l'amor di Dio, ma tutta la vita Martinez. Poi non sarà simpatico, tutto quello che volete, ma è un po' di grande personalità e soprattutto per me è un buonissimo, anzi un grande portiere. Per quanto riguarda Brian Diaz, è già stato in Italia, sì, un buon giocatore, purtroppo un giocatore da livello di Juventus di questi anni, ma va bene comunque, piuttosto che i Miretti e compagnia cantante.
1: Vedi il messaggio di Paolo, al di là di cadrega, che mi ha fatto in mente la scena di Aldo Giovanni e Giacomo quando è Giovanni travestito da Dracula, e cioè, Dracula, vediamo cos'è la cadrega, e lui prende la mela invece. Vi voglio bene, ragazzi. Secondo me, proprio Vincenzo, ci sono dei giocatori che non possono ripresentarsi il 13 luglio. La Juve si raduna, ma per il bene anche loro. Per il bene anche loro. Di Gregorio, al quale io veramente voglio bene, perché Di Gregorio, secondo me, gli è stato dato una cosa più grossa di lui. Però non può ripresentarsi il 13, non può ripresentarsi lui, secondo me, neppure Perin, Kumain, e riallungo la lista.
0: No, perché la lista la chiediamo ai nostri amici adesso.
1: Ok, sì, è una
0: chi
1: buona
0: secondo
1: idea.
0: Voi non si deve presentare nel ritiro a luglio con la Juventus?
1: Bravo Marangio, chi secondo voi non si deve ripresentare il 13 luglio? Ditecelo, noi andiamo in pausa.
0: Senza
1: prima però,
0: senza limiti.
1: Salutiamo anche il grande Matteo Rubinato, il nostro grande amico di radio, insomma, purtroppo non ci siamo ancora mai visti, ma dobbiamo farlo. Matteo, del Juventus Club di Hollywood, che ha vinto credo un trofeo, e ci manda anche la foto, grazie. E
0: il trofeo al torneo dei fan club.
1: Mentre Andrea ci dice appunto che fa il fotografo. Oh Andrea, se c'hai robettina interessante,
0: guarda questo, smettila.
1: Oh, l'hai vista la serie ieri? Avete visto la serie che vi ho consigliato?
0: Mi guardavo Fedeltà, quella serie italiana, Fedeltà, ma smettila.
1: Ragazzi, finiscila. Io poi ve l'ho suggerita la serie da guardare, anche tutta in una serata la potete guardare. Vabbè, no, guardate i film improponibili che guarda. Tanto ieri sera poi, siccome dovevo scrivere, non ho visto niente. Stasera guarderò un po'.
0: Ma non guardare, se questi devono essere i risultati, lascia stare.
1: Guardati
0: i video di Ciuccioa.
1: No, non guardi, Fedeltà è molto bello. Dovete guardare perché è molto bello.
0: Allora, bello. La
1: lista di chi non si deve ripresentare. Perché ridi, Rossi? Rossi ride. Chi non si deve ripresentare il 13 luglio alla Continassa, secondo voi? Fateci la lista tra poco.
3: Due colori, due voci.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Ciao ragazzi, Danny da Tenerife. Ma per la tre quarti, così, una coppia che si possa alternare, vista anche gli acciacchi fisici, De Bruyne e Douglas Lewis, come la vedreste? Un rischio?
2: Ciao, guardo a Roma, ma differentemente dai nomi che vengono fatti, che sono tanti, perché fino a qualche tempo fa parlavamo di chi sarebbe la riserva di Bernardo Silva alla Juve o la riserva di Lewandowski, quindi diciamo che i nomi che vengono fatti dai social, da così, io sinceramente credo che non siano reali. Non so se sono messi lì apposta per depistare, comunque c'è gente che deve campare, quindi in qualche modo. Detto ciò, la domanda è: questa configurazione con Molli, Ottolini, Chiellini, Spalletti è in grado di fare il mercato? Ha le competenze?
3: Buonasera, viso dal Grosseto. Io vorrei essere tanto ottimista, però sento parlare tanti nomi e sicuramente ci manca il portiere, ma quello che ci manca da anni, forse sarò sempre ripetitivo e non sento parlare di nomi, tipo un regista di centrocampo, tipo esempio Lobotka, se si vuole prendere Tonale, che non ce la facciamo assolutamente, perché siamo sempre o sento dei nomi che non so adatti alla nostra squadra e... Oppure Ibrahim o quello del Real Madrid, Ibrahim, almeno che può inventare qualcosa a livello di attacco, però gli uomini che stanno uscendo ora non mi piacciono.
0: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Marangio, sei veramente una brutta persona, li hai scatenati gli amici, eh? Li hai scatenati, sei veramente una bruttissima persona. Tra l'altro fammi dire una cosa, perché non ci si abitua mai e il bello è proprio questo, insomma, una giornata come questa di festa, il 2 giugno, cioè siete tantissimi, veramente tantissimi, non è mai scontato e quindi è sempre bello ringraziarvi, perché è bello anche non abituarsi mai a questo. Ma è vero che abbiamo avuto tantissime prove, dal primo maggio a Pasquetta, a Pasqua, però è sempre bello.
6: Allora, bellissimo.
5: Diceva l'amico Beppe, la Firenze alla fine, no? Sempre sulla questione attaccanti, poi andiamo sulla lista che hai fatto. Sei veramente pessimo, Marangio. 5 ore ci devi mettere per arrivare a casa stasera, con le maledizioni che ti arrivano
6: sotto casa tua. T'aspetto. E ti chiamo a mo' ti aspetto all'altare per tutta la notte, ok? Ti faccio la serenata.
5: Che sai vuol dire a mo' ti aspetto all'altare per tutta la notte?
6: È una canzone neomelodica.
5: Marangio, perdonami, ma ste robe qua preferisco andare oltre. Guardatevi stasera, se non avete niente da fare, fedeltà. No, Beppe,
6: ma
5: sono
6: pagato.
5: No, è molto bene, ha colpito, è molto bello. C'è anche delle scene, insomma, un po' hot, quindi va bene. Dice Beppe, insomma, tutta questa storia anche per gli attaccanti, e qui è un po' la divisione che c'è anche sulla questione Vlahovic, no? Ed è un dibattito sempre vivo. Dice, intanto rinnoviamo Vlahovic e poi dopo vediamo. C'è chi invece, come l'amico Tony da Zurigo, dice assolutamente no, Vlahovic no. Quindi, insomma, credo che questa cosa ce la porteremo avanti, ma è un po' a me piace quando si discute su queste cose tecniche. polemiche. Allora, parto da Valerio Grosseto che dice: non è possibile rispondere con questa lista, i messaggi WhatsApp hanno dei limiti di numeri di caratteri. Questo devo dire, Valerio, è bella. Di Gregorio, Cambiaso, Cabal, Miretti, Kumainers, Openda e David, dice Paolo. Poi buonasera grandi, chi non dovrebbe ripresentarsi alla Continassa? Tutti. Sergio da Milano, Riccardo alle Marche, Di Gregorio, Kumainers, Cabal, Cambiaso, Openda, David, non vorrei più vederli con la maglia della Juve. Al di fuori di Ildiz e Calulu il resto nessuno. Francesco, chi non deve ripresentarsi? John Elkan, Comoglie e Modestò. Poi chi li sostituisce decide chi impacchettare e spedirli in accordo con Spalletti. Peppe da Monza, ciao Peppe, benvenuto. Non si devono presentare Cambiaso, Openda, David, Miretti, Cabal, Milik, Kumainers, Di Gregorio. Stefano, con Miners, Openda, Davide Cambiaso e Di Gregorio e il suo preparatore Bruno. Guarda Bruno, non tocchi un tema sbagliato, perché comunque anche il preparatore conta su un portiere.
6: Ah certo.
5: Anche lì ringraziamo Giuntoli che mandò via immediatamente Filippi. Sì.
6: Lo so, vedi il lavoro che ha fatto su Maignan, che già è bravo di sé, sì. Però comunque ha fatto un ottimo lavoro. Sì, sì, ma certo che lo staff conta, tantissimo. E anche lì possibilmente provo a decodificare il pensiero di Spalletti, che non gli si rompesse troppo le scatole.
5: Eh già. Pietro Minervino Murge, io non vorrei più vedere Cambiaso, Locatelli, Kelly, Davide, Openda, Miretti e sicuramente ne dimentico altro. Ancora Di Gregorio, tengo Perin come secondo, Cambiaso, Cabal, Kumainers, Miretti, Davide, Openda, aggiungo Cico che darei per far cassa. Un altro Stefano, a occhi e croce Michele, io ti voglio veramente, non scherzo, io ti voglio bene Michele, trovati in altra squadra, però senti il tuo amico Giuntoli se ti riporta all'Atalanta, perché tanto non puoi restare nemmeno come secondo portiere. Io francamente Daffara, ma
6: cambio tutto.
5: Claudio dice Cambiaso, tolti il Diz, Calulo e Turam, tutti gli altri possono essere ceduti tranquillamente. Fabio da Torino, non voglio creare alibi su Di Gregorio, però se al primo anno è stato determinante in alcune partite comparate anche superlativi, al secondo anno ha fatto un downgrade facendo perdere un sacco di punti, non è il fatto dello staff dei portieri, perché comunque al primo anno Di Gregorio c'era Filippi, al secondo con il cambio dello staff non ha trovato quell'adattamento, scrive Francesco. Non è sbagliato, però secondo me Di Gregorio non può assolutamente reggere la pressione della Juventus. Sono convinto che a Bergamo farà benissimo, ma a Torino direi proprio.
6: Ma io lo direi anche per lui, perché si è capito che non ce la fa, non è un ambiente sano per lui, perché lo ha reso tossico lui, non volontariamente, sia chiaro, ma con una qualità non da Juve, palesemente. E secondo me poi ci vuole l'onestà da parte di tutti ad ammettere che non si è riusciti a dare, e quindi magari bisogna anche reinventarsi altrove. Poi ragioniamo sempre con le tasche degli altri, è ovvio, però veramente a volte bisogna ragionare di testa e non di tasche per risollevarsi, altrimenti si finisce in un buco nero. Questo è un giocatore che deve ritrovare nuova vita altrove. Ma
5: allora
6: no.
5: Nicola, grazie per questo link, l'avevo visto prima. Allora lì perderei tutta la fiducia. Cioè la Gazzetta scrive che alla Juve piace Justin Kluivert. Allora Justin Kluivert è stata una delle più grandi pippe arrivate a Roma. Una delle più grandi pippe. Ecco, se i nomi sono quelli, allora altro che fiducia. Però
6: e per lui e per loro sarebbe l'alternativa a Brahim Diaz. Sì, capisci Justin che cosa eventualmente vanno.
5: Ok. Io credo che a Spalletti, se gli fanno nome Justin Kluivert, gli si alzano capelli che non c'ha. Per l'amor di Dio, l'ho visto prima Nicola, guarda, scorrendo durante la pausa mi veniva un... Beh, lasciamo perdere, ecco, lasciamo perdere, Justin Kluivert. Andiamo con un vocale che è molto meglio.
6: Sì, che attualmente Salborn Monte, ricordiamo. Sì.
5: Cacciato da Roma a male parole, non ti dico altro.
6: 21 presenze, 2 gol.
5: Lascia perdere, invece. Lascia perdere. Te lo ricordi, no, Justin Kluivert?
6: Di che cosa stiamo? Ma certo, me lo ricordo. Appunto. Di che cosa parla? Sto cercando di capire a chi appartiene.
5: A se stesso.
6: Epic Justin, cioè si è fatto lui la società, è solo, sì, appartiene a se stesso.
5: Mamma,
6: che dire,
5: tra l'altro anni c'ha adesso, Vincenzo?
6: Valore di mercato, lui ha 27 anni, valore di mercato 30 milioni.
5: Pensa te. Ma sai perché 30 milioni? Perché si chiama, sì, Kluivert. Perché se si chiamava Marangius o Santarelli o Santarellinen o Totonus ne aveva 15. Per l'amor di Dio. Sentiamo un paio
6: contratto
5: di vocali.
6: Scadenza 2028, peraltro, quindi dovresti pagare cifra tonda, diciamo. E ti dico anche, così completiamo la ricerca a volo del giocatore, che lui attualmente al Bournemouth guadagna circa 4,1 milioni di euro lordi all'anno, che più o meno due. Come cosa?
5: 4 lordi sono due netti.
6: Sono due, esatto. Quindi questo ti fa capire anche di che qualità stiamo parlando. Cioè, insomma, un giocatore neanche che, diciamo, è strapagato perché è bravo. No, ma noi lo ricordiamo benissimo, quindi mamma, basta attivare le sinapsi della memoria, lo ricordiamo. Però ti fa capire che sarebbe veramente un girare a zozzo proprio.
5: Guarda, prima dei vocali ringrazio Walter da Tenerife. Io non so se è il caso di leggerlo perché sei troppo buono, se no sembra, però lo leggo. Grazie Walter, veramente di cuore. Dice: desidero esprimere il più sincero ringraziamento per l'eccellente lavoro che svolgete su Radio Bianconera. La vostra professionalità, la chiarezza con cui spiegate ogni argomento, la trasparenza che trasmettete sono davvero ammirevoli. Ogni giorno dimostrate una grande qualità professionale che è diventata un punto di riferimento per tutti gli ascoltatori. Continuate così perché fate un lavoro straordinario. Molte benedizioni, un cordiale saluto. Walter, grazie di cuore.
6: Grazie veramente.
5: Non volevo leggerla perché poi sembra, però l'ha scritto,
6: sembra
5: Walter.
6: Sembra autoreferenziale, sì, però veramente è bello se
5: ci fai battere
6: come
5: il
6: leggiamo
5: cuore.
6: Sinceramente, leggiamo sai che poi il tizio di Napoli mi scrisse a me in privato, mi dimenticai di dirtelo.
5: Ah sì? Cosa voleva dire quel fenomeno che...
6: Ma poi te lo faccio leggere domani quando vieni.
5: No,
6: torni
5: no,
6: al lavoro domani, no?
5: Raccontiamola, perché sta gente qua deve essere, tra virgolette, smascherata.
6: Ovviamente io non gli ho risposto.
5: Deve essere smascherata. Il famoso Giuseppe da Napoli, che noi naturalmente abbiamo bloccato, ma che se io conosco le persone ancora all'ascolto, magari non oggi, quello che fece ironia sul nostro fratello bianconero in ospedale la sera stessa, che ci sono.
6: Vabbè,
5: anche
6: comunque, sì? Esatto, lui dice che era stato riguardo un mio messaggio, e sinceramente resto sorpreso dal fatto che sia stato completamente travisato. Il mio
5: come
6: riferimento
5: no?
6: Non era assolutamente al ragazzo ferito in scontri di Torino, né tantomeno alla gravità della situazione umana, sulla quale non mi permetterei mai di ironizzare o fare allusioni. Chi mi conosce sa perfettamente che non lo farei mai, quindi quantomeno si era scusato
5: per
6: quello che era il messaggio passato.
5: Un messaggio
6: bloccato,
5: ma assolutamente un messaggio che era arrivato con scritto il karma, no? Con la foto di Jenny la Carogna, ok? E se dice vedi a sputare sugli altri, poi arriva il karma. No, non si riferiva al nostro fratello bianco in ospedale. Quindi questa gente qua deve stare lontana da noi, lontana il più possibile. Dai, sentiamo.
6: È bello farti salire la bile.
5: No, ma vedi come sono serio. Ma io anche quella sera rimasi sereno e tranquillo, perché certa gente, per l'amor di Dio. Poi mi arrabbiai ovviamente con l'amico Marco Sanfelici, perché lui se era dove arriva, no, Napoli non c'entra niente, anzi io adoro i nostri fratelli bianconeri di Napoli, li porto tutti nel cuore dal primo all'ultimo. Quindi non c'entra la città, non c'entra niente, c'entra l'ignoranza, perché uno che si permette di scrivere un messaggio del genere con un ragazzo che in quel momento non sapevamo neppure se passava la notte o meno, e guardate, bisogna avere dei cervelli fini per fare una cosa del genere, veramente dei cervelli fini. Poi dice no, non volevo dirlo, chi mi conosce, guarda, per fortuna ti conosciamo noi. Va bene, prego Rossi.
7: Ciao, sono Andrea da Torino.
5: Ciao caro.
7: È la prima volta che mando un audio.
5: Grazie.
7: Chi non si deve presentare? Comollino si deve presentare. Non si deve presentare Open Da con Mainers. Non si deve presentare João Mario. Non si deve presentare Di Gregorio e Perin. Forse non si deve presentare Kelly.
5: Pensa.
7: Anche Bremer. Cambiato.
5: Pensa, Andrea, guarda.
7: Non si deve presentare.
6: Non è finita.
7: David.
5: Capisci?
7: È tutto da vedere, David, nel senso che se vale, deve arrivare qualcuno che peggio di lui, forse tenerlo non è così.
5: Ma Andrea, vedi, questo tuo messaggio riassume in maniera perfetta, in maniera plastica, da dire, i testuali. Ora io voglio fare anche una riflessione, Vincenzo, no? Perché poi tu sei stato veramente pessimo a lanciare questo quesito, e ok, per me ce ne sono alcuni, io sposo in pieno la lista dell'amico Andrea come la posso. Ce ne sono alcuni che poi inevitabilmente si ripresenteranno ed altri che proprio non possono. Tra questi per me c'è Di Gregorio, ma non perché Di Gregorio sia più di altri, proprio per il bene, pensa Vincenzo, io lo dico per il suo bene, mentre di David Openda francamente non me ne frega niente, sono proprio cinico. Michele no, Michele a me è entrato nel cuore. Però anche per il bene suo non si deve ripresentare. È inevitabile che qualcuno si presenterà di questi.
6: Certo.
5: No,
6: sì.
5: Perché se no Vincenzo, certo, ne dobbiamo mandare via, no, 12,
6: 14.
5: Così, 14. Così come è inevitabile che secondo me, io spero di no, ma secondo me uno tra David Openda resterà.
6: Però credo più Openda, perché David ha addirittura delle offerte già pronte sul tavolo, già ora. Di 25 milioni, una dal Paris Saint Germain, una dal Crystal Palace, l'altra non ricordo da chi, ma mi verrà in mente. E la Juventus spera che lui possa far bene al mondiale per far scatenare una sorta di asta. Chiaramente, nonostante lo stipendio da 6 milioni, avendolo preso a zero, vendendolo a 25 milioni già, magari a 30, fai un'enorme plusvalenza. Openda manco in nazionale lo vogliono vedere più, quindi quello mi sembra più complicato. Poi magari qualcuno potrebbe dire: senti, dammelo in prestito, gli paghi tu l'ingaggio, però a quel punto io me lo tengo, gli dico gli pagate metà ingaggio, perché noi non dobbiamo cercare di liberarci in più una possibile.
5: Sai però Vincenzo, a me certe dinamiche di mercato, anche se tu hai citato due club che guarda caso sono i club per dare i cartellini, sì, e comunque per dare i cartellini di Mateta e di, per quanto riguarda David, no? E di Columani. Quindi quello alla fine riesco a riannodare i fili. Però tu pensa come un giocatore reduce da un'annata pessima riesca comunque a avere, e meno male, ancora mercato. Magari altri che fanno stagioni, no, mezze e mezze, e poi non te li vuole nessuno. Guarda che sta cosa di David, ma è strana.
6: Sì, ma perché? Perché è meno strana di quello che si pensa? Perché lui è arrivato un anno fa a zero.
5: Sì, è vero. È vero.
6: E non ha funzionato in una Juventus in cui non ha funzionato nulla. Quindi tu sai che ti vai a prendere un giocatore che magari quando era sotto contratto l'avresti dovuto pagare almeno 40 milioni, te lo vai a prendere a saldi.
5: È vero, è vero, è vero.
6: Da una società che non ti farà neanche muro, ma che ti dirà: guarda, vieni e te lo accompagno anche con le rate, ma io te lo accompagno. Quindi è chiaro che ti fa gola, che tu dici: in fondo è un attaccante sano, vedi che io ho il dono, lo metto in mano a Tizio, Caio, del mio staff, lo rimetto in piedi e mi funziona. Quindi questa è una possibilità, che fossero stati 2-3 anni neri e non si voleva prendere nessuno, un anno ci può stare. Senti, ci sono le parole, se posso, di Yıldız, sì, che ha risposto alla convocazione, insomma, della nazionale per quanto riguarda il mondiale. Lui ha parlato tanto di Juventus, ha detto: la scelta della Juventus non è stata solo una decisione professionale, si è basata anche sulla fiducia. Sentivo che questa squadra mi avrebbe dato una visione chiara, il club mi ha davvero visto, ha creduto nel mio potenziale, mi ha offerto un percorso di crescita graduale. Una delle cose più importanti per un giovane calciatore è che le persone credano in lui, non solo quando gioca bene, ma durante tutto il suo percorso di sviluppo. La Juventus mi ha trasmesso questa sensazione fin dal primo giorno. Ecco perché Torino e la Juventus occupano un posto speciale nella mia vita, perché qui ho trovato il luogo giusto per crescere sia come calciatore che come persona. Ho parlato anche della numero 10, ma la Juventus il numero 10 non è una maglia qualunque, la senti fin dal primo istante, perché conosci la storia del club e i giocatori che l'hanno indossata prima di te. È un grande onore, una grande responsabilità. Ovviamente non voglio pensare costantemente al peso di questa maglia, perché alla fine ciò che conta è essere in campo, giocare il mio calcio e dare il mio contributo alla squadra. Ma sono anche consapevole che quando indossi quella maglia devi sempre dare qualcosa in più per i tifosi e per tutti coloro che credono in te. Mi sembrano belle parole,
5: bellissimo,
6: che raccontano,
5: sì,
6: anche
5: bellissimo,
6: passaggi importanti della società.
5: Allora fammi veramente salutare tanti amici che ci scrivono per la prima volta. porta. E questo è un segnale clamoroso di crescita, wow, ulteriormente alla nostra radio. Allora, intanto c'è Gianluca che ci dice: ciao grandissimi, vi ascolto tutti i giorni. Gianluca Cotral da Cervete. Di Cotral sono i pullman, quelli blu, sì, arancio, sì, quelli blu, sì, che pescano.
6: Sì, no, li conosco
5: anche...
6: bene.
5: Li no, a te non li conosci assolutamente bene. Poi Franco, anche lui ha un primissimo messaggio. Franco dalla provincia di Brindisi, del Juventus Club Legend, ci dice: ma un ritorno di Rabiot sarebbe possibile? Allora, Franco, anche questo no, è un tema molto interessante. La risposta ti ha data Vincenzo: no. Io però ho un'idea, che secondo me di Rabiot noi ce ne siamo disfatti troppo presto, e qui ero in contrasto anche con il nostro direttore, perché Antonio, mi ricordo che lo definiva sempre il francese con la baguette, sì, sotto la il baguette, braccio, ed è vero, perché in un primo momento era quello. Secondo me oggi Rabiot è uno dei centrocampisti più forti che c'è in Italia.
6: Però voglio aggiungere un però ed essere un po' bastian contrario in questo, Ale. È vero, il nostro centrocampo è stato molto deficitario, eccetera, però ancora una volta Rabiot, complice il mondiale, a un certo punto è sparito, anche quest'anno è sparito.
5: Beh,
6: a un certo punto,
5: sì,
6: quest'anno nel finale di stagione è letteralmente sparito.
5: Però chi è che non è sparito nel Milan?
6: No, lo so, però è sparito anche lui, e quindi magari il giocatore che poteva emergere non è messo. Poi mi piace il giocatore, è un cavallo pazzo, uno che ha facilità di corsa, di calcio, intelligente, si sa piazzare, però ho la sensazione che anche in questa fase di carriera, diciamo della maturità, nella quale comunque si è consacrato, abbia sempre quei suoi momenti di pausa, che non sono così pochi poi in realtà.
5: Poi senza, sempre ringraziandovi l'amico Maurizio, grazie di cuore a Luca, Gianluca Rabusto Arsizio, grazie di cuore anche a te. Ma Gianriccardo da Conegliano: Alessandro, volevo ringraziarti per il consiglio della serie Fedeltà, bellissima. Oh,
6: ma per carità, grazie, ma hai letto che il nostro amico ha detto si perde per strada, quell'altro che ha detto è uno schifo.
5: Chi è che si perde per strada?
6: C'è Antonio D'Ancona che ha scritto: ma che si guarda Santarelli.
5: Ma come si
6: perde? Claudio da Firenze che ha scritto che
5: ma non l'ho visto io, non l'ho visto.
6: Sono arrivati mille messaggi che ti hanno mortificato. Vabbè. Ma vai a casa, Alessandro. Ma
5: te li stai inventando?
6: Sì, Pelato sì, DM, sta scritto qua, sì, tu sì, queste serie del Bibbo.
5: Come no? Allora, Saverio, l'amico Saverio Napoli, dice: ma Bernabé del Parma oppure è Kellenkamp o Attà dell'Udinese? Vedi, Saverio, le tue sono idee, secondo me. Perché se devo sentire Justin Kluivert, tu hai fatto tre nomi che, per carità, poi bisogna vedere dal Parma e dall'Udinese, ma sono tre nomi che almeno hanno funzionato nelle loro squadre. Io devo sentire, poi ripeto, sono Justin Kluivert, ex Roma. Tu hai fatto tre nomi, Attà a me piace, è un po' discontinuo, però è il classico ragazzo di talento che si imbrocca la giornata, e secondo me, se anche gli stimoli giusti, fa la differenza. E Kellenkamp ha fatto una grandissima stagione. Bernabé dei tre è quello che mi convince un po' di meno, però sono idee. Però sono nomi, sono idee, altro che Justin Kluivert. D'accordissimo su questo. Mentre Massimo la nocera infine dice: se il Barcellona prende Bernardo Silva, non potrebbe darci Dani Olmo? Allora Massimo, Dani Olmo, io ero innamoratissimo di Dani Olmo, però è fragile di più, giocatore forte. Però ragazzi,
6: è proprio il giocatore che arriva, gli danno la penna per firmare, si sloga il polso, out per due settimane. No, più che altro ti ripeto, ci sono dei giocatori al di là di Koke, parliamo di altri ruoli che ti avevo elencato ieri, io proverei anche il De Jong di turno, che non ha funzionato mai, però
5: ma
6: c'è 29 anni,
5: poco, sì, è vero,
6: sai,
5: Vincenzo,
6: sono quei io secondo me non è che ti fanno questa ostruzione se tu i vecchi del no, De Jong, però magari Spalletti, se è un giocatore che può valorizzare, magari è un giocatore che ti può far crescere, diventa, torna a essere quello che era dell'Ajax. Ce ne sono tanti i giocatori rimasti un po' in soffitta su cui si può puntare.
5: Alla faccia tua, Marangio, poi sentiamo due vocali. Ciao Ale, parliamo di cose serie, ma la serie Fedeltà è su Netflix? Sì, sì, è su Netflix. Virus.
6: Voi dovete sapere che lui viene pagato dalla piattaforma.
5: Magari
6: pubblicizza tutte queste serie.
5: Che io, al contrario tuo,
6: gli hanno comprato la macchina.
5: Io pago, perché al contrario tuo,
6: con il nome di questa piattaforma televisiva sulla fiancata della macchina. Quindi, se vedete una macchina che passa, questo è lui. Vedete, lui è
5: al contrario tuo, pago, perché tu nelle tue cose legali ci hai compreso anche.
6: Sì, sì. ti faccio vedere gli abbonamenti che pago.
5: Sì, facci vedere Maraggio sul telefonino, va. Sì, sì, va.
6: Dobbiamo fare pubblicità.
5: No, prego, Rossi, che è meglio.
6: Anzi, bisogna tagliare qualcosa.
8: Scusate, sono Leoni da Pomezia. Non per fare i conti della serva.
6: Effetto Papa.
5: Cioè effetto, sentiamo. Sì, Gianluca, ecco. è quella, vai tranquillo, vai che ripartiamo.
8: Scusate, sono Leoni da Pomezia. Non per fare i conti della serva. Ma alla Juve i conti li sanno fare. Io dico, ma qual è la differenza fra la richiesta di Vlahovic e quello che offre la società? Un milione?
5: No,
8: un milione e mezzo?
5: Un po' di più.
8: Ma dateglielo, 4 anni, no. Cos'è un milione e mezzo? Sono 6 milioni, più tasse sono 12.
5: C'è un po' 20 di più.
8: Li vuole il suo il padre? Bene, sono 32. E l'anno prossimo ammettiamo che vada tutto male, un giocatore della portata di Vlahovic a 25-26 anni non lo vendiamo a 30 milioni? Ma che aspetto lo fai?
5: Allora, no, ma capisco il messaggio dell'amico. In realtà non balla un milione, balla qualcosa di più. La Juve ne offre 6, vero Vincenzo? Lui
6: la
5: non
6: Juve
5: scende sotto gli 8, quindi
6: più eventuali bonus ad arrivare a 7. Lui ne vuole 8, parte fissa più eventuali bonus. Quindi sono già 2 milioni più bonus di differenza. Togliamo i bonus, sono 2 milioni di parte fissa. Ma io credo, dico al nostro amico, semplicemente che la Juventus abbia fatto ragionamento che io personalmente farei. Devo spendere 8 milioni, li spendo per un altro attaccante, non per
5: però lo devo trovare,
6: non mi ha dato,
5: però
6: lo devo trovare. Ho capito, però non è che io non glieli do, gli dico guarda, per me non vale quella cifra là. Oh ragazzi, la Juventus, la detta di Bala, non vale quella cifra là,
5: che ha rinnovato con la Roma, Kratto, non l'avrei mai detto, rimane altri 2 anni,
6: a 2 milioni e mezzo più bonus,
5: a 2 milioni e mezzo più bonus.
6: E ragionerà gettone, capito Paolino, perché sei fidato delle persone sbagliate, perché tu adesso stavi ancora alla Juve se ragionavi così, perché alla fine la Roma ti sei preso quello che ti ha offerto la Juventus, e dopo avresti guadagnato a gettone a seconda delle presenze che facevi, e avresti fatto della tua vita solo la Juventus, e la Juventus sarebbe stata la tua vita.
5: Cosa sbagliato Paolino,
6: su Vlahovic, io onestamente la valutazione che fa la società la capisco, gli devo da 8 milioni a lui? Non glieli do,
5: no,
6: magari che ne so, prendo Colomani, non so quanto le vogliono pagare, prendo 2 attaccanti e quindi quel budget me lo divido tra 2 attaccanti, sono più coperto.
5: Allora, sì, Tiziano da Milano, è vero, è circolato anche il nome di Emerson Palmieri, per l'amor di Dio, che è al Marsiglia se non vado errato, mentre Antonio ci dice Teo Hernandez, allora al Milan se ne sono tanto pentiti di averlo dato via. Certamente li hanno preso, come l'ha chiamato Jacopo Galvani, e Stupipon. Mi ha fatto ribaltare ieri quando l'ha chiamato Stupipon. Teo Hernandez, Antonio, secondo me, se lo prendiamo soltanto come calciatore, uno dei più forti terzini sinistri del mondo, non europeo, del mondo. Il problema è che poi bisognerebbe trapiantargli l'altro cervello, perché giocatore non si discute assolutamente. Te che faresti, Vincenzo? A parte che non so se te lo puoi permettere a livello di ingaggio e tutto, però onestamente
6: no, onestamente io intanto penso, sono certo, più che penso, che a livello di contratto, di stipendio non te lo puoi permettere probabilmente, però penso di no onestamente. Tra l'altro stavo vedendo delle nuovi rilanci raccontati da Fabrizio Romano in questo caso, così citiamo sempre anche un pochettino la fonte, che Martinez starebbe cercando di spingere molto per andare alla Juventus. Io non so, vorrei capire quanto chiede, quanto costa il cartellino, perché per esempio, vedi, torno sul discorso che facevo prima, io mi giro da una parte, quell'altra, rispetto a chi magari dice non lo so, ci penso e poi ti faccio sapere. Accolgo invece quelli come Colomani che vogliono venire, quelli come altri personaggi, cioè giocatori magari di personalità come appunto Martinez, che ti dice Io voglio la Juventus, cioè per me questi sarebbero giocatori da prendere immediatamente, detto che servono le qualità, ma mi sembra che Martinez comunque sia stato campione del mondo con l'Argentina.
5: Come no, come no, farà il mondiale, comunque, scadenza di ora 2029.
6: Il gol di Cerno, quindi... lo prendeva là, il gol di da chi l'ha preso quel gol?
5: No, tra l'altro, Fiorentina. Se ti ricordi, lui salva il mondiale. Oddio, certo. Colomani fa una cosa, io da Lillo Bollai sono molto sincero, Lillo Bollai Colomani, perché Colomani c'ha sulla coscienza il mondiale della Francia di quest'inverno, cioè di quest'inverno, dell'inverno di 4 anni fa, perché lì un attaccante normale fa gol, però Dibu Martinez li va addosso e esce e copre bene la porta. Noi abbiamo visto quest'anno prende gol così,
6: capito, così.
5: Tipo Aldo, Giovanni e Giacomo, quindi va bene, dai, pausa. Poi nel frattempo è arrivato Quintiliano, dovrebbe esserci anche Discreti, non lo so se è collegato, no? Ma era Quintiliano però quello che ha suonato, vi ricordo cosa abbiamo fatto l'altra volta a Quintiliano, l'abbiamo tenuto fuori praticamente mezz'ora, oggi invece gli abbiamo aperto. Tra poco,
0: due colori, due voci.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero
0: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Hai capito, Marangio? Sì, ma l'hai ascoltato a 2x 1,5.
6: A 2x e ti ho anche già risposto, Santa. Così sì. Nel frattempo che tu leggi la risposta, io sì. Ricordo ai nostri amici, qualora non lo sapessero, che nell'amichevole notturna contro l'Uzbekistan, il Canada di Jonathan David vince 2-0 con David che esce al 70esimo con 0 tiri in porta, quindi ovviamente non ha segnato lui uno dei due gol. Grande lavoro per la squadra, partecipativo, eccetera. Però parliamo di un attaccante che neanche contro l'Uzbekistan riesce a segnare. 70 minuti, 0 tiri in porta.
5: Anch'io, Marangio, la penso come te. Va bene, lo so. Allora, Fabrizio, un amico, uno di tanti amici, Fabrizio, dice che è rimasto molto male per il fatto che abbia rinnovato Dybala. Dice, penso, insomma, ha rinnovato appena 2 milioni, cambio il mio pensiero su di lui, sono molto molto deluso, secondo me non farà più parte della storia della Juve. Capisco la tua rabbia, Fabrizio, sì. Però la capisco, anzi grazie di questo sfogo con noi. Però sai, Dybala, lo diceva prima Vincenzo, io figurati, lo porto ancora nel cuore, non riesco ad avercela con lui, sono molto sincero. Lui è stato consigliato male, Fabrizio, per l'amor di Dio, il tizio lì della ex Ferrari arriva bene, ha combinato un disastro. E anche lì non ci avevo capito niente, ma eravamo talmente messi male in quel periodo. Però lui si è fidato del suo amico che tutto faceva meno che il procuratore e si è trovato in un cul-de-sac, come si suol dire. Sai, lui adesso rinnova a 2 milioni perché sa che può fare quante? 15-20 partite. Che le poteva fare anche alla Juve, Fabrizio, sono d'accordo con te, ma non si doveva fidare di quella persona, secondo me.
6: No, io copio in collo il pensiero di Alessandro, non voglio male a Paolino, anzi io lo adoro, gli vorrò sempre bene. Ha pagato le scelte di Antuna,
5: sì,
6: perché alla fine, come ribadisco, alla fine gira e rigira. Intanto all'epoca Andrea Agnelli, prima ancora del rinnovo che poi ne sancì la separazione, gli aveva offerto un contratto da quasi 12 milioni l'anno, che era praticamente, lui disse, gli ho offerto un ingaggio da primi 6, cioè non tra i primi 5 ancora,
5: bravo,
6: ma dal sesto a scendere,
5: bravo,
6: a livello mondiale, e lui,
5: bravo,
6: non accettò,
5: e lui non accettò
6: sentendosi declassato. da 12 si è sceso la Juventus, gli offrì 5,5 più o meno, più gettoni di bonus a seconda delle presenze, visto che non si fidava della continuità muscolare di Dybala, e Antuni gli disse no. Da lì andò alla Roma alle condizioni che gli aveva offerto la Juventus, sì. E infatti a un certo punto si stavano separando perché non giocava più. Da lì ha preso la metà di quello che prendeva, perché chiaramente non ha quella continuità e resta là. Quindi, come vedete, è stata una parabola discendente che si è disegnato però lui con le sue mani.
5: No, Davide, bello il tuo messaggio, l'amico Davide a Roccasecca, lo sintetizzo perché è molto lungo. Fondamentalmente Davide dice, voi dite chi non si deve presentare, sono d'accordo, ma dovremmo essere noi tifosi a presentarci alla Continas. E non è una provocazione la tua, Davide, anzi, secondo me è una cosa che andrebbe fatta. Ovviamente per incitare... però andrebbe fatta. Il problema è che poi noi su questo siamo sempre una tifoseria un po' particolare, ma presentarsi ora il 13 luglio quando si raduna la Juve, che peraltro è il giorno in cui andrò in ferie, pensa Marangio, perché anticipo, pensa cosa farò Marangio, anticipo,
6: per arrivare prima in ferie,
5: sì, per ritornare prima, perché visto il calendario ci saranno un po' di colpi di tacco da fare, quindi vedi l'attaccamento alla maglia, mica come te Marangio, no, che stai 4 mesi, no, e mezzo in ferie, no, sì, ho ragionato su questa cosa, ti è piaciuta, vero? La dico in diretta, quindi quando la Juve si raduna io vado in vacanza. Però quello che dice Davide è vero. Il problema è, Davide, e lo dico qui, magari ne parliamo in quest'ultimo quarto d'ora, tu scommetteresti sul fatto che quel giorno alla Continassa si presentano 1000 persone? Io no, purtroppo.
6: No.
5: O meglio, magari se ne presentano 500, di cui 490, anzi facciamo 400 per chiedere l'autografi. E io l'autografo in questo momento non lo chiedo a nessuno, e nemmeno i selfie. È quel ragionamento che fece Vincenzo, che mi stupì anche un po', perché quello è un ragionamento più da Santarelli, non da Marangio.
6: Da ultra.
5: Ma è giusto. Io non vado a chiedere la foto a Strefezza, santa miseria, nel giorno in cui gioco contro Strefezza. Non vado a chiedere, perché io ho visto anche gente, hai ragione Vincenzo, chiede il selfie ad Ambrosini. Oh ragazzi, poi siamo qua a dire ma Ambrosini quello che odia la Juve, e poi viene allo stadium, per carità, mica nulla, ma il tappeto rosso non glielo stendo, indifferenza totale, e noi stiamo diventando sta roba qua, purtroppo, i selfie a Ambrosini,
6: okay. Noi siamo diventati casa degli altri, non casa della Juventus, ecco perché mi auguro che l'anno prossimo ci sia uno scatto anche di prepotenza da parte di casa nostra.
5: Cioè,
6: il giorno, lo so che lo fa, il resto lo,
5: il giorno
6: lo
5: di Juventus Fiorentina che abbiamo perso 2-0 in casa, fuori a gridare la Juve siamo noi, c'erano 500 ragazzi della curva, punto, fine,
6: basta. Basta, gli altri tutti a casa, qualcuno si era fatto probabilmente la foto anche con fagioli di turno.
5: Capito? Quindi questa... hai ragione, Davide, non è una provocazione, io lo farei, però noi su questo siamo un po' diversi.
6: Ci chiedono di Segrova se gli daremo un'altra opportunità, onestamente fatico a dargliela, mi piace tantissimo tecnicamente
5: Massimo D'Ammaria, ciao Massimo, anche lui uno dei primi messaggi,
6: ci sia veramente troppo su cui lavorare per dare.
5: Senti, mentre io però io credo che lui rimarrà, mentre io mando un vocale gli risponditi all'amico Gianluca che ha mandato un messaggio ed è proprio esattamente sotto a quello che avevi letto, prego.
6: Sì, l'ho letto prima.
5: Prego.
9: Ragazzi, Stefano da Los Angeles, mi avete fatto ridere e sorridere.
5: Los Angeles.
9: Sono qua da parecchi anni, però vengo in Italia spesso, 2 o 3 volte l'anno, perché la mia famiglia vive ancora là. E diciamo che è andata abbastanza bene qua. Io ho scritto di Douglas Luiz perché quando sono andato a vedere il mondiale con del club con la Juventus, sì, e ho visto quel primo tempo della prima partita dove quasi segnava,
5: vero,
9: un giocatore
5: bravo,
9: veramente forte. Tra l'altro quel giorno ero con un youtuber che si chiamava Lello e forse lo conosce tutti quanti, e
5: no, però
9: tutti abbiamo avuto la stessa impressione, ma come mai questo non gioca? E poi mandatemeli tutti qua in California e magari andiamo a mangiare al ristorante di Alessandro qua.
5: Ottimo.
9: Comunque un saluto, io vorrei vederlo
5: con Spalletti.
9: Con Spalletti, solo perché è un giocatore di qualità, e giocatore di qualità, e il nostro bilancio saranno difficili da far convivere, quindi già. Se ne abbiamo qualcuno possiamo provare a farlo giocare ancora.
5: Grazie Stefano, io oggi ho la maglietta dei Los Angeles Lakers, quindi lo Staples Center.
6: Avevi oramai distrutto dal sudore tutte le altre magliette, no, che hai abusato.
5: No, ascolta, ma già
6: parte, le chiazze gialle,
5: a parte che cella, a parte che a parte
6: un po' di varichina,
5: sì, ascoltami, a parte che io me ne cambio anche due al giorno, cioè quella che metto magari la mattina che poi esco e non rimetto il pomeriggio. Io non sono broccolo che ce n'ha all'estate, ce n'ha una per tutta la settimana, ok?
6: Che c'entra? Quella è incollata sulla pelle oramai, non se la può togliere.
5: Allora, Gianluca ci chiede che
6: la sudorazione ha fatto da collante oramai.
5: Sì. E guarda,
6: esce il sangue, sai che la togli.
5: Sì, lui era uno di quelli, insomma, ci dice che fine ha fatto Sticozzi. Allora, Sticozzi intanto era a TMV Radio, mettiamo su dei paletti perché insomma, ce l'abbiamo avuto anche noi personaggi strani, ma come Sticozzi non lo so che fine ha fatto. Ce l'ho da io, mi sembra averlo incrociato. No, mi
6: a
5: sembra.
6: DN Kronos, credo.
5: Sì, a DN Kronos, sempre col cappello, un po' unto, sta barba lunga, una cosa imbarazzante. Vabbè. Comunque era uno che la radio la sapeva fare, poi
6: ricordo che dovevamo uscire per trovare un attimo di pace noi.
5: Sì. Sì. Sì. Sì. Vai.
6: E non ricordo, non dico cos'altro ricordo,
5: ma poi a chi ho fatto ricordi, appunto, però è tutto vero, vai.
10: Ragazzi, buonasera, Antonio da Genazzano. È inutile sognare altri giocatori, non verranno, ragazzi, perché con l'Europa League purtroppo tanti giocatori non verranno. Per cui vi dico che l'unica soluzione è salutare Luciano Spalletti e portare a Torino Antonio Conte, perché per quello che rappresenta in questo momento la Juventus, in questo momento storico, bisogna ricominciare con lui, anche perché lui chiama i giocatori, li coccola e li porta a Torino anche con l'Europa League. È lui l'unico capace di risollevare in questo momento. Io lo avevo anche messo da parte, ma purtroppo abbiamo provato di tutto e è andato sempre peggio. Antonio Conte domani a Torino e vedrete che la Juve si risolleverà. È ciao, sempre Antonio. Forza Juve, Antonio da Genazzano.
5: Grazie Antonio, non condivido, ma è bello che tu abbia mandato questo messaggio. Dio, se li coccola De Bruyne non tanto, però
6: ragazzi, io credo che De Bruyne lo abbia sfondato.
5: Però sai, un po' tutti gli allenatori c'hanno giocatori
6: come
5: parlano.
6: No, no, vabbè, De Bruyne l'abbia sfondato, uno. Lui a sua volta i giocatori quest'anno li abbia sfondati, due, perché hanno giocato senza giocatori tutto l'anno e che evidentemente, insomma, facevano riposo. Mi hanno garantito che dallo spogliatoio hanno sparato i fuochi d'artificio appena se n'è andato, tre. Ancora una volta si è confermato un allenatore che fa due anni e poi deve scappare e fa morire. C'è i giocatori, capisco che non è per casualità che quando arriva al primo anno barra massima al secondo vince,
5: ma infatti il messaggio dell'amico comunque un messaggio interessante,
6: certo. Però onestamente io sono stufo di pensare che esista un solo allenatore che ti può far vincere, anzi invoglio Spalletti a dimostrare a tutti quanti quanto con una squadra per lui riesca a farti vincere, a farti anche divertire. Sono sicuro che ci riuscirà, però rispetto l'amico.
5: Ma assolutamente, anzi grazie Antonio, perché è prezioso sempre andare ad aumentare il dibattito anche con posizioni diverse. Grazie caro Antonio. Dunque Bruno, tocchi un tema che io ci dovrei fare una puntata su questo, perché Bruno dice sì, poi allo stadio ormai si va per i social, ci sono quelli che fanno i social, che vanno in tribuna. Bruno, io
6: si vendono le maglie autografate,
5: quelle che sono le maglie autografate, io ricordo sempre,
6: è un business, Ale.
5: Sì, perché me l'hanno fatto vedere, non perché seguo quel tizio che andò in tribuna con il solo intento non di tifare la Juventus, perché evidentemente non gli fregava niente, ma per insultare Allegri, ma ripeto, potesse essere Allegri, Conte, Motta, cioè per me uno che va allo stadio per farsi 90 minuti di insulti all'allenatore della Juve, per me di juventino a poco, ma è un mio punto di vista, attenzione, poi magari sarà juventino, gli piace, va bene così, ma me lo facessi vedere te, Vincenzo, che ti avevano girato la cosa, per me è follia. Però per quanto riguarda Bruno invece il fatto del appunto dei social, delle fotografie, purtroppo è cambiato molto, è un po' come quelli che vanno ai concerti e stanno due ore e mezza al concerto, non si godono il concerto ma stanno a riprendere tutto il concerto al telefonino. Per me è una follia, però dice funziona così e ognuno può fare quello che vuole. Io onestamente i selfie con i giocatori avversari o con Ambrosini non li farei mai, mai. Però poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma una cosa stupida che dico, io faccio sempre l'esempio di quando faccio il tifoso e vado a Via Libertas, no? E faccio il tifoso, faccio l'ultra, vado in curva e tutto. Potrei tranquillamente accreditarmi, poi andare in tribuna, in sala stampa, fare le fotografie con gli allenatori, i giocatori avversari. No, non mi interessa. Lo feci una volta sola l'anno scorso con un giocatore di Vigevano e gli dissi: guarda, mi stai tanto su, proprio parole testuali, c'era Martina che si vergognava, mi stai tanto sulle palle, ma tanto, però ti devo fare complimenti. Questo fece, nessuna foto, niente, mi stai tanto sulle palle. Si chiama Peroni, tra l'altro, il giocatore si è ritirato da poco, tra l'altro purtroppo per problemi al cuore. E gli dice proprio: mi stai tanto sulle palle. E lui dice: ma perché, sono anche simpatico? No, mi stai sulle palle, però bravo. Quella è l'unica cosa che mi sono concesso, anche perché devo dire che 2 anni prima feci una cosa non proprio da persona elegante, quindi mi sentivo un po' in colpa e feci sta cosa.
6: Poi la raccontiamo.
5: No. Però ecco, io faccio fatica, come quelli che per esempio mettono: se mi dai la maglia, mi regali la maglia. Boh, però ragazzi, probabilmente è un modo mio sbagliato.
6: Sì, cioè, di una modernità che non ci appartiene, o comunque io capisco anche che il messaggio di chi magari ci ha detto, ci sono soprattutto per la Juventus gente che viene tipo
5: sì,
6: dall'Australia,
5: ed è vero,
6: che
5: è,
6: allora
5: è vero.
6: Dice: io vengo per venire quella volta, investo 2, 3, 4 mila euro, non vengo là a fa casino, vengo là, se posso farmi la foto me la faccio, se posso farmi dell'autografo non lo faccio dare, perché vivo dall'altra parte del mondo. E io questi li capisco e anzi li applaudo e anzi li invito a fare quello che fanno, certo, perché realizzano il sogno di una giornata, è giusto così. Ma è che secondo me invece è un'usanza troppo comune che non ha

0: Farino qui fai tutto, quindi ti fai la foto, ti fai la cosa, è proprio cambiata la fruizione. Quindi io non lo capisco, non lo capirò mai, però non mi sento di condannarlo. È un modo diverso. Ti ripeto, io pagherei mai in biglietto, ammesso che lo paghi, per andare allo stadio a offendere il mio allenatore, chiunque esso sia, e poi lo pubblico sui social. Per me è una follia, però per me.
1: Significa
0: magari chissà quanta gente l'ha visto.
1: Per me stesso e non per la Juventus.
0: Bravo, lo so.
1: Ma è quello, cioè, il senso è quello. L'importante è che la gente lo capisca e magari manco se li guardi certi personaggi. Cioè, a parte che credo non si potesse neanche fare quella roba che faceva.
0: In realtà no, perché vedi. Poi anche qua esiste un regolamento per cui.
1: Un regolamento interno.
0: Per esempio, bravo, perché noi quando siamo in collegamento con Antonio non possiamo
1: mai
0: inquadrarci,
1: mai.
0: Perché se no ci fanno un sedere a strisce e l'editore dice: sapete che c'è? Ora la multina la pagate voi. E non sono multine.
1: Diciamo, ovviamente non vanno a rompere le scatole al tifoso che dalla curva si inquadra il gol, perché chiaramente il tifoso è tifoso, fa quello che vuole, lo fa sui suoi social. Però se tu lo fai da influencer con centinaia di migliaia o migliaia di follower e lo fai volutamente, tu non puoi farla quella roba lì, eh?
0: Esatto.
1: Non puoi farla.
0: Quindi è un
1: si
0: po'
1: pagano i diritti.
0: È una sorta di, secondo me, poi magari questo è un tema che interessa poco, ma insomma una battaglia che soprattutto gli editori, che sono quelli che pagano, che ci mettono il denaro per tenere in piedi le strutture tipo Radio Bianconera, che giustamente e correttamente fanno, perché anche a noi piacerebbe inquadrare Antonio allo stadio, ma sapete che se noi inquadriamo anche 30 secondi il campo, non durante la partita, lì veramente ci conviene scappare su Marte, ma il campo durante il riscaldamento arrivano multe, ma che roba da milioni di euro? Voi lo sapete? Magari ci va lo youtuber di turno che si mette lì per insultare l'allenatore e riprende anche il campo. Cioè, ci sono delle cose che secondo me non dovrebbero essere regolamentate. Però ormai evidentemente Vincenzo si va verso un libera tutti. Però il libera tutti, facciamolo per tutto allora. Facciamolo per tutto. È un po' come il discorso dei perché noi non trasmettiamo più dei 3 minuti. Poi è vero, ogni tanto ci scappa 3 minuti e mezzo, 4 minuti, e per questo ringraziamo anche la Lega, che insomma è abbastanza tollerante su questo. Però perché non lo possiamo? Perché ci sono dei paletti e delle regole. E che però vengono palesemente infranti. Io vedo a volte su TikTok, dove ormai sono sbarcato e sono un TikToker, io vedo pezzi di partite. Poi è chiaro che la qualità è quella che è, ma io vedo pezzi di partite, gente che fa le live durante le partite.
1: Sì, non si può fare.
0: Non si può fare.
1: Però il problema qual è? Va là a controllare tutte queste persone, che poi comunque dovrebbero essere segnalati da qualcuno. Se io ti segnalo, ho fatto la spia, io so chi è che ha fatto la spia. Quindi diventa una situazione difficilmente governabile. Diciamo che per chiudere il succo della vicenda, c'è chi si costruisce un proprio status appoggiandosi sulla vostra curiosità, e chi invece lo fa per lavoro e per passione vera, senza andare a cercare di arricchirsi personalmente.
0: Va bene,
1: e
0: guarda, Claudio,
1: ti
0: rispondo velocemente una curiosità di basket. Mi dice Claudio: ciao Alessandro, ti chiedo una spiegazione di basket. Ho letto che Doncic ha comprato i diritti di Cremona e che giocherà a Roma. Mi fai capire? Allora, nel calcio, nel basket si può fare una cosa che a me non piace onestamente, cioè quella di comprare il titolo sportivo di una squadra e poi portare lo stesso titolo da un'altra parte. Roma in questo momento ha 2 squadre, una che peraltro andrò a vedere lunedì sera, ti do questa notizia, Marangio, so che te ne frega niente, ma tanto vado a vedere la gara 1 di finale di Serie B, sì, posso, è alle 20:30, quindi qua vicino, quindi dove c'è il mio amico Marco Andreazza, quello che interviene anche da noi, che è in finale con la sua Montecatini, quindi Marco, l'andrò a vedere. Cosa succede? Succede che Roma ha questa squadra che probabilmente salirà in Serie A 2. Poi però questa cordata americana, e qui si torna al discorso Superlega, perché poi si intrecciano, no, con anche quelle cose che nel calcio non succedono. Hanno comprato il titolo di diritto sportivo di Cremona, la Vanoli Cremona, che non esiste più, e la porteranno a Roma. Perché? Perché nel 2027 nascerà NBA Europe, che è un'altra lega che si va a contrapporre all'Euro.

0: Eurolega che già c'è. Quindi, secondo me nel basket si sta anche esagerando, però mentre nel basket si guarda una certa modernità, nel calcio no, questa è la verità. Anche qui ci sarebbe un argomento molto interessante
1: di cui ne abbiamo parlato e che ne parleremo, perché è esattamente così. Io invece colgo il messaggio di un amico che scrive giustamente: tra serie TV e camicie a maniche corte, Santarelli non dovrebbe presentarsi alla Continassa. E ha ragione.
0: Guardate, stanno arrivando, non sono state ancora perfezionate,
1: aperti
0: ma
1: i cancelli.
0: Le camicie a maniche corte stanno arrivando.
1: Santarelli, mamma mia.
0: Ragazzi, grazie di cuore. È stata
1: grazie davvero.
0: Oggi. Grazie. Adesso arriva Quintiliano. Noi ci troviamo domani 17:19 e tutti insieme Marangio in coda. Marangio in coda. 5 ore.
1: Ti manderò un messaggio con un dito.
0: Anzi, spero. Guarda, Marangio, no, la chiudo così. La coda no, ma quando arrivi al casello di Roma Sud devi trovare 3 km di coda.
1: Mamma mia.
0: C'è il telepass?
1: Sei paesi, ovviamente sì.
0: Allora no.
1: In realtà c'ho un altro sistema. Sì,
0: il tornopass
1: che praticamente ti permette di passare dovunque senza pagare, però.
0: Ah, okay.
1: Non che paghi sul conto corrente, non paghi, paghi sul conto corrente.
0: Va sul conto di Piccari.
1: No, di un certo Montesanto che si trova nella Napoli Est.
0: Ciao ragazzi, a domani.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Paolo Di Canio, attaccante italiano che si è fatto conoscere al pubblico per la grande grinta che mostrava in tutte le partite. Paolo Di Canio nella sua carriera ha girato moltissime squadre ed ha anche vestito la maglia della Juventus. L'ex giocatore classe 1968 è arrivato alla corte della vecchia signora nel 1990. La Juve si assicura le prestazioni di Di Canio per 7,5 miliardi di lire. L'attaccante resterà a Torino per 3 stagioni ma non raccoglierà grandi successi. In bianconero è stato allenato da Maifredi e da Trapattoni, ma con quest'ultimo non avrà un gran rapporto. Proprio il poco feeling con Giovanni Trapattoni spingerà Paolo Di Canio a lasciare la Juventus per trasferirsi a Napoli. In bianconero l'attaccante collezionò 78 presenze e segnò 6 reti. Di Canio, prima di lasciare Torino, riuscì però a vincere un trofeo e nel 1992-1993 vinse la Coppa UEFA. Nel novembre 1994 Di Canio tornò alla Juventus ma restò fuori rosa e poi passò al Milan per 6,38 miliardi di lire. La carriera di Di Canio poi è proseguita all'estero e in Inghilterra ha raccolto diverse soddisfazioni. Quando ha appeso gli scarpini al chiodo, l'ex attaccante ha intrapreso la carriera di allenatore e si è seduto anche su panchine estere come quelle dello Swindon Town e del Sunderland. Adesso Di Canio è un apprezzato commentatore televisivo e in particolar modo si occupa della Premier League. L'ex attaccante è anche un personaggio controverso e spesso è stato al centro di polemiche, in particolare quando fece il suo ritorno alla Lazio, finì nell'occhio del ciclone perché nel 2005, dopo una vittoria nel derby, fece il saluto romano. Questo gesto fece davvero scalpore sia in Italia che all'estero e provocando anche l'interesse della FIFA. Di Canio ovviamente ci tenne a precisare che le sue esultanze non avevano a che fare con comportamenti politici di alcun tipo. Il Di Canio calciatore però sarà ricordato anche per un gesto molto nobile, perché quando era in Inghilterra decise di fermare un'azione che lo avrebbe portato al gol perché il portiere avversario era a terra. Questo gesto arrivò dopo che gli venne inflitta una lunga squalifica per aver spintonato e fatto cadere un arbitro di Premier League.
0: Eroi in bianco nero,

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Vincenzo Chiarenza. Vincenzo Chiarenza nasce a Termini Imerese il 27 settembre 1954. Nel corso della sua carriera ha ricoperto tutti i ruoli possibili. Inizia come attaccante, poi come centrocampista e infine come difensore. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, nel 1973 passa alla Sampdoria, con cui debutta in Serie A a 19 anni. In blu cerchiato colleziona 15 presenze e un gol, segnato curiosamente proprio contro la Juventus. Nell'estate del 1974 viene ceduto al Brindisi in Serie B. Proprio in Serie Cadetta Chiarenza troverà la sua collocazione ideale, divenendo quasi un veterano della categoria. In cadetteria vestirà anche le maglie di Avellino, Bari, Taranto, Triestina, Atalanta e Lazio. Con le ultime due ritorna, anche se per poco, in Serie A, riabbracciata anche con la maglia dell'Udinese. La sua carriera da calciatore si concluderà in C2 con le maglie di Legnano e Novara. Complessivamente sono 44 le presenze in Serie A, 284 quelle in Serie B. Nel 1991 inizia la sua carriera da allenatore che, come quella da giocatore, vede i propri albori proprio tra le fila della Juventus. In bianconero Chiarenza guiderà diverse squadre del settore giovanile, prima gli esordienti, poi i giovanissimi e gli allievi regionali. Poi passa alla Berretti, con cui conquista lo scudetto di categoria nel 2001-2002. Infine allena la Primavera nel 2003, con cui vince uno scudetto, due Coppe Italia Primavera, due Supercoppe Primavera e due tornei di Viareggio. La sua lunga esperienza nelle giovanili bianconere si concluderà nel 2008. In seguito allenerà Ascoli, Sanremese e Como.
0: Eroi in bianconero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Giulio Cesar. Giulio Cesar da Silva, noto solo come Giulio Cesar, è nato a Bauru l'8 marzo del 1963. Prima di intraprendere la carriera da calciatore professionista, svolse molti lavori come ad esempio manovale, lustrascarpe, rivenditore di orologi e lavamacchine. Si fece conoscere al grande pubblico con la maglia della Seleção ai mondiali messicani del 1986, attirando le attenzioni di molti club, tra cui il Montpellier, con cui giocò dal 1987 al 1990. Dopo qualche difficoltà in Francia, riesce a guadagnarsi le attenzioni della Juventus che in quell'estate, dopo aver acquistato grandi nomi come Roberto Baggio, Hasler e Di Canio, per puntellare una difesa che pareva piuttosto fragile, scelse proprio Giulio Cesar. Il centrale brasiliano era dotato di un passo felpato, una buona leadership per comandare la difesa, visione di gioco, un discreto lancio lungo e un tiro pregevole. Da segnalare la sua prestazione in Coppa delle Coppe quando nella semifinale di ritorno contro il Barcellona bloccò tutti i loro attacchi e si procurò la punizione per l'1-0 di Baggio, che però non bastò alla Juventus per andare in finale. Con l'addio di Maifredi e l'arrivo di Giovanni Trapattoni cambiò il suo modo di giocare in una squadra meno votata all'attacco e più equilibrata. Giulio Cesar, affiancato da uno stopper puro come Carrera, diventò un libero molto elegante e con le sue prestazioni aiutò la vecchia signora ad arrivare seconda in campionato e a sfiorare un trionfo in Coppa Italia. Nella stagione 1992-93 i bianconeri vinsero la Coppa UEFA grazie anche ad una grandissima coppia difensiva formata proprio da Giulio Cesar e Kohler, sicuramente la più forte del campionato italiano. In questa annata però il centrale brasiliano dovette superare un grave infortunio come la frattura di una gamba che lo tenne fermo per ben 4 mesi. Nel 1994 Giulio Cesar venne ceduto al Borussia Dortmund. Il difensore della Seleção con la maglia bianconera collezionò 125 presenze e 6 reti. In carriera inoltre vestì le maglie del Guarani, Brest, Montpellier, Borussia Dortmund, Botafogo, Panathinaikos, Werder Brema e Rio Blanco. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera di procuratore sportivo.
0: Eroi in bianco nero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Boniperti calciatore. I più giovani lo ricordano per l'averlo visto nella grande inaugurazione dello stadio bianconero. I giovani con più di 20 anni lo ricordano grande presidente bianconero. I meno giovani lo ricordano come presidente, ma anche come grande giocatore. Per tutti, Boniperti è l'antenato, il padre della juventinità che si tramanda con i grandi. Come tutte le storie che si rispettano, come quella di Platini, la storia di Boniperti e del suo arrivo alla Juventus ha una peculiarità e ovviamente un po' di magia. Lo stesso Boniperti, anni dopo, raccontò come le trattative per il suo trasferimento non furono estenuanti come quelle di oggi. Lui aveva firmato il cartellino per la squadra del Momo, ma il suo cuore era legato sentimentalmente alla squadra del suo paese, il Barengo. Boniperti desiderava che a entrambe le società venisse riconosciuto un guadagno, perché è giusto così, perché entrambe avevano contribuito alla sua crescita e maturazione. E così fu. Boniperti fu acquistato per la cifra di 60.000 lire e la cifra fu equamente divisa fra le due formazioni. Stranamente, o forse no, il pagamento avvenne in materiale tecnico, in scarpe, reti, maglie. Un giocatore si ricorda anche per i suoi soprannomi. A Boniperti diedero quello di Marisa a causa dei riccioli biondi che aveva. Non vogliamo soffermarci sulle caratteristiche di Boniperti, scriveremo un libro intero. Ricordiamo solo che faceva della mobilità, dell'astuzia, del carattere e della tecnica, oltre che del gol innato, le sue caratteristiche principali. Boniperti era astuto in campo, ma lo era anche fuori, come quando si accordò con l'avvocato Agnelli sulle forme di premio partita, che forse paragonate a quelle di oggi fanno sorridere, ma che veramente ci riportano a un'epoca meravigliosa, semplice, di valori veri. L'avvocato gli disse: «Tu giochi per me, e ogni volta che fai un gol puoi venire nelle nostre stalle e prenderti una mucca». Ovviamente Boniperti accettò e ogni volta che gonfiava la rete, con precisione certosina, si recava nella fattoria di Agnelli e prendeva una mucca, solamente che la prendeva gravida. Non sappiamo se la storia sia vera sul serio, in ogni caso l'astuzia di Boniperti fu sempre fuori dal comune, come la sua intelligenza. Non diventi per caso il numero uno, prima in campo e poi dietro alla scrivania, se non sei un numero uno. Boniperti raccontò qualche anno fa che si diventa campioni e si diventa Boniperti parlando il meno possibile, facendo il duro e nei ritagli di tempo battendo come Dio comanda qualche calcio d'angolo. La semplicità di Boniperti la si ritrova quando dice che se non fosse stato un calciatore avrebbe fatto l'agricoltore. Radici piemontesi contadine. Un detto dice: contadino, scarpe grosse e cervello fino. In questo caso ci troviamo di fronte ad un cervello fino dai piedi buonissimi. Una persona semplice, Boniperti, che andò sempre d'accordo con altre persone semplici, proprio come lui. Un Boniperti giocatore che vinse tanto e che giocò in squadre stellari. Due le grandi Juventus in cui giocò. La prima, quella che alcuni definiscono una delle più belle Juventus di sempre. Viola, Bertuccelli, Manente, Mari, Parola, Piccinini, Muccinelli, Martino, Boniperti, John Hansen, Prest. Una squadra spettacolare che Boniperti sapeva esaltare grazie al suo rigore, alla classe, alla tenacia. Boniperti, per qualcuno a Marisa, per qualcuno a Boni, per tutti un fenomeno. Non potremo parlare di Boniperti calciatore senza citare quel trio, Giampiero Boniperti, Omar Sivori e John Charles. Un trio fantastico che i più giovani non hanno mai visto, ma che sicuramente può essere scovato e deve essere scovato nei video dell'epoca. Tempi di magie, tempi di storie lontane. Tre campioni e tre caratteri diversi, il gigante buono e la sua forza, il piccolo pestiforo simbolo di fantasia e poi Boniperti, la classe, il mito, il rigore. Un trio che si completava con Sivori, cuore caldo, ciascuno di loro tre aveva qualcosa che non aveva l'altro. Con quel trio la Juventus vinse 3 scudetti in 4 anni, ma potevano essere di più. Boniperti finì la propria carriera in quella partita con l'Inter del 10 giugno 1961 a soli 32 anni e 11 mesi e quando appese le scarpe al chiodo lo fece sul serio. Lui era per i tagli netti, disse, e si tolse le scarpe, le diede al magazziniere e non le mise più. Lui odiava le pantomime tra vecchie glorie.
0: Eroi in bianco nero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Enzo Maresca. Enzo Maresca è nato a Ponte Cagnano Faiano il 10 febbraio 1980. Il suo ruolo era quello di centrocampista. In mezzo al campo era in grado di ricoprire tutte le posizioni, anche se prediligeva agire come regista. La sua carriera è iniziata nel settore giovanile del Milan e poi in quello del Cagliari. Maresca fa il grande salto di qualità nel 2000, quando viene acquistato dalla Juventus. In precedenza il centrocampista aveva avuto un'esperienza all'estero, in particolare al West Bromwich Albion. Il suo esordio in bianconero è avvenuto il 12 marzo 2000, nel match che la vecchia signora disputò contro il Piacenza e che vinse per 2-0. Maresca però la stagione successiva vestirà la maglia del Bologna e farà il suo ritorno a Torino nel 2001. Il centrocampista è diventato uno degli idoli del popolo juventino dopo aver realizzato una rete nel 2002 nel derby della Mole. In quell'occasione il centrocampista segnò il gol del 2-2 contro i Granata e esultò mimando le corna del toro. L'avventura di Maresca alla Juve si concluse nel 2004 e passò alla Fiorentina, per poi tornare a Torino nell'estate del 2005, ma non rientrò nei progetti di Fabio Capello e così venne ceduto al Siviglia. Il centrocampista ha avuto ancora molte altre esperienze e ha vestito le maglie dell'Olympiacos, Malaga, Sampdoria, Palermo e Hellas Verona. Con la maglia gialloblu Maresca ha deciso di chiudere la sua carriera a 37 anni. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore e nel 2017 ha sostenuto il corso a Coverciano, che gli ha permesso di prendere il patentino UEFA A per allenare come allenatore in seconda in Serie A e in Serie B. Attualmente Maresca fa il vice allenatore al West Ham di Manuel Pellegrini.
0: Eroi in bianconero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Edgar Davids. Se pensi a Didier Deschamps come Letterier, non puoi pensare al Pitbull Davids. Davids nasce il 13 marzo 1973 a Paramaribo, in Suriname. Anche lui, come Deschamps, aveva vissuto la giovinezza in una grande squadra. Il Marsiglia, fortissimo per Didi, e l'Ajax per Davids, sfruttando le indicazioni del santone olandese Van Gaal, che per lui aveva coniato il soprannome Pitbull per il suo essere duro, scorbutico, nervoso, ingestibile ma unico. Un pitbull con una carica agonistica fuori dal comune. La Juventus e i suoi tifosi lo apprezzarono in tutto, nel bene e nel male, accettando i suoi eccessi e i suoi tanti pregi. Arrivò dal Milan, come Andrea Pirlo, e fu il primo vero grande affare in direzione Milano-Torino. Quando arrivò a Torino, Davids, che considerava la Juventus il massimo, il top per vittorie e il vero paradiso calcistico, ci mise poco a diventare un idolo. Un problema agli occhi, un glaucoma, lo costringe a giocare con gli occhialini e moltissimi giovani da allora cominciarono ad utilizzare gli occhialini per imitare il loro idolo. Davids era un personaggio straordinario. La vita di Davids è fatta di alti e bassi. Le coppe vinte e quelle perse, l'arrivo al Milan e la fuga, l'inizio alla Juve, il problema agli occhi e quello del doping, con la squalifica a causa di una medicina per gli occhi. Davids seppe sempre reagire alla grande, non accusare il colpo e ripartire per dimostrare di essere il numero uno. Terminata la squalifica, Edgar ritrova Lippi, ma la Juventus non ingrana e dopo qualche incomprensione decide di volare via, e per i tifosi bianconeri è un bel colpo. Nella Juventus totalizza 235 presenze e 10 reti, 3 scudetti vinti e tante prestazioni da pitbull. La sua frase rimane scolpita nelle frasi dei grandi, come il suo sguardo da pitbull e il coro dei tifosi. Con la Juventus ho imparato a vincere, non so com'è successo, è qualcosa che si respira nell'aria dello spogliatoio. Sono concetti che vengono tramandati da giocatore in giocatore, è il sentimento che ti trasmettono milioni di tifosi e non c'è club nel mondo che ti faccia lo stesso effetto.
0: Eroi in bianco nero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Tarcisio Burnic. Tarcisio Burnic nasce a Ruda, in provincia di Udine, il 25 aprile 1939. Una lunga carriera, quella del difensore, durata quasi 20 anni, dal 1958 al 1977. Dopo due stagioni all'Udinese, nel 1960, Tarcisio approda alla Juventus. «Fu un sogno per me indossare la maglia bianconera», racconta Tarcisio al Guerin Sportivo. «Avevo 21 anni, mi ero appena affacciato alla Serie A con l'Udinese, non potevo chiedere di più. Era la Juve di Boniperti, Sivori e Charles. Stava dominando in Italia da alcuni anni tra Scudetti e Coppa Italia». Dopo appena 13 partite, Burnic viene mandato a Palermo. Un trasferimento percepito come una bocciatura dal giocatore che all'inizio rifiutò, subendo anche un deferimento. Poi, alla fine, decide di accettare, disputando un'ottima stagione 1961-1962. In rosa-nero trova anche il suo primo gol in Serie A, su punizione, nella prestigiosa vittoria esterna per 2-4 contro la Juventus, del 18 febbraio 1962. La vera svolta della sua carriera arriva nell'estate del 1962, quando viene acquistato dall'Inter. Con la casacca nerazzurra vince 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali, divenendo uno dei protagonisti della grande Inter degli anni 60. In Serie A disputa quasi 500 partite, mentre in nazionale vanta 66 presenze e 2 gol, uno dei quali storico nel Mondiale del 1970 in Messico. Suo, il gol del momentaneo 2-2 nella semifinale Italia-Germania Ovest. In finale, però, verrà sovrastato nello stacco da Pelé, che realizzerà il gol del vantaggio verde-oro nella gara che il Brasile vincerà per 4-1. Chiude la sua carriera da calciatore con 3 stagioni al Napoli, dal 1974 al 1977. Appesi gli scarpini al chiodo, tenterà l'avventura da allenatore con alterne fortune. L'ultima sua esperienza da tecnico risale al 2001, quando sedeva sulla panchina del Pescara.
0: Eroi in bianco-nero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Boniperti presidente. Boniperti lascia il calcio giocato il 10 giugno 1961 con 179 reti all'attivo. 10 anni dopo, nel 1971, iniziò la sua seconda era, quella da presidente. Un'era fantastica, ricca di successi che si può raccontare tramite i campioni che prese. Da Zoff a Bettega, da Cabrini a Scirea, da Platini a Boniek, da Conte a Baggio, da Vialli a Del Piero. Questi solo per citarne qualcuno. Del lavoro dietro la scrivania Boniperti disse: «Certo, era meglio giocare. Sul campo mi sentivo me stesso, ero forse più vero. Qui, dietro la scrivania, è anche una schermaglia psicologica. Si può dire e non dire, si vorrebbe dire e non si può dire. Il calcio è una materia sempre più difficile». Un Boniperti che anche da presidente seppe sempre dare qualcosa in più, come per la vittoria del primo scudetto, quando alla cena di gala, con lui al centro, con Gianni Agnelli a destra ed Umberto Agnelli a sinistra. Il presidente iniziò il suo discorso con una battuta che ci esprime in modo chiaro, come quello fosse un calcio fantastico e Boniperti sapeva sempre dare qualcosa in più a tutti, ambiente, tifosi e proprietà. Come potevo non vincere questo scudetto con due mezze ali così? Un Boniperti che anche da presidente fu protagonista, ma che in un'intervista del 2008 aveva anche qualche rimpianto. Donadoni, Berlusconi me l'ha rubato a suon di miliardi 13. Soleva dire, chissà come sarebbe andata con Donadoni alla Juventus, magari il Milan avrebbe qualche coppa in meno. Lo stadio, il grande rimpianto di Boniperti è il progetto stadio. Boniperti era molto avanti e già negli anni 80 aveva pronto un progetto con investitori e terreno. Purtroppo Romiti bloccò tutto, consigliando all'avvocato di posticipare l'azione. Boniperti non gradì, la sua intuizione era giustissima. Maradona. Boniperti l'aveva quasi preso. Il problema fu che Julio Grondona, presidente della Federazione Argentina, bloccò tutto. Chissà se Boniperti ne ha mai avuti altri di rimpianti. In ogni caso, noi non smetteremo mai di ringraziarlo per tutti quei gol che fece, i trofei che vinse da giocatore e per quanto fece da presidente, lasciandoci in eredità il capitano Conte, preso dal Lecce, e quel grande giocatore che è Alessandro Del Piero. Boniperti lo prese dal Padova giovanissimo, battendo una concorrenza del Milan che tentennava e non lo riteneva pronto. Che errore dei rossoneri.
0: Eroi in bianco nero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Italo Allodi. 1970, la Juve aveva bisogno di rivoluzionarsi, quasi rinascere, e l'avvocato Agnelli affidò il compito a Italo Allodi. Nato il 13 aprile 1928, figlio di un ferroviere e di una casalinga, tra i tanti interessi che animavano le sue giornate, dalla pittura al giornalismo fino al calcio, scelse quest'ultimo come ragione di vita. Da calciatore arrivò massimo in Serie C, ma è dietro la scrivania che scoprì il suo vero talento. Da prima al Mantova, grazie a Edmondo Fabbri, poi all'Inter, fino ad arrivare alla chiamata di Gianni Agnelli. In bianconero mise le basi per una struttura societaria solida, portando giocatori giovani e dall'avvenire straordinario, Bettega, Causio, Furino, Zoff e Cucureddu, per citarne alcuni. Dal 1970 al 1974 portò alla signora due scudetti, per poi accettare la chiamata del clan azzurro, dove a primo impatto non ebbe la stessa fortuna delle precedenti esperienze. Questo comunque non lo fermò. Istituì l'università di Coverciano, dove si studiava da allenatori e da manager, e fu il primo a vedere in Arrigo Sacchi un predestinato. Lasciò la federazione dopo i mondiali del 1982, poi un'esperienza alla Fiorentina, senza troppa fortuna, e al Napoli, dove con Ferlaino, Maradona e Ottavio Bianchi in panchina, conquista il primo storico scudetto dei partenopei. Venne coinvolto nel 1986 nella seconda puntata del calcio scommesse e la soluzione totale non cancellò le sofferenze causate dalle accuse. Nel 2017 è stato incluso nella Hall of Fame del calcio italiano.
0: Eroi in bianco nero.
2: Sera, poco prima di mezzanotte, in centro a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, durante un evento gastronomico. Che mi lancio è di due feriti ricoverati in ospedale, ma non in pericolo di vita. I due aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
3: Cambiamo argomento, si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, previsto anche uno spettacolo serale che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale.
2: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata russa. Cresce intanto il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di tre piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni dalle macerie, portando a 11 il numero delle vittime. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha drasticamente ridotto il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale a 116 rispetto agli oltre 900 precedenti, con 330 casi ora confermati. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati confermati circa 321 casi, di cui 48 decessi, mentre nella vicina Uganda sono stati registrati 9 casi confermati, tra cui un decesso. L'epidemia era stata dichiarata il 15 maggio scorso nella provincia di Ituri, martoriata dal conflitto nel nord-est del Congo.
2: Giornata di paralisi per la metropolitana di Londra, usata abitualmente da milioni di utenti a causa di un nuovo sciopero del settore, ultimo di una serie. La protesta, programmata dal sindacato di categoria, riguarda i macchinisti entrati in agitazione dopo il mancato accordo con la società di gestione che fa capo all'amministrazione comunale su una proposta che include i turni di lavoro volontari spalmati su 4 giorni alla settimana. Il sindacato accusa l'azienda di rigidità, polemizzando anche col comune e col governo britannico, entrambi a guida laburista. Lo sciopero di 24 ore sarà seguito, salvo svolte negoziali, da un'identica astensione dal lavoro giovedì 4 giugno.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te.
5: Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Radio Bianconera, questo, anzi, buon pomeriggio, buon martedì 2 giugno, buon pomeriggio a Manuel Moroni, buon pomeriggio a tutti voi in questa giornata di festa. 340-54-25-324 per messaggi di testo e vocali. Insomma, cerchiamo di tenerci compagnia, anche se le notizie sulla nostra amata Juve non è che sono proprio così belle. Credo sia giusto affrontare la realtà. Questa mattina, no, parlavamo con Claudio Zuliani nel mio classico intervento delle 10.40 e sostanzialmente, no, qualcuno parlava del Milan, delle difficoltà del Milan. Noi comunque non è che siamo messi molto meglio, perché noi abbiamo una dirigenza, sì, che però ha avuto degli scontri con l'allenatore, e noi abbiamo anche avuto, abbiamo delle difficoltà sul mercato. E dobbiamo cercare di avere delle priorità, dobbiamo cercare di alzare il livello di questa squadra, e veniamo anche da momenti, ed è giusto dirlo, in cui il nostro amministratore delegato e comunque figura importante, no, della gestione delle trattative è in difficoltà da un anno a questa parte nel cercare di trovare delle soluzioni. Quindi in questo caso credo sia giusto rimanere sul chi va là, perché io non mi fido, perché ci sono delle cose che non mi tornano. Esempio, io capisco le difficoltà di Vlahovic da un punto di vista delle commissioni, da un punto di vista del trovare l'accordo, però io ho l'idea di prendere due punte, una paura che non so se riuscirò mai a trasmettervi. Dall'altro lato, anche se Vlahovic piace tanto a Spalletti e questo potrebbe essere motivo di frizione, non possiamo farci, tra virgolette, ricattare da niente, da nessuno. Adesso arriverà a breve questo incontro, perché Vlahovic è a Torino, ieri era a Torino, quindi oggi non penso, ma domani, dopodomani potrebbero essere già delle giornate calde dal punto di vista di un possibile incontro di Vlahovic con la dirigenza della Juventus. E credo che si possa sostanzialmente pensare, no, a una fumata o nero o bianca, da una parte all'altra. Però è un'altra telenovela, perché è un anno che stiamo parlando del rinnovo di contratto di Vlahovic. Cioè, la prima conferenza stampa di Comolli si è parlato di Vlahovic, e questo è già un tema molto spinoso. Secondo tema abbastanza delicato, secondo me è il peggiore di tutti, gravissimo, e adesso voglio sapere il vostro pensiero, perché giochiamo un po' oggi, è il portiere. Per me è gravissimo il portiere, cioè andare da Spalletti e dire che Alisson era fatta e poi arrivare a dire vabbè, ma Liverpool lo vuole tenere, è un errore gravissimo. E dobbiamo assolutamente, secondo me, cercare di trovare una soluzione per ovviare a questo problema. E cerchiamo di arrivare a dei nomi. Il nome che ha fatto ieri Di Marzio è quello del Dibu Martinez, che prenderei subito. Però intanto il Dibu Martinez ha un problemino. Ha un problemino e probabilmente ha bisogno di un'operazione, ma non la sta facendo perché vuole giocare il mondiale. Quindi questa è la situazione del Dibu Martinez. Seconda cosa, lui ha un club che gioca la Champions, ha vinto l'Europa League, guadagna un sacco di soldi. Onestamente non vedo tanti motivi per andare via dall'Aston Villa, ma questa è un'altra storia. Terzo, altra opportunità di mercato potrebbe essere Meret, conosce Spalletti, si è spesso fatto male, non ha quella leadership che la Juventus sta cercando e che ha ricercato in Alisson e nel Dibu Martinez, però sostanzialmente conosce i metodi di lavoro di Spalletti e può dare una mano. Terzo, Terza opportunità potrebbe essere De Gea, anche se a me hanno detto che è un nome che è un po' uscito dai radar della Juventus, quello di De Gea. Quindi questo potrebbe essere un ulteriore problema per la Juventus. Altro nome, Vicario del Tottenham. Sapete bene, ve l'ho raccontato tutto l'anno, a me Vicario non fa impazzire come idea, perché ha perso il posto, perché non è abituato a giocare in una squadra di alto livello e perché ho paura che possa essere inglobato in una difficoltà della Juventus. E vedremo se verranno fuori altri nomi o delle intuizioni sul mercato. Però la Juventus, insomma, il portiere lo sta cercando da febbraio, è da febbraio che è alla ricerca di un portiere, e sostanzialmente anche con caratteristiche abbastanza chiare: personalità, carattere, leadership. Queste sono le caratteristiche importanti, oltre ad essere un portiere forte, quello dopo è scontato. E in questo caso mi sento di poter dire che siamo molto indietro. Siamo molto indietro. Cioè, se a febbraio stavi già cercando il portiere e adesso sei di nuovo a sfogliare la margherita per dire chi arriva, chi andiamo a prendere, quali sono le opzioni, sei indietro, hai sbagliato ancora una volta. Perciò scrivetemi al 340-5425-324 le vostre idee dal punto di vista del portiere e vediamo che fare. Allora, leggo un pochettino. Camillo, il Dibu Martinez no, è antipatico. Ma scusa, caro Ettore, ma oddio, noi abbiamo avuto un portiere che non ne ha presa una nel corso di quest'annata, e tu per giustificare il nome di Dibu Martinez mi dici è antipatico. Ma a me che me frega, anzi meglio avere una bella squadra di gente antipatica, magari antipatici, cattivi, irriverenti, provocatori nel modo giusto, non esagerando, però un po' di gente cattiva, un po' di gente di personalità, un po' di gente antipatica, ma magari qua noi ci facciamo sempre spernacchiare da tutto e tutti, sono sempre lì che ci puntano il dito, sono sempre lì che ci accerchiano, siamo sempre lì che stiamo zitti, ma magari il Dibu Martinez è il carattere. Però Ettore mio, come possiamo fare, giudicare un portiere che tra l'altro ha vinto un'Europa League, ha vinto un mondiale da protagonista, è mai antipatico? Cioè, ma oddio, però è forte, cioè la caratteristica dovrebbe essere però forte, cioè carne secchi è quasi impossibile. E tu rimarresti con Di Gregorio? Ti rifai un altro anno di Di Gregorio perché ho carne secchi o nulla? Ettore, io credo ci sia un po' un problemino nell'analisi. Allora, ciao Camillo, oggi ti porto il profilo di Hogg, punta del Bodo. Io credo abbia dimostrato il suo valore. Il fatto che giochi in un campionato norvegese può essere un problema, dobbiamo uscire da questa presunzione. Ma Luca, no, io non ho mai preclusioni con i giocatori, però la storia dei giocatori del Bodo in generale è particolarissima. Tutti quelli che vanno via dal Bodo, alla fine giocano male negli altri club e ritornano al Bodo. Tutti, l'ha fatto il capitano, l'ha fatto Auge e l'ha fatto tanti altri, quindi onestamente io credo che non sia un profilo da cercare, perché è una realtà diversa, è una realtà molto più familiare, è una realtà dove il risultato non è fondamentale ed è visto tutto in maniera semplice, in maniera quasi come un hobby. In maniera familiare, ecco, allo stadio va la famiglia, allo stadio va il quartiere, il paese intero, si vince, si perde, ma comunque non c'è pressione, non c'è contestazione. E il bello di aver vissuto quell'esperienza della trasferta di Bodo è che io lì ho capito che per loro la partita è un evento, per loro la partita è la festa del paese. E noi non siamo così, e credo che questa sia la cosa che poi alla fine porta i giocatori del Bodo a stare bene lì e a far fatica negli altri campi, perché negli altri campi c'è qualcosa di diverso, c'è una struttura che ti porta ad avere più difficoltà. Però è sicuramente un attaccante che ha fatto bene. Allora, qua arriviamo, 20 più Di Lorenzo addirittura, e ce lo danno. Cioè, da Di Gregorio a De Lorenzo è diventato Manuel oggi Di Gregorio. È un nome importante, direi che sei un po' confuso e comunque non ci danno carne secchi con 20 milioni di euro di Gregorio. Proprio, neanche per sbaglio ce lo danno. Neanche per sbaglio, quindi in questo caso alza il tiro e poi paga cash e al massimo loro dopo ti comprano Di Gregorio. Ma sicuro con uno scambio l'Atalanta, che bottega carissima, ti stoppa subito, ma proprio all'istante ti stoppa. Allora, il Dibu è un matto. Come dicevamo quando ero piccolo, il portiere deve essere un po' matto. Comunque amici argentini mi commentarono che la prima richiamata ricevuta dopo la conquista del mondiale del Dibu fu sua moglie, che gli dava, per aver fatto quel gesto. Ma io sono un po' onesto, a me antipatico e matto è la prima cosa che voglio vedere nel portiere della Juventus. O è un leader totale come Alisson, che ha la carriera che parla per lui, e quando metti dentro uno come Alisson, metti dentro uno che magari dice tre parole in un anno, ma quelle tre parole hanno un peso. Se no, metti uno che in campo dà fastidio, parla, chiacchiera, è intenso. E così dobbiamo tornare ad essere. Noi abbiamo avuto tutti bravi ragazzi. Lo stesso Di Gregorio è un bravo ragazzo, non è che puoi dire niente. Il problema è che alla tot partita della Juve ha avuto paura. E non ne ha parata mezza, perché ha avuto paura, perché ha fatto degli errori incredibili. Io oggi ho visto un video dei gol presi della Juventus, che sono drammatici, vuol dire che proprio sei distrutto dalla paura. Ecco, il Dibu Martinez la pressione non la sente. Il Dibu Martinez la pressione non la sente. Il Dibu Martinez ha carattere. Il Dibu Martinez non verrà mai a dirti, ho paura, la pressione, siamo una squadra giovane. No, va come un treno. E noi dobbiamo essere un pochettini con quella faccia lì che ha detto Spalletti, quella faccia da bip. Ecco, noi dobbiamo ritrovare quello. E se stesse bene e se ci fosse il 10% di possibilità di arrivare a un portiere del genere, vado a prendermela. Ma molto più per l'aspetto caratteriale che del portiere di per sé. Portiere, magari puoi trovare anche uno bravo, più bravo di lui. Però noi dobbiamo mettere dentro cattiveria. Allora. Camillo, ma tu pensi serva un sostituto di Locatelli affiancare a un McKenny o un sostituto di Thuram da affiancare a Locatelli? E McKenny potrebbe sostituire in caso Thuram? Io penso che serva un giocatore con caratteristiche diverse da Thuram, McKenny e Locatelli. Serve un centrocampista di altissimo livello. Cioè, per me serve un centrocampista totale, che detta i tempi, che gestisce il pallone, che sa quando alzare i ritmi, quando abbassarli, che sa comandare, che durante la settimana negli allenamenti disegna calcio. E McKenny è bravo nel buttarsi negli spazi, però non è bravo in postazione, nella gestione della palla, soprattutto a fase difensiva, non è un granché. Thuram non è bravo nel dettare i tempi, ma è bravo nell'accelerare l'azione palla al piede e poco lucido nello sviluppo del gioco, però ha altre caratteristiche. Locatelli è un regista non regista, nel senso che è un regista difensivo, ma non ha la cultura di non buttare mai via la palla. Molte volte ha più la cultura di sparacchiare via la palla, nel senso palla mezza e mezza, lui va in scivolata, te la tira fuori dallo stadio. Che a volte può servire, ma il regista che piace a me è quello che palla mezza e mezza, mette il corpo e si riparte. Ecco, uno che detta i tempi, noi non ce l'abbiamo, quindi in questo centrocampo qua ti direi manca proprio un giocatore di classe, un giocatore che sa toccare la palla, che sa giocare sotto pressione, che ha la personalità giusta. Ecco, queste robe qua, quindi ti direi manca un titolare, poi tu scegli chi affiancare a un titolare di alto livello, se è Thuram, se è Locatelli, se è McKenny, però ti dico, non serve una riserva di uno dei tre, serve uno più forte di tutti e tre. Questo secondo me è il pensiero. Allora, non mi state dando nomi per il portiere, comunque. Allora, Camillo, Meret è scarso, insicuro, discontinuo. Vabbè, vale Di Gregorio, Andrea da Roma. Beh, sarà anche insicuro, discontinuo e un po' rotto, mettiamola così. Ha vinto due scudetti, titolare. Due scudetti titolare. Non vale Di Gregorio, eh. Ragazzi miei, il palmarès conta, eh. Due scudetti titolare, sei più forte Di Gregorio, eh. Poi credo che abbia delle difficoltà coi piedi, però intanto tra i pali secondo me è uno forte forte, è uno molto forte e non è granché coi piedi, però io non credo sia scarso, eh. Io Meret credo proprio sia tutto tranne che scarso, è fragile da un punto di vista del fisico, perché si fa spesso male e allora devi fare attenzione con Meret. Ci sono stati però annate in cui non ha avuto nulla, esempio lo scudetto di Conte non ha mai avuto nulla, quest'anno ha avuto delle problematiche, però per me Meret non è scarso, non è sicuramente un portiere su cui costruirei i prossimi 10 anni di Juve, però tutti quelli di cui stiamo parlando non sono portieri in cui devi costruire poi 10 anni di Juve, perché sostanzialmente sono tutti vecchiotti, e quindi ti dico per me non è scarso. È sicuramente quello con meno hype, però devo dirvela tutta, tra Meret e Vicario preferisco Meret. È un vincente, ha vinto 2 scudetti, ha giocato titolare a Napoli, ha avuto una pressione più alta, e a me il Tottenham non è una squadra di alto livello, e il Tottenham comunque alla fine lui ha perso anche il posto, e non ha perso il posto da uno di altissimo livello, quindi io tra Meret e Vicario scelgo Meret. Poi non so chi arriverà e sono preoccupato, ma ancora una volta sono qua a parlare di una Juventus che ha sbagliato, eh. Perché se non dovesse arrivare Alisson, per me ha sbagliato, eh. Cioè, tu da febbraio lavori al portiere e non ci stai arrivando, quindi è un problema. Quindi è un problema. Allora, cioè in pratica dovranno acquistare 2 portieri, no, per adesso solo uno. Inoltre 3 attaccanti, no, 3 attaccanti no, perché salvo David gli altri andranno via, no Stefano, se dovesse andare via Vlahovic, prendi una punta e un'altra, giochi con 2, alla fine Openda non ha giocato mai, Openda non ha giocato mai, quindi al massimo fanno delle valutazioni, ma volendo puoi giocare con Boga, volendo puoi mettere McKennie, volendo puoi mettere Yildiz, quindi come terza punta ce l'hai nella rosa. Un'alternativa, ne devi pigliare 2 se va via Vlahovic, se non va via Vlahovic 1, ah, puoi prendere Vlahovic, Colomoni e poi ancora un altro, non te lo puoi permettere, quindi ti farai Vlahovic, Colomoni e un'alternativa Jolly, tanto se giochi con un centravanti non è che ne devi inserire 400, perché poi te la dividi la partita, e se in un momento non dovesse esserci un attaccante farai di necessità virtù con un altro, abbiamo fatto tutto un anno, e l'importante è avere un attaccante e la riserva, non 50 giocatori. Ecco, questo è così. Camillo, gente cattiva e personalità vincente, quindi antipatica sì, ma lui è antipatico, perché chi se ne frega, già ragazzi, ma ci sono stati giocatori che sono stati antipaticissimi, poi alla fine quando sono da te, l'antipatia non è sicuramente un motivo per non prendere un giocatore, mi serve forte, mi serve con carattere, mi serve antipatico e te lo fai piacere, ragazzi miei, cioè intanto ad essere provocatore e tutto, cioè, ha vinto un mondiale, quindi io credo che un po' di carattere serva nel calcio, è pieno di giocatori in tutti gli sport che sono un pochettino più elettrici e magari ci hanno costruito una carriera, hanno vinto dei titoli, quindi insomma se dobbiamo fare la squadretta del cuore con tutti i bravi ragazzi, puliti, carini, vincere mai, non mi interessa. Ecco, torniamo a fare qualcosa di anche un pochettino più tosto, più caratteriale, perché le squadre si costruiscono anche con qualcuno che ha un po' di carattere, se no tutto il bene, non giochiamo a pallone, nello sport qualcosina viene fuori, qualche parola, qualche trash talking, non è la partita al campetto della parrocchia, con tutto il rispetto per il campetto della parrocchia. Allora, Camillo, io sono disperata, vedo una gestione insulsa del mercato, ci metteremo anni e anni per riprenderci e via, e dammi qualche indicazione confortante, cara Cinzia. Cinzia, hai fatto un quadro drammatico, che devo fare io? Tu addirittura vai su anni e anni, io non so quanto ci metteremo per tornare grandi e per tornare a vincere, vediamo, in questo momento qua, quest'anno io rimarrò molto cauto sul mercato, non dirò nulla di troppo euforico e mi limiterò ad aspettare. Ve lo dico subito, se non dovesse arrivare Alisson, per me è un problema, è una gestione terribile. È una gestione terribile della Juventus. Ecco, in questa cosa qua non sarei per niente contento, però vedremo cosa succederà. Allora, ciao Mattia da Sesto Fiorentino, il DV sarebbe oro, ma non verrà mai, soprattutto senza Champions. Il mio nome è Trubin, anche a me piace molto Trubin. Anche a me Trubin piace molto. A volte è un po' farfallone, però è un portiere che mi piace, viene da una realtà che non è una realtà di basso livello, perché il Benfica è di ottimo livello, è bravo con i piedi, è bravo nel parare. Ecco, Trubin è un portiere che a me piace. Infatti è uno dei miei nomi da sempre. Ma sì, Trubin, sono del tuo partito, caro Mattia. Allora, poi io proverei Caprile. Io su Caprile ho dei dubbi. Questo è. Poi, leggiamo ancora. Io terrei da Fara affiancato per un anno o due da un esperto. Meret l'ho conosciuto alla SPAL, per me andrebbe benissimo. Temo solo i tanti infortuni. Da Fara, io onestamente non cambio di una virgola il mio pensiero. Da Fara in questo momento ha bisogno di giocare. Carnesecchi non è diventato Carnesecchi facendo il secondo. Carnesecchi ha fatto un'annata anche negativa alla Cremonese. E poi è tornato all'Atalanta, perciò quest'anno per me Daffara deve giocare a tutti i costi. Ha fatto una buona annata all'Avellino e adesso deve confrontarsi in una A, credo anche di mezzo livello, e più o meno so anche che tipo di squadra l'ha contattato. Credo sia giusto farlo giocare in prestito e poi il prossimo anno portarlo in ritiro e salutare Perin e prendere Daffara e capire se Daffara riuscirà a fare un salto di qualità e a prendersi la titolarità della Juventus. Però quest'anno secondo me tenerlo a fare secondo interrompe un percorso di crescita e non avrebbe senso. Quindi io spero di vederlo giocare in Serie A, spero di vederlo far bene. Questa è la speranza, perché questa è una cosa importante. Buon pomeriggio Camillo, parliamo di acquistare il portiere, ma di Gregorio chi se lo piglia? Vabbè, qualcuno se lo piglia. Qualcuno sicuramente, Vincenzo, cioè non è un portiere da dire adesso non lo comprerà nessuno, non ha un ingaggio elevato, comunque ha fatto 2 anni alla Juventus, magari dovrà abbassare un po' il suo livello di ambizione, però io credo che in una seconda fascia di Premier possa giocare tutte, in Serie A in una seconda fascia possa giocare ovunque. Esempio, se la Lazio dovesse vendere Provedel all'Inter, alla Lazio lui sarebbe perfetto, o non lo so, Fiorentina se dovesse vendere De Gea, perfetto, l'Atalanta se dovesse vendere Carnesecchi, secondo me va benissimo, però bisogna capire se si muoverà qualcosa. Esempio, io sono stupito che l'Inter non abbia fatto una proposta alla Juve per Di Gregorio, perché nelle liste, e visto e considerato che l'Inter non vorrà più fare un investimento su un primo ma su un secondo, siccome fa bene perché Martinez è forte, ecco, Di Gregorio per loro potrebbe essere oro per la questione delle liste. Ecco, io credo che Di Gregorio abbia parecchie possibilità e non penso sia difficile venderlo. Ecco, magari non incasserai 20 milioni, però io non credo sia difficile vendere Di Gregorio, penso ce ne siano altri più difficili da piazzare. Il primo blocco è terminato, tra poco.
7: Il club degli inviati.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Domenico Tedesco, il nuovo allenatore del Bologna, annuncia il club rossoblu in una nota, dando via di fatto al valzer delle panchine che coinvolgerà altri club italiani. Tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva. Nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato l'AOE, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, la Nazionale del Belgio e il Fenerbahce. 2 titoli ottenuti, una Coppa di Germania e una Supercoppa di Turchia. Ultimo allenamento a Coverciano per la giovane Italia di Silvio Baldini prima della partenza per il Lussemburgo, dove domani sera affronterà la prima delle due amichevoli in programma questa settimana. Gli azzurri scenderanno in campo col modulo 4-3-3 testato anche questa mattina, con capitano Donnarumma tra i pali, Comuzzo e Chiarodi a centrali, Palestra e Bartesa agli esterni, Pisilli, Lipani e Indurre a centrocampo, Cherubini, Piesposito e Coleosso in attacco. Italia del tennis nella storia, visto che per la prima volta saranno ben tre i giocatori azzurri che giocheranno i quarti di finale di uno slam, in questo caso del Roland Garros. Saranno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi dunque protagonisti del torneo parigino. Oggi intanto iniziano i quarti di finale col numero 2 del seeding Sasha Zverev, che affronta per la prima volta in carriera lo spagnolo Rafa Hodar al suo primo quarto di finale slam. In serata invece toccherà João Fonseca, il brasiliano sfiderà il ceco Jakub Mensik. Iker Lecuona torna in MotoGP tre anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalunya. Lo spagnolo è stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel Gran Premio d'Ungheria. Lecuona viene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicolò Bulega, tra questi tre ottenuti proprio a Balaton inizio maggio. Il volley Fefe De Giorgi, CT della nazionale italiana di volley maschile, ha dinamato le convocazioni per la prima tappa della Nations League, che vedrà gli azzurri impegnati a Ottawa dal 10 al 14 giugno. I campioni del mondo in carica incroceranno la Francia, la Germania, Turchia e gli USA entrando nel vivo della stagione dopo aver disputato tre amichevoli la scorsa settimana. Il tecnico pugliese ha selezionato 14 elementi, si preannuncia un ballottaggio tra gli opposti Kamil Rilicki e Alessandro Bovolenta. Gli schiacciatori di riferimento dovrebbero essere Mattia Bottolo e Luca Porro. Per centrali spicca Giovanni Gargiulo, spalle

0: mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone. Rischio grandine, temperature in netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. Al sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia, temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati.

inviati, io sono Camillo De Michelis. Belli attivi, oggi, belli attivi. Ciao Cam, io non riesco a capire perché nessun allenatore non riesce a far capire a Kenan di giocare dietro la punta come un vero 10. Per me è veramente sprecato farlo giocare all'esterno, ormai tutti lo raddoppiano e lo fermano quasi sempre. Speravo che in questo Spalletti fosse diverso, mi piacerebbe avere un tuo parere. Ti ringrazio, Ivan da Padova. Il discorso, Ivan, è che noi in questo momento non abbiamo una costruzione di gioco, perché purtroppo nell'ultimo periodo c'è stata un'involuzione che permette alla squadra di costruire, di attaccare il centro. Noi ultimamente abbiamo avuto un'involuzione enorme e siamo palla all'esterno e salvaci tu. Purtroppo questo è diventato il gioco della Juventus. Nel cercare di valorizzare un gioco centrale bisogna avere una costruzione perfetta da dietro, quindi un uomo d'ordine. Yıldız deve migliorare e non ricevere sempre la palla addosso, ma dialogare con una punta, quindi utilizzare magari, non lo so, una verticale sulla punta e subito uno bravo ad andare addosso, andare a cercare dei movimenti, buttarsi alle spalle della punta quando viene incontro, cioè tutte le cose che fa molto bene McKennie, molto molto bene. Infatti quando McKennie e David erano in sintonia la Juventus giocava molto meglio, questo è vero, però poi David non segnava mai e quindi non segnando mai abbiamo avuto delle difficoltà nelle partite dove non hai tanto spazio. Poi centrale in Italia è un po' più difficile, perché centrale in Italia con i blocchi bassi e la difesa a 5 con magari 3 di schermo diventa comunque quasi impossibile trovare lo spazio in mezzo. Ecco, lì devi essere bravo nel gioco di prima, nel fare il passaggio quello invisibile di Spalletti con le guardie da una parte e la passi dall'altra. Ecco, in questo è molto difficile. Io non lo vedo trequartista in questo momento, però a dirvela tutta. In questo momento qua lui è Yıldız che vuole giocare largo, è Yıldız che vuole puntare e bisognerà trovare delle soluzioni. Ecco, a volte non dovete immaginare un calciatore perché è bravo come un 10, allora il 10 è il tre quarti. A volte bisogna cercare anche di lasciarlo nelle posizioni migliori. Yıldız ha molto ancora da imparare, eh? Yıldız non attacca la profondità, Yıldız non ha il gol semplice, Yıldız non attacca la porta. Ci sono tante cose che devi fare e dovrà fare per migliorare tanto, però onestamente credo che sia sulla buona strada. Ecco, palla al piede credo sia proprio uno dei più forti di questa generazione, con la palla nei piedi. Allora, ciao Camillo, la paura è che con Alisson si faccia la fine di Colomouani. Si va avanti con la telenovela e poi l'ultimo non arriva. Dirigenti veri senza proclami prendono cosa serve e non aspettano, e poi in casa ci vorrebbe un secondo di livello, ma credo che alla fine come secondo resterà Perin. Io penso che Perin possa restare, il Genoa comunque ha tenuto Bailo,

0: non ha voglia di andare in altre parti se non al Genoa, e questo dovrebbe farvi capire un po' la mentalità di alcuni giocatori, per i Rugani che accettano situazioni principalmente per comodità. Questa è una cosa che purtroppo noi ci teniamo dietro, però Perin come secondo non ho nulla da dire. Non ho nulla da dire, io non lo amo, però come secondo non ho nulla da dire e credo che possa rimanere lui. Però su Alisson, secondo me, se non è chiusa, quasi, eh. A meno che Alisson poi dopo il mondiale possa dire al Liverpool: io voglio andare via, voglio andare via, voglio andare via, perché dall'altra parte da noi ha un 3 più 1, eh. Cioè, Alisson bacia per terra, quando arriva, se dovesse arrivare qua, un 3 più 1. 3 più 1 sono tanti, eh. Cioè, garantiti. Ha un contrattone, all'età di Alisson. E quindi in questo caso qua, a meno che non rompa lui con Liverpool, per me, se non è chiusa, poco ci manca. Spero che il detto non c'è due senza tre per il nostro mercato non valga. Per svoltare, io penso che qualcuno dei dirigenti. Ah, sì, che qualcuno ascolti la nostra trasmissione, non credo. Forse una rosa migliore per competere, chissà. Altrimenti, se il mercato continua con l'algoritmo. Ma ragazzi, allora, Tommaso, l'algoritmo è l'alibi vostro e di chi non ha voglia di ascoltare e di comprendere l'algoritmo. Se il vostro pensiero è l'algoritmo è il male di questa Juve, siete fuori strada e noi, compreso io che ve ne parlo da tanto tempo, siete stati veramente scarsi nel raccontarvi l'algoritmo. L'algoritmo viene usato da ogni società, ma per un risparmio anche di costi, perché se Manuel, Yves e qualsiasi altro nostro tecnico, invece di fare i tecnici, ma facevano gli osservatori, non posso mandare Manuel, Yves e altri 10 in giro per il mondo a mie spese. E allora li muovo gli osservatori quando sono certo di avere dei giocatori importanti anche segnalati dall'algoritmo, vado a vedere, fanno una relazione e mi dicono determinate cose. La difficoltà dei dati, perché poi si parla di dati, è nella visione del calcio. Questa è la difficoltà, perché ci sono delle cose che i dati non ti possono dire, ma che magari un dirigente considera comunque importante e un allenatore meno. Ma non è che la Juventus ha fatto il mercato coi dati lo scorso anno, perché per comprare Openda quasi 50 milioni, per comprare David, per comprare Zegrova, non hai usato nessun tipo di dati per sceglierlo. Hai guardato dei valori, delle situazioni per cercare di costruire una squadra attraverso le caratteristiche e i punti di forza a livello di dati dei giocatori. Tipo David creava un sacco di XG. Però non segna ed è stato un disastro. È stato un disastro. Allora, il discorso è cercare di trovare il giusto equilibrio tra i dati e l'occhio umano. Ed è per questo che Spalletti ha chiesto di avere più potere. Ma l'algoritmo non è che senti. Liverpool lavora da 10 anni con gli algoritmi, Tommaso. Hai mai sentito criticare il mercato del Liverpool? È poi una squadra fortissima. Ha vinto tutto negli ultimi 10 anni. L'algoritmo è l'alibi perfetto per nascondere i problemi della Juve. I problemi della Juve non sono l'algoritmo. Guarda, questo te lo posso dire con certezza assoluta. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Meret va bene, Vlahovic via. La Juve deve cominciare a non pregare i giocatori. La Juve deve avere attaccanti che con 10 palle, 8 devono andare nello specchio della porta e poi ci vuole un giocatore che tiri le punizioni. Tranne Vlahovic non le tira nessuno. Verità con Meinhers, però non fa tutto il resto. Cioè, non fa tutto il resto. Almeno gli angoli poteva batterli, neanche gli angoli ha battuti in questi suoi 2 anni sciagurati. Ciao Camillo, Andrea. Riguardo il portiere, secondo me in questo momento storico abbiamo bisogno di alzare il livello del carattere. La migliore scelta è il Dibu Martinez.
1: Show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kejm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran appeso a un filo.
3: Inferno di fuoco anche sull'Ucraina con centinaia di missili e droni lanciati dai russi contro Kiev e la città di Dnipro, dove è stato centrato un palazzo di tre piani. Almeno 21 le vittime e 120 i feriti. Zelensky condanna la strage e chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Il Cremlino parla di attacchi contro infrastrutture militari e avverte che la guerra continuerà finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Washington intanto valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa.
4: Polemiche sulla festa della Repubblica. A innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre, servirebbe il coraggio di compiere una scelta controcorrente, aveva scritto in mattinata Salis su X. In serata la replica di Meloni, che ha parlato di dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia.
3: La cronaca è una lite condominiale degenerata in un omicidio ieri sera dopo le 21 a Roma. L'aggressione è accaduta in un palazzo di via Villa Stellone in zona Prima Valle. La polizia ha affermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino di casa a coltellate. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni.
4: Calano le multe stradali elevate con gli autovelox. Lo scorso anno i proventi delle principali città d'Italia sono scesi dell'8,9% rispetto al 2024. Secondo i dati forniti dal Codacons, nel 2025 tutte le più grandi aree urbane del paese hanno incassato in tutto 56 milioni e mezzo di euro grazie alle sanzioni stradali, cioè 5 milioni e mezzo in meno rispetto ai 12 mesi precedenti. Intanto si attende ancora la pubblicazione del decreto del Ministero dei Trasporti sull'omologazione generale di tutti gli autovelox, nonostante sia già arrivato il via libera da parte della Commissione europea.
3: Lo sport e il tennis. Sarà una giornata importante quella di oggi in chiave azzurra al Roland Garros, con Flavio Cobolli che affronterà Ugeli e Simon nel terzo match dalle 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Definita intanto la prima semifinale del tabellone maschile con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce della vittoria su Fonseca.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Mercoledì 3 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, notizie come al solito in questo periodo prettamente concentrate sul calciomercato del club bianconero, con i nomi che abbiamo già fatto ampiamente negli scorsi giorni, nelle scorse settimane e in alcuni casi anche negli scorsi mesi, a partire dal nome finora più chiacchierato, a partire come al solito da tutto Juve, il Liverpool non cambia idea per Alisson. Questo si legge appunto su tutto Juve, con la Juventus che continua a seguire il portiere brasiliano, ma il Liverpool lo considera fondamentale anche dopo l'addio di Arne Slot. Il nome di Alisson Becker continua a circolare nei pensieri della Juventus per il ruolo di portiere titolare del futuro, ma da Liverpool arrivano negli ultimi giorni segnali tutt'altro che incoraggianti per i bianconeri, perché nonostante il recente cambio in panchina e l'uscita di scena di Arne Slot, il club inglese non sembra intenzionato a modificare la propria posizione nei confronti dell'estremo difensore brasiliano, considerato una delle figure centrali del progetto tecnico. Anfield chiude alla cessione. La Juventus aveva individuato in Alisson uno dei profili ideali per rafforzare il reparto arretrato, grazie all'esperienza internazionale e alle qualità dimostrate negli ultimi anni tra Premier League e Champions League. Tuttavia la posizione dei Reds appare molto chiara. A rafforzare questa linea c'è anche la scelta effettuata dal club inglese nei mesi scorsi, quando è stata attivata una clausola per prolungare ulteriormente il rapporto con il portiere brasiliano, una decisione che conferma quanto Alisson venga considerato ancora una pedina fondamentale all'interno della rosa. Di fatto l'addio di Arne Slot non cambia gli scenari. L'esonero di Arne Slot, che appunto aveva inevitabilmente alimentato alcune speculazioni sul futuro di diversi giocatori del Liverpool, tra questi era stato inserito appunto anche Alisson, il cui nome è stato accostato con insistenza alla Juventus. Le informazioni provenienti dall'Inghilterra indicano però che il cambio di allenatore non avrebbe modificato le strategie di mercato appunto del club e appunto nei confronti anche del portiere. Anzi, proprio la fase di transizione che il club sta attraversando renderebbe ancora più importante mantenere in rosa elementi di esperienza e leadership proprio come il brasiliano, e quindi sembrerebbe che la Juventus debba valutare e sia costretta a valutare soluzioni alternative, perché l'interesse chiaramente resta concreto, ma ci sono ostacoli molto difficili da superare per quanto riguarda la trattativa appunto per Alisson, che resta il punto di riferimento, ma Juventus che deve guardarsi intorno, perché appunto con l'arrivo di Iraola sulla panchina del Liverpool ormai imminente non sembra destinato a cambiare nulla da questo punto di vista. Facendo un passo indietro nella cronologia degli articoli su tutto Juve, si parla appunto di un'alternativa per la porta che la Juventus sta sondando, un obiettivo che anche l'Inter ha per la propria rosa, ovvero il nome di Vicario Juventus. Si legge su tutto Juve: il portiere del Tottenham torna nel radar bianconero. Guglielmo Vicario è stato proposto alla Juventus. Il portiere del Tottenham gradirebbe un ritorno in Serie A, mentre il club bianconero valuta l'opportunità senza considerarlo una priorità assoluta. Il nome di Guglielmo Vicario entra tra le possibili opzioni per il futuro della porta della Juventus. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, l'estremo difensore del Tottenham sarebbe stato offerto al club bianconero in vista della prossima sessione di mercato. Vicario, reduce dall'esperienza in Premier League con il Tottenham, starebbe valutando la possibilità di tornare in Serie A, campionato nel quale si è messo in mostra prima con l'Empoli. È una prospettiva che potrebbe aprire scenari interessanti appunto anche per la Juventus. Juventus che appunto riflette, ma non è la prima scelta. Al momento appunto il portiere classe 96 non rappresenta la priorità assoluta per la dirigenza bianconera. La società continua a monitorare diverse soluzioni per il ruolo e starebbe semplicemente valutando l'opportunità legata a Vicario senza aver ancora avviato una trattativa concreta. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il profilo dell'ex Empoli potrà scalare le gerarchie nelle preferenze della Juventus oppure rimanere una semplice opportunità di mercato, visto che Vicario sicuramente è un portiere con grande mercato, su di lui è abbastanza conosciuto e risaputo l'interesse dell'Inter nei suoi confronti. Inter che probabilmente cambierà qualcosa tra i pali. La Juventus che oltre a Vicario, oltre ad Alisson, sta valutando anche il nome di De Gea. È venuto fuori il nome del Dibu Martinez negli scorsi giorni. Insomma, sono diversi i portieri valutati dalla Juventus. Sicuramente la mancata qualificazione in Champions League mette un po' in salita tutte queste trattative, perché sono nomi e portieri piuttosto importanti. E soprattutto quello di Alisson è stato un affare complicato dalla mancata qualificazione in Champions League. Il primo piano di questa notte di Massimo Pavan su Tutto Juve parla del mondiale. Il mondiale come esame per la Juventus tra certezze, rilanci e valutazioni di mercato. Il mondiale diventa un test decisivo per diversi giocatori della Juventus tra conferme, rilanci e valutazioni sul futuro. Il mondiale rappresenta molto più di una semplice competizione internazionale per la Juventus. Per i tifosi bianconeri sarà un'occasione preziosa per osservare da vicino alcuni dei protagonisti della rosa, ma anche capire quali giocatori possono davvero diventare punti di riferimento della squadra del futuro. Per molti elementi dell'organico sarà una vetrina importante. C'è chi dovrà confermare quanto di buono mostrato negli ultimi mesi, chi è chiamato a riscattare una stagione deludente e chi potrebbe sfruttare il torneo per attirare l'interesse di eventuali acquirenti sul mercato. Yıldız, il volto della Juventus che verrà tra i giocatori più attesi, c'è senza dubbio Kenan Yıldız. Il talento turco ha chiuso la stagione in crescita, assumendosi responsabilità importanti e dimostrando di poter diventare uno dei simboli della nuova Juventus. Il mondiale rappresenta per lui un'ulteriore opportunità per confermare il proprio valore a livello internazionale e consolidare il ruolo di leader tecnico della squadra. La Juventus non può permettersi di perdere un giocatore con le sue caratteristiche e quindi lo considera un patrimonio da proteggere. Tuttavia, costruire il futuro esclusivamente attorno al talento del numero 10 sarebbe un errore. Anche il giocatore più forte ha bisogno di una squadra competitiva attorno a sé per poter esprimere tutto il proprio potenziale. C'è Bremer, il leader che i tifosi non vogliono perdere. Un altro osservato speciale appunto sarà il difensore brasiliano, che resta uno dei pilastri difensivi e non solo della Juventus, uno dei giocatori più affidabili dell'intera rosa. Le sue prestazioni saranno seguite con particolare attenzione anche in ottica mercato. Il suo nome continua infatti a essere accostato a possibili operazioni in uscita, scenario che preoccupa una parte consistente della tifoseria. Un Coop Miners che al mondiale cerca risposte, lui che era arrivato con aspettative elevatissime non è riuscito a garantire il rendimento che molti si aspettavano. Le sue qualità non sono in discussione, ma il contributo offerto finora è stato inferiore rispetto a quello mostrato negli anni migliori. Per questo motivo il torneo rappresenta una grande occasione per ritrovare fiducia e dimostrare di poter essere ancora un elemento centrale nel progetto bianconero. In caso contrario, eventuali offerte potrebbero essere valutate con maggiore attenzione. Poi c'è forse il caso più importante, più emblematico, quello di Jonathan David e la sua necessità di cambiare marcia. L'attaccante non ha vissuto una stagione all'altezza delle aspettative e ora cerca nel mondiale quelle certezze che sono mancate durante l'anno. La Juventus ha bisogno di ritrovare il giocatore che aveva convinto la società a puntare su di lui. Gol, personalità e continuità saranno aspetti fondamentali per rilanciare la sua immagine e il suo peso all'interno della squadra. E poi c'è anche McKennie. Non tutti i giocatori arrivano al torneo con giudizi negativi, alcuni hanno disputato una stagione positiva parliamo appunto del caso di Weston McKennie, che però non è riuscito forse a superare la soglia del bene e arrivare a quella dell'eccellente, e ha spesso separato i bianconeri dagli obiettivi più ambiziosi. E appunto lo stesso McKennie, autore di una bella stagione, deve confermarsi al mondiale con la sua nazionale. Di conseguenza il mondiale è un torneo che vale più del semplice risultato, potrebbe offrire indicazioni importanti non soltanto sul livello della Juventus ma anche sul valore dei singoli protagonisti, e potrebbe poi mettere appunto alla finestra giocatori su cui la Juventus sta puntando o può puntare in futuro per il mercato. E quindi sarà sicuramente una vetrina importante quella del mondiale, dove ci sono anche nazionali interessanti. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport che si concentra sul mercato dell'Inter, in uscita e in entrata, soprattutto in uscita, perché ieri è arrivata una grande conferma, è quella dell'addio di Dumfries. Si parla di questo infatti sulla prima pagina della Rosea. Svolta a destra nell'Inter, l'olandese va al Real, Dumfries da Mourinho, ora serve palestra. Sarà pagata la clausola da 20 milioni, pronto il rilancio all'Atalanta per avere subito l'esterno azzurro, con appunto Dumfries che è pronto ad andare in direzione Real Madrid. È arrivato il classico e affidabilissimo Here We Go di Fabrizio Romano, mentre l'Inter lavora appunto per Marco Palestra, con l'offerta che sembrerebbe l'Inter aver presentato all'Atalanta di 40 milioni, l'Atalanta invece ne vorrebbe 50, con l'inserimento anche del Newcastle nella trattativa. In taglio basso si parla anche del Milan e degli allenatori, la scelta dell'allenatore testa a testa per il diavolo, il Milan a cena con Glasner ma Pochettino resta in pista e Allegri si libera per il Napoli, con Allegri appunto che è pronto a rescindere il contratto per approdare alla corte di Aurelio De Laurentiis. In taglio basso si parla anche della nazionale, perché stasera ci sarà l'amichevole della nazionale maggiore, composta principalmente dai ragazzi dell'Under 21, ma ci sarà appunto l'amichevole contro il Lussemburgo. Pio guida l'Italia dei giovani di Baldini alle 20:45, la Serie A in America con 66 giocatori, noi in Lussemburgo, gli altri al Mondiale, scrive la Gazzetta dello Sport, che in taglio alto parla anche di tennis e del Roland Garros. Oggi i quarti con i tre italiani, sognando Parigi, apre Cobolli. Poi alle 20:15, Cobolli alle ore 14 contro Ogier Al-Nassim, il canadese, e poi il derby alle 20:15 tra Berrettini e Arnaldi, con appunto un sogno italiano a Parigi, senza, tra l'altro, tutto questo senza Jannik Sinner, che appunto era stato eliminato dopo aver sofferto il caldo. Si parla anche di Juventus sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Il vertice e il verdetto, secondo la Gazzetta, oggi potrebbe essere la giornata decisiva per capire il futuro di Vlahovic. Si scrive, si legge: Vlahovic e la Juve oggi, firma o addio? Quindi ecco, sembrerebbe arrivata la situazione di bivio in casa Juventus per il futuro di Vlahovic, secondo appunto la Gazzetta dello Sport. Ci spostiamo anche sul Corriere dello Sport, che si concentra anch'esso sull'uscita di Dumfries in direzione Real Madrid. L'Inter cambia, Florentino Perez ha in pugno il terzino olandese, la Dea apre l'asta per il suo talento, c'è l'ombra del Manchester City. Dumfries da Mourinho, il Real paga la clausola, Palestra costa 50 milioni dopo 5 stagioni e 8 trofei. Denzel Dumfries è vicino all'addio dall'Inter, José Mourinho lo aspetta al Bernabeu, operazione da 20 milioni. Nel frattempo Ausilio tratta con l'Atalanta, ma anche Maresca, l'erede di Pep Guardiola, insegue l'azzurro per il suo Manchester City. Si parla anche delle altre squadre di calciomercato sul Corriere dello Sport, in particolare di Juventus, Roma e Bologna. Ora si tratta col Paris Saint-Germain, Colomani vuole la Juve, sempre più intenso il nome di Colomani è chiacchierato attorno all'ambiente bianconero in questi giorni. E poi il rifiuto della Roma per l'offerta del Chelsea a Svilar, la Roma che ha rifiutato 50 milioni appunto presentati dal Chelsea per il suo portiere secondo il CDS. E poi il Bologna parla tedesco, alla fine c'è il rinnovo di contratto fino al 2028. In taglio basso sul Corriere dello Sport si parla della nazionale, la nazionale in Lussemburgo alle 20:45. Pio Esposito e Gigio Donnarumma guidano la giovane Italia. Primo test dopo l'esclusione dal mondiale. Il commissario tecnico Baldini sceglie il 4-3-3 con Esposito nel tridente con Cherubini e Coleoscio, titolari anche Favasuli, Chiarodia e Lipani. Sicuramente giovani interessanti da scoprire per chi ancora non li conoscesse. E poi si parla anche del tennis. Oggi i quarti. Berrettini Arnaldi, Eco, Bolli, Ojeda-Liassim, Parigi, appuntamento con la storia, scrive il Corriere dello Sport. Noi ci spostiamo anche su Tutto Sport, che si concentra principalmente sul Roland Garros con un titolo francese, Allons Enfants de l'Italie, spero di averlo pronunciato bene. Cobolli, Berrettini e Arnaldi, c'è l'influenza qui di Comolli nella lettura della prima pagina. Tre azzurri nei quarti a Parigi inseguono la storia del tennis. Stasera il derby Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi, reduci da due ottavi di oltre 5 ore l'uno, record del Sanremese, 17 ore e 42 minuti in 4 partite. Prima Flavio però sfida Ojeda-Liassim, numero 6 al mondo. Se vince avremo un finalista sicuro. Senza Sinner e Musetti è già un'impresa incredibile. Zverev schianta Hodar da gran favorito, ora a Mensik. Bolelli va Vassori in semifinale nel doppio. In taglio alto si parla della Juventus su Tutto Sport. Le parole di Yıldız, il turco definito incedibile, ridà speranza ai tifosi bianconeri. Voglio lasciare il segno nella storia della Juve. Appena ho indossato questa maglia numero 10 ho capito di avere una responsabilità speciale che avrebbe dato una direzione forte alla mia carriera. Queste le parole di Yıldız. E poi l'intrigo Brahim col Real, nuove mosse per Dibu Martinez. E poi le parole di Milik, shock, io nel baratro. In taglio basso anche il Torino, il River dice è il nostro obiettivo. Cairo dice Simeone, ci vogliono almeno 25 milioni. Il River Plate valuta Simeone attorno ai 10 milioni di euro. Il Toro chiede oltre il doppio per alzare il muro. Oggi l'incontro anche per il nuovo allenatore, in particolare con Aquilani, con Abate che resta alla finestra. L'uscita di Dumfries, sarà pagata la clausola rescissoria. Dumfries al Real, Inter ansia per Palestra. L'olandese è pronto a raggiungere Mourinho alla corte del Real Madrid. L'esterno dell'Atalanta diventa la priorità di Kivu, ma Newcastle e Manchester City possono offrire di più. E poi anche il Milan, incontro positivo. Milan sì a Glasner con o senza Rangnick. Con il Milan che sembra sempre più vicino appunto all'arrivo dell'ex allenatore del Crystal Palace. Si parla anche della nazionale in campo stasera alle 20:45, test in Lussemburgo. Gigio guida i giovani azzurri in campo 64 giorni dopo il disastro di Zenica. Donnarumma capitano di una strana nazionale di Under 21. Baldini, CTA di interim, dice ragazzi di valore sono il futuro. E poi la domanda che si pone Guido Vacciago, direttore di Tutto Sport, in prima pagina: quale Italia sceglierete stasera? Ok, d'accordo con lo zapping, serve proprio a non scegliere, e salta a beccarne la contemporaneità di Berrettini Arnaldi e Lussemburgo Italia, ma quale sarà il vostro campo principale? Questo è quello che si chiede il direttore di Tutto Sport, scrivendo questo in prima pagina. E facciamo un salto rapido anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, il QS che si concentra anch'esso sul Roland Garros. Cobolli con Aliassim, derby Arnaldi Berrettini, Parigi Italia, slam tra amici. In taglio alto anche la nazionale alle 20:45, l'Italia riparte con i giovani dal Lussemburgo. Inizia il futuro. Il mercato, il Milan parla con Glasner e libera Allegri per il Napoli. E poi l'esterno ai saluti, Dumfries Real, addio all'Inter con la clausola. L'olandese vicino al trasferimento a Madrid, i nerazzurri insistono con l'Atalanta per Palestra. Con appunto anche il mini editoriale del quotidiano sportivo di spalla sinistra, i segnali azzurri da captare, più Baldini meno marketing, va bene le due partite che la nostra nazionale giocherà oggi e domenica, mentre le altre preparano i mondiali, non sono indicative perché le 48 squadre migliori sono impegnate altrove, con buona pace nostra e anche della Grecia, che si permette di storcere il naso per le convocazioni del CT ad interim Silvio Baldini, il quale darà spazio oggi in Lussemburgo e domenica a Creta ai giovani della sua Under 21, più Donnarumma, l'unico veterano che ha alzato il telefono per dire: mister, io ci sono. Ma al di là dei risultati e delle indicazioni che arriveranno dal campo e dai nostri giovani talenti, che ci sono, ma spesso li fanno giocare solo le squadre straniere, è proprio nella figura di Silvio Baldini che si incarna un messaggio che dobbiamo saper raccogliere se vogliamo davvero sperare di tornare nel calcio che conta. Perché il tecnico toscano è ruspante, viscerale, ha un amore totale per il gioco e appunto per tutte quelle sovrastrutture che girano intorno al calcio e che hanno creato il disastro sotto gli occhi di tutti. È un uomo di campo e di valori, con una carriera che probabilmente gli ha regalato meno dei suoi meriti tecnici per qualche limite personale, ma soprattutto per scelta sua, perché non ha mai allenato a tutti i costi, anzi, senza farne un santo, è una persona che tra il compromesso e i valori umani ha sempre scelto i secondi. Una volta eravamo tutti così e infatti ai mondiali ci andavamo, si legge sul quotidiano sportivo con la firma di Doriano Rabotti. Questo è il quadro della prima pagina del QS, e noi invece andiamo a farvi ascoltare le parole di ieri di Radio Bianconera, perché è passato dai nostri microfoni Malum Pasincatu, che a cose di calcio ha parlato delle cose che la Juventus dovrà fare in vista della prossima stagione.
1: Quando sono le cose che non vanno bene, sono tante cose da fare. Ma prima di tutto avere la lucidità di cercare di esaminare quello che non va, ok, per poter uscire da questa situazione. È normale che quando vedi due squadre del livello della Juve e del Milan essere in un momento di difficoltà, ci fa riflettere, perché comunque, con tutto il rispetto delle altre, quando Juve, Inter e Milan, che sono quelle che hanno più tifosi, dunque non me ne vogliono altre squadre, ma sono quelle che, diciamo, sono sotto gli occhi dei riflettori quando le cose non vanno male, non vanno bene. Bisogna cercare di avere una sorta di anno zero, nel senso di dire: ripartiamo da Spalletti. In questo caso Spalletti cosa vuole, perché non possa lamentarsi che il progetto suo, che quello che ha in testa vada bene, questo glielo diamo, glielo mettiamo a disposizione. Se gli diamo quello che gli serve e non fa i risultati, è normale che sa che ne paga le conseguenze. Questo fa parte della... Però diamo l'opportunità di cimentarsi con quelle che sono le sue idee fin dall'inizio, perché comunque secondo me chi si sta affidando all'allenatore esperto, che partendo dall'inizio non avrà scuse. Questa è la differenza. E quando non si parte dall'inizio, spesso si può sempre dire: ma babbu, in questo caso non c'è più. Perché parti dall'inizio e devi fare risultati, vuol dire cercare di vincere lo scudetto e il minimo, perché qui ci sbagliamo sempre, arrivare in Champions League. Il minimo, quello è il minimo. Quando non si ottiene quello, è come se non si ottenesse il minimo di una grande squadra così.
2: Direttore, dovessi dare su due piedi, così al volo, mentre ti dirigi a vedere questo torneo internazionale, un giudizio sull'Europa League dell'anno prossimo? Al di là che poi approfondiremo anche il tema, come sempre, con un grande esperto quale tu sei.
1: L'Europa League, se non si incrociano prima, la finale deve essere Juve Milan. L'ho detto e lo ripeterò tutte le sante settimane, perché è così. Cioè, non dobbiamo smetterla, tra virgolette, di snobarla come coppa, perché comunque è una coppa che quando si arriva verso la fine ci sono grandi squadre, di grandi campionati. E di conseguenza non bisogna assolutamente sglobarlo, per dargli un peso e per, diciamo, creare anche la sorta di si può dire, dare un po' di di sex appeal, passami questo termine, a questo torneo che in Italia non scalda. Immaginare, ripeto, sono sicuro se incrociare prima una finale Juve-Milan, un remake, stavolta non di Champions League ma di Europa League, sarebbe qualcosa, secondo me, di affascinante.
0: Queste erano le parole di Malu Mpazincatu, ieri ospite dal nostro direttore Antonio Paolino a Cose di Calcio. Noi andiamo, ci spostiamo su Juventus News 24 a parlare appunto del grande tema di oggi che avevamo già assaporato leggendo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, ma si parla di Dusan Vlahovic perché oggi potrebbe essere il giorno della firma o dell'addio, appuntamento alla Continassa, cosa filtra sul futuro dell'attaccante serbo. La telenovela Vlahovic è giunta all'atto finale a 10 giorni dalla conclusione del campionato. La Juventus e il bomber serbo, affiancato dal padre Milos, si scontreranno alla Continassa per il summit decisivo. Sul tavolo l'amministratore delegato Damian Comolli, Giorgio Chiellini e il direttore sportivo Ottolini presenteranno l'ultimo out-out. Con soli 27 giorni rimasti prima della scadenza del contratto che lo libererebbe a parametro zero per il classe 2000, è arrivato il momento della verità. L'offerta bianconera è un definitivo prendere o lasciare, un prolungamento di uno o due anni a 6 milioni di euro più bonus, cifra che dimezza l'attuale ingaggio del serbo. Si tratta di una scelta legata alla nuova politica aziendale e non dettata solo dalla retrocessione in Europa League. Luciano Spalletti rimane il principale sponsor delle nove e spinge per la permanenza, ritenendolo vitale per il gioco. La mancanza di Dusan l'abbiamo sofferta come il pane, non si può giocare senza un terminale fisico forte che fa gol, questo aveva detto Luciano Spalletti. Se l'accordo dovesse saltare, la dirigenza ha già riattivato i contatti con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, individuato come favorito per raccogliere l'eredità. Nonostante una stagione sfortunata, condizionata dal grave infortunio nell'adduttore e 4 mesi di stop dopo l'operazione, Vlahovic ha chiuso in crescendo, siglando 10 reti complessive, un bottino pari a quello di Davide Openda messi insieme, ma ottenuto in meno tempo. Questo finale di stagione ha acceso i riflettori di Bayern Monaco, Chelsea, Barcellona e Newcastle, pronti a ingaggiarlo a parametro zero. Le big garantiscono ricchi premi alla firma, ma nessuno ha ancora assecondato le richieste da 8 milioni di stipendio avanzate dall'entourage. Ora Dusan si trova di fronte a un bivio cruciale: accettare la riduzione economica per rimanere a Torino al centro del progetto di Spalletti, tecnico che ha portato alla vittoria della classifica marcatori bomber come Dzeko, Icardi e Osimhen, oppure voltare pagina dopo un'avventura in bianconero contrassegnata da 68 gol in 168 presenze e la conquista di una Coppa Italia. Nelle prossime ore si scopriranno definitivamente le carte, questo si legge appunto su Juventus News 24 per quanto riguarda la situazione legata a Dusan Vlahovic. Oggi, come detto, potrebbe essere il giorno della verità. E andiamo a sentire le parole di Davide Torchia, ieri ospite alla rassegna stampa di Claudio Zuliani, perché Davide Torchia ha parlato proprio della situazione legata a Dusan Vlahovic, analizzando appunto quello che è lo scenario, appunto situazione che oggi potrebbe trovare la soluzione. Andiamo a sentire le parole di Davide Torchia.
3: Al di là di essere un agente, giustamente difendo la mia categoria, no? Allora, però bisogna dire a questo nostro amico una cosa fondamentale che cambia molto in questo caso, che questo è un caso particolare e specifico. Perché? Perché Vlahovic aveva degli agenti, il comportamento era soprattutto lo stesso, e questo, lo dico da agente, è sbagliato, perché tutto nella vita deve essere congruo. È normale che se io ho un calciatore che guadagna 10 milioni l'anno, lo sanno anche i bambini, guadagnerò di più di uno che ne guadagna uno. È normale questo, no? Poi la commissione dove dovrebbe essere giusta ed equiparata? Nel momento in cui sono talmente bravo io agente che un giocatore che costerebbe 40 milioni riesca a portarla a 20, no? se riesco a portarlo a 20, la società magari mi riconosce qualcosa in più di quello che avrei dovuto guadagnare nel canonico come commissione, perché effettivamente c'è, cioè, il lavoro è stato bravo, mi ha fatto risparmiare 20 milioni, se ne spendo 3 in più, va bene, avrò risparmiato sempre 17, ma ha fatto sempre un gran lavoro, e questo fa parte del commercio basico, no? Giusto? La differenza è che non ha un senso quando io devo pagare delle commissioni che poi alla fine mi costa quasi quanto il giocatore pagato. Cioè, è vero che le commissioni si può portare in grado come oneri accessori, in grado di bilancio, però comunque sono soldi che deve uscire, non deve parlare. Ma per ritornare a Vlahovic, la situazione di Vlahovic è diversa, perché adesso gli agenti non ce l'ha più. Gestisce completamente lui con qualcuno di famiglia e il padre, che è sempre stato quello che ha comandato, perché qui bisogna entrare negli ordini anche di questioni culturali, cioè certo. C'è una società intesa come famiglia, società familiare, chiamiamola così, in cui i padri in determinate nazioni, adesso non voglio fare estrazione politica del resto, che comandano molto, cioè che il giocatore, il ragazzo, il figlio vorrebbe fare una cosa, se il padre dice per me non è fatta bene, fa fatica a dire al padre no, io la faccio anche se tu non sei d'accordo. In Italia succede così, in tanti paesi il padre è il padre, è quello che comanda, e se lui dice una cosa così, dice la cosa giusta, e tutti sono convinti di questo, non c'è niente di male, no? E adesso è il padre quello che gestisce queste cose qui, nel senso il sì e il no, perciò le eventuali commissioni sarebbe una commissione familiare, ecco, non una cosa proprio da procuratore, ma non per difendere i procuratori, questo è un caso un pochettino limite, ma io non credo che per giù, però ritorniamo che sia proprio le commissioni il problema di Vlahovic, che cioè che Vlahovic non va, o qualsiasi altro calciatore non va in una società perché io sono a posto, sono contento, il mio procuratore chiede la luna, non glieli danno e allora non ci vado. Non funziona proprio così, perché poi i giocatori ti mandano anche a spigolare, perché io se fossi un giocatore vorrei che il mio procuratore guadagnasse bene rispetto a quello che guadagno io, ma se il guadagno è esagerato ed intralcia la trattativa che porta a me a una condizione migliore, qui non ci sono ostaggi, a meno che
4: chiaro.
3: Ci sia un rapporto personale più o meno economico, che in questi, che mi sembra ci sono state parecchie trasmissioni televisive che hanno parlato, e allora cambia tutto.
0: Questo era Davide Torchia sulla situazione legata a Dusan Vlahovic. Oggi abbiamo detto la giornata potrebbe essere la giornata decisiva per l'addio o per il rinnovo del serbo. Nel caso la Juventus prepara il piano B, si legge su Tutto Juve, Kolumani, il piano B della Juventus. In attesa della risposta definitiva di Vlahovic, la Juventus si sta già muovendo per non farsi trovare impreparata. Il primo nome sulla lista dei dirigenti resta quello di Randal Kolumani. L'attaccante francese destinato a lasciare il Paris Saint-Germain avrebbe confermato il proprio gradimento per un ritorno in bianconero dopo la positiva esperienza vissuta in prestito. Una trattativa complessa con il Paris Saint-Germain, l'ostacolo principale rimane l'intesa con il club parigino, che valuta il cartellino del giocatore non meno di 30 milioni di euro. I contatti tra le due società proseguiranno nelle prossime settimane, soprattutto nel caso in cui il confronto tra Vlahovic e la Juventus non portasse all'accordo sperato. Sul taccuino della dirigenza resta inoltre annotato il nome di Jean-Philippe Mateta, profilo già seguito nei mesi scorsi, secondo la Gazzetta dello Sport. Ore cruciali dunque alla Continassa, la Juventus vuole una risposta chiara e definitiva. Da una parte c'è la possibilità di proseguire il percorso insieme a Vlahovic, dall'altra la necessità di programmare il futuro con nuovi protagonisti. L'incontro in programma oggi potrebbe segnare il momento decisivo di una delle vicende più importanti dell'estate bianconera, ma forse non solo dell'estate, ma probabilmente di tutto l'ultimo anno. Tutto Juve che parla anche dei possibili nuovi acquisti della Juventus, dei nomi che si stanno facendo per il mercato in entrata della Juventus. Brahim Diaz resta una richiesta di Spalletti, si insiste anche per Koke. La Juventus appunto continua a seguire sia Brahim Diaz che Koke. per aumentare qualità e creatività sulla tre quarti. Spalletti continua a considerare Brahim Diaz uno dei profili più interessanti. L'evoluzione della situazione dipenderà in larga parte dalle decisioni del Real Madrid, presidenziali, a livello di allenatore e non solo, e anche dalle valutazioni legate ad altri elementi della rosa, compreso anche il futuro di Nico Paz. E poi c'è Koke, che affascina per esperienza e leadership. Un altro nome che continua a circolare negli ambienti bianconeri è quello di Koke. Secondo la Gazzetta, il centrocampista dell'Atletico Madrid rappresenta un'opzione particolarmente gradita per il suo bagaglio internazionale, il carisma e la capacità di guidare il gruppo. A 34 anni lo spagnolo viene considerato un possibile valore aggiunto per aumentare il livello tecnico e caratteriale della mediana. Juventus al lavoro su più fronti. La società bianconera sta costruendo la squadra del futuro seguendo una strategia precisa: inserire giocatori di esperienza internazionale senza rinunciare alla sostenibilità economica. Kim, Brahim Diaz e Koke sono solo alcuni dei nomi più seguiti, ma nelle prossime settimane saranno decisive per capire quali trattative potranno realmente trasformarsi in operazioni concrete. Questo si legge da tutto Juve che riporta quanto scrive la Gazzetta dello Sport. Torniamo ancora sulla situazione legata a Dusan Vlahovic. Andiamo a sentire le parole dello scrittore Andrea Novelli, che ieri è passato appunto da Radio Bianconera ai nostri microfoni. È stato ospite della trasmissione ieri e oggi e ha parlato appunto della situazione legata a Dusan Vlahovic. Lo andiamo a sentire.
5: Se ragiono da commercialista, come ormai tanti tifosi si sono ridotti, perché ormai vedo che parlano di cifre. Io mi ricordo ai tempi quando la Juve prese Vialli, che fu dato l'annuncio su Rai 1, no?
6: Sì.
5: Ma nessuno si preoccupava di quanto la Juve avesse speso per Vialli. Io Vlahovic sicuramente lo confermerei,
6: certo.
5: Perché comunque è anche questa è un'opportunità, visto che è a parametro zero. Sappiamo quanto vale, i pregi e i difetti, sappiamo, comunque lo conosciamo.
6: Però se lo fai andare via a zero, poi devi mettere almeno 50-60 milioni per andare a prendere un giocatore di pari livello.
5: Esatto, adesso si parla anche di Kolo Muani a 35 milioni, che poi non è altro che l'ammortamento, visto che il PSG l'ha pagato 90 milioni
6: sì.
5: E ha ancora 2 anni di contratto, quindi 35 milioni. Anche lì non capisco questo traccheggiare, cioè se il PSG vuole 35 milioni, si va là, gli si dà 35 milioni, si prende Kolo Muani.
6: Soprattutto se credi nel giocatore. Forse sbaglierò, mi auguro di sbagliarmi, ma la Juve negli ultimi anni è diventata il vorrei ma non posso, e questa è una cosa gravissima.
5: Ma infatti tu prima hai citato Bernardo Silva, ma Bernardo Silva lo sapevano tutti che voleva andare a Barcellona, tutti lo sapevano, e stava solo aspettando che il Barcellona riuscisse con delle manovre finanziarie a riuscire a supportare il progetto. Solo quello, perché non c'erano speranze che venisse alla Juve.
0: Queste erano le parole di Andrea Novelli legate alla situazione di Dusan Vlahovic, che resta ancora una situazione aperta e incerta. Potrebbe essere, come detto, oggi la giornata più importante per capire il futuro del serbo con la maglia della Juventus. Juventus che continua a seguire Kim per quanto riguarda il reparto difensivo. Il difensore sudcoreano attualmente in forza al Bayern Monaco resta l'obiettivo principale, con Spalletti che spinge per il ritorno in Serie A da parte del difensore che era stato uno dei protagonisti dello scudetto conquistato dal Napoli sotto la guida dell'allenatore toscano. Il difensore sudcoreano sarebbe orientato a lasciare il Bayern Monaco e vedrebbe con favore la possibilità di ritrovare il tecnico che lo ha valorizzato in Serie A, un elemento che potrebbe favorire la trattativa. Il nodo resta chiaramente la formula dell'operazione. Il Bayern ha manifestato l'intenzione di cedere il centrale, ma non avrebbe ancora dato disponibilità ad un trasferimento in prestito, soluzione considerata invece ideale dalla Juventus. Alla Continassa prevale comunque la calma. I dirigenti ritengono che il passare delle settimane possa contribuire a creare le condizioni giuste per arrivare a un accordo con il club tedesco. Questo secondo la Gazzetta dello Sport, con Kim che, come detto, appunto rimane la priorità per quanto riguarda la difesa, soprattutto se la Juventus effettivamente decidesse di cedere Bremer, che chiaramente è un tema molto chiacchierato nelle ultime settimane, e soprattutto appunto se dovesse lasciare la Juventus il difensore brasiliano, Kim sarebbe soprattutto in maniera particolare in quella possibile circostanza sarebbe un grande obiettivo della Juventus. Si legge sempre su Tutto Juve il primo piano di Massimo Pavan che parla di Vlahovic e il mercato dell'attacco che entra nel vivo. Vlahovic verso l'addio, ma non è detto, pronto un sostituto. La Juventus programma il futuro dell'attacco, Vlahovic è sempre più lontano, Colomani piace, ma serviranno altri rinforzi offensivi. La Juventus sta iniziando a definire le proprie strategie offensive per la prossima stagione, cercando di fare chiarezza in un mercato che almeno per il momento presenta ancora molte incognite. Tra possibili cessioni e obiettivi in entrata, la dirigenza è chiamata a prendere decisioni importanti per costruire un reparto avanzato più competitivo e in grado di garantire maggiore continuità realizzativa. Il futuro di Vlahovic resta il tema centrale. Il primo nodo da sciogliere riguarda appunto Dusan Vlahovic. Nonostante una stagione complessa per tutta la squadra, il centravanti serbo è rimasto il riferimento offensivo principale. Le possibilità di una sua permanenza a Torino però sembrano diminuire con il passare delle settimane. Diversi club continuano a monitorare la situazione e l'ipotesi di una cessione appare sempre più concreta. L'eventuale partenza di Vlahovic aprirebbe una questione fondamentale: come sostituire il miglior terminale offensivo della squadra. La sensazione è che un solo acquisto non sarebbe sufficiente per colmare il vuoto lasciato dal numero 9 bianconero. Servirebbe infatti un intervento più ampio per aumentare il peso offensivo complessivo della rosa. Le alternative non hanno convinto. Uno dei problemi emersi nell'ultima stagione riguarda proprio il rendimento degli altri attaccanti presenti in organico. Tra prestazioni discontinue e numeri inferiori alle aspettative, nessuno è riuscito a garantire continuità sotto porta. Una situazione che ha aumentato la dipendenza offensiva dalla produzione di Vlahovic e che ha evidenziato la necessità di intervenire sul mercato. Tra i nomi seguiti con maggiore interesse, come abbiamo ampiamente ribadito, c'è quello di Randal Colomani. L'attaccante francese viene considerato un profilo capace di aggiungere qualità al reparto offensivo e resta la pista più concreta. La Juventus continua a valutare la fattibilità dell'operazione e ad oggi quella che porta il giocatore francese appare una delle piste più realistiche. Serve però un altro innesto. Anche qualora Colomani dovesse arrivare a Torino, la sensazione è che il lavoro sul reparto offensivo non sarebbe concluso. Per aumentare realmente il livello competitivo della squadra potrebbe essere necessario aggiungere almeno un altro attaccante capace di garantire gol durante la stagione. La Juventus è consapevole che il rendimento offensivo dovrà crescere ulteriormente per permettere alla squadra di tornare a lottare per traguardi importanti. I numeri dell'ultima stagione mostrano un miglioramento rispetto ad alcune annate recenti, ma non ancora sufficiente per competere stabilmente ai massimi livelli. Per questo motivo il mercato estivo sarà decisivo. Le prossime settimane serviranno a capire quali saranno le risorse disponibili e quali profili potranno davvero contribuire a rendere l'attacco bianconero più completo, efficace e competitivo, scrive Massimo Pavan nel suo primo piano su Tutto Juve, il primo piano di questa mattina. Tutto Juve che continua ad aggiornare sulla situazione legata a Colomani. La Juve e Colomani hanno fretta, si legge su Tutto Juve. Colomani resta il primo obiettivo della Juventus per l'attacco, trattativa aperta con il Paris Saint-Germain, mentre Vlahovic e Brahim Diaz restano i temi caldi. La Juventus appunto in cima alla lista per il mercato estivo Colomani, l'attaccante che continua a rappresentare la soluzione preferita per guidare l'attacco nella prossima stagione. L'interesse è reciproco. Il giocatore vede nella Juventus la destinazione ideale per rilanciarsi e la società torinese considera il francese il tassello giusto per aumentare qualità, profondità e capacità realizzativa. Juventus e Paris Saint-Germain di nuovo a confronto. Per trasformare l'interesse in un'operazione concreta servirà però trovare un'intesa con il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino. I dialoghi tra i due club

0: dove aveva fissato richieste economiche decisamente più elevate. Uno degli aspetti che alimentano l'ottimismo bianconero riguarda la volontà del giocatore. Il francese avrebbe già espresso il proprio gradimento per un ritorno a Torino, dove aveva lasciato un buon ricordo durante la precedente esperienza. Le prestazioni offerte in bianconero, impreziosite da gol e assist, hanno contribuito a creare un rapporto positivo con l'ambiente juventino, fattore che potrebbe facilitare l'operazione. Parallelamente alla pista Colomani, la Juventus continua a confrontarsi con la situazione legata a Dusan Vlahovic. La società proverà ancora a verificare l'esistenza delle condizioni per un rinnovo, ma il percorso appare tutt'altro che semplice. La posizione del club non cambia, sul tavolo resta una proposta basata su un contratto biennale, annuale o biennale, da circa 6 milioni di euro a stagione, più bonus e incentivi accessori. Una formula che almeno per il momento non ha ridotto la distanza tra le parti. La dirigenza non sembra intenzionata a modificare sensibilmente la propria offerta e attende una risposta definitiva dall'entourage del giocatore. Brahim Diaz poi, per aumentare la qualità. Oltre all'attacco, la Juventus continua a cercare rinforzi in grado di elevare il livello tecnico della squadra. Per questo motivo resta vivo l'interesse per Brahim Diaz, il fantasista del Real Madrid. Viene considerato un profilo ideale per aggiungere creatività e imprevedibilità alla manovra offensiva. Con altre piste che si sono raffreddate nelle ultime settimane, soprattutto quella per Bernardo Silva, il talento spagnolo è tornato ad assumere un ruolo centrale nelle valutazioni della dirigenza. Questo è quello che riporta il Corriere dello Sport per quanto riguarda la situazione legata al mercato della Juventus e in particolare a Brahim Diaz. Ne parla di questo anche Tutto Sport sul suo sito ufficiale. Brahim Diaz Juve, intrigo Real, le chiavi Mourinho e Nico Pass per l'angusta palude della tre quarti. Il calciomercato bianconero si infiamma per la qualità del marocchino. La rielezione di Florentino Perez darà il via all'effetto domino. Il corteggiamento della Juventus a Brahim Diaz si trascinerà ancora a lungo, secondo Tutto Sport. È tutto un complesso di cose a far sì che il percorso sia tortuoso e la tempistica tutt'altro che breve. Di mezzo ci sono il futuro dirigenziale e tecnico del Real Madrid, l'incrocio con Nico Pass e naturalmente la volontà del centrocampista e Milan, che beato lui in queste settimane sarà pure impegnato al mondiale con il Marocco. A Torino i dirigenti sono consapevoli di tutte queste variabili, eppur avendo da tempo intavolato discorsi e appunto avviato trattative con le parti, preferiscono non lasciar filtrare certezze, soprattutto dopo i recenti afflati di fiducia trapelati per Alisson e Robertson e poi frustrati dall'evolversi delle situazioni. Innanzitutto c'è appunto la situazione dirigenziale del Real Madrid con Florentino Perez che è il numero uno uscente e si è ricandidato alla presidenza, ma appunto ha la concorrenza del 37enne Enrique Riquelme, e questa è sicuramente una situazione che ritarderà le cose. E poi c'è soprattutto l'incrocio José Mourinho-Nico Pass. Il presidente uscente ha già scelto José Mourinho per rimettere in carreggiata un Real che arriva da 2 anni di 0 titoli, un'onda davvero insopportabile per il mondo che circonda la società più blasonata e potente della Spagna. Appunto poi c'è Nico Pass che appunto sembra essere tra le priorità quella di esaminare il suo ritorno, con il Como che invece vorrebbe tenerlo ancora per una stagione. Dunque Spalletti stima fortemente Brahim Diaz, ma bisognerà aspettare queste situazioni legate al Real Madrid prima di poter affondare il colpo. Era l'ultima notizia di oggi perché siamo in chiusura, siamo già oltre le 9 e tra poco vi attende come al solito dopo di me la rassegna stramba condotta da Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali.

0: Della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal prepartita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio è avvenuto nel territorio della regione di Donetsk, controllato da Mosca. A rendere noto il bilancio è stato Denis Pushilin, capo dell'amministrazione locale insediata dalla Russia, che ha parlato di vittime civili e di diversi feriti ricoverati con lesioni di varia entità. Il mezzo era diretto in Crimea quando sarebbe stato centrato dal velivolo senza pilota. L'attacco si inserisce in una notte caratterizzata da una massiccia attività di droni.
2: Notte ad alta tensione anche nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasm, colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran appeso a un filo.
3: La cronaca: un uomo di 56 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo di via Villa Stellone tra Primavalle e Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. A dare l'allarme ai residenti, che hanno sentito le urla e chiamato le forze dell'ordine. Sul posto gli agenti delle volanti e del commissariato Primavalle, che hanno arrestato il sospetto autore dell'omicidio, un ragazzo di 18 anni di origini colombiane, bloccato a poca distanza dal luogo del delitto. Secondo i primi accertamenti avrebbe colpito più volte la vittima. Tra i due ci sarebbero state già in passato accese discussioni per questioni condominiali.
2: Si è conclusa nella notte la missione di recupero dei due alpinisti polacchi bloccati sul Dente del Gigante. I due sono stati portati al rifugio Torino, dove ad attenderli c'erano due tecnici del soccorso alpino valdostano e un medico. Dal rifugio sono scesi a Courmayeur grazie a un'attivazione straordinaria della funivia Skyway, quindi recuperati in ambulanza e portati in pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici. I due alpinisti erano stati raggiunti dai soccorritori dopo ore di intervento complicate dal maltempo. Uno dei due scalatori era stato colpito a una spalla da un fulmine.
3: Prosegue intanto l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Oggi allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, provincia autonoma di Bolzano, Friuli, Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, su parte di Lazio, Campania e Puglia.
2: La maturità è sempre più vicina per gli oltre 500.000 studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori d'Italia, che affronteranno il 18 giugno la prima prova scritta, uguale per tutti a prescindere dall'indirizzo scelto, e il 19 giugno la seconda prova scritta, differenziata sulla base dei vari percorsi formativi. Poi sarà il turno delle eventuali terze prove e infine delle prove orali. Le prove orali iniziano la settimana seguente a quella degli iscritti e da quest'anno c'è una grande novità. Il colloquio si svolge su 4 discipline scelte annualmente dal Ministero. Inoltre non si potrà più saltare la prova orale e venire promossi di default.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Il In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Radio Bianconera, buongiorno. È un nuovo giorno. Chi ha avuto il sole ieri e chi ce l'ha oggi? Chi ha avuto l'acqua ieri e chi ce l'ha oggi? È così, un po' come la Juve a giorni alterni. Oggi vi scrivono una cosa, il giorno dopo vi scrivono quell'altra. Oggi vi spacciano per qualcosa una verità, noi dobbiamo puntualizzare, il giorno dopo magari fanno retromarcia. È così, ragazzi, siamo i primi di giugno, siamo soltanto con un cammino bianco che deve ancora incrociare il nero. E quando e se un giorno il bianco incrocerà il nero, lo abbraccerà e finalmente saremo giunti alla conclusione del nostro mercato. Ma in questa settimana può succedere qualcosa. E allora c'è Ivi in cabina di regia per i vostri vocali. Ci sono qua io per le vostre consonanti. E oh, finita la festa Repubblica, basta, eh? Siamo tornati al lavoro. Giovani, produrre qua, eh? Com'è l'ambientino, Ivi? Com'è? Com'è l'ambiente?
6: Tutti operativi?
5: Non ammazza. Attenzione, è il compleanno di Amauri oggi, te lo ricordi? Amauri, Carvaglio e anche un po' di Olivera.
6: From Palermo.
5: Miciano, dal Palermo, from Palermo. Io me lo ricordo ancora quell'estate lì quando prendemmo Amauri dal Palermo, che lo volevano tutti Amauri dal Palermo. E quindi grande acquisto della Juve, con Amauri si svolta, con Amauri si vince lo scudetto, con Amauri di qua, con Amauri di là. E invece è rimasto un po' lì come Iaquinta, insomma. Ma oggi abbiamo dei nomi diversi. Era meglio Amauri con Iaquinta o con Colomoni con Dujanon e Vlahović? Oggi c'è Intrigo Vlahović, però ci sono anche delle altre cose carine. Vedremo se Juventus Creator Lab, credo di sì, farà gli auguri ad Amauri, ma lo scopriamo tra poco. Dovrebbe dopo le 10 andare in onda l'esonero ufficiale del coach delle ragazze. Max Canzi ha già svuotato l'arma dietro, se n'è andato via, e oggi la Juve, credo dopo le 10 di questa mattina, ogni minuto è buono, quindi monitoreremo anche il sito della Juve, dovrebbe ufficializzare l'addio di Max Canzi, che se ne va con un par di successi e lascia la panchina, forse nuovamente ad una donna, perché dopo che abbiamo stato con la Guarino e siamo passati da Montemurro e Canzi, forse si ritorna ad avere una donna allenatrice. Ho fatto una riflessione stamattina, devo dirvi che le nostre fantastiche eroe hanno fatto fuori la Guarino, Montemurro e Canzi. Poi piano piano sono finite da sole anche le nostre senatrici, però uno dopo l'altro ha fatto già fuori tre allenatori. Erano un po' invidiose dei ragazzi, però loro lo fanno vincendo, i ragazzi lo fanno perdendo, loro lo fanno vincendo, attenzione, può essere da stimolo questa cosa qua. E allora, fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stampa del 3 giugno 2026 sulla Gazzetta dello Sport. Svolta a destra dell'Inter, vabbè, sarà novità. L'olandese va al Real, Dumfries va da Mourinho, ora serve palestra, 20 milioni, il Real compra Dumfries con la clausola. In soli 12 mesi, rosa svecchiata di 56 anni. Cioè, loro nel giorno in cui vendono Dumfries, che varrebbe tipo 60 milioni sul mercato, a 20, perché qualcuno gli ha fatto la clausola da 20 milioni, invece che fare il titolo e domandarsi ma chi è quel dirigente folle che ha messo una clausola di 20 milioni a Dumfries che adesso va al Real? No! In soli 12 mesi rosa svecchiata 56 anni, ma sono ingiocabili, ma la Gazzetta sono ingiocabili. E tu pensa al rompipallone di Gene Gnocchi? Palestra continua ad alzarsi così tanto il prezzo che Marotta ha chiesto al governo di togliergli le accise. che se non ci fosse da ridere, bisognerebbe pensare che Marotta governa la Russia. Occhio che può anche verificarsi questa roba qua, e poi alla fine Palestra lo prendono per meno. Noi in Lussemburgo, gli altri al mondiale, alle 20.45 gioca la nazionale. Lo sapevate? Lo sapete? Stasera c'è Italia-Lussemburgo, amichevole. E non la guardate, amichevole nazionale, no? Preferite guardare Berrettini? Forse è meglio. La scelta dell'allenatore, testa a testa per il diavolo. Il Milan a cena con Glasner, ma Pochettino resta in pista. Che fine ha fatto? E fino a ieri slot? C'è più slot. Non slotta più. Dunque fuori dal mondiale, ma più dentro il Milan. Beh, qui ci sono sempre le robe negative, le trasformano tutte in positive. Allegri si libera per il Napoli, balla solo un milioncino. Domani dovrebbe essere il giorno. Lui ne aveva chiesti tot, il Milan non voleva dargli, alla fine balla un milioncino. Il vertice e il verdetto. Invece arriva la Juve, Vlahovic alla Juve, oggi firma, oh addio, è il giorno, la resa dei conti. La miseria. A parte che non credo che ci sia il giorno, però vabbè. Mamma mia. Vuole più dei 6 milioni offerti dal club. Spalletti disse in tempi non sospetti, per giocare a calcio serve un terminale fisico, uno che fa gol, quindi Vlahovic. Tacconi invece interviene sui portieri, che è la sua materia. Il buon Stefano dice, occhio, che la maglia bianconera pesa. Allison è un campione. Dibu un pazzo. Io di più. Tacconi dice, ma il problema è che Dibu Martinez è pazzo. Ma io l'ho fatto di più. Ma che problema c'è? Prendiamolo allora, dico io, prendiamo. Costerebbe 20 milioni, cioè, però insomma, prendiamo. Per Kim si spera nel prestito, speriamo. Attesa per Koke, che tratta solo la Gazzetta, gli altri giornali non hanno trattato. Pressing per Diaz. Invece c'è un'intervista carina a Di Marzio Figlio. Di Marzio Figlio dice, Di Marzio papà prese Diego Armando Maradona nel 78, ma Ferlaino non lo volle. Poi dopo gli è stato dietro, l'ho ringraziato, gli ha fatto del bene, gli ha mandato le camicie, fino a che anni dopo poi il Napoli lo prese. Da osservatore della Juve andò in Portogallo a vedere Quaresma e notò un giovane CR7. L'affare saltò a causa di Salas, che non volle trasferirsi allo Sporting Lisbona. Questa la sapevo anch'io. Giovane CR7, però è giovane, prima del Manchester United era lo Sporting Lisbona, quando dribblava e basta, quando era giovanetto con i capelli lunghi ricci che dribblava e basta, quello lì faceva l'ala con il numero 7, dribblava e basta. Poi voi non state seguendo, giustamente, e allora seguo io per voi. Ieri c'è stata Brescia-Ascoli, o meglio si è fermata sull'1-1, un bel diluvio a Brescia, di quelli belli pesanti. L'arbitro cosa fa? Sta 5 minuti negli spogliatoi, poi esce, un bel sopralluogo con i capitani e rinvia per diluvio, giusto. Peccato che qualche anno fa a Perugia Collina non trascorse 5 minuti di spogliatoi, ma 46 minuti con l'ombrello in campo senza capitani a far rimbalzare un pallone che non rimbalzava nel tragico diluvio universale, e fece riprendere la partita. Che fine ha fatto Collina? Capo degli arbitri della FIFA. No, giusto perché oggi, 20 anni fa, grazie a Marco da Crema e a tutto naturalmente il suo archivio giornalistico con le prime pagine dei giornali, giusto perché 20 anni fa Gagliani diceva no, la stampa ci vuole tirare dentro, cosa sono ste telefonate di Melani, qui c'è un solo colpevole, c'è il solo sistema, ma oggi tutti gli altri sono vittime, diceva Gagliani. 20 anni fa, Gagliani, presidente di Lega, 20 anni fa, Collina al telefono 46 minuti per non rinviare la partita della Juve, Gagliani. E chi è che aveva scritto? Chi è che aveva pubblicato oggi, 20 anni fa, le telefonate? La stampa! La Juve ci vuole tirare dentro con la stampa amica! La stampa amica! La Juve ha la stampa amica! Ma quando mai? Ma se perfino i giornali amici scrivono le peggio cose sulla Juve. La stampa amica. Si è offeso ovviamente il direttore della stampa, che dice, oh, ma che sta di? Ma siamo impazziti? Capito com'era il clima 20 anni fa? La Juve vuole tirarci dentro grazie alla stampa amica. Non perché escono le telefonate di Meani. Stampa amica. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, va? Non viviamo di ricordi, andiamo al presente, apriamo tutto sport. Ildiz definito incedibile ridà speranza ai tifosi bianconeri, voglio lasciare il segno nella storia della Juve, ha detto Kenan. Appena ho indossato questa maglia numero 10 ho capito di avere una responsabilità speciale che avrebbe dato una direzione forte alla mia carriera. Punto a lasciare con un'impronta unica, non essere paragonato a altri. Voglio essere ricordato per aver dato tutto. La Juve mi ha convinto con la fiducia. Mi ha presentato una visione, una crescita graduale. Quando era giovinetto al Bayern Monaco. E allora io dico, più Yıldız e meno. Andiamo più su quella strada lì. Ma allora c'era Tognozzi. Intrigo Brahim Diaz con Real Madrid. Che intrigo c'è? Ah, domenica c'è l'elezione presidenziale, Perez comunque favorito, però c'è un bel Riquelme con 460 milioni di patrimonio personale che lo sta attaccando, gli ha detto anche che vuole vendere delle robe al fondo, insomma, sta facendo un po' una campagna contro. E allora vince Perez e riporta Mourinho riporta Nico Pazza, e quindi Brahim Diaz non gioca e quindi va alla Juve. 26 anni Brahim Diaz, però in prestito, mi raccomando. Attenzione, nuove mosse per Dibu Martinez. Servono almeno 20 milioni, 33 anni. Bene. E io dico, se io oggi dovessi per caso prendere il Dibu Martinez a 20 milioni, sono passato da 20 che ho dato a Di Gregorio due stati fa e a Szczęsny che ho mandato via. Ma in questi due anni allora non era meglio far finire la carriera juventina a Szczęsny? No. Non era meglio tenersi Szczęsny? No, chiedo, Milik shock. Milik lascia una lunga intervista in Polonia. Io nel baratro ho sfiorato la depressione, smettevo gli allenamenti, mi veniva da piangere, non mi è mai successo, ma adesso sto bene. Non voglio dire che, però sto bene, insomma, lui dice io ci sono. Colpito da Pogba, incredibile, pure col ginocchio gonfio. Ma Pogba un giorno mi disse: "Caro Milik, caro Arek, noi siamo dei professionisti, ma tu Ronaldo non l'hai visto". Altro mondo. E allora a aux enfants de l'Italie, a aux enfants de l'Italie, Cobolli, Berrettini, Arnaldi oggi l'hanno recuperato, oggi sono arrivati gli Arnaldi. Tre azzurri nei quarti a Parigi inseguono la storia del tennis. 8 pagine di tennis. Non è mai successo su tuo sport. 8 pagine di tennis, poi il rimando alla nazionale. Alle 20:45 test in Lussemburgo. Gigio guida l'Italia dei giovani 64 giorni dopo il disastro di Zenica. Io vi immagino stasera tutti di pronto, ho detto guarda la nazionale, Italia Lussemburgo, no, ma c'è Birettini che no, un pizzico di toro sulla prima pagina di Tutto Sport non può mai mancare. Cairo, Simeone almeno 25 milioni, il River Plate dice è nostro obiettivo, però gli argentini lo valutano 10 milioni. Cairo è famoso, ricordate Belotti 100 milioni, chi offre 100 milioni alla fine ha dovuto regalare, perché manco 40 gli offrivo, niente, perché i prezzi li possiamo anche buttare lì. Poi dopo un incontro in agenda per Vlahovic. Per Vlahovic non è finita su Tutto Sport, salvo mosse anticipate ad inizio prossima settimana, parti pronte a rivedersi. La Juve non modifica la proposta e Dujan prende ancora tempo. Rimane in salita, ma l'ultimo tentativo può cambiare tutto. Questione in mano a papà Milos. Quando è in mano al papà? Papà Milos si è fatto il suo giretto, ha sentito Chelsea, ha sentito Newcastle, poi è andato in Germania, ha sentito il Bayern Monaco, si è trasferito in Spagna, Barcellona, Atletico Madrid. È tornato in Italia e ha detto, vabbè, dato che sono qua, sentiamo un attimo il Napoli. Solo manifestazioni di interesse, ma poca ciccia, offerte zero. 8 milioni di stipendio netti vuole il babbo. La Juve, dal canto suo, dice noi abbiamo proposto 6 e 6 rimangono e massimo 3 milioni alla firma. Dipende tutto dal giocatore. No, dipende tutto dal papà. Abbiamo già affrontato ieri questo tema. Dipende dal papà. In entrata invece Colomuani, primo nome per l'attacco. Oh, incredibile, amici. Nome nuovo. Come novità. Primo nome Colomuani. È 2 anni che stiamo dietro Colomuani. Chiudiamo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Dumfries da Mourinho, un sacco di mercato oggi su Corriere dello Sport Stadio. Dumfries da Mourinho. L'Inter cambia, Perez ha in pugno il terzino olandese, colpaccio per Mourinho grazie alla clausola. Quindi se il Real fa un colpaccio perché Dumfries ha la clausola di 20 milioni, quindi una critichina al management in nerazzurro che ha messo una no, una piccola critichina, no, no, chiedo, non si può neanche criticare, niente, non si può fare niente qua. La Dea apre l'asta per Palestra, c'è l'ombra del City, 50 milioni vale Palestra, no, però adesso Marotta, 50 milioni, se l'Atalanta dice sono 50 milioni, sono 50. Poi dopo finirà come l'anno scorso, la cattiva Atalanta che ha voluto... No, Atalanta c'ha un giocatore e dice, a differenza di altri club, dice, oh, vale 50. Qualcuno lo compra 50? No, ce lo teniamo. È quello che si dovrebbe fare sempre. O no? Ricordate il famoso inverno di Cambiaso che voi dicevate, ma no, 30, 40, poi... No, perché? No. Se offro 60, parliamo. Se non offro 60, me lo tengo. Ha giocato male. Pazienza, ha giocato male, magari l'anno prossimo gioca bene. È un giocatore giovane, è un giocatore che è stimato, gioca a tutto campo, perché lo devo regalare? Colomwani vuole la Juve, ora si tratta col Paris Saint-Germain. Ma che si tratta? Corriere dello Sport. Ma che trattiamo? Io sto impazzendo su questa roba. Ma che vogliamo trattare? Lo vogliamo? Si va là, 30 milioni e lo prendiamo. Basta. No a 50 milioni del Chelsea, Svilar, la Roma rifiuta 50 milioni e tiene Svilar. Contratto fino al 2028, il Bologna parla tedesco, oh, finalmente annunciano l'allenatore, intanto si è fatto vivo il Besiktas per italiano, che è uscito, che doveva andare al Napoli, è rientrato, che deve andare al Besiktas, che insomma, tutto rispetto, però. La nazionale in Lussemburgo, Pio e Gigio guidano la giovine Italia, un bel 4-3-3 per Baldini, si divertono con Lussemburgo, poi con la Grecia, se non mi ricordo male, la prossima, poi Baldini si sposta, i giovani si spostano, tornano tutti a casa loro e arrivano i vecchietti, quelli che non si sono qualificati ai mondiali. Zlatan all'ultimo Milan, vuole prendere slot, ah vedi, allora non ha fatto una brutta fine slot, esiste ancora, ma Cardinale intanto contatta Glasner. Cioè, quindi uno vuole un allenatore, quell'altro vuole un altro. Cioè, vedi che sono peggio di me. Io ve l'ho detto. È come il film Celentano Pozzetto. Lui è peggio di me. Niente sconti per Leao. Contratto valido per altri 2 anni. Milan dice 50 milioni. Altrimenti rimane qua. Che grandi offerte ha avuto Leao? Turchia e Arabia. Come Turchia e Arabia? Ma come? Abbiamo passato 3 anni che mi sentivo dire che vale più di Yıldız, che Leao 150 milioni, che Leao un fenomeno, che Leao di qua, che Leao di là. E poi nel momento che è in vendita, Turchia e Arabia. No, dai. Che lo titolo non fa sconti nessuno quest'estate. La Lazio dice 30 milioni per Ghila, che non vuole rimanere alla Lazio. Il Napoli ha fatto un'offerta inferiore, che Allegri voleva il Milan, adesso al Napoli. Il Real Madrid ha il 50% della rivendita. L'ho detto che l'estate è ancora del 5, c'è 5 dappertutto, guarda, 50. E la Juve? La Juve e Colo hanno fretta. Il club non vuole ripetere gli ultimi 2 assalti a vuoto. Meno male. Pronti? 30-35 milioni. Oh, prima si fa, meglio è. 75 gol in carriera, 10 alla Juve con 3 assist, 5 al Tottenham in una grandissima annata. Questo è Colomwani. Nuovo tentativo per Vlahovic. Brahim Diaz idea per la tre quarti. Ora Lucio va oltre Allison. Si è fatto una ragione. Il brasiliano resta bloccato, anche la Juve in corsa per Dibu Martinez. Con Bremer verso l'uscita, la pista Kim e Juan Jesus, avessi detto. Tra i pali seguiti pure, Vicario, Nubele, Mamardashvili. Non prendiamo questo per favore, che è una difficoltà di leggere incredibile. Era più facile Szczęsny, guarda. Szczęsny l'ho parlato in un giorno. Yıldız dice la Juve è il posto giusto per me. Il club mi ha offerto un percorso di crescita graduale. Questo era il lavoro che facevamo con la Next Gen, questo è un lavoro che con l'arrivo di Giuntoli si è interrotto, questo è un lavoro che adesso dobbiamo riprendere, quello della Next Gen, fatto bene. Questa è la verità di quel che è accaduto, il resto sono dei trallallà. E visto che vi stiamo raccontando delle verità, prima di andare alla grande famiglia che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita, vi dico anche questa stamattina. È da ieri che campeggia la discussione, perché qualcuno ha detto, qualcuno ha scritto, qualcuno ha fatto un video, qualcuno è andato su X, qualcuno... Insomma, qualcuno da tutte le parti a dire che cosa è successo veramente dopo Juve Fiorentina? C'è stata una discussione Spalletti Comolli, ma quella ve l'avevamo già raccontata, e Chiellini sta dalla parte di Comolli. Chiellini è freddo, Chiellini non sente Spalletti. È una cazzata clamorosa. Non è vero niente. Non è vero niente. Ok? Chiellini non sta da nessuna parte. Chiellini sta lì a osservare. Non si fa tirare dentro da Beghe e da Asilo Mariuccia. Ok? Allora chiudiamo tutto. Andiamo a prendere tutto juve.com. Trattenere Vlahovic c'è la soluzione. Attenzione! L'ha trovata per voi Massimo Pavan. Oggi il meeting potrebbe esserci. Vediamo. Vediamo che soluzione c'è. La Juve, ci arrivo piano piano, chiudo tutto. La Juve cerca una soluzione per il futuro di Vlahovic, un contratto basato sul rendimento dei gol segnati potrebbe favorire l'intesa per le parti. Questa è una bella idea. Bravo Pavan! Questa è una bella idea. Un contratto basato sul rendimento e sui gol segnati, che è quello che io dicevo ai tempi a Dybala, che però non aveva colto. Il contratto costruito sui risultati, una formula basata sul gol, non solo numeri individuali ma anche di squadra, così troviamo una bella idea chiara, magari anche un'intesa, un accordo che potrebbe convenire a tutti, però poi alla fine c'è sempre la scheggia impazzita. Qual è? Il babbo. E che il babbo Milos. Oh, ragazzi, quando i giocatori si affidano al padre o alla madre, è un disaster, come diciamo dalle mie parti. E allora il blocco nero su bianco o il blocco bianco su nero, scegliete voi. Semua, il punto di oggi, Ildiz incedibile, con Seisau guadagna posizioni, Vlahovic resta un punto interrogativo e nel mercato della Juve tra certezze e punti di domanda si sta facendo largo una convinzione. Ildiz non può essere ceduto per ragioni di cuore. Vlahovic vuole la commissione familiare. E su Vlahovic andate a leggervi tutto il punto e anche il video. Però stamattina vi aggiorno, perché vi aggiorno sempre. Questa è roba di ieri, naturalmente, messa in onda. Cosa pensa la Juve su Vlahovic? Che è molto difficile. È molto difficile. È tutto nelle mani di papà Milos. Chiudiamo tutto juve.com, apriamo bianconeranews.it, il primo piano è Spallettone con Mattioli, intervenuto ieri a Radio Bianconera, che dice non so se Spalletti per questa Juve, avrei visto bene due ex bianconeri, quindi c'è l'articolo, c'è il podcast, non fate altro che andarvelo a recuperare così vi riascoltate tutto. Mentre nel box giallo su nero la firma è di Enzo Marangio, l'editoriale accontentare Spalletti è l'unica via d'uscita dal tunnel, dice Enzo. Sembra passata un'eternità dall'ultimo trofeo alzato al cielo della Juve, eppure parliamo di 3 anni fa, grazie alla Coppa Italia, regalo da Dio di Massimiliano Allegri. Poi speranze, disillusioni, un grottesco trend che non può essere frutto soltanto della casualità, poi Motta, poi Giuntoli, gli affari Szczęsny, Bonucci, Danilo, siamo passati attraverso tante di quelle cose che pensiamo siano passati 30 anni, invece sono soltanto 3. Interessante, andate su bianconeranews.it, cliccate il box giallo con titolo nero e vi leggete l'editoriale di Vincenzo Marangio. No, lo facciamo dopo, dai. Prima di andare sui dobloni, Iv, devo un attimo...
7: Ma no, vai.
5: Vado subito? Perché?
7: Sì, tanto non c'è un granché.
5: Non c'è trippa per gatti? No trips for cats? Io mi fido di te, tu sei l'idolo della chat, attenzione. Calcio e finanza. Snapdragon per Manchester United, dietro le quinte di una sponsorship record del calcio mondiale. Oh, mi sa quanto hanno preso da Snapdragon. Cos'è Snapdragon? Cosa fanno? Mobili per giardino, cosa fanno?
7: Quello che mi chiedo anch'io.
5: Adesso andiamo a scoprirlo. È la domanda da cui parte il nuovo report della serie Inside New Jersey, realizzato da Vamos Group per Calcio e Finanza e dedicato alla partnership tra Snapdragon e Manchester United. Nuovo sponsor di maglia, accordo da 60 milioni di sterline, che sono circa 75 milioni di euro, più o meno, al cambio, no? Mamma mia, però, tanta roba, eh? No, ma cos'è che fanno sti qua? Vabbè, gli sponsor, il club, il business. E non mi scrivono cosa fanno, però. Vabbè, dopo lo vado a cercare. Snapdragon. Cosa fa Snapdragon? Vabbè, tanto poi il Manchester United guadagna un sacco di soldi, li butta via, penso della Juve. Gli spettatori allo stadio Europa nel 2005, no, nel 2025, 25-26. Dominio Bundesliga, Dortmund al top tra i club, attenzione, il muro giallo. Oh. E visto chi è? Noi pensavamo invece Germania, Il muro giallo del Dortmund è quello con più affluenza di spettatori, quindi praticamente è sempre sold out. Ma cosa fa Snapdragon? Scusa, adesso sono curioso. Snapdragon. Ah, è una linea di processori sviluppata da Qualcomm, celebre per l'architettura ad alta efficienza energetica e le elevate prestazioni nei dispositivi mobili e nei PC. Devi avercelo anche tu, Snapdragon. Ah no, sono processori progettati per il gaming, la fotografia. Ce l'hai tu, Snapdragon?
7: No, perché uso un'altra piattaforma.
5: Vabbè, adesso che glielo dici al Manchester che tu non usi Snapdragon. Vabbè, basta, gli abbiamo già fatto pubblicità gratuita abbastanza a Snapdragon. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna stampa.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Charles Leclerc continuerà a vestire il rosso Ferrari anche negli anni a venire. La scuderia di Maranello ha infatti ufficializzato alla vigilia del Gran Premio di Monte Carlo il prolungamento di contratto del pilota monegasco con un accordo pluriennale. Non potrei essere più felice. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino. Le parole di Leclerc. Siamo al calcio. A poco più di due mesi dall'ennesima delusione mondiale, l'Italia riparte dal Lussemburgo col nuovo CT ad interim. Silvio Baldini è un gruppo totalmente rivoluzionato, almeno per queste due amichevoli estive. Baldini comincia da qui la sua avventura alla guida della nazionale dei grandi, prima di tornare alla sua Under 21 lunedì prossimo dopo il viaggio a Creta. Ai ragazzi ho detto di divertirsi senza pensare al risultato, e in questo gruppo c'è il nostro futuro, andremo in campo liberi di esprimerci, ha detto Baldini alla vigilia del match. Il mio obiettivo è salutarli l'8 giugno come persone migliori. Il calciomercato è in attesa di definire il nuovo assetto societario. Il Milan lavora anche sul fronte della guida tecnica della squadra dopo la separazione con Max Allegri, la cui risoluzione di contratto è attesa ad ore. La novità delle ultime ore riguarda un primo concreto approccio con Oliver Glasner. L'ex allenatore del Crystal Palace, sponsorizzato da Ragnik, si conferma come uno dei primissimi nomi sulla lista dei desideri. Il club ha registrato i primi contatti per sondare la disponibilità dell'austriaco e capire la fattibilità dell'operazione. Parallelamente, il Milan tiene calda anche la pista che porta a Slot, che si è appena separato dal Liverpool. Si è defilato invece Yaisle, allenatore dell'Al-Ahly, dallo stipendio irraggiungibile. Ora in casa Inter c'è anche il nome di Gianluca Mancini nella lista dei difensori che i nerazzurri hanno messo nel mirino per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il centrale della Roma infatti non ha ancora rinnovato con i giallorossi e l'Inter è alla finestra. Resta comunque aperto il discorso che porterebbe a Solé dell'Udinese, mentre per arrivare a Palestra si pensa all'inserimento di Cocchi come possibile contropartita. Un discorso, quello di Palestra, che si lega all'ormai probabile addio di Dumfries. Il Real Madrid pare aver scelto, punta con decisione l'olandese, e l'Inter aspetta solo che nei prossimi giorni le merengues esercitino la clausola da 20 milioni. Il Genoa pensa invece a un ritorno di El Shaarawy, sul quale però c'è anche il Venezia. Il faraone, che ha lasciato la Roma, avrà un incontro in settimana con il club veneto, ma il rapporto con De Rossi potrebbe favorire i rossoblù. Nel frattempo il Genoa ha messo gli occhi anche su Coleosho, sul quale c'è pure il Monza. Tennis, prova galattica di Mensik, che supera Fonseca ai quarti del Roland Garros con lo score di 6-4, 6-3, 7-6 e diventa il più giovane ceco in semifinale negli Slam. Una partita perfetta per il ventenne, bravo a ripartire nel tie-break finale dopo aver sprecato 6 match point nel 12° game. Il ceco tornerà in campo venerdì contro Sasha Zverev, giustiziere di Hodar. Tornano in semifinale nel doppio al Roland Garros dopo 2 anni Simone Bolelli e Andrea Vavassori. E oggi sarà un mercoledì a tinte azzurre a Parigi con ben 3 italiani impegnati nei quarti. Cobolli affronterà Auger Aliassime nel terzo match dalle ore 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Rassegna stampa.
5: Attenzione, monitoriamo quello che succede, che altrimenti poi ci perdiamo tutto. Juventus Creator Lab è fermo ad un post di 15 ore fa con la stella nascente della stagione, Kenan Yıldız. Vedi perché noi puntiamo su tutto Yıldız. Cioè, non è soltanto una questione tecnica o economica nel suo nuovo contratto, è proprio una questione di immagine. Cioè, la Juve in questo momento sta puntando su Yıldız. La Juve è Yıldız. Yıldız e tutti gli altri. Anche con Seisau sta salendo le gerarchie, però. Dopo mi vado a rivedere tutte le reti messe a segno dalla Next Gen. Guarda, mi sono autoconvinto di sta cosa perché ci sono un paio di cose che vorrei controllare. Ma c'è la chat di Arriviene, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, che come sempre pulsa. Ragazzi, oggi vi voglio belli carichi, Abbiamo il sindaco che arriva tra poco, abbiamo il grande Camillo De Michelis che ci racconta le ultime della Continassa, perché Continassa è chiusa ma è aperta, Continassa è dentro la sede praticamente, quindi è chiusa ma è aperta, c'è gente che lavora, ci sono gli uffici, si passa da una stanza all'altra, si fanno riunioni, si prenotano le sale, è bello, la sede arriva è bellissima, tu vuoi fare una riunione, prenotavi una sala, che ne so, sala Sivori, sala... e facevi la riunioncina, bellissima, la sede della Juve è un gioiello, ma chi non c'è stato non può capire. Simone da Cesena dice buongiorno, qual è la prima mossa che ti aspetti dalla società? Conoscendo l'ambiente e le persone che lo frequentano, saresti stupito da colpi di scena in termini societari? Sì Simone, non mi aspetto nessuna mossa da parte della società, si va avanti con la pace armata. O con la tregua disinnescata, chiamala un po' come ti pare. Elkan ha deciso di andare avanti così, quindi salvo colpi di scena di uno dei due contendenti che a sto punto non credo arriveranno, si va avanti così. Mentre Pier scrive, ma scusate, qual è il senso di andare a prendere Colo 35 milioni più ingaggio simile a Vlahovic, suppongo, e con una media gol inferiore? Sarà meglio accontentare Dujan, che almeno 100 gol in Italia li ha fatti, i suoi ultimi 4, e senza i suoi ultimi 4 saremmo fuori dalle prime 7, addirittura andavamo fuori dalle prime 7. Secondo me non devi fare il parallelo tra i due, anche perché i due non si staccano, perché se noi dovessimo miracolosamente confermare Dujan, poi lo andiamo lo stesso a prendere Colomani se si riesce. Due, ne vuole due, Spalletti ne vuole due. Quindi... se non confermi Dujan ne devi prendere due, se confermi Dujan uno, quindi potresti fare Dujan con Lumani, quindi le due cose non sono staccabili, anzi potrebbero andare di comune accordo. Sul discorso del prezzo, allora il cartellino di Colo a questo punto sta nel bilancio, 30-35 milioni va bene. Il suo stipendio è vero che è alto e andrebbe a prendere come quello di Dujan, però la Juve il suo tetto l'ha messo, quindi sono i 6 milioni e su quello si può andare. Il discorso della media gol secondo me è da rivedere, perché comunque Colomoni io lo voglio vedere alla Juve. Quando l'ho visto alla Juve in 6 mesi ha fatto 10 gol e 3 assist, che se raddoppi diventano 20. Vlahovic alla Juve 20 gol la stagione non l'ha mai fatti, 16 il massimo, 17 più uno di Coppa, 20 non l'ha mai fatti. Qui sono tutte cose che bisogna dimostrare sul campo, però se vogliamo stare ai freddi numeri, Si è svegliata da mo' anche Terry, che dice: tra ragazzi e ragazze non so chi è messo peggio. Oggi Chiellini sta con Molli, domani altre covolate. Ma no, ragazzi, io lo so che poi voi non mi ascoltate, però ve lo ridico. Questa roba di Chiellini che sta con Comolli e De Fredo Spalletti è una cazzata, ok? Mi assumo le responsabilità di quello che dico. È una cazzata, ok? Poi dopo, liberi di credere a chi volete. Enrico Bianconerissimo dice: Colo Colo e solo Colo, se vogliamo sperare in qualche gol in più, assolutamente. E che questa telenovela con Vlahovic si concluda in qualche modo, perché non aspettavo così tanto dai tempi dei lunghi viaggi di Goku in Dragon Ball. Come ti capisco, amico. Io non so più quanti post ho fatto su Colo, mi sono stufato. Fra un po' mi viene anche a nausea. Ma le rivelazioni, scrive Davide, sull'Inter promesse da Report, in sappiate anche questa volta? No, però divertente, la cosa divertente di questa settimana è un'altra, ancora di più di questa, attenzione. Non so se a voi forse è sfuggito, ma hanno già fatto due o tre articoli in cui c'è, diciamo, la mirabolante strada bilancistica di questa Inter, che è una squadra dal punto di vista finanziario meravigliosa. Figurati, loro dicevano che Zhang era il numero uno che poteva comprare tutti, quindi figurati se non dice questo, sono meravigliosi. Meravigliosa, quindi. Il bond che devono restituire non esiste, ovviamente, ma soprattutto il paragone con società che hanno degli asset immobiliari, tipo noi per esempio, non viene mai fatto. Ma la cosa più divertente è che quando vanno a dire no, perché c'è stato un sondaggio che dice autorevole che l'Inter è davanti a Milan e Juve, sapete cosa mettono dentro le basi di questo sondaggio che loro riportano per dimostrare che l'Inter dal punto di vista economico-finanziario va alla grande? Mettono le potenzialità. Cioè, per esempio, il nuovo stadio non c'è. Potenzialmente potrebbe avere un nuovo stadio. Potenzialmente il brand. Potenzialmente gli incassi. Potenzialmente. Sono tutte cose potenziali. Quindi fanno una. Fanno l'algoritmo, no? Potenzialmente. È come i giocatori. Potenzialmente potrebbe essere pallone d'oro. Peccato che poi sul campo non mi renda. E loro. Nell'analisi dei bilanci dell'Inter, potenzialmente, e quindi tutti, hai visto lì grande Marotta, invece la Juve il bilancio. Questa secondo me le batte tutte, quella della serie le batte tutte. Poi c'è il birraiolo messicano tuonato ancora su Allegri questa volta, attenzione, vedo che non viene ripreso da nessuno, quindi non si dà credibilità al birraiolo messicano. Marotta ha tirato fuori la roba. Gianmaria specifica subito, lo sponsor del Manchester United è fanno processori per Android, mi raccomando, non per altro, per Android. Gianni da Vallo Lucania del Cile. Gianni, mi hai fatto una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette righe di messaggio. Chiedo, io devo chiedere a Yves, posso leggerlo sette righe di messaggio?
7: Se insiste, sì.
5: Come se insiste? Ah, tu dici lo manda più volte? No. Magari non iniziamo il popolo.
7: Leggi la prima riga adesso, poi la seconda dopo, la terza.
5: Ah, lo spezzetto? no, dai, già non ha poco senso tutti insieme. Allora, ho letto, sto scherzando, Giova, ho letto molto documenti e libri sulla storia della Juve degli anni fa. Agli inizi dei 70, per contrastare il ciclo specialmente dell'Inter Moratiana, fu chiamato un giovane dirigente, un signore che si chiamava Italo Allodi. E infarcì la squadra di giovani che avevano voglia di spaccare le ossa a tutti. Anastasi, Bettega, Causu, Capello, Marchetti, Furino, Cucuretto. Giusto per citarne alcuni. Lo presero per pazzo. Quella squadra vinse Scudetti, Coppa Italia, arrivò ad una finale di Coppa dei Campioni. Tu adesso sorriderai, non sto ridendo, e pensi che i tempi sono totalmente cambiati. È vero, ma forse la competenza calcistica e la fame agonistica dei calciatori non conosce epoche. Meglio giocatori che hanno fame, giovani forti, che questi prestiti di gente che arriva già milionaria. Basta solo chiarezza e comunicazione. Perdona la polemica e il viaggio nel tempo. Saluti, Forza Juve, Gianni da Vallo della Lucania, Cilento. Gianni, io non sorrido, ti prendo sul serio. Però ti sei già dato anche la risposta a una domanda. Tu dirai che i tempi sono cambiati. E i tempi sono cambiati, non è che lo dirò, lo dico. Lo dico. E soprattutto l'esperimento giovane di Belle Speranze l'abbiamo già fatto quando è arrivato Thiago Motta. Fallito miseramente, no? Siamo stati tutti d'accordo che allora ci avevamo ragione prima di Motta, quando dicevamo bisogna mettere 3-4 innesti forti ed esperienza e poi sta squadra è forte. Adesso ricominciando da capo, giovani di Belle Speranze, bene. Vogliamo rifare l'esperimento? Facciamolo. sono altri tempi, non c'erano gli stranieri, le frontiere erano chiuse, si giocava solo con gli italiani. Gli italiani che hai citato tu è gente che giocava per la strada a 4 anni e spaccava i muri e i balconi di casa. Adesso non è più così. Marco da Cesenatico scrive: a me questa storia che il procuratore o chi per lui, in questo caso il padre, chiede montagne di soldi e il giocatore scollegato non mi convince. Se il giocatore vuole restare, dice al padre: caro papà, falla finita, a me sta bene prendere la miseria, tra virgolette, di 6 milioni e voglio stare qua. Visto che non lo fa, per me può andarsene, anche perché non è un fenomeno, non vale le cifre richieste. Marco, ma è suo papà, non è suo cugino, è suo papà. Nella famiglia serba, io non so come funziona da te, ma nelle famiglie serbe il papà comanda. Quindi nel momento che il figliuolo esce dal mega potente procuratore Ristić e dà tutto al padre, sta consegnando la sua vita al padre. Senza se e senza ma. Ragazzi, facciamocene una ragione. Tant'è che in questo momento la Juve crede che sia molto difficile fare una... Luigi da Mandic, Snapdragon e una CPU per telefonini. So neanche cos'è la CPU io, figurati te. Ma cos'è la CPU, Ivo?
7: È un processore.
5: Ah, scrivi un processore per telefonini, perché la CPU? Perché usiamo sempre... Valerio da Luca dice: palestra, ha fatto 37 partite in Serie A col Cagliari, un gol e 4 assist. Come può valutare 50 milioni un terzino per una stagione? Assurdo. Valerio, è il motivo per cui le squadre italiane vanno sempre a comprare all'estero. Perché l'Atalanta di turno, se ha un giocatore italiano forte, valuta 50 milioni. Se non lo prendi tu, Calafiori, se lo prendono in Inghilterra, Arsenal. Ricordate l'estate della Juve su Calafiori, no? 50 milioni. Preso l'Arsenal. C'è chi può e chi non può. Noi non può in questo periodo storico. Per cui non è assurdo. L'Atalanta c'è prova, scatena l'asta. Poi se alla fine dell'asta nessuno gli dà 50 milioni, farà come Luca l'anno scorso che la vende al mercato di gennaio a 35. Ma in questo momento scatena l'asta. Oh. E guarda che è una cosa che dovremmo fare anche noi. Ne vogliamo vendere Cambiaso? Ne prendo uno per tutti? Scateniamo l'asta. Ma nessuno ti darà mai 60 milioni. E rimane. Salvatore da Roccaraino dice: a proposito, Cambiaso è l'emblema della mediocrità. Se siamo crollati è per colpa di giocatori come lui. Vedesi le parole post Verona. Vabbè, ma non l'avevo ancora detto e avevi già mandato il messaggio. Ma come fate? Mi leggete nel pensiero? Incredibile, amici. Andrea da Vicenza ieri ha guardato il contenuto con Mirko Nicolino e finalmente ho esclamato: sia lodato Gesù. E la miseria! Finalmente qualcuno che dice che dobbiamo tornare a prendere il Vidal di turno. Va bene, però non è che non era una genialata che abbia tirato fuori. Rado Silva, Rudiger, basta, che non verrà mai in Serie A se non a 40 anni per svernare lautamente pagati. I nuovi Vidal, Birindelli, Camoranesi, dobbiamo cercare, non fare nomi di top player per poi gridare alla beffa o al fallimento quando logicamente andranno in campionati più competitivi. Sì, ciao Andrew, però non siamo noi che abbiamo fatto i nomi, ci sono arrivati i nomi, Cioè che la Juve abbia seguito Bernardo Silva non è un'invenzione giornalistica, te l'assicuro. E dentro la Juve non vedevano l'ora di prendere Bernardo Silva, che come Pirlo ai tempi poteva svoltarci tutto, io te lo dico. Poi non ci sono riusciti, quindi non è che lo facciamo noi e poi qualcuno dice a fallimento. A parte che non è fallimento, spero non l'abbia detto nessuno, non è un fallimento, però nel momento in cui tu stai dietro 6 mesi su Bernardo Silva e punti tutto su di lui e non riesci a convincerlo nonostante avessi messo sul tavolo tutte le cose per convincerlo, e ti dà il tuo limite. Cioè la Juventus ha un grosso limite in questo momento sul mercato. Il primo è la capacità di fare mercato con scaltrezza e il secondo è che tu per convincere dei giocatori top in questo momento o riesci veramente a spiegargli bene il progetto, ma il progetto ci deve essere, cioè glielo devi dare, non è torneremo a vincere, gli devi far vedere un bel progetto, oppure devi avere dei mezzi economici importanti che però in questo momento non hai. Rocco da Caivano fa una riflessione su Dusan. Ma il padre può farsi altre 1000 giri per piazzare il figlio? Quei soldi non glieli dà nessuno. La Juve dovrebbe stringere come fece con Chiesa e Paolo. Anche se sono bravi, questi manager parlano troppo. E più che fare gli interessi dei calciatori, fanno il loro interesse. Quindi dentro o fuori? Ragazzi, ma è il papà. Non è un manager, è il papà. Ma voi con vostro padre, come vi siete comportati nella vita con vostro padre? Vi affidate i vostri interessi pensando che non faccia i vostri interessi? Dai, su, fate i bravi. Poi sono d'accordo con te sul giro delle sette chiese, perché la mamma di Rabiot alla fine ha fatto lo stesso. Pensava di prendere 10 milioni dovunque, alla fine si è dovuto accontentare di 3 al Marsiglia. Quindi magari poi Vlahovic. Però in questo momento la Juventus non credo che sia disposta ad aspettare 2 mesi. Per cui va risolta sta cosa qua. Luca dice, perché a questo punto non provare a riportare Szczęsny e far crescere da fare? No, basta. Luca, Szczęsny è andato 2 anni fa, basta. Szczęsny, Danilo, sono andati. Cioè, la scelta era 2 anni fa, ormai è stata fatta, fine. Sono alla fine della carriera ed è finito tutto. Massimiliano da Roma dice, la telenovela sul rinnovo di Vlahovic sta veramente stancando. La società ha posto un tetto degli ingaggi rappresentato dai 7 milioni percepiti da Ildiz. Se ancora sperano di strappare un contratto folle tipo quello che ha fatto Arriva Bene, si sbaglia di grosso. O cercano un compromesso, oppure chiudessero una volta per tutte la porta e via, basta. Nicola da Cremona, gli piacerebbe sapere a lui perché Bresciascoli è stata rinviata. Ma dopo che la Juve giocò a Perugia non vale tutto ora. Ci sono diluvi e diluvi, caro il mio Nicola. Non tutti i diluvi sono uguali. Bella, questa me la segno. Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao Claudio, Antonio da Gallipoli. Snapdragon è un noto produttore di processori. E...
5: sì, ma abbiamo risolto sta roba.
12: Hardware per PC, telefoni, processori Android, sono tutti
5: Snapdragon. Abbiamo capito. Sentiamo un altro vocale, dai. Questa l'ho capita.
13: Buongiorno Claudio. Sento che se non siamo manco più in grado di poter dare 1 milione, 2 milioni in più a un attaccante che abbiamo già in casa e pensare magari a prendere il secondo, direi che cosa siamo diventati. Ovviamente magari la società vuole da noi tifosi che noi facciamo gli abbonamenti, ma non ci penso nemmeno, perché se non vedo un futuro e dopo 6 anni che non si vince niente, ma secondo te io devo darci dei soldi alla Juventus? Allora la seguo tranquillamente dal divano. Chi se ne frega? Voglio dire, perché dovrei spendere tutti questi soldi, Spezia, Torino, trasferte, in tre? Ma in botte?
5: È giusto. Sono scelte. Tu giustamente ti arroghi il diritto di non andare a seguirla. Hai ragione. Ognuno fa le sue scelte in famiglia. È come il babbo di Vlahovic col figlio. Luke scrive, io prenderei Muaremovic per rientrare di 20-25 milioni ed abbassare il monte ingaggi, venderei Kelly, sinistro per sinistro, e in più incassi qualcosina del campo. Adesso glielo giro al mercato della Juve se fa sta roba qua. Non credo, però. Tony dalla Francia, uè, all'os enfant dell'Italia, ti prego manda un messaggio ad Arduino, digli di comprare il giornale Rosa, di mettere dei giornalisti onesti ed imparziali. Vabbè, vorrei dire una cosa, ma me la tengo per me. Vorrei sapere se è vero che Comolli ha messo il 10° posto come clausola per il riscatto di Openda, e poi il vostro parere sul nostro modo di difendere. I portieri che giocano e non parano più, i difensori più a costruire che difendere. Salutoni, scrive Tommaso. Sì, è vero che c'era quella clausola, infatti è stato riscattato Openda. Ci sono due robe un po' piccanti, magari le leggiamo dopo. Sentiamo un vocale da casa.
14: Buongiorno Claudio, buongiorno Bianconeri, buongiorno Yves e Donato. Ciao. Da Sassuolo. Dunque io, ciao, questo mercato cioè ancora non è cominciato, però ci vedo molto pressapochismo, perché Allison e Allison non viene, quell'altro Liverpool e quell'altro non viene, siamo in alto mare, speriamo di portare la nave in porto. Detto questo, per quanto riguarda l'addio di Kanzi alle ragazze, io mi preoccuperei di più dell'addio di Braghin, malattia di Canzi. Quest'anno io ci ho visto molta della sua colpa per gli insuccessi ottenuti. Abbiamo perso la Bergamaschi successo per colpa sua, e molte scelte secondo me non sono state adatte, non sono state ad hoc. Speriamo che il prossimo allenatore o allenatrice sappia riportarci ai fasti di un tempo insieme al nuovo amministratore delegato, direttore

0: Le, vuol dire che l'hanno avuta vinta le giocatrici, eh? Ancora una volta. Non è che va benissimo sta cosa, eh? Di da Tirana ci scrive addirittura, ma a fare un po' il mercato vecchio stile, discreto e efficace, non si può? È abbastanza vergognoso dichiarare che stiamo cercando di convincere Dusan, ma stiamo scherzando. Allora, Andy da Tirano, nessuno ha dichiarato che stiamo cercando di convincere Dusan, è la notizia che diamo noi che frequentiamo il mercato, ma nessuno della Juve ha detto buongiorno, stiamo cercando di convincere Dusan. Gli 8-6, cioè le cifre le fanno i giornali, non è mai, non è mai. Detto questo, no, non si può fare il mercato vecchio stile e siamo nell'epoca dei processori per Android, non si riesce. Rocco dice, no, ma io capisco pure la storia del padre, ci mancherebbe. Ma io dico, ma sto Cristiano, ci sta stressando da 2 anni, vede che nessuno lo vuole, il figlio, almeno quella cifra. La Juve deve dare un taglio per me, questo intendo. Cioè, se tu dici basta, rinunciamo a Vlahovic. Lo so, però, e rinuncia a Vlahovic, Alisson non viene, Bernardo Silva lo vede col binocolo. Se tu comunque all'allenatore, confermandolo e rinnovandogli il contratto, gli hai detto faremo una grande Juve, E non provi almeno a trattenere Vlahovic, che è nel desiderata dell'allenatore. Capisci che no? Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno ragazzi, Donato da Roma, sempre nervosissimo bianco-nero.
2: Noto un po' di nervosismo da parte di Giuliani.
1: Comunque, buongiorno Ivo.
2: Non ho mai sentito. Perché? Claudio che dice le parolacce, ma è strano, un po' contro le parolacce, però oggi le è scappato, come mai?
0: Hai ragione.
2: È successo? Ti preoccupa qualche situazione della Juventus? Facci sapere, dici la verità Claudio.
0: Hai ragione, l'ho detta 2 volte, chiedo scusa a tutti. Non sono di buon esempio, hai ragione, chiedo scusa a tutti 2 volte, hai ragione.
3: Sei monitorato, no, ricordatelo.
0: Sono diffidato, ammonito e diffidato. No, però quando leggo queste robe su Chiellini, che sono pure invenzioni, mi girano. Dai, va bene tutto, però. Piccolo stop per noi, tra poco siamo davvero.
4: Rassegna stramba. Radio Bianco Nera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kesm colpendo una torre radio. I iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. In particolare, droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti e costretto alla chiusura del traffico aereo. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump-Netanyahu per fermare l'escalation di Israele e Libano e l'attacco su Beirut, che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran.
6: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato invece la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Brucia nella notte anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. 2 morti nella regione russa del Smolensk. In Ucraina, Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi.
7: L'economia europea sta faticando e in particolare

0: Essere in difficoltà il settore manifatturiero. Indici di Standard & Poor's mostrano come a maggio si sia registrata una discesa dell'attività 51,6 da 52,2 segnato ad aprile, che era stato un massimo di 4 anni. Se la Germania a 50,1 è un passo dalla stagnazione, l'Italia accelera ai massimi di 4 anni a 52,9. Mettendo insieme servizi e manifattura, Standard & Poor's segnala un PIL dell'area euro in probabile calo dello 0,1% nel secondo trimestre. Nonostante questo, la Banca Centrale Europea sembra essere intenzionata ad alzare i tassi a giugno.
1: Torniamo ora sulla morte della bambina Bordighera. Oggi è il giorno degli interrogatori di garanzia per Emanuele Iannuzzi ed Emanuela Aiello, entrambi in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia di 2 anni della donna. Sarà Iannuzzi, compagno di Aiello, a comparire per primo davanti agli inquirenti per la convalida dell'arresto. Poi toccherà alla madre, che si trova in carcere già dallo scorso 9 febbraio, quando era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della piccola.
0: 4 persone sono state sottoposte a fermo nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Francesco Vorraro, imprenditore vesuviano di 58 anni, di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio scorso. I provvedimenti sono stati eseguiti questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
1: Lo sport: Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni, lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco. Non potrei essere più felice, le parole di Leclerc dopo l'annuncio del rinnovo. A soli 28 anni, il monegasco è già il secondo pilota Ferrari con il maggior numero di presenze in Formula 1 e occupa anche il secondo posto nella classifica delle pole position, dietro soltanto a Michael Schumacher.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stampa.
5: Eccoci qua! Oh, non ne sbaglio una, ragazzi. Iv, vai sul sito della Juve ed eccolo qua il comunicato. Sono passate le 10. Grazie di tutto, mister Canzi. Eccolo qua. Juventus Football Club comunica che è stato raggiunto un accordo con Massimiliano Canzi, per cui dalla prossima stagione non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra femminile. Insieme a lui la squadra bianconera saluta e ringrazia anche il suo vice Ivan Moretto. Il club desidera ringraziare il mister per il lavoro svolto nelle ultime 2 stagioni. Dopo il suo arrivo in bianconero nell'estate 24, un percorso importante culminato nella conquista di uno scudetto, una Supercoppa italiana, una Coppa Italia e una Serie A Women's Cup. Grazie mister, in bocca al lupo per il futuro. Mi sa che in questi giorni, visto che a Milano, ci bevo un caffè, perché mi voglio far raccontare un po' di cose. La chat di RBN, Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, fra poco ha l'intervento del sindaco, ma prima Marcello, che dice prima correvano tutti per venire alla Juve, ora non più. Un bel esame di coscienza, un bel bagno di umiltà, sarebbero opportuni, ma queste cose non sono più di moda. Ragazzi, su sta cosa io ci riflettevo stanotte prima di dormire. E cioè, voi vi siete dimenticati, ma guardate che quando la Juventus in difficoltà, 2 anni di 7 posti, fece arrivare Marotta, Paratici e Agnelli prese in mano la società, i primi anni di Marotta, oltre a inseguire Aghero, l'estate di Aghero, vedeva Di Natale rifiutare la Juve, mica solo lui. Cioè, quando sei in una situazione difficile, non ti salva mica la storia o il logo. Ragazzi, Cioè, almeno, almeno non ci ha scelto Bernardo Silva anni fa di Natale. Sa. Prima correvano tutti, e invece no, quando era la Juve, quando la Juve in difficoltà ancora nessuno. Massimo da Zurigo dice, ma qualcuno ha detto a Vlahovic o al padre che la Juve ha fatto partire Dybala per la stessa situazione? E Dybala rispetto a Vlahovic ha dimostrato di valere? Di sicuro andrà a finire che Vlahovic andrà via, e non venite a dirmi che non ci sono giocatori più forti di lui in giro che prenderesti con meno soldi? Però fai dei nomi tu, se no, Massimo, Due domande. Boga è stato riscattato? Lo riscattiamo. La seconda. Mi diresti una formazione che ti piacerebbe vedere il prossimo anno? No. No, Massimo. Non te la dico perché ti direi una formazione che poi è infattibile sul mercato. Quindi voglio essere realista, stare coi piedi per terra e raccontarti quest'estate, giorno dopo giorno, quelli che potremo prendere o che non potremo prendere. Se io oggi faccio una discussione, una formazione che vorrei della Juve, 9 su 10 non li posso comprare. Quindi che la faccio a fare? Fabio da Basilea fa parte della generazione che ha avuto la fortuna di vedere vincere la Coppa UEFA del 90 e del 93, la Champions League del 96, la Supercoppa Europea, la Coppa Intercontinentale e tanti scudetti. Purtroppo, forse per fortuna, perché in finale bisogna prima arrivarci, ho vissuto anche tanti finali perse. Negli ultimi mesi mi sono chiesto spesso se avrò ancora la possibilità di rivivere quelle emozioni. Da tifoso ho attraversato momenti di grande entusiasmo, ma anche periodi di delusioni e quasi di rassegnazione, soprattutto perché l'attuale società Juventus non sembra avere le stesse ambizioni che abbiamo noi tifosi. Secondo te, cosa manca oggi alla Juve per tornare stabilmente ai livelli di quegli anni? Cosa dovrebbe fare la società per tornare a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa? Avrebbe dovuto comprare Bernardo Silva. O chi per lui? Un giocatore che svolti tutto. E da lì ricominciare. Sergio dalla Romania, ma si assicuri delle capacità e autonomia di Ottolini? Sergio, vediamo, c'è il mercato di quest'estate. Il mercato di quest'estate darà il giudizio a tutti i dirigenti della Juve. Alessandro dalla provincia di Sassari, sarebbe possibile vendere Cambiaso e Bremer per arrivare a Chim e Calafiori? No, perché Calafiori non è in vendita. Anche il sindaco, sindaco Bassi, ciao, come stai?
6: Ciao. Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
5: Vabbè, sta settimana sei a posto, non c'erano partite, non hai sbagliato il pronostico, quindi sei sereno. È vero. Di la verità.
6: Mi è mancato qualcosa però.
5: Ti è mancato qualcosa. Quanto avresti pagato per venire con me in sede ad incontrare con Molli? Dimmi la verità.
6: Tanto.
5: Però non posso dirti che sarebbero stati soldi ben spesi. Sto scherzando, Damien, si fa per scherzare naturalmente, però sono passati dei giorni, caro sindaco, e io mantengo l'opinione che ho avuto quella giornata lì quando siamo arrivati. Non sono cose che si fanno, secondo me, cioè non sono cose che deve fare la Juve. Cioè la Juve, se vuole fare un punto di fine stagione, fa una bella conferenza stampa ampliata all'Allianz Stadium, convoca tutti i giornalisti, non soltanto quelli prescelti, mette lì l'amministratore delegato, magari mette anche l'allenatore, no? Visto che l'allenatore è stato confermato ma ha fallito l'obiettivo, e fa una bella conferenza stampa di fine stagione, che però non è necessaria, non si è praticamente mai fatto, e quindi evita. Nel momento in cui metti in scena questa cosa qua, dove sappiamo tutti che Spalletti pensa certe cose, come lì parla a noi dice delle altre, quell'altro lo sente e si irrigidisce, poi devono fare la finta pace a distanza al giorno del laser perché il proprietario gli dice di andare avanti tutte e due.
6: Anche a me è parsa una forzatura da parte di chi non ha un'adeguata sensibilità anche nel cogliere quegli aspetti umorali, anche gli stati d'animo di tutto un sistema, quello della Juventus, che è appunto consolidato, non ce n'era bisogno e non ha portato utilità soprattutto.
5: E te che cosa hai tratto da questa cosa qua? Di che umore sei?
6: Ho tratto che come lì sta la Juve come le parole che ha imparato stanno all'italiano, è poco. Non è la persona dal punto di vista sportivo adeguata, è un manager, è un uomo d'affari, ha un obiettivo che gli ha dato la proprietà, se l'obiettivo è rafforzare la parte sportiva agonistica, sta fallendo, si può da dire, e quindi sta fallendo la proprietà. Se l'obiettivo è un altro, che ce lo raccontino, ma che rafforzino anche dal punto di vista di figure competenti, autorevoli, che sappiano ascoltare, farsi rispettare ed essere importanti. Si parli di calciomercato, di rapporti con l'esterno, con le istituzioni. Non ci può essere ora solo Chiellini, una figura defilata come Ottolini, ma mi sembra che lo vai in modo tardivo ad assumerlo a gennaio, con degli errori di mercato da ascrivere ad un uomo solo al comando, che è appunto Topolì. Alla Juve non va bene, o sei un fuoriclasse veramente, come lì mi pare che non lo sia, oppure non va bene. E qui
5: sì, no, purtroppo infatti
6: quello che abbiamo, la proprietà su queste scelte.
5: Diamo un calcio alla proprietà?
6: Chiamo in causa, no, per amor.
5: Ah! No. Mi sembrava un po' ardito come... No, attenzione. No, infatti quello che a me ha lasciato perplesso è questa roba qua, cioè... Pomolli, che è direttore generale, ma addirittura è diventato amministratore delegato in pochissimo tempo, quindi diciamo con pieni poteri, racconta di un percorso di 3 anni in cui bisogna giudicare il management e durante il percorso bisogna tornare a vincere in un tempo corto, insomma il prima possibile, però non si sa quando. E questa cosa a me però stride un po' col fatto che lui, operando dentro la Juve in un anno, invece che allargare le intese e quindi lavorare di gruppo, come tra l'altro da manifesto programmatico, no? Non era mica il lavoro di gruppo, le selezioni, i colloqui, il personale, come i dipendenti vi, il sondaggio interno ai dipendenti. E in realtà invece è diventato un po' la Juve di Comolli, cioè una piccola cerchia ristretta di persone vicine a Comolli con cui lui opera nella Juve. Approfitto ancora per ricordare, lo dico che c'è il sindaco che è un ammiratore di Chiellini, che Chiellini, Spalletti, lo sente in continuazione, che non è freddo e che non ha preso parte di nessuno. Questa roba che sta girando è una zata colossale, ok? Se ve lo dico, fidatevi. Che se no, veramente... No, vabbè che vale tutto, però.
6: Io.
5: E se qualcuno mi scrive, ma l'ha detto quello lì... E vai a vedere di chi è amico quello lì, così ti dai delle risposte, perché adesso va bene tutto, però basta.
6: Io sono convinto che anche in quella quell'evento, tra virgolette, quell'unico, e spero resti tale, ha fatto un po' il padrone delle ferriere, ha come dato, ci sono io e voi contate meno, comunque contate meno di me, dopo non aver dimostrato ciò che doveva. Puoi andare ad affermare, abbiamo un programma del triennale, al primo, al secondo anno che non vinci nulla di significativo, non al sesto anno con l'assetto dirigenziale da parte della proprietà che è radicalmente mutato almeno 2 volte, con dopo Allegri 3 allenatori. Non puoi fare quei discorsi lì e soprattutto dimostri di non essere autorevole, cioè capace di condurre la squadra, io parlo della squadra, nella direzione che tutti i tifosi altri. Noi siamo, il calcio mercato, la campagna acquisti vendite con i vincoli che abbiamo, non è decollato. Stiamo parlando di, che va bene, però Kolo Muani mi sembra di essere tornato a un anno fa, con Vlahovic uguale, lo scorso anno c'era un anno come a trascorrere questo anno, l'infortunio, siamo più o meno lì. Adesso stiamo parlando tra i Diaz, ma i piani giornali, e poi comunque non parliamo di una prima scelta, nel Milan non lo era, nel Real non lo era e così via. Che di dubbia qualità e tutto, però ha una media di un gol ogni 7 partite, sia al Milan che al Real.
7: e noi abbiamo bisogno di 5-6. Il grande punto interrogativo di Vlahovic è ancora lì, quello del portiere è lì, il centrocampista, ci serve il metronomo, ci serve un centrocampista che faccia qualche gol in più. Le idee di campo da trasferire alla campagna, in campagna acquisti, al mercato, dove sono? Non le può produrre come lì, perché secondo me, per dirlo come la penso, da questo punto di vista non è capace, non è la persona giusta. La cosa
5: senti un po'
7: che ho sentito dire, Claudio, con più certezza, a come lì è stato 27-28 pareggio di bilancio, che va bene, ma è un'altra cosa rispetto a quello che tutti noi auspichiamo, che le due cose devono andare di pari passo, ma devono viaggiare appaiate, non una.
5: Infatti Spalletti disse una cosa che io condivido, ne dice tante che non condivido, ma questa l'ho condivisa, e cioè bisogna essere più bravi a far mercato. Cioè, se tu mi dici giustamente che il 27-28 la UEFA ci impone il pareggio di bilancio, quindi lo devi rispettare, e siamo d'accordo tutti, nel frattempo devi essere più bravo a far mercato. C'è poco da fare, perché non hai 100 milioni per comprare il supercampione, ma neanche 50. Devi vendere bene, devi comprare molto meglio, devi riuscire a far coincidere, ieri lo spiegavamo bene con Torchi, ammortamenti, stipendio, tetto ingaggi, cartellino, commissioni. È un mercato complicatissimo questo, quindi devi essere più bravo del solito. Del solito non allora, so cosa, perché non c'è mai stato, però devi essere più bravo di quello che avresti dovuto essere.
7: Ma già, quindi dai parametri zero, perché noi abbiamo bisogno di non superare 60 milioni rispetto ai costi, compreso l'ammortamento, quindi hai bisogno. L'ammortamento significa l'ingaggio spalmato per gli anni di contratto. Dovrai avere giocatori disponibili ad avere contratti a sto punto medio-lunghi, cercare dei parametri zero, ma devono avere una compatibilità con le esigenze che il tecnico, prima di altri, ti ha plurivolte manifestato, uscendo anche dai dubbi che ci stanno attanagliando su chi mettere in vendita e quindi di conseguenza su chi può puntare per la sostituzione, e quei giocatori, torno a Vlahovic, che per questa storia, Vlahovic, io sono convinto che giocatori più forti la Juventus faticherà molto a trovarli, però c'è un però: se Vlahovic continua a chiedere quello che leggo, 8 milioni più un premio sostanzioso, è dopo quello che anche per colpa sua, sicuramente non gli infortuni, ha mostrato in questi anni, anche no. Cioè, quale segnale dà per restare alla Juventus? Segnale concreto. Se il segnale è continuare a voler essere il più pagato, premio sostanzioso alla firma dopo questi anni.
5: Sindaco, ma è il gioco delle parti, è facilmente comprensibile. Cosa sta facendo il papà di Dusan, come farebbe qualsiasi papà? Che problema c'è? Ma l'abbiamo descritto per un anno, la gente sta cosa non vuol capire. È il gioco delle parti. Il papà di Dusan dice, che problema c'è? Noi siamo a zero. Cioè lui è a zero in questo momento. E lui il 30 giugno finisce il contratto con la Juve. Quindi è a zero. È come se non esistesse. E dice, che me frega a me? Io faccio il giro delle sette chiese. Se prima della fine del mercato mi arriva una proposta di quelle che voglio io, andiamo là. Se non mi arriva, dico alla Juve, Juve, vabbè, dai, vanno bene a che sei. La Juve, dal punto suo di vista, sta cercando di accelerare in qualche modo e farsi rispondere, perché dice, non è che posso aspettare fino al 30 di agosto o ai primi di settembre i tuoi desiderata. Quindi è una cosa che si andrà a risolvere o da una parte o dall'altra, però è il gioco corretto delle parti, cioè non ci possiamo. È come ai tempi di Rabiot, che la gente mi insultava la mamma, ma tu non ti puoi incacchiare con il padre di Vlahovic se chiede delle cifre spropositate. È il suo mestiere, è agente e per di più padre, tu pensa. E quindi lui chiede il massimo della vita. Poi dopo, se si scontrerà contro una realtà che credo sia quella che nessuno gli darà 8 milioni netti più bonus con la commissione alla firma, scenderà. Ma scusa, Riccardo da Corinaldo ti chiede se il detto romagnolo tu vuoi che Nespole senza i fig va bene sia per Comolli che anche per Spalletti.
7: Ma in questo caso vale per tutti, perché non puoi, sì, vabbè, qua è, non, è, non puoi fare, cioè, andare a nozze con i fichi secchi, cioè, insomma, vale per tutti noi, vale per tutti noi, perché se non abbiamo la possibilità, la capacità, l'intenzione vale per la proprietà, la capacità e la disponibilità finanziaria vale per il livello dirigenziale di approntare una squadra adeguata, e non possiamo poi dopo andare a dire: oh, puntiamo lo scudetto, puntiamo qua e puntiamo là. Ecco, qui si manifesta anche questa battuta dell'amico di Corinaldo, questo detto, un gioco di squadra che ora non c'è. Ognuno mette le proprie esigenze, i propri desiderata, ma la sintesi ci vuole qualcuno che sia capace di farla, anche andando a trovare, perché se Vlahovic ad esempio non riesce a trovare la quadra per andare a piazzarsi da qualche altra parte alle proprie condizioni, come giustamente tu dicevi, in modo legittimo, la Juventus cosa fa? Fa come lo scorso anno a luglio, fa come lo scorso, come quest'anno a gennaio, va a prendere i giocatori in base all'algoritmo, se li portiamo a casa chi abbiamo adesso.
5: No, va su Colomoni.
7: Va benissimo, però Spalletti dice: ne voglio due di giocatori così.
5: Bravo. Quindi in quel caso ce ne vorrebbe un altro, allora sarebbe meglio chiudere con Duccio, ma non dipende da noi, dipende dal babbo, dipende da Milos. Sì, certo. Che quando ho saputo che il babbo si chiamava Milos, ho detto...
7: Stessa cosa per il portiere. Per il portiere ormai abbiamo la porta piena di potenziali portieri, bisogna battezzarne uno.
5: Beh, scusa, l'Inter c'ha il bilancio potenziale, lo stadio potenziale, il brand potenziale, noi abbiamo i portieri potenziali, ognuno c'ha il potenziale che desidera. Simone ti scrive: sbagliato rinnovare Spalletti prima del raggiungimento dell'obiettivo, sarebbe ancora peggio oggi continuare con Spalletti. Come oggi continuare? Gli hanno rinnovato il contratto. Che non è un vero vincente, la vittoria dello scudetto col Napoli è un caso isolato. Ripartiamo da Antonio Conte, con buona pace di tutti quei tifosi troppo sentimentali e poco pragmatici che hanno impedito il suo ritorno di qualche anno fa. Tra l'altro, non so se hai visto, ci sono le foto che stanno circolando sul web di Conte sulla barca di De Laurentiis al largo di Ischia, che si stanno facendo una vacanzetta. Se domani vedo il pontile della barca di De Laurentiis con De Laurentiis in costume, Conte in costume, Allegri che si tuffa, cioè, apoteosi. Li raggiunge a nuoto sulla barca.
7: Comunque, l'anno che Allegri andò a Napoli, Napoli arrivò ultimo. L'ho detto ieri.
5: Come giocatore?
7: Allegri. Dipendente del Napoli, il Napoli arrivò ultimo. E non mi ricordo in questo momento l'anno.
5: Come giocatore, dico, aveva giocato per
7: sì, sì, sì, sì, sì, sì.
5: Dipendente, cos'è? Per portare borracce?
7: No, niente, così. Ricorsi storici, magari.
5: Che c'entra? Che c'entra? Fai lo gufi, sindaco.
7: Ma sì, se va a Napoli, sì. Sicuro.
5: È ovvio. No, ma sta cosa di Spalletti e di Conte?
7: Ha il contratto rinnovato, Spalletti, quello è un problema, è un tema che non ricorre, secondo me.
5: Non ricorre al momento, a meno che lui impazzisca, non ricorre. Francesco da Ischia, a proposito, dice: con l'addio di Bragini il progetto vincente del Juventus Women perderà tanto a livello nazionale e internazionale. Purtroppo sono abbastanza convinto anch'io. Fabio da Nocera dice: la verità è che la qualità dei giocatori è mediamente scesa. C'è poca scelta. I pochi forti costano tutti uno sproposito. Non mi sento di compare più di tanto alla società. È davvero difficile fare mercato con questa penuria di calciatori di livello. Vedi, Fabio è dalla parte della società.
7: Faccio solo un esempio. È diventato iconico come esempio e può essere, come dire, un po' stantio. Però Malen era una riserva, era sul mercato. Ha fatto 14 gol da gennaio e ha portato la Roma in Champions. Potevamo prenderlo anche noi invece di qualcun altro.
5: Ah, stoccata di mercato del sindaco Vassi, attenzione. Qualcun altro chi? Non abbiamo preso nessuno di centravanti gennaio.
7: Appunto. Quelli che abbiamo preso... No, passami la battuta. Quelli che abbiamo preso era meglio se li avessimo lasciati là. Cioè, non è che...
5: no, povero Bogà. Dai.
7: No, parlo, abbiamo capito di chi, ovviamente.
5: Prima
7: si trova, ma anche David, che non si è dimostrato all'altezza di ciò che era necessario produrre per essere il titolare, centravanti titolare della Juve.
5: Scusa, a proposito, tu Douglas Luiz lo terresti e gli daresti una nuova chance?
7: Io vorrei che non diventasse un altro Arthur, che adesso al gremio c'è qualcuno che lamenta il fatto che non sia stato convocato da Ancelotti per i mondiali, che hanno rinnovato il contratto, è diventato l'idolo al gremio. Da noi faceva la toccata, veniva a cambiare la valigia in estate, cambiamo squadre e via.
5: E tu dici Douglas Luiz, lasciamolo là, ma loro non lo vogliono più.
7: Douglas Luiz io lo lascerei là semplicemente perché mi pare che anche dal punto di vista suo caratteriale non abbia mai legato. Io l'ho visto, sto esagerando e dicendo delle cose un po' stupide in questo momento, ma a volte mettere in difficoltà i compagni con passaggi leziosi e poi lamentare il fatto che perdevano la palla. Più volte l'ho visto. Il giocatore decantato quando l'abbiamo acquistato, il gran tiro, le punizioni, la visione di gioco, i cambi di gioco, dove erano? Se li sai fare in Inghilterra lo sai fare anche in Italia. Mi sembrava ci fosse anche quella, sicuramente non c'era quel mordente necessario per dire sono qui e a costo di morire voglio affermarmi qui. La prendeva un po' come se fosse un atto dovuto, riconoscergli, oltre alla titolarità, secondo me, il ruolo di leader. Anche quando entrava in campo, io l'ho notato più volte, immediatamente indicava i compagni, cercava la palla per perderla, per fare il passaggio lezioso, per non rincorrere l'avversario. Ho visto molte volte, giocatori così, cosa ce ne facciamo?
5: Però qualcuno alla fine ti dovrai tenere, non li puoi mica far girare tutti, anche perché è assolutamente impossibile. Quindi, vedi, poi arriva Dario, sì, vabbè, per te c'è la standing ovation, i ritornelli del tipo Polari, grande sindaco, numero uno. Vabbè, ormai ci siamo abituati. Dopo Ivi, idolo della chat, c'è il sindaco idolo del mondo Juve. Allora, invece, guarda che roba, mi sei diventato. Perché cosa? Cosa vuoi te?
8: Perché devi nominarmi? Non sono idolo della chat.
5: Come no? Sei trascritto l'altro giorno, idolo della chat, scusa. Se ti è andato questa etichetta, prendi, hanno capito. No, poi arriva Dario e dice: al momento siamo guidati da un allenatore che ha mancato l'obiettivo abbastanza facile di arrivare almeno quarto e da un dirigente che ha sbagliato tutta la campagna acquisti. Ma gli vuoi dare un'altra possibilità? Ci ha riportato ai livelli degli anni con Del Neri. Dario, non è che io gli voglio dare un'altra possibilità, gliel'ha data la proprietà, gli ha confermati tutti e due, non è che gliela do io, gliel'hanno già data, cioè fatene una ragione, che dobbiamo fare? O no, sindaco, cosa dobbiamo fare? Non è che gli voglio andare un'altra, gliel'hanno già data.
7: Ma io resto convinto che indipendentemente da ciò che noi tifosi affermiamo, quello è un discorso chiuso. C'è un contratto, è stato rinnovato, va rispettato dalle parti e noi dobbiamo fare in modo di fare perché le scelte dell'allenatore siano coerenti con gli obiettivi che noi abbiamo. Resto dubbioso sul fatto che il primo obiettivo dei tifosi sia il medesimo di chi rappresenta la proprietà. Ribadisco per la millesima volta, se l'obiettivo è vincere, stiamo fallendo. Se l'obiettivo è pareggiare indipendentemente dal risultato sportivo, il pareggio di bilancio del 27-28, abbiamo ancora un anno e mezzo. Ma non è quello l'obiettivo dei tifosi, dopo sei anni di sconfitte e di frustrazioni dovute ad un sistema calcistico che anche quest'anno ci ha sonoramente penalizzato. Lo dicono gli arbitri e io non mi stanco di ripeterlo. Se no, rischiamo di mandarlo nel dimenticatoio. Open VAR, che pure è generosa con gli arbitri, dice la squadra più penalizzata è la Juve. Senza quegli errori, noi, in Champions, oggi ci saremmo. Pur con allora, tutte le nostre criticità.
5: Allora il loro dovere l'avevano fatto. Senza gli errori arbitrali in Champions c'erano. Luca, chiudiamo con Luca da Genova che dice: il sindaco per eleganza non lo ha espressamente detto, ma si è capito che riguardo a Comolli ha fatto riferimento alla famosa battuta di Sordi nel film Il Marchese del Grillo.
7: Mentre lo stavo affermando, pensavo a quella battuta.
5: Pensavi a quella battuta lì, che per chi se lo fosse perso, io sono io e voi non siete un sindaco. Quella è la famosa battuta di Sordi nel FIFA, come ride, va? Come è tornato bambino lui con Radio Bianco e Nero, sindaco Bassi, ma che roba. Sindaco, ci vediamo anche la prossima settimana?
7: Molto volentieri. Posso fare un annuncio velocissimo?
5: Certo.
7: Sabato e domenica, il 6 e il 7 giugno, a Massa Lombarda, si svolgeranno i campionati italiani di walking football, calcio camminato. Il nostro territorio è campione d'Italia over 50, titolo vinto a Borgo Manero, provincia di Novara, lo scorso agosto.
5: Cos'è il calcio camminato? Cos'è?
7: Si gioca in 6, 5 più il portiere, non si può correre, sarebbe vietato il contatto fisico e la palla non si può alzare al di sopra delle spalle.
5: Fai calcio balilla, fai prima, scusa. Come lo si... Se non, io, non si può, io, come, no, scusa, come lo misuri? Come il fuorigioco semiautomatico di Open VAR? Cosa fai? No, cioè, quant'è che la camminata diventa cosa?
7: Deve essere abile l'arbitro ad accorgersi se qualcuno corre. Svelo un segreto: chi ha le gambe corte è agevolato, perché si fa fatica a capire quando corre e ci si arrabbia tutti lì. Questo è per gli arbitri.
5: Peccato che non ci sono, se no venivo sto week, no, beh, se no sarei venuto di corsa. Allora, questo Yves, vuoi andare tu al calcio camminato? Vuoi andare?
8: Sono sì. Di turno, non io... posso.
5: È di
7: io
5: turno.
7: Giocherò. È di turno.
5: Ah, tu giochi?
7: Ci vogliono 50 anni però, over 50.
5: Ma scusa. Cioè, ti arriva la palla e tu cosa fai?
7: Cioè, ti arriva la palla, devi giocare nel minor tempo possibile nei piedi del tuo compagno di squadra, perché se la giochi a un metro significa darla agli altri.
5: È un torello da fermo.
7: Io invito su YouTube a guardare Juve Torino Walking Football over 50.
5: Me lo sai, ma ci sei tu?
7: È bello da vedere. Il calcio camminato nasce in Inghilterra. In Italia il video più, il frame più interessante l'ho visto in Juve Torino, non mi ricordo di quale anno. È interessante, carino.
5: Aspetta, stai un attimo, scusa, no, questa cosa io ve la dobbiamo risolvere subito. Aspetta, andiamo su YouTube. Allora, cos'è che devo fare? Juve Torino?
7: Juve Torino, calcio camminato, walking football.
5: Walking tour, walking out. No, io voglio walking football. Eccolo qua, walking football. Vediamo. C'è la mia faccia, Farsopoli. sono venuto fuori. Lis, perché? Ma perché sono fuori io? Che c'entro? Ci sono tra i miei video, sindaco. No, ho sbagliato. Juventus Torino 2-0, ma questo è calcio vero. Non c'è il walking football. Ma te lo sei inventato, non c'è.
7: No, c'è inventato.
8: No, c'è, Claudio, c'è.
5: Che non mi viene fuori? Non c'è. Allora, facciamo così. Juve Torino, guarda, ti do l'ultima chance, sindaco, poi passi per Millantatone. Juve Torino, calcio camminato, andiamo. Eh no, niente, non esce niente, esce 1-1 gol di Ildiz, combin 3 gol, 67-68, niente, non c'è niente, non esiste questo calcio. Oh, facciamo così, calcio camminato e basta. Oh, sindaco, sono su YouTube, me l'hai detto tu, vai su, io sono su YouTube.
8: Non so se posso metterlo per un anno secondo.
5: No, non metterlo, tu dimmi come l'hai trovato.
8: Scrivi walking football appare subito.
5: Ah, eccolo qua, calcio camminato, fammi vedere. Signor,
7: è l'anticalcio.
5: Ma non si può vedere sta roba. Sì, ma cos'è, sembra Fantozzi, dai, sembra il film di Fantozzi. Eh no, dai. Ma guarda, ma lo potrei fare io che ce l'ho anche a Sbilenca sta roba qua, dai. Che tristezza, vabbè. Dai, sto scherzando, ragazzi. No, dov'è che lo giocate nel weekend? Così se qualcuno in zona viene, dove lo giocate?
7: A Massa Lombardo.
5: No, ho capito, Massa Lombardo è grande, dov'è che lo giocate?
7: No, allo stadio.
5: Ma c'è allo stadio? Quanti tiene lo stadio?
7: Allora, lo stadio ci stanno circa 800 persone e in un campo, in un terreno di gioco, si fanno lateralmente quattro campi da walking football. Perché il campo di walking football è 24x38,
5: pure piccolo,
7: metro più, metro meno.
5: Per risparmiare?
7: No, perché si giochi in 6, 5 più breve, si cammina.
5: Per risparmiare, dovete raggiungere il pareggio di bilancio 27-28 per risparmiare, attenzione. Tutti a Massa Lombarda in bicicletta partendo da Pinerolo, senza sellino, per vedere il calcio camminato del sindaco allo stadio che tiene 800 posti. Quindi affrettatevi. Sindaco, grazie, alla prossima.
7: Grazie a voi, ciao. Grazie.
5: Mitico sindaco Bassi, mi mancava il calcio camminato. Attenzione, piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
4: Rassegna Stramba.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Genetti. Apriamo con la Formula 1. Charles Leclerc continuerà a vestire il rosso Ferrari anche negli anni a venire. La scuderia di Maranello ha infatti ufficializzato alla vigilia del Gran Premio di Monte Carlo il prolungamento di contratto del pilota monegasco con un accordo pluriennale. Non potrei essere più felice. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino. Le parole di Leclerc. Siamo al calcio. A poco più di due mesi dall'ennesima delusione mondiale, l'Italia riparte dal Lussemburgo col nuovo CT ad interim Silvio Baldini. È un gruppo totalmente rivoluzionato, almeno per queste due amichevoli estive. Baldini comincia da qui la sua avventura alla guida della nazionale dei grandi, prima di tornare alla sua Under 21 lunedì prossimo dopo il viaggio a Creta. Ai ragazzi ho detto di divertirsi senza pensare al risultato. In questo gruppo c'è il nostro futuro, andremo in campo liberi di esprimerci, ha detto Baldini alla vigilia del match. Il mio obiettivo è salutarli l'8 giugno come persone migliori. Il calciomercato è in attesa di definire il nuovo assetto societario. Il Milan lavora anche sul fronte della guida tecnica della squadra dopo la separazione con Max Allegri, la cui risoluzione di contratto è attesa ad ore. La novità delle ultime ore riguarda un primo concreto approccio con Oliver Glasner. L'ex allenatore del Crystal Palace, sponsorizzato da Ragnik, si conferma come uno dei primissimi nomi sulla lista dei desideri. Il club ha registrato i primi contatti per sondare la disponibilità dell'austriaco e capire la fattibilità dell'operazione. Parallelamente, il Milan tiene calda anche la pista che porta a Slot, che si è appena separato dal Liverpool. Si è defilato invece Yaisle, allenatore dell'Al-Ahly, dallo stipendio irraggiungibile. Ora in casa Inter c'è anche il nome di Gianluca Mancini nella lista dei difensori che i nerazzurri hanno messo nel mirino per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il centrale della Roma infatti non ha ancora rinnovato con i giallorossi e l'Inter è alla finestra. Resta comunque aperto il discorso che porterebbe a Solé dell'Udinese, mentre per arrivare a Palestra si pensa all'inserimento di Cocchi come possibile contropartita. Un discorso, quello di Palestra, che si lega all'ormai probabile addio di Dumfries. Il Real Madrid pare aver scelto, punta con decisione l'olandese e l'Inter aspetta solo che nei prossimi giorni le merengues esercitino la clausola da 20 milioni. Il Genoa pensa invece a un ritorno di El Shaarawy, sul quale però c'è anche il Venezia. Il faraone, che ha lasciato la Roma, avrà un incontro in settimana con il club veneto, ma il rapporto con De Rossi potrebbe favorire il rossoblù. Nel frattempo il Genoa ha messo gli occhi anche su Coleosho, sul quale c'è pure il Monza. Tennis, prova galattica di Mensik che supera Fonseca ai quarti del Roland Garros con lo score di 6-4, 6-3, 7-6 e diventa il più giovane cieco in semifinale negli Slam. Una partita perfetta per il ventenne, bravo a ripartire nel tie-break finale dopo aver sprecato 6 match point nel dodicesimo game. Il cieco tornerà in campo venerdì contro Sasha Zverev, giustiziere di Hodar. Tornano in semifinale nel doppio al Roland Garros dopo due anni Simone Bolelli e Andrea Vavassori. E oggi sarà un mercoledì a tinte azzurre a Parigi con ben 3 italiani impegnati nei quarti. Cobolli affronterà Auger Aliassim nel terzo match dalle ore 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Rassegna stramba.
10: Attenzione Massimo, attenzione, dalla chat scatenati con il calcio camminato. Fabio da Torino dice: sindaco, la manifestazione saluta Jerry Cavallo da Pisa, campione italiano di calcio camminato, ex giocatore della Juve anni 80 e juventino pazzo. Poi ancora suggerimenti da Matthew da Malta: per fare il walking football del sindaco potrebbero essere utili Cop Manners, Open Day e David. Poi Cesare da Milano dice: beh, siamo abituati al calcio camminato, chi la vuol capire. Daniel: il calcio camminato sta al calcio come il padel al tennis. Camillo De Michelis, ciao.
11: Ciao Claudio, buongiorno.
10: Tu lo fai il calcio camminato?
11: No, io provo ancora a giocare a calcio, poi con risultati da rivedere, però comunque provo ancora a giocare.
10: Qui naturalmente siamo, cioè, perché c'è nel weekend a Massa Lombarda c'è il campionato italiano di calcio camminato, la gente scatenata, un sacco di giocatori della Juve proposti per il calcio camminato. No, senti, invece, due cose rapide, poi ti chiedo un parallelo di quelli che piacciono a te. Prima cosa, lo dico anche a te, siccome da ieri pomeriggio, tarda serata, notte, mattina, che sta circolando dappertutto, che Chiellini sta da Como lì, è freddo con Spalletti, fa la guerra a Spalletti, sappi che è una cavolata, che più cavolate di queste non avevo mai letto in vita mia.
11: In questo momento qua, sai Claudio, vale tutto, quindi esatto. È normale che io quando ho sentito questa cosa ho pensato, mi spiace per i tifosi della Juve perché non è un momento semplice, ecco, perché arrivano infilate da destra e sinistra e non è semplice, ecco, questa è la cosa che voglio dire.
10: Quindi abituiamoci, perché in questo momento vale tutto di più e quindi ne sentirete tutti i colori. Poi, come dico sempre in questi casi, se vi volete fidare di chi ha un rapporto diretto, vi fidate. Se volete fidarvi di altri, non c'è nessun problema. Ognuno si abbevera alla sua fonte. Senti, oggi come dice qualcuno, settimana prossima come dice qualcun altro, l'approccio al papà di Dusan Vlahovic. E anche qua ti aggiungo che per la Juve è molto, ma molto difficile.
11: Ma sai Claudio, il discorso è che io credo che ogni giorno possa essere quello giusto, non me la sento di dare una data nel bene e nel male, perché sai, alla fine in questo momento qua so che Vlahovic è a Torino, so che lunedì era a Torino, perciò non credo che voglia anche lui rimandare ancora per tanto tempo, quindi io mi aspetto un incontro a breve. Però quello che ti voglio dire sul rinnovo, non lo so, anche qua io la gestione della Juventus non mi è piaciuta, non mi è sembrata una gestione lineare, non mi è sembrata una gestione con un'idea forte. Cioè, adesso sembra che la Juventus comunque stia cercando di dire: vabbè, non hai nessun tipo di offerta, accetta la mia e basta. E con tutto il bene, questo modo di fare le cose a me non piace. Cioè, devi scegliere Vlahovic perché Vlahovic è una figura magari importante per te, e devi scegliere magari di non prendere Vlahovic perché tu magari hai fatto una scelta diversa su Vlahovic, non un ma tanto tu non hai offerte. perché in qualche modo comunque poi l'offerta a Vlahovic arriverà, magari anche più bassa della Juve, però magari sceglierà altro. Il mio discorso è che sono più preoccupato non tanto per il non rinnovo di Vlahovic, io sono più preoccupato per la scelta poi delle due punte da prendere, ecco, questo mi fa più paura, sì.
10: Sì, perché poi come abbiamo sempre spiegato, nel caso di non rinnovo poi ne devi andare a acquistare due. Vabbè, una siamo tutti d'accordo, sarà Colomuani, o anche a sto giro, no, la perdiamo.
11: Ma Claudio, lo scorso anno la prima conferenza stampa con me aveva detto sono molto fiducioso sulla sua permanenza poi anche dopo il mondiale per club. E poi niente, a Tudor aveva detto Colomuani è fatta, è arrivato Pendà. Il problema è che questo mercato qua, che comunque l'ultima parola è di Comolli, la parte no, invece l'approccio iniziale lo fa Ottolini, da quando è arrivato amministratore delegato francese è sempre così, ovvero sì è fatta e poi insomma non si chiede mai nulla se non l'ultimo giorno di mercato e a volte anche delle seconde e terze scelte. Il discorso è questo, cioè noi dobbiamo andare in ritiro almeno con il portiere e con l'attaccante fatto, poi magari il portiere può essere al mondiale e magari arriverà dopo, però almeno sapere che tu hai un portiere, che tu quel tassello lì l'hai chiuso, perché ti faccio un esempio, no? Adesso pensiamo in positivo, quindi con Colomuani, poi il trequartista l'idea dopo aver perso, e anche qua ci siamo arrivati da ottobre a Bernardo Silva, può essere Brahim Diaz, ma se tu pensi Brahim Diaz di fare una telenovela e di incontrarti 150 volte e poi riuscire a strapparlo alle tue condizioni, Brahim Diaz non lo prendi mai, te lo dico già adesso, ma mai lo prendi. Quando vai a trattare per certi giocatori con Real, con Liverpool, devi pagare. Il fatto di essere andati lì da Liverpool e aver detto vabbè me lo dai a zero perché ho tanto un anno di contratto, è normale che abbia indispettito a Liverpool, Claudio, cioè, ma mi sarei indispettito pure io, non stai trattando un giocatore, un ragazzino, no, stai trattando una leggenda del Liverpool. E purtroppo noi abbiamo questo metodo qua, che è lo stesso che secondo me sul rinnovo di Vlahovic non sta pagando e non pagherà probabilmente.
10: Un po' di arroganza, dici tu.
11: Sì, perché poi io so che comunque nella trattativa Paris Saint-Germain-Juve dello scorso anno la trattativa era chiusa 2-3 volte e poi a un certo punto si fa così, no, così non va più bene. E alla fine Paris Saint-Germain ha detto a te mai, a te non lo do mai. E infatti poi l'ha dato al Tottenham delle cifre quasi gratuite. Purtroppo sono queste le situazioni che ci stanno penalizzando, ecco.
10: Quindi dovrebbe fare una retromarcia col Paris Saint-Germain, o no?
11: No, quella l'abbiamo già fatta per tanti motivi, quindi ci siamo abbiamo fatto pace sia con la gente di Colomuani che con il Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain alla fine in noi vede una soluzione a un problema, perché lo sta prestando ogni anno, quindi è un problema. Però il discorso è che comunque lui non chiude le trattative, Claudio, e questo gli è stato detto venerdì, non chiude le trattative, cioè, e ha provato a prendere Bernardo Silva e non l'ha chiusa, ha provato a prendere Senesi e non l'ha chiusa, ha provato a prendere Alisson e non l'ha chiusa, in tutto ciò però ha lasciato intendere di aver già quasi preso tutti, perché ha lasciato intendere ha detto di aver preso Alisson e ha lasciato intendere che Bernardo Silva potesse arrivare. E allora così poi quando non arrivano la mazzata è doppia.
10: Certo,
11: questo è il discorso. Certo. Cioè, se tu vai da Spalletti e dici il portiere non è un problema perché ti ho preso Alisson, e glielo dici quando i rapporti sono terribili, perché era dopo la lite con la Fiorentina, dopo la lite con il Torino, e ti muovi e fai dire no, Alisson l'ho preso, e se poi non lo prendi è un problema, e infatti non l'ha preso.
10: Senti, dall'alto della tua sensibilità, ti hanno toccato le parole di Milik che ha detto: ho toccato il fondo, andavo in bagno a piangere, adesso sto bene?
11: Sì, infatti, se ti ricordi, quando c'era qualcuno che ironizzava sugli infortuni di Milik o faceva dell'ironia becera, io ho sempre detto che ci voleva rispetto per un uomo che comunque erano 2 anni che non giocava a pallone e non giocava non per sua volontà, ma per problemi seri. E quando hai un problema al menisco e non giochi un anno, vuol dire che il tuo corpo ti sta dando dei segnali brutti, e quindi a quel punto lì poi è difficile risentirti sportivamente vivo, risentirti coinvolto in una squadra, perché loro vanno ai 1000 all'ora, loro vanno avanti, tu sei lì a guardare. Quindi sei quasi trasparente in alcuni momenti, ma non perché nessuno voglia farti sentire importante, ma perché comunque è un mondo talmente veloce che non può stare a aspettare nessuno. E quindi ho sempre detto: calma con Milik, rispettate l'uomo, perché l'uomo sta soffrendo. Poi è ovvio che abbia guadagnato tanti soldi e che per 2 anni non abbia giocato, però c'è un uomo che sta soffrendo, ricco per carità, ma che sta soffrendo. E alla fine, quando gliel'ho letto, mi è dispiaciuto, perché vuol dire che è stato anche un periodo molto lungo, e lì è una cosa brutta, e sono contento che tra l'altro l'abbia raccontato, perché fa magari uscire un po' di sensibilità in questo mondo che non ha sensibilità. Mi dispiace, spero che possa trovare la continuità giusta in qualsiasi progetto, perché è un bravo ragazzo che ha avuto veramente tanta sfortuna nella sua carriera.
10: Senti, devo far fare sto giochino assolutamente, perché me l'hanno già chiesto in 3. Secondo te è più forte la Juve di adesso, questa, o quella della Serie B, che aveva Buffon, Birindelli, Chiellini, Kovac, Tudor, Cristiano Zanetti, Gianni Chedda, Bogino, Del Piero, Nedved, Mirante. Vabbè, non ho finito.
11: Serie B. Ma Serie B, te lo dico già. Perché c'erano uomini troppo importanti dentro, Claudio. C'era Buffon, c'era Del Piero, c'era Nedved, Camoranesi, Trezeguet. C'era un livello,
10: c'era anche tu.
11: Che poi penso sia andato via subito, però c'era un livello,
10: c'era anche il piccolo Boonsong, il piccolo, me lo ricordo, la campagna adotta anche tu un piccolo Boonsong, c'era anche Boonsong,
11: c'era anche, ha raccontato qualche mese fa, no, Tacchinardi, che da quella dirigenza, no, lui voleva tornare per dare una mano,
10: me lo ricordo,
11: ecco, la dirigenza non l'ha mai considerato, lui rifiutò il Milan, perché Milan che poi vinse la Champions League per tentare di poter restare alla Juventus, e poi insomma in questo rinunciò dei soldi pur di andare via, non parlare più con quella società, e tanti anni di contratto tra l'altro, e poi andò al Brescia e smise subito. Quindi insomma, quella era una squadra di uomini veri, che comunque potevano insegnare la juventinità. Io in questa Juve qua, io non riesco a vedere qualcuno che possa insegnare la juventinità, ecco. Metti dentro un ragazzino qua dentro, chi può insegnargli la juventinità? Nessuno. Per me nessuno proprio.
10: Senti, in conclusione, vuoi salutare Mister Canzi, che ufficialmente non è più l'allenatore della Juventus Women, lascia con uno scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e Women's Cup?
11: Sì, anzi ti dico, sono contento di questa domanda, una persona per bene, un grande allenatore che ha fatto tantissime cose importanti per questa squadra, non ha vinto soltanto 2 trofei, e forse l'ultimo anno è stato trattato non bene a 360 gradi, quindi è dovuto un po' snaturare i suoi concetti, ma persona per bene, gentile, disponibile, educata, sempre sorridente e sempre pronta a dialogare anche in momenti difficili, soprattutto in un ambiente in cui non c'è autocritica, in cui non si può mai criticare perché viene visto in maniera negativa. Canzi era una figura

0: però potrebbe senti, esserci se tu, grosse se... novità no. anche a quel livello.
1: Che senso?
0: Potrebbero esserci una grossa novità anche dal punto di vista del mercato femminile.
1: Ah. Senti, nel frattempo che compriamo il grande numero 10 al femminile, se tu domani dovessi andare a bere un caffè con Cazzi, cosa gli chiederesti?
0: Ah no, è una valanga di cose, una valanga
1: le
0: di
1: prime
0: cose.
1: Tre che ti le prime tre che ti vengono in mente?
0: Beh, intanto, anche se sono un po' la sola storia, quest'anno il perché di tutti questi cambi quest'anno, come mai no, ha snaturato il suo gioco, e vorrei sapere bene dalla sua bocca tutto la storia di queste difficoltà. Due, se era coinvolto nel mercato, nelle scelte fatte, quindi Cantore Cambiaghi con un avanzo di gol enormi e con una struttura completamente diversa, e poi la terza, cosa farebbe per migliorare la narrazione del calcio femminile.
1: Bella questa, però lì oltre che un caffè.
0: Cosa?
1: Dico lì oltre che un caffè.
0: Sì, qua magari sì, però...
1: Devo andarci a pranzo, ho capito,
0: il mister è uno che parla, quindi magari a pranzo.
1: Va bene, pranzo, prima di sabato ti dico tutto. Camillo, grazie, a oggi pomeriggio.
0: Grazie a te, Claudio.
1: Grazie a Camillo De Michelis, grazie a tutta la chat di Radio Bianconera, grazie naturalmente a Yves, l'idolo della chat, e grazie soprattutto a Giulia e a tutti i colleghi di Radio Bianconera, che nessuno andrà in vacanza, vi terranno compagnie tutti i giorni. Io ci vado, loro no. Yves, tu vai in vacanza?
2: Non so cosa sono le vacanze.
1: Ma no, piagnina, ma sei un piagnina, mamma mia, che tristezza, che vergogna. A domani, ciao a tutti. Forza.
3: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo della procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime Villa Piana, comune non distante da Amendolara.
4: Schette intimidatorie contro la presidente del Consiglio Meloni sono apparse nel quartiere di Campo di Marte a Firenze. La denuncia è del consigliere di quartiere nel gruppo di Fratelli d'Italia, Simone Sollazzo, che su Facebook ha postato anche una foto. La Digos ha avviato accertamenti, si stanno infatti avviando le verifiche per risalire agli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di sorveglianza.
5: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha ricordato i valori che hanno guidato la scelta repubblicana e la nascita della Costituzione.
4: Gli esteri, l'Iran, non ha ancora risposto alla proposta di accordo finale con gli Stati Uniti volta a porre fine al conflitto tra i due paesi, e le discussioni sul testo definitivo sono ancora in corso a Teheran, secondo quanto riferito a Mer News, una fonte vicina al team negoziale iraniano. È intanto iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano.
5: È di almeno 18 morti, oltre 100 feriti, il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti. Mosca ha però confermato di aver compiuto un massiccio attacco sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
4: Il tennis: Sasha Zverev conquista la quinta semifinale consecutiva a Roland Garros, battuto il talento spagnolo Rafael Hodar per 7-6, 6-1, 6-3. Il tedesco affronterà venerdì 1 tra Fonseca e Mensik. Domani invece ben tre giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale dell'Open francese. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno

0: Il derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere contro Felix Auger-Aliassime. Intanto nel torneo di doppio gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono la loro partita in 2 ore e 43 minuti di gioco e si qualificano per la semifinale.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il Morning Show di Radio Bianconera.

sento il sottofondo, ragazzi, come mai? Non c'è, sento tutto vuoto. Pronto? È una prova oggi, ragazzi, quindi abbiate pazienza, potrebbe esserci qualcosa strano.

0: Ci siamo ragazzi, le 11.06 in diretta, vi ho avvisato, questa mattina magari qualcosa capiterà, qualche sorpresina ve la potrete godere, così qualche errore mio probabilmente anche, ma saremo qui pronti solitamente, come sempre e come solitamente facciamo, a essere più che perfetti. Buongiorno ragazzi, buon mercoledì, bellissimo il fatto che ieri il tempo ci abbia completamente dato uno schiaffo fortissimo sulla faccia e invece oggi ci sorrida, tanto beh, cambia poco visto che ieri lavoravamo, oggi lavoravamo, però va bene così, siamo felici lo stesso schiaffo, ragazzi, che adesso inizia veramente ad aver, ci si inizia veramente ad avere un attimino di timore possa arrivare dalla mano di Dusan Vlahovic. Oggi per tanti questa mattina ho letto e ascoltato è il V-Day, il Vlahovic Day, non quello in cui si annuncia un giocatore in particolare, ma quello in cui dovrebbe esserci l'incontro reale tra la Juventus e appunto il l'entourage del giocatore, il padre in particolare. È una giornata che diciamo si continua a protrarre negli anni, no? Perché sono almeno 2 anni che raccontiamo e parliamo della possibilità che Dusan Vlahovic appunto saluti la Juventus. In teoria adesso salutare l'ha salutata, perché almeno dal 30 di giugno, quindi siamo al 3, tra un più o meno 25-26 giorni di più, 28 giorni esatti, 30 giorni a novembre, no, 30 giorni, 30 giugno, 27 giorni esatti, ancora le filastrocchine per ricordarmi queste cose. Tra 27 giorni esatti, Dusan Vlahovic non sarà più un giocatore della Juventus ufficialmente. Questo che cosa vuol dire però? Che lui nel corso, tra l'altro già da gennaio, poteva accordarsi con un altro club, cosa che non è avvenuta, credo in buona parte perché comunque l'infortunio che ha avuto in qualche modo lo ha allontanato, credo, dall'orbita mercato di tantissime squadre. Però se torniamo indietro con la memoria non possiamo non ricordarci come lui alla fine non abbia mai goduto dell'interesse reale di altri club, come a dire, è vero che lui è sempre stato chiacchierato, che si è sempre in qualche modo messo in mostra, in casa Juve si è sempre parlato di lui come di un giocatore talmente importante da sentirne la mancanza in caso di assenza in maniera incredibilmente importante, ma allora perché non è mai effettivamente arrivata nessuna offerta, neanche negli anni passati, da altri club? Vi ricordate l'anno in cui c'era la possibilità che sia lui che Chiesa partissero perché c'erano dei dissapori con Massimiliano Allegri, si parlava di un rapporto teso, sembrava che nessuno dei due volesse rimanere, e poi succede che Vlahovic rimane, e come? Chiesa poi, complice appunto un momento particolare anche lì, perché era la prima stagione di Thiago Motta, vi ricordate, lui parte da separato in casa, poi ci sono vengono pubblicate delle foto da parte del club che lo ritraggono presente agli allenamenti, in fase comunque di preparazione, e già e lì torniamo a dire vabbè dai, ma magari lo stanno testando e chissà che non risulti essere ancora utile alla causa in questo caso. Totalmente tutto sbagliato questo, perché invece al contrario il giocatore poi, ci ricordiamo bene, va al Liverpool, una operazione che insomma anche quella molto molto bassa come valutazione, molto molto basica anche, che non ha un'operazione che non ha dato niente né da una parte né dall'altra, perché credo che anche il Liverpool stesso oggi sia un po' pentito di quell'arrivo, nonostante non sia stato, ripeto, estremamente dispendioso. Detto questo, però, ripeto, quantomeno un vociferare attorno a Federico Chiesa c'è sempre stato. Attorno a Vlahovic no. Prima ascoltavo Camillo e Claudio che parlavano di appunto questa giornata che potrebbe vedere protagonista le parti, perché insomma c'è da capire effettivamente se qualcosa verrà fatto. Bisogna capire se il rapporto con tra la Juventus e Vlahovic potrà in qualche modo andare avanti, anche se ci sono praticamente soltanto pensieri negativi attorno alla questione. Sembra praticamente impossibile, improbabile che che la situazione appunto si possa allungare ulteriormente. Però poi che cosa viene fuori? Che appunto questa descrizione che si fa dell'operazione anche da parte della Juventus è un attimino sbagliata, è un attimino sgradevole, come a dire lui dovrebbe accettare soltanto ed esclusivamente perché non ha alternative valide all'orizzonte, non ci sono effettivamente altre squadre che ad oggi hanno offerto le cifre che soprattutto lui in questo momento chiede. Lui è passato dal guadagnare, passerebbe dal guadagnare i 12 milioni dell'ultima stagione a un po' più della metà, fondamentalmente. Questa almeno è l'idea di base della dirigenza bianconera e siamo tutti d'accordo, credo, da questo punto di vista. Il discorso su Vlahovic lo tiriamo in ballo da almeno 2 anni in maniera seria e importante. Sono almeno 2 anni che ci si interroga se questo giocatore possa essere quello di cui la Juventus ha davvero bisogno, quello di cui veramente lo stesso anche Luciano Spalletti ha bisogno. E Spalletti però che cosa ti dice? La mancanza di Dusan l'abbiamo sofferta come il pane, non si può giocare a calcio senza uno con le sue caratteristiche. Quindi è difficile pensare che non si cerchi l'incontro. Dall'altra parte hai sicuramente qualcuno, hai uno, il padre, che ovviamente oltre che voler fare il bene del proprio figliuolo, comunque deve guardare anche alle proprie, no? Di entrate, di possibili entrate. Cosa succede? Uno che ti dice: sì, vabbè, ma voi vi siete resi conto che nel momento in cui mio figlio è rientrato dall'infortunio l'antifona è cambiata, il sentimento generale è cambiato anche attorno all'obiettivo che poteva avere la Juventus, tant'è che appunto il condottiero, ovvero Luciano Spalletti, ti dice che uno come lui deve poter esserci in ogni squadra, fondamentalmente. Addirittura non si può giocare a calcio senza uno con le sue caratteristiche. Ivan Cardia, non si può giocare a calcio senza uno con le caratteristiche di Vlahovic.
1: Buongiorno Giulia. Parere di Spalletti mi sembra che l'abbia dimostrato anche con i fatti, oltre che con le parole. Poi con quelle dichiarazioni io penso che facesse riferimento proprio al ruolo, cioè Spalletti vuole un centravanti vero e non un simulacro come sono stati David e Openda in questa stagione, però poi nei fatti credo che lui gradirebbe molto per proprio Vlahovic. Insomma, quando l'ho avuto a disposizione lo ha sempre e comunque schierato a titolare. Questo credo sia un'indicazione appunto che va anche oltre qualsiasi tipo di dichiarazione, di parola, di valutazione fatta con la bocca. Contano quelle che ha fatto nel momento in cui si trattava di mettere in campo la Juventus.
0: C'è un ascoltatore che ci dice: Milos e Veronique si conoscono, ovviamente parlando del papà di Vlahovic da una parte e della mamma di Rabiot dall'altra, che era stata un po' l'incubo della dirigenza bianconera qualche anno fa. E entrambi rappresentano che cosa vuol dire essere genitori agenti, cioè c'è forse una volontà maggiore nel raggiungere l'obiettivo, in questo caso ovvero dare quanto il figlio, quindi assistito, richiede, o non c'entra nulla?
1: Ma sicuramente può centrare in una qualche misura, nel senso che il genitore agente, a meno che non faccia proprio l'agente di suo, ma in quel caso tendenzialmente non rappresentano i figli, se fa per questione di opportunità, è raro che, insomma, un agente rappresenti i propri figli, un agente vero. Quando invece diciamo ci sono queste
0: figure, ci si organizza così,
1: esatto, quando ci si organizza
0: un po'
1: in questo modo, è evidente che il genitore che rappresenta il proprio figlio, non avendo altri interessi e altri rapporti con la società, è totalmente focalizzato su quella questione, cioè poi ogni agente rappresenta sicuramente al meglio i propri assistiti, però è diverso se va a parlare un procuratore che ha altri 100 assistiti e magari qualcun altro di questi lo ha portato in passato, potrebbe portarlo in futuro nella stessa società, magari ha un rapporto di conoscenza decennale con i dirigenti di una determinata società, insomma si creano delle dinamiche fisiologicamente un po' diverse, mentre quando si parla di un genitore è tutto diverso. Detto che poi Vlahovic è difficile, una persona, un giocatore con cui è difficile trattare, ma non soltanto perché c'è il padre, ma perché si porta dietro proprio un intorno abbastanza complicato da maneggiare, anche con connotati politici, insomma in Serbia se ne è parlato molto, si parla molto di quello che rappresenta l'entourage di Dusan Vlahovic. E poi però dico una cosa così a suo favore, se vogliamo, nel senso che dobbiamo anche smettere di criminalizzare i giocatori perché hanno firmato un contratto ricco, perché nel momento, detto che ormai non è più quello il tema, visto che manca un pochi giorni alla scadenza, ma quando a Vlahovic venne sottoposto un contratto di un certo tipo,
0: ma chi non avrebbe firmato al suo posto?
1: Esatto, nessuno aveva costretto la Juventus a fare quell'offerta, e ci mancherebbe altro che Vlahovic non l'avesse accettata. Quindi insomma, l'errore quando gli fu fatto quel contratto della dirigenza bianconera, non fu certamente una colpa di Vlahovic se gli hanno fatto fare un contratto a cifre impossibili da sostenere, ma insomma io smetterei di dar la colpa a lui. Poi,
0: colpa che forse dà a lui il pubblico bianconero, il popolo bianconero, è se effettivamente hai tra virgolette, è brutto come termine, sto cercando un altro, ti sei appropriato indebitamente di denaro che forse non ti meritavi totalmente, sì. Riconosci questa cosa, abbassa un attimino attualmente le pretese.
1: Sì, assolutamente, ma quello non ci può stare. Poi va anche detto che secondo me Vlahovic ha avuto soprattutto dei peccati in termini di leadership, cioè non è stato il leader che la Juve si aspettava che fosse. Però per esempio se si vanno a vedere i gol di Vlahovic, è uno dei migliori 10 marcatori dei 5 grandi campionati negli ultimi anni, è uno che i suoi gol tutto sommato li ha sempre fatti in una Juve che in questi anni a volte ha cercato anche di non farli fare, fondamentalmente, perché non è che una squadra che ha rubato l'occhio da quando c'è Vlahovic, anche con gli altri elementi. E poi c'è anche ci sono anzitutto altre questioni ovviamente legate al mercato, cioè se Vlahovic ha possibilità di andare altrove a guadagnare di più, è difficile dirgli guadagna di meno. Soprattutto secondo me, al di là della questione economica, c'è anche un tema di gerarchie, cioè se io sono stato il calciatore più pagato di un club, voglio continuare a esserlo. Se Vlahovic accettasse un'offerta da 6 milioni di euro, evidentemente in questo momento non lo sarebbe più. Quindi non è soltanto un tema economico, ma anche
0: una questione anche di orgoglio
1: secondo me, se Vlahovic avesse prospettato un contratto uguale a quello di Ildiz, quindi comunque inferiore rispetto a quello che ha percepito in questi anni, ma che lo, ne farebbe comunque il più pagato in rosa, io non lo so se accetterebbe, però sarebbe più probabile il suo sì, anche proprio per una questione di dinamiche interne, ecco, cioè difficile che non accetti di rimanere da declassato, poi che possa anche meritarselo, questo è un altro discorso, per carità, però capisco anche le esigenze di uno che fa questo di lavoro, cioè
0: ma perché poi la domanda vera, Ivan, è va bene, ok, non andrà a buon fine questo incontro, non andrà avanti questo rapporto, ok, e quindi che attaccanti dai a Spalletti per la prossima stagione?
1: Ma proprio l'altro tema, cioè secondo me ha più facilità Vlahovic a trovarsi una squadra che la Juventus a trovarsi un altro centravanti.
0: Ma non è una questione che riguarda, scusami, poi Ivan, soltanto la Juventus. Io trovo proprio penuria di alternative ovunque, cioè per chiunque. È una cosa, una sensazione stranissima questa, non percepire la presenza di qualcuno di valido.
1: Ma sai, allora, secondo me ci sono due temi. Uno è che veniamo da un campionato in cui oggettivamente ci sono stati pochi gol,
0: pochissimi,
1: e questo è un grande tema. L'altro è che gli attaccanti forti se li sta cannibalizzando la Premier League, anche strapagandoli, e quindi in alcune squadre di Premier League ci sono giocatori che sono la seconda scelta e che sono stati pagati cifre tantissimo, che in Italia non possiamo permetterci per una prima scelta, e questo ovviamente ti crea delle grosse difficoltà, questo è un elemento oggettivo. Ora si parla molto di un ritorno di fiamma di Columoni, è un giocatore che per carità ha fatto bene, secondo me non è un grandissimo centravanti a livello internazionale, ecco, però è uno diciamo che si potrebbe anche consentire di cadere in piedi, mettiamola così, e che comunque nei suoi sei mesi alla Juventus qualche cosa te l'ha fatta vedere, sicuramente meglio di David Openda, ecco,
0: meglio i sei mesi alla Juventus che che ha fatto, diciamo, 12 intesi come anno calcistico al Tottenham. Ieri guardavo le statistiche, comunque i numeri legati a lui, ha segnato 5 gol in un anno, cioè una roba che ne ha segnati più David, appunto, giocando molto meno di lui, tra l'altro. Quindi la Juventus è un po' fossilizzata su questo nome, perché comunque il ricordo qua è ottimo, forse è solo per quello che non c'è altro nella testa dei dirigenti, tra l'altro dirigenti che quelli attuali Colomboni non l'hanno manco preso, cioè non l'hanno manco preso loro, perché era arrivato con Giuntoli.
1: Sì, sì, è vero, non è un aspetto, è un aspetto secondario, è difficile prendere centravanti. Quello che dicevi sui numeri al Tottenham conferma anche quello che dicevo io, cioè secondo me non è un grandissimo attaccante a livello internazionale Colomboni, è un buon attaccante, è un ottimo attaccante per quello che la Serie A oggi come oggi può permettersi da questo punto di vista, grandi bomber acquistati da squadre, se tu vai a vedere gli attaccanti acquistati da squadre di Serie A dall'estero negli ultimi anni, non ci sono grandissimi nomi, quello con un rendimento migliore è Thuram dell'Inter, che però è arrivato a parametro zero. Poi c'è anche il tema di Juventus, secondo me, cioè quando la Juventus ha preso David, ha preso un giocatore che ha segnato una marea di gol nelle sue precedenti esperienze, e che tutti pensavano fosse il nome giusto, e che poi si è trovato come un pesce fuor d'acqua. Anche qui sicuramente ha delle sue responsabilità, poteva far meglio, ha anche probabilmente dei limiti, però c'è anche un contesto che non funziona attorno a lui, e per un attaccante, soprattutto un attaccante diciamo una prima punta, quindi non il fantasista, il Messi della situazione, esprimersi in un contesto che non ti funziona, dove la palla non ti arriva, è molto difficile, ed è quello che dicevo anche di Vlahovic. Cioè, secondo me poteva far meglio.
0: Ti ricordi che lo dicevamo anche nelle prime stagioni di Vlahovic, quando gli è poi stato comprato Kostic, cioè è stato comprato Kostic per aiutarlo a segnare di più? Ti ricordi i discorsi che venivano fatti accusando proprio il giocatore di non aver mantenuto forse un po' le aspettative che c'erano su di lui, visto che aveva segnato quanto non ha mai segnato in una intera stagione alla Juventus nei 4-5 mesi di Fiorentina, nel campionato in cui poi a gennaio appunto si trasferisce a Torino. Quindi insomma risulta sempre esserci un problema poi di fondo, ovvero che i giocatori purtroppo negli ultimi anni arrivano a Torino e non danno quanto tutti pensavano.
1: Sì, sì, è vero, questa è la cosa.
0: Vlahovic è un esempio, ma ce ne sono tanti. C'è appunto David, c'è Kobmeiners, c'è Openda, lo stesso Openda aveva segnato tantissimo in Bundesliga. Poi anche lui ci l'avevano raccontato che se entrava in una specie di loop strano poteva cadere e farsi male, oltre che a far male agli occhi di chi lo guardava. Però ecco, insomma, iniziano a diventare un po' troppi i giocatori che arrivano a Torino e si spengono. Perché?
1: Perché evidentemente c'è qualche cosa che non funziona nella squadra, c'è un gruppo che non è vincente in questo momento.
0: È mal assortito.
1: Molti della Juve. Ma sì, non so se è mal assortito. È difficile trovare le spiegazioni, perché poi degli elementi di valore ci sono. La Juve ha pochi grandi calciatori, però cioè, secondo me non ne ha molti oltre Ildiz, soprattutto in fase offensiva. Kobmeiners è stata un po' una delusione, anzi è stata decisamente una delusione, però è l'unico centrocampista con un certo tipo di propensione offensiva. McKennie volendo, però McKennie è più un impulsore che uno che costruisce il gioco per gli altri. Tra i trequartisti, insomma, tra i fantasisti, tolto Ildiz, non credo ci sia, cioè, per me chi ha detto che Concessione è un giocatorino ha detto una cosa corretta. In una grande squadra è una buona alternativa, non è un titolare. Lo stesso vale per De Grova. La Juve ha bisogno di alzare un pochino la qualità, secondo me, e anche di fare un mercato per il proprio allenatore, che è una cosa che manca da un pochino di tempo, nel senso che l'ultimo mercato fatto per un allenatore è stato quello fatto da Giuntoli per Thiago Motta, poi non è andata bene però da lì in poi, a parte che è stato solo un'estate, e secondo me se vivi con questa frenesia è difficile che riesci a sistemare le cose, perché non ti basta un'estate per mettere a posto delle cose che non vanno da più tempo. Forse avuto un pochino di tempo in più lo si poteva anche dare, per quanto abbia fatto degli errori, non è che facciamo il panegirico di Giuntoli, però visto il dopo, cioè la Juve ha bisogno di prendersi un attimo di tempo in maniera seria, no? È chiaro che poi è difficile non inseguire il risultato, perché se è la Juventus, è la Juventus,
0: impossibile,
1: deve vincere, per carità. Però se non lo fai seriamente quel percorso lì, non ci arrivi. Cioè l'unica alternativa che hai è prendere un Conte, lo metti in panchina e gli dici: guarda, i giocatori sono questi, vinci il campionato. E Conte, diciamo che tendenzialmente il campionato te lo vince, perché è l'unico allenatore che prescinde da un contesto di qualsiasi tipo.
0: Sì, lo vince quasi da solo lui il campionato. Esatto. Riesce.
1: Ma non ce ne sono altri, cioè neanche Spalletti, nonostante la grandissima stima che ho di Spalletti, non è quell'allenatore lì. Siccome Conte ha deciso di non riprenderlo, devi costruire un progetto coerente con quelle che sono le idee del tuo allenatore.
0: Ti chiedo ancora questo, poi ti saluto e ti ringrazio, ce lo chiede Bruno da Olbia. Da quando ho sentito che Palestra potrebbe andare all'Inter, la cosa mi disturba parecchio, anche perché l'avrei voluto nella nostra Juventus.
1: Non ti posso rispondere, siamo su Radio Bianconera, non ti posso rispondere in maniera troppo onesta, nel senso...
0: Come no? Dipende, poi vedi tu.
1: Ma allora, a parte che vabbè, l'Inter deve ancora chiudere la trattativa per Palestra e starei molto attento al Manchester City. Quindi vediamo, diciamo, per far
0: giusto per ricordare come le Premier ammazzino il mercato ovunque ormai, esatto, di tutte, esatto, le squadre, ecco.
1: Esatto, perché l'Inter con il Newcastle se la può giocare, se arriva il Manchester City è molto difficile poterlo fare. Poi però appunto la risposta onesta è, cioè, consapevole che siamo su Radio Bianconera, parliamo ai tifosi bianconeri e tutto, ma oggi come oggi, se voi foste un calciatore professionista di Serie A, a meno che non siate tifosi, non siate tifosi bianconero, ma tra Inter e Juventus qual è il progetto tecnico più convincente oggettivamente?
0: Questa potrebbe essere una domanda che la prossima mezz'ora me la fa andare da sola, guarda, mi hai dato un assist meraviglioso. Se voi foste un giocatore di Serie A, ma anche magari non per forza in Serie A, anche un giocatore in generale europeo, sareste più attirati dal progetto Inter o dal progetto Juve?
1: Secondo me la risposta è una bella, è facile, secondo me purtroppo la risposta è facile in questo momento.
0: Oggi sì.
1: È oggettivo, cioè è una squadra che non è in Champions, che da qualche anno fa fatica contro una che poi tra mille difficoltà, però insomma, ha vinto degli scudetti, ha fatto delle finali di Champions. È come se chiedevi 10 anni fa tra i progetti della Juve e quello dell'Inter, non c'era nessun paragone nel senso favorevole alla Juventus, e ora è, certo, tutto il contrario. C'è una persona in comune tra i due progetti, però vabbè.
0: Non nominarla, lascia perdere, lascia perdere. Grazie Ivan, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon proseguimento, ciao.
0: Ragazzi, non è da poco questo interrogativo. Un calciatore di un buon livello, ad oggi, se viene corteggiato dalla Juve e viene corteggiato dall'Inter, dove sceglie di andare soltanto guardando all'attualità? Ci sentiamo tra poco.
2: RBN Caffè. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Charles Leclerc continuerà a vestire il rosso Ferrari anche negli anni a venire. La scuderia di Maranello ha infatti ufficializzato alla vigilia del Gran Premio di Monte Carlo il prolungamento di contratto del pilota monegasco con un accordo pluriennale. Non potrei essere più felice. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino. Le parole di Leclerc. Siamo al calcio. A poco più di 2 mesi dall'ennesima delusione mondiale, l'Italia riparte dal Lussemburgo col nuovo CT ad interim. Silvio Baldini è un gruppo totalmente rivoluzionato, almeno per queste 2 amichevoli estive. Baldini comincia da qui la sua avventura alla guida della nazionale dei grandi, prima di tornare alla sua Under 21 lunedì prossimo dopo il viaggio a Creta. Ai ragazzi ho detto di divertirsi senza pensare al risultato. In questo gruppo c'è il nostro futuro, andremo in campo liberi di esprimerci, ha detto Baldini alla vigilia del match. Il mio obiettivo è salutarli l'8 giugno come persone migliori. Il calciomercato è in attesa di definire il nuovo assetto societario. Il Milan lavora anche sul fronte della guida tecnica della squadra dopo la separazione con Max Allegri, la cui risoluzione di contratto è attesa ad ore. La novità delle ultime ore riguarda un primo concreto approccio con Oliver Glasner. L'ex allenatore del Crystal Palace, sponsorizzato da Ragnik, si conferma come uno dei primissimi nomi sulla lista dei desideri. Il club ha registrato i primi contatti per sondare la disponibilità dell'austriaco e capire la fattibilità dell'operazione. Parallelamente, il Milan tiene calda anche la pista che porta a Slot, che si è appena separato dal Liverpool. Si è defilato invece Yaisle, allenatore dell'Al-Ahly, dallo stipendio irraggiungibile. Ora in casa Inter c'è anche il nome di Gianluca Mancini nella lista dei difensori che i nerazzurri hanno messo nel mirino per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il centrale della Roma infatti non ha ancora rinnovato con i giallorossi e l'Inter è alla finestra. Resta comunque aperto il discorso che porterebbe a Solé dell'Udinese, mentre per arrivare a Palestra si pensa all'inserimento di Cocchi come possibile contropartita. Un discorso, quello di Palestra, che si lega all'ormai probabile addio di Dumfries. Il Real Madrid pare aver scelto, punta con decisione tensione l'olandese e l'Inter aspetta solo che nei prossimi giorni le merengues esercitino la clausola da 20 milioni. Il Genoa pensa invece a un ritorno di El Shaarawy, sul quale però c'è anche il Venezia. Il faraone che ha lasciato la Roma avrà un incontro in settimana con il club veneto, ma il rapporto con De Rossi potrebbe favorire i rossoblù. Nel frattempo il Genoa ha messo gli occhi anche su Coleosho, sul quale c'è pure il Monza. Tennis, prova galattica di Mensik che supera Fonseca ai quarti del Roland Garros con lo score di 6-4, 6-3, 7-6 e diventa il più giovane ceco in semifinale negli Slam. Una partita perfetta per il ventenne, bravo a ripartire nel tie-break finale dopo aver sprecato 6 match point nel 12° game. Il ceco tornerà in campo venerdì contro Sasha Zverev, giustiziere di Hodar. Tornano in semifinale nel doppio al Roland Garros dopo 2 anni Simone Bolelli e Andrea Vavassori. E oggi sarà un mercoledì a tinte azzurre a Parigi con ben 3 italiani impegnati nei quarti. Cobolli affronterà Auger Aliassim nel terzo match dalle ore 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con non pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: RBN Caffè.
6: Eccoci ragazzi, ci vediamo? Sì, ci vediamo. Boh, eccoci, ritrovati ragazzi, le 11.40, sempre in diretta con RBN Caffè. Allora, Alda Lentate ci dice: Vlahovic, anche basta, grazie. Dopo 4 anni e mezzo è chiaro cosa può dare e soprattutto cosa non è riuscito a dare. I suoi gol, ovvero il numero dei gol fatti, sono viziati moltissimo dai calci di rigore. In nazionale infatti si conferma con un rendimento insufficiente. Lui ha accettato un contratto, ma al contratto ci si arriva in due, dopo una discussione, non è piovuto dal cielo. Ha percepito anche per sue richieste una cifra totalmente immeritata, ha rifiutato in passato prolungamenti con adeguamento, ora rinnovare sarebbe ridicolo, ha anche uno stato di salute che rischia di tenerlo a lungo fuori dal campo. Quindi ringraziamo il cielo che è scaduto, grazie e arrivederci. Allora, analizzando il messaggio ci sono delle cose esattissime, caro Ale. Mi viene da dire che è vero che si va in due a discutere un contratto, ma quando Vlahovic e la Juventus si siedono al tavolo per contrattare appunto questo inizio di relazione, letteralmente Vlahovic arriva come il ventenne attaccante migliore, in oltre che in giro per l'Italia, anche tra i migliori in giro per l'Europa, perché in settembre, ottobre, novembre, dicembre, in 4 mesi riesce a segnare un numero di gol impressionante alla Fiorentina. Poi iniziamo a dire: ma perché alla Fiorentina c'era una squadra che giocava solo per lui? Ma perché alla Fiorentina c'era chi cercava sempre Vlahovic e quindi era facile per lui segnare? Tante spiegazioni che unite ovviamente poi ti aiutavano a dire: da una parte aspettiamo a vedere come andrà adesso a Torino, il peso della maglia, io quelle cose lì le tol, cioè quella spiegazione di quanto pesi la maglia della Juventus la tollero fino ad un certo punto, poi basta, non ti giustifico più, non giustifico più il tuo rendimento negativo pensando di dire ma perché la maglia della Juventus è impegnativa a gestire. Se giochi a calcio a questi livelli, qualunque maglia deve essere per te importante e deve essere per te impegnativa, quindi non è cosa ascoltare e dire che appunto questa è una maglia che determinati giocatori faticano a supportare e sopportare. No, i professionisti si vedono in queste situazioni. Se non riesci a gestire una mini pressione come quella attuale del vestire la maglia della Juventus, allora vuol dire che forse devi cambiare mestiere, forse devi abbassare letteralmente e in maniera importante le pretese, ti sei fatta un'idea di te stessa, ti sei fatto un'idea di te stesso esagerata? Ci sono anche queste di valutazioni da fare, sono d'accordo, è questo che mi porta ad essere infatti d'accordo con da parte del metodo di Alessandro, in cui dice in 4 anni e mezzo ha dato troppo poco rispetto a quello che tutti si aspettavano, e la conferma ti arriva anche da come la nazionale tu te la sia guadagnata, anche perché appunto giochi nella Juventus, ma tu in questa nazionale abbia fatto praticamente zero, e gli europei ci hanno raccontato, i recenti europei ci hanno proprio raccontato questo, ovvero come Vlahovic non sia riuscito ad incidere quanto voleva. È un circolo vizioso ormai tutto quello che gira attorno a Vlahovic. Ti abbraccio, e mi dice Giulia, sicuramente non andrebbe all'Inter, in poche parole. Manuel da Pisa, la Juve non deve vincere, ma deve assolutamente essere credibile. È cosa ancora molto lontana, purtroppo. Bisogna avere fretta, mettere in atto piani e strategie già definite, ma ho paura che al momento non ci siano né strategie né, ahimè, piani di programmazione. Questo è il messaggio di speranza, letteralmente, che ci manda Manuel da Pisa. Paolo Avanti, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Benvenuto, ben ritrovato su Radio Bianconera. Io parto subito con una valutazione che prima ci ha fatto il collega ospite nella mezz'ora precedente, ovvero in questo momento fare mercato ovunque in Italia in particolare, per questioni economiche eccetera eccetera, è difficile perché purtroppo c'è una Premier che ammazza qualunque trattativa.
7: Sì.
6: Sei d'accordo?
7: No, d'accordissimo, cioè noi scherziamo anche in redazione a volte, quando comincia a girare la voce che c'è una squadra di Premier su un giocatore che magari si contendono le italiane, sappiamo già dove andrà a finire, perché le offerte che si possono permettere le squadre della Premier sono fuori completamente mercato rispetto alle altre leghe. Ormai si è creata questa situazione che rende tutto difficile. Perché il problema della Premier, e il loro grande merito, è che sono ricchissime e forti sul mercato anche le squadre medio-basse.
6: Cioè un sì, come ha raccontato l'Aston Villa, il Crystal Palace.
7: Esatto. Vede poi dei risultati nelle coppe europee, tra l'altro.
6: Il Nottingham Forest, ma ragazzi, ma chi sapeva che squadra fosse il Nottingham Forest fino a 2-3 anni fa? Sfido chiunque, a meno che non viva appunto di Premier, a conoscerlo perfettamente. E ti sei visto anche in casa Juventus acquistare giocatori che non, forse non sono poi alla fine stati felicissimi della scelta.
7: Della scelta di, non ho capito,
6: della scelta di sposare la causa Nottingham Forest alla fine.
7: Sì, però poi i guadagni sono tali, poi se comunque giochi nella lega più importante, più vista e più difficile del mondo, quindi insomma alla fine secondo me, anche se finisci al Nottingham Forest, io se fossi un giocatore sarei contento.
6: Guarda, l'altra, anche se dimmi.
7: Sì, no, anche se gli juventini dovrebbero essere più legati all'altra squadra di Nottingham, il Notts County, che è quella che ha dato le maglie bianconere.
6: Le maglie, la squadra della famosa inaugurazione dello Juventus Stadium, ancora si chiamava, 1-1 finì la partita, ricordiamo bene, anche perché, parlando di mercato in Inghilterra, in questo momento ci sono tante pseudo trattative legate proprio al mondo Juve. Una con cui cominciamo, no, questa specie di raffica, è quella legata, che porta ad Andrea Cambiaso, che ha vissuto una stagione, non la prima, già anche metà della scorsa, un po' esageratamente altalenante, come l'hanno definita gli ascoltatori e i tifosi, un po' stufi di come questo ragazzo non si sia riuscito ad imporre e a crescere come tutti pensavano che sarebbe cresciuto. E ora torna al City di moda, no? Dopo l'altro inverno, ti ricorderai che c'era stata quella voce: Guardiola vuole Cambiaso, poi non si è mosso, andato da nessuna parte, e la Juventus dice ascolterà soltanto offerte da 50 milioni. Quanto la trovi fattibile questa trattativa?
7: Ma tra l'altro c'è anche il Chelsea adesso, si leggeva che poteva essere interessato. A me sembra una quotazione troppo alta per la qualità del giocatore, perlomeno il giocatore potenzialmente ha molte doti, ma come dicevi tu, in quest'ultimo anno e mezzo le ha fatte vedere poco, quindi io non pagherei quella cifra per Cambiaso. Però, come dicevamo prima, i club della Premier vivono in un altro pianeta, quindi non è detto che non lo vogliano sia il Chelsea che il Manchester City. Non sarei sorpreso se andasse a buon fine la cosa, cioè non è abbastanza credibile, è abbastanza credibile. Il Manchester City, tra l'altro, sta cambiando anima, nuovo allenatore, è andato via Guardiola, ha bisogno di, diciamo, ricambio in corso, quindi potrebbe avere una logica, insomma.
6: Ti immaginavi questo percorso per Enzo Maresca?
7: Non così veloce, mi ha sorpreso in positivo. Molto bene, molto bene. Ha fatto bene anche al Leicester City, al Chelsea, molto molto bene. Adesso è chiaro che la prova del 9, il grande esame di maturità, difficilissimo, perché ereditare il ruolo di Pep Guardiola farebbe tremare
6: le gambe a tutti,
7: però lui le qualità le ha. Chiaro che l'importante è che la piazza non si aspetti un replay di quello che ha fatto Guardiola, insomma, perché appunto è una fase un po' di transizione al Manchester City, l'ambiente deve essere un po' paziente con Mares.
6: È la stessa cosa che è capitata alla Juventus, in quanto a transizione, in quanto a pazienza, non ce n'è stata, quindi ecco, se qualcuno ha modo di dirglielo, preparati, che potresti essere crocifisso in sala mensa nel giro di poco.
7: In certe piazze non è facile averlo, obiettivamente, non è facile. No, infatti quando adesso si parla tanto di allenatori come Glasner per il Milan, così, Glasner è un allenatore bravissimo, le pressioni che hai al Crystal Palace non sono le stesse che hai al Milan o alla Juve o all'Inter, insomma, cioè quello cambia molto.
6: E come se cambia, anzi, come mai non è mai entrato in orbita squadre italiane Maresca invece?
7: Le abbiamo anche un po' chiesto, perché lui è venuto in visita in Gazzetta recentemente, le abbiamo fatto un'intervista, è stato molto simpatico e tutto, ma su questo ha un po' glissato. Però lui, allievo di Guardiola, probabilmente Guardiola era già in Premier, è venuto naturale che approdasse prima nelle squadre inglesi. E poi comunque si torna al discorso di prima, ingaggi, capacità delle squadre inglesi di fare un certo mercato che le squadre italiane non hanno più, quindi questo potrebbe spiegare la scelta di Maresca. Prima di venire in un club italiano, ormai purtroppo ci si pensa due o tre volte. Una volta eravamo il centro del mondo, se ti chiamava
6: hai
7: Milano,
6: detto una
7: la
6: cosa
7: Juve, correvi
6: sacrosanta. Adesso,
7: triste, ma così.
6: Assolutamente. C'è questa mattina su Gazzetta, tra l'altro, c'è una bella intervista a Tacconi, ovviamente, visto che ci si focalizza anche nel discorso portieri, e lui dice che, spiegando, no, gli hanno chiesto ma come se condivideva la bocciatura nei confronti di Di Gregorio, ha detto ha alternato alti e bassi nell'ultima stagione, quello del portiere, poi è stato uno dei tanti problemi della Juventus di quest'anno, e si passa poi ovviamente al discorso e chi meglio allora di lui può arrivare. Alisson, Dibu Martinez, si guarda sempre in Premier anche qua.
7: Si guarda sempre in Premier, Alisson, sarebbero due grandi acquisti entrambi. Alisson ha secondo me un po' più credibile, perché effettivamente lui pare che voglia lui venire via dal Liverpool dopo esserci stato parecchi anni, aver fatto un po' anche la storia di quella società, adesso vuole nuove avventure, nuove esperienze, quindi potrebbe essere un bel colpo. Dibu Martinez è un pazzoide. Bravissimo,
6: c'è
7: bravissimo.
6: Una serie Netflix anche adesso su di lui, se qualcuno è interessato. Esatto. Guardate che è stupenda, l'abbiamo fatta vedere a mio figlio ieri.
7: È un personaggio incredibile, Dibu Martinez,
6: matto dalle gare,
7: molto
6: sì.
7: Bravo tecnicamente, però veramente matto dalle gare. Mi riesce un po' più difficile che lasci la Stombilla per venire in Serie A, Dibu Martinez. Alisson è più credibile,
6: perché?
7: Ma Alisson sarebbe... Non lo
6: perché
7: so,
6: non perché... lascerebbe la Stombilla anche qua? Cioè,
7: la Stombilla però che ha appena vinto l'Europa
6: è
7: League.
6: Sì. Lo so, però
7: che farà la Champions League e la Juve no. Insomma, purtroppo sono cose che pesano, poi magari mi smentirà e domani diamo la notizia che ha firmato per la Juve, perché quando si parla di mercato certezze granitiche non ce ne sono mai. Però insomma sono un po' più scettico sulla pista di Dibu Martinez. Su Alisson,
6: cioè tu credi più su Alisson che su Dibu Martinez?
7: Sì, sì.
6: Però anche lì, anche a Liverpool cambia di allenatore.
7: Però lì hanno già investito sul portiere, sull'erede, il georgiano, sì. che insomma già dall'anno scorso si diceva che puntano su di lui come nuovo numero uno titolare, e quindi potrebbe starci che Alisson decida di venire via e potrebbe accettare la corte della Juve. Ripeto, sarebbe un grande acquisto, perché magari non è al top della carriera, perché però insomma resta un portiere di grandissima qualità ed esperienza.
6: C'è De Gea poi che si distacca un attimino in quanto a strategia ipotetica, ma vabbè, anche lì si capirà qualcosa. Chiedo anche a te in chiusura invece, visto che anche più uno che Spalletti ha chiesto in attacco, perché uno è Vlahovic e il più uno in teoria e rimane sempre Colomuani, quel Colomuani che quest'anno al Tottenham non ha però praticamente fatto quasi nulla, perché leggevo ieri i dati della sua stagione, 5 gol per uno che ne ha segnati 10 in 4 mesi quando è venuto a Torino, sono veramente pochissimi.
7: Sì, sono pochi.
6: Cosa non ha funzionato anche lì un po' con lui?
7: Allora, forse intanto che al Tottenham non ha funzionato nulla quest'anno.
6: Niente, diciamo
7: la
6: verità.
7: È vero che si sono salvati all'ultima giornata, per una squadra come il Tottenham è davvero incredibile. E probabilmente lui giocava anche molto esterno, perché lui ha questa capacità, che è la cosa che peraltro mi piace di lui, che sa giocare sia esterno che anche in prima punta, volendo si adatta e fa la prima punta. E quindi probabilmente anche i pochi gol realizzati sono dovuti anche a quello. Però ripeto, al Tottenham quest'anno davvero ha funzionato poco o nulla, e quindi ne ha risentito anche lui. Colomani secondo me sarebbe un bel colpo riportarlo a Torino, perché è un giocatore di qualità sia tecniche che atletiche, e sa anche coprire più ruoli, secondo me sarebbe un ottimo acquisto. Non mi farei troppo condizionare dalla negativa stagione al Tottenham.
6: E secondo te quindi quel tipo di attaccante che Spalletti potrebbe anche far, non dico crescere perché non ha bisogno di crescere, però che a cui potrebbe dare quel qualcosa di più, magari quel giocatore, tra l'altro a lui non è riuscito, a Spalletti non è ancora riuscito in questi mesi di Juventus, non è ancora riuscito nel rendere qualcuno di magari normale, renderlo un gran campione come invece gli è riuscito benissimo a Napoli.
7: Sì, e che invece è una delle caratteristiche migliori di Spalletti, perché Spalletti sa far crescere molto i giocatori, e quindi secondo me se... adesso la Juve forse ha bisogno di tirare una riga, resettare tante cose, ripartire con una squadra costruita anche con Spalletti, e allora queste qualità di Spalletti potranno venire fuori meglio nella prossima stagione. E Colomuani, tu dici, non può più di tanto migliorare, però può migliorare anche lui. Se Spalletti fa un buon lavoro, secondo me sì.
6: Grazie Paolo, buon lavoro.
7: Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.
6: Grazie mille. grazie a questo focus legato alla Premier, in particolare questa Premier ammazza tutti e ammazza mercato. Ultimi minuti, dai, ascoltiamo qualche vocale. Lo dico a Giorgio, che è una new entry in RBN Caffè.
8: Scusa Giulia.
6: Oh, oddio.
8: Vorrei un tuo parere.
6: Sì.
8: Se non confermiamo Vlahovic e vendiamo Cambiaso e Bremer, abbiamo la possibilità di rinforzarci

0: due come Bremer è cambiato, io un 70 milioni me li aspetterei. Puoi rinforzarti, sì, anche perché non credo che tu andresti a comprare giocatori da pagare così tanto. Quindi quell'idea di magari trovare qualcuno di magari semi sconosciuto ma utile, utilissimo alla causa, da far crescere anche economicamente, secondo me puoi farcela. L'abbiamo detto ieri, dovrà la Juventus essere bravissima quest'anno a fare una sorta di scouting, perché quelli pronti non ce ne sono tanti, di quelli pronti non ce ne sono tantissimi. Domenico da Napoli ci dice: seguirvi è sempre un piacere, vi ringrazio per il vostro lavoro, grazie a te, personalmente sono terrorizzato dalla situazione attuale della nostra signora, onestamente adesso faccio fatica a pensare a quale giocatore possa preferire la Juventus attuale purtroppo all'Inter, onesto e brutale, e io ti ho letto esattamente così. Ale ci dice: rispondo in modo ironico ma non troppo alla tua domanda, se in Italia ci fosse una giustizia sportiva e un dirigente di calcio seria, se fossi un calciatore non firmerei mai per l'Inter, che rischia la radiazione per condizionamenti arbitrali e rapporti diretti con elementi mafiosi che si macchiano di omicidi. Ha risposto in maniera piccata ma assolutamente serena. Nessun calciatore di spessore sulla rampa di lancio sceglierebbe la Juve ora, per questo che io la vedo dura. Prenderei sicuramente calciatori che hanno fatto bene e che non hanno ancora un nome. Atta e Solé dell'Udinese, ad esempio. Atta, ragazzi, ha fatto un super campionato. Muaremovic del Sassuolo, magari quello potresti prenderlo anche a poco perché hai il famoso 50%. Ma anche lì Muaremovic preferirebbe andare alla Juventus, che lo ha, insomma, trattato non benissimo, o all'Inter. In attacco al posto di Vlahovic, se non dovesse restare, azzarderei altro, cercherei il Malen di turno, Pinamonti, Castro, Scamacca, Cristovic in Italia. In porta invece serve concretezza, ecco perché per Allison forse farei una piccola follia. Questo è Rocco da Caivano, saluto ancora Fabrizio da Torino che dice: Vlahovic non ha reso come ci si aspettava, ma al confronto di David è un fuoriclasse. E il messaggio di Franco che ci dice: ma lo sapete che i tifosi del North County, siccome la squadra non è fortissima, quando fanno una bella azione o vincono intonano un coro che dice: siamo uguali alla Juventus. Chiudiamo con questo cuoricino che ci lancia così, senza neanche rendersene troppo conto, Franco, mi è venuta la R moscia. Ragazzi, ci risentiamo domani dalle 11 alle 12 con RBN Caffè, come sempre, grazie a tutti, ciao!
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kashmir nel Golfo Persico, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Una situazione che sarebbe esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu, con il tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, tavolo già precario.
3: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato invece la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Il presidente ucraino Zelensky condanna la strage e chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa, in seguito proprio ai massicci raid aerei russi che hanno colpito la capitale.
4: È di almeno 21 persone morte il grave bilancio di un incendio scoppiato questa mattina in un hotel di Nuova Delhi, capitale dell'India. Le fiamme sono state domate, ma le cause del rogo sono ancora da accertare e sono ancora in corso le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio. Oltre alle persone decedute, più di 40 altre persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Su X il commento del primo ministro Narendra Modi, che ha espresso le sue più sentite condoglianze a coloro che hanno perso una persona cara.
3: E libera il ricorso presentato dal Senato in merito al caso Visibilia, che coinvolge l'ex ministra Daniela Santanchè tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS. La Consulta ha dichiarato ammissibile il ricorso nei confronti della Procura di Milano per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel processo

0: Procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audioregistrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza.
1: Prosegue l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Allerta arancione sulla zona di Milano fino alla mezzanotte, scuole chiuse alla Spezia, mentre a Roma una tromba d'aria ha divelto diversi alberi caduti poi sulle auto parcheggiate.
0: Lo sport: Charles Leclerc resterà in Ferrari anche nel 2027, mettendo a tacere i rumors su un possibile addio. Stamattina è arrivato l'annuncio ufficiale del prolungamento del contratto che lega il pilota monegasco alla scuderia di Maranello, con un nuovo accordo pluriennale di cui però non viene specificata la durata esatta. Si tratta del terzo rinnovo con la Ferrari per Charles, che aveva firmato un quinquennale a fine 2019 e poi un biennale nel gennaio del 2024, che sarebbe scaduto con ogni probabilità al termine di questa stagione.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Mercoledì 3 giugno, buona giornata da Antonio Paolino, questo è il sommario di Cose di Calcio. Senti, le strade si dividono, Ildiz la 10, stimolo per lasciare il segno. Lussemburgo-Italia questa sera, Baldini terza, il futuro azzurro. Buona giornata dal direttore di Radio Bianconera, buona giornata alla nostra regia di Torino, ovvero Yves, alla regia di Roma che... in questa estate comincerà a dialogare con noi, tanto per raccontarvi le varie sedi della nostra radio. Buona giornata a tutti, buona giornata anche a voi. Il tema è molto, molto semplice. La domanda, ricordo il numero di telefono 340-5425-324, tre giocatori per rinforzarsi e poi quale deve essere il tetto di spesa. Ricordatevi, se mi fate tre nomi, e parleremo magari di portieri, di centrocampisti, di attaccanti, dovete in modo opposto anche cedere tre pedine e la somma deve fare naturalmente, deve andare a favore del risparmio. Quindi chiedo a voi in questo momento, vi nomino direttori, amministratori delegati, direttori tecnici e direttori sportivi delle operazioni di mercato, a cominciare da fatemi tre nomi vocali al 340-54-25-324. Ricordo anche che ci potete guardare in televisione sulle Samsung TV 4637, ma ricordo sempre che il modo migliore per seguirci è ascoltarci attraverso il vostro device, attraverso l'app, quindi scaricate l'app sul vostro telefonino, sul vostro computer, in ufficio, a casa, dovunque voi siete, oppure attraverso l'app, app che potete scaricare anche sul vostro televisore, non solo per quelli che hanno le Samsung TV. Quindi, semplicemente, come avete scaricato l'app di DAZN, tanto per farvi un esempio, o qualche altra app per scaricare legalmente musica o film, o per seguire determinati programmi a voi cari sul vostro televisore, bene, andate nelle impostazioni del vostro televisore, cercate le applicazioni, cercate Radio Bianconera, l'unica che conta e l'unica che si scarica tra le poche, tante o quelle che sono, senza pagare neanche un centesimo di più, e vedrete comparire la rotellina che in poco tempo, in base anche al vostro collegamento internet, si disporrà tra i preferiti del vostro televisore. A quel punto lì è un attimo cliccarci sopra dopo averlo scaricato e ci potete seguire anche in televisione dalle 8 del mattino alle 21 di sera, rigorosamente in diretta dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 12 alle dalle 13 scusate alle 17. Si sente a volume bassissimo, ci scrivono, ma io di solito urlo, allora forse hanno abbassato un po', ma ci stiamo provando. Grazie per i suggerimenti, grazie a Christian che ce lo dice immediatamente. Perché? Perché inizia una nuova era, inizierà una nuova stagione che ci porterà solo in Europa League, e quindi iniziamo a fare il mercato. Uno sguardo ai nostri siti di riferimento, tutto mercato web, perché da lì partiamo ogni giorno per quanto riguarda i primi piani. Napoli, Sepata Anghissà e Xavi Guerra, il primo nome per il centrocampo. Juventus, La Porta resta una priorità. Ecco il nuovo piano. E nel prossimo blocco, ovvero alle 12.45, avremo in collegamento un esperto, il responsabile della scuola calcio portieri nazionale, e lui è un argentino tra l'altro, William Vignati, presidente della Cruz Portieri, che ci darà lumi sui portieri che secondo lui, secondo gli studi fatti, secondo l'esperienza, eccetera, consiglierebbe alla Juventus, e certamente aggiungerebbe anche quelli che escluderebbe. Quindi appuntamento da non perdere tra meno di mezz'oretta, circa, una mezz'oretta circa. Lussemburgo-Italia, la guarderete questa sera la nazionale? Io no, non ce la faccio, neanche io. No, stasera amici. Ascolterò, ma come? Non sei attento alla svolta, voi siete attenti alla svolta azzurra, anche perché è un tecnico in prestito, anche perché i giovani contro Lussemburgo cercheranno veramente di fare bene e di regalarsi una gioia, la gioia quella della riconferma, anche quando comincerà il progetto di rinascita, il rilancio della nazionale. Non penso che tutti i giocatori convocati ne faranno parte, e soprattutto non ne farà parte Baldini, perché si sceglierà dopo l'elezione del presidente della FIGC il nuovo allenatore. In ballo due nomi, è saltato quello di Allegri, che pensavo potesse non andare al Napoli, oggi giorno decisivo per lui, ma candidarsi per la nazionale, per vivere questa esperienza da CT azzurro. Invece ha declinato l'invito, accetta quello del Napoli. A Napoli non sono affatto contenti. Staremo a vedere, perché sarà una cartina di tornasole importante, capire che tipo di rendimento avrà il Napoli l'anno prossimo. Valzer delle panchine è lunghissimo, il Milan alla ricerca ancora di un allenatore, la Juve conferma senza dubbi, allenatore e amministratore delegato, sana convivenza che deve portarci almeno in Champions League. Qualcuno dice a vincere lo scudetto. In questo momento starei lontano da affermazioni importanti di questo tipo, perché se poi ci abituiamo a ottenere il minimo, se non anche meno, dichiarando sempre il massimo, probabilmente non funziona anche la comunicazione in casa Juventus, tanto per essere non chiari, ma molto di più. Quindi non guarderò la nazionale, ma poi la nazionale passerà dalle mani di Antonio Conte o Mancini. Al momento leggermente in vantaggio Mancini, mi dicono, per le minori pretese rispetto magari ad Antonio Conte, anche di tipo economico, e quindi li aspetteremo a fine giugno, quando si dovrà incominciare a imbastire il nuovo progetto. Su tuttomercatoweb.com si parla di Venezia che torna in Serie A, ci torna in Serie A anche il Frosinone, torna il Monza, quindi Venezia, Monza, Frosinone, come sempre scendono e nel giro di pochissimi anni si torna su. Anche questa regola l'andrei, la regola no, che chi la merita se la può meritare un anno sì, un anno no, un anno sì, un anno no. Però è quanto gli viene dato dal paracadute per essere scesi e per essere ritornati in Serie A. Perché lì, a mio avviso, c'è qualcosa che non mi convince. La giovane Italia di Baldini, 665 presenze complessive in Serie A. Un terzo sono di Donnarumma. Un dato molto significativo, ma è il caso di ripartire in questo modo. E poi di metterci la sostanza. Parlando di italiani ai mondiali, tanta Serie A, ma non solo, tutti i convocati del nostro paese. Interessante, una curiosità battuta alle 11.43 dal nostro sito di riferimento. E poi andiamo a vedere, attenzione, Juventus Vlahovic, oggi è il giorno della verità, Spalletti spettatore. Quando ha avuto Dusan, andiamo a leggere il tutto, l'ha sempre schierato, anche perché non ne aveva altri, a dire il vero, o ha preferito puntare su Vlahovic. Vi posso dire che i 6 milioni più bonus che offre la Juventus non sono considerati sufficienti per convincere l'entourage, il papà, i suoi assistenti in questa pratica, e quindi o 8 milioni più bonus, altrimenti sarà separazione. Il modo giusto, cioè la cifra giusta, potrebbe essere 7 milioni tra 6 e 8. Io penso che sia solo un pretesto, a dire il vero. Dietro l'angolo c'è il Bayern Monaco. Per il resto, notizie tacconi, consiglia la Juventus, Alisson un campione, Dybu pazzerello, ma non più di me. Quindi un pazzerello ci potrebbe stare in porta, ma di questo e dei portieri ne parleremo alle 12.45 con il responsabile presidente della Cruz Portieri, scuola calcio portieri nazionale, affermata in tutto il mondo, perché portieri piccoli, grandi, medi si affidano alle così diciamo alle metodologie della scuola calcio portieri della Cruz, che ha una delle tante sedi anche in quel di Torino. La porta resta una priorità, ecco il nuovo piano, e poi tanto anche altro mercato. Questo è tutto mercato web. A voi chiedo, rispondeteci al 340-54-25-324, tre giocatori per rinforzarsi, le vostre priorità. Non spendete troppo, perché se spendete troppo dovete venderne il doppio di quelli che comprate, e quindi per ottenere praticamente la stessa cifra, avrete capito. Ho letto che Vlahovic ha lasciato la Continassa a mezzogiorno dopo l'incontro, quindi Valerio da Lucca. Stiamo aspettando naturalmente che i nostri suggeritori, informatori ci dicano qualcosa, e quindi in attesa anche di scoprire alcuni dati. Siamo in diretta, sono in diretta, abbiamo qualche rappresentante pronto dalla nostra redazione Bianconera News e non solo, ad intercettare quelle che potrebbero essere anche semplicemente degli umori. Sorlot per Nico Gonzalez, siamo tutti a posto, semplice, altro che Matetta o Colomuani. Ciao Alberto, questa è la prima risposta che arriva alla nostra messaggistica 340-5425-324. Fatemi tre nomi, lui dice ne basta uno, e quindi andremo tutti d'accordo, ma c'è un discorso che forse passa anche dal trequartista e dal portiere sicuramente. Poi le cessioni, probabilmente le conosciamo già e sappiamo che i più richiesti sono quelli che possono aiutare la Juventus a far maggior cassa. Bremer, il prestito sicuramente di Openda e la cessione di Di Gregorio e Cambiaso. Quindi, come vedete, io mi sono esposto. Uno con la faccia da sberle come Dibu serve lì in mezzo per mettere in riga i nostri bulletti da 4 centesimi, ci scrivono. Alaba, Camavinga, Mateta, il portiere lo lascio scegliere a voi. Io prenderei Martinez, l'argentino, e avremo proprio Willy Vignati, che è nazionale argentino, è stato anche preparatore dei portieri della Juventus, settore giovanile, e anche portiere delle nazionali under dell'Argentina un po' di anni fa, e quindi ci potrà dire quelle che sono le caratteristiche del portiere argentino che si è candidato, diciamo così. Il mio suggerimento low cost per una parte del mercato: De Bruyne, Douglas, per la tre quarti, Perrone, per Cambiaso. Vendita di Di Gregorio, Daniel da Tenerife. Questi alcuni suggerimenti. Poi ci sono già dei vocali e allora andiamone ad ascoltare già qualcuno, chiedendo poi semplicemente di sapere quanti vocali abbiamo già a disposizione, ma se ne aggiungeranno diversi sulla nostra chat in maniera da poterli chiamare costantemente tra un argomento e l'altro. Allora chiedo alla regia di Roma di farmi ascoltare un primo vocale, magari riguarda già l'argomento mercato.
7: Buongiorno direttore, grazie. Buongiorno, da Catania. Direttore, i miei tre nomi sono facilissimi: Colomoni, che andrei a prendere immediatamente, essendo già, conoscendo già l'ambiente, avendo fatto bene già i primi mesi. Dibu Martinez ti porta carattere ed esperienza in porta, nonostante sia molto antipatico, però ha un grande carisma. E Camavinga del Real Madrid in prestito sarebbe quel tocco di gioventù e barra esperienza che serve a questa Juve, perché il Real Madrid ha già vinto tanto nonostante sia così giovane.
6: Grazie del tuo contributo, grazie anche alla redazione di Roma con cui stiamo prendendo confidenza per seguire assieme a Torino. È una buona abitudine, raddoppiamo, quindi doppia regia Torino e Roma. Allison, Kim, Grimaldo, Koke, ci arrivano altri suggerimenti e dovete mettermi anche il costo, quanto mi costa l'operazione, perché poi devo darla a Yves che va col suo carrello da Amazon a ritirare gli acquisti. Un portiere che pari, un attaccante che segni, un centrocampista che sappia gestire la palla quando scotta. I nomi fateli voi. Severino è troppo facile così, poi li ho fatti io, ho speso io, il bilancio è negativo, non si infortunano e mi dai le colpe, eccetera. No, al di là di tutto, però il ragionamento è proprio quello. Salve a tutti, io sinceramente il primo che cederei, se il Barcellona è così interessato, è Cambiaso, poi Di Gregorio, e sacrificherei Bremer per poter incassare una bella sommetta. Hai risposto praticamente giusto, secondo me. Devi il sacrificio è Bremer. Non lo considererei sacrificio se poi c'è la volontà senza Champions di andare via. Quindi non riesci, cioè è il momento giusto per venderlo e non per svenderlo. Magari dopo un mondiale, anche ad una cifra superiore a quella della clausola. Sarà complicato, però all'incirca quella della clausola. Io come cessione eccellente ammetto che spero che qualcuno paghi la clausola di Bremer, valida dal 1 di luglio fino al 10 di agosto, ovvero fino a fine mondiale, poi un periodo di indecisione alla ricerca delle operazioni più interessanti, e poi ok, il prezzo è giusto, lo cederei proprio nei 15 giorni post mondiale. Detto questo, continuano a ripeterci che abbiamo il volume un po' basso, oggi darò qualche segnalazione anche tecnica perché stiamo naturalmente collaudando il nostro nuovo sistema di interconnessione con i vostri device a casa. Per me la cosa più importante è vendere i giocatori inutili o dannosi. Koopmeiners deve andare via a prescindere perché inadeguato. Cambiaso invece deve andare via perché è un mediocre, perdente nel DNA. Salvatore. Poi abbiamo MBK. Buongiorno a tutti. Più che tre nomi, io provo a suggerire un'operazione. Bravo, modificate anche la risposta. Costruiamo insieme la nostra Juventus. Non si può andare dalla Roma e proporre uno scambio tra Kumanes e Dobic? Faremo uno scambio di giocatori che hanno deluso nelle loro attuali squadre e che potrebbero invece rilanciarsi. Noi sistemeremo anche il problema del puntero fisico. Interessante, logico, apprezzabile la tua riflessione. Direi anche una cosa. Kupmeiners, quando l'anno prossimo fallirà con la Roma, ammetteremo che è stato un fallimento acquistarlo anche da parte nostra. Ma se andasse a giocare un campionato dignitoso, quale sarebbe la prima cosa che vi verrebbe in mente eventualmente? Non solo sull'allenatore, ma in generale. Che forse, a me verrebbe in mente questo, non voglio condizionarvi, che forse l'ambiente, la serenità e il clima di uno spogliatoio, non dentro lo spogliatoio, perché qui sono tutti un po' ragazzotti aspri, dove devi usare magari non il volume basso, ma un po' il bastone, illudendo che stia arrivando la carota. E farli trottare, farli faticare, togliere i cellulari, arrivare prima all'allenamento, fare anche i ritiri, cioè questi qua hanno bisogno di stare insieme, di annoiarsi insieme. I nostri giovani, i nostri figli, i nostri calciatori, se arrivano tre ore all'allenamento, arrivano presto perché si allenano alla Juventus, non vanno nei campi di periferia, ma pensano poi già, quando le stagioni diventano difficili, a cosa fare dopo, alla sfilata, alla presentazione, alla giornata col club o meno. Devono andare in giro per i club della Juventus, devono andare a parlare, stare in mezzo ai tifosi, devono aver paura o sentire l'orgoglio di sentirsi apprezzati dai tifosi, e devono andarci gratis, senza pretendere il gettone presenza. Gli ex e i giocatori attuali. Gli ex naturalmente diventa un lavoro come tutti, per tutti noi, però devono ricordarsi che la fortuna è essere stati giocatori della Juventus e quindi di non avere pretese particolari, se volete sapere la mia anche, perché deve essere un onore per chi ha giocato la Juventus giocare e scendere in campo durante una cena e salutare gli ex beniamini e andare a trasferire il verbo bianconero. Non so se ho reso l'idea. Sentiamo allora, e faremo normalmente sempre così, qualche richiamo ai vocali e poi rilancio il numero per mettersi in contatto con noi, 340-54-25-324, ricordando che in questo periodo senza calcio giocato, ricordando poi quelle che saranno anche le amichevoli che cominceranno a metà di aprile, di luglio, ormai ho mischiato le stagioni e sono fuso anche io, ricordo 340-54-25-324 per scriverci, per mandarci un vostro vocale, meglio ancora 30 secondi, 40 secondi, il tema che preferite. La domanda di oggi è: tre giocatori per rinforzarsi, e poi tetto di spesa fissato a quanto vuoi che paghi l'assegno John Elkann, perché ricordiamoci, noi spendiamo ma deve spendere poi la proprietà. E soprattutto, se scrivete Let's Goal, la formula è semplice: ci autorizzate a richiamarvi a quel numero di telefono e quindi quando c'è qualche Let's Goal potremmo farlo intervenire. Ricordo sempre, se quelli che hanno già scritto Let's Goal nel corso di questi 8 anni, nell'ultimo anno, nell'ultimo biennio, bene, lasciamo spazio anche agli altri che hanno bisogno un po' di coraggio per intervenire e togliersi un po' di timore. Quindi chi scrive andrà in onda scrivendo semplicemente Let's Goal, in maniera tale che i nostri tecnici possono visionare il vostro numero di telefono ed essere autorizzati con la scritta Let's Goal a farvi intervenire. Prego, un vocale.
8: Ciao direttore Mariano, guarda, come te non credo che cedere Bremer sia un sacrificio. Giocatore che comunque purtroppo con gli infortuni che ha avuto non ha reso quello che ci si aspettava. La speranza è che qualcuno paghi la clausola rescissoria. E poi c'è anche chi fa molto peggio di noi, vedi Dumfries, un giocatore di quel livello che ha una clausola rescissoria da 20 milioni, cioè, ridicola.
6: Ah, terminato, scusa, intanto ascoltavo anche un vocale in cuffia dei nostri registi. Vi dico la mia su Bremer. Io me lo ricordo al Toro, so che è un puntello importante per qualsiasi squadra, ma ci sono giocatori, qui non parliamo di personalità, qui c'è forza fisica, c'è intelligenza, c'è agonismo, c'è tutto quello che io non sputo nel piatto in cui ho mangiato, mai, mai. Un giocatore che chiaramente per certi versi potrebbe sembrare un sacrificio, ma un giocatore che a mio avviso rende molto di più e meglio in squadre più forti della Juventus in cui ha giocato. Cioè, se ha a fianco un vero leader, un campione al pari di Bremer, no? Snello, capace ad impostare, rispetto alla forza fisica di Bremer, sarebbe un giocatore pazzesco. In una Juve di questo tipo, fatica a pensarne due di cose e a farne tre. Perché in questa Juve, Kelly, Cambiaso, non dico Kalulu, ma se sono quattro, quando erano quattro in linea, e beh, devi sempre pensare anche per il tuo vicino. Nel calcio bisogna pensare anche al proprio vicino, però nel frattempo devi anche concentrarti su quello che sai far meglio. Abbiamo visto che gli errori di Bremer, che hanno commesso tutti, sono errori costati cari alla Juventus per anche dei limiti di Bremer, ma limiti condizionati dalla forza totale di questa Juventus. Altri fanno il compitino, uno fa il compitino, uno ha dei limiti in un reparto che, messo sotto pressione, ha commesso degli errori, perché la Juve sotto sotto senza attaccanti di gol poi ne ha segnati, però la coperta è corta, se avanzi ne prendi di più. Ecco che dietro bisognava essere anche più forti per certi versi, e poi per gran parte dell'anno non l'abbiamo avuto, ma è tutto opinabile. Quello che non è opinabile è quello che ci scriverete voi al 340-54-25-324. Tre giocatori per rinforzarsi e tetto di spesa importante. Dobbiamo spendere al massimo 80, 100, 1000 milioni, me lo scrivete voi, così sappiamo anche di conseguenza che dobbiamo vendere per 100, 1000, 1 milione di euro o quello che sarà. Tra poco ripartiamo da qui con cose di calcio e ci spostiamo a parlare. Uno dei tre deve essere sicuramente un portiere che sappia pararne due, sappia fare parate importanti e non che al primo tiro subisce un gol, magari anche in modo ingenuo. Questo fa la differenza, soprattutto se ti chiami Juventus. A tra pochissimo.
3: Cose di calcio.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i motori e la Formula 1. Charles Leclerc e la Ferrari ancora insieme per molti anni. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco sul proprio sito. Soddisfatto dell'accordo anche lo stesso Leclerc. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo in questa squadra più che mai e sono profondamente grato di poter continuare a lottare fianco a fianco verso il nostro obiettivo comune, riportare il titolo mondiale a Maranello. Così Leclerc. Il calciomercato, sono le ultime ore di Max Allegri al Milan. Oggi è in agenda un appuntamento importante tra Massimo Caldelli, membro del CDA rossonero, e gli agenti del tecnico toscano. Sul tavolo la risoluzione del contratto, balla 1 milione di euro circa, e dopo il via libera ci sarà solo il Napoli. De Laurentiis ha fretta perché vuole annunciare il nuovo allenatore prima di partire per gli States. Il club azzurro ha pronto un biennale da 4,5 milioni annui più bonus, con premio speciale per lo scudetto. Separazione amichevole tra Dumfries e l'Inter. Il calciatore olandese va al Real Madrid, ha trovato l'accordo ieri sera. Ecco perché Marotta e Ausilio si sono fiondati con convenzione su Marco Palestra, il nuovo rampollo del calcio italiano. L'Inter incasserà 20 milioni. La telenovela Vlahovic sembra arrivata all'ultima puntata. A 10 giorni dal finale amaro del campionato, la Juventus e il 26enne bomber serbo sono pronti a sedersi attorno a un tavolo. Appuntamento alla Continassa nelle prossime ore. Il centravanti vuole più dei 6 milioni offerti. Oggi sarà firma in matrimonio bis o divorzio. L'alternativa è Colomoni. Reduce dal prestito deludente al Tottenham, non resterà al Paris Saint-Germain e ha ribadito ai bianconeri il desiderio di rilanciarsi con la Juventus. Il calcio giocato mentre le altre nazionali si preparano a esordire al Mondiale. L'Italia scende in campo stasera in Lussemburgo nella prima delle due amichevoli in programma a giugno per fare le prove di futuro. Il CT ad interim Baldini ha infatti convocato solo calciatori delle nazionali giovanili, con l'eccezione di capitan Donnarumma, l'uomo che avrà il compito di trasmettere i valori della maglia azzurra alle nuove generazioni. Out Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. A destra dovrebbe giocare Favasuli, con Gigio tra i pali, in attacco spazio a Pio Esposito nel tridente con Cherubini e Coleosso. Si gioca alle 20:45. Il tennis Roland Garros, il mercoledì di Parigi, parla italiano. Certi di avere almeno un azzurro in semifinale, il sogno a questo punto è averne due. Previsto il derby ai quarti tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini in serata, mentre prima scende in campo Flavio Cobolli contro Ugeli e Sim. Il teatro di entrambe le sfide sarà il Philippe Chatrier. Sara Errani e Andrea Vavassori disputeranno anche le semifinali di doppio misto. Definita intanto la prima semifinale a Parigi, con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce della vittoria su Fonseca. E per ora è tutto, a più tardi.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Ben ritrovati, cose di calcio, mercoledì 3 giugno, ben ritrovati a Yves in regia da Torino, a Giorgio e Gabriele da Roma. Grazie per il lavoro che svolgete per la nostra emittente. Canale 4637 per chi ci guarda sulle Samsung TV, ma per chi volesse, anzi è preferibile anche attraverso il videocanale sulla nostra app, scaricate la nostra app, cercatela sul vostro computer, no? Ricercate in impostazioni, app sul vostro televisore, scaricate e vedrete che anche il segnale sarà migliore. Vlahovic come Leclerc, la mia speranza, rinnovo per molti anni. Buongiorno direttore, buongiorno a voi, apro anche i messaggi. Mi faccio una domanda, l'ho già fatta io in questi giorni, ma sinceramente non so darmi risposta. Non sarà che l'ambiente. Perché i giocatori che vengono alla Juve non funzionano? Non sarà che l'ambiente che trovano sia malsano e pieno di attriti che devastano il tutto? Da prendere Koke, Colomani e Brahim Diaz. Ovviamente ci vogliono le cessioni necessarie. Alessandro da Taormina. Mettetemi il tetto di spesa. Tetto di spesa e poi naturalmente i giocatori che preferite. Un portiere è necessario. Non è ancora chiusa in un senso o nell'altro la partita per Alisson. Poi un difensore, si parla di Kim. Io l'ho visto un po' tanto arrugginito nella semifinale tra Bayern Monaco, pur giocando pochi minuti, in una situazione anche abbastanza difficoltosa. Però un giocatore che ha giocato con Spalletti, quindi si arrivano le dovute rassicurazioni. Se dovesse finire qualcuno dei nostri giocatori al Bayern Monaco, ecco che si aprirebbe la possibilità di poter giocare sui valori, sui cartellini dei calciatori. Qualcuno tipo Riccardo ci dice via Cambiaso dentro Calafiori per la difesa, poi abbiamo un let's go di Biagio, quindi chiedo poi alla regia, appena possibile, nel prossimo blocco anche Bruno Lacuneo. Io pretendo solo giocatori che hanno fame, che vogliono la Juve, non giocatori da social. Spesa prima vendere, poi comprare. Abbiamo trasformato Bruno in un amministratore delegato. Perfetto. Allora, abbiamo. Scusate, che devo controllare anch'io il nostro sommario. E se ho capito bene, abbiamo da contattare il nostro ospite anche tra pochissimo, 40-45, naturalmente sui campi di gioco, e quindi dobbiamo anche un po' pazientare, quindi provate, quando ce l'avete basta comunicarmelo, non c'è nessun problema. Ciao ragazzi, l'Inter è interessata a Palestra e ho letto che daranno Matteo Cocchi, che ora vale 1,5 milioni. Voglio vedere se quella virgola sarà spostata per prenderlo. Occhio. Vabbè, non è che gli dai quello e ti danno Palestra e finisce lì. È che ci butti dentro e fai delle operazioni di plusvalenza che monitorerei meglio. Ma probabilmente il prossimo presidente Malagò è già intenzionato a chiarire meglio gli aspetti legati appunto alle plusvalenze. Direttore, la verità è che la qualità dei giocatori in circolazione è mediamente scesa, c'è poca scelta, i pochi forti costano tutti uno sproposito. Non mi sento di incolpare più di tanto la società, è davvero difficile fare mercato con questa penuria di calciatori di livello. Fabio da Nocera. Allora, l'invito è andarsi a vedere un po' di partite, il tasso tecnico è sceso ed è anche dovuto a una struttura generale che andrebbe riorganizzata con dei paletti e formalizzata meglio dei settori giovanili. Vi faccio un esempio. Torino, ci sono due squadre professionistiche, poi ce ne sono tre che ambiscono, queste tre, a diventare le più forti del Piemonte. Per chi è del Piemonte o in altre regioni può fare discorsi analoghi. Quindi non tutti quelli bravi, non tutti i numeri 10, non tutti i numeri 4, non tutti i numeri 11 possono andare a Torino e Juventus, corretto? Perché ci sono quei giocatori che vogliono giocare e ci mancherebbe altro, soprattutto a 15-16 anni, eccetera. Vanno in queste le scuole calcio, hanno miliardi di squadre, pur di fare soldi, scuole calcio che costano una cifra spropositata, quasi 1.000 euro, eh? Poi alla luce di altri costi e di altri sprechi familiari, del sano sport per 3 o 4 volte alla settimana, di allenamenti, partite, eccetera, ne varrebbe anche la pena, perché è 100 euro al mese per far crescere in modo sano nel calcio e in altri sport i propri figli. Bene, poi però ci sono gli ingressi da pagare. Siamo arrivati a pagare qui in Piemonte 8 euro a partita per vedere la partita di tuo figlio. A quel punto il nonno non va più, la nonna non va più, la mamma ti aspetta a casa e porti il fratellino fino a quando ha un'età congrua, che non ti raddoppi il costo di quella spesa. Fai trasferimenti di 30-40 km per raggiungere la provincia più vicina. Se fai un campionato regionale, capite che è un salasso. Detto questo, i migliori li illudono: vieni da noi. Uno a nord, uno al centro, uno a sud della stessa città di Torino. Vanno lì e quindi si raggruppano nella stessa squadra, ma ne vince poi sempre una. Ok? Si raggruppano lì i migliori numero 10, i migliori numeri 7, i migliori numero 8. Ok? Dopo 3-4 anni, quelli bravi, che prima potevano sfidare i migliori, sfidano invece le squadre che hanno meno giocatori di qualità. E quindi vincono i forti, che diventano più forti, che illudono di avere giocatori forti, e nel giro di 3-4 anni uccidono il talento che c'era in altri 3-4 giocatori. Vi ho espresso un problema sacrosanto, sacrosanto sui settori giovanili. Tu non puoi avere, non devi avere, puoi avere collaborazioni. Vedi un bravo numero 10, te lo vai a prendere e lo valorizzi. Cerchi di fare squadre equilibrate, perché se gioca la Juventus contro la squadra dell'ultimo quartierino e gli hai tolto anche il miglior numero 10 e il numero 7, è vero, i migliori devono andare a giocare e avanzare da subito, a 6 anni, a 7 anni, a 8 anni. A parte che vedo arrivare della gente che col calcio c'entra poco, anche a quell'età lì. Ma ci sono altre dinamiche, non entro nel merito. Uno. Due. Se me ne prendi 5 di numeri 10, ok? Se mi apri 10 scuole calcio a nome tuo, e non va bene, perché ammazzi il calcio. Perché di quei 10, forse avanza il migliore di quei 10. Sarebbe meglio, come capitava quando sono cresciuti Totti, Del Piero e tanti altri, che ognuno giocasse nel proprio paesello, nella squadra più vicina al proprio paesello, perché sceglieva il migliore dei paeselli attorno. Ecco perché Del Piero dal Padova, ecco perché qualcun altro dal Vicenza, ecco perché eccetera, eccetera, eccetera. Poi, quello che dico va aggiustato ancora meglio da parte di chi ha degli stipendi importanti per decidere e fare le scelte giuste. E facciamo andare a vedere i genitori le partite dei propri figli gratis, e che quindi gli investimenti arrivino al club di appartenenza, e che diano la possibilità ai genitori di essere messi nelle condizioni migliori di credere in quella che è la passione dei loro figli. Gratis i bambini, investimenti statali per invogliare i più bravi anche a proseguire negli studi e nello sport. Andiamo ad ascoltare qualche vocale. Cioè, abbiamo l'ospite? E allora andiamo a sentire l'ospite. Scusate che mi arriva molto basso il vostro segnale. Allora abbiamo l'ospite, Willy Vignati. Buongiorno, Willy.
1: Ciao Tony, come stai?
0: Muy bien. Ti dice così dalle tue parti?
1: Sì, muy bien. Muy bien o muy mal, dipende. Dipende,
0: è vero. Oggi muy bien, dai. Avevo studiato questa a memoria.
1: Sì, allora, abbiamo
0: Willy Vignati, la Cruz Sportieri di Torino, un'associazione calcistica, una scuola calcio importante a livello nazionale, che quindi ci darà qualche consiglio, Ci darai qualche consiglio, perché qui bisogna comprare. Il primo giugno è scattato, il mondiale è dietro l'angolo, e ci dicono che Di Gregorio / Perin magari non faranno più parte della scuderia bianconera. Mi dai intanto un giudizio, mi fai un confronto su questi due portieri? Età, valore, esperienza e limiti?
1: Allora, diciamo da Perin che il più è chieto, per chiamarlo in un modo. Io penso che Perin è stato sempre alla Juve un buon secondo portiere, un portiere che se chiedeva qualcosa poteva dare una mano momentanea. Io sinceramente non l'ho mai visto e mai considerato che potesse essere un portiere titolare alla Juventus, perché penso che si richiede altre caratteristiche per occupare quel ruolo. Poi ricordiamoci che Perin ha due interventi alla spalla, ha due interventi crociati, non so neanche se a livello fisico potrebbe reggere una stagione intera. Questo anno diciamo che insieme a Di Gregorio non ha avuto una buona annata, ha dovuto giocare ma ha avuto altibassi, non è stato neanche così determinante come qualche volta che le è toccato entrare in passato. E io credo che poi Di Gregorio, ripeto, è stato un portiere per me mai all'altezza di quello che possa essere la Juventus. Questo non vuol dire che lui non sia un buon portiere, non vuol dire che non sia un portiere che possa giocare in Serie A. Quelle critiche le lascio per altri, perché penso che chi tocca la Serie A deve essere rispettato e basta, perché è un miracolato, perché è un privilegio essere un giocatore di Serie A e non tutti riescono a farlo. Però penso che Di Gregorio non sia all'altezza di una maglia così importante, così pesante come quella della Juventus.
0: Willy Vignati, la Cruz Portieri, in un'altra occasione mi parlasti anche del sistema di allenamento. Sì. È molto diverso dal sistema di allenamento del resto della squadra, quello di un portiere, cioè ci deve essere anche lì, immagino proprio di sì, è una domanda anche abbastanza retorica, un bravo allenatore dei portieri? Con un buon metodo di allenamento?
1: Sicuramente l'allenamento di un portiere a quei livelli, che parliamo della parte tecnica, della parte tattica, della parte mentale, è fondamentale. Avere un preparatore portiere come questo anno ha avuto la Juventus, e non è per criticare il ragazzo, perché come sempre dico, se ti mettono il contratto davanti, che fai, non lo firmi alla Juventus? Però bisogna fare attenzione, perché lasciare un portiere in mano di gente che non è all'altezza di allenare a certi livelli per questioni di esperienza, per questioni di preparazione, secondo me aver lasciato un portiere che costava 20 milioni di euro a un ragazzo così è stato azzardato e gli è andata male pure.
0: Certo. Senti Willy, tra l'altro inizia l'estate e quindi iniziano i corsi per portieri che ti riguardano, con la tua scuola calcio portieri. Come sarà impegnato e quanto sarà impegnato quest'estate? Come ci si organizza? Quanto interesse c'è attorno al ruolo del portiere?
1: Noi questo anno facciamo due stage, una clinica specifica a Torino per portiere dal 22 al 26 giugno al Citturin. E poi l'evento principale che facciamo noi, che è uno stage dedicato a Mattia Antonini, un ex portiere che ha avuto nel settore giovanile la scuola calcio della Juventus, che purtroppo è mancato in un incidente. E lo facciamo dal 29 giugno al 3 di luglio a San Secondo di Pinerolo questo anno, dove grazie a Dio è uno stage che questo è il nono anno che lo facciamo, praticamente non abbiamo bisogno neanche di pubblicizzarlo, perché i posti a metà febbraio, fine febbraio già sono esauriti. Infatti abbiamo 55 iscritti questo anno, ragazzi che arrivano da New York, dalla Costa Rica, da tutte le parti d'Italia. È un evento molto molto bello che facciamo tutti gli anni.
0: E allora mi raccomando, seguite i profili social di Scuola La Cruz Portieri, Scuola Calcio Portieri, La Cruz Portieri, appunto, per avere maggiori informazioni. Senti, ma il portiere deve avere delle caratteristiche particolari? Poi è vero, cioè, o si guardano prima le caratteristiche o si guarda prima il talento? Cioè, quando entra in campo un ragazzino, bravo, forte, alto, basso, largo, stretto, le metto tutte perché sai che voglio arrivare. Cioè, cosa guarda l'occhio clinico di uno come Willy Vignati?
1: Guarda, sicuramente l'atteggiamento, la parte caratteriale per me è una cosa determinante per chi fa il portiere, anche se tanti puntano sulla tecnica. Io, come sempre detto, il portiere tecnico deve, senza carattere, può fare il portiere a Dolce Gabbana, ma sicuramente non giocherà a calcio vero. Intanto quello caratteriale sicuramente può colmare qualche lacuna a livello tecnico, la può colmare. Abbiamo l'esempio, che abbiamo mille esempi, no? Come non so, può essere il Dibu Martinez, che è un portiere per me a livello tecnico abbastanza brutto da vedere. Però ragazzi, c'ha una personalità da vendere sto qua. Lo stesso, passatemi il termine, lo stesso Gigi Buffon, cioè, per me Gigi non era tecnicamente forte, aveva delle qualità diverse dagli altri, aveva una capacità di percezione, di intuizione pazzesca. Noi abbiamo visto per esempio allenamenti dove Gigi si muoveva prima che parta la palla, lui già si muoveva su quella zona, perciò queste sono capacità innate che aveva lui. E sommate alla sua capacità, diciamo, di leader, sono alla fine sono qualità caratteriali quelle. E poi Gigi parava al suo modo, bello, brutto da vedere, ma parava, ragazzi, era impossibile farle gol a sto tizio. Però a me, che se mi vengono a dire che Gigi era bello da vedere tecnicamente, possiamo discutere un bel po'. Perciò ogni portiere ha le sue caratteristiche, sicuramente l'alto, il basso, l'alto sarà meno dinamico, il basso sarà più esplosivo, ognuno ha le sue qualità, però penso che la parte della caratteriale e soprattutto quella parte di non prendere gol è fondamentale per me.
0: Senti, i giornali stanno proponendo diversi nomi, tra questo c'è quello proprio di Emiliano Martinez, 33 anni, portiere argentino dell'Aston Villa, con cui appena tra l'altro sollevato il trofeo dell'Europa League. Poi c'è Alisson, l'interesse di Spalletti su Alisson è dovuto anche al fatto che lo conosce già dai tempi della Roma, ed eventualmente De Gea. Diciamo questi tre nomi, ma se ti aggiungessi i nomi di Vicario, se ti aggiungessi o mi aggiungessi tu qualche altro nome, su chi andresti, sapendo che il budget, non dico che sia limitato, ma è tenuto sotto controllo dall'amministratore delegato Comolli?
1: Allora, io sinceramente sono tutti nomi sicuramente che hanno esperienza, hanno importanza nel calcio. E poi, come ti ho detto, la maglia della Juve è una maglia che pesa qualche chilo. A livello caratteriale io penso che tutti quelli che mi hai nominato possano avere la possibilità di sostenere il peso di questa maglia. Mi lascia un po' il dubbio, potrebbe essere Vicario, sebbene un buon portiere, ma quando ha dovuto mettersi le guelle alla nazionale, quanto tanto era richiesto alla nazionale al posto di Donnarumma, forse non ha fatto così bene. Lui mi potrebbe lasciare qualche dubbio sotto questo aspetto. Emiliano Martinez, sebbene lo ritengo per me un portiere ideale, perché ripeto, chi ha quelle capacità caratteriali, per me tanta roba, però mi lascia il dubbio che il calcio italiano è un calcio a livello tattico molto, molto difficile da giocare, e non so se Martinez potrebbe fare bene in un campionato italiano. Penso che il più adatto di quelli che mi hai nominati, ma sicuramente il più costoso di tutto, possa essere Alisson, perché già conosce il campionato, perché ha maturato esperienza, perché conosce anche l'allenatore, perciò sono tanti vantaggi. Perciò la Juventus, se dovesse fare dei conti, io non so se risparmierei tanto nel portiere, che è un ruolo fondamentale per iniziare le fondamenta. Io investirei volentieri su un portiere del genere.
0: Ecco, ti chiedono, e poi ti saluto, Willy, un giudizio. Allora, no, ti aggiungo anch'io una domanda. Il portiere più forte della Serie A, chi è secondo te, perché? E ti chiedono un giudizio sul portiere ucraino del Benfica. Rubin.
1: Allora, sulla Serie A penso che Svilar possa essere il portiere che ha fatto meglio, e soprattutto anche per stile quello che piace di più a me come portiere in questo momento. penso che abbia avuto una buona stagione, già l'anno scorso l'ha avuto anche, è un portiere abbastanza costante che oggi si fa fatica a trovare nei campionati a livello mondiale, un portiere che abbia costanza durante tutto un campionato intero non è facile, hanno molto alti bassi. Penso che Svilar potrebbe essere un profilo per la Serie A in questo momento che di quelli che più piace a me, che più continuità ha avuto. Rispetto al portiere del Benfica, è un buon portiere, a mio parere un buon portiere, non di quelli secondo me per stare in una squadra diciamo top, non togliendo meriti al Benfica, perché stiamo parlando di una,

0: complesse, che un po' le combina a stupidaggine. Un intelligente sa combinare quei momenti dove ci può giocare sopra o dove bisogna essere sul pezzo nel momento giusto. A me quella storia di che il portiere deve essere un po' pazzo, un po'... no, per me deve essere intelligente.
1: Davvero, l'equazione corretta è: un portiere è forte quando è intelligente, tanto intelligente, o quando ha anche una difesa che lo protegge bene? Cioè, un Buffon, un Svilar, tutti i nomi che abbiamo fatto quest'oggi, sì, hanno preso il numero di gol perché può capitare di non parare, no? O perché ne hanno presi meno grazie anche al reparto difensivo, a un discorso di collettivo. Quanto incide la difesa, insomma, il collettivo, chi è davanti alla squadra, alla porta?
0: Ma sicuramente che tanto, ma proprio tanto, come il portiere deve dare sicurezza alla squadra, alla difesa, la difesa deve dare sicurezza anche al portiere. Come dicevamo l'altra volta, Tony, con tutto rispetto per tutti i giocatori, perché ripeto, chi gioca in Serie A bisogna portare rispetto, anche possa piacere o no qualcuno a noi o no. Però una cosa era quando Gigi giocava con Turan, Cannavaro, Zambrotta, Montero, Chiellini, Bonucci, Vieira, Ebra, Dani Alves, e un'altra cosa il poverino di Gregorio quando si trova con la difesa che ha oggi davanti. Perciò sicuramente se avesse avuto quella difesa di una volta tante cose non sarebbero successe. Sicuramente che la difesa fa tanto, ma proprio tanto.
1: Non potevi rispondere in modo migliore, anche perché coincide, la risposta è quella giusta, grazie a William Vignati, la Cruz Portieri, sui social la Cruz Portieri, e trovate informazioni, indicazioni, se magari avete in famiglia un talento che vuol cominciare dalla porta per poi sfondare nel mondo del calcio, vi potrebbe aiutare anche. Un buon consiglio da parte di Willy Vignati. Grazie e buona estate.
0: Grazie, un abbraccione.
1: Un abbraccione, buon lavoro, perché l'avete sentito, si è ritirato in uno spogliatoio. Ha parlato con noi, ci teneva e ci ha fatto un grande regalo. Noi siamo arrivati alle 13.01, raddoppiamo anche a Torino, è arrivato anche Manuel, Yves, la regia di Roma, Giorgio, Gabriele, ebbene... Davanti al direttore, quattro difensori così, quattro registi così, registi bassi, vuol dire che non possiamo che fare sempre meglio. Noi ci risentiamo tra pochissimo e tra pochissimo ritroveremo con piacere anche Samuel Tafes e riavvolgeremo il nastro della stagione e ci faremo riraccontare quello che abbiamo provato a raccontare durante l'anno delle 38 partite della Juventus in questo campionato. A tra pochissimo, Cose di Calcio torna subito.
2: Cose di Calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio, secondo quanto riferito dalle autorità filorusse, è avvenuto a Yenakievo, nel territorio della regione di Donetsk controllato da Mosca. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Kiev sta collaborando con l'Unione Europea alla definizione del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In un videomessaggio il leader ucraino ha spiegato che il suo governo lavora affinché le nuove misure risultino più incisive e rendano più difficile aggirare le restrizioni già introdotte negli ultimi anni.
4: Il Kuwait annuncia la ripresa dei voli sospesi dopo gli attacchi iraniani che hanno provocato un morto e diversi feriti. Nella notte gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasem nel Golfo Persico, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait, appunto, e anche nel Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Una situazione che sarebbe esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu, con il tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran.
5: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni.

0: e quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%.
1: Il caso Minetti. Il procuratore generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia. Dagli accertamenti svolti, scrive il procuratore, risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda di grazia. Nella nota si dà conto che oggi sono state trasmesse al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi.
0: Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Piemonte. Lo scrive il Corriere della Sera, che parla di un incidente autonomo, forse causato dall'asfalto bagnato. L'auto di Pozzolo è finita fuori strada all'altezza di Vigliano Biellese, lungo la superstrada che collega Biella e Cossato. Pozzolo è rimasto illeso ed è uscito da solo dalla vettura, poi è stato sottoposto all'alcol test che è risultato positivo, con un tasso doppio rispetto a quello previsto dai limiti di legge.
1: Calcio. L'Italia sperimentale affronta questa sera il Lussemburgo in un amichevole che vedrà l'esordio sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. Il CT, che ha voluto premiare il suo gruppo dell'Under 21 convocando i giovani, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.
2: Sì, l'emozione c'è stata prima di arrivare a Coverciano. C'è stato appunto quel mese in cui mi è stato detto che avrei fatto queste partite. Ecco, in quel mese, con l'attesa, io mi sono sentito veramente emozionato. Una volta poi ho messo i piedi a Coverciano, e niente, dobbiamo giocare, quindi è inutile farci prendere da certe emozioni. Dobbiamo cercare di far bene e basta.
0: Era questa l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
4: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Cose di calcio.
6: Ben ritrovati, allora un saluto a tutti voi, a quelli che stanno continuando ad entrare nella chat Twitch di Radio Bianconera. Sono le 13.08, ricordo tutti i nostri profili, ricordo la nostra app, scaricatela, gratuita, e seguiteci audio, video o entrambi attraverso l'app, completamente gratuita. La domanda è molto semplice: tre giocatori per rinforzarsi e soprattutto quale deve essere il tetto di spesa? Potete tenervi bassi, se vi tenete bassi, 60, 50, basterà comprare, vendere per 50 eventualmente. Saluto la regia di Roma con Giorgio e Gabriele, quella di Torino con Yves e il nostro Manuel, fino alle 14 interconnesse, e poi naturalmente proseguiremo rigorosamente in diretta, così sarà l'estate di Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che vi ascolta, l'unica che dovete ascoltare. naturalmente il colpo di tosse è voluto e soprattutto, lo ribadisco, l'unica che non è abituata a dirvi quello che vorreste sentirvi dire per ottenere un like. A noi i like non interessano, a noi piacciono i ragionamenti e penso di essere apprezzato perché ce lo state riconoscendo in tanti. Allora, mi dicono che abbiamo già in collegamento l'ospite, però lo faccio pazientare, come ci ha fatto pazientare 38 giornate la Juventus prima di dirci, di farci arrivare il messaggio che non sarebbe stata Champions League. E allora chiedo a Giorgio, il nostro tecnico della Serie di Roma, di farci ascoltare un vocale e da lì partiremo con i ragionamenti con Samuel Tafes, che intanto ristudia in pochi secondi tutta la stagione bianconera e ci dirà quello che è funzionato e quello meno.
7: Buongiorno direttore, sono Cristian D'Amato. Come ho detto prima ai tuoi colleghi, sembra che il mercato della Juve sia fatto come un terzo di Socrate, spero un quarto di Zico, poi fermi tutti, metà di Platini per un quarto, ma cara, sembra l'allenatore nel pallone, il mercato della Juve. Non chiudono un affare, ha ragione Camillo, non chiudono un affare, è vero?
6: E diciamo che sono ancora i primi giorni, diciamo che ci si è dovuti confrontare, non tanto sulle operazioni, ma somatizzare un po' quello che è stato il traguardo non raggiunto e trovarsi faccia a faccia per capire quelli che devono essere i piani minimi e i piani massimi raggiungibili. Altrimenti gli scossoni potrebbero arrivare anche a estate in corso. Allora, Luca da Terni, preciso, il sunto del mio vocale è che quando in dirigenza c'è competenza e conoscenza del tipo di caratteristiche richieste dal proprio allenatore, si può acquistare con pochi denari. Inoltre va valutata la personalità. Luca da Terni. Dico una cosa, Luca, poi vado da Samuel. Vero quello che dici, ma fino a un certo punto. Secondo me, allenatore e dirigente devono parlare esattamente la stessa lingua, capire esattamente la tipologia che vuoi. Io penso che Spalletti non è un pregio, è un difetto, né tantomeno un difetto, pregio di Comolli, abbiano anche idee diverse, senza neanche dover arrivare a stabilire un prezzo, se non un budget, si arriva ad altri giocatori. Io penso che sia questa la difficoltà. Però abbiamo Samuel Tafes in collegamento, allora mettiamoci subito in contatto con la nostra esterna. Ciao Samuel, ben ritrovato.
8: Ciao Antonio, ciao a tutti, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Samuel. Allora, intanto ti immaginavamo già in qualche nuovo stadio a fare il sopralluogo in vista dell'Europa League. So che tu ci scherzi molto, ci scherziamo molto quando ci sentiamo in privato. Partiamo però dalla stagione che è stata della Juventus, a freddo, perché è passata un po' di tempo, cioè un po' di tempo, neanche troppo, ma hai avuto modo di riflettere su quella che è stata la stagione bianconera. Mi fai una sintesi?
8: No, la stagione, è scontato dirlo, molto deludente, più passa il tempo e più me ne rendo conto, perché forse ci siamo dimenticati, anche se penso di no, che è l'ennesima, o meglio, non è la prima, no? Doveva essere l'ennesima stagione di riscatto dalle delusioni precedenti e così non è stata. Un motivo per cui, infatti, secondo me è quella più grave, no? Perché anche le ultime stagioni in cui abbiamo raggiunto la Coppa l'abbiamo raggiunta all'ultima giornata, no? Per questione veramente di un punto o poco più, e quindi questa ultima stagione, che invece è finita nel baratro, dimostra che ormai sono tanti anni che la Juve è di fatto ridimensionata, e più passa il tempo e più, al posto di migliorare, questo ridimensionamento cresce, e purtroppo crescono anche i nostri competitor e quelli che neanche lo erano, no? Vedi il Como, e quindi il gap si sta allargando, no? e quindi questo fa male, mette tristezza e dà tanti spunti di riflessione su quello che è e su quello che sarà la Juve del domani.
6: Quanti giocatori mancano alla Juventus? Cioè, fossi tu a decidere, al di là del budget, io oggi ho chiesto ai nostri radioascoltatori e continuo a chiederglielo al 340-54-25-324, tre giocatori, secondo me, almeno, per rinforzarsi il tetto di spesa. Perché sai, è facile dire tre giocatori e spendere il triplo di quello che ti puoi permettere. E da quel tetto di spesa capiamo anche quelli che devono essere, almeno numericamente, il valore delle cessioni.
8: Io penso che addirittura uguale 3 è proprio il numero base, ma in realtà secondo me sono un minimo 4, no? È di un certo livello se puntiamo a tornare, non dico ai grandi fasti, però a competere, ma seriamente, no? Non competere che sei lì nelle prime posizioni fino a marzo, ma che realmente puoi vincere. Sono 4, sono uno per ruolo, la Juve manca un portiere, manca un gran difensore, soprattutto manca, e questo è la più grande lacuna da tanti anni, un gran centrocampista e una punta affidabile, no? In attesa di capire Vlahovic cosa farà. Sono 4, no? Il cosiddetto gioco duro, come si diceva una volta, no? Che alla Juve mancano le certezze, e secondo me sono 4 i giocatori che mancano.
6: 4 giocatori per un tetto di spesa più o meno di quanto, Samuel?
8: Poi lì entriamo in un argomento molto spinoso e molto difficile, no? Anche se in realtà, ma anche adesso, negli ultimi anni il problema non sono stati i soldi, perché a questa proprietà si può dare colpa su tutto, tranne che sugli investimenti. Il problema la Juve non è che i soldi sono mancati, ma che sono stati spesi male, no? Ed è ben differente. In un contesto come quello odierno, dove poi i prezzi sono alle stelle, ormai non c'è veramente, non c'è più, non si riesce a dar senso più a nulla, una media da quei classici giocatori da 30 milioni uno, minimo, perché servono 4 figure pesanti, non 4 giocatori a livello numerico basta, ma proprio 4 giocatori di un certo livello, calcolando che noi non possiamo spendere le cifre che può spendere il Manchester City e squadre simili, bisogna essere bravi, e questo sicuramente, però non basta solo essere bravi, bisogna andare anche con il portafoglio, comunque se non pieno, ben nutrito, almeno quel classico giocatore da 30 milioni minimo, non di certo 4 parametri zero, ecco.
6: Profili preferiti, così simili o così diversi i due portieri?
8: Non l'ho sentito, scusate.
6: No, ti chiedevo sui portieri, Martinez e Vicario, sembrerebbero i due preferiti da parte delle ricerche della Juventus. Sono simili o sono diversi, al di là del prezzo, Fermiamoci sulle caratteristiche. Samuel Tafes.
8: Sono due portieri diversi, innanzitutto con due esperienze totalmente diverse, uno nazionale, della nazionale campione del mondo, l'altro è un giovane, già più giovane, italiano, ha meno esperienza internazionale. Martinez lo conosciamo, è un po' pazzo, no? Il cosiddetto portiere pazzo che ama la follia, no? Però sicuramente è un giocatore con più esperienza, e ad avere la possibilità io andrei più su Martinez proprio per il suo pedigree internazionale che ha. Non peserebbe più di tanto la maglia della Juventus per Martinez rispetto a un Vicario, che sicuramente magari potrebbe temerla di più o gli si potrebbe pesare più addosso.
6: Senti, ci scrive Luca da Genova, curioso, già da qualche minuto che volevo proporti questo tema. Evidentemente è un mio limite, dice il nostro ascoltatore. Non capisco la coerenza della strategia in casa Juve, fa riferimento a Comolli, a dire il vero, che prima aveva l'accordo con Alisson. Sì, è vero, Luca l'aveva col giocatore. E poi si è indispettito il Liverpool perché pretendeva 15-20 milioni, ma ora sembra indirizzato verso l'Aston Villa per Martinez, peraltro hanno la stessa età, per pagarlo praticamente anche qualcosa di più, sembrerebbe. Evidentemente è una questione così di strategie e basta? Oppure sono anche quegli aspetti, quelle difficoltà che ti incontri cammin facendo? Cioè, spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori, tu segui anche il mercato, che non è che va tutto liscio e riesci a prendere il giocatore che vuoi al prezzo minore, ma ci sono anche operazioni di disturbo. E allora dico, due profili interessanti. Non si fa la valutazione, non voglio dare a Comolli un punto a suo favore, però dico, ci sono situazioni in cui Allison è in vantaggio, il Liverpool prima dice no, poi iniziano i casini in casa Liverpool, nel frattempo guardi dall'altra parte, gli altri magari alzano un po' anche il prezzo per un altro portiere, poi bisogna affondare il colpo. E cosa farà la differenza secondo te, dalla tua esperienza, Samuel?
8: Ma esattamente come, poi fino a quando il giocatore non firma le parole lasciano al vento, a volte, come hai detto correttamente tu, molte volte anzi si fanno uscire apposta, no, dei determinati accordi o pseudotali proprio per chiamare anche il resto del vicinato, no? E far capire la disponibilità ad andare via. Poi la Premier League, parliamo di un altro mondo, di altre cifre. E poi non dimentichiamoci che la Juve non giocherà la Champions League, no? Quindi tanti fattori possono incidere, hanno inciso, e fino a quando il giocatore non firma è libero di trattare con altri, di mantenere o non mantenere un'eventuale parola data. La verità è che il nostro campionato, sia la nostra Juventus che il nostro campionato, non hanno più lo stesso fascino di una volta, quindi i giocatori possono intanto anche prendere accordi e poi magari decidere di dirottare da altre parti oppure prenderli momentaneamente fino a quando non capiscono che realmente non ci sono altre offerte, no? E questo anche i club, chiaramente stessa cosa per, a livello di cartellino, possono prima cercare di capire se da altre botteghe possono arrivare offerte migliori. Quindi è un insieme delle due cose che giustamente hai detto.
6: Mi fermo un attimo perché l'ultima ora ci porta a dare una notizia quasi certa, diciamo così, è ancora infondata, cioè si fonda su quello che stiamo raccogliendo. Dusan Vlahovic è addio con la Juventus. Non è stato trovato l'accordo per il rinnovo, io avevo aperto da qualche minuto e aspettavo notizie dal nostro inviato alla Continassa, Camillo De Michelis, accordo che sembrerebbe essere saltato, ma non ho notizie in più, quindi la ritengo ancora un'indiscrezione che si avvicina molto a quello che è capitato questa mattina, ma ci toglie solo i pesanti dubbi che avevamo sulla sua possibile permanenza. Alle 10.30 era iniziato un summit, anzi 10.40 per l'esattezza, ci scrive Camillo De Michelis, incontro decisivo per il rinnovo, terminato attorno alle 12.05, 12.03 per l'esattezza, anche qui dettagliato il nostro Camillo De Michelis, Dusan Vlahovic alle 12.03, quindi un'ora e 15 minuti fa circa, ha lasciato il centro sportivo della Continassa. Il serbo ha incontrato la dirigenza bianconera, anche perché si scriveva in mattinata probabilmente incontrerà, ha già incontrato, si stava magari dirigendo alla Continassa per parlare del rinnovo di contratto. E addio con Dusan Vlahovic, non è stato trovato l'accordo per il rinnovo. Un tuo commento? Questo è quanto trapela dalla Continassa questa mattina. E addio e separazione a scadenza di contratto, la richiesta di 8, almeno 8 milioni di Vlahovic si scontrava con l'offerta 6 più bonus, presenze, obiettivi raggiunti, gol fatti della Juventus. Cosa c'è dietro l'angolo? Ti aspettavi un epilogo di questo tipo?
8: Ma alla fine sì, no, ci siamo durante la stagione convinti, o comunque piano piano ci convincevamo di più che le cose potessero cambiare, però in realtà era ormai una certezza da tempo. ci saremmo stupiti del contrario, no? La stagione sapevamo tutti come era partita per Vlahovic, era partita addirittura da panchinaro, poi è diventato titolare inamovibile, poi ha avuto la sfortuna di infortunarsi ed è andata come doveva andare inizialmente. Il giocatore l'aveva già fatto capire, gli va dato atto che comunque è stato un professionista fino all'ultimo minuto, che ha vestito la maglia della Juve, non ha fatto giochetti che da altre parti, no? Si sono fatti facilmente, va anche detto che comunque è tutto corretto, perché comunque lo stipendio l'ha preso fino all'ultimo centesimo. È un matrimonio che finisce o comunque finirà anche in maniera triste, poteva essere, ma non, se devo dare un titolo a questa relazione era poteva essere ma non è stato, no? Poteva veramente essere una storia bellissima quella di Vlahovic alla Juve, invece si concluderà con qualcosa che purtroppo non è potuto succedere, però la Juventus va avanti, i giocatori ce ne sono. No, io prendo sempre in prestito una frase che mi è rimasta impresso, sentita da un altro collega da altre parti, no? Da tanti anni fa, anzi no, non è un collega, chiedo scusa, ma da uno che di calcio se ne intende negli anni, no? Un certo Sabatini, l'ex direttore sportivo, quello dice: guardate che nel calcio manca tutto tranne che i giocatori, no? È proprio l'unica cosa che non mancano, sono i giocatori e gli allenatori. E quindi si va avanti e c'è chi è pagato apposta per far sì che ne trovi altri di altrettanto bravi, se non di migliori. Quindi se saluteremo Dusan Vlahovic lo faremo, e dal giorno stesso, anzi da quello prima, bisognerà lavorare per trovare qualcuno di più bravo e più forte. Anche perché, considerazione personale, se anche oggi si annunciava il rinnovo di Dusan Vlahovic, il problema punta rimaneva comunque, perché comunque rimane la Juve, deve prendere una punta indipendentemente da Vlahovic. Chiaro che se tenevi Vlahovic potevi avere una punta, andare sulla punta di un certo livello, adesso che non ce l'hai il livello dovrà essere ancora più alto.
6: Certo, Samuel, tu ti aspettavi la riconferma? In quale percentuale? Intanto ridiamo la notizia, l'indiscrezione che va verso la certezza: Juventus addio con Dusan Vlahovic, è durato un'ora all'incontro, e arrivo anche a una riflessione che ti girerei e poi ti saluto. Ascolta questa: ecco appunto Spalletti, quindi non ha voce in capitolo. Adesso vedremo se l'unico sostituto sarà Colomani. Fossi in Spalletti, direi ciao. Riassume tante cose questo messaggio da parte di Luca.
8: Sì, vero, però non lì era una decisione di Vlahovic comunque, non tanto di Spalletti, della società, nel senso, chiaro che per la società poteva andare ad accontentare magari le richieste del giocatore, visto che comunque siamo la Juve offriva 6 e 5 e lui chiedeva di partire da 8, poteva fare uno sforzo in più. Detto così ti direi anch'io sì. Tornando alla tua domanda, me lo aspettavo con la Juve in Champions League? No. Allora, durante l'anno anch'io ero convinto che poi alla fine la quadra la trovavano, perché era l'interesse di tutti e due. No, visto anche l'infortunio di Vlahovic, non mi immaginavo chissà quali pretendenti, no? O perlomeno i pretendenti che si aspettava lui non arrivavano. È chiaro che con infatti lui diminuisce le pretese, perché se vi ricordate le pretese iniziali per il rinnovo erano cifre astronomiche, no? Cosa che con l'infortunio, la stagione che ha fatto la Juve, chiaramente non poteva riproporre. Chiaro che adesso con la Juve in Europa League, e lui che comunque ha abbassato un po' le pretese rispetto alle cifre che sentivo prima, no? 12, 13, 14, lui si guarda altri lidi che probabilmente troverà. Quindi io, come si è ufficializzata la nostra Europa League, non dico che ho smesso di crederci, però veramente le quotazioni erano, le mie quotazioni, sensazioni erano veramente basse, molto, molto basse.
6: Adesso molto basse.
8: Sono 13... curioso di capire anch'io come lavoreranno, no? Perché poi un problema che secondo me sarà il grosso tema sarà la sintonia tra Spalletti e Comolli, perché a me è quello che preoccupa di più in vista della prossima stagione, più di chi arriva, chi non arriva, chi viene venduto, chi non viene venduto, è la reale coesione che ci sarà tra Spalletti e Comolli, perché da quello che abbiamo capito è una convivenza forzata dalla proprietà, almeno da quello che ho capito io, no? Cioè la proprietà giustamente dice: sentite, adesso prendete e lavorate insieme, punto. Quanto può durare, come potrà durare? Allora, questo è quello che mi preoccupa più dei nomi che sento, di quelli che arriveranno e di quelli che non arriveranno.
6: Male comunque, diciamolo subito.
8: Pronto?
6: Samuel?
8: Sì.
6: Eccomi, stavo dicendo, è partita male però anche questa seconda fase, questo secondo tentativo.
8: Sembrerebbe di sì. E a me appunto è quello che, come detto, mi preoccupa di più, per quella foto dice tutto, no? Dove Comolli guarda da una parte e Spalletti dall'altra. Poi è vero che può essere anche uno scatto, venuto così e tutto. Però
6: assolutamente
8: un po' preoccupazione nella DA. Però è nell'interesse di entrambi, no? Lavorare bene. Quindi voglio credere che le persone intelligenti di un certo livello e con tanti anni di esperienza alle spalle a volte devono saper mettere da parte l'interesse personale e creare un interesse coeso anche per loro stessi, perché se poi loro stessi fanno bene insieme, alla fine ne sono i primi a giovarne sono loro. Quindi non ci sono scuse, Antonio.
6: Vlahovic voleva 8 milioni più bonus e 8 alla firma, richiesta assurda dopo averlo mantenuto per anni senza aver rispettato le aspettative. Ha fatto bene la Juve, Valerio da Lucca, che risponde in sostanza anche a Luca da Genova. Vorrei sapere il parere, ma ti ho fatto rispondere proprio da Valerio da Lucca. Qual è la strategia del francese Comolli, che preferisce spendere 30-35 milioni per Colomoni, buon giocatore ma non certo Trezeguet, piuttosto che cercare a tutti i costi un'intesa con Vlahovic, che ha risposto fondamentalmente a quelle condizioni si era già deciso di dire di no. Grazie Samuel Altafessa, alla prossima, alla lunga stagione che ci porterà lontano quest'anno, anche perché
8: grazie
6: saranno trasferte belle e impegnative. Ciao Samuel, grazie.
8: Ciao Antonio, ciao a tutti.
6: Benissimo, grazie. Noi ci fermiamo qualche istante, ci ritroviamo tra pochissimo e stiamo mettendo a punto anche quei piccoli dettagli tecnici che mi state segnalando in diversi. A tra poco, Cose di Calcio.
4: Cose di Calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i motori e la Formula 1. Charles Leclerc e la Ferrari ancora insieme per molti anni. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco sul proprio sito. Soddisfatto dell'accordo anche lo stesso Leclerc. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo in questa squadra più che mai e sono profondamente grato di poter continuare a lottare fianco a fianco verso il nostro obiettivo comune, riportare il titolo mondiale a Maranello. Così Leclerc. Il calciomercato, sono le ultime ore di Max Allegri al Milan. Oggi è in agenda un appuntamento importante tra Massimo Caldelli, membro del CDA rossonero, e gli agenti del tecnico toscano. Sul tavolo la risoluzione del contratto, balla 1 milione di euro circa, e dopo il via libera ci sarà solo il Napoli. De Laurentiis ha fretta perché vuole annunciare il nuovo allenatore prima di partire per gli States. Il club azzurro ha pronto un biennale da 4,5 milioni annui più bonus, con premio speciale per lo scudetto. Separazione amichevole tra Dumfries e l'Inter. Il calciatore olandese va al Real Madrid, ha trovato l'accordo ieri sera. Ecco perché Marotta e Ausilio si sono fiondati con convinzione su Marco Palestra, il nuovo rampollo del calcio italiano. L'Inter incasserà 20 milioni. La telenovela Vlahovic sembra arrivata all'ultima puntata. A 10 giorni dal finale amaro del campionato, la Juventus e il 26enne bomber serbo sono pronti a sedersi attorno a un tavolo. Appuntamento alla Continassa nelle prossime ore. Il centravanti vuole più dei 6 milioni offerti. Oggi sarà firma in matrimonio bis o divorzio. L'alternativa è Colomoni. Reduce dal prestito deludente al Tottenham, non resterà al Paris Saint-Germain e ha ribadito ai bianconeri il desiderio di rilanciarsi con la Juventus. Il calcio giocato, mentre le altre nazionali si preparano a esordire il mondiale, l'Italia scende in campo stasera in Lussemburgo nella prima delle due amichevoli in programma a giugno per fare le prove di futuro. Il CT ad interim Baldini ha infatti convocato solo calciatori delle nazionali giovanili, con l'eccezione di capitan Donnarumma, l'uomo che avrà il compito di trasmettere i valori della maglia azzurra alle nuove generazioni. Out palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. A destra dovrebbe giocare Favasulli. Con Gigio tre pali, in attacco spazio a Pio Esposito nel tridente con Cherubini e Coleosso. Si gioca alle 20.45. Il tennis Roland Garros, il mercoledì di Parigi, parla italiano. Certi di avere almeno un azzurro in semifinale. Il sogno a questo punto è averne due. Previsto il derby ai quarti tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini in serata, mentre prima scende in campo Flavio Cobolli contro Ugé Aliassim. Il teatro di entrambe le sfide sarà il Philippe Chatrier. Sara Errani e Andrea Vavassori disputeranno anche le semifinali di doppio misto. Definita intanto la prima semifinale a Parigi, con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce della vittoria su Fonseca. E per ora è tutto, a più tardi.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
12: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con non pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.
12: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
14: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
12: Cose di calcio.
6: Ben ritrovati, cose di calcio, ultima mezz'oretta, anche qualcosa di meno. Juventus e addio con Dusan Vlahovic, non è stato trovato l'accordo per il rinnovo. Avverto immediatamente la nostra regia di mettersi in collegamento. Adesso si è liberato, ha tolto il casco dell'inviato, il nostro Camillo De Michelis, quindi tra pochissimo avremo tutti gli aggiornamenti dalla Continassa. La notizia è davvero di poco fa, ce la faremo ufficializzare da Camillo De Michelis, redazione Tutto Juve, redazione Tutto Mercato Web, redazione Bianconera News, redazione Radio Bianconera. Tutto quello che è bianconero passa dal tavolo, dalla scrivania di Camillo De Michelis. Andiamo allora a vedere immediatamente gli aggiornamenti anche dei siti sportivi. Vediamo, la Juve deve dare un segnale forte sul fronte del mercato, così scrive Bianconera News. Accontentare Spalletti, unica via d'uscita dal tunnel, e questo è l'editoriale di Vincenzo De Marangio, che a questo punto diventerà la prima domanda che faremo a Camillo De Michelis, perché se questo è il punto di partenza per il futuro bianconero, non siamo riusciti ad accontentare già in partenza con la richiesta sostanzialmente più desiderata, l'allenatore non prova a immaginare i rapporti, il clima che si possa respirare oggi alla Continassa. Milik, intanto ci spostiamo su un altro attaccante, abbastanza chiaro da quello che abbiamo letto questa intervista, chissà perché non può parlare quando è la Juve, chissà perché non lo facciano parlare quando è la Juve. Poi appena arriva un taccuino polacco, una radio televisione polacca, si esprime fino a parlare addirittura di una presunta depressione in un momento difficile degli ultimi 2 anni. Parlare aiuterebbe a comprendere anche meglio ed evitare forse anche qualche accusa ingiustificata da parte dei tifosi. Ho visto Baldini che allenerà l'Italia in questi giorni, irriconoscibile. Poi quando daranno la notizia di Flom Maines via dalla Juve, farò una festa su uno yacht, tutti invitati. Siete incredibili, siete anche abbastanza cattivi, ma capisco. Quindi accontentare Spalletti, unica via d'uscita dal tunnel. Allora, mentre aspettiamo di collegarci con Camillo De Michelis, sentiamo qualche vocale.
15: Ciao direttore, sono Moreno da Bosconero. Ma la notizia di Vlahovic non mi stupisce e mi fa venire 2 pensieri, uno positivo e uno negativo. Se fosse che la Juve non cede alle richieste di Vlahovic perché vuole, tra virgolette, dettare lei le regole e dimostrarsi forte, allora questo è un segnale positivo. La cosa che mi fa pensare in modo negativo è il fatto che la Juve non può dare quei soldi a Vlahovic perché siamo un pochettino limitati dal punto di vista dell'azione.
6: Le parti non hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto dell'attaccante in scadenza il 30 giugno 2026, lo sottolinea tutto Mercato Web. Apritelo subito e verranno aggiunte su tutto Juve, tutto Mercato Web, Bianconera News, tutte le notizie del caso. Mi dicono che c'è Camillo in collegamento. Ciao Camillo, ben trovato.
16: Ciao Antonio, buongiorno a tutti. Ciao Antonio, buongiorno a tutti.
6: Che cosa è successo questa mattina? Adesso capisco perché non rispondevi e mi attaccavi il telefono in continuazione. Succedeva qualcosa alla Continassa? Spiegaci. No,
16: sì, ma perché mi chiamavano da tutte le radio del nostro network, forse era quello. No, il discorso è Vlahovic è arrivato questa mattina intorno alle 10, è andato via a mezzogiorno, ma oggi non c'è stato l'incontro, c'è stato ieri. Ieri non è stato trovato poi l'accordo economico. Vlahovic aveva delle richieste molto importanti, superiori agli 8 milioni di euro, con anche una commissione molto alta per firmare. Non sono riusciti ad arrivare alla fumata bianca e quindi stamattina Vlahovic alle 10 è arrivato e ha svuotato l'armadietto e poi a mezzogiorno ha lasciato per l'ultima volta la Continassa. Andrà via a parametro zero. Questo può aprire tanti scenari, tante discussioni, perché comunque Vlahovic è stato l'attaccante più prolifico della Juventus, pur essendo stato fermo per 5 mesi, perché era un nome caldeggiato tanto da Spalletti. Spalletti ha richiesto il suo rinnovo di contratto, però la Juventus non poteva dare determinate cifre e bisognerà capire come prenderà questo ennesimo rifiuto da parte della società di accontentare l'allenatore proprio Spalletti, e dall'altro lato bisognerà capire se realmente Vlahovic riuscirà a firmare a queste cifre o se invece si accontenterà meno in altri club. Questo poi potrebbe portare ad ulteriori riflessioni sulla trattativa ancora una volta condotta da Comolli, ancora una volta con un fallimento, perché comunque questo è un fallimento. Poi la Juventus può sicuramente sostituire Vlahovic, questo non penso sia il più grande dei problemi, però sicuramente per Comolli è un ulteriore fallimento dopo Alisson, e questo porterà ad inasprire ancora di più i rapporti con Spalletti, anche se in questa situazione qua, Antonio, mi sento di poter dire che la Juventus è sempre stata molto chiara: sopra i 6 milioni di euro più bonus non sarebbe mai riuscita ad arrivare, e infatti non ha mai alzato questa offerta.
6: Quindi Camillo, è addio ufficialmente di Vlahovic, ce l'hai raccontato nei dettagli, aggiungendo anche qualcosa di più rispetto a quanto sta circolando in questi minuti. Avrai modo di spiegare tutti in retroscena anche oggi, nella ora riservata agli ascoltatori, per ascoltare tutto quello che è capitato tra ieri e oggi, compreso il ritiro di tutto il materiale tecnico legato al numero 9 della Juventus, che va in scadenza di contratto, ultimi 30 giorni, anche qualcosa di meno, e non sarà più un giocatore della Juventus. Ti chiedo a questo punto se secondo te Vlahovic potrà andare all'estero o rimanere in Italia. Mi tengo largo, se vuoi aggiungere qualcosa puoi dirmelo.
16: Ma guarda Antonio, io credo che dipenderà dalle richieste di Vlahovic, perché in questo momento sembra non avere molto in mano. Poi penso che invece qualcosina possa avere, perché poi noi sappiamo sempre la metà delle cose, e se arrivi a rifiutare comunque 6 più bonus dalla Juventus è perché hai la consapevolezza che qualcosa possa arrivare da qui a poche settimane. È ovvio che avere Vlahovic a parametro zero, è un giocatore che comunque ha 26 anni, è un giocatore che comunque ha fatto sempre dei gol, può essere per tutte le squadre italiane un'occasione, perché ci sono tante squadre che potrebbero serenamente provare a puntare su Dusan Vlahovic, e sia la Roma, il Napoli con Allegri che è un suo grande estimatore, il Milan stesso, addirittura potrebbe pensarci l'Inter, anche se non credo che poi possa toccare il suo attacco. Ma all'estero non lo so, bisogna capire l'ambizione del giocatore, perché se puntano a squadre come Barcellona, Real Madrid non credo. E si è parlato di Bayern Monaco, ma lì c'è un attaccante che segna discretamente tanto, perciò credo dovrà essere bravo lui a trovare delle soluzioni. Io penso abbia una considerazione di se stesso molto molto alta, e quindi sceglierà. Poi da lì capiremo, Antonio, se accetterà qualcosa di inferiore ai 6 milioni di euro della Juventus. Vorrà dire che forse anche a livello umano nella trattativa qualcosa non è andato bene. Però ecco, io me lo aspetto in Italia. Se dovessi mettere la mia fish, la metto sull'Italia.
6: D'accordo, anch'io. Grazie Camillo De Michelis. Una lunga giornata che ti porterà poi tra le 16 e le 17 anche qui in studio a raccontarci qualcosa anche di più di quello che siamo riusciti a raccontare fino a questo momento. Juventus e addio con Dusan Vlahovic, ce l'ha spiegato alla perfezione Camillo De Michelis dalla Continassa. Ciao Camillo, a dopo.
16: Ciao Antonio, buon lavoro. Ciao Antonio, buon lavoro.
6: Il discorso che fa Camillo sull'occasione delle altre italiane valeva anche per Comolli. Perché dichiarare fallimento di Comolli se non si è arrivato ad un accordo con Vlahovic? Si chiama mercato perché si tratta, e poi troppe pretese per uno che non vale quei soldi. Diciamocelo francamente. C'è di meglio in giro e a poco prezzo. Claudio da Stoccarda. Capiremo, cioè l'operazione mi sembra indirizzata verso Colomouani, dove, attenzione, se toppiamo anche Colomouani quest'anno è finita, nel senso non capisco che tipo di mercato riusciremo a fare. Quindi, oppure se aspettiamo prima di vendere Bremer per capire quanti soldi incassiamo, per poi spendere anche qualcosa di più per raggiungere un obiettivo magari facilmente raggiungibile con un minor dispendio di denaro, incomincio a preoccuparmi sulla capacità manageriale anche di Comolli. Non sarà un'estate fredda, credetemi, perché ricordatevi la frase di Spalletti: un bravo allenatore che si è tappato al naso fino accettiamolo come allenatore nonostante il fallimento sportivo, accettiamo, andiamo avanti. Però poi è uscito allo scoperto: un bravo allenatore è quello che si fa comprare i giocatori che vuole. E qui mi sa che se siamo già due, compreso Alisson, un piccolo margine resta aperto sul portiere del Liverpool, ebbene, non so, cioè, avessi un altro ruolo, vi direi, sembra quasi fatto apposta per andare in testa all'allenatore. Ma non voglio pensarla così. A John El Khan gli errori di Blanc non hanno insegnato nulla. Comolli e Modeston non sono da Juve, da questi due solo fallimenti fino alla fine. Attenzione, perché mi arrivano già, cioè, da tempo certezze, ce lo disse anche, e da lì ho cominciato a indagare, da Riyad, a parlarci di un Camolli vicino all'accordarsi, a separarsi dal mercato italiano, dal club Juventus, per andare a Riyad. Fallimento la trattativa di Vlahovic, ci scrive qualcuno. È una fortuna, gioca metà delle partite e fa un gol ogni quattro mangiati. Allora non dovevamo neanche andargli a proporre il rinnovo. Basta, chiuso. Per me è un errore essere arrivati con un parametro zero, uno che va in scadenza tra 20 giorni, quelli che sono, andare a trattare a 6 milioni. Questo è l'errore di fondo, perché o tratto prima e non con o senza Champions. Non con o senza Champions. Abbiamo mischiato un po' troppo e male le carte, dal mio punto di vista. Quindi vi dico, scegliere, algoritmicamente o meno, Vlahovic doveva essere una partita o apertissima o chiusissima già da tempo. Senza se e senza ma. Andando a dire all'allenatore, Vlahovic non sarà il nostro attaccante, senza fare il gioco delle tre carte. Non so se ho reso l'idea sull'attaccante, perché qui ci sono tante idee, molto costose, magari inopportune per il momento storico del club finanziario, e confuse. E confuse, perché sembrerebbe quasi che a questo punto accettiamo quello che si propone e non quello che cerchiamo. Perché Colomouani, sì, è meglio di tanti altri, 30 milioni quest'anno, e non è il giocatore preferito da Spalletti. Io vi dico una cosa, che non sono sicuro che questi due vadano avanti anche oltre l'estate, onestamente, e lo dico con rispetto. No, è gente capace, secondo me, è stato pagato troppo e gli è stato dato uno stipendio assurdo. Sì, e allora non arrivavi ad oggi, non si sta riferendo forse a me, non lo so, io prendo degli spunti e cercate di capire che leggo, guardo, ascolto e rispondo, e sto attento anche all'attualità. Non andava messo per ultimo, ma se riuscivi prima rinnovavi per due anni e cercavi di metterlo sul mercato. Magari qualcuno te lo compra, certo non confermandogli a 12 milioni, 7 forse si poteva arrivare, perché 7 milioni li prende da qualsiasi altra parte, e magari incassavi anche un po' di soldi. Non ci sei riuscito, non hai voluto perseguire questa strada, non ha voluto Vlahovic. Bene, qualcuno avrebbe detto o ha detto non avrebbe dovuto giocare nel derby, nelle partite prima, eccetera eccetera, mi sarei arrangiato con quello che ho, ma ci ha salvato, ci ha provato a dare l'illusione, ci ha creato un'illusione. E a quel punto che arrivo, almeno tra me e il giocatore, che non sarebbe stato più l'attaccante della Juventus, lo perdi a zero. Mi sembra che gli errori, nel commettere gli errori e nel ripeterli, siamo molto bravi. Che brutta fine che abbiamo fatto, ma è stato giusto non cadere ai ricatti di Vlahovic per le commissioni alla sua firma. Avrebbe chiesto, sembrerebbe, l'equivalente di un'annualità, quindi 8 all'anno per 2 più 1, 8 alla firma. Perché mi ricompri a 8 milioni, altrimenti li vado a prendere da qualche altra parte. E allora sai già di perdere la partita. Se non gli vuoi dare quegli 8 milioni. Io non li chiamerei ricatti. Io la chiamerei incapacità nel gestire un contratto che sta andando in scadenza. E attenzione, che il problema si potrebbe ripetere anche con altri giocatori. Stiamo diventando come la peggiore Inter, che ci lamentiamo poi dei torti arbitrali. Bravo, hai centrato il tema. Io scendo dal carro degli interisti, se siamo questi. continueremo a parlare che se siamo quarti dovevamo essere terzi. Terzi, secondi, secondi ci hanno rubato lo scudetto come facevano quelli lì. Parlando sempre di alibi, con i peggiori giocatori e non con i migliori. Certo che qualche favore lo abbiamo avuto. Certo che qualche sfavore lo abbiamo avuto. Ma non si pareggiano tutti. È la regola pratica. Come si lamentano tutti. Tutti si stanno lamentando. Ma intanto di arbitri non se ne parla più. È quello il potere che conta. Non il bisticcio dei quattro cantoni all'interno del club. Fare e non parlare. E fare più marketing dove serve, con sponsorizzazioni vere, che non con finti like comprati strapagandoli. Questa è la Juve che deve cambiare e deve comunicare in modo più chiaro, in maniera che chi non si allinea ad una comunicazione sportiva efficace è libero di farla. Magari poi non invitiamoli alle feste o non regaliamogli le magliette. Perché a me quando le regalano le magliette me le regalano direttamente gli interessati. Grazie Vlahovic anche per la maglietta con dedica. I numeri 9 come i tuoi, come la tua, è un dono speciale. Va bene, siamo scarsi, la realtà è che siamo scarsi. Non noi, sono scarsi quelli che hanno comprato determinati giocatori. E più metti giocatori anche mediamente forti in una squadra scarsa, salvo che si chiami Cristiano Ronaldo e ci mancherebbe, la qualità o gli obiettivi non si alzano improvvisamente. Questa è la cruda realtà. Chiederei in questi ultimi 5 minuti di tacciarmi e di ascoltare invece un vocale via l'altro con un breve commento in mezzo. Prego.
17: Buongiorno direttore, Cristina da Isola Liri. Senti, ma quanto è attendibile la voce circa che ci sia del gelo anche tra Chiellini e Spalletti? Puoi darmi qualche delucidazione in merito o sono soltanto voci di corridoio per mettere zizzania? Grazie mille.
6: Grazie, un regalo che fai anche alla nostra emittente con questa tua domanda. E non sono zizzagne, c'è della verità, ma c'è della verità che in modo molto diplomatico Chiellini sa benissimo quello che ha sbagliato anche Spalletti, sa benissimo quello che ha sbagliato, sta sbagliando o persegue Comollini. Cosa voglio dirti? Brevemente. Chiellini ha un ruolo importante all'interno della Juventus ed è diventato sostanzialmente il mediatore tra le due parti. Quindi ha ascoltato in questo periodo tutte e due, ha spalleggiato l'arrivo e anche la conferma di Spalletti prima ancora del fallimento sportivo, come lo abbiamo spalleggiato anche noi, perché abbiamo visto qualcosa di nuovo, diverso, concreto, fattibile rispetto al passato, e poi ha fallito sportivamente. Però intanto era doveroso forse cadere non in un errore in quella situazione di rinnovargli il contratto. L'appoggio è arrivato con l'accettazione da parte di Comollì, che a quel punto ha spinto un po' troppo con le parole in quell'incontro che ha avuto con noi sul tema tipo: andiamo d'amore d'accordo con Spalletti, lui è tenuto in considerazione dal mio gruppo di lavoro, ma a quella riunione Comollì era da solo, ha parlato da amministratore delegato. Io quel giorno, vicino a Comollì, avrei voluto vedere almeno Chiellini e forse anche Spalletti. Sicuramente Chiellini non c'era. Ascoltando dopo quello che ha detto, il problema non sono le domande, sono le risposte. E far finta o raccontare quello che non è vero, quello che non è vero al 100%, ma è una sfumatura che porta a tutelare un po' il proprio ruolo, penso che non sia stato apprezzato neanche da Chiellini. Ultimi vocali e poi ci salutiamo.
18: Buongiorno Antonio, Luca da Terni. Ma il mercato della Juve è complicato, ma se si hanno persone competenti, secondo me non è così complicato. faccio un esempio su tutti, c'è un parametro zero che è Martin del Genoa e mi si dirà, ma Martin del Genoa fa la riserva al Genoa come può essere da Juventus, ma una persona che guarda la tecnica che ha Aaron Martin e l'età 29 anni a zero potrebbe essere un ottimo colpo come riserva, nel senso che se tu hai da quella parte Udoge, tanto per dire, e nel momento di partita in cui devi fare palleggio, conservazione palla, sfruttare

0: di qua e là troverete anche qualche sostituto. Intanto ringrazio la regia di Roma con Giorgio e Gabriele, quella di Torino con Yves e Manuel. Naturalmente adesso riprendiamo i gradi del comando da Torino. Grazie a tutti i nostri registi, grazie a voi. Torniamo domani tra le 12 e le 14. Ricordandovi la notizia, abbiamo parlato di mercato, abbiamo parlato di portieri, abbiamo detto di Ildiz, abbiamo detto di seguire Lussemburgo-Italia, ma abbiamo anche detto di Vlahovic. È uscito, ha ritirato tutta la sua oggettistica, tutto il suo materiale tecnico. Vlahovic il 30 giugno non sarà più un giocatore della Juventus. Tutti gli aggiornamenti e quello che non siamo riusciti ancora a sentire o ad avere il nostro possesso come informazioni, continuerete a sentirlo sulle nostre frequenze Radio Bianconera. Perché seguire Lussemburgo-Italia? Ma non per l'Italia, magari nel Lussemburgo c'è qualche giocatore forte che costa poco. Manuel, tu guarda l'Italia, io guardo Lussemburgo e domani ci confronteremo. Ciao, let's go da Antonio Paolino, sono le 14 e un minuto, noi ci ritroveremo domani. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 14 e un minuto.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il conflitto in Medio Oriente è in primo piano. Gli USA hanno attaccato l'isola di Keshm colpendo una torre radio. Teheran ha reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Abbiamo danneggiato la base della quinta flotta USA, rivendicano i Pasdaran. Falso, risponde Washington. Droni iraniani intanto hanno colpito l'aeroporto del Kuwait, un morto e diversi feriti. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. Hanno già concordato che non le avranno, ha detto in un'intervista con il Washington Post.
2: Il conflitto tra Mosca e Kiev, un attacco di droni ucraini contro un autobus diretto dalla Russia alla Crimea ha provocato 8 morti e diversi feriti nella regione del Donetsk controllata da Mosca. Droni ucraini hanno intanto colpito il terminal petrolifero a San Pietroburgo, uno stabilimento missilistico, obiettivi a Mosca e Leningrado. In Ucraina, dopo i raid russi su Kiev e Dnipro, con almeno 22 morti, Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti missili Patriot e ha annunciato nell'Unione Europea si sta lavorando al 21esimo pacchetto di sanzioni.
3: La grazia a Nicole Minetti. Ora, dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda di grazia. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, in una nota in cui dà conto che oggi sono state trasmesse al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza, la procuratrice generale conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio.
2: Adesso la vicenda della morte della piccola Beatrice Burdighera. Emmanuel Iannuzzi si è avvalso della facoltà di non rispondere nel suo interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Imperia per l'omicidio della piccola, la figlia di 2 anni della compagna Emanuela Aiello. Anche lei è in stato di detenzione e sarà sentita nel pomeriggio. Entrambi devono rispondere delle accuse di maltrattamenti aggravati dalla morte. Beatrice è morta nella notte tra l'8 e il 9 febbraio nella sua casa Burdighera Imperia.
3: L'economia, la crescita del PIL italiano si attesta allo 0,5% nel 2026, poiché il rinnovato shock dei prezzi dell'energia peserà sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, compensando lo slancio del PNRR. Così l'OCSE nell'outlook appena diffuso. L'impennata dei prezzi dell'energia farà aumentare l'inflazione, vanificando i recenti guadagni in termini di salari reali. Nel 2027 il calo dei prezzi dell'energia e la minore incertezza porteranno la crescita allo 0,6%, invariata rispetto alla proiezione di marzo, scrive l'OCSE.
2: Il tennis questo mercoledì è tutto a tinte azzurre al Roland Garros, con ben 3 italiani impegnati nei quarti di finale. Flavio Coboli giocherà come terzo incontro di oggi, il suo secondo quarto di finale in uno slam se la vedrà contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Oltre a Coboli, l'attenzione sarà anche sul derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, in programma alle ore 20:15. Due tennisti che prima dell'inizio del Roland Garros erano fuori dalla top 100.

0: si affronteranno per la prima volta a livello ATP. Si tratta del 33esimo derby italiano nella storia degli Slam. Nel doppio misto tornano in campo i campioni in carica, Rani, Vavassori, impegnati in semifinale.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Io comunque mi stupirei se Spalletti non si dimette. Ciao grandi, ciao direttore Raffaele da Bergamo. A me la cosa che preoccupa di più, ragazzi, è proprio la competenza dei nostri direttori sportivi, delegati e proprietà. Cioè, io sono anche un po' stanco di parole dette così, cioè, non c'è proprio più niente qua di Juve, non c'è niente. Ma non parlo del rinnovo, non rinnovo di Vlahovic, che è quello a prescindere, ma adesso loro sono in grado di prendere due attaccanti in sistema, o facciamo come quest'anno, speriamo in Openda, preghiamo in Debide e crediamo nella venuta del Arek Milik più che del Messia. Vabbè, forza Juve, ciao ciao.
7: Ciao direttore, sono Moreno da Bosconero. Ma la notizia di Vlahovic non mi stupisce e mi fa venire due pensieri, uno positivo e uno negativo. Se fosse che la Juve non cede alle richieste di Vlahovic perché vuole, tra virgolette, dettare lei le regole e dimostrarsi forte, allora questo è un segnale positivo. La cosa che mi fa pensare in modo negativo è il fatto che la Juve non può dare quei soldi a Vlahovic perché siamo un pochettino limitati dal punto di vista dell'azione. Complessivamente, anche se a me è sempre piaciuto, penso che quello che doveva dimostrare la Juve lo ha dimostrato, e proviamo a dare, aprire la finestra e far entrare un po' di aria fresca e aria nuova. Forza Juve sempre.
8: Ci vuole tanto a dire che Vlahovic è scarso, come ha detto Ravanelli, che non fa uno stop, che non vale quel costo lì, gli abbiamo già dato sufficienti soldi per il poco che ha fatto.
9: Ciao direttore, sono Enzo da Roma. Io credo che si stia facendo, con tutto il rispetto per le vostre informazioni, il lavoro che fate ci mancherebbe, ma c'è stata un'esagerazione sulla Juventus veramente spaventosa. Mi sembra che siamo diventati l'ultima ruota del carro del mondo del calcio, mi sembra esagerato. Vlahovic ha preso una decisione che secondo me era già da tempo, non ha avuto neanche un po' di rispetto nei confronti della Juventus, che l'ha aspettato e comunque sia gli ha dato tutto. I soldi sono soldi, probabilmente c'è qualcuno dietro, il calcio va avanti, la Juve continuerà ad andare avanti e probabilmente troveremo un centravanti più forte. Però sinceramente direttore, tutti i giorni sento una cadaverna, Spalletti non conta, come lì è indeficiente, quello scusami il tema, è un coglione. Dai, un po' più di equilibrio, aspettiamo e vediamo quello che succederà. Anche senza Vlahovic si andrà avanti, buon giocatore, ottimo giocatore, ma credo, come dice Sabatini e il vostro collega Samuel, ce ne stanno dei calciatori, bisogna essere intelligenti, fare il mercato intelligente e essere pronti a trovare la soluzione giusta. Io ci credo fino alla fine, un abbraccio.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
10: Io non ne posso più di sentire la voce del tifo juventino che definisce fallimento sportivo l'attività tecnica di Spalletti, perché Spalletti ci ha evitato il 15º, 10º, 12º, 9º posto. Se non abbiamo questa consapevolezza, ci stiamo scagliando random contro chiunque per sfogare la rabbia in modo irrazionale. Quindi diciamo le cose in ordine, per chi ha fallito è uno solo, cioè che è andato al di sotto delle aspettative legittime, perché se no usiamo la parola fallimento per qualunque cosa che non si ottenga. È come lì, perché ha comprato dei giocatori inadeguati, ha creato un ulteriore buco finanziario per portare della inutilità e del danno. Quindi quello si chiama fallimento, non quello di Spalletti che ti ha evitato il 9º-13º posto. Quindi Spalletti ha fatto il massimo che poteva fare con questa squadra e con questi uomini. Quindi diciamogli grazie e gli diamo merito per il risultato ottenuto. Se gli diamo una squadra migliore, lui potrà ottenere anche risultati, quelli che speriamo tutti. E non venite a dire, ah ma lui allora all'inizio mi ha detto, io con questa squadra vinco lo scudetto. Lui ha detto quello che doveva dire, cioè cosa doveva dire? No, non ci pensiamo fare per noi l'importante il quarto posto, così subito per creare un alibi a tutti o far sentirsi scagliare contro. Certo che ha detto, lui è un uomo che vuole vincere e quindi ha detto perché non ci devo provare. E poi a gennaio forse se gli davano un centravanti, no?
11: Dietro Leonardo a Roma, allora Vlahovic il problema l'ha creato chi c'è stato prima a fare quel contratto, quindi sollevo Como lì da questa responsabilità, ne ha tante, soprattutto per il mercato che ha fatto l'anno scorso a giugno e poi anche a gennaio, ma quella di Vlahovic sinceramente gli farei quasi un applauso perché non ha ceduto al ricatto e alle pretese del calciatore, nonostante la Juventus abbia fatto un'ottima offerta per un calciatore che, ripeto, non ha meritato i soldi che ha preso finora.
12: E allora torniamo in diretta con un po' di voce in più, ma meno certezze per quanto riguarda il presente e il futuro della Juventus, che disputerà la prossima stagione senza Dusan Vlahovic. E in questo momento si sta guardando intorno per andare a provare a rinforzare un attacco che al momento vede la seguente line-up: Vlahovic, scadenza di contratto a giugno, all'addio, Openda, Jonathan David e Milik, o almeno quel che ne resta. Questa è la situazione di una squadra che vorrebbe vincere lo scudetto l'anno prossimo e vorrebbe probabilmente, sicuramente fare un passo in più dell'Europa League. Quindi cercare il quarto posto, quello dovrebbe essere la soglia minima nella prossima stagione. Oggi la vedo molto difficile. Non sono qui a criticare il mancato rinnovo di Dusan Vlahovic. Secondo me è una politica che ci può stare. Critico le modalità, la gestione negli ultimi anni del contratto e del rapporto di lavoro con Dusan Vlahovic e soprattutto le tempistiche, che in questo momento ti ritrovi con una squadra, la Juventus, che andrà sul mercato a cercare un attaccante e tutti sanno che non è che ne hai bisogno di più di un attaccante, hai necessità assoluta di chiudere, tra l'altro adesso, al momento, nel prossimo mese tu devi aver chiuso uno barra due attaccanti. Questo complica di molto le cose per la Juventus e facilita le cose per chi sul mercato ti dice: certo, vuoi Mateta? Benissimo, 70 milioni. Vuoi un altro? Benissimo, sono 60 milioni. Tanto sanno tutti che la Juve in attacco è con l'acqua alla gola. Mi auguravo, speravo che la gestione di questo addio, di questo finale con Dusan Vlahovic potesse avere delle modalità diverse, se non altro per non andare a compromettere questa finestra di mercato, che purtroppo ne sarà compromessa. Detto questo, questo è un altro discorso nel discorso, ma va affrontato, ragazzi. Vlahovic è uno dei tanti elementi che non si è concretizzato. Ma se voi foste Spalletti, cosa stareste pensando in questo momento? Spalletti ha fatto dei nomi, ha chiesto dei giocatori, ha preteso delle piccole medie garanzie barra certezze. Fino a questo momento è stato disatteso su tutto, su tutto. Ah, rimane Cobb Meiners, wow. Rimane Openda, figo. Ho capito, ma come si può pensare di andare a impostare una nuova stagione su delle basi che non solo solide, ma in questo momento scricchiolano, ragazzi? E io qua mi riferisco non tanto a Vlahovic sì, Vlahovic no. Mi riferisco a una strategia, a una condivisione di intenti. Si va avanti, lo ricordate il comunicato o presunto tale fatto trapelare qualche giorno fa? Unità di intenti per rafforzare la Juve. E in questo momento però Spalletti ha chiesto A, B, C, D. Dalla A alla D non è stato preso nessuno, e l'unico giocatore su cui aveva chiesto uno sforzo, che Vlahovic, andrà via. Ecco, se voi foste Spalletti, come stareste vivendo questo momento? A me raccontavano qualche settimana fa di uno Spalletti incazzato dopo la situazione Allison, Robertson, eccetera eccetera, di uno Spalletti molto deluso, molto arrabbiato. Oggi come sarà la situazione? Il termometro, la continassa, il rapporto tra Cumolli e Spalletti. Io provo a immaginarmelo, non lo so. Però se si cerca l'unità di intenti, l'armonia tra due, diciamo così, elementi, profili che non ne hanno avuta tanta fino a questo momento, Cumolli e Spalletti, in questo momento, con quello che è successo, cosa ci possiamo aspettare? Probabilmente che sia ancora tutto più complicato, che il rapporto si sia inasprito ulteriormente. Poi, se sarà brava la Juventus a trovare immediatamente un attaccante, se domani annuncerà un attaccante, avrà fatto lavoro dietro le quinte, è brava lei. Ma se in questo momento iniziamo a fare da oggi il giro delle sette chiese, andare a cercare un attaccante di qua, di là, di su, di giù, Nesiri, andiamo là quando praticamente è già firmato per un'altra squadra, ci presentiamo per Robertson quando di fatto ha già l'accordo col Tottenham, proviamo a fare Allison, mandiamo avanti Spalletti, ma non parliamo con Liverpool. Ragazzi, queste sono situazioni che non vanno bene alla Juve, non vanno bene per una squadra che ha l'ambizione, ha la storia e la tradizione della Juventus. Io non ce l'ho, ribadisco, con il mancato rinnovo di Dusan Vlahovic. Ci sta come politica, anche se capisco che faccia male, capisco che in questo momento l'attaccante migliore che tu possa avere a disposizione è quello meno oneroso, perché il rinnovo di Vlahovic sicuramente ti andava a costare molto meno che andare a prendere Tizio, Caio, Sempronio, e su questo siamo d'accordo. Ci sta, ma posso capire benissimo che una società come la Juventus in questo momento storico, senza i proventi della Champions, con qualche difficoltà economica, una tendenza all'autofinanziamento, ti dica: caro Dusan, io posso arrivare fino a 6 milioni e mezzo, ok, d'ingaggio ci siamo, non ti posso dare il bonus alla firma che tu pretendi, che possa essere tra i 7 e gli 8 milioni, adesso non so la cifra esatta, però chiaramente Dusan Vlahovic pretendeva una cifra molto alta, più di un'annualità. La Juventus era disposta ad arrivare magari fino a 2-3 milioni. Su questa forbice si è giocato il divorzio tra Juve e Vlahovic. Attenzione, per me è una politica assolutamente condivisibile. Se in questo momento la Juventus considera che non può permettersi un bonus alla firma di 8 milioni per Dusan Vlahovic, la Juventus ha fatto bene a non darglieli, a non fare uno strappo alla regola per Vlahovic e a perseguire la sua policy. Su questo non ci piove. Mi preoccupa, come dicevo prima, non tanto il divorzio da Vlahovic, quanto le tempistiche, le modalità, il fatto che ho paura, temo che non sia stata la Juventus a sceglierlo, quanto il giocatore che a un certo punto si è alzato abbia detto salutatemi tutti, vado a svuotare l'armadietto. Mi preoccupano le ultime operazioni o mancate operazioni di mercato, i vari Robertson, i vari Allison, situazioni in stallo, nomi che sono stati fatti, forse anche un po' fantasiosi, però non mi potete dire che tra Bernardo Silva, Rudiger, Kim, Lewandowski, compagnia cantante, e Allison e Robertson, nessuno di questi è stato un obiettivo della Juventus, non potete dirmelo. Evidentemente, non lo so, la distanza che c'è all'interno della dirigenza si sta riflettendo anche su alcune politiche di mercato. Ribadisco il concetto, se io fossi Spalletti oggi sarei molto deluso, molto preoccupato e anche un filo arrabbiato. Io non so bene dire dove andrà a parare questo mercato, mi auguro che abbia degli obiettivi, mi auguro che possa portare in porto a Torino e alla Continassa dei nomi importanti, perché questi servono. Però se sfuma Bernardo Silva, forse sfuma Allison, vedremo, Robertson, Salah non l'ho neanche preso in considerazione, Lewandowski eccetera eccetera, sfuma Vlahovic, forse l'idea di rinforzare la Juventus e questa unione di intenti ce la raccontano, però forse non è proprio così, non lo so, sto facendo le riflessioni ad alta voce insieme a voi, perché la notizia è di un'oretta fa, è caldissima la notizia del divorzio di Vlahovic. Ribadisco, per le tempistiche e le modalità mi allarma, e mi allarma soprattutto guardare il reparto offensivo della Juventus, perché siamo in mano a nulla e soprattutto non possiamo vivere nell'incertezza del 3 giugno di capire, ma sì, Vlahovic, lo dicevo da un mese, ma in realtà da anni che bisognerebbe avere le idee chiare su Dusan Vlahovic, cosa fare, rinnovarlo prima, andava rinnovato 2 anni fa, non l'hai fatto, te lo sei trascinato, a un certo punto ti dovevi sedere a un tavolo e prendere una decisione per il bene comune, per il tuo bene, per il bene suo, per il bene di tutti, andare avanti insieme, avanti no, un rinnovo ponte, non si rinnova, sei libero di trattare con chi vuoi, però arrivare con un giocatore a parametro zero da un po', è vero che si libera il 30 giugno, ma sono mesi che può trattare, parlare, fare quello che vuole, nell'incertezza di non sapere cosa fare e cosa non fare, aver bisogno di lui in questo finale di campionato, che se non c'era lui a segnarti gol col Toro eccetera eccetera, a quest'ora manco in Europa League, eri, e ritrovarti il 3 giugno in un faccia a faccia dall'esito non scontato, perché fino a ieri nessuno sapeva se Vlahovic avrebbe rinnovato o meno, nessuno, quindi non avevi delle linee guida su cosa fare, non avevi le idee chiare, ti sei seduto a un tavolo, hai ascoltato e ti sei fatto dire voglio 8 milioni, 8 milioni non te li possiamo dare e molto probabilmente sarà andata così, allora grazie, arrivederci. Questa non è la Juve di cui abbiamo coscienza e conoscenza, questa è una squadra molto ridimensionata da tanti punti di vista. A me, per diverse dinamiche, mi ricorda la Juventus che trattò Berbatov, Berbatov prese l'aereo, a un certo punto decise di atterrare altrove. Sono situazioni che non dovrebbero capitare, al Real Madrid non capitano, salvo rarissime eccezioni, al Bayern nemmeno, purtroppo in questo momento la Juventus non è nel Real Madrid, nel Bayern, nel Liverpool, nell'Arsenal, è una squadra di terza fascia rispetto a queste, queste sono di prima fascia, la Juventus è parecchio indietro e capitano situazioni anche quasi imbarazzanti. Ribadisco, non voglio discutere nel merito del rinnovo, è una situazione che tocca la società, però discuto tutto il resto e tutto il resto non mi convince. Adesso aspetto e vediamo se nei prossimi giorni magari la Juve farà trapelare qualche pista, qualche nome, qualche profilo, però siamo indietro, siamo comunque oggi, siamo, se oggi Vlahovic va via, oggi siamo indietro, se oggi Vlahovic va via, ieri avresti dovuto annunciare Mateta o qualcuno di simile, sei indietro e sei soprattutto alla mercé dei club che possono fare il prezzo che vogliono per un attaccante, perché in questo momento sanno di avere in pugno la Juventus, che ha un reparto offensivo che in questo momento senza Vlahovic per me non ti garantisce neanche il sesto posto nella prossima stagione, ditemi quel che volete, ma per me oggi senza Vlahovic questo attacco è un attacco da settimo, ottavo posto. Lo dico lo dico con le lacrime agli occhi, però mi sembra che la situazione sia questa. Allora, cerchiamo di essere analitici, cerchiamo di critiche, sì, costruttive, cerchiamo di ragionare insieme su quel che si può fare, su quel che si poteva fare meglio, su quel che dovrà fare la Juventus da oggi in avanti, perché oggi le cose cambiano. E vi dico di più, non so se considerarlo questo un ennesimo fallimento della gestione con Molli. Dipende dalle idee che aveva la Juventus. Se la Juventus voleva rinnovare o comunque trovare una strada per rinnovare Vlahovic, è un fallimento. Se la Juve in ogni caso aveva già deciso o preso in considerazione l'idea che andasse via perché non poteva garantirgli quei soldi, non è un fallimento ma una presa di coscienza, ahimè dolorosa, ma comunque una presa di coscienza su una situazione che in ogni caso doveva andare in quel modo. Spero, mi auguro che la Juventus abbia fatto le sue riflessioni e abbia messo in preventivo l'addio di Dusan Vlahovic, altrimenti ci ritroviamo a un ennesimo dietro front, a un ennesimo problema da gestire, e iniziano a essere tanti. Se andiamo a sommare le ultime operazioni sfumate, le ultime operazioni che non si sono concretizzate, i giocatori che eri in corso, i giocatori che hai aspettato e sono andati altrove, i giocatori che hai sperato e invece non si sono neanche presentati alla porta. Allora, ciao Alberto, sei l'unico a RBN con il quale si può parlare di calcio puro, ma non è vero, ce ne sono tanti, però diciamo che io apprezzo molto parlare di campo, e con te volevo esternare il mio pensiero. L'organico della Juve non era inferiore a Roma e Como. Dove ha sbagliato Spalletti? Per me il male è da cercare a centrocampo. Giochiamo con solo due uomini, Locatelli e Thuram, perché sia Cambiaso che McKenny, eccetera, eccetera, non danno una mano. E infatti, in alcune occasioni, quando ha giocato Holm, che dà una mano e più copertura, siamo riusciti ad andare meglio. Faccio un piccolo riassunto, perché il messaggio è molto lungo. Un 3-4-3 vero, credibile, e non un 4-2-3-1. Scrive Pasquale, che insomma è da tempo che si fa portavoce di questo cambio di sistema di gioco. Secondo me il centrocampo a 3 può essere una soluzione da prendere in considerazione. Dipende tutto che tipo di giocatori hai, che centrocampisti arrivano, se arrivano. Io in questo momento non mi sbilancio su nulla, ma è chiaro che se ti arriva un centrocampista titolare tu puoi giocare tranquillamente 3. Oggi come oggi, con Miretti o altri, probabilmente Spalletti considera che i due centrocampisti titolari sono Locatelli e Thuram, ha bisogno di alternativa a gara in corso e non si sbilancia su metterne un altro che non ha forse nei 90 minuti o forse non ha il peso per essere un titolare nella Juventus, di quelli che ci sono a disposizione, banalmente. Poi forse mi sbaglio io, ma preferisce dare più qualità sulla tre quarti con Seisao, il Diz, McKennie un pochino più avanzato, piuttosto che rinforzare il centrocampo. Preferisce, dovendo poi scegliere uno per uno, magari un Seisao a un Miretti, o un McKennie un po' più avanzato a un McKennie un po' più arretrato. Queste sono decisioni, sono sfumature che però giustamente toccano a Spalletti. È lui che vede i giocatori, vede gli allenamenti, decide. E se lui non mette Openda nelle ultime ex partite, evidentemente vuol dire che in allenamento non lo vede. Non lo vede pronto, non lo vede, vede che si allena, vede che si impegna, ma evidentemente il contributo che dà non è da giocatore di Juventus, non è da titolare. Buon pomeriggio Bomber, prima di tutto riprenditi, sì avete ragione, la voce va un po' meglio, vi dico la verità, non sono al top però sto migliorando, quindi da domani mi auguro di essere almeno per quanto riguarda le corde vocali recuperato. Per quanto riguarda il mercato, il mancato rinnovo di Vlahovic, per ora dico mezzo fallimento. Il vero fallimento sarà quando non porta a Torino un portiere, uno o due centrocampisti e un attaccante da 20 con la stagione. Francesco, d'accordissimo. In questo momento dobbiamo aspettare e vedere, poi i giudizi sul mercato li daremo alla fine della sessione. Però servono tanti giocatori di esperienza, di spessore, e in questo momento molti sono sfumati, uno è andato via, e di trattative imbastite non ce ne sono. Quindi aspettiamo e vediamo, però la situazione per me è preoccupante. Poi spero vivamente di essere completamente smentito dai fatti. Però ragazzi, la situazione non è per nulla bella. Più passa il tempo, più sembra che siamo in mano a dilettanti. Da dopo Maruta non abbiamo più fatto una trattativa portandola a nostro favore. Tutte le trattative sono andate avanti mesi e alla fine abbiamo ceduto alle condizioni di chi vende, vedi con Miners. Poi i piani A non sono mai andati in porno e in posto, passando a piani B, piani C, vedi Openda. Quindi abbiamo un problema profondo di dirigenza e scouting. Giacomo da Susa, hai colto nel segno, perché una delle critiche mossa alla Juventus nell'ultimo periodo è stato proprio lo scouting, che è stato decentralizzato, delocalizzato da Cumolli, gestito esternamente, ed è una delle critiche mossa alla Juventus, che da sempre è stata una delle società all'avanguardia, più radicata nel territorio e più di alto livello per quanto riguarda lo scouting. Delegarlo è stata una scelta che un po' spiazzato, e forse in questo momento, vedendo i risultati, non è che abbia portato tutti i suoi frutti. Ribadisco, un giudizio oggettivo lo si potrà dare soltanto alla fine della finestra di mercato, ma oggi come oggi, vedendo la situazione, sentendo gli spifferi della Continassa, rendendoci conto delle cose che sono sfumate e da Vlahovic che è andato via, io non sono per nulla tranquillo. Fabrizio da Torino: Vlahovic, a mio parere, era da rinnovare e poi venderlo eventualmente nel giugno 2027, visti i nomi in arrivo. Così non solo non si prendono soldi, ma lui potrebbe anche accasarsi in Italia in una diretta concorrente, sicuramente. Ragazzi, il Napoli potrebbe pensarci, c'è Allegri. Il Milan sta cercando un attaccante da 10 anni. Le occasioni in Italia ci sono, poi bisogna vedere se hanno voglia di pagare il bonus alla firma e un ingaggio intorno ai 7-8 milioni. Però ragazzi, c'è possibilità che rimanga in Italia Dusan Vlahovic. Concludendo dicendo che se siamo ridotti così è grazie esclusivamente alle istituzioni del calcio e del VAR. Dirigenza vergognosa, breve Spalletti, dare le dimissioni, scrive Fabio da Coazze. Buongiorno dal Brasile, situazione preoccupante, non solo la tua voce. Adesso ti chiedo, ricominciamo a trattare seriamente, cosa pensi di uno scambio con i Colchoneros, con Sorloth, Giovanni? Non lo so ragazzi, nomi se ne possono fare quanti ne vogliamo. Sorloth è un ottimo nome, Gyökeres è un ottimo nome, ma al momento a me non credo che ci siano possibilità di portare a casa questi giocatori. Uno di quelli che si potrebbe portare è Colomani, per una serie di motivi che ho già elencato ieri, perché conosce già la piazza. Un altro è Alisson, che ha un filo diretto con Spalletti, ma bisogna andarli a prendere, ma bisogna chiuderli, ma non bisogna aspettare. Soprattutto oggi, il 3 giugno, che ti parte Vlahovic, tu oggi devi presentarti, domani al massimo, con un nome grosso, un nome forte, un Alisson, un Colomoni, altrimenti perdi credibilità, altrimenti perdi tanto, lanci un segnale non positivo al mondo e soprattutto all'universo Juve. Per salire di livello bisogna sostituire 4 termosifoni di Gregorio Cambiaso, Miners, Openda, e il 5° termosifone è nascosto. Sappel, Cumolli, scrive Claudio da Forano. Ma siamo sicuri che siamo in buone mani? Elkan sta facendo ancora errori, ma se vendesse, se non è in grado di gestire la Juventus, scrive Danilo da Volterra. Tantissimi messaggi, tantissimi temi da toccare, non soltanto Vlahovic, normale così. Noi torniamo tra poco con un ospite. Sentiremo il suo parere sulla questione Vlahovic, non solo, con i vostri messaggi. Vedremo se ci saranno altre novità di giornata, perché siamo al 3 giugno, ma sembra che siamo a luglio inoltrato per quanto riguarda il mercato della Juventus. Speriamo che si dia una mossa anche in entrata, perché c'è bisogno di qualcosa a cui appigliarsi. Torniamo tra pochissimo, sono le 14:32, mi raccomando, rimanete con noi.
13: L'ora della vecchia signora.
14: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i motori e la Formula 1. Charles Leclerc e la Ferrari ancora insieme per molti anni. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco sul proprio sito. Soddisfatto dell'accordo anche lo stesso Leclerc. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo in questa squadra più che mai e sono profondamente grato di poter continuare a lottare fianco a fianco verso il nostro obiettivo comune, riportare il titolo mondiale a Maranello, così Leclerc. Il calciomercato, sono le ultime ore di Max Allegri al Milan. Oggi è in agenda un appuntamento importante tra Massimo Calvelli, membro del CDA rossonero, e gli agenti del tecnico toscano. Sul tavolo la risoluzione del contratto, balla 1 milione di euro circa, e dopo il via libera ci sarà solo il Napoli. De Laurentiis ha fretta perché vuole annunciare il nuovo allenatore prima di partire per gli States. Il club azzurro ha pronto un biennale da 4,5 milioni annui più bonus, con premio speciale per lo scudetto. Separazione amichevole tra Dumfries e l'Inter. Il calciatore olandese va al Real Madrid, ha trovato l'accordo ieri sera. Ecco perché Marotta e Ausilio si sono fiondati con convinzione su Marco Palestra, il nuovo rampollo del calcio italiano. L'Inter incasserà 20 milioni. La telenovela Vlahovic sembra arrivata all'ultima puntata. A 10 giorni dal finale amaro del campionato, la Juventus e il 26enne bomber serbo sono pronti a sedersi attorno a un tavolo. Appuntamento alla Continassa nelle prossime ore. Il centravanti vuole più dei 6 milioni offerti. Oggi sarà firma in matrimonio bis o divorzio. L'alternativa è Colomoni, reduce dal prestito deludente al Tottenham. Non resterà al Paris Saint-Germain e ha ribadito ai bianconeri il desiderio di rilanciarsi con la Juventus. Il calcio giocato mentre le altre nazionali si preparano a esordire al Mondiale. L'Italia scende in campo stasera in Lussemburgo nella prima delle due amichevoli in programma a giugno per fare le prove di futuro. Il CT ad interim Baldini ha infatti convocato solo calciatori delle nazionali giovanili, con l'eccezione di capitan Donnarumma, l'uomo che avrà il compito di trasmettere i valori della maglia azzurra alle nuove generazioni. Out Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. A destra dovrebbe giocare Favasuli, con Gigio tra i pali, in attacco spazio a Pio Esposito nel tridente con Cherubini e Coleosso. Si gioca alle 20.45. Il tennis Roland Garros, il mercoledì di Parigi, parla italiano. Certi di avere almeno un azzurro in semifinale, il sogno a questo punto è averne due. Previsto il derby ai quarti tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini in serata, mentre prima scende in campo Flavio Cobolli contro Ugeli e Sim. Il teatro di entrambe le sfide sarà il Philippe Chatrier. Sara Errani e Andrea Vavassori disputeranno anche le semifinali di doppio misto. Definita intanto la prima semifinale a Parigi, con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce della vittoria su Fonseca. E per ora è tutto, a più tardi.
15: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
16: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.
15: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. L'ora della Vecchia Signora.
12: Ben trovati in diretta nell'ora della Vecchia Signora, con il poco di voce che ho ancora a disposizione, ma quanto basta per continuare a parlare di Dusan Vlahovic. L'abbiamo fatto un po' di getto, però l'abbiamo fatto in maniera sincera insieme nella prima mezz'ora. Continuiamo a farlo con i vostri messaggi e anche con le idee, col parere di un nostro ascoltatore che ci raggiunge tra pochissimo in diretta. Giovanni da Filadelfia, poche idee. Come sempre, gli stessi nomi, uno scouting inesistente. Fino a quando ci sarà Comolli, il peggio non avrà fine. Ragazzi, le critiche in questo momento ci stanno, perché sono molti più i difetti dei punti fermi di questa Juventus, molte di più le operazioni naufragate di quelle portate a buon fine, molto più i giocatori rincorsi, i nomi rincorsi di quelli che poi sono stati veramente tastati, attenzionati realmente, vicini veramente alla Juventus. Questo alla lunga logora anche il tifoso, che dopo una stagione del genere si aspetta un riscatto immediato. Ma non possiamo in questo momento parlare di riscatto, di un'unione di intenti, di rinforzare di scudetto se poi oggettivamente in questo momento il mercato è molto indietro, è molto più indietro di quel che dovrebbe essere. Ribadisco, se oggi fosse stato il giorno, se tu avevi idea che oggi poteva essere il giorno dell'addio di Vlahovic, tu in questa settimana avresti dovuto fare di tutto per prendere un attaccante, per fare in modo che il giorno che va via Vlahovic annunci il suo sostituto, il suo erede. Ma così è dura, così è complicato, così è molto difficile da gestire e da deglutire anche per i tifosi. Abbiamo tanti messaggi vocali, giustamente posso immaginare. Se Spalletti ritiene che per il prossimo futuro non vi sono le condizioni per continuare alla Juve i rapporti con i dirigenti, l'unica cosa da fare è dare le dimissioni. Giovanni, io non lo escludo come scenario, te lo dico oggi, lo dicevo anche un po' di tempo fa, anche se era un po' più complicato. Oggi te lo dico in maniera sincera, fraterna, anche in amicizia se vuoi, non lo escludo come scenario, perché se io fossi un allenatore oggi come oggi, dopo quel che è successo nelle ultime settimane, avrei dei grossi dubbi sul presente e soprattutto sul futuro. E se già ne avevo prima, oggi ne avrei ancora di più. Spero che ci aiuti a sciogliere i dubbi, lo fa sempre Antonio Locampo, il nostro amico di Radio Bianconera, giornalista, collega della Stampa. Buongiorno Antonio, benvenuto su Radio Bianconera, ben ritrovato.
18: Buongiorno, buongiorno, un saluto, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
12: Sembrava una mattinata, un pomeriggio tranquillo, e poi improvvisamente insomma la notizia di questo mancato accordo, un mancato rinnovo di Dusan Vlahovic ha scosso le fondamenta della Continassa. Ti chiedo subito se te lo aspettavi e secondo te se ci saranno delle ripercussioni, perché di questo stiamo parlando adesso con i nostri ascoltatori.
18: Ma guarda, ero un po' in dubbio, cioè da una parte me lo aspettavo e dall'altra no. Da una parte me lo aspettavo perché Spalletti, che insomma è un punto fermo per noi per la prossima stagione e forse anche per quelle successive di questa Juve, era convinto insomma che Vlahovic potesse, ma non soltanto lui, devo dire,
12: certo,
18: che un po' tutti noi ci eravamo convinti negli ultimi tempi che l'unico che la buttava dentro poteva essere lui quest'anno, e il fatto che lui sia mancato per 5 mesi e mezzo sicuramente ci ha creato, è stata una delle cause per cui non siamo riusciti a fare quei punti in più che ci servivano sicuramente, perché tutti hanno parlato dei vari infortuni di altri giocatori importanti di altre squadre, ma per noi Vlahovic è stato pesantissimo. Quindi si pensava a un forte riavvicinamento, però dall'altra sinceramente non mi ha sorpreso, perché sapevo benissimo che purtroppo i calciatori sono molto spesso nelle mani dei procuratori,
12: sì,
18: dirigenti.
12: Sì.
18: E quindi non mi sono da una parte non me l'aspettavo, dall'altra non mi sono però neanche mai illuso, perché mi ricordo 3 anni fa, se non ricordo male, 2 o 3 anni fa, quando ci fu la telenovela per Dybala, dove si andò avanti per mesi con questo tira e molla, il tuo procuratore chiedeva delle cifre assolutamente assurde per quel periodo, anche per un giocatore che cominciava ad avere qualche problemino fisico. E poi la cosa che mi dispiaciuta è che poi si è accasato alla Roma con un ingaggio inferiore. Ora io spero che Vlahovic non faccia la stessa cosa, adesso che gli auguro che lui possa prendere quello che chiede lui, il suo procuratore. Non credo che possa essere per una squadra italiana, perché a quelle cifre lì voglio vedere chi in Italia possa per esempio permettersi Vlahovic a quelle cifre lì. Allora o vai da un'altra parte, fai come Dybala, che ti accontenti di meno, certo, e sarebbe una scorrettezza nei confronti della Juventus, oppure secondo me va all'estero.
12: Sì, difficile in questo momento sbilanciarsi, qualche club italiano che può tentarlo, Napoli, Milan, bisogna vedere se hanno intanto i soldi per l'ingaggio e poi il bonus alla firma, che è stato poi la questione dirimente in casa Juventus, perché senza bonus alla firma Vlahovic avrebbe già rinnovato probabilmente da tempo, quindi è una condizione che ha creato l'impasse alla Juventus. Vedremo se altri club invece saranno più accondiscendenti oppure magari dovrà andare verso l'estero.
18: No, anche perché alle cifre che hanno chiesto loro la Juventus anche stamattina, non vedo una squadra italiana. Poi per carità, De Laurentiis ci ha abituati a delle cose sorpresa, però non lo so. Sì, poi vabbè, c'è il discorso di Allegri lì a Napoli che potrebbe attirarlo.
12: Un po' sì. C'è da dire questo.
18: Non c'è problema, loro se loro ci liberano la clausola per Osimhen, lo diamo.
12: Esatto. Potrebbe essere un bel...
18: Io Osimhen, che per me è più forte, con tutto il rispetto per Vlahovic, sì, ripeto, l'ho detto anche prima, era l'unico dei quattro attaccanti che abbiamo, tra l'altro anche lì bisognerà ragionare sulla rosa degli attaccanti per la prossima stagione, visto che uno sicuramente non ci sarà, è lui,
12: sì,
18: e l'altro praticamente, no? Sicuramente, quasi sicuramente non ci sarà che Milik. Però io Osimhen lo considero uno dei migliori al mondo.
12: Sì, c'è un piccolo problema anch'io, che ha un ingaggio da 15 milioni all'anno.
18: Esatto.
12: E non è un piccolo problema, è un grosso problema. Perché Vlahovic, tu sei arrivato a offrirgli 6,5, 7, 15 all'anno, secondo me non è fattibile. E io credo che magari possa anche fare un sacrificio Osimhen, andandosi a tagliare qualcosa, ma tagliarsi l'ingaggio di metà, dubito.
18: No, ma infatti il mio era un nome sì, ovviamente, sì. Era una suggestione, ovviamente.
12: No, ma io sono d'accordo con te, cioè
18: anche
12: oggi...
18: perché secondo me lui alla Juve lui verrebbe volentieri,
12: secondo me anche. Bisogna vedere se quanto ha intenzione di tagliarsi l'ingaggio, però insomma esatto, al momento è fuori budget. Detto questo, sono d'accordo con te, cioè la Juventus deve pensare a nomi di quell'altezza lì, perché se tu perdi Vlahovic non puoi andare a prendere Davis dall'Udinese, cioè tu hai bisogno di nomi grossi, nomi potenti che facciano anche rinnamorare i tifosi in un momento complicato. Se tu perdi Vlahovic e prendi Davis è un problema grosso, e l'anno prossimo forse arrivi settimo, forse, cioè questa senza nulla togliere a Davis, che è un gran bel giocatore, però oggi alla Juventus serve anche un nome da cavalcare, serve anche dare un segnale.
18: A noi non servono né David né Davis.
12: Esatto, sono d'accordo con te, direi che hai sintetizzato come meglio non potevi il momento.
18: Anche se probabilmente David alla fine potrebbe anche restare, perché
12: ci sta.
18: Di tutti e quattro non è che li puoi cedere,
12: esatto,
18: devi ricomprare altri quattro,
12: esatto. Poi guarda, secondo me come attaccante di riserva David la sua figura la può anche fare, certo. Puoi andare a costruire l'attacco titolare della Juventus su Jonathan David. Ma Antonio, io ho fatto una domanda ai nostri ascoltatori, in avvio di puntata, io la faccio anche a te. Ma se tu fossi...
18: Non ho ascoltato prima,
12: non ti preoccupare.
18: Sono entrato da un'azienda a settimo. Quindi...
12: Lo so che tu sei un lavoratore e ti occupi anche di questioni molto interessanti.
18: Seguo le aziende che costruiscono i satelliti.
12: Lo so. Tu sei uno dei massimi, spero possiamo dire, di Torino, piemontesi sullo spazio in generale.
18: Grazie,
12: ti leggiamo. Io quando vedo i tuoi pezzi sulla stampa, sullo spazio, me li leggo sempre, perché sono comunque sempre molto interessanti.
18: Infatti io ci tengo sempre a dire, non sono un giornalista sportivo, sono un giornalista scientifico,
12: prestato,
18: ma tifoso della Juve.
12: A noi fa piacere ogni tanto allargare anche il nostro orizzonte, parlando la nostra orbita, parlando di spazio. E la domanda che ti faccio è questa: ma se tu fossi Spalletti oggi, come interpreteresti il momento Juve? Cioè tu hai chiesto Allison, hai chiesto Robertson, hai chiesto altri, hai chiesto di fare uno sforzo per Vlahovic, la situazione oggi è questa, cosa pensi se tu sei Spalletti in questo momento?
18: Se lo fosse Spalletti, saprei di essere uno dei migliori allenatori al mondo, in assoluto, uno dei 5 migliori allenatori al mondo, di sicuro. E quindi, grazie alla mia esperienza, cercherei di... chiaramente non sarei per niente contento di questa situazione, però cercherei di fare come è successo già con il mercato di gennaio, nel senso che nel mercato di gennaio Spalletti aveva chiesto altri giocatori, e poi ne sono arrivati altri che non sono stati sono state forse due delle poche note positive delle ultime sessioni di mercato della Juve, che sono Boga e Holm.
12: È vero.
18: E quindi perché naturalmente dietro c'era la mano di Spalletti, probabilmente anche, come dire, questa è la cosa che mi rende un po' più ottimista, diciamo, rispetto alle passate stagioni, dove noi stiamo pagando ancora, secondo me, la situazione purtroppo negativa della gestione Giuntoli-Motta.
12: Si è andata a sommare la gestione difficoltosa Giuntoli-Motta, si è andata ad aggiungere a una finestra, l'ultima di mercato, disastrosa di Comolli, e insieme queste due situazioni a valanga hanno creato una problematica molto molto complicata da gestire, e ce la porteremo appresso per i prossimi 2-3 anni, immagino, credo.
18: I prossimi 2-3 non lo so, ma il prossimo probabilmente sì. Dove tra l'altro io punterei molto sulla competizione europea. Io devo dire, dal punto di vista strettamente economico e quindi di campagna acquisti, naturalmente è molto molto negativa la situazione, ma dal punto di vista strettamente sportivo io sono ben felice di fare l'Europa League, sinceramente.
12: Eh no.
18: Perché perché innanzitutto perché con la nuova formula della Champions e quel girone enorme iniziale, le partite in più non sono tante rispetto alla Champions.
12: Sì, sì.
18: Seconda cosa, tu in tutto il girone, nei due gironi che fai nel periodo comunale, con le squadre che devi affrontare, secondo me puoi fare un turnover veramente massicci, dove puoi farci giocare metà della next gen, secondo me.
12: Sì.
18: Poi per carità, quelle partite vanno prese tutte sul serio, poi per carità, però se esci dall'Europa League, sei uscito dall'Europa League.
12: Chiaro.
18: Però teniamo presente, io 3 anni fa, con la squadra di Massimiliano Allegri, che non è stata certamente una delle Juventus più forti di tutti gli anni, tutt'altro,
12: sì.
18: era la squadra che era uscita dal primo giro di Sergio, con la famosa partitaccia con il Maccabi, eccetera.
12: Sì, sì, sì, sì, sì.
18: Abbiamo sfiorato la finale, quindi con quella squadra lì che era stata anche la stagione delle varie penalizzazioni, punti prima d'acqua, poi perse, eccetera. Nonostante ciò, siamo usciti, se non ricordo male, col Benfica,
12: sì,
18: per un gol di scarto solo in semifinale. Questo per dire che è molto più alla nostra portata, ma non solo alla nostra, ma a livello di tutte le squadre italiane. Il calcio italiano in questo momento è un calcio italiano da Europa League, perché se la squadra più forte del campionato italiano, che secondo me non è la più forte, perché secondo me al completo la squadra più forte del campionato italiano era il Napoli all'inizio della stagione,
12: sì,
18: dal mio punto di vista,
12: sì,
18: e si fa eliminare dal Bodo Glimt per poter vincere il campionato, vuol dire che noi non solo la Juve ma anche le altre,
12: sì,
18: non siamo da Champions in questo momento. La Juve invece io punterei molto, intanto perché è un trofeo europeo e se dovessimo vincere sarebbe il quarto da mettere in bacheca, non mi farebbe per niente schifo, tutt'altro. E poi soprattutto l'unica cosa che mi preoccupa è l'ostacolo che avremo in Europa League, cioè il Milan. È quello che mi preoccupa.
12: Sono d'accordo con te.
18: Il derby col Milan che mi porta solo a brutti ricordi a livello europeo.
12: E a livello europeo non è. Sono d'accordo con te. Il livello del calcio italiano oggi è l'Europa League. Non andiamo a pensare che.
18: Ma infatti l'ultima Coppa Europea con il prestito che è stata portata in Italia, qual è stata?
12: Certo.
18: L'Europa League vinta dall'Atalanta.
12: Verissimo, sono d'accordo con te, è giusto ridimensionarci, perché non solo noi, non parlo della Juve, in generale il panorama calcistico italiano,
18: certo,
12: questo è e da questo deve ripartire.
18: Prima... Ripeto, scusa, dal punto di vista economico, per carità, Champions tutta la vita, ci manca.
12: Ma certo, ma chiaro.
18: Ma dal lato strettamente sportivo, noi non siamo da Champions.
12: È vero, è vero. Antonio, prima di salutarti, domanda secca, secondo te Colomoni vale Vlahovic eventualmente?
18: Colomoni è assolutamente, andrà a prendermelo in palle immediatamente.
12: Ma vale Vlahovic a livello di numeri, a livello di gol?
18: Guarda, te... Purtroppo a me Dusan piace molto.
12: Anche a me piaceva.
18: E piace molto. Piaceva e piace, piacerà, però ha dei limiti tecnici che Colomoni,
12: sì,
18: non ha. Cioè, secondo me Colomoni è molto più completo.
12: Ok, ok.
18: Cioè, no, attenzione, non molto. È un
12: più completo. Sì.
18: È un pochettino più completo. Ho visto anche i gol di Dusan, negli ultimi che ha fatto. Se voi notate, tutti i gol, sempre di prima, non so perché, ma
12: sì,
18: stoppare la palla è sempre un problema.
12: Effettivamente è vero, è vero.
18: Poi Spalletti, se la Spalletti l'avesse avuto in quei 5 mesi, l'avrebbe migliorato ulteriormente, secondo me.
12: Sono d'accordo.
18: L'avrebbe migliorato ulteriormente, perché comunque lui è un attaccante fortissimo.
12: Sì.
18: E quindi un po' mi dispiace. Però ripeto, se arriva Colomoni, ma non basta Colomoni, attenzione, non basta assolutamente Colomoni, perché se vanno via già
12: Vlahovic, certo,
18: Open Da e Milik, noi non è che possiamo presentare su un attaccante solo.
12: Ma va, ma ne servono due di alto livello, due.
18: Anche tre.
12: Se ti tieni
18: Jonathan David, diceva Colomoni, serve un giocatore. Io lancio un suggerimento,
12: sì,
18: Mauro Icardi. Poi se mi ascoltano, bene, se no io non do suggerimenti, perché loro sono bravissimi, non hanno bisogno dei miei suggerimenti. Io dico quello che penso io, se fossi un dirigente della Juve, considerando anche che lui dal punto di vista ingaggio potrebbe essere un po' meno complicato di giocatori tipo Osimhen.
12: Beh, rispetto a Osimhen che ne prende 15, sì, bisogna vedere,
18: esatto,
12: se anche lui per tornare in Italia si ridurrebbe qualcosa, lì dovrebbe ridursi qualcosina, perché
18: esatto,
12: credo che sia sui 10 milioni. Però,
18: guarda, Icardi era stato molto vicino alla Juve nel 2018.
12: È vero.
18: Era già quasi fatta, però poi arrivò improvvisamente l'opportunità chiamata Cristiano Ronaldo e inevitabilmente
12: non se ne fece nulla.
18: A quello che secondo me è stato il più forte giocatore del mondo dopo Pelé.
12: È vero.
18: Questa è la mia idea, poi ovviamente tutti i maradoniani me ne staranno dicendo tutti i colori, ma la mia idea è quella lì, non la cambio, perché se parliamo di un giocatore forte, se parliamo la parola forte,
12: sì,
18: in italiano sta per forza, e parliamo di forza, di completezza, di un giocatore in tutto,
12: sì, sì,
18: a
12: sì,
18: livello
12: sì,
18: di attacco, perché poi ovviamente se parliamo di altri ruoli, adesso posso dire che di Beckenbauer, ma a livello di giocatori dal centrocampo in su, secondo me Cristiano è stato dopo per lei il più forte di tutti i tempi.
12: Ed è un discorso che è condivisibile, poi ognuno sul calcio ha le sue opinioni.
18: Ah, assolutamente.
12: È, certo, bello, è bello perché insomma...
18: No, perché sennò poi se devo parlare per un discorso affettivo devo dire Platini,
12: beh,
18: ma
12: certo,
18: per un discorso affettivo...
12: Capisco benissimo, c'è chi dice Baggio, Del Piero, ma
18: certo,
12: capisco, no, benissimo, capisco
18: tutti,
12: benissimo.
18: Tutti i fenomeni, e poi non mi parlare di Baggio, perché guarda, Baggio è nel cuore.
12: Anche il mio, anche il mio. Antonio, grazie, è stato un piacere come sempre ritrovarti qui
18: grazie
12: ai nostri microfoni. Buon lavoro, ti leggiamo
18: grazie,
12: sulla stampa.
18: Grazie a voi.
12: E buona giornata. Grazie. Ciao.
18: Anche a voi, grazie mille.
12: Ciao.
18: A presto, ciao, ciao.
12: Buona
18: ciao,
12: giornata. Antonio Locampo, insomma, con lui abbiamo fatto un pochino il punto prima di rituffarci nei vostri messaggi, tantissimi, tantissimi vocali, direi con Manu li iniziamo a sentirne perché ne sono arrivati veramente, giustamente, tanti, visto il momento.
19: Stanno molti, sono d'accordo con te, con Mauro Riccardi. Mauro Riccardi e Colomoni è una bella coppia assortita di persone cazzute che vogliono fare qualcosa di nuovo. Mauro Riccardi è un prospetto che mi piace alla Juve già da qualche mese. Basta, bisogna prendere persone che hanno la bava alla bocca. Bisogna che prendano persone che diano dei problemi a tutti, compresi le difese avversarie, senza cingischiare. Bisogna gettare una palla dentro, poi tutto il resto è noia.
12: Allora, facciamo un po' di chiarezza. Nomi evocati. Osimhen guadagna 15 milioni, quindi è fuori budget per la Juve in questo momento. Icardi credo che sia scadenza, sono andando a memoria al 2026, adesso a giugno. Ha un ingaggio altino, intorno ai 10 milioni per un giocatore che non è più giovanissimo. Se dovesse rinunciare a qualcosa e attestarsi sui 6,5-7 potrebbe essere un nome. Però per me in questo momento, vista la situazione, priorità assoluta Colomani da andare a prendere oggi, ieri possibilmente. In seconda battuta fare un tentativo per un altro nome forte, importante, perché non ti puoi presentare solo con Colomani. Vlahovic può andare a sostituire Vlahovic, sì, ma poi hai da sostituire Milik e uno tra Openda e Jonathan Davis che sicuramente andrà via, quindi ragazzi, olio di gomito, c'è da lavorare là davanti. Sentiamo altri vocali con Manuel in regia, arrivano.
20: Buonasera,
12: ciao,
20: sono Renato da Roma. Un mio parere sull'esito della trattativa Vlahovic.
12: Sì.
20: Sinceramente non riesco a strapparmi i capelli per quello che è successo. Parliamo un attimo di valori e di dati. Questo è un giocatore che in 4 anni e mezzo con la Juventus ha realizzato 0.4 gol a partita, che è il bottino di un buon attaccante senza essere eccellente, quando poi è stato anche il rigorista. Ma questo è un giocatore che ha preso degli ingaggi da super calciatore.
12: È vero.
20: Cioè questo è un giocatore che in relazione a quello che ha preso avrebbe dovuto impersonare le vesti del bomber totale e definitivo. Noi non abbiamo preso Vlahovic a quei costi e con quegli ingaggi per avere 0-4 gol a partita.
12: Vero.
20: Non solo, ma questo signore oggi se ne va via chiedendo alla Juventus un ingaggio di 8 milioni di euro più bonus più un ricco premio alla firma.
12: Verissimo. Allora, i dati vanno sicuramente analizzati. Hai ragionissimo. È un giocatore che è arrivato per fare la differenza, per entrare nella storia della Juventus, per essere un fuoriclasse assoluto, è stato pagato come tale e non è mai arrivato a quei livelli, molto per colpa sua, forse anche un po' per colpa della Juventus che non l'ha messo nelle condizioni. Detto questo, a me spiace, come mi è spiaciuto per Dybala, mi spiace per Vlahovic, perché è un pezzo della storia della Juventus che va via, e va via in maniera non serena. Non va via come è andato via Giorgio Chiellini, scegliendo il momento, le condizioni, salutando. Va via un po' dalla porta sul retro. E un po' mi spiace per quello che hanno fatto, perché comunque sia Vlahovic che Dybala alla Juventus hanno dato tutto quel che avevano. Forse dovevano fare di più, sicuramente sì. Però, che vi devo dire? Un po' mi spiace. Fatemi il piacere, Icardi. Siamo alla follia. Bene che il serbo sia andato via, vada pure dove vuole. Per me Icardi non è cioè io andrei su altri nomi, se poi non ci fosse nulla, ok, ma Kolumani priorità assoluta, poi ne serve uno stesso livello, possibilmente ancora più alto, scegliete voi il nome, ma quello serve. Con due così si può iniziare a parlare. Al 3 giugno siamo nettamente più deboli della stagione appena conclusa, vero? Mi pare che stiamo facendo di tutto per rompere con Spalletti. Marco da Pavia, non hai tutti i torti. Buon pomeriggio. In società ci vogliono persone che sappiano cos'è il DNA Juventus e che peso abbia la maglia. Il mio desiderio è vedere Andragnelli, Michel Platini, Del Piero, Tardelli, Gentile. Vorrei vedere se con questi in dirigenza bivacchiamo, almeno verrebbero sbattuti al muro. Giovanni da Palermo, non hai tutti i torti, anche tu, servirebbe un po' di juventinità. Altri vocali per proseguire, anzi per chiudere la nostra puntata, sentiamo.
0: Ciao ragazzi, sono Alfonso. Ciao. Da Milano.
12: Ciao Alfonso.
0: Oggi festeggio, finalmente Vlahovic è andato via.
12: Beati
0: io
12: voi che siete contenti.
0: Io non riesco a capire questo pessimismo. Cioè, parliamo di un signore che ha preso 12 milioni di euro e ne vuole 8. E come ha detto il grande Penna Bianca, non sa stoppare un pallone. Lo dice Padovano a Sky, che non è un campione. Lo dice Davids, lo dice Tacchinardi. Ma noi piangiamo per Vlahovic. Ma siamo la

0: oggi noi non ce l'abbiamo. Abbiamo Penda, abbiamo David, abbiamo Milik, non abbiamo un giocatore da 0,4 gol a partita. Lui quantomeno un gol ogni due partite scarse lo faceva. Adesso ci servirebbe come il pane uno così. Kolumoni bisogna andarlo a prendere, Sorlot bisogna andarlo a prendere, tutti gli altri bisogna mettersi in coda e andarli a prendere ed eventualmente convincerli senza Champions. Per questo vi dico che il mercato è complicatissimo e in questo momento non so come sono i rapporti con Molli Spalletti, sicuramente non più distesi di qualche settimana fa, e già qualche settimana fa diciamo che non erano ottimi rapporti. Un minuto dopo le 15 noi ci salutiamo, linea a Frank che continuerà a parlare di Vlahovic, di Juve e non soltanto. Rimanete con noi perché oggi è una giornata caldissima, non dal punto di vista climatico ma dal punto di vista di mercato, quello sì. Ciao a tutti, a domani.
1: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Energia, sì, dell'Unione Europea alle deroghe sul patto di stabilità. Bruxelles apre alla flessibilità per famiglie e imprese. La flessibilità consiste nell'estendere l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo anche misure che accelerino la transizione e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. Nello specifico proponiamo la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 2027 e 2028 per misure che rafforzino la resilienza strutturale del sistema energetico, con un limite cumulato pari allo 0,6% del PIL nell'arco di 3 anni, ad annunciarlo il commissario Dombrovskis.
4: La Procura Generale di Milano ha confermato il parere favorevole alla grazia concessa a Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale lombarda condannata in via definitiva per il caso Ruby, per il processo sui rimborsi in Regione Lombardia. La decisione arriva al termine degli approfondimenti disposti dopo alcune notizie di stampa che avevano sollevato dubbi sui presupposti alla base dell'atto di clemenza firmato dal Presidente della Repubblica.
5: Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in omicidio. A Roma un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata ancora una volta per il conferimento della spazzatura. L'aggressione è avvenuta in via Villa Stellone, nella zona tra Prima Valle e Casal del Marmo. Il giovane avrebbe tentato di disfarsi dell'arma prima di essere rintracciato dalla polizia.
4: C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. Si tratta dell'agente della Polizia Municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Nei suoi confronti i PM di Piazzale Clodio, coordinati dall'aggiunto Giuseppe De Falco, contestano le lesioni colpose e accensioni ed esplosioni pericolose aggravate.
5: Torna a tremare la terra in Sicilia con 3 scosse avvenute all'alba. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 5.51 al largo delle Isole Eolie, a una profondità di 306 km. Altre 2 scosse, entrambe di magnitudo 2.1 invece, sono avvenute nella zona dello Stretto di Messina tra le 6.04 e le 6.19. La prima a una profondità di 31 km, la seconda a una profondità di 30 km.
4: La Formula 1, Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni, lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco. La scuderia Ferrari HP annuncia il rinnovo dunque dell'accordo con Leclerc, che continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del campionato di Formula 1. Non potrei essere più felice, queste le parole del campione monegasco.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.

0: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati. Questa è una nuova puntata di Ieri Oggi. Franco Leonetti in diretta alle 15.06 di mercoledì 3 giugno. Giornata particolarmente importante, adesso ovviamente ne parleremo. Un saluto a tutti voi, un saluto a Manuel, non cito neanche più il caffè istituzionale. Vedo di buon umore oggi, non so se per una cosa o per qualcos'altro. Insomma, è arrivata la fumata nera definitiva. Dusan Vlahovic non ha trovato l'accordo economico con la Juventus, quindi lascerà ovviamente i bianconeri. E allora vi chiedo subito: siete più dispiaciuti, ma soprattutto preoccupati, perché Vlahovic era il centravanti comunque richiesto da Spalletti? Spalletti aveva chiesto di confermare Dusan Vlahovic, quindi con eventuali ripercussioni, perché ricordo che insomma Spalletti ha chiesto un portiere, Alisson in questo momento molto molto distante, e Spalletti aveva fatto un nome come quello di Bernardo Silva ed è addirittura d'arrivo con il Barcellona, aveva chiesto la permanenza di Vlahovic. Quindi più preoccupati dal fatto che fino ad oggi non sia stato accontentato l'allenatore, oppure più preoccupati perché bisogna andare a trovare due attaccanti se non tre. Vedremo cosa succederà poi con David e Openda, che sono ovviamente sul mercato. Credo che questo sia l'aspetto nodale, per un motivo molto molto semplice. I nomi che si fanno io ve li ho già detti, ma li ripeto: in una giornata come questa sicuramente Colomani piace, ma costa 40 milioni. Attenzione a una vicenda che potrebbe svilupparsi sull'asse con l'Atletico di Madrid. Lo sappiamo tutti, i colchoneros non hanno esercitato la formula del riscatto a 32 milioni di Nico Gonzalez, e potrebbe assolutamente esserci un asse per cui Nico Gonzalez non tornerà alla Juve, vuole assolutamente rimanere alla corte del Cholo Simeone, però l'Atletico Madrid può mettere sul piatto alcuni giocatori. Uno di questi è Sørloth, che è il centravanti della Norvegia, che andrà ai mondiali. Buon giocatore, lo dico subito, secondo me a livello di Vlahovic. A chi accusa Vlahovic di essersi mangiato spesso tanti gol, ed è vero, io vi invito ad andare a vedere alcune partite di Sørloth, che ripeto è un buonissimo centravanti, ma anche lui insomma come errori non scherza. Quindi partiamo da questo punto e poi ringrazio Manuel che ha già messo in sovraimpressione la mia frecciata uscita puntualmente ieri alle ore 18 su bianconeranews.it, che ho intitolato così, e questo è un tema che continua ad essere estremamente attuale. Vediamo Modestò, Comoli di spalle, Spalletti, Chiellini, quindi la dirigenza, lo stato maggiore della Juventus. Il titolo è unità di intenti dirigenziali e mercato di livello, serve solo questo. In questo momento assolutamente serve trovare un filo comune, un fil rouge che conduca a un mercato di livello, perché Spalletti ha chiesto 5-6 titolari, ma è evidente che questa sia una squadra non da rifondare, ma sicuramente da ritoccare ampiamente, e in questo momento serve proprio tutto ciò. Quindi speriamo che ovviamente si trovi una quadra come ha voluto da imposizione John Elkann. John Elkann ha chiesto a tutti gli uomini di trovare delle modalità per riuscire ad andare d'accordo, a costruire una squadra competitiva. Quindi quando l'input arriva dalla proprietà non si può fare diversamente. Qui però entra in gioco poi l'intelligenza, la sagacia, la capacità di mediazione, le capacità di riuscire a lavorare per un obiettivo comune, cioè il bene della Juventus. E speriamo che tutto ciò possa succedere, anche perché sarà un mercato estremamente lungo, estremamente caldo, credo con colpi di scena. All'interno del mio editoriale ho immesso per esempio la lista dei partenti che conosciamo tutti, delle situazioni da valutare che sono in bilico, penso a Gatti, penso ovviamente anche a Miretti, a Azic, e poi a quelli che possono essere dei sacrifici eccellenti, in primis Gleison Bremer e con Cambiaso che è a mercato, e quindi insomma vedremo che cosa accadrà. Ci sono anche i ritorni eventuali, perché nessuno si fermerà di Douglas Luiz e di Arthur, quindi vedremo che cosa succederà. L'unica cosa è che la Juventus in questo momento deve fare in fretta. Siamo al 3 giugno, l'allenatore ti ha chiesto dei rinforzi, serve assolutamente fare delle operazioni importanti. Mi auguro solo che non accada come l'anno scorso, di trovare una dirigenza, dei dirigenti, come lì, insomma, tutto lo stato maggiore della Juve in rincorsa, perché poi in rincorsa sappiamo benissimo che sono stati fatti degli errori molto, molto, molto gravi, che hanno portato al fallimento sportivo quest'anno della stagione juventina. Già tantissimi messaggi, vado a recuperare i primi. Ciao grande Franco, la grande preoccupazione riguarda la società, sembra lo sbando da anni. Francesco, poi Roberto dice: Davis, Udinese o Scamacca Atalanta sono più che ottime alternative, ma vanno presi subito. Poi Marco da Imola che ci saluta, c'è un problemino tecnico ma è assolutamente perfetto, risolto. Perfetto, grazie mille a Manuel. Poi leggo questo messaggio e andiamo con l'ospite. Lo scandalo è che, nonostante il flop rispetto all'ingaggio percepito, perché doveva essere soddisfatto dello stesso ingaggio che gli aveva proposto la Juve, Vlahovic pretendeva un incasso fuori portata e una commissione per la famiglia alla firma. Come ho spiegato ieri, ormai questa è una bruttissima abitudine nel calcio mondiale, ma quando sei free agent, quindi sei svincolato, i giocatori pretendono una borsa piena di soldi e con il bonus alla firma. Orfeo Zanforlin, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao Franco, un saluto a tutti.
0: Ciao Orfeo, un piacere ritrovarti. Allora, parto subito con la domanda che io ho posto ai nostri radioascoltatori, che devo dire sta scatenando veramente una ridda di opinioni, giustamente. Lo sai benissimo, insomma, non c'è rinnovo per Dusan Vlahovic, lascerà la Juventus. Sei più preoccupato perché Spalletti fino ad oggi non è stato accontentato, e Spalletti voleva la conferma di Vlahovic, fino adesso non è arrivato il portiere, non è arrivato un centrocampista, oppure ti preoccupa di più il fatto che la Juve debba per forza andare a prendere un centravanti e diciamo pure due attaccanti, magari tre? A te Orfeo.
1: Ma al momento non sono così preoccupato, io credo che più o meno tutti i tifosi, ma tutto il movimento Juventus, compreso lo stesso Spalletti, avessero messo a preventivo questa possibilità. Del resto il giocatore ha chiesto una cifra che non corrisponde a quelle che sono le sue i suoi risultati, la sua storia da quando è alla Juventus. Cioè, io credo che davvero non lascerà nulla alla storia della Juventus, credo che abbia vinto in tutti questi anni una Coppa Italia.
0: Una Coppa Italia, sì.
1: E non sia mai stato quel giocatore così decisivo, cioè poteva succedere, quindi io credo che più o meno tutti potessero aspettarsi questa cosa, e compreso lo stesso Spalletti. Certo, oggi la Juventus deve andare alla ricerca di qualche altro giocatore, voglio immaginare che un piano B, se c'è stata, come dire, un braccio di ferro tra le parti, fra Comun lì, che peraltro è giustificato, perché non puoi chiedere 8 milioni alla luce di quello che abbiamo visto quest'anno, e magari sei anche un po' giustificato quest'anno, ma anche nelle precedenti stagioni, cioè non ti puoi meritare gli 8 milioni. Cioè, poi qualcuno mi dirà: vabbè, però glieli avete dati. Sì, glieli abbiamo dati perché qualcuno prima di questa gestione che è permesso così
0: di fare un contratto oggettivamente scriteriato,
1: 12 milioni, certo. Ma lui non può meritare. Non dimentichiamoci che il giocatore di punta su cui la Juventus sta puntando tantissimo, giusto o sbagliato che sia, è questo, cioè Indiz, non può guadagnare di più, non può, perché sarebbe veramente un controsenso, certo. Cioè, non può guadagnare di più di Indiz, quindi probabilmente forse è bene così, perché evidentemente se c'è stato questo braccio di ferro è perché comunque prendere o lasciare, questo veramente a me me non è piaciuto, mi ha un po' infastidito.
0: Sì, è diventata una telenovela stucchevole, oggettivamente una telenovela stucchevole che a parere mio la società avrebbe dovuto risolvere prima, è un anno che siamo in ballo.
1: Non può guadagnare come un top player, come un campione. Un campione non lo è, per carità, è un buon attaccante, però davvero... l'abbiamo conosciuto
0: e... al netto di tutto, però ti dico una cosa, Orfeo, che comunque concordo con te, non è assolutamente un fuori classe, è un buonissimo attaccante, certo. Però anche quest'anno, stando fuori praticamente quasi mezza stagione, lui è andato sempre in doppia cifra. Cosa significa togliere delle certezze e andare a cercare Colomoni, che non è poi un centravanti, penso a una trattativa, una situazione con l'Atletico Madrid per Sorloth, no? Nico Gonzalez dovrebbe rimanere a Madrid, l'Atletico non lo riscatta al prezzo fissato di 32 milioni, ma potrebbe mettere sul piatto Sorloth. Ecco, se dovesse arrivare Sorloth, secondo me un altro buonissimo centravanti, ma è uno di quei giocatori che non ti fa fare l'upgrade. Quando si parla, no, dei tanti gol mangiati giustamente da Dusan Vlahovic, io dico, chi ha seguito Sorloth sa che anche lui non scherza da questo punto di vista. E allora ti chiedo, lasci partire Vlahovic, devi andare su un profilo più forte di Vlahovic, ma i profili più forti costano tanto.
1: Costano troppo, costano troppo perché la Juventus
0: è problema.
1: Va bene tutto, ma cioè, oltre all'attaccante dovrà prendere un portiere, dovrà prendere un centrocampista, dovrà sostituire dei giocatori,
0: esatto,
1: anche titolari perché in partenza, quindi cioè, la Juventus deve spendere tantissimo e le squadre purtroppo non si costruiscono così, però è anche vero che quest'anno più che mai insomma, questa squadra va rimportata laddove ci sono dei limiti
0: oggettivi.
1: Certo, Sorloth sì, ha le caratteristiche dal punto di vista strutturale, fisiche, del giocatore gradito a Spalletti. Questo poi non vuol dire che nel nostro campionato possa fare bene, male, chi può dirlo. Certo, è un buon giocatore, se già andasse in doppia cifra e facesse i gol che presumibilmente avrebbe potuto fare anche Vlahovic, sarebbe già un buon risultato. Però se la Juventus fa una forzatura, in questo caso con Monlì, anche lui fa il braccio di ferro e non vuole riconoscere quello che chiede il giocatore, voglio pensare che ad oggi abbia già una soluzione, un piano B.
0: Ma sai, visto quello che è successo la scorsa estate, la campagna acquisti oggettivamente strafallimentare, perché...
1: Insomma, anche le esperienze negative dovrebbero lasciare qualcosa.
0: Speriamo
1: dovrebbe imparare qualcosa, speriamo, perché sennò altrimenti davvero.
0: Se no un disastro. Esatto. Ti leggo alcuni messaggi, siete veramente tantissimi. Allora, Enrique dall'Uruguay dice: ma davvero pensate che Colomoni possa diventare il 9 da cui ripartire? Non credo proprio.
1: No.
0: Io ho spiegato che Colomoni è un attaccante seguito dalla Juve da sempre, ma non è un vero 9, è un giocatore molto duttile che può fare anche il 9, ma può svariare a destra e a sinistra, e lo abbiamo visto per 6 mesi. Io credo che la Juve, per rifare il parco attaccanti, abbia bisogno di eventualmente un Colomoni o comunque un giocatore con quelle caratteristiche, più un 9 fisico di statura, di stazza, che inquadri la porta e segni, no, Orfeo? Credo che si vada in questa direzione.
1: Colomoni, sì, la tua descrizione è corretta, cioè un giocatore che può fare anche la prima punta alla bisogna, ecco, ma certo, non è certo il suo ruolo, un giocatore che svaria molto in tutta la sua metà campo, che richiama un po' quello che Jonathan David ha fatto
0: o avrebbe dovuto fare, mi permetto di
1: che per occupazione degli spazi, queste cose qui, sono un po' due giocatori simili, poi con caratteristiche sicuramente diverse, migliori per quanto riguarda
0: Colomoni, più tecnico, non so se concordi,
1: direi molto decisamente più tecnico, ma la Juventus serve un attaccante di struttura fisica,
0: certo,
1: che magari non va tanto in giro per il campo, ma operi dentro l'area o appena fuori dall'area, con capacità tecniche di saper creare i presupposti per sé, ma anche per i compagni che si inseriscono, quindi un giocatore che abbia due piedi, ma che li abbia anche delicati, capaci, buoni. Quelle, se non andrà in doppia cifra, metterà però nelle condizioni i compagni ad andare in gol, che potrebbe essere appunto Colomboigny. Quindi bisogna andare a prendere un giocatore che non necessariamente, ecco, da lui dobbiamo pretendere 30 gol, se no è un pippone, come si usa dire nel gergo calcistico ormai. Ecco, deve essere un giocatore che faccia gol, ma che ne faccia anche fare, quindi deve avere dei piedi buoni. Per carità, qualcuno mi diceva che ho avuto tante discussioni con molti operatori così che sostengono tuttora che Vlahovic dal punto di vista tecnico sia molto bravo. Io ho sempre sostenuto il contrario, quindi
0: non è mai stato eccezionale, questo
1: è evidente, opposti, certo, dal punto di vista tecnico. E quindi voglio dire, se troviamo quel giocatore lì che abbia due piedi discreti e abbia anche l'attitudine a fare gol, secondo me possiamo anche migliorare.
0: Sai, mentre descrivevi tutte le caratteristiche tecniche, tattiche, di aggressione all'area di rigore avversaria, mi veniva in mente il Pipita Higuaín, ma cancello subito.
1: Non scomodiamo Tevez, non scomodiamo quella gente lì che guadagnava molto meno.
0: Molto meno, giocatori straordinari.
1: Qualcosina hanno vinto, diciamo così. Sono arrivati molto vicini, dai, a dei titoli importanti.
0: Assolutamente sì, e poi insomma comunque gli scudetti e le coppe le hanno portate a casa, non sono arrivati a sollevare una Champions, ma sappiamo benissimo come sono andate le due finali del 2015 e 2017. Ti leggo alcuni messaggi. C'è chi dice no da Twitch, dice come se di soldi in Juventus ne avessero pochi. L'importante secondo me è spenderli bene, perché la Juve negli ultimi anni ha speso molto male.
1: Bravo,
0: la realtà è questa, perché poi
1: ma non si può andare avanti sempre a mettere soldi, bisogna spenderli bene i soldi.
0: Sì, perché non si può andare avanti a botte di ricapitalizzazione per poi buttarli alle ortiche. Uso questa terminologia perché siamo in radio, altrimenti direi molto di peggio. Narcos 197, cerchiamo di fare cassa e poi fare un mercato oculato senza strafare. Ma più che senza strafare, un mercato oculato significa andare a prendere giocatori che siano funzionali al progetto di Spalletti, Orfeo. No.
1: Assolutamente funzionali, che insieme costruiscano un puzzle dove ogni situazione sia al posto giusto. Cioè, non andiamo a prendere delle figurine di giocatori che sappiamo che sono bravi e poi in un contesto che non funziona, o quantomeno non sono allineati a quella che è la filosofia di calcio dello stesso allenatore. Certo. È l'allenatore poi che in questo momento deve mettere il suo sul mercato, perché se gli fai un contratto a un allenatore, qui generalizzo, di 2-3 anni, il mercato lo deve fare lui, non lo puoi lasciare fuori.
0: Sì, o comunque dare degli identikit e soprattutto delle linee guida, no? Perché se poi e lui deve metterli in campo e strutturare la squadra, è ovvio che debba essere l'allenatore. Poi lo sappiamo, nella storia della Juve mai nessun allenatore ha fatto il vero e proprio mercato, ma deve fornire delle indicazioni, e i dirigenti devono cercare non magari quel nome, ma almeno l'identikit, la tipologia di giocatore che ti ha chiesto l'allenatore, mi pare evidente.
1: Ma in quel caso, scusami Franco, l'allenatore si assume tutte le responsabilità del caso.
0: Quindi, assolutamente,
1: quindi
0: sì.
1: Quindi l'esonero poi viene giustificato, perché comunque io ti ho preso dei giocatori con le caratteristiche che tu mi hai richiesto.
0: Altrimenti, certo.
1: Se la squadra la fa la società, la fanno altri, tu capisci che
0: infatti voglio proprio arrivare su questo tema. Anticipo con questo messaggio di un'amica che ci scrive, Martina, ma questa società imparerà dagli errori passati? Io personalmente ho grandi dubbi, anche se solo la decisione di far convivere forzatamente Spalletti e Comolli mi sembra una pessima premessa. E qui ovviamente dobbiamo scendere su un campo che in questo momento io ritengo abbastanza minato, perché l'imposizione di John Elkann, ovviamente proprietario della Juventus, è stata: qui non se ne va nessuno, cercate di convivere nel modo migliore per costruire una Juve competitiva. Che però i rapporti tra Comolli e Spalletti non siano idilliaci mi pare evidente. Bisogna lavorare per il bene della Juve, ma ci riusciranno secondo te, Orfeo?
1: Ma allora, non dimentichiamoci che Spalletti ha rinnovato, quindi ha 2 anni di contratto, mentre Common lì lo puoi esonerare quando vuoi, in qualsiasi momento, e ha rischiato tantissimo anche quest'anno. Vale la pena tenere sempre Spalletti, secondo me, proprio per la necessità.
0: Assolutamente d'accordo.
1: Di ricostruire una squadra con un'identità, insomma, dal punto di vista sportivo, se devo scegliere, scelgo Spalletti. Common lì deve conquistare Spalletti, lo deve conquistare, quindi lo deve conquistare come? Non dico eseguendo le richieste dell'allenatore, ma poco ci manca, quindi deve veramente soddisfare l'allenatore sul mercato, sui giocatori da andare a prendere, con quelle caratteristiche, con quelle che sono le volontà dello stesso allenatore. Allora sicuramente si potrebbe creare poi un binomio che potrebbe funzionare, però se uno dei due si intestardisce, e allora diventa difficile convivere.
0: E la situazione, adesso, insomma, non è rosea, però per il bene della Juve bisogna cercare di superare alcune situazioni. Io l'ho detto nelle settimane passate, lo ribadisco, secondo me tenere Comolli è un rischio altissimo, è un compromesso pericolosissimo. Però d'altronde mica si possono discutere le scelte, ma soprattutto le imposizioni della proprietà. Se la proprietà ti dice avete dei contratti in essere, dovete fare il meglio e creare una Juve competitiva e dovete andare d'accordo, trovate una via comune, un'unità di intenti, qui secondo me è John Elkann che si prende un rischio veramente di grande livello.
1: Ma se ognuno sta nel suo ruolo, nel proprio ruolo, e lo rispetta.
0: Il problema è proprio quello, perché Spalletti, Spalletti ha fatto capire certe cose di Comolli.
1: Certo, se Spalletti fa il mercato col direttore sportivo, con Chiellini, cioè loro tre devono fare il mercato. Chiaro che se poi presenti lì un giocatore che vuole 8 milioni e che costa 50 milioni, chiaro che poi l'ultima parola spetta all'amministratore delegato, quindi te lo boccia.
0: Certo.
1: Cioè, si tratta poi di trovare la giusta soluzione, e dobbiamo però sperare, auspicare, che lo stesso amministratore delegato faccia il suo, che non vada a invadere altre situazioni, esattamente quello che è successo al Milan, che poi è arrivato fino a questo punto, no? Cioè, non ci deve essere l'invasione di terreno che a te non dico che non appartiene, ma non è il tuo terreno. Fai l'amministratore delegato, il mercato ci pensa l'allenatore e il direttore sportivo.
0: Ti leggo questo messaggio, io delle volte rimango veramente sconcertato e lo leggo perché io do, insomma, così la possibilità di esprimersi a tutti, ma non condivido neanche l'emoticon messo. Bonni dice: ma veramente dobbiamo rimpiangere un mercenario come il fenomeno del gol, riferito ovviamente a Vlahovic, e se al mister del sesto posto non va bene può anche seguire il serbo. Io lascio a te le parole.
1: Ma no, è chiaro che Spalletti forse ha sbagliato.
0: Cioè, è l'unica garanzia su cui ribasare un possibile mercato di crescita? Boh, vai fuori.
1: Ma no, ha sbagliato Spalletti, ha detto queste cose, l'ha detto 2 o 3 volte nel suo comunicare post gara, mettendo in evidenza e rilevando la fiducia che lui aveva su Vlahovic. E secondo me è andato oltre, non doveva, ecco. Però secondo me dava il senso al giocatore che lui gradisce.
0: Che è quello che chiese a Comolli il giorno in cui Vlahovic si fece male, chiese nel mercato di gennaio un centravanti e non sono stati in grado di portarglielo all'Orfeo.
1: Esatto. Lui confidava, ecco, su una riconferma del giocatore. Credo che se ne sia fatto una ragione, ma non oggi, credo che comunque avesse messo a preventivo.
0: Ma sicuramente, però dire se a Spalletti non sta bene, vada pure.
1: No, quello no. Figuriamoci se Spalletti va oggi a brontolare in casa Juventus, perché non hanno trattenuto, perché comunque le ragioni sono ampiamente giustificate. Non
0: sì, sì, certo, ma certo, le richieste erano eccessive.
1: Per la stagione, non la stagione che hai fatto, per le stagioni che hai fatto.
0: Certo.
1: Poi, è vero, qualche infortunio di troppo, giustificazioni, però è sempre poco. Un giocatore, guardavo una grafica questa mattina, un gol ogni 3 o 4 partite,
0: certo.
1: Per un attaccante che guadagna 12 milioni è francamente un po' pochino, sì. Qualcuno mi dice sì, ma va sempre in doppia cifra. Sì, ho capito, però va sempre. Sì, c'è andato qualche
0: ma
1: volta.
0: Ma sai perché io dicevo questo?
1: Aveva vinto niente però.
0: Perché negli ultimi anni poi va via questo, va via quello, lasciamo andare via e poi qualcuno li ha rimpianti. Io non ho questa forma mentis, però io per il bene della Juve vorrei una squadra costruita in un certo modo, secondo, come abbiamo appena detto, i voleri di mister Spalletti, perché lui è la base su cui costruire. Orfeo Zanfodi.
1: Una linfa nuova.
0: Linfa nuova, fresca, purché poi vengano portati a casa. Orfeo, siamo al termine. Io come sempre ti ringrazio e ti abbraccio.
1: Vola purtroppo.
0: Vola, ma faremo... ti farò intervenire più spesso perché hai sempre tante cose interessanti
1: quando vuoi, da dire.
0: Orfeo Zanforlin, grazie come sempre, un abbraccio.
1: Grazie a te, grazie a voi, a tutti, un saluto.
0: Ciao Orfeo, siamo in break, rimanete lì.
2: Ieri e oggi.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i motori e la Formula 1. Charles Leclerc e la Ferrari ancora insieme per molti anni. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco sul proprio sito. Soddisfatto dell'accordo anche lo stesso Leclerc. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo in questa squadra più che mai e sono profondamente grato di poter continuare a lottare fianco a fianco verso il nostro obiettivo comune, riportare il titolo mondiale a Maranello, così Leclerc. Il calciomercato, sono le ultime ore di Max Allegri al Milan. Oggi è in agenda un appuntamento importante tra Massimo Caldalì, membro del CDA rossonero, e gli agenti del tecnico toscano. Sul tavolo la risoluzione del contratto, balla 1 milione di euro circa, e dopo il via libera ci sarà solo il Napoli. De Laurentiis ha fretta perché vuole annunciare il nuovo allenatore prima di partire per gli States. Il club azzurro ha pronto un biennale da 4,5 milioni annui più bonus, con premio speciale per lo scudetto. Separazione amichevole tra Dumfries e l'Inter. Il calciatore olandese va al Real Madrid, ha trovato l'accordo ieri sera. Ecco perché Marotta e Ausilio si sono fiondati con convinzione su Marco Palestra, il nuovo rampollo del calcio italiano. L'Inter incasserà 20 milioni. La telenovela Vlahovic sembra arrivata all'ultima puntata. A 10 giorni dal finale amaro del campionato, la Juventus e il 26enne bomber serbo sono pronti a sedersi attorno a un tavolo. Appuntamento alla Continassa nelle prossime ore. Il centravanti vuole più dei 6 milioni offerti. Oggi sarà firma in matrimonio bis o divorzio. L'alternativa è Colomoni, reduce dal prestito deludente al Tottenham, non resterà al Paris Saint-Germain e ha ribadito ai bianconeri il desiderio di rilanciarsi con la Juventus. Il calcio giocato, mentre le altre nazionali si preparano a esordire il mondiale, l'Italia scende in campo stasera in Lussemburgo nella prima delle due amichevoli in programma a giugno per fare le prove di futuro. Il CT ad interim Baldini ha infatti convocato solo calciatori delle nazionali giovanili, con l'eccezione di capitan Donnarumma, l'uomo che avrà il compito di trasmettere i valori della maglia azzurra alle nuove generazioni. Out Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore, a destra dovrebbe giocare Favasulli. Con Gigio Trepali in attacco, spazio a Pio Esposito nel tridente con Cherubini e Coleosso. Si gioca alle 20:45. Il tennis Roland Garros, il mercoledì di Parigi, parla italiano. Certi di avere almeno un azzurro in semifinale, il sogno a questo punto è averne due. Previsto il derby ai quarti tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini in serata, mentre prima scende in campo Flavio Cobolli contro Ugeia Liassim. Il teatro di entrambe le sfide sarà il Philippe Chatrier. Sara Errani e Andrea Vavassori disputeranno anche le semifinali di doppio misto. Definita intanto la prima semifinale a Parigi, con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce della vittoria su Fonseca. E per ora è tutto, a più tardi.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con non pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
2: Ieri e oggi.
0: Allora, eccoci tornati, veramente un diluvio di messaggi, siamo indietro con i vocali, leggo qualcosa così random, poi col prossimo ospite andiamo a analizzare tante situazioni. Giovanni al Brasile, buon dì Frank, Atletico Madrid vuole risparmiare su Nico, perché non proporre uno scambio con Sorlot, almeno un tassello sarebbe a posto. Sì, è quello che ho detto poc'anzi, potrebbe esserci proprio un'operazione di questo tipo. L'amministratore delegato può fare solo lui le cavolate stratosferiche come Open Data 45 milioni e il campeggior disastro nella famiglia Agnelli. Luca, poi Marco, esonerare una D con pieni poteri non è così semplice, sì, lo sappiamo assolutamente. Poi Narcos, vabbè, insomma, vi propongo come selezionatore, fidatevi, farei meglio di Comolli. Forza Onore, sempre da Twitch, 10 gol quest'anno in 4-5 mesi sono tanta roba, considerando che è rimasto fermo per infortunio. Poi c'è un altro messaggio che voglio recuperare, perché te lo dico subito, hai sbagliato persona, te lo dico molto molto chiaramente. Manuel, mi fai solo arretrare un pochino i messaggi di Twitch, perché ecco, sì, questo Marco, ok. No, più in giù, grazie. Perché volevo solo rispondere a questo signore che non si deve assolutamente permettere. Perché a me che qualcuno mi venga a dire che faccio il compitino da bravo giornalista neutrale, se lo può tenere per sé, perché forse non mi conosce e non ha capito. E non ha capito. Quindi cerca di evitare Marco XL, perché è proprio sbagliato persona. Andiamo con i vocali, grazie.
7: Ciao Franco, sempre della Civita Vecchia.
0: Ciao, buon pomeriggio.
7: Io penso che in tutto questo, cioè dopo 3-4 anni finalmente puoi partire con un allenatore valido, perciò hai tutto il tempo di progettare sia il mercato che la stagione, e tu perdi tutto il suo tempo tra dissidi interni. Io non attribuisco tantissime colpe a Elkan, perché comunque del mestiere o ce nasci, non c'è
0: Io sì, perché sei il proprietario.
7: E, però in tutto ciò, il presidente, vogliamo da un presidente a sta squadra? Perché senza presidente, dovrebbe essere il presidente che dà le direttive, dovrebbe essere il presidente che fa filtro dalle parti, quella tecnica, quella sportiva. Dove sta il presidente? A parte a dormire in tribuna, cercate un presidente di campo che anche a sto punto Ferrero, perché sarà pure bravissimo come commercialista. Ma serve il presidente che sappia di gestione di società sportive.
0: Hai ragione.
7: Sapere
0: perché
7: cosa ne pensi sempre e comunque fino alla fine.
0: Il presidente di oggi è un elemento rappresentativo scelto ovviamente dalla proprietà. Io do le maggiori colpe, ovviamente responsabilità, alla proprietà. È evidente, è la proprietà che ha fatto determinate scelte sbagliate, che ha imposto questo compromesso pericoloso. Pare molto molto chiaro. Raffaello Corvo, l'uomo del mercoledì, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, un saluto a te Emanuele, grazie mille per l'invito come sempre.
0: Allora, caro Raff, signori UMI, piattaforma che ovviamente vi invito ad andare a scrutare, perché è molto molto interessante. La notizia ovviamente devo dire che ha scatenato terve di messaggi. Facciamo così, ti dico subito, ci sono pareri discordanti, chi è contento che Vlahovic vada altrove, chi non è contento. Io però esordisco con questa domanda, poi andiamo con i vocali, certo. I messaggi. Oggi dovremmo stare qua fino alle 18:30 per riuscire a esaurire tutto, non potremo farlo, quindi mi scuso con chi non riuscirò a far ascoltare e a leggere. La domanda con cui ho iniziato questa trasmissione è: tu sei più preoccupato perché Spalletti aveva chiesto il rinnovo, la permanenza di Dusan Vlahovic? Spalletti ha chiesto un portiere, un centrocampista, ad oggi Alisson molto difficile, quasi impossibile, Bernardo Silva è insomma praticamente al Barcellona, quindi ad oggi siamo inizio mercato, ma bisognerebbe anche muoversi. Sei più preoccupato del fatto che Spalletti in questo momento non sia stato accontentato, sei più preoccupato dal fatto che la Juve debba andare a cercare un centravanti e comunque almeno due attaccanti, se non tre? A te.
8: Guarda Franco, ti ringrazio per la domanda, perché secondo me è importante ascoltare le idee di tutti, come hai detto tu, ed è normale anche vedere che ognuno di noi può avere una preoccupazione diversa. E certo che sono preoccupato sul fatto che l'allenatore ha fatto richieste che per ora non sono arrivate, però ho fiducia sul prossimo futuro, perché credo che una società come la Juventus debba farsi trovare pronta, soprattutto nell'imminente, quando hai in buona sostanza sei andato a zero con un attaccante come Vlahovic, e quindi credo che un sostituto, detto così, una carta nuova per questa squadra potrebbe essere il prossimo colpo, così come anche per il portiere ti ho fatto, ecco, un discorso preciso. Queste sono richieste specifiche di Luciano Spalletti, perché Luciano Spalletti ha in mente di fare un certo tipo di gioco. Anche il portiere, Franco, tu lo conosci bene, portiere con personalità, che ha molte volte, ecco, anche utilizzato la sua aggressività sportiva per andare, certo, a giocare anche molto fuori dall'area di rigore, se hai una difesa alta, ecco, peculiarità che poi fino a un certo punto sono determinate. Quindi mi aspetto che la Juventus ovviamente accontenti, per quelle che sono le possibilità, l'allenatore, che ha dato a mio avviso ecco un quadro ben preciso sulle prossime richieste. Però certo Franco, è normale, essendo tifoso sono anche oggi anche un po' triste, perché da una parte ci separiamo da un attaccante che cui ho avuto sempre fiducia, ma dall'altra sono triste perché dopo questi anni fuori, dopo questi anni dove lui comunque ha guadagnato un ingaggio
0: parecchio,
8: che
0: non è che parecchio, nessuno.
8: Certo. Ecco, mi aspettavo un gesto diverso da parte sua.
0: Concordo con
8: quindi
0: te.
8: Sono molto deluso da questo.
0: Sì. Sì, io credo che questo fosse il momento opportuno per dimostrare l'attaccamento alla maglia, alla Juve, non solo a parole ma con i fatti. Quindi concordo con te. Jay of C Hollywood, eccoli i paladini della Juve, vabbè, troppo buono. Raff e Frank, un saluto a Matteo. Poi sempre da Twitch, Toraki Kioama, Colomani, un altro David, no, te lo dico io, no, non so cosa pensi tu, ma no.
8: No, saluto l'amico.
0: L'hai visto sei mesi, insomma, con Maniena è un'altra cosa, decisamente.
8: Saluto l'amico, rispetto ovviamente il suo parere, ma non sono d'accordo, perché Colo secondo me è un giocatore che, anzi, che potrebbe dare anche molte più soluzioni per il gioco che vuole fare Spalletti, essendo anche molto duttile all'interno della fascia d'attacco, quindi prendiamolo subito, poi facciamo tutti i ragionamenti.
0: Mi piace la cosa. Fabio da Nocera, Franco, è la verità è che la qualità dei giocatori in circolazione è mediamente scesa. C'è poca scelta, i pochi forti costano tutti uno sproposito, non mi sento di incolpare più di tanto la società, è davvero difficile fare mercato con questa penuria di calciatori. Credo che tu sia d'accordo.
8: Beh, guarda, il calcio come sempre, ecco, ci dà dei cambiamenti all'interno del percorso che viviamo. Ci sono anche molti giochi che vengono fatti dai procuratori, credo che quello sia molto, molto determinante sulla scelta o meno di alcuni giocatori. Però concordo con l'amico, sicuramente i cambiamenti si vedono all'interno di questo processo, ecco, di percorso che stiamo facendo.
0: Franco, per non avere rimpianti servirà che la dirigenza faccia bene il suo lavoro sul mercato, cosa negli anni scorsi non è riuscita bene a nessuno. Per il resto dispiaciuta a livello affettivo per Dujan, ma anche lui sapeva che un rinnovo alle sue condizioni non sarebbe stato accettato. Certo che non si sarebbe dovuti arrivare a questo punto. I giocatori passano, la Juve resta. Stefania da Santa Marinella.
8: Sempre così. Allora, i giocatori, i dirigenti, i presidenti passano, la Juve resta sempre. Il segreto è quello di riuscire a tramandare e a migliorarsi nel tempo. Purtroppo non è sempre stato così. Soffriamo da diversi anni proprio la mancanza di continuità, che è sempre, secondo me, Franco, l'ingrediente principale. Tu ne hai viste tante di Juventus, puoi confermare che quando ti manca, ecco, una di queste caratteristiche, poi è difficile costruire una base.
0: Poi Sabrina, veramente negativissima. Ciao Franco, con la notizia di Vlahovic ci danno il benvenuto all'inferno. Prepariamoci a un mercato peggiore degli altri se possibile. Ci schiferanno per soldi e per caduta di stile. C'è una piccola speranza, ricordate l'anno prima dei 9 scudetti, pretese più basse e fecero una squadra con chi voleva veramente venire, nomi poco conosciuti, poco costosi e molto vogliosi. Potrebbe essere... E io ricordo però che all'epoca c'erano una dirigenza forte, non stavo per dire molto competente, non lo dico.
8: No, c'erano sicuramente degli altri uomini, c'era anche una squadra, Franco, che aveva dei campioni che dovevano riattivare il percorso. Ti ricordi i vari Buffon, certo. Pirlo che arrivarono, che comunque tutti scommesse, perché Buffon era alla vigilia della sua terza fase di carriera. Pirlo stesso, messo da parte dal Milan con scelte comunque anche discutibili, era anche un grosso punto interrogativo per noi. Giocatori che poi riuscirono poi a farci vedere il contesto in modo molto più importante, ecco. Poi da lì è tutta un'altra storia, sicuramente sono uomini determinanti questi.
0: Giulio da Roma, il mercato più difficile degli ultimi 30 anni affidato a un figuro come Comolli. Questa prospettiva mi terrorizza.
8: Ma guarda, io da questo punto di vista devo dirti che sono sempre stato coerente con il passato. Diamo tempo, almeno di fare un anno, di capire quello che succederà. Concordo sul fatto che ci sono stati dei problemi di giocatori che purtroppo non si sono valorizzati, che non hanno performato, non devo dirlo sicuramente io. Da Natale, Franco, giusto, è arrivato il nuovo direttore sportivo, quindi
0: sì, esatto.
8: Cominciamo, vediamo questo mercato
0: poco prima di Natale, insomma, nel mese di dicembre, sì.
8: E quindi io mi affido ovviamente a questo, poi vedremo, ecco, giudichiamo alla fine, poi capiamo. Però capisco magari chi oggi ha dei timori, dei dubbi, ci mancherebbe altro.
0: È evidente, soprattutto insomma con questo compromesso molto pericoloso con Elkan, che ha imposto a tutte le figure dirigenziali, all'allenatore, trovate una linea comune, trovate un fil rouge per cui comunicare e costruire. Speriamo bene, speriamo bene. Poi Fabio dice: andando via Vlahovic non si potrebbe puntare su Lewandowski, sempre che sia disposto a giocare l'Europa League? Ti piacerebbe Lewandowski?
8: Franco, ma facciamo un all-in, andiamoci a prendere Osimhen, ci risolviamo la questione dell'attacco.
0: Magari Spalletti, no, ha chiesto Osimhen, ma...
8: Robert è un grande giocatore e sicuramente sarebbe, ecco, una carta che sicuramente non devo discutere Lewandowski, anzi magari, però c'è sempre da costruire un po' totalmente l'attacco, quindi un Colomani e poi un giocatore magari anche come Robert sarebbe tantissima roba, ecco, per me.
0: Io ho lanciato questa ipotesi, no? Nico Gonzalez non viene riscattato per la cifra pattuita, 32 milioni, e vuole rimanere con il Cholo Simeone. Sembra che l'Atletico Madrid possa mettere sul piatto alcuni giocatori, uno di questi è Sorloth, centravanti norvegese, buonissimo attaccante, secondo me dello stesso livello di Vlahovic. Lo dicevo prima, Vlahovic si è mangiato tanti gol, ma io ho visto tante partite di Sorloth, è un buonissimo attaccante, fisico, strutturato, ma anche lui se ne mangia. E quindi insomma Alessandro Bassetti chiede: ma una coppia Colomoni 30-35 milioni, secondo me Colo costa anche 40, e Sorloth scambio alla pari con Nico Gonzalez, come la vedi?
8: Guarda Franco, un giocatore che è molto criticato, anche lui sbaglia dei gol, però alla fine il suo bottino lo porta sempre a casa ed è funzionale per chi magari vorrebbe profondità, gioco di sponda, quindi nel contesto generale di un attacco che deve avere una molteplice situazione, ecco, di caratteristiche diverse, un giocatore alto, secondo me, con quel peso importante, ecco, potrebbe essere utile. Dall'Atletico è normale, ecco, dovrei prendere tutto quello che posso prendere. Lui è uno di quelli che assolutamente non disdegnerei, proprio per la praticità e la tatticità che comunque mi può dare.
0: E soprattutto la fisicità e il ruolo da boa centrale pronto a sfondare reti, speriamo.
8: Perché poi lui ti apre anche molti spazi, Franco, sì. Per la profondità è importante.
0: Concordo,
8: sì.
0: Concordo. Allora chiedo a Manuel di andare un pochino indietro con i messaggi. Perfetto, va bene così. Marco XL, il mio voleva essere un complimento per ristrettezza di chat, immagino essermi espresso male, misunderstanding chiarito, solo che quando mi si tocca sul lato professionale mi vengono dette cose che io non esprimo, mi accendo un pochino, quindi tutto risolto, va benissimo, ma non perché il tuo era un complimento, solo anche io con velocità probabilmente ho letto male, everything is okay, no problem. Raffaello Corvo, facciamo così, abbiamo una marea di vocali, non so le tematiche ma posso provare a immaginare, andiamo ad ascoltare, via.
9: Sono preoccupato, molto preoccupato.
0: Ciao, buon pomeriggio.
9: Anche per le dirigenze precedenti, abbiamo perso Dybala, forse per una ripicca, abbiamo perso Rabiot e non l'abbiamo ricomprato l'anno scorso quando lo potevamo riprendere facilmente. Adesso perdiamo Vlahovic, tutte persone che arrivano a svincolarsi a zero. E noi tutti questi mesi abbiamo fatto niente, perché io mi sarei aspettato che oggi già potessero annunciare alcuni nomi. Che cosa fanno nel periodo finito il mercato di gennaio a oggi? Giocano a scopone scientifico?
0: No, non credo.
9: Nell'ufficio di Comodini,
0: o magari faranno anche quello ma in privato.
9: Enrico da Prato.
0: Allora, l'amico di Prato esprime delle preoccupazioni che attanagliano comunque una buona porzione dei tifosi bianconeri. Io l'ho anche espresso nel mio editoriale a frecciata su bianconeranews.it, cioè secondo me la Juve è già un pochino in ritardo, mi auguro che non sia un ritardo eccessivo, ma siamo tutti memori di un'estate fa quando la Juve rincorse più volte, reiteratamente, per lungo tempo degli obiettivi di mercato, facendo poi purtroppo una campagna acquisti disastrosa, quindi arrivando da un risultato sportivo fallimentare, una campagna acquisti estiva fallimentare, capisco benissimo la preoccupazione dell'amico di Prato e di tanti altri, Raffaello.
8: Per carità, la preoccupazione è quella che abbiamo tutti, soprattutto su quelle aspettative che avevamo nel tempo imminente. Ad esempio, Franco, la questione del portiere, adesso che Vlahovic si separa dalla Juventus ufficialmente, c'è ovviamente la voglia di vedere subito, non dico un sostituto, ma un nuovo attaccante alla Juventus. Ecco perché dico al nostro amico: aspettiamo, vediamo nei prossimi giorni, i prossimi imminenti giorni, ecco, sono più specifico, perché è lì dove mi aspetto sicuramente annunci e novità da parte della Juventus.
0: Quindi tu ti aspetti subito un piano,
8: sì.
0: B? Subito?
8: Sì. Mi aspetto subito che la Juventus abbia in casa già un'operazione da chiudere per quanto riguarda l'attacco e poi imminente anche la questione del portiere. Me li aspetto entrambi, Franco.
0: Io mi auguro sia così. Me lo auguro, sinceramente. Chiedo a Manuel altri vocali, andiamo.
10: Ciao a tutti, sono Michael da Nottingham. Ma
0: io dico, vai.
10: Ma mister, il nostro mister, deve smetterla di chiedere tanto, perché lui ha perso l'occasione, perché l'occasione lui aveva 5 punti di vantaggio. 5 punti di vantaggio sulla Roma, scusatemi, ma lui non è stato capace di far vincere queste partite con Verona, con Fiorentina. La partita più facile lui ha perso. Quindi lui deve smettere di chiedere, perché se tu vuoi tutto,
0: no,
10: quello
0: ma è
10: che
0: chiaro,
10: vuoi.
0: È chiaro il concetto, ti rispondiamo subito. È l'allenatore, è normale che deve chiedere giocatori alla dirigenza per migliorare, che poi Spalletti abbia le sue colpe e le sue responsabilità. Qui io l'ho detto tante volte e mi sembra palese, però un allenatore che deve costruire in sinergia con la dirigenza una nuova squadra, è normale che chieda 5-6 titolari. Se poi, certo, qualcuno è contento del livello sciorinato dalla Juve quest'anno, io alzo le mani.
8: No, ma no, il nostro amico, noi Franco viviamo, in generale parlo, non con l'amico, viviamo in un mondo dove devi comunque schierarti o a destra o a sinistra o sopra o sotto, perché è proprio la società che ce lo impone e anche le tematiche trattate. Diciamo che è una cultura questa che abbiamo. Però se pensiamo che c'è una cosa più importante del destra e sinistra, che è quella che dovrebbe contare di più, è la Juventus, allora quando noi dobbiamo capire che sicuramente il fatto di fare delle richieste non toglie le responsabilità del mister, però si deve pensare anche al prossimo anno. E se per il prossimo anno, al netto degli errori che io ho fatto, perché tutti hanno sbagliato, ho la necessità di migliorare il mio lavoro e quello della squadra in generale, allora io è lecito che faccio le mie richieste. Quindi credo che sia doveroso da parte del mister fare le sue valutazioni anche sui giocatori che vorrebbe, quindi non toglie nulla a quello che magari è successo nel passato, perché Franco ci si dimentica sempre che la cosa più importante è la Juventus, è il bene della Juventus, non è che dobbiamo fare il tifo per Comolli, per Spalletti, per i giocatori. Questa roba qui è roba da prendere, buttare lì nel cesso e tirare lo scarico, perché non fa bene alla Juventus. Questo è il mio parere, ragazzi.
0: Il titolo di Raffaello Corvo, se qualcuno vuole riprenderlo, è meno frazioni più bene comune. Ho tradotto bene?
8: Sì, secondo me sì.
0: Sono ancora a fare un po' il mio mestiere.
8: È un terreno, che vedo che quotidianamente si alimenta.
0: Sì, purtroppo alimentato, alimentato, basta con le fazioni, quello che dici tu, io lo dico da sempre, ma è giusto ribadirlo. Ha maggior ragione in questo momento, il bene della Juve, conta solo quello. Altro vocale.
8: Magari c'è anche un fondo di verità, qualcosa, ma è giusto avere delle divergenze per cercare di creare il bene comune.
0: Ma l'importante è che si arrivi al bene comune, perché certo, le preoccupazioni sono fondate. Speriamo di sbagliarci. Altro vocale, credo l'ultimo.
11: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera.
0: Ciao Francesco.
11: L'ennesima beffa adesso con Vlahovic, una Juve che sta pian pian morendo. Una sola e vera possibilità di far cambiare le cose è Alessandro Del Piero, ragazzi. Qual è il problema? Adesso bisogna andare a chiamarlo e a dire: guarda, tu ritorna, vieni in dirigenza e fai sentire
0: il
11: che
0: tuo
11: cos'è
0: peso,
11: la Juve,
0: la tua
11: veramente
0: esperienza.
11: Ragazzi, la Juve sta morendo, fa male il cuore veramente.
0: Speriamo di no, caro nostro amico svizzero. Raffaele, nostro amico, insomma, determinato ma anche delusissimo. Hai 40 secondi.
8: Ma guarda, essere dirigente è diverso da essere calciatore, quindi dobbiamo sempre ricordarci questo, che Alex possa essere in futuro uno dei componenti della prossima dirigenza, non lo escludiamo, anzi qui dico anche, Franco, che mi aspetto novità a livello dirigenziale, a livello di società nelle prossime giornate, quindi aspettiamo.
0: Tognozzi, te lo dico io, punto interrogativo?
8: Perché no? Perché no? Perché no? Perché comunque potrebbe essere una figura che va a coadiuvare anche determinate situazioni di struttura, di operazioni, ma anche, speriamo, anche qualcosa che arrivi anche più in alto.
0: E non ti chiedo neanche di Alex Del Piero, per ovvi motivi. Vedo già che hai un sorriso a 428 denti,
8: no.
0: Quindi inutile chiederlo.
8: Però dobbiamo sempre pensare, Franco, che... l'ho detto all'amico che saluto in Svizzera, così come anche l'amico precedente... Essere dirigente

0: stile di vita. Grazie, vamos.
1: Ciao Raff, a prestissimo. Io saluto tutti voi, l'appuntamento ovviamente qui con il sottoscritto domani precisamente, puntualmente alle 15. Mi scuso con chi non ho potuto leggere e far ascoltare, ma oggi eravate veramente tantissimi, continuate così, un po' per volta cercheremo ovviamente di smaltire tutti i messaggi. Rimanete su Radio Bianconera, adesso arriva Camillo De Michelis. Ciao.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Commissione europea ha aperto alla possibilità che gli Stati membri, all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, ricorrano a una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi e della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato in una conferenza stampa dal commissario UE all'economia, che ha confermato la possibilità di flessibilità anche per l'energia, sottolineando che si potrà ampliare l'uso della clausola nazionale della difesa per l'1,5% del PIL in 4 anni, includendo al suo interno investimenti fino allo 0,6% massimo nel triennio 2026-2028, ma ha sottolineato che ci sono dei paletti.
1: Il conflitto in Medio Oriente, se non avesse attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, lo ha dichiarato Donald Trump in un'intervista al podcast del New York Post, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Teheran ha già concordato che non avranno armi nucleari, ha riferito il presidente nella stessa intervista, ma i Pasdaran smentiscono, Trump mente, lo scambio di messaggi è sospeso.
2: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo, l'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca preannuncia un'ulteriore reazione. La Russia continuerà la sua operazione militare speciale, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Saranno le autorità regionali e il Ministero della Difesa a valutare un'azione di risposta.
1: È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario il ragazzo di 18 anni di origini colombiane che avrebbe accoltellato e ucciso un vicino di casa, un uomo di 54 anni. È accaduto ieri sera in un condominio di via Villa Stellone nella zona di Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. Dalle prime ricostruzioni l'uomo sarebbe stato ucciso al culmine di una lite legata a questioni condominiali. Il corpo della vittima, raggiunto da un fendente al collo, è stato rinvenuto sul terrazzo del primo piano.
2: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. È quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. Nel 2027 il calo dei prezzi dell'energia e la minore incertezza porteranno la crescita allo 0,6%, invariata rispetto alla proiezione di marzo.
1: Il calcio, Dusan Vlahovic lascia la Juventus, l'attaccante serbo che è uscito verso mezzogiorno dalla Continassa non rinnoverà il contratto con i bianconeri, scadenza il 30 giugno, raggiungere un'intesa non era facile, le richieste di Vlahovic erano chiare, 8 milioni a stagione più commissioni e premi alla firma, ma assai diverse dall'offerta della di Comolli, 6 milioni più bonus. Niente firma dunque sul rinnovo, ora il nome dell'attaccante sui taccuini dei club di Europa, dal Napoli fino al Bayern, Chelsea, Barcellona e Newcastle, tutti sono pronti a rilanciare e a soddisfare le richieste economiche dell'ormai ex numero 9 bianconero.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Squadra che vince, si racconta.

0: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Buon pomeriggio, buon mercoledì 3 giugno, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia, buon pomeriggio a tutti voi, questo almeno la notizia la sapete spento, già. Come?
4: Questo buon pomeriggio è un po' spento oggi.
3: Volevo partire a toni bassi per salire.
4: Ah, tipo diesel.
3: Sì, voglio partire a toni bassi per salire, poi tutte le volte voglio fare un intro diversa, cioè la stessa frase con una tonalità diversa. Sostanzialmente, ragazzi, la notizia l'avete già vista, sentita, adesso la commenteremo tutti insieme, ovvero l'addio di Vlahovic alla Juventus. Io ho aspettato a capire le mie sensazioni legate all'addio di Vlahovic alla Juventus e in questo momento vi posso dire che sono favorevole all'addio, perché per me Vlahovic è figlio di un fallimento di questa generazione di calciatori della Juventus e quindi spero che questo addio possa aprire anche altri scenari, ovvero l'addio di Gatti, l'addio di Perin, l'addio di altri giocatori, Bremer, che sono calciatori che a questa Juve non hanno portato successi, trofei, leadership, carisma, carattere, non hanno portato niente. Quindi sostanzialmente rinnovare Vlahovic a 6 più 1 di bonus per 1-2 anni e poi tornare di nuovo a parlare. Io credo che Vlahovic sia un giocatore buono, ottimo, quindi in questo momento non, che anzi uno di quelli che in Serie A può far gol in generale. Però non è riuscito mai a fare quel salto. Io ero partito fortissimo su Vlahovic. Pensavo potesse crescere tantissimo. E alla fine, a parte quella Coppa Italia dove ha fatto una partita strepitosa, per il resto sono sempre state le montagne russe, le problematiche, gli umori, le arrabbiature di allenatori. Quindi io non sono preoccupato dell'addio di Vlahovic. Io penso che Vlahovic possa essere sostituito anche in un modo abbastanza semplice. Sono molto più preoccupato sul portiere. Devo dire che a me il portiere mi terrorizza. Io sul portiere sono terrorizzato. Tra l'altro, Manu, non te l'ho detto, ma abbiamo poi Mirko. Tra pochi minuti abbiamo Mirko. Ma è Luca che vuole togliere Elkan. Elkan non è il presidente della Juve, è il proprietario. Proprietario, Luca, le basi, il proprietario.
4: È il numero uno,
3: è quello che caccia il denaro, caro Luca, non è il presidente Ferrero. Io vedo che sui ruoli societari c'è molta difficoltà, sui ruoli societari non siamo proprio preparatissimi. Allora, Cisco non manda il vocale maschera. Questa settimana pochi vocali, cioè scrivono questa settimana, che succede? Hanno messo delle tasse sui vocali? Ciao Camillo, sono Cisco, vorrei mettere un attimo da parte le notizie di mercato che ci mettono di cattivo umore e ci fanno presagire una stagione di basso livello. Ma in verità, onestamente, quella dell'addio di Vlahovic a me non ha messo il cattivo umore. Cioè, sono dell'idea che si possa serenamente sostituire. Poi, ovviamente, dirmi che sono nelle mani di Comolli non è che proprio mi mette a dormire su 7 strati di morbidezza, però così riuscito a organizzare Radio Bianconera Summer Beach. Per adesso siamo in alto mare. Sul Summer Beach siamo in alto mare. Cioè...
4: si è bucato il gommone.
3: Qua il gommone l'abbiamo perso. Però non lo so. Se troviamo un benefattore che può fornirci tutto, da vitto, alloggio, macchina e via dicendo, magari possiamo fare qualche
4: però
3: tappa.
4: Il progetto serio. No. Sarà fatto questa stagione qua, la prossima stagione.
3: Sì,
4: ho già in mente tutto.
3: Il progetto serio è sempre nel nostro cuore. Poi farlo è sempre molto difficile.
4: Ce la faremo, fidati di me.
3: Allora, Daniele, anche se non è ancora andato via Vlahovic con la W, ma dove l'hai visto? Ma dove l'hai visto Vlahovic con la W? È terribile, è terribile. Ma lei, basta leggere il nome sulla maglia. Cioè, quando l'hai mai visto Vlahovic con la W? E fa male al cuore. Tra l'altro, Manu, questa settimana ho fatto il mattino, giovedì, ed è tornato The Light. Volevo sottolineartelo. Prima di chiamare.
4: Perché mi fischiamo allora.
3: Esatto. Prima di chiamare Mirko, fammi ascoltare un vocale, va.
5: Buongiorno, Paolo da Ferrara. Questa è l'ennesima dimostrazione della diatriba per non dire guerra totale a. All'allenatore da parte di quel francese che non voglio neanche dire il nome. Ormai questa è guerra totale, anche se ci ha raccontato delle balle che andavano d'amore d'accordo, gli aveva chiesto un portiere e ce l'ha menata per mesi con Alisson, che non arriverà perché bisogna anche pagarlo, con Vlahovic che per quanti tutti i limiti che ha adesso dovremmo trovare due attaccanti, perché non oso pensare di partire con Franco e Ciccio là davanti, perché sinceramente ci prende per i fondelli. Io quest'anno mi prendo un anno sabbatico, nel senso che non andrò più allo stadium, anche perché il mio club, quindi bianconeri, mi dà la possibilità, ma non ci andrò più perché io non voglio vedere certi giocatori, tipo Kopmeiner.
3: Abbiamo capito. Posso dirvi, io ho criticato aspramente come lì, aspramente, potete riconoscermelo, ma io onestamente... per far felice Spalletti dovevamo dare 8 milioni di euro più... una valanga di soldi di commissione per allora far star tranquilli tutti? Io onestamente in questo caso non sono dell'idea che faccia parte, no, di questo cattivo rapporto. Ci sono i cattivi rapporti su Alisson sicuramente, ma onestamente non è che dobbiamo strapagare la gente perché piace Spalletti, eh. 8 milioni sono tanti per un giocatore che non ti ha fatto vincere niente, che non ha mai vinto neanche una classifica marcatori. Quindi con calma, rispondo a Luca, perché a volte prendete una deriva che è sempre abbastanza strana. Perché non lo dite che andrà via anche Spalletti? Perché non è vero in questo momento, non è vero. Questa speculazione sulle dimissioni di Spalletti, non è vero. Poi magari andrà via, ma dovrai cacciarlo. Se ci saranno dei rapporti, dovrai prendere... delle decisioni per cacciare Spalletti, cacceranno Spalletti. Ma ragazzi, ma mettetevi nei panni di Spalletti. Ha firmato un contratto ad aprile, ci sono 20 milioni di euro, perché tra tutto ci sono 20 milioni di euro, e deve andarsene via perché così fa un favore a Comolli. Ma se a me Comolli sta sul piede sinistro, non vado a dargli anche la mano e dire boh, tienti 20 milioni di euro perché io me ne vado. No. Se ci sarà un rapporto e diventerà insostenibile, la Juventus dovrà esonerarlo. Quindi Luca, non andare per la deriva. In questo momento non va via. Poi se vuoi andare oltre e sparare a caso, spara pure a caso. Però non chiedere a me di farlo. E neanche agli altri speaker di Radio Bianconera. Perché non funziona così. Mirko Di Natale, tuttoio.com. Ciao Mirko.
6: Ciao Camillo, ciao, un saluto a tutti voi. Buon pomeriggio.
3: Mirko, allora, da un punto di vista della giornata, Vlahovic è andato via, adesso la domanda che si fanno tutti è chi si prenderà al posto di Dusan Vlahovic?
6: Beh, è stata una bella giornatina, perché comunque ci aspettavamo potesse succedere qualcosa, almeno nella prima settimana di giugno, ed è successo effettivamente con quello che si vocifrava già, cioè avevamo la sensazione che le cose ormai fossero alla fine o alla deriva, utilizzando, ti stavo ascoltando prima, un po' alla deriva, e le sensazioni erano totalmente negative. Adesso è chiaro che nella rosa della Juventus ci sono 4-5 attaccanti, più o meno i nomi che leggiamo ogni giorno, tra quelli che faccio anch'io, sono comunque attuali. Io penso che una chance in più in questo momento l'abbia Colomboani, anche se la Juventus in realtà non ha ancora fatto offerte a nessun attaccante, però è chiaro che Colomboani, come vi dicevo prima, sembra essere l'attaccante un pochino più in avanti rispetto a Sorloth, a Mateta, a Gonzalo Garcia, a Gabriel Jesus e ad altri che la Juventus sta sondando. Quindi in questo momento, se dovessi giocarmi la mia solita fish, il mio solito centesimo, lo punterei su Colomboani, e sicuramente adesso che abbiamo avuto la certezza che Dusan Vlahovic non resterà alla Juventus, la Juventus farà almeno due attaccanti, se non tre, in questa sessione.
3: Sì, quindi insomma, per il ruolo magari subito di sostituto di Vlahovic in vantaggio Colomboani, poi ce ne sarà un altro, poi insomma si apriranno degli scenari, delle possibilità, però questa è la situazione. Quindi il discorso è legato a questo. Mirko, invece, per quanto riguarda il portiere, che a me preoccupa molto di più personalmente rispetto rispetto all'attaccante, perché secondo me di attaccanti ce ne sono anche in rampa di lancio, non solo grandi nomi, ce ne sono tanti forti e interessanti. Io sul portiere invece sono molto molto preoccupato. Tu hai altre novità o nomi, ecco?
6: Beh, vale il discorso dell'attaccante. Se per l'attaccante la prima scelta è un attaccante fisico, strutturato e comunque tecnico, e Colomboani sembra un po' raccogliere tutte queste qualità tutte insieme, per il portiere ormai abbiamo capito che la Juventus, o meglio Luciano Spalletti, vuole un portiere esperto, un portiere forse anche al di sopra dei 28-29 anni, per quello è stato trattato Alisson fino all'altro giorno, ma proprio perché la necessità di avere un portiere d'esperienza, forte dal punto di vista mentale, anche di personalità, che sappia guidare la difesa. Io credo che al di là degli altri nomi che ti posso citare, perché c'è il Dibu Martinez, perché c'è Nubel del Bayern Monaco, c'è De Gea della Fiorentina, c'è Meret, c'è Vittorio, ecco, al di là di questi nomi, ma io credo comunque che se vuoi fare un upgrade, un passo in avanti, devi andare a prendere un portiere come il Dibu Martinez. Io so anche che la Juventus qualche numero uno esperto lo ha sondato, e so anche che comunque il range di spesa deve essere almeno tra i 15 e i 20 milioni di cartellino e non superiore ai 6 milioni di ingaggio. Non so se questo possa essere una limitazione o meno, però già ti fa capire che comunque la Juventus va ad ambire a un portiere che non prende poco, perché volendo in Italia ti potresti accontentare, tra virgolette, non me ne vogliano i fans di Provedel, che prende molto meno, però ti potresti accontentare di quel genere di portiere. Invece ci fa capire, con questo limite tra virgolette, che la Juventus comunque vuole andare a investire su un portiere di esperienza e di personalità.
3: Io andrei a prendere Trubin del Benfica. Io prenderei lui, viene da un club di livello, un portiere forte, forse non è un top, però probabilmente non prenderai un top, quindi andrei su di lui. A me piace molto e mi piacerebbe che la Juventus uscisse dai binari. Poi il Dibu mi piace, però è un problema alla mano. Quindi, insomma, prima di prendere e spendere dei soldi, dare un ingaggio elevato, valuterei bene tutto, perché ha due dita steccate in questo momento. Ha due dita steccate, e tra l'altro non si sta operando perché vuole fare il mondiale. Perciò, insomma, poi lo prenderei subito, lo prenderei subito, però vediamo un attimo. Ti chiedo questa cosa perché di me non si fidano. Però secondo te, alla fine, con tutte queste situazioni da Alisson Vlahovic, tu pensi che possa addirittura arrivare alle dimissioni Spalletti? Io ho detto di no, perché se ho un problema con Comolli mi faccio esonerare, non rassegno le dimissioni.
6: No, beh, assolutamente. Poi non mi sembra che Spalletti sia un allenatore che in carriera abbia deciso di andarsene, un po' come Allegri, no? Quindi non mi sembra quel tipo di personaggio. Poi comunque anche davanti ai microfoni aveva specificato, e credo che lo abbia detto coscientemente, non bluffando, di voler restare, perché lui ha un contratto. Quando ha deciso di restare alla Juventus lo ha fatto con cognizione di causa. Sapevamo che comunque la situazione di Dusan Vlahovic fosse una situazione ormai delineata, cioè non è che oggi abbiamo scoperto l'acqua calda, non è che oggi eravamo convinti che rinnovasse, invece è andato via. Lo sapevano anche le parti in causa, che ormai era più noti. Sì, il fatto magari di Alisson, il fatto comunque, sì, diciamo che la Juventus in questo momento non regna proprio la pace sovrana, questo è vero. Però altrettanto vero che siamo soltanto inizio giugno, non credo proprio che Spalletti deciderà di dimettersi, non credo che succederà a questo punto degli scossoni, no? Come magari abbiamo anche noi parlato nelle scorse settimane a livello dirigenziale. Io penso piuttosto di aspettare per fare i conti a settembre. Se poi a settembre la Juventus chiaramente sul mercato fallirà tutti gli obiettivi, è un discorso, ma oggi secondo me giudicarla, fare e tirare già le somme o fare il funerale mi sembra un po' troppo presto.
3: Sì, tra l'altro Mirko, come lì una settimana fa aveva annunciato più o meno l'addio di Vlahovic, non è che ne aveva parlato e dire resterà, e quindi sostanzialmente venerdì quando si sono incontrati era consapevole Spalletti delle difficoltà del rinnovo di Vlahovic, cioè loro le sanno un pochettino prima le cose rispetto a noi, sono dentro, quindi direi che tra l'altro l'incontro poi è avvenuto ieri, oggi Vlahovic ha solo svuotato l'armadietto, perciò da questo punto di vista insomma credo fosse a conoscenza di questo scenario già molto prima. Mirko, invece, dal punto di vista delle cessioni, Cambiaso, Bremer, non so, Kelly, Thuram, altri giocatori pronti ad essere ceduti, c'è qualche novità?
6: Beh, il primo nome che tu mi hai fatto, quello di Cambiaso, lo vedo comunque in questo mese di giugno protagonista eventualmente di qualche offerta, perché le richieste ci sono, perché ci sono anche altri club in questo momento si stanno muovendo nel rinnovare il proprio parco terzini, e quindi Cambiaso potrebbe essere una scelta magari non so, dell'Inter piuttosto che del Napoli, penso all'associazione con Max Allegri che già lo voleva al Milan, penso alle squadre inglesi, al Liverpool, al Tottenham, penso anche al Barcellona che comunque lo ha seguito, cioè Cambiaso può essere un nome spendibile su cui la Juventus può fare dei ragionamenti e avere già delle offerte in questo mese di giugno. Su Bremer e su altri ti dico, quello che mi viene più in mente in questo momento è Federico Gatti, anche Michele Di Gregorio potrebbe portare qualche offerta, perché comunque la Juve sta ragionando, lo fa concretamente sotto il punto di vista del portiere. Su Bremer mi sento un pochino più scettico leggendo anche i colleghi, perché Bremer ha una clausola che comunque deve essere pagata, è un giocatore ormai di 29 anni, all'estero tengono molto questo aspetto, non viene considerato un difensore top, anche se giocherà il mondiale, poi bisognerà vedere che tipo di prestazione farà, e soprattutto ha avuto un problema fisico importante da cui comunque si è ripreso, ma nel corso di questa stagione, al di là di qualche problema reiterato, ha fatto vedere anche un po' di scarsa concentrazione, non è stato impeccabile. Quindi in questo momento non c'è nessuno, a meno che non si muova un domino in Premier o in Liga o da qualche altra parte di difensori che magari possa coinvolgerlo. Però in questo momento vedo più Cambiaso, vedo più Gatti, vedo più Di Gregorio, vedo più Cop Miners, ecco, vedo questi giocatori qui Openda un po' più fuori rispetto a Bremer.
3: Con Miners, anche qua novità, la gente è già informata da settimane, no? Che deve trovare una destinazione al suo calciatore, credi possa arrivare qualcosa a breve o anche qua magari nei giorni finali del mercato?
6: No, beh, qualcosa a breve penso che arriverà, poi bisogna vedere anche il giocatore dove vuole andare, perché i mercati che si presentano in questo momento, penso all'Arabia, penso alla Turchia, sono mercati che magari non possono essere subito allettanti, bisogna anche capire, perché con Meners, diciamo, la fortuna della Juventus è che farà il mondiale, quindi è una vetrina, peggio di così non può fare. Al massimo, se non scende mai in campo, non svaluta quello che è stata la stagione negativa di Cop Miners. Se invece dovesse fare un buon mondiale, è chiaro che qui potrebbe essere anche un punto in più a favore della Juventus per eventualmente andarla a cedere. Ecco, io però su Cop Miners mi concentrerei molto per quanto riguarda la parte centrale del mercato. Non credo che a giugno possano arrivare delle offerte allettanti per lui, non tanto dai mercati che dicevo prima, ma tanto allettanti per lui.
3: Vedremo, vedremo, vedremo. Mirko, grazie come sempre.
6: Grazie a voi Camillo, ciao, un abbraccio.
3: Un ringraziamento a Mirko Di Natale di tuttoyuve.com per il consueto punto sul mercato della Juventus. Emanuele, ascoltiamo una valanga di vocali.
7: Buonasera.
3: Ma buonasera a lei.
7: Capire che la colpa è della dirigenza. Cioè, non avete capito che noi non abbiamo un presidente fatto presidente che si prende la briga di venirsi a scusare con noi tifosi juventini dopo un fallimento del genere? un presidente che dorme in tribuna, ragazzi. Cioè, io sono juventino da 53 anni, una Juve così schifosa non l'ho mai vista. Nessuno che prende le proprie difese o le proprie colpe.
3: Dare la colpa al presidente, che tra l'altro vuole andare via da mesi, mi sembra proprio non guardare. Cioè, è molto facile prendersela con Ferraro. Perché non lo dice Chiellini? Perché non lo dice Chiellini? Chiellini è parte integrante di questa società. Perché non chiedi a lui le scuse? Perché non chiedi a Comolli le scuse? O a Spalletti? O ai giocatori? Chiedi all'unico che non c'entra niente. Niente. Zero. Che vuole andarsene via, lo tengono lì. Anche se fino a fine mandato. Ma è da un anno e mezzo che dice, ragazzi, ma io basta. Faccio niente, non servo a niente. Ha un ruolo solo istituzionale. Perché chiedi le scuse a quello che non ha fatto niente? Non ha costruito la squadra, non ha sbagliato l'allenatore, non ha parlato con i giocatori, non è sceso in campo. Non ha fatto niente di male. Cioè, devi chiedere le scuse a John Elkan. E devi chiedere scusa a Comolli, a Chiellini, a Ottolini, a Modestò, a Spalletti, a tutta la squadra. E vai a prendere l'unico che non c'entra niente. C'entra niente. Veramente, a volte ci vuole proprio coraggio. Va bene, va bene, va bene. Ascoltiamo un altro vocale.
8: Ciao Gami, guardo Roma. Io in porta ho sentito più Oblak in uscita dall'Atletico. E te l'avevo già detto qualche mese fa. Sarebbe il profilo perfetto per esperienza, qualità e integro. E anche caratterialmente ha personalità senza essere, diciamo, fuori di testa, no? Mentre per l'attacco ho sentito che anche Girassi lo stanno cercando in Turchia, quindi è in uscita.
3: Sì, io non so se è terminato così il vocale. Comunque, Girassi a me piace molto. A me Girassi piace molto e credo sia veramente forte. E invece per quanto riguarda Oblak, io non ho conferme sul fatto che sia in uscita. Io su Oblak non ho conferme, portiere fortissimo, però se mi devi dire in uscita dall'Atletico Madrid, in questo momento dico no, perché è anche il capitano dell'Atletico Madrid. Poi magari farà altro, però in questo momento io non ho nessuna conferma su Oblak out dall'Atletico Madrid. Altro vocale.
9: Ciao Camillo, sono Torino qui da Rimini. Oggi sono al mare, anche se c'è un po' di vento. Volevo dire una cosa, sono d'accordo con te. Quei soldi lì io gliene davo la metà, sì e no, a quella specie di centravanti che non è capace neanche a stoppare un pallone. In più volevo dire una cosa, a parte i nomi che avete fatto, a me non dispiace il centravanti che c'ha il Parma, mi sembra Pellegrino, è un giovane di belle speranze, io un pensierino ce lo farei. Ciao!
3: Ciao Torino, io in questo momento qua non me la sento neanche di denigrare Vlahovic. Nel senso, io non mi strapperò i capelli, credo che la Juventus abbia fatto bene onestamente a non farsi tirare troppo dentro a 8-10 milioni di euro, no, e quindi non la vedo come una mossa sbagliata della società, l'ho sempre criticata, lo sapete bene, tipo su Alisson è stato durissimo, su Bernardo Silva durissimo, su Senesi duro, e tutte queste robe qua, il mancato attaccante dello scorso anno, ma su Vlahovic onestamente non me la sento di criticarla, però per me Vlahovic è uno bravo, è figlio un po' del fallimento di questa squadra, perciò non mi sento neanche di attaccarlo e di denigrarlo, ma al tempo stesso vi voglio dire che a me Pellegrino piace tanto, cioè magari non come attaccante titolare, uno in costruzione, non guadagna tanto, ho visto adesso è il secondo per duelli vinti, è il primo per gol di testa in una squadra che non gioca a pallone, in una squadra che non gioca proprio a pallone, sta tutta dietro la linea della palla, quindi magari in un contesto un po' più offensivo magari potrebbe fare qualcosa. Cioè, vedo tra gli attaccanti, io vedo tante opzioni adesso, chi ci ha detto Girassi, c'è Colomoni, c'è Mateta, c'è Pellegrino, c'è Sorloth, cioè adesso così senza neanche andare a guardarli tutti, ce n'è di giocatori, c'è Garcia, Gonzalo Garcia del Real che mi piace, cioè ce ne sono gli attaccanti che dico vabbè, ma quello è bravo. E dei portieri io ho paura, perché vi ho detto Trubin, però mi dici Trubin metti la mano sul fuoco, portiere top, no, cioè, quindi il portiere mi fa molta paura. È lì che io sposterei il nocciolo della questione. Sull'attaccante, secondo me, in qualche modo ti raffazzoni. Poi, ovviamente, dopo queste mie frasi, arriverà Openda 2.0. Però, ecco, il portiere mi spaventa tantissimo. L'attaccante, secondo me, con un briciolo di conoscenza, è qualcosa di
4: fuori. Comunque, sai chi mi ricorda vagamente, con la V maiuscola, Pellegrino?
3: Chi?
4: Un giovane Hernán Crespo.
3: Anche a me. Vero? I Crespo, Icardi, Trezeguet.
4: Quei movimenti lì.
3: Sì. Quell'attacco di testa, secondo me avere un attaccante che di testa domina, noi sono anni che non ce l'abbiamo, perché Vlahovic di testa non è che era fortissimo,
4: Colomani Pellegrino non
3: sarebbe, esatto, male. Uno è fisico, uno è veloce, uno relaziona, uno è più un terminale, secondo me è una buona coppia, però vedremo cosa faranno. A tra poco.
2: Il club degli inviati.
10: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i motori e la Formula 1. Charles Leclerc e la Ferrari ancora insieme per molti anni. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco sul proprio sito. Soddisfatto dell'accordo anche lo stesso Leclerc. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo in questa squadra più che mai e sono profondamente grato di poter continuare a lottare fianco a fianco verso il nostro obiettivo comune, riportare il titolo mondiale a Maranello, così Leclerc. Il calcio mercato, sono le ultime ore di Max Allegri al Milan. Oggi è in agenda un appuntamento importante tra Massimo Caldelli, membro del CDA rossonero, e gli agenti del tecnico toscano. Sul tavolo la risoluzione del contratto, balla 1 milione di euro circa, e dopo il via libera ci sarà solo il Napoli. De Laurentiis ha fretta perché vuole annunciare il nuovo allenatore prima di partire per gli States. Il club azzurro ha pronto un biennale da 4,5 milioni annui più bonus, con premio speciale per lo scudetto. Separazione amichevole tra Dumfries e l'Inter. Il calciatore olandese va al Real Madrid, ha trovato l'accordo ieri sera. Ecco perché Marotta e Ausilio si sono fiondati con convinzione su Marco Palestra, il nuovo rampollo del calcio italiano. L'Inter incasserà 20 milioni. La telenovela Vlahovic sembra arrivata all'ultima puntata. A 10 giorni dal finale amaro del campionato, la Juventus e il 26enne bomber serbo sono pronti a sedersi attorno a un tavolo. Appuntamento alla Continassa nelle prossime ore. Il centravanti vuole più dei 6 milioni offerti. Oggi sarà firma in matrimonio bis o divorzio. L'alternativa è Colomoni, reduce dal prestito deludente al Tottenham, non resterà al Paris Saint-Germain e ha ribadito ai bianconeri il desiderio di rilanciarsi con la Juventus. Il calcio giocato, mentre le altre nazionali si preparano a esordire il mondiale, l'Italia scende in campo stasera in Lussemburgo nella prima delle due amichevoli in programma a giugno per fare le prove di futuro. Il CT ad interim, Baldini, ha infatti convocato solo calciatori delle nazionali giovanili, con l'eccezione di Capitan Donnarumma, l'uomo che avrà il compito di trasmettere i valori della maglia azzurra alle nuove generazioni. Out Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore, a destra dovrebbe giocare Favasuli, con Gigio tra i pali, in attacco spazio a Pio Esposito nel tridente con Cherubini e Coleosso. Si gioca alle 20:45. Il tennis Roland Garros, il mercoledì di Parigi, parla italiano. Certi di avere almeno un azzurro in semifinale, il sogno a questo punto è averne due. Previsto il derby ai quarti tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini in serata, mentre prima scende in campo Flavio Cobolli contro Uge Aliassime. Il teatro di entrambe le sfide sarà il Philippe Chatrier. Sara Errani e Andrea Vavassori disputeranno anche le semifinali di doppio misto. Definita intanto la prima semifinale a Parigi, con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce della vittoria su Fonseca. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
12: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata, nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove. Temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
13: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera.
13: È l'unica che conta.
15: Il club degli inviati.
3: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis. Visto che è una giornata abbastanza calda e frizzantina, facciamo ascoltare tutti i vocali e poi adesso leggo un po' di messaggi.
16: Camillo, buonasera. Alberto da Napoli. E complimenti per come dai le notizie molto chiare. Devo dire la verità, sei uno dei giornalisti più preparato che ha Radio Bianconera. Voglio dire solo questo, che io vado un po' controcorrente a tutti i tifosi che stanno chiamando. Per me Comolli ha fatto bene. Ha fatto bene a non regalare, sul vero senso della parola, tutti quei milioni a un calciatore che sta da tanti anni e non è mai esploso con la Juve. Si è mangiato tanti di quei gol, tecnicamente l'abbiamo sempre criticato, possiamo trovare di meglio. Boh, quello che dico io, l'ha fatto anche con Colomani, che è stato giusto non dargli 50-60 milioni, adesso lo compreremo a 30. Se per Spalletti voleva dare tutti questi soldi a Vlahovic, allora è meglio che se ne va pure Spalletti.
3: Con calma, diciamo che hai perso dei pezzi, grazie comunque per i complimenti. Cioè, hai fatto bene a non prendere Colomani a 50, ma hai preso Pendà a 50. Non è che poi quei soldi non li hai spesi, Cioè, a volte vi dimenticate dei pezzi, a volte no. Ne parlavo prima con Manu, c'è qualcuno che ci può stare, no? Che per sua filosofia non può mai criticare la Juve, e qualcun altro che la critica in maniera troppo esagerata. Io in questo momento non mi sento di criticare Comolli. Poi passeranno dei giorni, si scopriranno determinate cose in più e magari verranno fuori dei dettagli che ci faranno capire altre cose. Però in questo momento, secondo me, dobbiamo un attimo aspettare e capire. E poi soprattutto ormai la domanda non è più se hai fatto bene o male a non dare a soldi Vlahovic. Adesso la domanda è: chi prenderai al posto di Vlahovic? Per me uno deve essere Colomani, ok. E l'altro? Cioè, hai un budget per un altro di alto livello? Non ce l'hai? E questa è la domanda che mi sono posto al momento in cui ho ricevuto la chiamata dicendo Vlahovic è finita. Non c'è accordo, va via, zero, non ci saranno più incontri. E questa è la domanda che mi sono fatto. Ne arriveranno due buoni di livello? Qua e la partita si gioca su questo adesso. Vlahovic ormai è passato, Vlahovic da tre ore non è più un giocatore della Juve, punto, fine. Tante care cose. Altro vocale.
17: Ciao, ciao a tutti, sono Michael da Nottingham. Ma io dico, Franco, ma mister, nostro mister, devi smetterla di chiedere tanto, perché lui ha perso l'occasione, perché l'occasione lui aveva 5 punti di vantaggio. 5 punti di vantaggio sulla Roma. Scusatemi, ma lui non è stato capace di far vincere queste partite con Verona, con Fiorentina. La partita più facile lui ha perso. Quindi lui deve smettere di chiedere perché se tu volevi tutto quello che volevi, portavi quello 70 milioni a casa.
3: Ok, abbiamo capito, Michael è arrabbiato col mister. Ivan, prima di parlare di Sorlot, dobbiamo imparare a scriverlo, Sorlot, perché ti è andato con la O anche, però la deriva sulle H. Ovviamente io scherzo, perché poi si arriverà il classico, non devi prendere in giro, io scherzo. Scherzo, scherzo.
4: Comunque questo mondiale io seguirò con molta simpatia.
3: Sì?
4: Due squadre.
3: Quali?
4: La Turchia e la Norvegia.
3: Eh beh.
4: Perché ho visto che fanno un bel calcio.
3: Sì.
4: Mi piace.
3: Tra l'altro faremo il fantamondiale. Faremo il fantamondiale. Adesso poi creeremo la Lega. Magari già domani. L'idea era crearla oggi. Poi c'è stata tutta questa situazione di Vlahovic. Magari stasera mi metto lì, creo la Lega, domani la sponsorizzo sia nella mezz'ora con Claudio che poi nel pomeriggio, quindi possiamo iscriverci, giocare insieme, è molto semplice. Se è come l'europeo devi solo fare i pronostici, quindi è una roba molto semplice, perciò facciamo il Fanta Mondiale, probabilmente sarà la Lega o Fanta RBN o Mondiale RBN, una roba del genere. E insomma, poi vi darò tutte le indicazioni per iscriverci. Altro vocale.
18: Sono d'accordo con l'altro amico di Napoli, sono Peppe. Anche per me, oltre a Spalletti, è la seconda scelta giusta fatta da Como lì, perché un giocatore come Vlahovic non può assolutamente pretendere di avere 8 milioni di euro all'anno, più alla firma 8 milioni, 6 milioni, quello che erano. In più, l'unica cosa che non riesco a capire è che non si possa andare oltre Colomani. Cioè, solo l'unico nome che esce è sempre Colomani, non si può andare oltre, come per quando si parla di Conte, cioè oltre non si va mai. E il problema è questo, che la società ha le idee poco chiare ad oggi.
3: No, in verità il nome di Colomani l'ha fatto Spalletti, e Spalletti non l'ha preso come lì. Queste sono due cose diverse da quello che hai detto tu. Insomma, il nome di Colomani l'ha fatto Spalletti, perché 30 milioni di euro, uno dei due attaccanti, il più semplice a cui arrivare, poi se ne fanno due, e quindi questa roba qua. Manu, vengo da te.
4: Ma la domanda è,
3: sì,
4: chi andrà a trattare Colomoni, visto i precedenti?
3: No, l'approccio lo farà il buon Ottolini. Il problema è quando poi devi andare al dunque. Il dunque arriverà sempre come
4: quello
3: lì.
4: Che mi spaventa.
3: Tre quarti della trattativa l'ha imposta Ottolini, poi la chiusura finale c'è Como lì. Il problema è che Como lì arriva lì e di solito rifà tutto e
4: tratta tutto.
3: E di solito salta tutto. Cioè,
4: sono molto preoccupato.
3: Di solito salta tutto. Tant'è che a livello mediatico, gennaio siamo dovuti riandare con la coda tra le gambe per dire con calma, e poi alla fine non.
4: Visto i precedenti.
3: Esatto. Quindi in questo caso vedremo. Ciao, io non voglio difendere Como lì, ma Spalletti che vuole peso sul mercato e poi da indiscrezione vuole gente come Juan Jesus e Emerson Palmieri. Con calma, caro Elio, io non sono sicuro che questi fossero nomi poi attendibili, non sono sicuro, però insomma in questo momento ce ne sono tanti i nomi intorno alla Juve, veramente tanti, vedremo se si sveglierà un po' la situazione sia in entrata che in uscita. Io mi aspettavo qualcosina questa settimana sulle uscite, ed è arrivato con Vlahovic. Adesso vediamo se verrà fuori qualcosina anche nelle entrate, perché comunque adesso, secondo me, ve l'ho già detto ieri, ma oggi aumenta ancora di più il mio pensiero: entro il 10 luglio deve avere almeno una punta e almeno un attaccante. Una punta è un difensore. Allora, se la prendono con te, Manu, dicono che stai facendo sentire i vocali che c'erano già nell'ora di Franco. Se la prendono con te, oggi sono scatenati. Ma altro vocale.
4: Ma Franco ha finito alle 4. Io quelli che sto mandando sono quelli dopo le 4.
3: Sì, ma devo un po'. Oggi qualcuno
4: c'è voglia di polemica.
3: Oggi voglio polemizzare.
4: C'è voglia di polemica perché è andato via Vlahovic.
3: Esatto, altro vocale.
4: Il vocale che sto per mandare è di Franco, che ha inoltrato alle 16:38.
19: Buongiorno Camillo, io sono Franco da Pavia. Bah, io ho quasi 70 anni, non ho mai visto una situazione dirigenziale della Juve così di basso livello. Ma bisogna prendere gente che se ne intende, porca miseria, non azzeccano un acquisto, niente. Anche la società sembra marcia all'interno. Boh, non so cosa ne pensi tu.
3: Che è un momento difficile. Ciao Camillo, Andrea da Vicenza, dentro Salà, Pellegrini e Colo, via Vlahovic, Openda e Zegrova. E comunque la domanda da farsi non è quanto la Juve serva Vlahovic, ma se Vlahovic meriti quello che chiede in base a ciò che ha dato, indipendentemente dal gradimento di Spalletti. Il giocatore lo paga la società, basta essere prigionieri dei giocatori che chiedono prima di mettere. Più Vidal, Birindelli, Camoranesi, meno Douglas Luiz. Tra l'altro Andrea come sempre una deriva, nella stessa frase mette Vidal, Camoranesi e Birindelli. E con tutto il rispetto per Birindelli, ma tutto l'enorme rispetto per Birindelli, ma metti Camoranesi che è un giocatore di una classe incredibile. La Serie B l'ha giocata tutta col sinistro Camoranesi, proprio con le ciabatte poteva giocare in Serie B. Metti Vidal, uno dei centrocampisti più forti degli ultimi 20 anni della storia della Juve, e con tutto, ripeto, l'affetto e la stima per Birindelli, uno splendido gregario. Cioè, uno splendido gregario. Cioè, ma Andrea, ma tu mi salti veramente. Ecco, Andrea sono le mie montagne russe. Cioè, mi parla di giocatori top e poi mi parla di Cataldi. Andrea è sono le mie montagne russe. Non riuscirò mai a interpretarlo, il mio Andrea. Allora, poi altri messaggi. Dujan, nonostante sia stato assente, è andato in doppia cifra. È troppo dare 8 milioni a 2, ma va bene dare 6 a David. Ma David andrà via, Openda andrà via. Cioè, il discorso non è che devi salvare Vlahovic perché David e Openda hanno fatto male. Devi salvare Vlahovic perché credi in Vlahovic. Cioè, vuoi dargliene 8? Gliene devi dare 8 a prescindere da David. E questa è la situazione. Cioè, David e Openda andranno via. E a quel punto però devi decidere, vale 8 milioni di euro Vlahovic? La società Juve ha detto di no, ma non tanto per una questione di valore, di giudizio su Vlahovic. Non dà quei soldi. Il tetto era 6 più 1 di bonus. Vuoi? No. Ciao. Non è che la Juventus ha alzato la trattativa fatta a Pasqua, Ha detto, questi sono 6 più 1 di bonus. Ti va bene? No, ciao. La trattativa è stata semplice, tant'è che oggi Vlahovic non era la continassa per trattare. Oggi Vlahovic era già la continassa per svuotare l'armadietto e salutare. Fine. Quindi è un discorso un pochettino complicato. Allora, Manu, ascoltiamo un vocale di quest'ora.
4: Il seguente messaggio vocale è stato inviato alle ore 16.35 e 15 secondi da Giacomo.
3: Ok, così sono tranquillo.
20: Ciao amici vocali, sono Giacomo. La tristezza del momento dirigenziale della Juventus è non riuscire neanche a fare una manovra di disturbo verso Palestra, che sta andando verso l'Inter. Una volta tutti questi giocatori italiani forti venivano solo esclusivamente alla Juventus. Che tristezza, cara. Speriamo comunque che a settembre il primo settembre possiamo dire di incontrare per un mercato soddisfacente per tutti noi e anche per l'allenatore. Fino alla fine.
3: Ma con tutto bene, Giacomo. Ma noi abbiamo 150.000 cose da fare. Io qua perdo la testa, ma non mi devi dare una mano. Mi devi dare una mano perché qua perdo la testa. Noi abbiamo 150.000 miliardi di cose da fare. Acchiappare due attaccanti, comprare un portiere, comprare dei difensori centrali, un centrocampista, un trequarti, un esterno, qualcuno in panchina. E tu, Giacomo, mi vai a dire Palestra. Ma cavolo. Pessimismo e fastidio. Ma cavolo, Giacomo, ma con tutte le cose da fare nel mondo, l'unico ruolo dove siamo forti è il terzino destro. L'unico. L'unico. Cioè, una certezza ho di questa Juve. Kalulu. Pier Kalulu. Ma chi se ne frega di Palestra? Il problema deve essere un altro. Che l'Inter ha mezza squadra fatta e ti va a prendere Palestra. Ma nel corso degli anni ha creato una squadra dove può rinforzarsi. Tu ne devi cambiare 10 quest'anno più o meno. È quello, cioè, ma chi che ve frega di Palestra? Perché Giacomo, se tu perdevi Dumfries a 20 milioni di euro, qua la chat non la fermava neanche veramente, nessuno, nessuno poteva fermare la vostra rabbia, eh. Uno come Dumfries, sono andato a vedere i numeri, va sempre in doppia cifra tra gol e assist, sempre. Anche quest'anno che ha giocato poco, perché ha avuto un infortunio grave. Uno del genere a 20 milioni di euro, qua vi... veramente, dovevamo chiudere la chat. E mi parli di Palestra. L'unico ruolo buono che abbiamo è l'esterno destro, il terzino destro. E noi andiamo su Palestra per 50 milioni. Ma che te frega? Non abbiamo un portiere. Per ora non abbiamo un centravanti. Non abbiamo un trequarti. Non abbiamo un centrocampista.
4: Non abbiamo soldi.
3: Non abbiamo soldi. Andiamo in Europa League. Abbiamo un difensore centrale. Dobbiamo fare un terzino sinistro di livello. E noi andiamo Palestra, 50 milioni. Ma cavolo, Giacomo, ma la realtà qual è di questo mondo? Io impazzisco con questa roba.
1: E io vado.
3: Cavolo, sì. Altro vocale. Perdo la testa su ste robe.
4: Il seguente messaggio è stato inviato alle 16:32:59 secondi da Peppe.
21: Camillo, sono Peppe. Diciamo questa, dopo la conferma di Spalletti, è l'unica notizia buona, visto che mercenari è meglio che vanno via dalla Juventus, anche se il calcio è già questo, ma visto il rendimento assurdo quello che è Cristo Vlahovic alla società. E niente, poi tutto in divenire, io credo che sia un po' la difficoltà generale del calcio italiano a tenere, diciamo, anche giocatori medi come Vlahovic a quelle cifre, mentre in Inghilterra un giocatore medio come Vlahovic viene valutato a quelle cifre.
3: Grazie per il tuo vocale. Il top sarebbe prendere Colo in prestito con obbligo di riscatto e comprare Sorloth. Sorloth con Colomoni, tanta roba. E Palestra, sei chiaro, sempre Palestra. Siamo finiti, Camillo, ammettilo. In Italia ormai veniamo dopo l'Inter, Napoli, Roma, e metto pure l'Atalanta con una proprietà di idee molto chiare. E Andrea, si è messi male. Cioè, è inutile. Però dobbiamo risollevarci, cioè è ciclico, devi azzeccare qualcosina e devi andare a, in questo momento qua, non è che puoi dire compro tutto e tutti, no, qualcosa lo devi lasciare andare. Siamo nell'epoca in cui adesso l'Inter è come eravamo noi negli anni degli scudetti, e tra l'altro ha vinto molto poco l'Inter, per il tipo di squadra che ha creato nel corso degli anni. Perché? Perché loro inseriscono un giocatore o addirittura non inseriscono mai un giocatore. Noi quegli anni lì vincevamo sempre lo scudetto, loro non lo vincono tutti gli anni, quindi in questo caso secondo me siamo un pochettino più indietro. E quando sei un po' più indietro non puoi andare su un giocatore forte e dire quello è mio. No, o lo scopri, quindi come volevi fare tu lo scorso anno, perché lo scorso anno la Juve è l'unica che è andata all'Atalanta a dire Palestra quanto costa? Gli hanno detto 30 milioni di euro, hanno detto no, guarda, Palestra per 10 presenze 30 milioni di euro è troppo, non possiamo. E bomba, è finita. Ora Palestra va forte, l'Inter deve comprare 1-2 giocatori e può spendere quei soldi, a parte che secondo me Palestra poi alla fine andrà in Premier League, secondo me. Però, ripeto, guardate anche come vende Dumfries. Perché regala Dumfries, Dumfries è uno forte, forte. Lo dà 20 milioni di euro. Questo è il discorso. Forza Andrea Agnelli, dice Antonio. Poi, e tu chi prenderesti come titolari? Io prenderei una punta, anzi due punte. Un mediano, un trequarti e un difensore centrale. E un terzino sinistro. Vado così, veloce. Kim, Udogi. Un centrocampista d'ordine alla Lobotka, non deve essere solo Lobotka, ma alla Lobotka, Brahim e Colomoni. Questi sono i miei preferiti. Capite che per fare un mercato del genere non posso spendere 50 per Palestra? Capite questo?
4: E mancherebbe il centravanti di ruolo.
3: Sì, vado con Colo e poi ne cerco magari uno alla Pellegrino, dove non lo so. Metto un ragazzo, Puchka. E dico, guarda, per Pellegrino ti do un ragazzo dei soldi. E così vado. Io avrei comprato Dumbia del Venezia, che è finito allo Sporting Lisbona. E così dobbiamo provare a fare. È ovvio che adesso non posso mettere tutto il mio budget su Palestra. Non posso. Ho un ruolo dove funziono e tengo lì. Quelle robe. Cioè, comunque devo inserire 5 titolari. Non è che ne devo inserire. Ne devo inserire 5 perché non ho nominato il portiere. È ovvio che vorrei carne secchi. Ma carne secchi posso prenderlo se devo fare un colpo, due. Se ne devo fare 6 nei titolari, è difficile. È difficile. Poi se vogliamo andare avanti tutto l'anno a dire ma Palestra è forte. è fortissimo. Però la Juve in questo momento ha tante cose da fare e il terzino destro non è una priorità. Se ne prendono Minghese a zero, sono contento. Perché è un'alternativa a Kalulu. Non mi serve un titolare, mi serve un'alternativa a Kalulu. Se mi riprendono in prestito Holm, per quanto sia fragile, mi tengo Holm. Vocale.
0: Ciao, sono Andy da Tirana. Secondo me, se il problema fosse l'attacco, come mai abbiamo visto giorni felici con Vivaio, Boriello, Matri, Quinta, Giovinco, Bocino, Fonseca, Padovano, Kovacevic, Zalaceta? Non voglio nominare i titolari di lusso del Piero, Trezeguet, Inzaghi, Bovovieri, Vialli, Ravanelli. Lasciamoli da parte quelli là. Il nostro problema non è l'attacco, il nostro problema, secondo me, è che non siamo riusciti, dopo aver perso tutti gli uomini di esperienza in finale abbiamo perso in una stagione Danilo, Rabiot e Szczęsny, tanto per dire, e abbiamo preso un architetto per farci un progetto, per realizzare un'idea di calcio, e poi abbiamo sostituito l'architetto mentre i lavori erano in corso.
3: E... Va bene, grazie per il tuo vocale, ho compreso. Scambio alla pari cambioso per Rone, non penso. Havertz per adesso non è un nome, poi è più un tre quarti che una punta. Il giocatore mi fa impazzire Havertz, ma credo che l'Arsenal se lo voglia tenere stretto. Da Rio da Palermo il problema non è perdere Vlahovic, il problema è che avremmo voluto tenerlo perché non ci fidiamo dell'abilità della società nel prendere un attaccante di livello, d'accordissimo al 100%. Poi non è che Kalulu sia Cafu, Maicon o Claudio Gentile, però è il migliore della stagione, ragazzi, è il migliore della stagione. Cioè, se mi vendi Kalulu e vuoi prendere Palestra, per me non ti cambia nulla, non ti cambia nulla. Però se mi porti 50 milioni per Kalulu e vuoi spendere 50 per Palestra, va bene. Però ragazzi, se c'è una cosa che ha funzionato è Kalulu. Se mettiamo la stagione di Kalulu e quella di Palestra, è meglio quella di Kalulu. È così. Perciò, insomma, guardiamo anche un po' le cose buone. Le cose buone sono Kalulu, Yıldız, un po' con Seisao e la futuribilità forse di Thuram. Resto, c'è poco da salvare in questa Juve.
4: Ci sarebbe da fare anche la panchina all'altezza.
3: Esatto, cioè...
4: Perché Spalletti quest'anno non è stato soddisfatto di chi entrava.
3: Ma è quello il discorso. Cioè, basso la Juve, livello. Lo scorso anno Palestra è andata a bussare all'Atalanta, Ha detto sono 30, ha detto no, 30 non ce la faccio. Questo è stato il discorso, Ora non siamo nella, cioè quando sbagli tutte le punte, una la perdi a zero, uno lo vuoi vendere, l'altro non l'hai mai fatto giocare. Quando sbagli tutte le punte le devi fare 2/3, perché c'è il rischio che tu debba fare 2/3 attaccanti. Capite? Sbagli tutte le punte le devi fare 2/3, perché c'è il rischio che tu debba fare 2/3 attaccanti. Capite che prendere la riserva di Kalulu a 50 milioni di euro non può essere fattibile? Non può essere fattibile. E spendere 50 milioni di euro per Palestra e metterla a sinistra che non è Mancino? Non è fattibile? Non siamo in un momento in cui possiamo andare su Palestra. E soprattutto non ne abbiamo bisogno in questo momento qua, Non ne abbiamo bisogno. Se c'è uno che ha fatto una stagione di alto livello è Pier Kalulu. È Pier Kalulu. Poi se vogliamo criticare anche Pier Kalulu, allora vale tutto. Allora vale tutto. Vocale.
1: Ciao Camillo, complimenti prima di tutto perché sei il numero uno dei giornalisti del mondo Juve. Ma io dico solo una cosa, qui si fanno tanti discorsi fra noi tifosi, ci accapigliamo, ognuno dice la sua, quando forse il discorso che dovremmo fare tutti insieme in maniera molto onesta è dirci che Gianelka vuole venderla la Juve.
3: Non è così.
1: Che le scelte che ha fatto in questi anni sono secondo me chiaro indice del fatto che lui vuole tenere la galla con dirigenti non top di gamma, che facciano il loro ma che non ci facciano eccellere, per poi quando arriva l'offerta giusta fare questo closing e sganciarsi da un altro degli asset storici della famiglia Agnelli.
3: Non è così, non è così. Sulla Juve non è così. Ha svenduto parecchio del. Anzi, venduto parecchio del suo patrimonio. Ma sulla Juve non ci sono questi segnali. Non ci sono questi segnali, quindi non possiamo dire questa cosa. Poi magari succederà, ma non possiamo dirla oggi. Grazie come sempre per il vostro affetto e la vostra passione legata alla Juventus. Appuntamento a domani, grazie a Manuel.
4: Questa trasmissione è andata in onda dalle 16
3: alle 17. Alle 17.
4: In diretta.
3: È stata una serata bellissima, io sono a posto così. Ciao.
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da

0: Clausola nazionale di salvaguardia per la difesa ricorrano ad una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato in una conferenza stampa dal commissario dell'Unione Europea all'economia, che ha confermato la possibilità di flessibilità anche dunque per l'energia, ma ha sottolineato che ci sono dei paletti, ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, ma non ci saranno tagli alle accise.
1: Una violazione informatica ha esposto i dati personali di circa 600.000 famiglie palestinesi nella striscia di Gaza. Secondo quanto riferito, soggetti non autorizzati hanno avuto accesso a informazioni raccolte attraverso la piattaforma utilizzata per registrarsi ai programmi di aiuto alimentare ed economico. Tra i dati compromessi figurano nomi, numeri di documento, contatti telefonici e informazioni sulla posizione geografica delle persone registrate.
0: Ridurre la dipendenza dell'Unione Europea dai fornitori di paesi terzi, introducendo un quadro europeo di sovranità per i servizi cloud, che sarà usato anche per orientare le scelte delle amministrazioni pubbliche, è una delle misure chiave del Cloud and AI Development Act presentato dalla Commissione Europea. Bruxelles ritiene che le gravi dipendenze strategiche espongano l'Unione Europea a rischi per il controllo dei dati, la continuità dei servizi e la sicurezza economica. Il piano introduce 4 livelli di garanzia per classificare i servizi cloud in base ai requisiti di sovranità e alle esigenze delle amministrazioni pubbliche.
1: Sempre più giovani scelgono di restare nel mezzogiorno e avviare un'attività. Sono oltre 2.200 le domande presentate per il programma Resto al Sud 2.0, per un valore complessivo di 153 milioni di euro. A trainare la crescita sono soprattutto le donne. Quasi il 40% delle nuove attività finanziate sarà infatti a conduzione femminile, una quota superiore a quella registrata nel centro-nord. Turismo, servizi alla persona e supporto alle piccole imprese sono i settori più richiesti.
0: Il calcio, tanta attesa per il debutto da CT ad interim di Silvio Baldini, pronto a guidare l'Italia nell'amichevole contro il Lussemburgo. Il commissario tecnico ha deciso di puntare su numerosi giovani per la gara in programma questa sera alle 20.45 allo stadio di Lussemburgo. Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. Donnarumma tra i pali, in attacco c'è invece Pio Esposito nel tridente con Cherubini e Coleoscio.
1: Per ora è tutto, a più tardi.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
2: Ci siamo, buon pomeriggio a tutti, buon inizio settimana.
3: Mica si è sentito quello che si stava dicendo.
2: No,
3: buon inizio settimana, Marangio, per te.
2: Che cosa?
3: Per te buon inizio settimana, è mercoledì.
2: No ragazzi, è mercoledì, lo so, buon inizio settimana, nel senso che comunque nel frattempo
3: non è
2: stato...
3: Non è la botta qui.
2: Smetti. C'è stato lunedì, scatole, c'è stato martedì,
3: sì. Marangio c'ha il rosso,
2: il 2 giugno sì. E mercoledì comincia una nuova settimana sì. Che finirà prima. Perché finirà
3: questa è la settimana totonno,
2: allora Totonno ha instaurato un nuovo calendario

0: lavorativo.
1: Okay.
0: Dal mercoledì al sabato. Se siete d'accordo, votate la sua lista e lui si candida. E ha detto
1: quindi
0: che...
1: ma si lavora anche il sabato? No, quindi mercoledì, venerdì.
0: Mercoledì, venerdì.
1: Okay,
0: mercoledì,
1: perfetto.
0: Venerdì, e lui è disposto a, se viene eletto,
2: sì,
0: destituire la seconda carica dello Stato e metterci, ha detto, un nome che lui stima molto come politico.
1: Sì, eh?
0: Mm.
1: Chi è?
0: Ezio Greggio, ha detto. Andrebbe benissimo.
1: Non ho idea.
0: Allora, ragazzi, noi sorridiamo, ma siamo abbastanza arrabbiati per motivi diversi.
2: Sì.
0: Ve lo dico subito. Io sono arrabbiato, relativamente arrabbiato.
1: No,
0: perché
1: siamo riflessivi.
0: Riflessivi. La notizia del giorno, come sapete, è la separazione ufficiale tra Vlahovic e la Juventus. Detto che nel momento in cui non hai rinnovato il contratto, di fatto le strade si sono separate con quella doppietta al Torino, e cominciamo a pensare che quella scivolata con la mano così tipo d'inchino alla fine dopo il secondo gol sia stato un po' una sorta di saluto. Perché a me tornano in mente anche le parole, non mi ricordo in quale occasione, quando lui a fine partita disse vediamo sul futuro.
1: Come
0: però,
1: no? A Lecce.
0: Però non mi sembrava poi così convinto.
1: Che si chiuse anche nelle spalle, no?
0: Esatto, se non lo so, vediamo. Allora, io vi dico subito la mia. Sapete tutto quello che ho pensato di Dusan Vlahovic dal punto di vista tecnico in questi anni. Sapete che penso che lui poi tutto sommato...
1: Colpa di Rossi.
0: No, ma penso che stavolta ci abbia abbandonato definitivamente.
1: Sì.
0: Sapete che penso che in questi 4 anni tutto sommato abbia più preso soldi dalla Juventus che dato qualcosa alla Juventus tecnicamente. Lo ringrazio per tanti gol pesanti e belli per i quali ci ha fatto gioire e festeggiare. Lo ringrazio in particolare per il gol in finale di Coppa Italia, che è stato pesante e ci ha permesso di alzare almeno un trofeo negli ultimi 6 anni.
1: Già.
0: Però io di quella sera ricordo molto di più Massimiliano Allegri, anche se poi chi va in campo deve far gol e chi fa gol la decide, quindi sicuramente lo merita. Dopodiché, se io devo mettermi a riflettere su questi 4 anni e mi dicono oggi Vlahovic se ne va, non verso neanche una lacrima come ho fatto per Dybala, non verso neanche una lacrima come ho fatto per Gonzalo Higuaín. Non mi arrabbio, non mi dispiaccio per quando se ne andò Ronaldo, che tanto sapevo che se ne andava, ma chiaramente quando se ne è andato e poi è venuto Moise Kean è stato sicuramente un problema. Quindi complessivamente io non mi straccio le vesti. Provo ad anticipare quello che dirà Alessandro. È chiaro che adesso, se tu mi prendi Colomani, diventa il sorriso che mi dai a colazione col caffè, ma prima poi dopo mi devi servire la colazione intanto.
1: Oh,
0: e poi ci sarà
1: arancio,
0: e poi ci sarà il pranzo, no?
1: Sì.
0: Tu ti ho preso Colomani, ok, giro lo zucchero nella tazzina, buono sto caffè, va bene,
1: io lo
0: va
1: prendo
0: bene
1: senza zucchero il caffè.
0: No, tu sei, figurati, non si è mai di emozioni in Davide Adore. E quindi giro, bevo e dico ok, perfetto. Poi come ci muoviamo invece per la colazione, per il pranzo?
1: Bravo.
0: E per la cena?
1: Bravissimo.
0: Questa è la prima cosa.
1: Bravissimo.
0: Dopodiché io ho un messaggio anche per Vlahovic, ma non solo per lui, per tanti giocatori. Quando io mi arrabbio dei messaggi sui social è perché li trovo stucchevoli. Quando lui scriveva io scendo all'inferno per la Juventus, non ci prendiamo in giro. Se dobbiamo avere applausi, consensi con queste frasi che chiaramente non scrivono loro, ma i loro social media manager sicuramente, però beccati da loro, dai propri agenti, evitiamo. Io preferisco a questo punto il silenzio coerente del Ronaldo di turno, che ti posso dire che tanto lui ha detto sono un cane, in che senso? Vi spiego. Io ti porto il valore, tu mi paghi fino all'ultimo centesimo. Se dopo la manovra stipendi mancano 20 milioni e l'errore è stato mio che non sono venuto a firmare la carta, io però quei 20 milioni li prendo. Però quando scendo in campo ti assicuro gol, rendimento, risultati. E se devo appigliarmi ai social scrivo grazie con 2 z, perché manco quello ho imparato a fare. Ma a me quello fa sorridere, perché dico a me interessa vedere quello che succede sul campo. Se voleva scendere all'inferno con una società, lui 6 milioni più bonus se li prendeva. Perché caro Dusan, il vero inferno, al vero inferno, nel vero inferno, pardon, c'è sceso un certo Buffon che rinunciò a dei soldi, aveva appena alzato la Coppa del Mondo e disse io la Juve non l'abbandono. Nel vero inferno c'è sceso Del Piero, Camoranesi, campioni anche loro del mondo, Trezeguet, Nedved, e possiamo continuare ancora. Quindi siccome il mio parametro sono loro, ok, in termini di attaccamento, a me non mi ha mai convinto il suo attaccamento. Poi, come dicevamo, arriva bene, nell'ultimo anno gli ha piazzato 12 milioni. Lui doveva per forza allungare il contratto spalmando l'ingaggio. No, perché giustamente lui dice: oh, mi hai fatto firmare tu, quei soldi me li prendo. Bene, te li prendi. Poi parliamo, perché ti faccio un altro contratto. Se anche lì, quando parliamo, dici: no, io ne voglio almeno 8 più bonus, allora tu l'inferno non sai manco che significa che. Non ti dico dove ti auguro di andare, ma ti auguro di trovare la tua sistemazione ideale che possa rappresentare appieno i tuoi stimoli, il tuo io e la tua storia. A noi, a me personalmente, non mancherai. Buon pomeriggio, Vincenzo Maranto, Alessandro Santarelli, Fede Rossi.
1: Ma,
0: a te la parola, Ale.
1: Prima cosa, l'indizio l'avevi dato te, Vincenzo, perché quando hai raccontato, tramite appunto la persona che ci aveva detto che lui stava dando mandati in giro per tutta Europa,
0: certo,
1: a procuratori,
0: certo,
1: tra cui uno in Spagna per provare a trattare con Real Madrid, quella era l'indizio che lui se ne sarebbe andato.
0: Esattamente.
1: Perché noi non facciamo mercato, diciamo sempre, ma insomma qualcosa ci viene detto, qualcosa ci dicono, e quindi lì mi ha fatto pensare. Poi non andrà a Real Madrid, ma se tu firmi dei mandati, delle procure,
0: prendi, mi dici.
1: Esatto, bravissimo. Quindi quello era il primo indizio. Io la penso un po' diversamente, Vincenzo, nel senso che non rimpiango, sono sicuro, Vlahovic, però oggi abbiamo dato via il miglior attaccante che avevamo. Oggi abbiamo dato via il miglior attaccante che avevamo. Fenomeno? No. Grandissimo giocatore? No. Migliore Davide Pendà? Sì. Migliore di tanti altri? Sì. Quindi, non hai accettato l'offerta della Juve? Ciao, perché giustamente quello che hai detto te, Vincenzo, è sacrosanto, altro che inferno. Non hai accettato di venire con la Juve? È legittimo, ma io non guardo alla persona Vlahovic, perché non me ne frega niente. Qui invece molti oggi festeggiano perché gli stava sulle palle Vlahovic, no? Perché è diventato un po' l'Allegri della situazione. Non mi interessano, scendo in questa arena. Io per oggi guardo alla Juventus e dico due cose. Prima, adesso vediamo che dirigenti abbiamo, però. Perché ora i nostri dirigenti devono prendere un portiere titolare forte, un attaccante titolare forte che non è Colomani e un difensore centrale forte, perché Bremer andrà via. Quindi è tre quarti della spina dorsale della squadra. Portiere, attaccante, difensore centrale, e lascio perdere il centrocampista. Adesso la palla passa a voi. Fatemi vedere cosa sapete fare. E aggiungo pure, Spalletti in questo momento non è per niente contento, perché lui diceva: io vorrei un giocatore alla Vlahovic. Bene, aveva Vlahovic, e quindi, cioè, se ho Vlahovic mi tengo Vlahovic. Ora non ce l'ha più il giocatore alla Vlahovic, perché Vlahovic è andato via. Speriamo di non rimpiangerlo. Oggi, 3 giugno 2026, gli attaccanti della Juve sono Openda e David. Benissimo, c'è tempo. Come lì, fammi vedere. Io, guarda, sono contento, perché adesso potremo capire il valore e il livello dei nostri dirigenti.
0: Oggi, 3 giugno 2026, per la prima volta, anzi una delle poche volte, io e Alessandro non siamo d'accordo.
1: Certo.
0: Ed è bello, perché,
1: assolutamente.
0: Perché quando tu dici, lasciamo stare l'antipatia, l'antipatia è una cosa, il valore e la cifra umana è un altro. Per me conta è come l'aspetto umano. Allora non conta nella misura in cui sei Ronaldo, e ovviamente Vlahovic non è Ronaldo, perché nel momento in cui sei Ronaldo tu compri una macchina, compri un'azienda, compri uno che fattura gol, ok? Compri uno che poi magari ti ha messo in ginocchio per mantenerlo, però ti ha portato 103 gol in 3 anni, per dire, insomma è uno che i gol te li ha fatti.
1: Beh,
0: ti ha trascinato, ti ha fatto crescere ed è stato una macchina vera e propria. E là il fattore umano me ne frega zero, nel senso che so che lui è presente a se stesso, è un atleta esemplare, è una macchina da guerra, e la macchina da guerra la metti sul campo di battaglia e butta giù tutto. Io per la prima volta, pensa che sono, mi permetto di stringere la mano a distanza, per la prima volta addirittura a Damien Comolli, se lui, a differenza di Cristiano Giuntoli che l'aveva tirato per le lunghe, avrà detto a Vlahovic: questa è la sedia, sediamoci, allora noi i discorsi te li facciamo, questo è un progetto che si deve ricostruire, anche per colpa vostra la Juventus,
1: certo,
0: non è in Champions League,
1: soprattutto,
0: no, ho giocato tante volte, ne hai mangiati tanti di gol, tu fai parte della squadra,
1: certo,
0: le responsabilità vengono divise per tutti,
1: giustissimo,
0: non siete andati in Champions League, quest'anno non possiamo fare regali a nessuno, ma ci vogliamo sforzare, guarda un po', per te ci vogliamo fare un'eccezione, guarda un po', e ti offriamo per 2 anni, oltre al set di pentole e un invito al matrimonio di Combiners, ti offriamo 6 milioni di base più bonus che ti possono portare, a seconda del tuo rendimento, che incide sul rendimento della squadra e sulle eventuali vittorie e obiettivi raggiunti, qualcosina in più in busta paga. Beh, ti abbiamo trattato, no, Dusan?
2: Sì, sì.
0: E se io dall'altra parte dico, mi sento di no, dire certo, no, io voglio partire da 8 e 10 e Damien Comolli ha detto guarda, a 3 metri dalla tua schiena, sulla sinistra, c'è una porta, tu adesso apri quella porta, esci e vai in tutte le squadre a cui hai dato mandato e vedi chi ti apre la porta, perché questa da adesso resta chiusa.
2: Ma
0: se lui ha fatto questo,
2: sì, sì, per carità,
0: io gli stringo la
2: per
0: mano.
2: Per ora mi porta l'attaccante.
0: Perfetto.
2: Più forte di Vlahovic.
0: Arriviamo alla seconda parte, questa è la cosa importante. Secondo me di attaccanti più forti di Vlahovic ce ne sono abbastanza nel panorama, nel panorama, ovviamente non David Openda. Secondo me, come ti ho detto, Colomani è un sorriso che mi dai con il caffè a colazione prima di fare colazione. Chiaro che questo non ti porta soldi, perché tu Vlahovic l'hai perso a zero, ma avevi anche questo tesoretto, 6 milioni più bonus che avevi stanziato per lui, che adesso puoi stanziare per un altro giocatore. Ce ne sono altri da prendere a parametro zero? Forse sì. Ce ne sono altri in cui puoi investire qualcosina di soldi e poi offrirgli questo ingaggio? Sicuramente sì. Come vedete, non il Lewandowski di turno, perché va a giocare addirittura al Beşiktaş, che gli offre una base di 10 milioni. E capite bene che se si presentava il suo agente da noi a dire partiamo da 10 milioni e la Juve dice il massimo nostro è 7, quello dice
2: beh,
0: allora
2: quello è il problema.
0: Discorso che deve fatto a Vlahovic prima vale per me, io sono l'agente di Lewandowski, quella è la porta, io adesso
2: certo,
0: mi alzo,
2: Vince,
0: e me ne vado.
2: Ma hai centrato il punto, a me di Vlahovic me ne frega il giusto, cioè zero. Ora però come lì mi deve dimostrare che porta a Torino un attaccante che non prende 8, che non prende 7, che non prende 6, ma che prende dai 5 in su, forte tanto quanto.
0: Certo.
2: Quando me lo porta, io gli dico bravo, bravissimo. Posso dire che ho un po' di paura? Lo posso dire? Ho un po'
0: ma
2: di paura,
0: certamente.
2: Io ho cercato di essere un po' più ottimista.
0: È durato un giorno.
2: Mi è durato un... Sì, Vincenzo mio, mi è durato un giorno. Mi è durato un giorno, perché... stupidaggine, ok, ma quando leggo che è sfumato Brahim Diaz, la Juve pensa a Kluivert, io mi sento male, Vincenzo, io mi sento male, stupidaggine, sentiremo una marea di nomi. A proposito, dobbiamo dirvi anche un'altra cosa, giustamente ognuno ha le proprie fonti, noi abbiamo le nostre, poi vedremo chi ha ragione, però,
0: ah, okay.
2: Però io mi sento male, poi se ne va Vlahovic, io non esulto, onestamente io non esulto. Esulto il giorno in cui mi portano non Colomani, Openda e David, perché se l'idea di questi signori è partire con Colomani, Openda e David, veramente si dimettano, ma non sarà quella l'idea. Bene, io aspetto e ve lo dico, voglio fidarmi, portatemi il portiere, perché mica vorremmo ripartire con Di Gregorio, portatemi il difensore al posto di Bremer, e mi sembra che lì le idee ci sono, perché l'idea Kim è una buona idea, portatemi ora l'attaccante. Io ne vorrei due, però portatemelo. Quindi, come abbiamo detto, Vincenzo, deve essere intorno ai 30-40 milioni di ingaggio, di cartellino. Bene. Deve guadagnare meno di 8. Bene.
0: Sei più bonus per arrivare
2: okay.
0: a 8.
2: Deve essere mediamente forte. Lewandowski già ha detto no perché vuole 10. Benissimo.
0: Scende al gradino di Sorloth, Girassi.
2: Sì.
0: O farti venire un'idea particolare.
2: A me Sorloth ti piace, lo sai.
0: E di idee ce ne possono essere tante. Comincio già a rispondere a qualcuno, detto che mi piace che anche su questo naturalmente siete divisi. Chi si sarebbe tenuto Dusan Vlahovic anche impegnandosi la casa, chi invece gli dà un sentito arrivederci e grazie. Però quando magari ci dite ma ha rifiutato l'offerta della Juve, così la chiamate, da 12 offrire a 6 equivale a un'offerta, a me sembra un'elemosina. Allora,
2: sì,
0: il problema è che gli aveva offerto 12
2: dai,
0: a uno che quei 12 non li offre neanche il Real Madrid.
2: Appunto.
0: Il Real Madrid quando ha sentito 12 mi ha detto allora questo è il tuo mandato, tutto a posto, ci sediamo quando intanto abbiamo finito la squadra, intanto abbiamo composto, perché qua sai ci sta un certo Mbappé, qua abbiamo un certo Vinicius Junior, qua abbiamo qualche giocatorino, ce l'abbiamo. Vuoi sederti, vuoi darmi il mandato? Alla nostra cifra e vediamo. Altri club la stessa storia. Andrà al Napoli? Non lo so, ma secondo me De Laurenti sotto più 2 di bonus gli dice sì, magari pensiamoci, hanno appena riscattato Højlund, gli tornerà Lucca, tutto sommato la vedo complicata, ma insomma era il troppo che gli era stato dato prima. Dopodiché 6 non è l'elemosina, 6 è l'offerta massima che può dare una dirigenza i cui giocatori, compresi i dirigenti che hanno scelto male i giocatori, li hanno portati in Europa League.
2: Ragazzi, tutti, se un'azienda, tutti, nessuno escluso, compreso Vlahovic, se un'azienda, compreso Vlahovic,
0: bravissimo, certo. Se un'azienda, ok, non funziona, non funziona. Facciamo l'esempio della radio. Se Radio Bianconera, che fortunatamente funziona perché ha ottimi professionisti ed è stata composta bene in ogni suo elemento, però se a un certo punto arrivasse le dovrei dire: ragazzi, non funziona. Il primo passo che si fa è tagliare quello che non rende. Quindi la prima responsabilità viene data a chi lavora. Si ottimizza, si ricostruisce, eccetera, e si ritorna al giusto livello. La Juventus è andata in Europa League, l'azienda non ha funzionato. Quindi si abbassano gli ingaggi, si stabilisce un tetto e chi vuole andare all'inferno, come scriveva il signor Vlahovic,
2: d'accordissimo con
0: 6
2: te.
0: Milioni mi sembra un inferno dove vorrei andarci anche io.
2: Più bonus.
0: Più quindi. Bonus, ci
2: allora,
0: andrei molto volentieri.
2: Rispondo perché tanto era il tema che voleva affrontare Claudio. Allora Claudio, la provincia di Firenze, io ti dico quello che risulta a noi. Ok, perché ieri citiamo le fonti, ci mancherebbe altro.
0: Ma certo.
2: Ieri Alfredo Pedulla ha detto che Chiellini avrebbe mollato Spalletti. Claudio Zuliani, che forse un po' più di Juve di Pedulla la conosce, ma senza
0: più che altro conosce Chiellini, che credo sia la fonte primaria,
2: ci ha mandato un messaggio e diciamo detto non è assolutamente vero. Chiellini non ha scaricato Spalletti. Poi Alfredo è un grandissimo professionista,
0: è uno straordinario professionista, però
2: amico di?
0: Bravo, io è là che voglio andare. però è chiaro che uno dà una notizia non perché si sveglia la mattina e dice oggi certo. Metto in subbuglio l'ambiente, io e mi invento sta cosa, no,
2: esatto.
0: Alfredo ha le sue fonti, noi abbiamo le nostre fonti, Fabrizio Romano altre fonti, Di Marzio altre fonti, eccetera eccetera, tutto a posto, ok. Però le fonti chi sono? Perché a volte magari c'è anche qualcuno esternamente che vuole mettere il dito nella piaga. No, sai, noi abbiamo mandato via Marotta, ci ha giurato guerra eterna e ce la sta facendo.
2: Pensate un po'
0: a
2: chi è andato via dalla Juventus
0: ultimamente. È andato via qualcun
2: altro
0: ultimamente e magari ci può dar fastidio tante cose. Quindi dice ok, ritorno in ballo nel tuo stesso campionato. Se ti posso rompere le scatole, te le rovino, te le rompo. Perché c'è un allenatore che effettivamente avrei voluto portare pure io, ma non l'ho potuto portare per tanti motivi. Quindi se posso portarlo via, però rispettiamo tutto. E poi magari è vero lì e vedrete che a un certo punto usciranno video di Chiellini che dà le testate a Spalletti.
2: No, ma io ti
0: dico
2: una cosa, Vincenzo, però che la situazione non sia proprio serena, lo sappiamo, uno, due. Ora, come lì dimostrerà a Spalletti, a Santarelli, a tutti i tifosi, che è talmente bravo che ci porterà un attaccante che noi diremo che avevamo Vlahovic. Vai, ciao, aria, meno male che te ne sei andato. Io adesso aspetto, perché guarda che paradossalmente questo mercato, ancora più di quello dell'anno scorso, mette di fronte i nostri dirigenti a delle responsabilità enormi, perché devi ricostruire non tutta la squadra, la spina dorsale, portiere, difensore centrale, attaccante, e gli levo l'onere del centrocampista, tanto questi ci abbiamo. Poi se vogliamo da via Kuhn Miners, che vuole andare a Roma, bene, però come ti chiami te, un venì zona Casar Palocco, perché sei troppo vicino a noi, lontano, più lontano non ti vuole più vedere. Onestamente non ho niente contro di te, ma sono di quei giocatori, visto ieri la lista che abbiamo fatto, ecco, che io non vorrei proprio più vedere a Torino. Pensa, se oggi mi chiedessero chi vuoi vedere tra Di Gregorio e Kuhn Miners, Di Gregorio tutta la vita, Kuhn Miners ce l'ho qui, proprio qua, quindi se ne va da Roma, in Belgio, in Francia, in Australia, dove si sta bene, dove li farà lui, basta che non sia più a Torino. Però, levo il centrocampista, portiere, difensore centrale al posto di Bremer e attaccante. Damian, tutto tuo, fai. Io guardo, tanto non mi occupo di mercato, se non le cose che cerco, guardo e sono sicuro che farei bene. Non fa un cazzo a Spalletti, però, perché se Spalletti il 13 luglio, giorno del raduno, si presenta e c'hai magari Colomani, Opendai e David, si comincia male, eh?
0: Dopodiché apprendiamo da tutto mercato web, ma questo giusto per tornare a fare ordine eccetera, che la Juventus avrebbe chiesto informazioni senza formulare offerte per Marco Palestra.
2: Chi?
0: Ora, per Palestra.
2: Chi?
0: La Juventus. No, la Juventus.
2: Chi ha detto le sportive dell'Atalanta?
0: Ok. Perfetto. Soprattutto quanto ha chiesto l'Atalanta all'Inter, 40, 50, eccetera. Io non credo che si andrà mai a Dama su un'operazione del genere.
1: Figurati.
0: E però sono,
2: ma poi
0: conosco...
2: è il primo dei problemi che abbiamo questo, Vincenzo.
0: No, infatti, però immagino anche che ci sia. Non posso nemmeno considerarla una strategia di mercato per dar fastidio all'Inter, perché insomma l'Inter ti dice fratello mio.
2: Sai, l'Inter perde Maicon, scusami,
0: per 20 milioni,
2: non
0: è che ha fatto Dumfries. Non ha fatto tanti soldi, ha fatto 20 milioni, però dice io vado in Champions League.
2: Però
0: io
2: più bisogno di noi lì.
0: Sicuramente. Detto questo, io mi auguro veramente, perché l'ho data sta notizia,
2: no, fatto bene,
0: ho chiesto informazioni, mi auguro che... Io bramo la Juventus di un tempo, quando non si sapeva nulla, quando non dicevano nulla e all'improvviso arrivava il giocatore. Io mi auguro che l'indirizzo che ha dato John Elkann, almeno a parole, al mercato, dicendo evitiamo trattative estenuanti, protentativi qua a destra e a sinistra, come se fossimo una squadra allo sbando, quale probabilmente in qualche modo siamo... cerchiamo di puntare dritti a degli obiettivi.
2: Bravissimo.
0: Perché
2: bravissimo.
0: Se si cominciano a fare
2: bravissimo
0: mille nomi,
2: Vincenzo,
0: e poi alla fine ti viene Meret, e poi alla fine ti viene Supinian, e poi alla fine ti viene Pellegrini,
2: problema è quello. E ritorno al ragionamento, vedi che poi purtroppo siamo sempre d'accordo su tutto, porca di quella miseria.
0: So.
2: Se Spalletti dice va bene, ok, e porta Stupipon, ora per fare un esempio,
0: sì,
2: in attacco, te cosa fai se sei Spalletti?
0: Appunto. Ovviamente, ma Spalletti in questo momento, appunto, io gli sono vicino e gli do una
2: anch'io
0: pacca sulla spalla, gli dico amico mio fatti coraggio e speriamo bene, perché lui voleva Alisson, l'abbiamo preso, ma non la stampa, all'interno della Juve,
2: bravo,
0: lo abbiamo preso,
2: bravo,
0: e il giorno dopo, ma io veramente ho letto un esperto di mercato che ha detto che in realtà il Liverpool ha detto no, sì, ma non ti preoccupare, l'abbiamo preso, e non l'hanno preso, va bene, lo vuoi Martinez?
2: Bravo.
0: Lo vuoi Martinez? Lo vuoi Martinez? Beh, insomma, carattere discutibile, ma almeno c'ha carattere, mi piace. Però forse costa. In alternativa, te lo porto vicario, quello dice, allora mi state prendendo in giro o cosa? Se adesso mi tiri fuori un giocatore che costa 50 milioni e tu quei 50 milioni magari li dovresti spendere per un attaccante a occhio e croce... Spero che non sia arrivata sta voce a Spalletti che direbbe sì, vabbè,
2: no,
0: ma allora mi volete prendere in giro.
2: Perché se, per l'amor di Dio, io Palestra lo prenderei domani mattina. Ma è l'emergenza della Juve in questo momento?
0: No, no. Sono 50 milioni che spenderesti?
2: Ora no.
0: Vincenzo,
2: c'è da fare portiere, difensore centrale e attaccante.
0: Tra l'altro, non ce li ho. Non
2: difensore
0: ce li ho.
2: Centrale, perché Bremen andrà via. Portiere, perché ce l'abbiamo. E attaccante titolare, non Colomani, titolare. Beh, Palestra sarebbe la ciliegina sulla torta. O se poi ragazzi ci portano difensore centrale, portiere e attaccante più Palestra, io mi tatuo qua la faccia, non ho nessun tatuaggio, mi faccio la tatua di la statua,
0: gli occhi di Camolì,
2: il tatuaggio di Camolì. Però oggi 3 giugno, vero, per carità, appena iniziata l'estate è lunga, però portiere ce l'abbiamo e stiamo facendo i nomi di tutto il mondo, attaccante ora abbiamo risolto la telenovela, ce l'abbiamo, e molti mi dicono Ale, per l'amor di Dio, anche il centrocampista, sì, ma anche in questo momento il centrocampista dei tre ruoli centrale di difesa, portiere e attaccante è quello che viene come quarto secondo me ora, Vincenzo, perché ora io sono preoccupatissimo su due ruoli, attaccante e portiere. Però mi fido, pensa, mi fido, oh, io mi fido, che devo fare?
0: L'importante è che la gente sa, cioè la gente, che sappiate tutti che, per chi ancora scrive Lewandowski, la Juventus si ferma a 6 con bonus a 8, ma devi prendere proprio un giocatore stratosferico. Lewandowski si siede e si toglie un po' di forfora dalle spalle per 10.
2: Però siamo, fammi dire che siamo anche alla follia, perché uno di 37 anni,
0: Ale,
2: 38 che ti chiede 10.
0: Ale, noi siamo alla follia. Però se in Turchia ti dicono da meno, anzi è buono. Buono, 10. Wow. Io pensavo almeno 2, almeno 15. 10 ce li ho, fa la segna su io. Il problema siamo noi sistema Italia. Siamo noi sistema Italia e siamo noi Juventus diventata povera. E siamo diventati, tra virgolette, poveri. Quando sei povero di denari, devi essere ricco di idee. Questo è il punto. Siamo ricchi di idee? Perché a leggere qualche cosina.
2: Andiamo in pausa, torniamo fra pochissimo, ragazzi.
0: Sta ricchezza di
2: non
0: idee,
2: vi
0: non
2: poniamo quesiti,
0: vedo,
2: perché siete una marea.
0: Che
2: a tra poco.
0: Chiedere.
3: Due colori, due voci.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, giornata tutta a tinti azzurre al Roland Garros, con ben tre italiani impegnati nei quarti di finale. Flavio Cobolli gioca il suo secondo quarto in uno slam contro il canadese Feliu Jaliassim. Oltre a Cobolli, l'attenzione sarà anche sul derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, in programma stasera alle 20:15. Due tennisti che prima dell'inizio del Roland Garros erano fuori dalla top 100 si affronteranno per la prima volta a livello ATP. Si tratta del 33esimo derby italiano nella storia degli slam. Nel doppio misto tornano in campo anche i campioni in carica, Errani e Vavassori, impegnati in semifinale. Ottimo momento dunque del tennis azzurro, che fa esultare anche il CT del tennis maschile Volandri.
6: Abbiamo un'armata di ragazzi straordinari, anche quando Muso per infortunio, gli anni per quello è successo, non sono in gara, arrivano comunque le buone notizie. Tre italiani in quarti, sicuramente ne avremo uno in semifinale.
5: Siamo al calcio. Dusan Vlahovic lascerà la Juventus, l'attaccante serbo che è uscito verso mezzogiorno dalla Continassa dunque non rinnoverà il contratto con i bianconeri in scadenza il 30 giugno. Raggiungere un'intesa non era facile, le richieste di Vlahovic erano chiare: 8 milioni a stagione più commissione e premi alla firma, ma assai diverse dall'offerta della Di Comolli, 6 milioni più bonus. Risultato dunque niente firma sul rinnovo, e ora il nome dell'attaccante, che dunque risulterà a breve svincolato, e su taccuini di alcuni club rimasti alla finestra. Vediamo la nazionale di calcio stasera alle 20:45, prima delle due amichevoli per gli azzurri contro il Lussemburgo. Il CT Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. Donnarumma ci sarà tra i pali in attacco, c'è più Esposito nel tridente con Cherubini e Coleoscio. Questi due test amichevoli sono una grande opportunità per i ragazzi, dice il CT ad interim che sentiamo in conferenza stampa.
7: Questa è una grande chance, che questi ragazzi stasera possono dimostrare il loro livello e dimostrare che se si gioca con coraggio, anche con razionalità, ma se si gioca con coraggio e con la felicità nel cuore di giocare una partita di calcio, si ottengono dei risultati impensabili.
5: La Formula 1, Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni, lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato dunque ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco. Si legge nel comunicato: Ferrari annuncia il rinnovo dell'accordo con Leclerc, che continuerà dunque a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del campionato del mondo di Formula 1. Non potrei essere più felice, le parole del campione della Ferrari Leclerc. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi centro occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Meraviglioso mondo di Santarelli.
7: No, mi stai facendo sentire veramente un...
6: Ma è un'analisi dei fatti.
7: Sì, ho capito, Marangio, però...
6: Il letto lo fai.
7: No, manco a distruggermi così.
6: Una lavatrice se fa.
7: Ma che sei matto?
6: No, ho fatto l'elenco delle cose che non ha mai fatto in vita su Santarelli. Davanti no, a ogni difficoltà c'è un esperto che viene a dargli una mano.
7: Sì, stavamo vedendo, no? A proposito, a Roma, zona nord di Roma, perché io a casa nostra c'era il sole.
6: Sì.
7: E c'è stato veramente una volta c'è un fortunale, in realtà un
6: tornado bello e buono, cioè tornado, vero, reale.
7: Sì,
6: volato di tutto
7: tra cui le tende, quelle, no, che si mettono fuori nei balconi. Allora io ho detto, meno male che c'è chi se ne occupa, perché se arriva un tornado io non saprei nemmeno da dove cominciare per
6: come
7: alzare la tenda.
6: Bravo. E cominci a correre, a strillare magari.
7: No, la mia vola.
6: La tua
7: cioè,
6: vola,
7: arriva al vento, che
6: non
7: vola
6: la
7: tranquillamente.
6: Non la togli.
7: Sì.
6: Allora da lì abbiamo fatto l'elenco, ma una lampadina sai come? No. Ma è un tubo lo sai riparare? No. Ma una pulizia, raga? No. Ma un piatto di pasta ho detto, e lui ha detto sì, piatto di pasta sì, è fatto in bianco, fatto in che senso? Il sugo lo sai fare? No. E allora, no, signore
7: aspetta,
6: e signori,
7: ci sono dei sughi meravigliosi pronti.
6: Pronti, certo. Vi offro Alessandro Santarelli per qualsiasi.
7: Non faccio pubblicità, ma ce n'è una
6: di una marca, di una che marca. Ti piace.
7: Sono buonissimi.
6: Gra.
7: Sì, bravo.
6: Capito. Ma io esce troppo buona. Sì.
7: Va bene,
6: veniamo
7: allora.
6: A noi, dai,
7: ciao
6: a
7: Ale. Ciao Ale, gli errori sono cominciati con Giuntoli. Ci siamo venduti tutti i giovani per rimpiazzarli con gente che non ha dimostrato niente. Più di ottenendoli avremmo avuto stipendi più bassi e bilanci più in ordine, dice Ettore. Buonasera di Bianconera. Volete cambiare un difensore, un portiere e un attaccante, ma non pensate che ci vogliono almeno due centrocampisti, Cordelli, McKennie, Kumainez e più Miretti. Per il Grosseto sì, ma noi stiamo elencando in questo momento le emergenze. Poi è chiaro che con Miners veramente te un... no, io non ti voglio più vedere, ma te lo dico con affetto, non ti voglio più vedere. Però sì, hai ragione Beppe. Vi ricordate Vlahovic durante il suo infortunio? Era completamente devoto alla sua Juve, era una questione di cuore, non di soldi. Torna, fa 4 gol e torna ad essere il mercenario che è sempre stato. Matteo Lamentone è anche questo. Ma ragazzi, non dimentichiamoci come se ne va Vlahovic da Firenze.
6: Dai, ragazzi,
7: se ne
6: su.
7: Va di notte, di soppiatto. Ma questo, sono d'accordo con voi.
6: Ma su.
7: Sono d'accordo con... Ora però, ci porta all'attaccante più forte, che deve costare poco e deve avere meno di 6 milioni di ingaggio.
6: E ti dico anche ben venga, perché quando io in mille reel, in mille dirette qua, in mille articoli dico serve l'uomo dietro il calciatore, alludo a questo.
8: Ma non ci sono, però concordi con me, Vincenzo, che non ci sono più.
6: Ma a me non sto dicendo la bandiera dietro il calciatore, ho detto l'uomo dietro il calciatore.
8: L'uomo dietro il calciatore,
6: sai che fa?
8: Lo so.
6: Sai che fa? Sono un pezzo di M. Te lo dico a te, lo dico a te e lo dico a voi. Fin quando sto qua, però, in campo butto il sangue, segno, eccetera. Mi chiamano, mi offrono di più, io me ne vado perché sono un pezzo di M. Ma sono un uomo. Non vi racconto favole. Però in campo do l'anima. Io voglio l'uomo che dà in campo l'anima, poi che sia un pezzo di M, che sia antipatico come può essere Martinez. Non me ne frega nulla, basta che in campo ti butta il sangue e va. Pensa un po', voglio essere anche antipatico in campo.
8: Sì, voglio essere
6: anche antipatico in campo.
7: Maurizio, grazie, poi sentiamo i vocali. Ho visto fedeltà, che dire, molto particolare e il genere che piace a me. Grazie del consiglio. Prego. Ne sto guardando un'altra che però mi ricordo come si intitola. Spagnola, bellissima. Tra l'altro c'è di mezzo proprio il nostro settore, di un editore, bellissima, di un giornale.
6: E sei Pokémon, che roba è?
7: No, non mi ricordo il titolo, Vai, sentiamo un po' di vocali.
6: Si chiamerà Prostata.
7: Chi è? Io ci riprovo, ma esiste una possibilità concreta di prendere Sorlot? E cosa direste in quel caso, magari come scambio con Gonzalez? Guarda, Ivan, lo farei domani mattina.
6: Ieri.
7: Io ho letto sul un pezzo, mi pare, del nostro Camillo stamattina su Tutte Juve, che l'Atletico Madrid avrebbe offerto 4 giocatori per Nico: Sorlot, Jimenez, che era quello che me l'ho dimenticato, Sorlot, Jimenez, Molina e Coque. Allora, io Coque lo tratterei a prescindere e Sorlot si può fare la pari.
6: Io ne prendo 3, Molina, Coque e
7: allora
6: Sorlot.
7: Allora, io me li prendo tutti e 3.
6: E ti do in allegato l'olandese volante con Miners
8: e
6: più
8: mica sono scemi.
6: Douglas Luiz. Lo so, infatti perciò
7: con Miners, vieni qua, va dal suo Gasperini che gli fa le carezzine.
6: Vai.
7: Quindi sì, lo farei immediatamente. Poi ragazzi, ora vengo, Fede. Non vi aspettate da Sorlot 30 gol, perché non è quello, però mi piace tanto. Speriamo. Vai.
9: Buonasera a tutti. Ma alla fine hanno mandato via Dybala, ma anche Chiesa. Adesso ci Chiesa. Vogliamo piangere Vlahovic, che alla fine sarà anche un buon giocatore, però a conti fatti i soldi che ha preso gli sono stati regalati.
7: Io penso
6: Palestra, intanto si avvicina all'Inter, eh?
7: Io non piango nessuno e hai ragione, amico mio, però non possiamo paragonare Vlahovic a Chiesa.
6: Ma
7: ragazzi, Chiesa
6: è il livello superiore.
7: Sì, ma come ha reso la Juventus?
6: No, come ha reso alla Juventus, no, perché poi là parliamo un'altra volta di giocatori precari sotto un altro punto di vista, quello della personalità.
7: Ti ricordi Allegri che disse, ma prima di Frosinone, ma
6: dopo
7: se la sente.
6: In quell'anno, perché degli anni di Chiesa, quanti ne ha fatti? Tre.
7: Tre.
6: In quell'anno buono che ha fatto, mi salvo tante cose di Chiesa,
7: sì.
6: Non riusciva a identificare il ruolo, però giocava a destra, giocava a sinistra, le accelerate, le corse.
7: Tecnicamente più forte, chiaro.
6: Però, esplosivo.
7: Se vai a vedere complessivamente quattro anni e tre, Vlahovic ha fatto più Dybala di un altro aspetto.
6: No, Dybala è un altro istituto proprio, un altro pianeta.
7: Palestra dice, ma è chiaro che Palestra va all'Inter, Vincenzo, hanno perso a 20 milioni di Anfield, si prende a Palestra. Poi figurati se Giuntoli in fa un favore a Marotta. Si mettono, cioè, quelli che hanno, che in questo momento odiano un po' la Juve, secondo voi cosa fanno? Fanno cartello, è evidente. Prego. Ma ci dai tra attacco l'Atalanta, vai.
6: Beh, sì.
10: Ciao ragazzi, Torino Palermo. Allora, io direi che il problema su cui bisogna ragionare, uno dei tanti, è il fatto che la maggior parte dei tifosi che è dispiaciuto per l'addio di Vlahovic non lo è dispiaciuto tanto per la stima nei confronti del giocatore, ma per la non stima nei confronti della società, non reputandola all'altezza di prendere un attaccante migliore di Vlahovic.
7: Questa è la paura, Vincenzo.
10: Sia una cosa,
7: è questa la paura.
10: Un grande problema.
7: È questa. La paura è questa. Cioè, tu in questo momento ti fidi al 100% di Comolli che ti porti un giocatore più forte di Vlahovic?
6: ti dico la verità, Ale, su questo ci scontreremo tantissimo.
8: Secondo te sì?
6: No, no, no. Detto che me ne devi prendere un altro. Però anche,
8: secondo me anche due.
6: Sì, però anche come ho l'incerti. Per il periodo che è stata, la Juventus ha fatto meglio in alcune cose di Vlahovic.
8: Chi?
6: Colomani. Per certe cose. Nel periodo che è stato, comunque i suoi gol li ha fatti. Le sue, era attaccante diverso, perciò dico ne serve un altro. Però se intanto. Però. Ok? Io, società seria, forte, coerente, previdente. Che cosa facevo? Oggi veniva alla luce, accordo con Vlahovic non raggiunto, Vlahovic se ne va. Stasera, ore 8, annuncio Colomani.
8: Intanto?
6: Sì. Società seria, preparata, previdente. Stasera,
8: ma Colomani, Paris Saint-Germain ti sta rifacendo muro! Ti sta rifacendo muro!
6: Perché vogliono infilarsi in mezzo David. Ma la Juve, magari David lo vorrebbe vendere a qualcun altro per cercare di scindere le due operazioni.
7: E quindi Alessandro, devo tenermi cambiato il trio di centrocampo che ci ha portato in Europa League. Servirebbe per te solamente un portiere, un difensore, un attaccante. Spero che stai scherzando, perché altrimenti se non hanno copia e incolla. Allora dico a questo amico: no, io figurati, lo cambierei tutto il centrocampo. E questo penso siamo tutti d'accordo. Io vado sulle priorità. Oggi la priorità della Juventus è portiere, che non ce l'abbiamo, difensore centrale al posto di Bremer, che al 90% andrà via, e attaccante barra attaccanti, ante barra anti, perché anche lì noi siamo sicuri che ci liberiamo delle due zavorre, Franco e Ciccio? Speriamo. Io in questo momento la mano sul fuoco non ce la metto, perché noi vogliamo ripartire eventualmente con Colomani, David Openda? Vogliamo partire con questa roba qui? No, Colomani, Sorlot e che ne so, uno tra Franco e Ciccio, se non lo do via me lo tengo. Però comincio a guardare gli attaccanti delle altre squadre. Inter c'ha più forti di noi, Roma ne parliamo nemmeno, Napoli c'ha comunque Højlund, vediamo se avrà Vlahovic o meno, comunque c'ha una base migliore, e ne ho già parlato di tre squadre. Poi chi c'è? L'Atalanta? No, non c'ha attaccanti più forti di noi. Milan? No, perché il Milan c'ha nemmeno l'allenatore. Ma io guardo anche in casa degli altri. Portiere Roma ce l'ha più forte di noi, l'Inter in questo momento non ce l'ha ma lo prenderà, Milan c'ha anche il portiere più forte di noi, poi chi c'è ancora? Napoli? No, non c'ha il portiere più forte di noi, però noi abbiamo queste necessità, spina centrale, linea centrale, che oggi non abbiamo, però è il 3 di giugno e
6: guarda, aspettiamo. Secondo me, mi stavo riguardando un po' di immagini di Colomani. Secondo me è un attaccante, intanto ce lo confermano come attaccante che piace molto a Spalletti. È un attaccante molto simile, poi se vogliamo, per movenze, per struttura, per qualità, a Victor Osimhen. Allora, intanto, se io faccio un bel lavoro su questo giocatore, che trovavo con una facilità clamorosa i gol che faceva alla Juventus, anche spettacolari, alcuni di opportunismo, altri, poi ha avuto un momento di distanza, però dei gol e anche dei calci di rigore che lui sapeva tirare a differenza di David, ti invito e vi invito a guardare anche l'applicazione, l'esultanza, no, come partecipava alla squadra. Vincenzo. No, io ti parlo anche proprio dell'aspetto di appartenenza, la voglia.
7: Sì, a voi.
6: E allora io voglio giocatori che intanto hanno una qualità di base, ecco Romani ce l'ha, ma che abbiano anche quella vera, io voglio la Juve a tutti i costi, vengo e realizzo un sogno. Oh, hai visto Boga che magari con un'estate di lavoro addosso e non con un mese di lavoro addosso potrebbe anche darti di più. Io immagino già Yıldız, Boga, Colomani. Guarda che sì, poi se mi prendi anche un attaccante fisico marcante, un bestione, mi dai anche un qualcosa in più, però già se mi prendi Colomani,
8: chi ci metti vicino?
6: No, dico, già se mi prendi Colomani, sì, avendo con Cesao, avendo Yıldız, avendo Boga, chiaramente poi ti ho detto, mi metti anche un attaccante
7: però
6: fisico.
7: Però risiamo un'altra volta, Vincenzo, sul fatto che noi non abbiamo un attaccante da 15-20 gol. Perché
6: sei
7: Colomani
6: sicuro che questo non te li fa?
8: Secondo me.
6: Perché l'ultima stagione, è vero che è stata tribolata, ha segnato poco, eccetera, però con noi, comunque, la via del gol la trovavo con una certa semplicità, e se ci lavora Spalletti in un certo modo, secondo me i gol li può tirare fuori da lui. Poi, ribadisco, un altro attaccante fisico, me lo prendo.
8: Tu partessi con lui titolare?
6: Sì,
8: quindi? Io no, sì. Sono sincero, no.
6: No, lo so, però no. Io onestamente no. Più lo riguardo.
8: Al Tottenham ha fatto un disastro, mi dirai. Al Tottenham, al Paris Saint Germain giocava mai.
6: Tottenham è stato un buco nero.
8: Paris Saint Germain giocava mai. Però è chiaro che il livello nostro è più basso. Però ragazzi, no. Vabbè, comunque dai. Sentiamo un po' di vocali.
11: Ciao, ciao Vincenzo, un po' di tempo che non ci sentiamo, ciao. Spero che passi questo ciao. Messaggio, perché onestamente trovo giustissima la scelta della società di non rinnovare Vlahovic, un altro mercenario che ha dimostrato di essere tale. Il trend ha dimostrato ben poco alla Juventus, nonostante sia un giocatore importante, però non riesco a capire perché non si riesca ad andare oltre Colomani. L'idea è sempre questo Colomani, di là che dovremmo fare due attaccanti poi. Certo. Poi mi auguro soprattutto caso di mostri chiarezza e fatti con degli acquisti importanti.
8: Vedi Carlo, lui dice se gli piaceva così tanto Colomani perché non se lo teneva invece di comprare due bidoni. Carlo, anche questa è una bella riflessione, perché il Paris Saint Germain ha alzato il livello della richiesta. Benissimo, te hai speso 45 milioni per Openda, a quel punto gli dicevi guarda questi 45 te li do per il benedetto Colomani. Il Paris Saint Germain in questo momento quella cifra lì ti chiede forse 40, forse 30, più gli devi dare l'ingaggio, però va bene così, andrà bene, prenderemo Colomani più un altro e saremo tutti contenti, me lo auguro.
6: Però ribadisco, auguro. Intanto me devo andare a prendere stasera,
8: sì.
6: Cioè no, stasera nel senso
8: no, ma Vincenzo, prima del 13, io do prima scadenza 13 luglio,
6: non va manca il mondiale, quindi intanto non c'è nemmeno la questione mondiale. Però sì, ma prima di, cioè io per me stasera significa domani, dopodomani al massimo devi chiudere. E poi bisogna guardarsi attorno per andare a vedere. Ok, ho preso Colomani, ce l'ho. Ok, ho riscattato Boga, ce l'ho. Ok, ho rinnovato Yıldız, ce l'ho. Ok, che cosa voglio fare di Conceição, David e Openda? E quindi dopo aver preso quello mi oriento su questi. Offerte per Conceição ricevibili? Ok, ci penso. Qualcuno ha offerto qualcosa per Openda? Ripeto, qualcuno ha offerto qualcosa per Openda? Ok, lo tengo. David ha avuto un'offerta, benissimo, se ne va, mi serve un altro attaccante fisico, che Openda non serve a niente. E allora io, nel momento in cui si comincia a strutturare l'attacco, ne vado a prendere un altro a seconda di chi ci devo mettere vicino. Questo.
8: Allora, intanto ringrazio i tanti messaggi belli anche di ieri che, proprio per evitare di auto-incensarci, non leggo ma vi ringrazio, quindi vado su una parte. Per esempio l'amico Piero dice: ho conosciuto la Juve migliore di sempre, purtroppo questa è la strada per raggiungere un anonimato epocale, potremmo in questa situazione arrivare per anni perfino dietro al Torino. Ora forse dietro al Torino spero, no, buon pomeriggio Bianconera, non sono mai stato un fan di Vlahovic ma speravo restasse perché avendolo già in casa potevi andare sul mercato anche a prendere il Colomani di turno in attacco con due attaccanti di medio livello più tre gregari, potevi dare l'attacco per finito. Questo è Camillo. Poi sono fortunati che sono a Torino, altrimenti si troverebbero sotto casa tanti tifosi. Vincenzo, non si fa, però capisco il tuo ragionamento. Mi fai ascoltare un altro paio di vocali, caro Rossi?
12: Cari RBN, cari amiche ed amici di Radio Bianconeri, cari Marangio e Santarelli.
8: Ciao caro.
12: Massimiliano da Roma.
6: Ciao
12: Massimiliano. Per quanto ovviamente è un periodo molto molto difficile e tosto per me, sotto tanti punti di vista.
8: E ti mandiamo un grandissimo abbraccio.
6: No,
8: allora.
6: Un abbraccio, no. È ovvio, forza e coraggio.
12: Almeno una cosa uno spera, la propria amata Juve, certo. E neanche questo. Però comunque io... do la mia modesta opinione riguardo a Dusan Vlahovic o Vlahovic.
8: Giusto.
12: Per mostrando che è un buon attaccante, non è un gran attaccante, io vi faccio notare che ha sempre chiesto, l'errore della dirigenza iniziale, a fare assicurare un contratto con delle cifre altissime, però ha continuato su quella strada.
8: Sì, è vero. È vero,
12: quindi
8: è vero.
12: Io mi dico, ben vengano i giocatori che vogliano veramente,
8: questo è vero,
12: venire alla Juve, a prescindere che possano essere tifosi da quando erano piccoli.
8: Quello che dice Vincenzo fondamentalmente, cioè no, tanto un grandissimo in bocca al lupo,
6: assolutamente,
8: amico
6: per
8: mio,
6: tutto,
8: per tutto. È vero, c'è la volontà di andare alla Juve. Per esempio c'è un amico, aspetta, che fa una... che siete una marea... già oltre 200 messaggi, grazie di cuore. Aspetta, perché no, hai ragione. Eccolo qua. Daniele Avarsavia dice: ma l'idea Sorloth Icardi come la vedete? Se non sbaglio, Icardi a parametro zero. Guarda, Daniele, in questo momento ti direi sì. Poi dopo vorrei qualcosa di meglio, però in questo momento ti dico di sì. Ma
6: anche Icardi Colomani, tutto sommato.
8: Anche Icardi Colomani.
6: Cioè, anche Icardi Colomani, che già conosce la Juve, ci metti Icardi, parametro zero.
8: Scamacca, ragazzi, a parte
6: 33
8: che,
6: anni, non ce lo dimentichiamo.
8: Lo so, io, a me Scamacca non fa impazzire, è sempre mezzo rotto. Però poi sapete chi ha detto Esportiva l'Atalanta, no?
6: Appunto.
8: Vabbè, mi fermo qua. Sì, Sorloth, il Diz, Colomani, Boga, ci metto la firma, Domenico. Sorloth, il Diz, Colomani, Boga. Guarda, in questo momento, Domenico, anch'io.
6: Ma certo, ma ti ripeto, anche Icardi, se tu non puoi andare a prendere Sorloth, prenderei Sorloth, che comunque c'è anche un po' di, tra virgolette, futuribilità in più. Tu devi pensare a una cosa, Ale. Allora, noi dobbiamo rapportarci al campionato italiano.
8: Sì, sì,
6: perché tanto non è che fai la squadra per andare a vincere l'Europa, cioè per andare a vincere la Champions. L'Europa League la puoi ancora vincere, che più è il livello.
8: No, io la voglio vincere.
6: La puoi vincere.
8: Io la voglio vincere l'Europa League.
6: E la puoi vincere, perché il livello è quello. Serie A, Europa League, cioè Serie B del calcio. Ok? L'Italia si sposa perfettamente con l'Europa League. Quindi tu puoi andare a vincere tutte e due, tranquillamente. Per farlo, visto che non puoi spendere, e non è che non ti serve Lewandowski, paradossalmente. Io l'avrei preso in braccio, però non ti serve Lewandowski. Ti basta Icardi. Non ti serve andare a prendere Gyökeres. Ti può bastare Colomani. Non ti serve nemmeno andare a prendere Bernardo Silva. Ma tanto un centrocampista, tanto viene, no? Ma un centrocampista comunque di qualità me lo devi garantire. Di prospettiva, in prestito, Camavinga, Tchouaméni in prestito.
8: Magari.
6: Magari. Quindi miglioro Douglas Luiz. Tanto la maggior parte li vedremo, saranno questi qua. Mettici vicino quei 2-3 e in Italia e in Europa League bastano. Poi
8: sì,
6: se vinci, più possibile, incassi soldi, torni in Champions, eccetera eccetera, l'anno prossimo alzi il tiro.
8: Allora, io continuo a vedere tantissimi amici, Vincenzo, che ci scrivono per la prima volta, veramente grazie di cuore. Tra questi c'è Alessandro da Pisa, ciao Ale, che dice: se a gennaio arrivava Icardi eravamo in Champions. Sì, io concordo su questo, ma guarda, anche se arrivava un attaccante normale, sicuramente. Ciao Ale da Pisa. E fa una bella domanda anche lui per la prima volta con noi, Raffaele da Battipaglia, che dice: una domanda, ragazzi, ma oggi voi il Vlahovic attuale lo prendereste?
6: No. Ma te lo motivo, Ale, cioè,
8: non a quelle cifre, però io sì.
6: No, ma te lo motivo. Ma guarda che mi stanno scrivendo un giorno sì, un giorno no, da Napoli, a dire: ma veramente si vogliono prendere a Vlahovic? Cioè, non è stimato in giro.
8: Vabbè, però facciamo passare per uno scappato di casa.
6: No, ma non è stimato, ma
8: che allora, due scappati di casa ce l'abbiamo.
6: Perfetto, noi ce l'abbiamo già in casa. Bravo, noi ce l'abbiamo, gli altri no. Allora, secondo te l'Inter si potrebbe interessare a Vlahovic con gli attaccanti che c'hanno?
8: No,
6: perfetto.
8: Figurati.
6: Il Napoli, che ha riscattato Højlund, comunque ce l'ha l'attaccante.
8: Perderà
6: Lukaku, ma
8: sì, il Napoli sì.
6: Sta a posto. La Roma c'ha male.
8: Ma figurati.
6: Chi se ne frega. È già...
8: A meno che però la Roma non voglia fare, perché in realtà la Roma c'ha male, potrebbe fare Vlahovic male, attenzione.
6: Sì, però intanto tu dici: ce l'ho quello che segna? Sì, perfetto. Si mangi gol davanti alla porta? No.
8: Io però,
6: i rigori sa tirare? Sì, a posto, ce l'ho.
8: Ti hai detto la Roma, Vincenzo? Io sentivo oggi un paio di radio romane e loro lo prenderebbero a occhi chiusi Vlahovic. Mettilo Vlahovic accanto a male. Cioè, ragazzi, noi non perdiamo. Allora, a quelle cifre, dico l'amico Raffaele da Battipaglia, no. Però nel panorama che c'è, per chi non si può andare a prendere il top, Vlahovic a 26 anni in doppia cifra ci va
6: sì,
8: sempre.
6: Sì, ma non puoi scindere le due cose. Cioè, l'investimento economico e il giocatore. Cioè, la domanda è intelligente, bella e intrigante. Però tu ci devi mettere quello e quello, perché anche la Juventus se lo sarebbe ricomprato, ma a una cifra ragionevole. 6 milioni.
8: Che è una cifra ragionevole.
6: Perfetto, quindi la 8, domanda...
8: non glieli do io.
6: Perfetto, allora la risposta l'hai data, perché la domanda complessiva è: nel panorama generale, Vlahovic, che però chiede questa cifra, ve lo prendereste? Perché tu devi mettere anche...
8: A
6: quanto
8: zero,
6: va...
8: Vincenzo.
6: Ale, perché io in questo momento ti potrei dire: prendo Osimhen, e tu dici: grazie al cacchio, ce l'hai i soldi? No, ma perché ce l'hai i soldi per pagargli 10 milioni a Vlahovic? No, e quindi è lo stesso discorso. Allora io devo mettere qualità rendimento, cioè costo rendimento. Io costo rendimento, fossi una qualsiasi altra squadra, non lo farei.
8: Vincenzo mio, è questo che mi preoccupa.
6: Perfetto,
8: per
6: ma anche il Napoli
8: però
6: farà costo rendimento 8 per arrivare a 10. Frate, io devo abbassare un attimo il monte ingaggi. mi torna Lucca che già non so che incubo vivrò per togliermelo. C'ho comunque Hojlund, ho speso appena adesso un cinquantino per prenderlo. Ho riscattato Ellison Santos, sto pieno di esterni, le due punte Lungagnone, ce le ho. E devo spendere 10 milioni di Vlahovic, non li spendo. Non credo che il Napoli faccia questa follia. Poi mi smentirà, però secondo me costo-qualità, pochi sono i club che se lo prenderebbero. Se noi sappiamo per certo che lui è andato col mandato al Real Madrid, se avvalesse quelle cifre, ma il Real Madrid il giorno dopo l'avrebbe già chiamato, sì, e avrebbe fatto già il contratto.
8: Però stai parlando del Real Madrid.
6: Appunto. E invece, vedi.
7: Dai, due vocali, Fede. Gesù mio.
13: Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny.
8: Ciao Danny.
6: Vuoi Danny, ciao.
13: Io mi sento solo di dire, con il rinnovo mancato di Dusan Vlahovic, società di incompetenti, perché hanno tirato la corda, hanno tirato, non si voglia far passare Vlahovic come il cattivo della situazione, perché secondo me non è così. Ora vediamo, sono curioso, cosa si pensano, che con Colomboni è tutto risolto? Colomboni non è una prima punta e non è un attaccante da 20 gol, perciò devono muoversi a trovare oltre Colomboni un altro attaccante. E non so se Spalletti sarà molto felice. Un abbraccio fino alla fine.
8: Sai, se non glieli portino. Io, guarda Vincenzo, ciao tanto Danny, un caro abbraccio.
6: Ciao,
8: io
6: Danny.
8: Sospendo il giudizio, lo dico, è chiaro che però poi noi dobbiamo raccontarvi la verità, quindi oggi vi possiamo raccontare. La Juve ha già tre attaccanti sotto, non è così. Però io vado a tappe. La prima tappa per me è fine giugno. A fine giugno già daremo un primissimo giudizio. E l'altra poi è il 13 luglio. Dici, cosa cambia tra fine giugno e il 13 luglio? Fine giugno spero che la Juve, per esempio, come dici correttamente Vincenzo, il Colomani della situazione l'abbia portata a casa.
6: Certo.
8: Però il 13 giugno la squadra si raduna. Gliela vogliamo dare a Spalletti un minimo di squadra con un'ossatura, oppure gliela diamo?
6: Certo, ho detto domani devono essere fatti questi acquisti.
8: Quindi io do queste due scadenze al momento. Oggi dico, se il 13 giugno, il 13 luglio, considerando le casse della Juventus, considerando tutto, ti presenti con Icardi, Colomani, Sorloth, Colomani, Sorloth, Icardi, io sono già abbastanza contento, perché so anche qual è la prospettiva

0: alla porta dell'Atalanta per palestra.
1: Io spero che non sia vero.
0: Ma,
1: poi mi spieghi sta roba qui cos'è,
0: sì,
1: però.
0: Ma sai che c'è? Rischi di far pure brutta figura.
1: Appunto.
0: Perché incassare dei no sicuri? Per dire, ci abbiamo provato pure noi, ci hanno detto di no? E ti ha detto no Brian Diaz, ti ha detto no eventualmente l'Atalanta per palestra, e ti ha detto no il grande attacco Lewandowski, e ti ha detto no Bernardo Silva, e stiamo facendo una collezione di figuracce, quindi a quel punto non ti iscrivi nemmeno a certe sfide. Vai.
1: Sì, aspetta, leggo Luca da Ravenna, anche lui tra i primi messaggi che ci manda. Ciao ragazzi, non capisco perché Conceição non venga considerato incedibile. È vero che a meno gol di Leeds, ma è stato molto sfortunato e tra pali e miracoli dei portieri avversari ha creato più pericoli del turco molte volte. Ciao Luca. Guarda, io credo che in questo momento di incedibile alla Juventus non ci sia nessuno. Non ci sia nessuno. Poi è chiaro che c'è qualcuno un po' più cedibile e qualcuno un po' meno cedibile, però non c'è nessuno. Se ti portano 50 lo impacchettano, tanto c'entra anche dentro il pacco Amazon, e lo danno via. Secondo me non arriverà nessuno con 50 milioni di euro per Conceição. Però Luca mio, entriamo nell'idea che a parte Ildiz sono tutti cedibili. Anche qua direi nessun quesito Marangio,
0: perché
1: mi sa che battiamo il record dei record. Rossi, a te, mi devi spiegare cos'è questa cosa che sta guardando.
0: E ti di Varginha.
1: Sì, vabbè.
0: La sanno tutti la messa.
1: È totalmente pazzo, a tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Benjamin Netanyahu ha minimizzato l'ipotesi di una frattura con Donald Trump sull'Iran, affermando che sebbene a volte vi siano disaccordi tattici, lui e il presidente concordano sulle questioni fondamentali. Tra queste rientra l'impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare e di minacciare Israele. A volte abbiamo, come accade nelle migliori famiglie, questi disaccordi tattici, ha detto il premier israeliano in un'intervista, ma troviamo sempre il modo di appianarli e lo facciamo come grandi amici.
4: Si è svolto oggi davanti al GIP l'interrogatorio di Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la bambina di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. La donna ha risposto alle domande dicendo di non aver mai messo le mani addosso alle figlie e di non aver mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione, ha detto invece il legale della donna. Gli atti non ci sono stati ancora forniti, ha detto ancora il legale. La donna dunque resta in carcere.
5: Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata nelle colline di Villa Simius nel sud Sardegna. Le fiamme stanno interessando porzioni di macchia mediterranea e bosco, avanzando rapidamente a causa delle condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli alla propagazione del fuoco. A complicare le operazioni di spegnimento è soprattutto il forte maestrale che soffia sulla zona con raffiche superiori a 32 km orari. Il vento sta alimentando il fronte dell'incendio, rendendo più difficile il contenimento delle fiamme da parte delle squadre impegnate sul terreno.
4: Un uomo ha tentato di uccidere la moglie, prima strangolandola e poi soffocandola con un cuscino. È avvenuto a Volvara, in provincia di Torino. Grazie all'aiuto della madre con cui conviveva, la donna è riuscita a scappare dalla vicina di casa e a chiamare i carabinieri. Il marito, un 50enne, è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio.
5: La Commissione europea ha aperto alla possibilità che gli Stati membri, all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, rincorrano una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi e della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato in una conferenza stampa dal commissario UE all'economia, che ha confermato la possibilità di flessibilità anche per l'energia, ma ha sottolineato che ci sono dei paletti: ammessi investimenti e sostegni a famiglie sui rinnovabili, ma non ci saranno tagli alle accise.
4: Il tennis: sarà il derby azzurro a chiudere la giornata dei quarti di finale al Roland Garros. Matteo Berrettini tornerà a giocare tra i migliori 8 di un major dopo 4 anni, se la vedrà contro Matteo Arnaldi per la prima volta a livello ATP. Il tennista ligure continua il suo cammino nello slam francese a seguito della vittoria in rimonta in 5-7 contro l'americano Tiafoe. Il match è in programma per le 20:15.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Domenico da Montedorossi.

0: Allora ragazzi, io penso, io più volte ho detto che dovevo trovare il modo di, non di staccarmi, però di vivere la Juventus in un modo più tranquillo, però quando si è tifosi, quando si è innamorati di una squadra di calcio, e come nel nostro caso della Juventus, poi ti ritrovi sempre nel spicciare la notizia del giorno, di sentire voi, eccetera eccetera. Però riflettendo, io ho 49 anni da compiere, ricordo 35 anni di calcio, li ricordo bene, quindi ricordo bene dal Zoff.
1: Buonasera Marengio, buonasera Santarelli, Stefano da Bergamo. Allora, capitolo Vlahovic, al di là di tutte le considerazioni tecniche sul giocatore e anche umane, ognuno può dire la propria, io faccio solo una considerazione oggettiva. Ma voi vi aspettavate che un giocatore che quest'anno ha guadagnato 12 milioni netti potesse scendere oltre a 8 milioni nella sua proposta di rinnovo contratto? Secondo voi poteva accettare i 6 milioni di Comolli? Ovviamente no. L'errore è a monte, è chi gli ha offerto questo contratto l'ultimo anno.
2: Spero che Vlahovic non abbia fatto il coccodrillo calcistico, perché sarebbe più falso di Giuda. Seconda cosa, mi associo alla domanda che ha fatto un precedente ascoltatore e le ve la giro a voi. Ma Ferrero e Scannarino cosa fanno alla Juve? Perché non vengono cambiati, visto che sono il nulla cosmico a livello sportivo? Ciao ragazzi, da Luigi.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora intanto una rettifica che facciamo. Beh, Scannarino non c'è più da un anno.
6: Non c'è più, ragazzi,
5: più di un anno.
6: Scannarino da un anno non c'è più, e Ferrero, allora non è Ferrero che deve fare il mercato della Juve, poi che ci vorrebbe un Del Piero, lo sappiamo, ma in questo momento Ferrero non deve fare niente se non che andare a vedere la partita della Juve, ecco, che deve fare, cioè...
5: Ma è quello l'errore principale che io
6: lo
5: ti
6: so,
5: dico,
6: così
5: come tu dai tutto il potere a Comolli.
6: Così come ha ragione un amico che diceva che giustamente dal suo punto di vista poi i calciatori sono tutti mercenari, ok? Ma se ti fanno, e torniamo al disastroso arriva bene, se ti fanno un contratto a 12 milioni, no? E che fai?
5: Poi no, te li prendi, certo che te li prendi, però poi dopo...
6: E lì è iniziato l'errore.
5: Però ti dico anche una cosa, se io già dopo due incontri ti chiedo di spalmare e allungare, tu mi dici no, io dico ok, ti metti in vendita subito, così facci i soldi. Non la tiro per le lunghe dicendo no vabbè, ma poi che facciamo, no vabbè, no, ti dico ok, portami una squadra, perché io non ti perdo a zero. Chiaramente quello dice a me, me ne frega niente, perché poi non lo dice lui, lo dice il suo entourage, dice no io vado a zero perché così posso gestire meglio le cose, però io ti metto quasi spalle al muro di doverti trovare una squadra quando sei ancora sotto contratto con me.
6: Lo so, sono state
5: tirate per le lunghe queste cose. Ma le vecchie dirigenze, quelle che funzionavano, avrebbero tirato così per le lunghe la storia di Vlahovic per poi restare col cerino in mano? Secondo... onestamente no.
6: L'hai fatto con Dybala e...
5: Dybala già era una società che si stava morendo un po',
6: sì. Allora lo ripetiamo un'altra volta, visto che ci avete richiesto, e giustamente magari c'è chi si mette all'ascolto adesso, sulla questione Chiellini. Le nostre fonti, quindi di Claudio Zuliani in particolar modo, che immaginate possono essere fonti dirette, ci dicono che Chiellini non si è mai allontanato da Spalletti. Poi rispettiamo, e ci mancherebbe altro, le fonti di chi lavora proprio sul mercato, però a noi risulta risulta altro, insomma. Vedremo poi, ragazzi, vedremo. In questo momento io credo appunto che possiamo raccogliere le vostre sensazioni, raccontarvi quello che succede quotidianamente. L'aspetto ottimistico, perché io un minimo di ottimismo, anzi, l'aspetto ottimistico che voglio tirar fuori è che siamo al 3 giugno, quindi al 3 giugno si può ancora fare tutto e il contrario di tutto, Vincenzo. Quindi certo, io da questo punto di vista non voglio recitare un qualcosa, un De Profundis, che non esiste al momento. Tanto vi dico anche un'altra cosa: il primo è Vlahovic, e Vlahovic è andato, ce ne saranno altri, eh? Ce ne saranno altri, per cui se domani mattina vendono Bremer, ora faccio un esempio, non è che domani mattina, ma se domani mattina, si ricomincerà con la solita storia. Ma l'Europa League ha comportato questo. Già comunque devi stare attento ai conti, adesso ancora di più.
5: Ovviamente devi starci più attento. Ecco perché poi devi avere un mercato intelligente volto sui parametri zero, su quali qualcuno ci ha costruito delle vittorie, volto su le scoperte, le idee, come diciamo prima, pochi soldi, tante idee. Tiriamo fuori le idee, perché altrimenti se non abbiamo i soldi, non abbiamo neanche le idee, diventa un problema. E secondo me, poi dopo, alla fine, ti ribadisco sempre quello che racconto, cioè quando Spalletti fece quell'epurazione a Napoli, poi arrivarono tanti giocatori che nessuno conosceva, che poi sono diventati campioni e hai vinto uno scudetto. Secondo me si può procedere sulla stessa direzione, però ci deve essere unità di intenti, idee, qualità nel cercare i giocatori, trovarli, prenderli ed essere bravi a far quadrare i conti con e migliorare magari anche i giocatori che c'hai. Se si può fare un lavoro su Douglas Luiz, lo fai.
6: Beh, chiaro.
5: Se puoi ottimizzare, vedi che poi giustamente Fabio mi scriveva ieri, visto che il gremio ci tiene.
6: No, ma basta. Arthur, no.
5: Ho detto, vedi che il gremio ci tiene, perché ha aperto le trattative per finalmente te lo togli, però te lo pagano.
6: Cioè, te lo pagano.
5: Te lo pagano e lo vogliono. Quindi, due
6: ballerine brasiliane.
5: Ma non fa niente. Intanto c'è più mercato Arthur di Openda in questo momento, nel senso almeno c'è una squadra che lo vuole.
6: Guarda, l'amico Andrea Benevento, no? Poi estremizzi un po', Andrea, però non vai molto lontano. Lui dice: noi possiamo parlare anche per altri mesi di acquisti, ma finché non se ne vanno i cinque favolosi, cioè Kuminers, Nico, Luiz, Openda e David, nessun tipo di operazione può essere immaginata. Allora, non è proprio così, Andrea, ma è abbastanza vicino, cioè nel senso, tanto dei cinque favolosi giocatori non se ne andranno tutti e cinque, magari. Però ecco, vedi, appunto, il tuo è un estremizzare, ma c'è anche verità. Ma quello che oggi serve al tifoso, secondo me, perché poi c'era un altro amico che diceva tutto a posto, però poi adesso devono diminuire anche i prezzi degli abbonamenti. Allora, i prezzi degli abbonamenti non li diminuiranno, questo, ragazzi, non lo so, ma immagino. Però ecco, il tifoso ha bisogno, come diceva Vincenzo prima, cioè oggi se ne va Vlahovic, bene, ciao, tanti saluti, domani, dopodomani, entro il fine settimana, ok. Mister X intanto ce l'abbiamo e non finisce qua, questo mi sarei aspettato, però magari qualcosa accade.
5: Dopodiché, Ale, vorrei uscire anche da questo ragionamento che fanno in tanti, che secondo me è stucchevole oltre che sbagliato. Stanno facendo di tutto per far dimettere Spalletti e prendere Conte.
6: Però aspetta, ti fermo un attimo, Vincenzo. Seguendo il ragionamento che fanno altri, poi a me ha rassicurato oggi Claudio, ma siccome non l'ha detto l'ultimo, ma l'ha detto un addetto, scusate il gioco di parole, di mercato importante, è chiaro che se era così è il primo pensiero che fai. Cioè vogliono portare Spalletti per riportare Conte. Io ieri sera, quando ho letto quelle robe di Pedulla, ho pensato questo.
5: Un ragionamento a cui io non penso per niente. Per quale motivo? Uno, Spalletti te l'ha detto, e non è stupido, te l'ha detto, io non mi dimetto, non ci penso nemmeno. Spalletti, quando è stato licenziato dall'Inter, ha rifiutato altre squadre perché non gli garantivano quello che l'Inter gli doveva dare d'ingaggio.
6: Questo è vero. Il Milan, in particolar modo, ti ricordi?
5: Sì, l'Inter gli dava 8 milioni, il Milan lo voleva, lui diceva: ok, dammi i stessi soldi che mi dai dall'Inter, che io non ci vengo. Ma non per una questione di mercenario, per una questione giusta, come l'ha fatta Vlahovic, la fa anche Spalletti.
6: Certo, però non si può cominciare una stagione così, Vincenzo.
5: Lo so, però non penso che la società Juventus sia a questi livelli. Lo porta allo sfinimento sperando che si dimette e poi viene Antonio, facciamo il mercato, evviva, con quali soldi. non cambia lo scenario, ma non cambia lo scenario,
6: tant'è vero che ripeto mi sono un po'
5: chi ti porta, l'amichetto tuo Lukaku, non cambia lo scenario. Se i soldi non ci stanno, non ci stanno, ma neanche per pagare lo stipendio che prenderebbe Conte, ma di che parliamo? Ma neanche mi interessa pensarla sta cosa, cioè io non voglio pensare e sono incline a non pensare che la Juventus si stia autoboicottando perché l'unica scelta per uscire allo scoperto è prendere Conte senza squadra. No, no, non credo sia questa la strategia, non sarebbe una strategia giusta e non voglio, sarebbe l'ultima immagine di una Juventus morta per me. Morta. Tu nella storia della Juventus ti ricordi mai di una società che ha fatto di tutto per far dimettere l'allenatore? Allegri era arrivato.
6: Però Vincenzo, purtroppo mi ricordo anche di una società che l'anno scorso ha cominciato una stagione, ok, con un allenatore che non voleva,
5: con una,
6: cioè,
5: scelta
6: Tudor,
5: sbagliata,
6: con due scelte sbagliate, perché prima vai su Conte, lì se vai su Conte devi portarla, poi non lo porti a casa, ma poi su vai a Gasperini, lo porti
5: però
6: a casa e poi dici,
5: però,
6: sai che c'è
5: la,
6: rimasto questo.
5: Però là parliamo di scelte sbagliate e condivido, ma se tu fossi stata strategica tu avresti detto, quando Tudor ti ha detto no, questa è l'ultima partita, non vado in America, sì infatti non vieni in America con me, ci vado con Brambilla e poi mi scelgo l'allenatore che voglio io. Che senso avrebbe rinnovare per portarli in America per poi non dargli i giocatori, farlo dimettere in modo che poi non si è dimesso, ma l'hai dovuto comunque esonerare per andare a prendere Spalletti e pagarti tre allenatori in contemporanea?
6: Lo so.
5: Funziona così.
6: No, allora io onestamente quando ieri sera ho letto sta roba qua, dopo che ho visto la mia meravigliosa serie che sto vedendo, non mi ricordo il nome ragazzi, dopo ve la dico, tanto guardatevi Fedeltà, quando ho letto sta roba qua, l'ho letta dopo mezzanotte e ho detto guarda cosa vogliono fare questi, poi stamattina mi sveglio col messaggino di Claudio e ho detto va bene, però ha ragione anche Cosimo che ti dice, perché con Allegri cosa è stato fatto?
5: Allegri era arrivato all'esonero, Allegri non si è reso, si è dimesso,
6: sì, però cosa gli ha fatto giunto lì?
5: Ma lo sappiamo, la storia intanto la sappiamo, ma non erano arrivati al punto da indurti alle dimissioni, tant'è che lui non si è dimesso.
6: No.
5: Avevano semplicemente fatto capire che non ti avrebbero rinnovato e che ti avrebbero esonerato a fine anno pur pagandoti uno stipendio perché avevano scelto di prendere Motta. Stop. Non è che l'avevano portata all'esaurimento, semplicemente non gli volevano comunicare una decisione già presa. Ma sarebbe stato esonero. Non è che sai che c'è, mo lo faccio impazzire così. Quello ti ha vinto la Coppa Italia, ti ha affrontato a muso duro, si è goduto la curva, si è preso tutto quello che si doveva prendere. E dopo rinunciando a una serie di cose, che si è sfogato eccetera eccetera, ha trovato un accordo di uscita.
6: Io, Vincenzo,
5: ma mancava un anno ed sarebbe stato comunque esonerato. Non
6: io
5: è la
6: ho
5: cosa.
6: Un altro tipo di paura che poi verrà smentita dai fatti, perché l'animo ottimista rimane, che tu il 13 ti presenti con questa squadra qua e magari Spalletti dice ok benissimo, arrivederci, grazie, e tu ti vai a prendere il paladino della situazione.
5: Sì, questo è un rischio che chiaramente molti mettono in conto. Secondo me Spalletti, cioè, non si arriva a questo, perché se si arriva a questo è una sconfitta della Juventus, non è una strategia per far andare via Spalletti e mi prendo Paladino, mi prendo Conte, cioè sarebbe un suicidio anche di prospettiva, che non voglio, allora significherebbe veramente che la Juventus ha deciso di dismettere. Significherebbe che se la Juventus arriva al punto da dopo aver detto faremo una squadra forte per Spalletti e poi non prendere nessuno e prendere Frank e Ciccio 2 o Fred Flintstone e Bubu, ok, aggiungo Fred Flintstone e Bubu, così lui si dimette e io mi prendo Paladino e con questa squadra arriva al decimo posto e poi piano piano ragazzi ricresceremo. Ma la gente, immagino, e me lo auguro, a quel punto mi faccio io promotore, va a fare una rivoluzione pacifica sotto la Continasse e dice voi avrete lo stadio vuoto come l'hanno avuto quelli della Lazio e del Torino, e pensa che figura che fai a livello planetario, perché se
6: Juventus
5: non sei,
6: succede
5: perfetto
6: mai.
5: Se Juventus non, ma lì poi a quel punto io mi faccio promotore, ma non credo che si arrivi a questo.
6: No, nemmeno io,
5: anzi metto avanti Totone.
6: Rossi, prego.
7: Ragazzi, ciao Gabriele Teschitella.
6: Ciao.
7: Non scherziamo nemmeno.
6: No.
7: Cioè noi abbiamo lasciato andare giocatori dal calibro Vialli, Ravanelli, dopo aver vinto la Coppa dei Campioni, sono andati via. Abbiamo avuto l'abbandono del miglior giocatore, secondo me, della Juventus, che è Platini, che a 33 anni ha smesso di giocare. Cioè, dobbiamo veramente parlare? Cioè, non voglio neppure parlare di Vlahovic.
6: Secondo
7: Ciao.
6: Me però si sbaglia. Ciao, scusami, Gabriele, noi stiamo sbagliando il bersaglio. Non è il fatto che se ne va a Dusan. Chi se ne frega, ok? Chi arriva però? Perché se a voi vi basta che se ne vada via Vlahovic e poi arriva X o Openda, a me non basta. Di Vlahovic a me non me ne frega niente, voglio capire chi arriva al suo posto. Perché ricordatevi che sarà l'attaccante titolare della Juve, eh? Poi di Vlahovic la pensa come Vincenzo, volevi 8 milioni ma te li do di calci nel sedere 8 milioni. Però la Juve ora deve andare a prendere un attaccante forte, mediamente quelli forti costano dai 50 a 60, c'era Malen a 20, ma non l'abbiamo preso, anzi a 28. Quindi a me non preoccupa Vlahovic, chi se ne frega, chiaro? Mi preoccupa chi viene al suo posto, perché non vorrei trovarmi l'anno prossimo con altri due Ciccio e Franco. Per me è questo il problema, non Vlahovic. Penso che sia chiaro e non si può paragonare a chi abbiamo mandato via. Vi ricordo, l'ha detto prima Vincenzo, nel marasma, che noi abbiamo soltato Cristiano Ronaldo e abbiamo preso Ken. Vero Vincenzo?
5: Sì, all'ultima, okay. Ovvero, o meglio, alla prima giornata di campionato. Ma questa è un'altra storia, perché lì fu una gestione incauta.
6: Speriamo che non lo sia anche questa.
5: Sì, ma quella fu una gestione incauta, profondamente incauta, certo. Nel senso che Ronaldo si sapeva che sarebbe andato via e se ne andò via alla prima giornata di campionato, e lì non
6: dopo
5: poteva
6: il gol con l'Udinese annullato.
5: Esatto, lasciamo stare come venne annullato il gol. Però, ed era un giocatore, c'era cioè un momento in cui non potevi prendere più nessuno, chiamassi, facessi SOS Mino e ti prendessi a 36 milioni, se non ricordo
6: insieme
5: male,
6: a Ken,
5: insieme a Yattaren e Ken. Non arrivi a quello, perché già adesso,
6: no,
5: già adesso,
6: tempo,
5: già
6: chiaro,
5: adesso l'hai
6: chiaro.
5: Salutato Vlahovic, quindi l'unica cosa, ecco, è che non si accontentino nel prendere Colomani. Su questo sono d'accordo, che lo prendano intanto, per quanto mi riguarda. Poi magari a tanti non piace, vorrebbero altri colpi di scena, mi piacerebbe vedere un colpo di scenica, però
6: mi sta bene Colomani insieme ad altri.
5: Ma ora, visto che tanto questo è libero, non va al mondiale, ci puoi trattare, vuole venire il Paris Saint-Germain, chi se ne frega, se ne farà una ragione di stare senza Colomani. 30 milioni, vai lì strisciando dopo che hai fatto la faccia da duro e quello ti ha detto tanto da me torni per la terza volta.
6: Infatti,
5: e da lui stiamo tornando la terza volta con la coda tra le gambe. Quello dice va bene, si mette agli alti. Uomo lì che mi aveva detto che io non tratterò mai con lui, è tornato un'altra volta per Colomani.
6: Ha detto anche questo.
5: Tornato da noi con la coda tra le gambe per prendersi Colomani, e io che sono un uomo di cuore, che dopo aver vinto la seconda Champions di fila, tutto sommato posso dare da mangiare anche ai più poveri, ti do per 30 milioni Colomani, mortificazioni in pubblica piazza, mi prendo però intanto Colomani, la prossima volta faccio pippa e non faccio il tipo che ha avuto il pensiero duro di non affrontare Calaifi, e quindi poi però mi vado a prendere un altro attaccante, cioè nel senso mi prendo Colomani subito, chiudo e poi vado a lavorare. Parlo con l'Atletico Madrid immediatamente e dico: senti, che dobbiamo fare con Nico Gonzalez?
6: Ma lì credo che lo sai, Vincenzo, che lì credo che sia la cosa forse più semplice del mondo.
5: Secondo me
6: perché
5: sì.
6: Perché loro lo vogliono, e li ringraziamo, i comicciotti fa per l'Atletico Madrid. Pensa, ti levano un problema enorme. Ti mettono sul piatto quattro giocatori che io li prenderei in blocco. Pensate, tutte e quattro.
5: Anche
6: tutte
5: lì.
6: Quattro.
5: Tu anche lì, vai. Si mette agli atti. La Juventus aveva messo clausola di obbligo di acquisto a 25 milioni davanti a determinate presenze, che lui non ha fatto perché si è infortunato. Ma noi, che siamo uomini di cuore, che tutto sommato di Nico Gonzalez vorremmo non fare a meno, ma di Sorlotto e Coche, che c'ha 40 anni e ora accompagna la mamma a prendere la pensione perché la prendono in due.
6: Che Coche, Cumanez li deve legare le stringhe a Coche.
5: E allora ci aggiungo sti poveretti che hanno speso 50 milioni l'anno scorso per uno che si è sposato adesso con la 56, stessa espressione 56, con la stessa espressione con la quale ha giocato ogni partita della Juventus, si mette agli atti, diamo da mangiare ai più poveri, vi diamo Sorlot, ci prendiamo noi Nico Gonzalez.
6: Comunque Vincenzo, noi dobbiamo chiedere al nostro editore, veramente, perché io vedo una marea di nuovi amici, quindi dobbiamo chiedere con me, secondo me sono tutti i nostri reel che portano poi tanti
5: questo
6: amici.
5: Questo può essere.
6: Allora Luigi da Milano ci chiede: Pellegrino sarebbe così male? Guarda Luigi, no, parliamo ovviamente dei giocatori del Parma.
5: Se va via Openda, oltre a prendere Colomani, un attaccante, che prendi Pellegrini.
6: Pellegrino.
5: Pellegrino.
6: Ah, perché c'era anche Pellegrini, non mi si è parlato.
5: C'è anche io, Vincenzo, da considerare.
6: Dopo aver visto Openda e David, penso che peggio non si possa fare.
5: Anche perché c'è anche da considerare una
6: solo
5: cosa.
6: Che quanto ti chiedono per Pellegrini del Parma?
5: In Italia le botteghe sono care. C'è anche da dire un'altra cosa. E qua noi vogliamo mandargli un enorme abbraccio, ma l'avevamo immaginato. Milik ha attraversato momenti difficilissimi. Poi un giorno ci spiegheranno cosa è successo.
6: Beh, lui ha spiegato. Io infatti ho fatto anche un post. Poi qualcuno dice sì, ha preso soldi. Ragazzi
5: lui giustamente, ti dice i soldi non sono tutto, certo aiutano. Questo
6: ma sicuramente.
5: Dice Marangio, virgola, certo aiutano. Aiutano sicuramente a lui. Però uno che lasciava all'improvviso la palestra, che sentiva di nuovo dolore,
6: e
5: andava
6: a piangere
5: da solo in bagno perché non voleva dimostrarsi fragile davanti agli altri, noi gli dobbiamo soltanto fare una coccola, un abbraccio, dirgli ti vogliamo bene per quello che fa, saresti stato un grande, ci avresti salvato in tante occasioni, però perdiamo anche lui, ovviamente.
6: Certo che quindi, per me è l'attaccante più forte che aveva la Juve,
5: altro
6: che Vlahović, Milik Vlahović, certo. Al 100%.
5: E Milik gli insegna veramente a fare le cose più semplici,
6: però
5: per le complicate ci pensavo
6: io
5: lui.
6: Non devo insegnare niente a nessuno, potete dirgli sì, fai schifo, sordia. Certe cose, prima di giudicarle, bisogna viverle. Bisogna. Poi, se vi sfogate a dirgli fai schifo, lui lascia soldi, potete fare quello che vi pare. Dico soltanto che con certe situazioni non si scherza, perché oggi a lui, domani a un altro. E guardate che ci si può sentire la persona più forte del mondo. La depressione non guarda faccia a nessuno quando viene.
5: Certo.
6: Ti viene l'alloggio al domani e non sai nemmeno cos'è, quindi questo lo dico ai soliti leoni da tastiera, perché poi noi siamo diventati veramente un popolo social incazzato, brutto, cattivo, che sfoga le proprie repressioni nei social, salvo poi io per esempio me ne pento, perché ogni volta che penso che c'è qualcuno che insomma ogni mese è costretto, dopo avermi offeso su un social, ma io ho deciso Vincenzo che se va in porto un'altra cosa,
5: ma se va in porto quella cosa, quella ha finito di pagare.
6: No,
5: vergognati.
6: Chi siete, una telefonata, e dirò guarda
5: vergognati.
6: Amici più di prima,
5: sì, amici più di prima, poi dici cazzo, cioè, sei preso tanto, no. Mo 200 euro
6: non mi sono preso niente perché te hai fatto anche di peggio, però
5: io mi sono preso minacce di morte, manco ce l'ho voluto approfondire, sì, perché parliamo di gente
6: Però poi sai, io dico sempre, non tutte le mattine ci si sveglia nel solito modo. Quella mattina mi ero svegliato male e il povero amico interista, insomma. Però io ho fatto veramente una promessa a me stesso, che se l'altra cosa che penso andrà in porto, e lì non farò uno sconto nemmeno di una virgola, glielo toglierò. Però
5: magnanimo.
6: Sì. Però voglio dire una cosa, Vincenzo, siamo veramente un popolo... dal punto di vista dei social, che sono belli per alcune cose, ma per altri viene fuori la frustrazione delle persone che credono di nascondersi dietro. Poi ce ne sono alcuni che lo fanno in maniera in genere, nome e cognome, e va bene,
5: è là ti consegni.
6: Però hai detto bene, si è scoperchiata la fogna.
5: Quello,
6: a volte vedo tanta cattiveria nelle cose, vabbè, comunque. Dai, andiamo in pausa e torniamo tra poco. Scusate la divagazione, ma...
5: Ogni tanto ci vuole, dai, torniamo tra pochissimo.
6: Sì.
3: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, tanta attesa per il debutto da commissario tecnico ad interim di Silvio Baldini, pronto a guidare la nazionale italiana di calcio nell'amichevole di questa sera contro il Lussemburgo. Il commissario tecnico ha deciso di puntare su numerosi giovani per la gara in programma alle 20:45. Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. Ci sarà Donnarumma tra i pali in attacco più esposito nel tridente con Chirubini e Coleoscio. Baldini tra gli varie altre cose, ha fatto un paragone con le altre nazionali che puntano molto sui giovani, quello che invece è accaduto fino ad oggi in Italia, l'ho detto in conferenza stampa, sentiamolo.
9: Loro hanno una cultura diversa da noi, hanno una cultura che parte proprio che il valore aggiunto di ogni squadra sono i giovani, mentre noi questo concetto del valore aggiunto sono i giovani, no, per noi il giovane è il colpo di fortuna che ci permette di fare mercato e quindi andiamo alla ricerca della fortuna, mentre loro vanno alla ricerca di un percorso.
8: Il calciomercato è ufficiale il riscatto di Højlund da parte del Napoli, lo ha annunciato il club campano con un comunicato sul proprio sito. Il danese è arrivato in prestito dal Manchester United, nell'ultima stagione aveva la certezza di essere comunque riscattato già dopo aver centrato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League con il Napoli. Il Napoli che dunque sborsa 44 milioni a Red Devils per il cartellino a titolo definitivo, costo totale dell'operazione sommando anche 6 milioni di prestito oneroso pagati la scorsa estate e di 50 milioni di euro. Ancora calcio con i playoff di Serie C, una bellissima partita per 45 minuti nonostante la pioggia copiosa scesa su Brescia sin dal principio del match, quello tra Union Brescia e Ascoli, finale di andata dei playoff di Serie C, sospesa al 62esimo su punteggio di 1-1 maturato nei primi 12 minuti grazie al gol di Rizzo Pinna per i marchigiani all'ottavo e di Crespi per il Brescia al 12esimo. L'intensificarsi della pioggia durante i primi minuti della ripresa ha reso gradualmente il terreno di gioco del Rigamonti pressoché impraticabile, a tal punto da portare l'arbitro Di Loreto alla sospensione definitiva della partita, gara che riprenderà stasera alle 19 per gli ultimi 28 minuti più recupero da disputare. Siamo al tennis, sarà il derby azzurro a chiudere la giornata di quarti di finale a Roland Garros. Matteo Berrettini tornerà a giocare tra i migliori 8 di un major dopo 4 anni e se la vedrà contro Matteo Arnaldi per la prima volta a livello ATP. Il tennista ligure continua dunque il suo cammino nello slam francese a seguito della vittoria rimonta in 5-7 contro l'americano Tiafoe. Il match è in programma, lo ricordiamo, dalle 20:15. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi Centro Occidentali, Alto Piemonte e Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata, nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Allora. Oggi è stata una puntata dedicata soprattutto a un aspetto che ci porta ad analizzare il mercato della Juve, perché chiaramente secondo me c'erano ormai, si era capito dai mandati che mi raccontavano, Vlaovic stava mandando in giro, che non ci sarebbe stato accordo con la Juventus. Il punto però, la domanda che pongo adesso a voi, a te e a tutti quanti noi: secondo te la Juventus veramente pensava che lui si sarebbe seduto ieri, perché non oggi ma ieri, al tavolo con la Juventus a dire ok, ci ho ripensato, accetto? E siccome sicuramente non è così, siccome sicuramente non sarebbe stato così, qual era il piano B nelle mani della Juventus? Se c'era.
7: Questa è una grande domanda, Vincenzo, non la so. Però siccome hai fatto una ricostruzione perfetta, sono sicuro che il piano B è già lì pronto.
6: Quindi, ce l'auguriamo,
7: sì,
6: l'auguriamo.
7: Sì, ma io ora, al di là di tutto, insomma, ho ancora questo alone di fiducia che mi porto dietro, perciò hanno già il piano B in mano. Proprio per quello che hai raccontato te.
6: Ma era abbastanza evidente.
7: Come lo sapevamo noi che aveva dato mandato a tutta Europa, ma correttamente, correttamente. Figurati se non lo sapevano loro. Perciò sono convinto, Vincenzo, che troveranno il modo di... Anzi, hanno già più o meno le idee dove andare. Perché portiere, ripeto, portiere, difensore centrale al posto di Bremer e due attaccanti sono la base per la squadra. Presi questi quattro... Allora a quel punto ti può togliere lo sfizio. Il centrocampista lo prendo, l'esterno a destra lo prendo. Ma ora ci sono sicuramente delle priorità. Anzi, due priorità: portiere e attaccanti. Quindi Vincenzo, hanno sicuramente un piano B. L'importante è che questo piano B sia concordato con l'allenatore, questa è la cosa più importante.
6: Dopodiché ho letto da più parti che la Juventus, cioè che Spalletti, sta monitorando con molta attenzione tanti ragazzi della Next Gen, sì, per riuscire anche a eventualmente a lavorare. Questa sarebbe un'altra strada secondo me intelligente, premesso che il giocatore forte te lo devi comprare, premesso che il giocatore giovane della Next Gen deve essere veramente di talento e comunque devi capire che impatto ha con la prima squadra. Ma se Spalletti, essendo un allenatore che allena non che gestisce, riuscisse a individuare quel paio di talenti su cui lavorare, da inserire in rosa, secondo me è là che fai le fortune tue, della squadra e del club.
7: Non solo, poi credo che il regolamento Europa League sia speculare a quello della Champions, perciò puoi inserire prodotti tuoi e magari quando vai a giocare in Uzbekistan giochi con questi.
6: Certo.
7: E non giochi con l'attaccante titolare,
6: certo, certo. E li fai crescere.
7: Daffara, tanto per fare un nome, per me è il titolare di tutta l'Europa, di tutta, intanto del girone di Europa League, che immagino insomma sarà una cosa, anche raccontarlo giovedì sera non sarà il massimo della vita, ma insomma ci saremo a raccontarlo.
6: Siamo passati
7: dall'Europa League? Ma era sì, però Vincenzo
6: eravamo retrocessi dalla Champions League, lo so, ed arrivammo nelle fasi, nelle ultime
7: qui
6: fasi.
7: Noi ci troveremo, tra l'altro apro una parentesi, sabato esce il calendario di Serie A,
6: giugno
7: il calendario di Serie A, però qui partiamo dalla dal girone, Vincenzo,
6: allora,
7: che è una sorta di conference.
6: Teniamo conto degli internazionali di tennis dell'anno prossimo, per piacere, mi raccomando. Teniamo conto che il derby non si gioca più all'ultima giornata, mi raccomando, questo lo diciamo ai signori dei calendari. Dai.
7: Rossi se l'è segnato, intanto visto, non si può fare il derby. Vai.
8: Ciao, sono Hermes da Fano. Volevo dire che mi sa che stiamo facendo tutti l'errore di cercare i nomi, quando in realtà il mercato sarà positivo o negativo solamente se riusciremo a prendere giocatori non conosciuti di talento. Ci pensate quando nella prima annata di Conte vennero presi giocatori conosciuti e sconosciuti, quello che fece la differenza fu Vidal, che sì, molto probabilmente molti non conoscevano neanche,
7: compreso il sottoscritto.
8: Il vero problema, secondo me, è avere direttore tecnico, direttore sportivo capace.
7: Bravissimo, no.
6: Ma è quello che stiamo dicendo, certo.
7: Ha ragionissimo, l'amico ha perfettamente ragione. Anzi, vedo anche oggi negli oltre 500 messaggi, che più o meno sto cercando di leggere tutto, una grandissima maturità. Maturità da parte dei nostri tifosi, che è bello. Tra l'altro mi dicono che gli abbonamenti saranno aumentati del 10%. Dice, è già stato deciso, mi pare da Campobasso, che aumenterà del 10%. Ragazzi, questo io non lo so, però se me lo scrivete è sicuramente così, ma penso che sia purtroppo un male comune. Poi certo, io farei una cosa, ma io poi di marketing capisco come te, di serie televisive, cioè te niente.
6: Ma smetta, consigli delle cose inguardabili.
7: No, quella spagnola è bellissima. Altra non mi ricordo il nome, il titolo, però guardatevi Fedeltà. Io sai cosa farei? Allora, aumento l'abbonamento del 10%. Bene, sai che c'è? Ti regalo le 4 partite in casa di Europa League, del girone, del maxi campionato, però quando vai a giocare contro la squadra dell'Azerbaigian, se no dico sempre l'Uzbekistan, te rischi di fare lo stadio vuoto il giovedì sera, allora o quantomeno ti do la possibilità di aver biglietto al 50%, perché insomma non è proprio bello il giovedì sera vedere lo stadio vuoto. Perché rischi questo, Vincenzo?
6: No, vabbè, il rischio c'è.
7: Il 13 dicembre, Camillo che ha freddo, piove, quasi nevica, 3 gradi a Torino e c'hai Juventus, la squadra uzbeka.
6: Lo so, però diciamo che il rischio c'è. Se però tu fai una squadra piacevole.
7: Sì, è vero,
6: che
7: è vero,
6: gioca
7: è vero,
6: bene,
7: è vero, questo è vero.
6: E che comincia bene la stagione, secondo me la gente invece si vuole andare a divertire. E la può vivere finalmente come quelle notti europee di più basso livello, ovviamente, ma che possono regalare quelle serate spensierate nel quale, ecco, secondo me più che regalare biglietti devi regalare emozioni finalmente in campo. La gente,
7: vedi,
6: vuole quello.
7: Nel frattempo poi è uscita la classifica, ringrazio sempre il grande Mirko, degli ascolti televisivi, e qual è la squadra che fa più ascolti in televisione? Indovina un po'.
6: Beh, la Juventus, ragazzi, ma è sempre quello, è per questo che tu
7: dato in calo in generale, però la Juve torna in testa e precede Inter e Milan.
6: Certo che sì, ma questo è ovvio. Per questo poi, insomma, in generale si parla di una zona che è sempre più in crisi, anche per alcune telecronache, più che telecronache, commenti tecnici considerati faziosi, perché poi se la gente non vuole più guardare le partite perché è stanca, perché ci vede malafede nell'organizzazione della federazione, nell'AIA, e si sente anche presa in giro da commentatori, dice: ma sai che c'è, io ti devo anche pagare. Quindi la maggior parte sono tifosi della Juve, e quindi chiaramente se calano gli ascolti della Juventus cala tutto per quanto riguarda le TV.
7: Stefano Montevarchi ci dice: intanto volevo chiedere se i calendari di Serie A saranno sempre fatti all'ex cartonato, perché se così fosse prepariamoci a big match la domenica dopo il giovedì di Coppa. Stefano, allora,
6: beh sì, non sono cambiati da quello che mi risulta i dirigenti. Poi vediamo, perché comunque, siccome il calendario ha fatto discutere parecchio l'anno scorso, vediamo quest'anno come si organizzano e con chi. Dopodiché io sono pronto a tutto, ma noi dobbiamo cercare di costruire un qualcosa di solido, di bello, che non pensi a una dietrologia che magari molte volte ti viene quasi spontaneo fare per quello che abbiamo visto.
7: È chiaro che visto che siamo retrocessi in Europa League, oneri e onori. Gli onori sono quelli che speriamo di poterla vincere, anzi per me è il grande obiettivo della prossima stagione. E gli oneri sono quelli che, appunto, trasferta lontana e la domenica alle 18 ti fanno giocare la partita. Poi io spero tanti lunedì, anche perché quest'anno 50 su 50 di colpo di tacco, ma c'è anche la Libertas, quindi qualche volta vi lascerò, ve lo dico subito, perché la Juventus giocherà di più la domenica e qualche volta voglio andare. Ma detto questo, è colpa nostra.
6: Ah beh, certo.
7: La Juve giocherà, secondo me, rispetto a io, ho già fatto conti con l'intelligenza artificiale, per cui per capire come andrà. Però nel periodo di coppe la Juve, secondo me, più delle volte giocherà la domenica. Poi ci saranno più lunedì rispetto alla Roma, perché sì, comunque il lunedì sera la Juve ha più appeal rispetto alla Roma. Però Vincenzo, ce la siamo cercata noi.
6: Certo, è sempre quello il discorso, ce la siamo cercata noi, quindi affrontiamo i nostri demoni. Ti do un altro numero significativo, perché la famosa finale di Champions League, che neanche nel Regno Unito hanno fatto vedere in chiaro, ha prodotto oltre 16 milioni di visualizzazioni tramite canali streaming illegali. La risposta a quello che è il calcio non del popolo, perché insomma quella fu una scelta che abbiamo definito sbagliata in Italia, ma evidentemente era Sky proprio in generale come azienda, quindi anche nel Regno Unito.
7: Allora,
6: sbagliata.
7: Anche qua io ci devo ritornare, perché continuate a scriverlo, evidentemente c'è un altro video e non lo so. Allora ragazzi, quello che dice Pedulla è roba di Pedulla, che è un esperto di mercato, bravo, serio, e che ha le sue fonti / amici. Pare che continui a dire che ci sono rapporti tesi anche con Chiellini. A noi risulta, tramite Claudio Zuliani, quindi nemmeno la di Santarelli Marangio, no, perché noi con determinate persone ci parliamo, lui sì, che la questione Chiellini non esiste. Poi ragazzi, io non posso dire altro che vedremo. Mi fido molto di Claudio,
6: sì, sì, sì,
7: soprattutto perché so con chi
6: e
7: parla.
6: E non mi fido in generale dei cavalli di Troia, quindi di chi magari, non alludo ad Alfredo naturalmente, ma chi magari vuole fare arrivare
7: un po' di amicizie che hanno gli altri, beati loro,
6: ma certo,
7: conosciamo.
6: Spesso e volentieri succedono cose dall'esterno che in qualche modo ti portano a far entrare nel circuito, vedi notizie che poi... La prova sono i messaggi che stanno arrivando oggi su questo argomento. Vi scioccano, vi preoccupano.
7: Ma è normale, perché non è che l'ha detto Mister X, cioè,
6: no,
7: ne parla,
6: certo,
7: uno degli esperti del quale. Cioè, io se devo andare a leggere esperti di mercato, sono 3 o 4 quelli che verrà a leggere. Mi fido molto di Fabrizio Romano, poi interista, per l'amor di Dio. Però mi sembra uno molto dentro. Alfredo Pedulla è un altro insieme a Di Marzio. Io questi tre più o meno avrei, poi c'è il nostro Niccolò Ceccarini, ma se devo andare a vedere, vado a vedere questi.
6: Certo.
7: E quindi, giustamente, la Juve quest'anno in Serie ha 2 nemici oltre a tutti, però c'ha Giuntoli e Marotta, storico Giuntoli. D'altra parte ragazzi, poi è normale nella vita che sia così, perché te mi mandi via e io a quel punto ti posso mettere bastoni fra le ruote, li metto, oltretutto mi mandi via come sei stato mandato via, ci sta ragazzi, ci sta. Per cui prego.
9: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, l'ultima notizia è che Dusan non è più un giocatore della Juventus. E una piccola riflessione, io non mi sono sono andati via i giocatori che hanno vinto e non abbiamo pianto, o perlomeno non per tutti. Figuriamoci se ci mettiamo a piangere per gente che è arrivato quarto, quinto, sesto e abbiamo vinto una Coppa Italia grazie a lui. E la riflessione è un'altra, che ora per prendere un attaccante che comunque ti garantisce 15 gol, che secondo me Vlahovic o Spalletti ne arrivava anche a 20, adesso dobbiamo andare a spendere tra ingaggi e acquisto, secondo me almeno un 80 di milioni, 70 milioni. E il ragionamento è: chi prendiamo? Dove lo andiamo a prendere? Come farà in Italia? Si ambienterà? Non si ambienterà? Ragazzi, per me è stata una grande stupidaggine, nel senso che con i soldi che rifacevi il contratto a Vlahovic e tu andavi a spendere la metà di quelli che devi spendere adesso. Però se lui è voluto andare via, magari non era così attaccato come credevamo alla maglia. Poi parliamo sempre di soldi e davanti al dio del denaro.
7: Ciccio, quanta verità c'è in questo messaggio. Poi
6: sì, però
7: un'altra cosa però voglio dire, che a parte Chiellini, no, ritorno al concetto di prima, che Spalletti e Comolin siano migliori amici, c'è bisogno di Alfredo,
6: lo stiamo raccontando
7: da tempo. Poi uno può sapere che si guarda nemmeno, l'altro può sapere, però mentre per esempio venerdì, quando è stato che si sono incontrati? Venerdì,
6: sì,
7: che
6: c'è la commemorazione.
7: Io cercavo di fare più l'ottimista. Vincenzo, che forse ci vede anche più lungo, ha detto sì, ci hanno raccontato questo, poi vediamo.
6: Purtroppo non è stato così.
7: Spero che tu ti sbagli, Vincenzo, però
6: onestamente l'ufficio fascia, qualcuno ci diceva su via, però siete un po' troppo formali, era una commemorazione,
7: grazie a te.
6: Era una commemorazione, cosa volete che faceste? Non si guardano nemmeno in faccia, si vede che non si parlano proprio, ma a prescindere da questo un po' qualcosa ce l'hanno anche raccontato. Detto questo, c'è un altro tema che io vorrei affrontare, ma intrecciato su quello che ci stiamo dicendo, anche perché manca poco al termine, quindi magari ne possiamo dibattere un pochettino. E voi parlate soldi, non so, dobbiamo comprare, fare la richiesta di Vlahovic, eccetera. Quando maldestramente Agnelli presentò la Superlega in quel modo, era un disperato grido d'aiuto per la Juventus e per il mondo del calcio italiano. Perché notizia, per esempio, della giornata: nuovo sponsor della maglia del Manchester United, Snapdragon. Sai quanto frutterà?
7: Cos'è Snapdragon?
6: Si occupano, credo, di processori per computer o cose del genere. Comunque gli fornirà al Manchester United 70 milioni di euro all'anno. Cioè cellulari? Ok, perfetto.
7: Si sa tutto.
6: 70 milioni di euro all'anno. Ripeto, 70 milioni di euro all'anno. Tu calcola se anche noi avessimo soltanto uno sponsor, e non l'abbiamo avuto neanche lo sponsor di maglia negli ultimi anni, ok?
7: No. Ma è casa nostra.
6: Sì. Avessimo avuto uno sponsor, allora questo ti fa capire che la Superlega stava già nascendo.
7: Ed
6: era nata e stava nascendo in Premier. Quando le inglesi si tirarono dietro, oltre che per questioni politiche, Johnson e tutta la
7: Boris
6: sua
7: Macron il calcio
6: e tutto quello
7: popolo,
6: che è successo,
7: forse era lui,
6: sì, forse era lui sotto mentite spoglie. In realtà fecero scacco matto alla Superlega, perché tanto loro hanno protetto i loro guadagni, la loro crescita. Quello di Andrea Agnelli fu scellerata la presentazione, ma era un grido d'allarme: o facciamo la Superlega o non ne usciamo più. E quando li pareggi più a questi qua? Quando li pareggi?
7: No, ma mai, Vincenzo, mai. Ma infatti,
6: quindi
7: quel
6: noi
7: ragionamento...
6: per quanti anni in generale come squadra italiana non vinceremo in Europa?
7: Forse puoi vincere l'Europa League.
6: Forse, perché ti concedono le briciole? Ma la Champions League, per quanti anni non la vedrai?
7: Ci può essere il caso, come era andata ai cartonati che poi hanno preso 5 fischioni,
6: sì, certo.
7: Che il caso, il calendario...
6: Perfetto, dopodiché
7: sport,
6: qual è il calcio del popolo? Questo è il popolo che si
7: ma
6: emoziona.
7: Te ci credi?
6: Non ci ho mai creduto. Però quello fu un grido d'allarme che però sacrificò la Juventus.
7: Lo so.
6: Perché con quel grido d'allarme, con quell'organizzazione scellerata, che era in realtà un fine giusto, la Juventus ne ha pagato carissimo il prezzo. Carissimo. Che è voluto provare a attaccare.
7: Vincenzo, parliamoci chiaro, certo. Il 2022 nasce da lì.
6: Certo.
7: Il 2022 gliela giurarono. Seferin gliela giurò ad Agnelli. Poi, se è vero, perché non lo sapremo forse mai, oppure è vero e non lo vogliamo, e non lo vogliamo ammettere, insomma, di come si è comportato lì Andrea il pomeriggio, se era riunione dell'ECA e la sera te ne vai e lanci la Super ECA, perché più o meno questo ha raccontato Seferin. Io poi di Seferin non mi fido, però lì è stato tutto sbagliato, Vincenzo, certo, e lì no, ti sei messo a combattere, perché è vero che la Juve è tanto e c'era Real Madrid e Barcellona e chi ha fatto il doppio gioco, ma poi ti sei trovato te da solo, perché Real Madrid l'ha alzato la coppa in faccia. Oddio, anche il Barcellona ha passato un brutto momento poi dopo quella vicenda lì, però poi chi è che è rimasto con col cenno in mano siamo noi. Quindi lui aveva capito tutto, Andrea, però ha gestito malissimo la situazione, poco da fare.
6: No, no, questo è chiaro,
7: però il fine era quello, il fine era quello, perché hai ragione, lo United che è messo tutto peggio di noi prende 70 milioni di sponsor della maglia, te ci fai, quanto fai oggi di sponsor?
6: Guarda che è come se tu prendessi intanto la partecipazione alla Champions fissa,
7: esatto, fissa. Anche se non ci vai,
6: anche se non ci vai, poi esatto. Ci vai anche,
7: poi
6: magari
7: ci vai, quindi,
6: quindi già diventano il doppio, poi c'hai tutti gli altri incassi ed ecco che hai soldi da spendere. Poi loro sono peggio di noi, nel senso che non riescono più a vincere perché non sono stati in grado col management di riorganizzarsi nonostante i soldi spesi e i soldi a disposizione. Però parliamo di altre possibilità. E quando
7: sì,
6: cioè,
7: ma lì non ci arriviamo mai.
6: Non ci arriviamo. E quindi quando tu vuoi, ecco perché torno al concetto espresso prima di magari andare a riscoprire il talento interno nostro.
7: Già.
6: Il giovane che può crescere. Già. Perché tanto poi prima o poi te lo vengono a portare via, ma 3-4 anni tu ti fai crescere. Un grande talento che ti trascina, che ti porta alla vittoria, ti rialimenti perché poi glieli fai pagare cari amaro, ne ritrovi altri, è l'unica strada per rialzarsi.
7: È non l'unica. Ho niente da aggiungere, è l'unica. La tua analisi
6: non ci sono altre possibilità. E voglio a prendere parametri zero, a sperperare soldi, a dare 10 milioni a Vlahovic, non ne esci.
7: Ma noi oggi, come calcio italiano in generale, siamo un po' un cimitero degli elefanti, cioè noi siamo quello che era l'Inghilterra.
6: E manco
7: degli
6: te
7: anni
6: puoi permettere
7: 90.
6: Più sti elefanti. No, perché se viene l'elefante Lewandowski manco te lo puoi permettere,
7: perché ti chiedi 10 milioni. Sì, bravissimo, perché manco poi ci sono questi mercati emergenti come la Turchia e sappiamo come funziona in Turchia, però guarda che è un'operazione intelligente quella, certo, della Turchia, certo, che dice posso competere, no, però intanto ti vado ad alzare gli ingaggi,
6: la visibilità, ho fatto gli stadi belli perché comunque la cornice è sempre bella da vedere per tutti. Ho portato Osimhen, mi porterò magari Lewandowski. Comincia a essere visto.
7: Ho portato Osimhen.
6: Vi comincio a far vedere di più il nostro calcio.
7: Esatto.
6: E guarda che da faccia. Attenzione, siccome diamo da mangiare anche ai più poveri, ci prendiamo anche con Meners. A noi non ci costa niente. Lo proviamo.
7: Sì, ma lui ci va.
6: Ho capito.
7: Perché poi dovesse avere pure l'umiltà.
6: Forse per loro andrebbero a prendere. Sì, poi dopo quelli che stanno da noi insieme gli andà, che stipendio fisso, sto alla Juventus, scrivo nel curriculum 4 anni alla Juventus. Sì, peccato che la gente va a vedere i numeri però.
7: Però guarda che quello del mercato turco che noi sottovalutiamo, ma è un problema. Perché se non ci fosse la Turchia in questo senso, è chiaro che Lewandowski a 38 anni dice in Premier posso andare? No, in Liga ci sono stato, ho finito, dove vado? In Francia, oggettivamente il campionato francese è quello che è, allora sai che c'è, mi danno 6-7, però vado in Italia, vado alla Juventus, vado al Milan. Oggi ti arriva il Galatasaray, il Fenerbahce, perché poi sono queste comunque 3 o 4 squadre che possono fare mercato, cioè ti danno 12 milioni, ma te vai, perché bene o male in Champions ci vai. Come dici giustamente, gli stadi sono belli, non tutti chiaramente, ma quelli delle squadre di Istanbul sono tutte belli stadi, vai lì, stai 2 anni, comunque sei in Europa,
6: certo,
7: finisco la carriera. E Lewandowski preferisce andare lì piuttosto che venire in Italia. Va bene,
6: è così.
7: Rossi, vai, fammi sentire 2 messaggi e poi ci salutiamo.
10: Gio, si parla da Empoli, ma ciao, da tifoso io ci sono rimasto male, perché è vero che Dusan non era un top player, ma è un giocatore che comunque ci ha fatto vincere la Coppa Italia e ha fatto i gol secondo me anche importanti, però arrivederci.
6: Sì, stavo rivedendo tutto quello che ho sbagliato, onestamente non mi strappo i capelli che non ho naturalmente.
7: Prego.
6: Però insomma,
10: sì, siete fortissimi, però sono Paolo da Ferrara. Almeno mi date un barlume di un barlume di felicità in questa giornataccia, veramente. Come avevo previsto nella mia mente, ma anche penso che lo pensavate anche voi, questo binomio come lì, ho detto questo nome, non volevo più dirlo, però l'ho detto. Spalletti è destinato a fallire miseramente. Oltretutto anche Chiellini, mi sembra dalle voci che girano, non so se potete vedermi qualche dritta, non vado d'accordo neanche lui col mister, c'è un marasma nella Juve che è una cosa. Però comunque una cosa oggi di positivo c'è stata. Hanno rinnovato il signor Leclerc, la Ferrari ha rinnovato il suo pilota, strapagato milioni e milioni, il grande John è contentissimo e andiamo avanti così. Noi abbiamo questo centravanti, avrà avuto delle richieste, adesso voglio proprio vedere come vanno a prendere un paio di centravanti, un paio di attaccanti, spendendo meno se l'avessero ottenuto. Voglio proprio vedere, lo voglio vedere questo personaggio, cosa combinerà.
7: Noi ragazzi abbiamo di fronte...
10: Abbiamo perso il portiere, abbiamo perso il centravanti.
7: Noi abbiamo di fronte adesso uno scenario a chiudere questa puntata, sì, da quale vi ringraziamo, perché credo che oggi
6: tanti spunti,
7: abbiamo
6: tanti
7: sfiorato
6: messaggi.
7: Il migliaio di messaggi in due ore. Noi la chiudiamo così. Io voglio da domani tornare a indossare il mantello dell'ottimismo.
6: Magari domani presentiamo Colomani. Ufficializziamo Colomani.
7: Io, guarda, in questo momento mi va bene.
6: Se lo fai subito, sì.
7: Però
6: c'è il tempo per lavorare.
7: Voglio dire questo: abbiamo veramente la cartina di tornasole per capire oggi chi è alla guida della Juventus. Cioè, se dirigenti bravi, validi e capaci, come voglio immaginare, oppure dirigenti che si presentano al 13 luglio continuando a dire no, ma ecco quello del presidente del Paris Saint Germain, sì, beh, vengo, però il prezzo lo faccio io. No, io voglio essere fiducioso su questo, Vincenzo.
6: Aggiungo un'altra lettura.
7: Capiamo che abbiamo davanti
6: oppure capiamo se veramente la Juventus si vuole rinforzare o magari no.
7: Però è costretto a farlo, Vincenzo, perché il portiere deve prendere, perché l'attaccante deve prendere.
6: Dipende da chi prendi.
7: Ah, cioè ti dici, se prendi Meretta e Lukaku non ti rinforzi.
6: Vuol dire che...
7: Allora, Lukaku non a caso prima che no, mi è venuto
6: sì,
7: a mente.
6: Sì, sì. No, vuol dire che hai abbassato le aspettative. Però volutamente.
7: Però io qui ti... Sempre sull'onda del mantello dell'ottimista, ti dico. Qui ci sono due personaggi che in questo momento non vanno d'accordo, ma devono andare d'accordo perché... Se falliamo, come lì rifà la sua valigetta e torna a Tolosa a far presente il Tolosa, se ti accontenti, con il marchio del fallimento alla Juventus. E Spalletti, perché ci metto in mezzo anche lui,
6: sarebbe al secondo fallimento.
7: Al secondo fallimento, probabilmente chiuderebbe la carriera. Quindi, certo. Io voglio dire che l'interesse comune in questo momento, ovviamente, poi c'è anche John. Perché John, io non so come va la Ferrari, ma non bene, e quella va male, e la Juve rifallisce. Insomma, cercatemi un minimo d'orgoglio.
6: Almeno per quello, mi hai convinto.
7: A domani, ragazzi!
6: Ciao, a domani.
7: Grazie!
6: Ciao a tutti!
11: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Manuel Iannuzzi è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
1: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico, mentre restano appese ad un filo le trattative per porre fine alla guerra. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di nuove azioni militari in uno dei più gravi scambi di attacchi dall'entrata in vigore del cessate fuoco dello scorso aprile. Le forze armate iraniane hanno rivendicato attacchi missilistici con droni contro obiettivi militari americani nella regione, inclusa la sede della quinta flotta americana in Bahrain, sostenendo di aver agito in risposta ai raid statunitensi sull'isola iraniana di Kerch nello stretto di Hormuz.
0: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo. L'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca preannuncia un'ulteriore reazione. La Russia continuerà la sua operazione militare speciale, ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. Saranno le autorità regionali e il Ministero della Difesa a valutare un'azione di risposta.
1: Potrebbero bastare 2-3 settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale che riduce il rischio di sviluppare il virus Ebola nelle persone che hanno avuto contatti con persone malate, lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento i diversi partner stanno collaborando per redigere il protocollo per una sperimentazione clinica che valuti l'efficacia del farmaco come possibile opzione nel caso di profilassi post-esposizione.
0: Via libera dalla Commissione alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi, ha detto Dombrovskis, annunciando l'estensione dell'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Si può usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 27 e 28, con un limite cumulato dello 0,6%. Ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, non i tagli alle accise. Il ministro Giorgetti si dice soddisfatto.
1: Il calcio, il CT ad interim dell'Italia, Silvio Baldini, traghettatore dall'incubo del terzo mondiale visto da casa, un futuro ancora da capire, debutta questa sera in Lussemburgo la guida dell'Italia dei grandi. In attesa di un nuovo presidente federale che sceglierà il CT, Baldini ha deciso di puntare sui suoi più qualche superstite dell'ultima nazionale maggiore per la doppia sfida amichevole con Lussemburgo e Grecia.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Ciao ragazzi, Mimmo, sicuramente non manderete questo messaggio per spiegarsi. Però è andato a morire Alessandro, perché quando dice alcune cose proprio sono fuori da ogni prerogativa di giornalismo. Lì andiamo veramente su Marte, però voglio dire, sono d'accordo con te naturalmente, Maranjo, per quello che dici, però io voglio dire solo questo, che Spalletti non può lamentarsi, perché Spalletti sapeva già da quando si è seduto per la prima volta su quella sedia com'era la situazione economica della Libia, quindi non può chiedere, non deve chiedere.
5: Guardate, quello che mi sconforta è non vedere praticamente miglioramenti rispetto al recente passato, che è stato pessimo, anzi sembra quasi quasi che ci siano dei peggioramenti. Non c'è una programmazione, non c'è nulla di nulla che possa far pensare che sia una società seria. Questo mi dispiace. Andrea da Castelvetrano.
6: Ciao ragazzi, buonasera, sono Gianni dell'Altamura. Allora, premesso che non sono assolutamente un estimatore di Vlahovic, per cui la sua, diciamo, dipartita sportiva, intendo, dalla Juventus non mi fa né caldo né freddo, però io eviterei di, diciamo così, biasimarlo relativamente alla questione economica, quindi diciamo alla mancata possibilità di ottenere un ingaggio secondo sue ambizioni. E perché l'interrogativo sarebbe invece un altro, e se lui avesse rifiutato il rinnovo perché posto a conoscenza che la Juve sta allestendo una squadra mediocre, come lui tra l'altro.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare.

0: Ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: Ed è un pianeta bianconero un po' tormentato, oggettivamente tormentato. Ora, non è una sorpresa per me, ok? Nel senso che, voi mi seguite, Federico Rossi si ricorda tutto, ho detto la sensazione, ormai da qualche settimana, è che Vlahovic non rinnovi, ok? E così è stato. Io ve la dico anche tutta, ragazzi. Non voglio entrare adesso nel merito del giusto o non giusto dal punto di vista tecnico, perché tanto questo discorso purtroppo va avanti da tanto tempo, perché io sono convinto, anzi non sono convinto, deve essere così. Quando tu hai un calciatore in scadenza, che si chiami Rossi, che si chiami Giampietro, che si chiami Vlahovic, che si chiami Yamal, a un anno dalla scadenza non puoi arrivare a giugno. Quando a suo tempo, vi ricordate come lì, ma molti mesi fa, disse non mi chiedete più di Vlahovic perché ne parleremo a fine stagione, io già lì tra me e me, ma non solo tra me e me, dissi non è normale che un giocatore in scadenza aspetti giugno, cioè quando scade. Quindi vuol dire che probabilmente, io la vedo così, avevano già deciso, oppure lo sapevano, oppure non so nemmeno se questi incontri, ok, sono più vicini, poi sono più lontani, ora ha chiesto di più, all'improvviso si erano messi d'accordo, almeno sull'ingaggio, se è più bonus, quindi massimo 7, perché giustamente, qui dico io, non puoi superare l'ingaggio di il Diz, che è l'uomo attorno al quale si costruirà la nuova Juve, non so quale Juve, questo poi lo capiremo solo vivendo, ok, perché questo adesso è il punto. E all'improvviso questo chiede 8 più bonus, 8 alla firma, cioè sostanzialmente è come se volesse avesse chiesto, non volevo ormai andata, lo stesso ingaggio dell'ultimo anno, cioè 12 milioni netti a stagione, e non è possibile, capito? Mi sembra un po' tutto non strano, sembra quasi che, non lo so, e per me è stato un errore. Io la vedo così dal punto di vista manageriale, dirigenziale della società fronte Juve, intendo, è stato un errore. Tu un calciatore da ottobre, a parte poi si è anche operato, tu decidi, gli dici Vlahovic, vuoi rinnovare sì o no? Questa è l'offerta, e parlo di settembre-ottobre, visto che poi il giugno successivo, cioè adesso, scade il contratto, ti possiamo dare questo, accetti? No, ok, a giugno va via. Se decidi di perderlo a zero, se decidi di rinnovarlo, fai di tutto per rinnovarlo. Certo, c'è stato anche l'infortunio, quello ha bloccato un po' tutto. Altrimenti lo rinnovi e poi lo vendi se lo vuoi vendere, oppure lo vuoi tenere. Detto questo, ora fatemi sapere la vostra, ragazzi. Io non voglio entrare nel merito del ok Vlahovic, perché tanti l'abbiamo fatto durante questi mesi. No, è scarso, no, è mediocre, no, non sa stoppare una palla, quindi è meglio che vada via. Non voglio entrare nel merito di questo discorso, perché ne ho parlato anche con un amico che sul posto che ho fatto mi ha risposto però lui non ha dato. È vero, dal gennaio 2022 Vlahovic, che è stato pagato tra cartellino vero e oneri accessori 81, qualcosa milioni, gli sono stati dati bei soldi, e questo non riguarda né Comollin, ma tantomeno Giuntoli, perché il contratto era stato fatto dai dirigenti che hanno preceduto lo stesso Giuntoli, quindi già lì l'errore, perché 12 milioni netti nell'ultimo anno, tu devi essere sicuro di avere Haaland, ok? E quindi ha deluso sotto quell'aspetto. Però va contestualizzato come al solito il discorso. Adesso la domanda è: chi prende al posto di Vlahovic, o meglio, anche giusto, intanto la notizia, io qualcuno forse non ha capito il post, perché io ho scritto la prima richiesta di Spalletti non è stata assecondata, no, non è stata soddisfatta, è la notizia questa. Poi nel merito non ci entro, giusto o non giusto, perché è chiaro che se chiede troppo no. Io quindi mi sono limitato a riportare la notizia da cronista, poi va sviluppato un po' tutto il discorso, è giusto o non giusto, però, e mi fermo lì. Ora però la società, visto che tu questo allenatore ti ha chiesto il rinnovo di Vlahovic e non l'hai preso, a parte che gli era stato detto per esempio di Alisson è tutto a posto, è fatto, e poi invece non era vero, però va bene così. Perché qualcuno mi ha detto, ma Spalletti adesso no, perché io ho detto, siccome conosco Spalletti, non vorrei che Spalletti a un certo punto, annusando quest'aria che dalla condivisione di tutto il discorso magari poi comincia a vedere, Alisson mi avevano detto che era fatto e non è vero. Oh, non è vero, perché adesso si è allontanato. Alisson no, ok? Quindi prendi un altro. Dopodiché avevo chiesto la conferma, il rinnovo di Vlahovic non mi è stata fatta. Capisco anche qui i motivi, ma se comincia a annusare che quello non va, una richiesta non va, comincia anche a, tra virgolette, cadere il castello della condivisione. Io la vedo così, ragazzi. Poi non so, magari prendiamo 3-4 calciatori. Ora la società deve dimostrare che non rinnovi Vlahovic, è giusto dal punto di vista tuo. Io l'avrei tenuto, per esempio, però è chiaro che poi non alle condizioni di Vlahovic, se sono quelle lì che ho letto, perché mi sembrerebbe quasi provocatoria all'improvviso, quasi all'improvviso, una richiesta da 6 più bonus, quindi massimo 7, a 8 più bonus, che vai a finire a 9, più 8 milioni alla firma in 2 anni e quindi ridiventa 12. Mi sembra un po' strano, però per carità, tutto è possibile. Quindi o il calciatore è pronto a firmare un altro contratto con il Chelsea, col Bayern Monaco, con il Napoli, con il Milan, non lo so, perché la vedo così. Non credo che Vlahovic vada via senza sapere il suo destino. Però sempre un ragionamento mio, un po' per logica, un po' per intuizione. Oggi quando c'è stata la notizia, è finito l'incontro, che poi in realtà poi c'è stato ieri, oggi lui ha tolto soltanto le cose dall'armadietto, a un amico ho detto, a Riccardo, ve lo dico, con Riccardo ci siamo scritti, Gambelli, diceva, io sono, se dovessi puntare un euro punto sulla conferma, guarda Riccardo, io ho la sensazione già da tempo che invece Vlahovic vada via. Dopo un po' è uscita la notizia di Marzio, ha detto non continuerà più, e quindi questo è un po' il discorso, no? Però adesso siccome si sta parlando di rifare una squadra, una rosa, quindi anche una squadra competitiva che lotti per qualcosa di importante, Vlahovic non l'ha rinnovato, devi prendere un altro, quantomeno del valore di Vlahovic, oppure devi prendere un simil Malen. Io arrivato sempre su quel punto. Siamo in grado di prendere un centravanti semi sconosciuto, semi dimenticato, insospettabile, che invece lo prendi e ti fa 15 gol? Non lo so, io lo spero, perché io alla fine spero sempre che la Juventus vada bene. A me, io volevo che Vlahovic restasse, però non sei d'accordo, se veramente le cifre sono quelle, te ne vai. Cioè, la Juventus davanti a tutto. Però adesso mi devi dimostrare, cara società, che sei in grado di sopperire a questo mancato rinnovo, di sopperire al mancato arrivo, quasi certo mi pare di capire ormai, di Alisson, ma magari venisse Martinez, non lo so. E siamo certi, siamo sicuri che veramente, come è uscito fuori dall'incontro con Elkan, la Juventus prenda 5-6 calciatori in grado di non solo innalzare il livello tecnico, ma anche iniettare personalità, carattere, leadership al gruppo? Non lo so, speriamo di sì. Certo, non mi aspettavo a giugno 2026, intanto non mi aspettavo la Juventus fuori dalla Champions League, primo. Secondo, non mi aspettavo che per un anno si parla di questo centravanti che va a zero, perché va via a zero. Vlahovic lo perde a zero, il 36 c'è il divorzio ufficiale, però insomma non rinnova, quindi che ci fosse ancora in dubbio la permanenza o meno di Vlahovic. E non mi aspettavo che non sappiamo quali giocatori possa prendere la Juventus, non me l'aspettavo. Sarà tutta una non sorpresa, non lo so. Ieri qualcuno, l'altro ieri, parlava di confusione, forse aveva ragione Bruno, mi pare, da Cuneo, diceva una confusione. Forse ha ragione Bruno, forse ha ragione, forse è confusione, oppure ci sono delle cose che non sappiamo e che ci sorprenderanno. cioè sorprendeteci con qualcosa di bello, cioè di bello dal punto di vista ovviamente del mercato, ci mancherebbe altro, Allora c'è Como lì in diretta su Rai 3, ora vediamo che uscirà sicuramente qualcosa. No, mi sembra che sia un imitatore, li sto facendo prendere. Ok, che somiglia, è vero, pensavo, mi sembrava un po' strano, e quindi staremo a vedere. Nel frattempo è chiaro che c'è tutta una rivolta di alcuni che non volano Vlahovic e sono contenti, di altri che volano Vlahovic e sono scontenti, e comunque io ho fatto un podcast su Vlahovic, scrivendo ovviamente la prima richiesta di Spalletti, la prima vera, che poi è ormai vecchia perché dall'inizio lui ha detto voleva la conferma, non è stata assecondata per i motivi giusti, non giusti, ripeto, non entro nel merito, ora mi aspetto ovviamente che venga sostituito degnamente, perché se poi non si fa la squadra di un certo livello, secondo me Spalletti può perdere la pazienza, ma io aggiungo, i tifosi possono cominciare a perdere anche la passione, perché io capisco l'amore per la maglia, perché ce l'avremo, l'abbiamo avuta in Serie B, con la squadra in Serie B, però ragazzi, quando poi si insiste troppo, secondo me anche alcuni sentimenti cominciano a scemare, quindi spero che questo non avvenga. Su questa questione di Vlahovic, ma anche in generale sul modo di gestire la Juventus da parte della dirigenza, poco fa, oggi pomeriggio in realtà, mi ha dato Marco adesso un audio di Giletti, insomma che ogni tanto interviene anche qui da me, di Giletti che mi pare di capire, ma me l'ha detto Marco, che sia stato molto molto duro. Ascoltiamo Giletti.
2: Che la Juventus finché tiene uno come Comolli non va da nessuna parte. Il problema grosso della Juventus, è inutile stare lì a girarci intorno, continuo a pensare che perderemo ancora un anno con questa dirigenza, e quindi non ho neanche voglia di commentare, perché adesso qualcuno mi spiegherà chi andremo a prendere, quanti milioni di euro dovremo investire per trovare un centravanti all'altezza della Juventus. Per carità, Vlahovic non sarà stato quello che è stato in passato, sono stati in passato altri giocatori, ma oggi a livello di gioco italiano Vlahovic sicuramente ha fatto anche la differenza nelle ultime partite giocate con la Juventus, quindi io non ho voglia neanche di commentarla. Ripeto, il problema della Juve non sono i giocatori, sono anche i giocatori, ma quando tu continui a tenere chi ha preso Openda, Zegrova e David, io fossi stato il parametro che usa la Rai su di me, io sarei stato cacciato dopo due giorni. È un fallimento totale. Perdi Vlahovic, fallimento totale. Allora, vogliamo giocare, vogliamo continuare a far finta di essere così contenti, ipocriti? Io capisco che in questo paese nessuno ha voglia di prendere posizione, è molto comodo stare sempre in mezzo, dire se, ma alla Juve il momento è arrivato, non ci sono né se né ma. Bisogna prendere le decisioni, purtroppo lo capisco che è faticoso cambiare per l'ennesima volta, ma se rimane questa dirigenza non c'è spazio per un futuro juventino di livello. Ecco.
3: Però qualcuno, Massimo, ti potrebbe dire, però l'offerta la va fatta la Juve, poi arriva, diciamo così, oltrepassare magari un certo limite, soprattutto considerando anche il rendimento del calciatore, quindi...
2: Va bene, teniamoci Openda, teniamoci da. Mi sembra evidente.
3: No, ma io ti prego, io Vlahovic ce l'avrei tenuto, però il problema è che se poi l'accordo si fa in due, quindi evidentemente
2: ma
3: qualcosa.
2: L'accordo si fa in due, ma certamente, però allora ripeto, che cavolo di dirigenza ha che perde Dybala a zero, Vlahovic a zero? Ma vi rendete conto, questi sono manager? Se tu sai che uno se ne va, devi far di tutto due anni prima, se no lo sbatti fuori due anni prima. Non si arriva con dei giocatori importanti così alla fine di un contratto, perché vuol dire che da un punto di vista manageriale non hai fatto quello che dovevi fare. È ovvio che quando arriva un anno dalla fine il giocatore ha dalla parte sua il coltello nel manico del coltello, ma un grande manager non può essere sempre sotto scacco dei giocatori. A quel punto si fa un accordo, se ne va via. Poi per carità, se vogliamo pensare che noi non siamo in Champions perché non, per un problema semplice, non avevamo un centravanti, non abbiamo mai avuto un centravanti, eppure abbiamo speso delle cifre disumane per prendere i centravanti scarsi. Quindi se vogliamo continuare a dirci che chi gestisce un brand come la Juve a livello mondiale, che fallisce, rimane al suo posto, allora va bene tutto, va bene tutto.
3: Doveva questo seguire l'esempio del Milan, fallimento. Massimo, doveva seguire
2: la Juve è peggio del Milan, ormai la Juve è peggio del Milan, vogliamo dire, avere il coraggio di dirlo, è inutile star lì a giocare, noi il prossimo anno lavoreremo per entrare in conference.
1: Speriamo di no, cioè nel senso che, guardate, io ora capisco perché era arrabbiato Massimo, così come tanti altri tifosi, VIP, non VIP, eccetera, eccetera. Però condivido sul discorso della dirigenza. Per esempio, stamane io ho avuto un confronto con un amico, con Massimo, che diceva: vabbè, tanto Vlahovic in fondo, boh, magari prendessimo Sorloth. Vediamo, perché, ecco, tra le ipotesi, per esempio, c'è Sorloth, perché avrebbe un valore più o meno simile a quello di Nico Gonzalez, che il Ciolo Simone rivuole all'Atletico, potrebbe esserci uno scambio, ma magari prendiamo Sorloth, 20 gol, ma io sono contento. Però poi, e poi mi diceva lui, giustamente non è proprio uno che ama Spalletti, ma non è l'unico, e io ho detto secondo me il meno colpevole, però gli ho detto che a mio avviso la genesi di tutto è la dirigenza. Io ho l'impressione, ragazzi, non ce l'ho con nessuno, lo sapete, non è che io denigri quello o quell'altro, però ho l'impressione che comunque lì non c'entri nulla, ho l'impressione, magari sbaglio, spero che mi stupisca, non c'entri nulla con la Juventus. Comunque ha dimostrato che, capisci, ha ragione, ma come fai a mandare via uno a zero che è stato quello più pagato degli ultimi anni di calciatore? Ma tu devi provvedere all'inizio della stagione, e non sto entrando nel merito del Vlahovic va bene o non va bene, ve l'ho detto, io sto entrando nel merito della dinamica che ha portato all'addio di Vlahovic a zero. In quel merito lì entro io. Io credo che non sia possibile, così come è vero che, ve lo do per certo, mi è stato detto, gli era stato assicurato a Spalletti Allison tutto a posto 7, 8, 10 giorni fa, non era vero, non era a posto nulla. Ora ragazzi, speriamo ragazzi che si faccia un mercato e che magari da tutti questi problemi, perché sono tanti, esca fuori qualcosa di positivo. Non so se abbiate fiducia, se non abbiate fiducia, io sto già leggendo diversi di voi: ma come si fa ancora a parlare di Vlahovic? Allora, amico mio, non mi ricordo il nome, siccome facciamo giornalisti, io non so cosa tu faccia nella vita, noi dobbiamo fare cronaca, dobbiamo raccontare quello che accade. Se Vlahovic non rinnova, è là, non è una notizia, è la notizia del giorno, e lo dobbiamo dire, ok? E ripeto, io che avrei voluto comunque la conferma di Vlahovic, non sto entrando nel merito del giusto o non giusto sotto il profilo tecnico-tattico, giusto o non giusto sotto il discorso della richiesta. Io, ripeto, rimango un po' stupito del fatto che fino a qualche giorno fa sembrava esserci l'accordo sull'ingaggio 6 più bonus, ok? Per arrivare massimo a 7. Su questo maledetto bonus alla firma, che io chiamo tassa per non dire un altro, per non usare un altro termine, tangente, lo voglio dire, sembra quasi una tangente, perché quelle che vengono pagate dai giocatori che vanno a zero sono quasi delle tangenti, okay, l'ho detto ormai, no? Però voglio entrare nel merito. Cioè, a voi sembra normale che la Juventus ha nominato anche Dybala, uguale, perso a zero. Comunque alcuni calciatori non li puoi perdere a zero, o comunque li vuoi perdere a zero, lo devi decidere dall'inizio, perché non è normale che tu rinvii a fine stagione un calciatore che dopo un mese, perché manca un mese, anche meno, al 30 giugno va in scadenza. Nessuna società credo lo faccia, nemmeno quelle del mio paese in Abruzzo, che è la prima categoria. Cioè, questo credo che sia proprio l'ABC. Andiamo avanti con qualche audio, vai Fede, prima di andare in pausa. Poi avremo Marco Giuliano, e poi alle 20.05 voglio sentire anche il parere di Paolo Carraro, che è presidente dello Juventus Official Fan Club Colosseo, nonché coordinatore dei club Juve del Lazio. Vai.
4: Buonasera Quintiliano, Luca da Terni.
1: Luca.
4: Ma secondo me Spalletti ha ben poche colpe, nel senso che lui sapeva che la Juve è una situazione economica X, ma sapeva anche innanzitutto che sperava in una qualificazione Champions prima di tutto, e sa benissimo cosa manca a questa Juventus per diventare competitiva. Sa che manca tanto, ma sa che mancano delle caratteristiche. Quindi più che i nomi servono le caratteristiche. Poi è chiaro che se tu anziché Vlahovic ti presenti con Pinamonti titolare diventa un problema, se però ti presenti con un Lewandowski Colomoni, Icardi Colomoni, va bene, il problema è che io non mi fido di Comolli, cioè per me Comolli è un totale incompetente a livello di ma neanche incompetente, è una prima donna, lui dice oltre 6 milioni non si va, non accontento l'allenatore, aveva risolto con 16 milioni il problema Vlahovic, adesso te ne devi spendere 50-60 per risolvere il problema, quindi non la vedo una genialata.
1: Grazie, devi spendere perché non so io quanto lo pagherai un centravanti. Ora ripeto, se si riesce a fare questo scambio Sorloth, sperando che poi vada bene Sorloth con Nico Gonzalez, potrebbe essere per esempio una di quelle operazioni di cui parlavo ieri. Bisogna inventarsi tra virgolette qualcosa di diverso, non avendo tanti soldi a disposizione, tanti soldi da spendere, oltre a cedere uno barra due big, chiamiamoli big, uno è Bremer, l'altro forse è Cambiaso, ne abbiamo parlato anche ieri. Speriamo, è chiaro che se tu prendi una decisione così, perché questa è una decisione pesante, ripeto, senza entrare nel merito del giusto o non giusto, perché se parlo con Massimo, il mio amico, mi dice va benissimo così, anzi mandiamo via pure Spalletti, mandiamo via tutti, però poi mi devi trovare tu, dirigenza, mi devi trovare il sostituto adatto, adeguato, all'altezza di una Juve, a meno che tu non dica ragazzi fate una conferenza, purtroppo ci sono dei problemi, non possiamo fare una squadra, speriamo di lottare per il quarto posto. Ora Massimo Giletti ha detto forse lotteremo per la conference, che è una cosa tristissima, sarebbe nel caso in cui no fosse così, staremo a vedere ragazzi. Io sono, non so nemmeno, non sono fiducioso, sono speranzoso, non fiducioso, speranzoso, perché sul discorso Vlahovic è da tempo che vi sto dicendo, ho la vaga impressione che non, ma già dall'inizio non puoi dire ne riparliamo a fine anno, Vlahovic che se ti scade a fine anno, i giocatori in scadenza si rinnovano prima, o comunque si decide prima il destino, rinnovo o non rinnovo, ma prima, in modo tale che tu sai di avercelo, ok, lo rinnovi, oppure non rinnova e ti premunisci e prendi un altro centravanti e hai più tempo per lavorare, per pensare a chi puoi prendere. Invece adesso non lo so, vediamo ragazzi, che cosa devo dirvi. Certo, una situazione, è uno dei momenti più bui della storia della Juventus, tolto Calciopoli che comunque aveva una certa connotazione, qui secondo me è un tunnel ancora più buio sotto alcuni punti di vista. Tra poco Marco Giuliano.
0: Fuori di Juve.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano del calcio, tanta attesa per il debutto da commissario tecnico ad interim di Silvio Baldini, pronto a guidare la nazionale italiana di calcio nell'amichevole di questa sera contro il Lussemburgo. Il commissario tecnico ha deciso di puntare su numerosi giovani per la gara in programma alle 20:45. Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. Ci sarà Donnarumma tra i pali in attacco più esposito nel tridente con Chirubini e Coleoscio. Baldini tra le altre cose ha fatto un paragone con le altre nazionali che puntano molto sui giovani, quello che invece è accaduto fino ad oggi in Italia, l'ho detto in conferenza stampa, sentiamolo.
7: Loro hanno una cultura diversa da noi, hanno una cultura che parte proprio che il valore aggiunto di ogni squadra sono i giovani, mentre noi questo concetto del valore aggiunto sono i giovani, no, per noi il giovane è il colpo di fortuna che ci permette di fare mercato e quindi andiamo alla ricerca della fortuna, mentre loro vanno alla ricerca di un percorso.
6: Il calciomercato è ufficiale il riscatto di Højlund da parte del Napoli, lo ha annunciato il club campano con un comunicato sul proprio sito. Il danese è arrivato in prestito dal Manchester United, nell'ultima stagione aveva la certezza di essere comunque riscattato già dopo aver centrato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League con il Napoli. Il Napoli che dunque sborsa 44 milioni ai Red Devils per il cartellino a titolo definitivo, costo totale dell'operazione sommando anche 6 milioni di prestito oneroso pagati la scorsa estate e di 50 milioni di euro. Ancora calcio con i playoff di Serie C, una bellissima partita per 45 minuti nonostante la pioggia copiosa scesa su Brescia sin dal principio del match, quello tra Union Brescia e Ascoli, finale di andata dei playoff di Serie C, sospesa al 62esimo su punteggio di 1-1 maturato nei primi 12 minuti grazie al gol di Rizzo Pinna per i marchigiani all'ottavo e di Crespi per il Brescia al 12esimo. L'intensificarsi della pioggia durante i primi minuti della ripresa ha reso gradualmente il terreno di gioco del Rigamonti pressoché impraticabile, a tal punto da portare l'arbitro Di Loreto alla sospensione definitiva della partita, gara che riprenderà stasera alle 19 per gli ultimi 28 minuti più recupero da disputare. Siamo al tennis, sarà il derby azzurro a chiudere la giornata di quarti di finale a Roland Garros. Matteo Berrettini tornerà a giocare tra i migliori 8 di un major dopo 4 anni e se la vedrà contro Matteo Arnaldi per la prima volta a livello ATP. Il tennista ligure continua dunque il suo cammino nello slam francese a seguito della vittoria rimonta in 5-7 contro l'americano Tiafoe. Il match è in programma, lo ricordiamo, dalle 20:15. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi Centro Occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata, nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud locale, variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove. Temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Immaginavo un po' tutto questo scatenamento, diciamo così, da parte vostra. Purtroppo vi capisco ogni stato d'animo, però ripeto, io, per carità, dite quello che volete, perché sapete benissimo che fuori di Juve è una piazza estremamente democratica, purché ci si rivolga con educazione, con termini radiofonicamente ripetibili, per il rispetto del sottoscritto e di Federico Rossi soprattutto, che deve mandare i messaggi. Quindi insomma, cerchiamo di non dire parolacce e di rispettare soprattutto l'idea degli altri. Quindi dite quello che volete, però non so se io mi sia spiegato bene su quello che voglio dire, cioè non voglio entrare nel merito del Vlahovic, ok, perché era scarso, no, per me no, era mediocre, eccetera eccetera. Nel merito di questa dinamica, non è possibile perdere, secondo me, un giocatore a zero così, uno che ha pagato tanto, perché ripeto, gennaio 2022 Vlahovic fu pagato intorno agli 80 milioni tra cartellino vero e oneri accessori legati all'affare. Ricordate, lo ricordate sicuramente, fu prelevato dalla Fiorentina. Questo è un po' il succo del discorso. Con tanto piacere vado a risalutare Mark Giuliano. Ciao Mark.
7: Buonasera, come state?
6: Tutto bene, per fortuna. Quando sento la tua voce un po' mi tranquillizzo, perché con mezz'ora di trasmissione saranno arrivati credo 80-90 messaggi, e perché puoi immaginare, insomma, oggi la notizia la sai anche tu, secondo me non è una sorpresa, però comunque sia fa rumore, Vlahovic non rinnova il contratto. Ti chiedo subito un tuo parere.
7: Il parere mio, da tifoso della Juve, è che la squadra, la società Juve viene prima dei giocatori, e se Vlahovic non accetta o se non ha voglia di rimanere o ha pretese più di quello che sono i suoi meriti e i suoi demeriti, è giusto che vada a dimostrare altrove il suo valore. Sicuramente non ci mancherà, perché abbiamo bisogno di calciatori che siano orgogliosi di vestire la maglia bianconera e non pensano soltanto al lato economico, ma a ringraziare quello che la società gli ha messo a disposizione, la pazienza che ha avuto, soprattutto nei suoi confronti e nei confronti anche di altri, e quindi se deve rimanere un giocatore semi-contento è meglio che vada via, ma vadano via tutti quelli che non sono super fieri e orgogliosi di vestire quella maglia così gloriosa.
6: Allora, su questo sono d'accordissimo con te, ci mancherebbe altro, però Mark, io non voglio entrare nel merito del, sicuramente quello che dici tu vale per tutti, è chiaro, non voglio entrare nemmeno nel merito del ha dimostrato poco, ha deluso, non mi piace tecnicamente, mi piace, è mediocre, eccetera. Vorrei entrare nel merito, qui insomma, tu sei stato in una grande Juventus, non solo dal punto di vista tecnico ma anche societario, delle dinamiche societarie, secondo me, ma non secondo me, è così, non si può discutere un contratto di un giocatore in scadenza ad un mese dalla scadenza, non sei d'accordo? Cioè non era meglio stabilire all'inizio della stagione?
7: Ci sono stati fatti diversi errori, anche qualche tuo collega, l'errore con Vlahovic è stato fatto sicuramente, non bisogna portare un giocatore che hai pagato tanto a portarlo a scadenza. Come secondo me è anche sbagliato a rinnovare calciatori e allenatore prima di finire e raggiungere gli obiettivi che dovevi assolutamente raggiungere. Quindi gli errori societari, parlo del rinnovo di Locatelli, del rinnovo di altri giocatori, anche di McKennie, che mi piace tanto, però prima otteniamo l'obiettivo, qui sei alla Juve, non sei, con tutto il rispetto, una squadra normale, prima di raggiungere gli obiettivi, e poi giustamente riceverai il premio che sarebbe il rinnovo, che sarebbe la fiducia, che sarebbe, invece la Juve ha fatto errori sicuramente con Vlahovic, ma gli errori secondo me li ha fatti anche rinnovando i calciatori prima di raggiungere l'obiettivo.
6: Anche Spalletti però è stato rinnovato prima di raggiungere
7: l'obiettivo. Ma io parlo anche di Spalletti, sono contento che Spalletti rimanga, ma io devo rinnovare. La Juve è diventata, ragazzi, è diventata una squadra di transizione, come le squadre italiane, le squadre di transizione. Non sono più le squadre il punto, l'apice della carriera di un calciatore, nella fierezza, nell'obiettivo massimo di raggiungere come obiettivo giocare alla Juventus come era una volta, o nel Milan, o nell'Inter. Adesso siamo diventate stazioni.
6: Allora,
7: capito quello che voglio dire?
6: No, guarda, ma Mark, io poi ci tengo quando uno è incisivo, e questa sera veramente
7: quello che forse ha capito di tutti, che Spalletti ha capito di allenare, perché lui, per lui allenare Juventus è come allenare Real Madrid, immagino. Lui l'ha capito, e sto parlando proprio di una società, aspetta, prima raggiungo l'obiettivo, poi sicuramente non lo raggiungo, Spalletti comunque ho fiducia perché non trovo un allenatore al momento più affidabile di lui, più preparato di lui, quello lo so, parlo con l'allenatore, ci verremo incontro per vedere qual è la tua programmazione per l'Europa League, c'è la Champions League, e rinnoviamo il contratto perché non c'è un allenatore che migliore di te. Non so se mi capisci,
6: complimento
7: a Spalletti,
6: sto parlando,
7: però l'obiettivo è la Juve che arriva in Champions, se la Juve non arriva in Champions, che è il minimo obiettivo, io metto in discussione, io da tifoso e io società, io metto in discussione tutti.
6: Però hai ragione.
7: Anche me stesso.
6: Esatto, tu hai drammaticamente ragione. Quando mi hai detto quella frase che
7: avrei voluto mettere in discussione tutta la dirigenza.
6: Quindi come lì in primis che già aveva fallito il mercato estivo, Mark, perché 44
7: bravo,
6: milioni per Openda. Io non so nemmeno che giocatore sia, se tu l'hai capito spiegamelo.
7: Stiamo dicendo le stesse cose. Io sono stato magari più crudo perché il mio essere tifoso prima che calciatore, la mia amata e grandissima Juve, per me grande, tuttora è grande, perché per me la Juve è il massimo di sì. Io non ero mai considerato altre squadre, nemmeno quando ero piccolino, e per me sta sempre la Juve ed esiste tuttora, perché sono diventato ancora più tifoso e soffro tantissimo. Soffro tantissimo per i nostri colori, perché si è diventato, quando dico stazione di transito, vuol dire che l'obiettivo di un calciatore top non è più giocare nella Juve, è passare dalla Juve per andare a un'altra squadra.
6: Hai dato un Marca, hai dato un titolone, Giuliano, due punti, la Juve è diventata una stazione di transito, che è drammaticamente vero, fa drammaticamente male, ma purtroppo è la realtà questa. Di chi è la colpa? Di chi è la colpa di questa Juventus che è diventata una stazione di transito? Questa è la domanda. Di chi è la colpa? Qualcuno dovrà essere responsabile, Marco, no?
7: La responsabilità è sicuramente del calcio moderno, del calcio italiano, del pilota calcio italiano, purtroppo anche della dirigenza, che la dirigenza ha fallito. E Gionecca dovrebbe prendere atto che comunque la dirigenza non ha fatto bene il suo lavoro. Quindi a noi interessa poco. A noi interessa soltanto che la Juve torni a essere la Juve, una Juve antipatica, perché la Juve è diventata simpatica. Io simpatico non sono mai voluto essere, non lo sono mai stato, e non cerco di essere simpatico a nessuno, perché c'è il mio DNA è Juventus. Noi dobbiamo stare sulle palle a tutti, perché chi vince è antipatico. Se sei simpatico vuol dire che non vinci, e quello siamo diventati.
6: Esatto.
7: E dobbiamo fare di tutto. Noi dobbiamo prendere i top manager, noi dobbiamo prendere i top giocatori. Quello è il nostro, se signor Comolli, tutti aspettavamo, se non è un top manager, non ha dimostrato di essere un top manager, anche lui non va rinnovato nemmeno il suo contratto. Gionecca si deve fare le sue domande, perché lui è il proprietario, e deve dire: Comolli, hai fallito, ti do un'altra chance, punto interrogativo. Ma io metto tutti in mezzo, perché quando si parla di Juve. Bisogna mettere tutti in mezzo. E non sto, la mia è una critica. È una delusione naturalmente, per come
6: è chiaro.
7: Siamo riusciti a fallire gli obiettivi. Ma, a me Spalletti piace tantissimo, a me ha fatto un ottimo lavoro, però io devo portare gli obiettivi, io devo portare la mia squadra. E discorsi, i giocatori, sì, Cambiasso, Locatelli, per me sono giocatori che per me, Cambiasso per me ha fallito, quest'anno ha fallito, quest'anno non è stato il Cambiasso pre Manchester City, non l'ho più rivisto quel Cambiasso lì, pre offerta in Manchester City. I giocatori che hanno delle offerte, i giocatori che non sono fondamentali, il gioco devi lasciarli andare, perché sicuramente ti andranno in campo, come abbiamo visto che non vanno più in campo, con quella fame, quella voglia, quella cattiveria che sono alla base dell'essere giocatori della Juventus.
6: Purtroppo è vero.
7: Tutto questo, ho fatto un esempio su tutti. Locatelli ha fatto l'ottima stagione, per me ha fatto molto bene, ha cercato di, anche nelle sue difficoltà o nei suoi limiti, di essere un buon capitano, per me l'ha fatto, però non basta,
6: non basta la stagione di
7: David, non basta la stagione di Vlaovic, ho capito, fa un gol, rientra, però è un giocatore che io pago tanto e mi sta 6 mesi ai box. Ragazzi, vuol dire che ho fallito, chi ha fallito lì? Io non mi posso far male ogni 3 partite, sono un giocatore da 80 milioni, io non posso aspettare ancora Cop Miner da 3 stagioni, l'ho strapagato, l'ho fatto giocare in tutti i ruoli, non ha fatto una partita decente mai, basta, non è un giocatore da Juve, secondo me. Saranno sicuramente i giocatori che faranno benissimo in un'altra società, però quella maglia va onorata in maniera diversa.
6: Allora,
7: io non posso fare il mio lavoretto. Io facevo 0 minuti alla Juve e dopo 2 mesi mi mandavano a giocare in un'altra squadra.
6: Chiaro.
7: Lì non puoi fare questi. Adesso invece i giocatori che sono all'altezza, ci sono giocatori che non da Juve, che hanno fatto più di 100 partite alla Juve. Quindi Liano, io per essere la prima volta capitano della Juve, sai quando ci ho messo?
6: Lo so.
7: 9 stagioni.
6: Lo so.
7: La mia prima fascia da capitano è stata la 9ª stagione alla Juve.
6: Certo.
7: Poi vedo Motta arriva, capito un giorno questo, un giorno quell'altro.
6: 8 capitani.
7: Io devo aspettare 9 anni per mettermi alla fascia della squadra dei miei sogni, 9 stagioni. E vedevo questa fascia che saltava da destra e sinistra.
6: Io
7: parlo da tifoso, lasciate il mio fervore proprio per il bene che voglio a questi colori. Per me non esiste un'altra squadra, non è mai esistita un'altra squadra. Quindi Io voglio soltanto che il popolo juventino sia sempre unito e dobbiamo fare il tifo per quello che verrà e dare, purtroppo, no, purtroppo dobbiamo dare fiducia ancora a chi sarà, perché se saranno confermati i dirigenti, saranno confermati gli allenatori, saranno confermati i giocatori, noi dovremmo comunque fare il tifo per loro, perché noi tifiamo per la Juve.
6: Ah, questo sono d'accordo con te. A proposito,
7: dobbiamo augurarci che faccia bene, che vinca, perché noi siamo, non possiamo fare niente, noi possiamo solo tifare, essere juventini e essere vicini alla squadra.
6: E a proposito di questo, caro Marco, ora non c'è più Vlahovic, sulla carta De Vidio e Openda saranno ceduti, sulla carta almeno questo crediamo, stanno cercando di riprendere Colomani, ma serve comunque un altro attaccante. Domanda: chi vai a prendere al posto di Vlahovic, tu, Marc Giuliano?
7: Allora, ragazzi, non è una cosa facile, perché tu non giocando una Champions League,
6: bravo,
7: è importante, tanti calciatori non vengono a giocare alla Juve, non perché la Juve non sia una grande squadra, ma perché è abituata a giocare alla Champions, gli introiti, i premi, perché dietro la Champions League ci sono anche dei bonus personali molto alti quando uno fa un contratto, non dimentichiamoci che l'Europa League veramente paga poco e l'appeal è sempre meno. Figuriamoci la Conference League. La Conference League che la fanno a fare. E bisognerebbe essere, guarda, bisogna essere intelligenti, costruire una squadra famelica, prendere giocatori che si danno l'anima per questa squadra. Prendere dei giocatori che abbiano, che su cui Spalletti, che è molto bravo a lavorarci su. Faccio un nome. Pellegrino del Parma. Lo conoscete Pellegrino?
6: Mamma mia, a me piace.
7: Quello
6: tanto.
7: È un animale.
6: Lo so.
7: Quello ti mangia Dio, quello ti presta fino all'ultimo minuto. Quello è un giocatore che manda Spalletti, in due anni vale 80 milioni.
6: Bravo, quello è fortissimo.
7: Forte di testa, forte di piede. Io appunto vado a prendere quei giocatori che quando vedono di essere accostati alla Juve, questi ti mangiano il campo. Io devo andare a prendere Lewandowski, a me fa impazzire, un esempio Lewandowski, però Lewandowski non me lo posso permettere di andare a prendere
6: 39 anni,
7: perché Lewandowski è uno dei più grandi centravanti che abbiamo avuto, ma non ha più molto probabilmente quella ferocia, quella cattiveria, sicuramente farebbe 30 gol. Però perderesti in alcune situazioni di gioco che sull'attaccante, nell'attaccante moderno, ha bisogno. Perché la Juve comunque ha bisogno anche di riattaccare gli spazi, di riconquistare palla alta, e Lewandowski sicuramente in questo momento a quell'età lì magari non lo potrebbe fare. Io faccio un esempio, perché un giocatore mi piace, ma perché solo il Como ha delle persone intelligenti? Ma perché l'Inter trova dei giocatori pazzeschi a parametro zero? Dimmi perché. Perché Marotta, tutto quello che Marotta è uno dei più bravi che ci siano. Marotta li va a vedere i giocatori, Marotta anche ha dei contatti, li vanno a studiare, perché sennò Zelinski, tu lo aspetti un anno, Zelinski è stato uno degli uomini più determinanti.
6: Bravo, mamma mia.
7: Perché dell'Inter. E tu ci potevi arrivare, ma perché? Ma Akanji, ma sto Akanji qua, ragazzi, ma lo conosceva soltanto l'Inter.
6: Sì,
7: Akanji, no. Ma Akanji conosceva solo l'Inter, e allora che fanno alla Juve?
6: L'ho detto anch'io, per esempio un simil Malen si potrebbe trovare anche la Juve.
7: Ma Malen non giocava.
6: Lo so.
7: Ho capito, ma lì perché c'è gente preparata, c'è gente che conosce i giocatori, c'è gente che li mandano a vedere. Comolli per me, non è cosa, i giocatori non ne conosce tanto.
6: Serve uno scouting importante.
7: Ma la Juve ce l'ha, gli va dato importanza lo scouting, vanno ascoltati, perché la Juve spende tanto i scouting, sono dei ragazzi che conosco, che li vanno a vedere i giocatori, li valutano pure bene, ma vanno ascoltati, no? Il discorso è molto ampio, quindi sai, Champions League, non Champions League la cosa è diversa.
6: Certo.
7: Quindi il fatto di andare anche su Colomoni, che a me piace molto. Ma potete chiedere a Spalletti, gli serve? capito, Quindigliano?
6: Si presuppone
7: che lì, anche Molli, come ha fatto con Igor, perché Igor è il mio amico.
6: Lo so, lo so.
7: Si è trovato con dei giocatori che... Ma Igor, mica gli ha chiesto
6: io spero che facciano un mercato funzionale alle richieste dell'allenatore, altrimenti chiudiamo.
7: Quello è l'unico dubbio che abbiamo. Io mi aspetto che Giorgio Chiellini che inizi a fare quello che tutti pensano che debba fare, perché anche Giorgio deve decidere da che parte stare, cioè che ruolo ha. Che per me è un ragazzo che ho piaciuto, un ragazzo eccezionale, una bandiera alla Juve. Però se lavori alla Juve e se fai il nome, se entri nell'area tecnica e ti devi esporre, capito?
6: Certo. L'ultima,
7: se tu mi dici ho consigliato questo, non sto criticando Giorgio, però
6: no, certo, ho capito.
7: Cioè, anche noi tifosi non capiamo, ma Giorgio che fa? Fa il dirigente dell'area sportiva o fa l'area marketing? È una domanda che tutti stanno facendo, perché in alcune dichiarazioni parrebbe che comunque anche lui partecipa, anche lui decide, in altre dichiarazioni poi vediamo che no, lui si occupa dell'area marketing, del marchio Juve. Sai, ci sono delle figure che devono essere... c'è un po' di confusione alla Juve.
6: Questo è poco ma sicuro. Marques, come dobbiamo salutarti? Però ti devo chiedere l'ultima. La Juventus ora sarà costretta a cedere 1/2, chiamiamoli big, dai. E il primo indiziato, quindi non a caso te lo chiedo a te, è Bremer, perché ha una clausola rescissoria valida per l'estero di 58 milioni. Secondo te è necessario questo sacrificio?
7: Non è necessario, però sono stato a prendere in considerazione. A questo punto nessuno è incedibile, perché se tu devi fare un mercato per riportare la Juve, tu non devi fare più questi tipi di errori di valutazione, ma questo lo tengo perché magari ritorna ai suoi livelli, sto facendo eccetera, che a me piace tantissimo. Cioè, io l'unico veramente in questo momento intoccabile è Kalulu è l'unico che non devi azzardare a vendere mai.
6: Cederesti anche il Diz, tu, con un'offerta clamorosa?
7: Il Diz, io non lo cederei mai, il Diz. Però se ti viene un'offerta da 120 milioni, che fai?
6: Vabbè, certo.
7: Ma sai qual è il problema? Non è che il ragazzo c'ha 20 anni, arriva uno, gli offre 120 milioni e a lui gli è nato 10-12, comunque ti inizia a tremare le gambe.
6: Sicuro.
7: Alla prima seconda partita che magari non è in forma, il ragazzo potrebbe anche risentire, perché ha 20 anni, c'è la 10 dalla Juve, ma io potevo fare altre scelte, invece sono rimasto. È il discorso di cambiarsi.
6: Esatto.
7: Dopo avete più visto cambiarsi a livelli di pre-offerta del Manchester City, no?
6: È vero.
7: Non penso che... Sto parlando che Illis per me è un altro tipo.
6: Certo, no, ma stai facendo degli esempi.
7: Però io i calcoli devo fare tutti, La famiglia, i procuratori, quelli che ti spingono ad accettare, perché muovere un giocatore ci guadagnano i procuratori, gli agenti, perché il problema sono i genitori e gli agenti che rispostano i giocatori.
6: Sì.
7: I calciatori sono ragazzi di 20 anni che a volte sono mal consigliati, perché alla gente mica gli interessa rinnovare, alla gente gli conviene spostare il giocatore.
6: Certo.
7: Il problema.
6: Esatto, Mark, ti sto salutando, ti ringrazio molto.
7: Saluto a voi.
6: Buon tutto. Questo è l'unica cosa certa. Grazie, ciao, Mark. Ciao, grazie, ciao, un abbraccio. Ciao, grazie, ciao, grazie. Grazie. Mamma mia, bello incisivo, Mark Giuliano. Ma giustamente, buonasera, Quintiliano. Sono Claudio della provincia di Firenze. Ieri sera Alfredo Pedulla ha detto. L'avevo letto che Chiellini non è schierato dalla parte di Spalletti ma con Comolli. Se fosse così io sarei molto deluso. Da Giorgio sai qualcosa? A noi risulta di no, che non sia vero questo. Poi ragazzi, io non sto lì dentro, non ho fonte diretta, diciamo così. Come si fa a dare tutti quei soldi a uno che è un ectoplasma per mesi ogni anno e che la scorsa stagione è stato indolente fino alla partita col Venezia? Peppe, ti ripeto, sul discorso Vlahovic io non voglio entrare. Cioè, non voglio entrare nel merito del tecnico, io sto facendo un altro discorso, perché sicuramente da oggi, da quando si è saputo che Vlahovic non avrebbe rinnovato, avrete fatto questo discorso. Io sto facendo un discorso un po' più ampio, cioè legato alle manovre societarie. Vedete, anche Giuliano Marca ha detto: ma non si può aspettare a zero un calciatore che va a zero, aspettare il rinnovo o il non rinnovo, cioè la decisione su questo calciatore. Non si può aspettare l'ultimo, perché poi perché adesso rimane senza Vlahovic, a meno che non abbia già pronto il sostituto. Ma io dubito su questo, Vai Fede.
8: Grazie, buonasera, Michele da Taranto. Michele. Secondo me Spalletti sa benissimo a cosa andava incontro. Spalletti è stato preso per valorizzare ciò che il mercato gli dà, e lo valorizzi solo con il gioco. Non è detto che noi dobbiamo comprare i campioni, noi dobbiamo comprare giocatori che si adattano al gioco di Spalletti.
6: Lo so, speriamo.
8: Sicuramente Alisson piuttosto che un altro centrocampista, Lobotka, un attaccante, sì, sono necessari, ma non dimentichiamoci che Osimhen non era nessuno, Kim non era nessuno.
6: Ma io sono d'accordo,
8: Lobotka
6: con te,
8: non era nessuno.
6: Grazie, vi prego di essere brevi ragazzi, perché abbiamo, non vi dico quanti messaggi, già ovviamente vorrei dare spazio un po' quasi a tutti. Sono d'accordo con te, però se l'aria è questa, lui aveva, allora, a gennaio aveva chiesto un centravanti e non aveva chiesto a gennaio Osimhen, un centravanti che fosse migliore rispetto a Openda, che nemmeno ne parliamo, ma dello stesso David, che quando giocava non giocava da centravanti, non gliel'hanno preso. È stato mandato, io me lo ricordo, Ottolini in Turchia per El Nasiri, mi pare si chiamasse, 4 giorni in Turchia, è tornato senza giocatore. Poi hanno provato con Mateta, hanno scoperto che aveva dei problemi fisici, poi ha anche segnato nella finale che ha vinto di Conference. Poi hanno provato Colomani già da allora, comunque sia, un centravanti non gliel'hanno preso, ok. Si comincia a ragionare per la prossima stagione. Chiede un portiere, perché io credo che Di Gregorio abbia già le valigie pronte. Allison, ok, tutto a posto, non è vero nulla. Dopodiché ti chiede, ma questo da tempo, mi confermi Vlahovic? No, ok, con le sue ragioni. Speriamo che adesso, da adesso in poi, comunque sia, venga ingaggiato un elemento, vengano ingaggiati degli elementi, perché ovviamente ne servono diversi rispetto alle esigenze dell'allenatore, ecco, ovviamente funzionale al suo progetto tecnico. Tra poco Paolo Carraro, presidente dello Juventus Official Fan Club Colosseo.
9: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. L'ho detto durante l'interrogatorio di garanzia di oggi, come spiegato dal suo avvocato, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno Emanuela Iannuzzi è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
10: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico, mentre restano appese ad un filo le trattative per porre fine alla guerra. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di nuove azioni militari in uno dei più gravi scambi di attacchi dall'entrata in vigore del cessate fuoco dello scorso aprile. Le forze armate iraniane hanno rivendicato attacchi missilistici con droni contro obiettivi militari americani nella regione, inclusa la sede della quinta flotta americana in Bahrain, sostenendo di aver agito in risposta ai raid statunitensi sull'isola iraniana di Kerch nello stretto di Hormuz.
11: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo. L'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca preannuncia un'ulteriore reazione. La Russia continuerà la sua operazione militare speciale, ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. Saranno le autorità regionali e il Ministero della Difesa a valutare un'azione di risposta.
10: Potrebbero bastare 2-3 settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale che riduce

0: Per la difesa si può usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 27 e 28, con un limite cumulato dello 0,6%. Ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, non i tagli alle accise. Il ministro Giorgetti si dice soddisfatto.
1: Il calcio, il CT ad interim dell'Italia, Silvio Baldini, traghettatore dall'incubo del terzo mondiale, visto da casa, un futuro ancora da capire, debutta questa sera in Lussemburgo la guida dell'Italia dei grandi. In attesa di un nuovo presidente federale che sceglierà il CT, Baldini ha deciso di puntare sui suoi più qualche superstite dell'ultima nazionale maggiore per la doppia sfida amichevole con Lussemburgo e Grecia.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Ma sulla questione Vlahovic, secondo me, senza entrare, voglio dire, in tecnicismi, se è bravo o non è bravo, più forte o meno forte, però c'è da dire anche una cosa: se si deve mettere, e hanno deciso di mettere, un limite, un tetto di ingaggio, non si può pensare per accontentarlo, altrimenti bisogna andare a prenderne un altro, allora glieli diamo, perché sennò ricominciamo di nuovo la problematica che è nata ancora quando era arrivato Cristiano Ronaldo, Dybala, eccetera. Per cui tutto sommato io penso che la scelta sia giusta, vedremo ovviamente chi verrà al posto suo. Sempre comunque forza Juve, Max della provincia di Brescia.
5: Sono Alberto da Brescia, mi riallaccio al discorso attaccante. Vlahovic è andato, non sapremo mai se per pretese sue o per mancata volontà di accontentarlo, però dico, i fratelli che ci dicono 70 milioni tra acquisto e ingaggio di un attaccante, vuol dire che sta acquistando un attaccante, non dico di serie B, ma da Pisa Verona, ecco. Cioè, o fai mercato creativo e ti inventi il giocatore che scopri, tanti auguri, perché non è facile, o se no, per avere un attaccante di buon livello sono 150 milioni in 5 anni, da tirar fuori all'ordo. Ciao ragazzi e sempre forza Juve.
6: Buonasera, sono Carlo Ariano, ma io ho un presentimento, io quello che vedo stanno a fare il tutto, perché tutto quello che chiede Spalletti, io credo che non vi ha ascoltato, stanno a fare tutto per mandare a Spalletti. A me mi sembra che c'è un grosso ridimensionamento, io speriamo da sbagliare, ma io vedo quello, vedo brutto, vedo nero. Grazie.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Di nuovo in diretta, caro Federico Rossi, tantissimi messaggi. Per esempio, Daniele da Varsavia dice: ciao, quindi non vorrei scadere nei conti della serva, ma seppur vezzo facciamone due. Dusan esce a parametro zero e senza residui a bilancio, liberiamo circa 24 milioni di costo. Se arriva a un parametro zero come Icardi a 6 milioni più bonus, resta ancora margine per un rincalzo in panchina. Non è finanza creativa, è aritmetica. Daniele da Varsavia, che è il nostro commercialista. Beh sì, è un discorso giusto, sperando però che poi Icardi stia, ma io magari Icardi te lo dico, Daniele, lo prenderei subito, Icardi lo prenderei subito, perché è un calciatore che mi è sempre piaciuto. Vai Fede.
9: Quinto, ciao, buonasera a tutti. Massimo, ciao. Da Prato. Io, perdonatemi, ma non condivido praticamente niente di quello che ha detto il mio omonimo, è ben più famoso di me,
8: Giletti.
9: Massimo Giletti. E rispondo indirettamente così,

0: Lui sa benissimo, una persona molto intelligente, che da quando c'è stata la legge Bosman, succede di perdere calciatori anche appetibili, succede, sì, di perderli a zero.
1: Alla Juve un po'
0: È
1: troppo
0: stato
1: spesso.
0: questo l'esito più importante di quella sentenza. C'è poco da fare. Non credo si possa misurare solo da quello la capacità o meno di un manager in ambito calcistico. Per l'amor del cielo, per ora quello attuale ha fatto poco o niente. Io però vedo troppo disfattismo. Aspettiamo un attimo a dare giudizi. Probabilmente non c'era tutta questa volontà di tenere Vlahovic. Io ancora do un po' di fiducia, un po' di tempo alla società, al gruppo dei dirigenti. Poi vedremo. Un saluto e un abbraccio.
1: Alla Massimo è un amico di Comon Lee, questo l'abbiamo capito. Allora no, scherzo, sinceramente Massimo, dopo il mercato estivo già un giudizio si può dare in maniera anche abbastanza dura, no? Sull'operato della società. Perché è inutile ripetere, Openda, David, João Mario che hai scambiato e poi l'hai ceduto, cioè non ha giocato uno solo. Qualche volta David, che però era stato preso per essere il centravanti titolare, era stato preso per innalzare il livello tecnico, per avere i gol. Capisci che 44 milioni per Openda. Ti aggiungo anche questo: il contratto di Openda prevedeva allora prestito con obbligo di riscatto. Lo sai l'obbligo di riscatto a cosa era legato? Obbligo da parte della Juve? Alla ipotesi che la Juventus sì qualificasse entro le prime 10 della Serie A, capisci che anche da lì no? Prendilo direttamente allora in via definitiva, perché inserire una clausola del genere, a me non, francamente ti giuro, io non sono un manager, non sono capace, non lo farei, però mi sembrano delle cose abbastanza elementari queste qui, e tu adesso ti ritrovi un calciatore che è fuori da tutti i progetti, perché con tutti gli allenatori, 44 milioni, dovrà cedere per forza, inevitabilmente, in prestito, e poi chissà, forse con diritto di riscatto, non lo so, non lo so, quindi sotto il profilo del giudizio della dirigenza, forse no, già potrebbe essere tracciato un bilancio e anche in maniera abbastanza netta, però per carità, sono punti di vista. Per esempio Franco D'Avasto dice, ma Vlahovic non ha voluto rinnovare, la società ha fatto l'offerta, ma lui ci ha preso in giro un mercenario, vabbè ragazzi, ognuno poi la vede a modo suo. Ci stiamo per collegare intanto con Paolo, che stiamo aspettando che risponda al nostro invito su Teams. Vai, Fede. Leggo. Quinti, hai perfettamente ragione su Vlahovic. Il discorso è che alla Juve adesso c'è gente che non capisce in che squadra stia lavorando. Comon Lee per primo, Dudu d'Alba. Guarda. Ti dico questo, Dudu, grazie del messaggio. Secondo me alla Juventus c'è tanta gente che non sa dove si trovi. Mi riferisco da Comon Lee a tanti calciatori. Secondo me non hanno la percezione di che club sia la Juventus. Detto che, purtroppo, la Juventus, come diceva Marco Giuliano, ha detto una frase che mi ha fatto malissimo, ma è una cosa giornalisticamente tosta questa frase. La Juventus è diventata una stazione di passaggio. Penso che dopo questa frase di Marco Giuliano, che solitamente è molto tranquillo, molto moderato, ci sia un po' di tutto. Però andiamo a vedere anche l'umore dei tifosi, chiamiamoli VIP, perché secondo me. Ah, ok, no, pensavo che fosse già pronto. Vai tranquillo. Mandiamo qualche audio, dai, adesso gli scrivo.
2: Ciao Stefano Dalavina, ma insomma io sulla questione Vlahovic, ma la società di fronte a queste cose non, io faccio difficoltà a capire che deve fare, perché lo rinnoviamo 2 anni dalla scadenza a 12 milioni all'anno e tanto poi lo cediamo, e chi se lo prende? Cioè, ma chi se lo prende Vlahovic con lo stipendio a 12 milioni? E dove va? Cioè non lo vendi a nessuno, lo sapete meglio di tutti che se c'è un contratto così oneroso te lo devi meritare. E allora il problema è stato fargli il contratto da 12 milioni in partenza,
1: Prima
2: semmai. Ma
1: però.
2: qua stiamo a parlare di uno che non sa difendere, non sa attaccare la spalla alla porta, stoppa il pallone a 10 metri. Ma raga, cioè, è sopravvalutato. E purtroppo l'errore è stato lì. Poi dopo, quando fai quel contratto così, è finita in partenza, eh.
1: Vabbè, però il discorso, ripeto, tecnico è tutto, ovviamente ognuno la pensa a modo suo. Io ve lo dico per l'ennesima volta, il discorso mio è un altro. Tu non hai rinnovato o non hai deciso, diciamo così, cosa fare con un calciatore che a giugno, il 30 giugno adesso, scadrà e quindi lo perderai a zero. Stiamo parlando di uno che ha pagato 80 milioni tra una cosa e l'altra. Secondo me, a inizio stagione, ma come fanno tutte le società, tutte quelle diciamo di un certo livello, a inizio stagione c'è un contratto in scadenza. Caro Vlahovic, caro Rossi, caro Giampietro, il prossimo anno, il 30 giugno, scade il tuo contratto. Cosa vuoi fare? Vuoi rinnovare a questa cifra? No, ok. E già lo sai e comincia a provvedere al sostituto di questo calciatore. Io sotto questo aspetto qui critico, diciamo così, la società. Vai Fede.
3: Buonasera, Giorgio da Reggio Emilia. Abbiamo già fatto il primo buco nell'acqua, cioè abbiamo finito male, siamo già partiti male. Perdere Vlahovic così, guarda, mi lascia proprio con le gambe tagliate. Non so, forse disdico l'abbonamento, cioè proprio un colpo al cuore. E ancora non è finita la stagione, perché insomma dobbiamo arrivare al 30 giugno per dichiararla finita la stagione. Non ho parole, siamo già partiti con un buco nell'acqua. Sono proprio sfiduciato. Scusate lo sfogo, ma è duro andare avanti così. Buona serata.
1: Capisco la tua sfiducia, il tuo pessimismo, il tuo stato d'animo, che è quello del 95-98% dei tifosi della Juventus. Ma a proposito di tifosi della Juventus, ci sono anche quelli di un certo livello, no? E vogliamo capire anche l'umore che magari presiedono dei club importanti con tanti iscritti e hanno anche il termometro della situazione, come del resto lo abbiamo noi qui in radio. Mi riferisco, ovviamente, ve l'ho accennato già da prima, Paolo Carraro, presidente dello Juventus Official Fan Club Colosseo, nonché coordinatore di tutti i club della Juventus del Lazio. Com'è il tuo umore?
4: Ma
1: l'umore... ovviamente ciao, ci siamo già sentiti stamane.
4: Ciao, certo. Ciao a tutti. L'umore è comunque buono, perché non perdiamo le speranze, crediamo che in questo quinquennio, questo lustro, insomma, anche superato ormai di attesa, probabilmente siamo arrivati alla fine dell'attesa. Ci sono stati degli episodi in questa annata che poi come risultato è stata la peggiore di questo periodo, come risultato finale, non certo la peggiore sul piano della prospettiva del gioco, perché questo sicuramente no, però la peggiore sul piano dei risultati, e questo non è poco, perché insomma noi alla fine le società di calcio di risultati vivono e anche i tifosi si alimentano con questi. Però abbiamo visto delle cose importanti. Più che altro io sono ancora un po' sospeso. Perché quindi ti dico sospeso? Perché ogni anno non riesco a capire bene cosa succederà. Noi abbiamo, al di là dei nostri iscritti, insomma, amici che lavorano in Juventus, che gravitano il mondo Juventus, a parte gli ex calciatori, ma anche proprio amici che per la Juventus lavorano, e le cose poi le veniamo anche a sapere, ma dopo. Ora, in questa fase, queste partite che ci hanno condannato, diciamo, a che poi, ecco, su questo è una condanna molto relativa, perché poi credo lo abbia detto più di qualcuno, insomma, l'Europa League intanto può essere un obiettivo,
1: è auspicabile che
4: la Champions è un po' più, come il mio amico Roberto Di Matteo ha vinto una Champions in una maniera rocambolesca, qualche altra rara volta è successo, ma diciamo che era fuori dalla nostra portata, e non solo dalla nostra, forse in Italia. Ma l'Europa League può essere un obiettivo, e non parlo solo di vincere, ma perlomeno di ripristinare un livello di appetibilità, di gioco, di risultati, anche per noi di andarci a fare qualche trasferta interessante, oltre alle partite in casa, e non in Conference, ma in Europa League. Ecco, però queste ultime partite sono preoccupanti, non per il risultato, ma perché abbiamo visto improvvisamente spezzarsi qualcosa che Spalletti aveva costruito con tanta fatica, tanta fiducia.
1: Un'involuzione.
4: Ecco, con la sua importante... In questi anni ne abbiamo viste tante di involuzioni, e abbiamo saputo che in più di un'occasione, ma una in particolare, c'era stato qualcosa che si era rotto, diciamo, all'interno dello spogliatoio e non solo. Cioè certe sconfitte sorprendenti non sono arrivate per caso o per incapacità di qualcuno, ma è un mio giudizio ovviamente, ma proprio per una, chiamiamola, mancanza di volontà. Ecco, queste partite ultime mi hanno preoccupato, perché tu avevi, ricordiamoci tutti, quando eravamo chiusi all'Olimpico, perdevamo con la Roma, tra l'altro con un 3-1 fantastico, perché era stata deviata dall'arbitro, ma ovviamente nessuno ha indagato anche mediaticamente su questa cosa. Riusciamo a rimontare incredibilmente quel risultato, da meno 9 dalla Roma torniamo a meno 4 e, come tutti speravamo, in 2-3 partite addirittura riusciamo a scavalcare la Roma. Quindi, come dire, abbiamo 2-3 match point con i quali concludere, e questi match point vengono cambiati. Poi io, con i miei soci, insomma, vedevo le partite, io non sono così convinto che il Torino, ma soprattutto la Fiorentina, ci abbiano messo qualcosa in più. Perché io ho visto che ci abbiamo messo molto in meno noi.
5: Sì, sicuro.
4: Quindi io sono preoccupato, ripeto, non per la prestazione, per il risultato, ma per la volontà. Perché questo potrebbe significare qualcosa di diverso. Cioè che c'è nuovamente una volontà che viaggia nello spogliatoio, tra le sedi della società, eccetera, di qualcosa di diverso. Lo capiremo abbastanza presto, credo. E spero. Sarà l'ennesima rivoluzione? Non lo so. Però... Aspetta, vai.
1: Andiamo diciamo sulla strettissima attualità. Per me non è una sorpresa, perché lo dicevo da settimane, ho l'impressione che Vlahovic non rinnovi, a parte che se porti a giugno un calciatore in scadenza, secondo me è sinonimo di non rinnovo. Comunque, a parte questo, anche se poi si è detto le parti più vicine, poi più lontane, poi più vicine, domanda, io non sto adesso entrando, e nemmeno te lo chiedo a te, se secondo te il non rinnovo di Vlahovic sia giusto o meno sotto il profilo tecnico, tattico, non voglio entrare in quel discorso lì. Invece voglio entrare in un altro, perché dobbiamo ovviamente andare oltre. Cioè, non si può portare a giugno un giocatore in scadenza che ancora non sai se lo rinnovi o meno. Comunque, un tuo parere su questo esito, su questo verdetto della vicenda Vlahovic.
4: Purtroppo hai ragione, vorrei darti torto, ma non è così. Ossia, non è Vlahovic il problema, è una conduzione che continua a essere approssimativa. Poi, se vogliamo, come spesso abbiamo fatto con alcuni allenatori, anche sui dirigenti, trovare delle scuse, diciamo, delle giustificazioni, le troviamo, perché quando si prendono uomini da soli, si mettono al comando, ma dietro la società non è convinta già all'inizio, quando si prendono professionisti di ottimo medio livello, eccetera. È chiaro che questa è una dirigenza che ancora, io faccio sempre il buono, mi conosci ormai anche sì, per dovere,
5: anche per deformazione professionale,
4: bravissimo. In Toscana direbbero non è tanto rifinita questa dirigenza, cioè non è completa. Abbiamo letto tutti, lui non si è mai permesso, perché in questo caso è veramente un signore, che Giorgio Chiellini ha avuto dei momenti di difficoltà tra il contatto con alcuni allenatori, che poi è andato a farsi benedire, eccetera, e quindi ha dimostrato anche un minimo di nervosismo, comprensibile. Noi veniamo da, come dire, oltre 100 anni di un governo Agnelli, rispetto al quale, vedi, qualcuno dice adesso, il CAN non è capace. Intanto, poi velocemente racconto un episodio. Il CAN era il proprietario della Juve anche nel 2010-11,
5: sì,
4: e i soldi ce li ha messi sempre. Allora io, quello che da tifoso chiedo a un proprietario, è che sia disponibile a mettere i soldi. Poi quello che è mancato è che non si è riprodotto quel meccanismo che negli anni, nei decenni si è prodotto, dove al di là del tempo che ci si metta, si fanno delle scelte e si va avanti. Però si va avanti, perché il ripensamento non vuol dire che sia una cosa giusta e sbagliata. Cioè tu prendi un dirigente, un allenatore, uno staff, eccetera, che non vanno bene, ci puoi ripensare. Però noi non gli stiamo dando mai il tempo. Quindi non faccio nomi, è una cosa a parte... qualcuno il tempo gliel'abbiamo dato, forse anche troppo, però dico, questa instabilità, questa ingovernabilità, che poi si ripercuote anche sullo spogliatoio. E arriviamo al caso Vlahovic, che non è il caso Vlahovic in sé, è questa approssimazione nel gestire.
1: È l'emblema, cioè, di quello che stai dicendo.
4: Nel tempo il calcio è cambiato in tutto, nel campo e fuori. È chiaro che riprodurre quei meccanismi è quasi impossibile, però che il nome di un acquisto o di un rinnovo, le condizioni contrattuali si vengono a sapere prima. Cioè non è che non possiamo non rimpiangere Boniperti, ma non può tornare né Boniperti nell'epoca di Boniperti, ma che anziché prendere un giocatore e annunciare al mondo sommessamente che abbiamo preso un giocatore, chiunque esso sia, qui succede il contrario. Qui si annuncia il rinnovo, però quello chiede tanto, ma quello ha risposto quella, ma non è possibile. Ma ricordatevi la questione di Bala.
5: Esatto, l'ho a detto prima.
4: Dall'amatissimo presidente Andrea, che tu non puoi dire che quello è un giocatore di un livello, eccetera, ma assolutamente no. Cioè, è disastrosa questa politica. Non parliamo nemmeno di arriva bene. È disastrosa questa politica. Anche perché poi, e faccio solo una notina su Vlahovic. Vlahovic è arrivato da noi, cercato da mezzo mondo, ma erano altri tempi, con una cifra importante, un contratto in crescendo importante, e sicuramente era un giocatore che, se messo in certe condizioni, è un giocatore forte, no? Non è un fenomeno inarrivabile, è un giocatore forte. Abbiamo visto tutti come Haaland, ma anche lo stesso Mbappé in questa stagione, non siano Mbappé conosciuto prima, perché le condizioni cambiano, no? Però io ricordo come anche noi tifosi, alcuni di noi, hanno passato 2 anni, dico bene, 2 anni, a prendere per il culo Vlahovic facendo dei meme, che anche lì, cioè, ci fustighiamo da soli. Ma come fai a rendere impresentabile un giocatore che A non lo è, perché si è mangiato dei gol anche facili, ma il più grande mangiatore di gol facili, poi ne faceva altri, sì, si chiamava Marco Van Basten, insomma, esatto, quindi esatto. Solo per dire. Cioè, lo abbiamo massacrato, quindi rovinando lo spirito, il clima, lo spogliatoio, il rapporto, mettendo i bastoni tra le ruote e sputtanandolo in mezzo mondo, tanto da renderlo impresentabile. Noi è un problema che dovremmo analizzare, noi società, ovviamente, è un plurale che non mi compete, purtroppo, forse per fortuna, ma in questo periodo forse più purtroppo. Abbiamo avuto una serie di giocatori in questi anni che abbiamo sbeffeggiato bellamente, Partiamo dal ruolo e qualcuno Szczęsny, ma poi De Gregorio e Douglas Luiz e Arthur e Openda e David, che per chi segue il calcio sono giocatori che non sono arrivati 19enni nelle fila della Juventus, sono giocatori che hanno fatto delle esperienze in altre squadre di altissimo livello. Penso adesso a 2 centrocampisti, in particolare Douglas Luiz e Arthur. Allora io mi meraviglio, al di là delle plusvalenze giostrate, io mi meraviglio che un giocatore arrivi con un passato e nella Juve renda zero. Cioè, io quando ho visto Openda in giro per l'Europa, anche contro di noi, ho detto, cazzo, ma questo lo conoscevo già, è veramente fortissimo, non forte. Quando vedi le statistiche di David e pensi che, appunto, a maggior ragione con il Lille, che non è una squadra fenomenale, in Champions ha avuto un rendimento al pari di Mbappé e Haaland nelle marcature, che giocano in maniera un pochino più semplice, forse con Real, e all'epoca era, vabbè, il Paris Saint Germain, insomma, e altri. Ma allora, un giocatore non è che rende meno nella Juventus, diventa irriconoscibile, cioè diventa una macchietta sulla quale noi facciamo i meme, eccetera eccetera. Ora io non mi preoccupo più, o c'è qualcosa alla Continassa che non va, c'è un'acqua diversa che non li rende, oppure c'è ancora una situazione in cui questa non è una società. Noi tifosi vogliamo bene a tutti, vogliamo bene ai presidenti, non parlo della dirigenza solo, ma ai presidenti, agli amministratori delegati, ai direttori generali, ai direttori tecnici, agli operatori, ai telescout, agli allenatori, vogliamo bene a tutti, perché questo è il tifo, no? Cioè prendere positivamente anche qualcosa che magari dobbiamo mandare giù momentaneamente, e addirittura, per quanto mi riguarda, ricordarli comunque con affetto anche dopo. Però qui c'è qualcosa che non va. E non possiamo pretendere che il CAN si faccia presidente, no, al di là di un ruolo, eccetera, e si metta a fare delle scelte.
5: Però magari che scelga meglio, sì, Paolo, no?
4: Lo so,
5: il management,
4: visto, cioè, noi abbiamo preso, anche lì hai ragione, Quinti, ma noi abbiamo preso un Giuntoli, che aveva fatto miracoli al Carpi e benissimo al Napoli. Cioè, sono cose abbastanza oggettive. Poi certo avrà avuto dei bravi collaboratori, aveva un presidente al Napoli che non è simpatico, ma che è un figlio Androcchia di quelli fantastici, un furbacchione. Allora, quando c'è un dirigente anche bravo oltre al calciatore, devi creare le condizioni. Se tu lo cominci a mettere in difficoltà, lo staff tecnico da una parte, la ex presidenza dall'altra, eccetera, poi lo fai fuori, benissimo, ne prendi un altro, poi ne prendi un altro ancora. Cioè, non possiamo andare avanti così. Quello che dovrebbe fare il CAN è mettere la fine. Ecco, l'episodio, scusa, velocemente, rubo un altro attimo.
5: Sì, abbiamo 2 minuti e ti devo fare altre 2 domande secche prima di salutare.
4: Allora, un'altra volta. Dimmi, fammi le 2 domande.
5: Allora, secca. Ora Vlahovic non c'è più. La Juventus dovrà prendere ipotizzando la doppia cessione di Openda e David, dovrà prendere due attaccanti. Sappiamo che sta cercando fortemente Colomani, però serve comunque un altro attaccante, un simil Vlahovic, un sostituto di Vlahovic. Fammi un nome, ammesso che esista.
4: Guarda, a me Colomani, tanto per cominciare, andrebbe benissimo.
5: Ed è già uno, è ok. Ma
4: va bene. Un nome nuovo?
5: Di un 9, perché Colomani secondo me non è un 9 vero, però questa è un'idea mia. Di un 9 allora, al posto di Vlahovic, chi potremmo prendere?
4: Io non ti faccio un nome, ma una situazione. O meglio, andrei in Premier League, dove i giocatori sono inarrivabili, perché sappiamo che hanno preso,
5: sì, vabbè,
4: a cioè prendere in prestito qualche seconda linea. Cioè qualche giocatore, qualche attaccante che non sia un titolare inamovibile di una buona squadra, facendo un buon accordo di prestito abbastanza vantaggioso, magari di 2 anni e non di uno solo, con un diritto di riscatto. Anche Soso, in quel caso, anche Soso, ma vedere come si trova. Perché abbiamo parlato anche lì di vari Mateta, che è un titolare, adesso ha vinto anche la, insomma, una coppa europea.
5: Sì, sì, esatto.
4: Ha vinto la coppa europea, comunque così. Sono buoni giocatori, ma io non posso pensare, perché seguo il calcio da qualche tempo e non mi fermo mai a seguirlo, che Mateta possa riuscire a valere la metà di Openda o di David. Perché questi sono più forti, hanno dimostrato di essere più forti. Ora la mia preoccupazione continua a essere quella, più che i nomi la situazione. Poi bene Colomoni, che ha dimostrato anche al Tottenham di avere qualità, perché le qualità indubbiamente le ha. E poi l'ultima cosa, ora che c'è Spalletti, ora soprattutto ora che c'è uno come Spalletti, che sappiamo quanto sia bravo, non è che si fa quello che dice l'allenatore,
5: però
4: stavo dicendo una brutta parola, porca miseria, insomma, ascoltiamo.
5: Almeno uno che ti chiede, prendiglielo qualcuno, cioè è vero.
4: Noi abbiamo una serie di contraddizioni che sono clamorose, e poi questo ecco, il tiki-taka invece che il campo sugli acquisti che abbiamo detto prima. Cioè la questione Allison continua a essere l'ennesima involuzione politica all'interno di una società che non può continuare a comportarsi così. Ce lo diciamo tra noi, stiamo diventando una macchietta, lo hanno detto in 3000, stiamo diventando l'Inter di Moratti.
5: Mamma mia, speravo che non lo dicessi, ma ho temuto cosa che poi è accaduta che tu lo dicessi. Secca, perché siamo già fuori, domanda secca. In parte già hai risposto sul discorso Inter, ma secondo te parte della tifoseria bianconera, che io ho il termometro qui, si innamora più delle proprie idee, cioè dei propri allenatori, di quelli preferiti, cioè sta succedendo questo, che tanti vanno dietro alle loro preferenze, spesso anche a discapito della Juventus? Qualcuno qui ci ha scritto anche ai tempi dell'Allegri bis, speriamo di perdere, almeno cacciano questo. Qualcun altro ha scritto, speriamo di non andare in Champions League, almeno cacciano Spalletti. Domanda, hanno fatto male 9 scudetti consecutivi? Veloce anche
4: quelli sicuramente hanno fatto male, ma poi mentre noi vincevamo gli scudetti il mondo continuava a trasformarsi velocemente, quindi è chiaro che con l'esplosione totale e definitiva dei social, i giochi come il fantacalcio eccetera, ognuno si sente di poter dare la sua, mentre secondo me, che ormai sono vecchiotto, ma il tifo è soprattutto amore e affetto per la squadra che scende in campo. Punto. Cioè io, ecco, non so se sono bravo o meno, io non mi sono mai permesso, non di fischiare o di insultare, ma di non battere le mani a un mio giocatore o a un mio allenatore, chiunque esso sia, quando scende in campo. Sono rimasto qualche volta in silenzio.
5: A quello ci può stare. Paolo, grazie mille, buon lavoro, ti aspetto qui qualche volta, devi venire qua con me.
4: Grazie a voi, sono okay. Anche adesso trafelato dal lavoro, ma ce la faremo in tutti i sensi.
5: Grazie Paolo, grazie, un abbraccio, grazie a Paolo. Voi. Allora, linea subito a Federico Rossi.
6: Fuori di Juve.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano del calcio, tanta attesa per il debutto da commissario tecnico ad interim di Silvio Baldini, pronto a guidare la nazionale italiana di calcio nell'amichevole di questa sera contro il Lussemburgo. Il commissario tecnico ha deciso di puntare su numerosi giovani per la gara in programma alle 20:45, Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore, ci sarà Donnarumma tra i pali in attacco più esposito nel tridente con Chirubini e Coleoscio. Baldini tra le varie altre cose, ha fatto un paragone con le altre nazionali che puntano molto sui giovani, quello che invece è accaduto fino ad oggi in Italia, lo ha detto in conferenza stampa, sentiamolo.
9: Loro hanno una cultura diversa da noi, hanno una cultura che parte proprio che il valore aggiunto di ogni squadra sono i giovani, mentre noi questo concetto del valore aggiunto sono i giovani, no, per noi il giovane è il colpo di fortuna che ci permette di fare mercato e quindi andiamo alla ricerca della fortuna, mentre loro vanno alla ricerca di un percorso.
8: Il calciomercato è ufficiale il riscatto di Højlund da parte del Napoli, lo ha annunciato il club campano con un comunicato sul proprio sito. Il danese è arrivato in prestito dal Manchester United, nell'ultima stagione aveva la certezza di essere comunque riscattato già dopo aver centrato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League con il Napoli. Il Napoli che dunque sborsa 44 milioni ai Red Devils per il cartellino a titolo definitivo. Costo totale dell'operazione, sommando anche 6 milioni di prestito oneroso pagati la scorsa estate, è di 50 milioni di euro. Ancora calcio con i playoff di Serie C, una bellissima partita per 45 minuti nonostante la pioggia copiosa scesa su Brescia sin dal principio del match, quello tra Union Brescia e Ascoli, finale di andata dei playoff di Serie C, sospesa al 62esimo su punteggio di 1-1 maturato nei primi 12 minuti grazie al gol di Rizzo Pinna per i marchigiani all'8esimo e di Crespi per il Brescia al 12esimo. L'intensificarsi della pioggia durante i primi minuti della ripresa ha reso gradualmente il terreno di gioco del Rigamonti pressoché impraticabile, a tal punto da portare l'arbitro Di Loreto alla sospensione definitiva della partita, gara che riprenderà stasera alle 19 per gli ultimi 28 minuti più recupero da disputare. Siamo al tennis, sarà il derby azzurro a chiudere la giornata di quarti di finale a Roland Garros. Matteo Berrettini tornerà a giocare tra i migliori 8 di un major dopo 4 anni e se la vedrà contro Matteo Arnaldi per la prima volta a livello ATP. Il tennista ligure continua dunque il suo cammino nello slam francese a seguito della vittoria rimonta in 5-7 contro l'americano Tiafoe. Il match è in programma, lo ricordiamo, dalle 20:15. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata, nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Eccoci qua, insomma ragazzi, l'umore lo sappiamo qual è, di tutti quanti, di tutti i tifosi, ex calciatori. Giuliano, è la prima volta che lo sento così. Giustamente, dico io, non solo deluso ma anche arrabbiato, se vogliamo, no? Tutti sul banco degli... tutti hanno fatto delle domande a Giuliano, ma purtroppo qui ragazzi siete veramente tantissimi. Sul banco degli imputati, poi ovviamente in ogni contesto ci sono delle percentuali di responsabilità, no? Non tutti hanno lo stesso peso di colpa. Purtroppo la società ha sbagliato tanto, ragazzi, non è che uno ce l'abbia con la società, ma è così. Per esempio Marco dice: buonasera, peccato che più che altro per lui però viene prima la Juve, sempre un saluto a te e a Giuliano. Lo so, infatti viene prima, ragazzi, sul fatto che venga prima la Juve non c'è dubbio, questo insomma non c'è dubbio. Allora Andrea dice: con chi vuoi sperare, ci vogliono le competenze. Lo so, ci vogliono competenze, speriamo. Se almeno quello ci è rimasto, se non dobbiamo nemmeno sperare, amico mio, boh. Buonasera zio Quinti, cosa ne dici come punta Colo Pellegrino del Parma? Per me sarebbero validi uno con esperienza, l'altro forte e giovane, Simone. Però Pellegrino io lo prenderei, ma come secondo. Però a me non convince Colomani come primo attaccante, non come primo rispetto alla posizione, al ruolo, al campo, non mi convince come punta, diciamo così, di diamante. Vorrei uno forte e vorrei soprattutto un 9. Ora se n'è andato Vlahovic, che era un 9, vorrei un altro 9. Sorloth, ok, va bene ragazzi, dobbiamo fare così. L'Atletico Madrid rivuole, come avevamo previsto, Nico Gonzalez sostanzialmente vorrebbe rimanere all'Atletico Madrid perché si è trovato bene. Quanto vale? Allora, c'erano 32 milioni originari come riscatto, no? L'Atletico dice: fammi uno sconto, 25, pari, scambio alla pari, via, vai Fede.
7: Ciao, zio Quinti, Simone da Pisa. Io
6: Simone.
7: sono sempre più basito dall'operato di questa società. Voglio vedere adesso chi ci portano. Adesso non hanno rinnovato Vlahovic, ok, alle cifre che voleva, però per giudicare se hanno fatto bene o no, voglio vedere proprio chi ci portano, perché se ci portano Osimhen siamo tutti d'accordo e tutti contenti e tutti quanti felici. Ma che vogliano sostituire Vlahovic con Kolo Muani, a me mi sembra un'assurdità. Vedremo. Per giudicare aspettiamo. Ciao.
6: Ma infatti io aspetto, è chiaro che aspetto, io posso solo dire, mi dispiace che Vlahovic non abbia rinnovato, però poi se le richieste erano quelle, e ve le ricordo, 8 milioni più bonus come ingaggio e più 8 in ipotetici 2 anni di bonus alla firma, allora no, se però erano quelle di prima, però non vedo perché non avrebbe dovuto la Juventus, ok? Detto questo, Vlahovic ormai se ne andrà ufficialmente il 30 giugno perché il contratto gli scadrà il 30 giugno. Dobbiamo pensare, anzi, da oggi già pensare al sostituto. È logico che se tu fai una scelta di non rinnovare tu società un calciatore, dovresti teoricamente prendere un altro all'altezza. Anzi, speriamo che vada meglio di Vlahovic, a prescindere dal nome. E quindi aspettiamo l'operato della società per dare un giudizio sul prossimo mercato, perché si sta facendo adesso e quindi non possiamo tracciare un bilancio rispetto invece all'altro mercato estivo, quello dello scorso anno, totalmente fallimentare. Questo, insomma, credo che lo sappiano un po' tutti, eh. Vai, Fede.
8: Ciao, oh, carissimo! Ma dunque, noi secondo me dobbiamo metterci
6: Carmelo.
8: d'accordo però anche con noi, perché da prima dicevamo, ah, per Vlahovic 12 milioni sono troppi, adesso che non è stato raggiunto l'accordo, ah, Spalletti voleva Vlahovic, ma se Vlahovic vuole
6: No, ma 12 no.
8: il mondo, non è che la
6: 12
8: Juve
6: no.
8: si può dissanguare per il mondo che vuole Vlahovic. Poi ci sono anche altri centravanti, ragazzi, Matetà, c'è Kolo Muani, c'è Pellegrino, ci sono un mondo di giocatori. Non è che le bandiere ormai non ci sono più,
6: Ma
8: lui ha
6: quello
8: fatto il
6: sicuro.
8: suo tempo, non stoppava bene neanche la palla e vuole il paradiso. Si può fare quello che si può fare. Non so se sei d'accordo, quindi.
6: Ma no.
8: Spalletti. Può avere una squadra giusta, però anche noi dobbiamo metterci d'accordo con noi, perché anche la radio è come lì Spalletti, come lì Spalletti. Ora tutta l'estate ci dobbiamo sorbire questo brodo.
6: Allora, no, ma sono d'accordo con te. Io no, non sono di quelli che, oddio, adesso io ho sempre detto vorrei che rinnovasse. Se però le cifre sono quelle lì che sono uscite fuori, ok, giusto non rinnovarlo. Perché poi a me non è che interessi, io non è che mi innamoro di un calciatore o di un allenatore, ok? Vorrei sempre il bene della Juventus. Il bene della Juventus, speriamo che venga preso qualche attaccante all'altezza della stessa Juventus, che vada meglio di Vlahovic, ma ci mancherebbe altro. Che io sono consapevole che negli anni da gennaio 2022 ad oggi ha fatto meno di quello che ci si aspettasse e soprattutto ha fatto meno rispetto a quanto è stato pagato. Questo, ragazzi, è fuori di dubbio. Fabrizio Romano sul suo profilo X ha parlato di Bernardo Silva. Voi ricordate che Bernardo Silva aveva detto deciderò il mio futuro prima dei mondiali. Invece adesso sembra che abbia cambiato. Addirittura Fabrizio Romano la dà come sua esclusiva. Perché esclusiva, Bernardo Silva cambia piani e deciderà il suo futuro dopo i mondiali. Il piano iniziale era di giocare prima dei mondiali, ma Bernardo Silva capisce che non c'è ancora nulla di definitivo. Ora intende concentrarsi con il Portogallo e deciderà dopo i mondiali. Mi ha detto il suo agente Jorge Mendes. Quindi Fabrizio Romano addirittura ha parlato con Mendes. E quindi, boh, dopo i mondiali vediamo. Vediamo, caro Fede, vai.
9: Buonasera Radio Bianconera, buonasera Quintiliano, Ralf da Verona.
6: Oh, Ralph.
9: Allora, oggi abbiamo assistito all'ennesimo fallimento di questa società. Premesso che secondo me Vlahovic non è un fenomeno, però degli attaccanti che si può permettere la Juventus in questi anni
6: Bravo.
9: poteva essere una soluzione. E visto che era in casa, non è riuscita nemmeno a trattenere Vlahovic. Allora, io vedo che questa società sta incassando picche su picche, due di picche su due di picche, e sinceramente tifare per questa società sta diventando da un purgatorio a un inferno. Io ormai sono più le mazzate che prendiamo noi tifosi che le soddisfazioni che abbiamo. Adesso, per carità, adesso si sentono i nomi, addirittura adesso leggevo di Palestra, ma figuriamoci se la società spende 50 milioni di euro per un terzino che ha 20 anni, che è bravo sicuramente, ma se spende 50 milioni di euro per Palestra. Adesso si sentono le voci, dopo finiremo con la classica tiritera per Columani, che non arriverà, sicuramente non arriverà, arriverà un altro Pendà, e noi l'anno prossimo lotteremo con il Sassuolo, con il Parma, con il Genoa, con queste società qua. Questa è la realtà della Juventus.
10: Ralf, speriamo intanto che insomma tu sbagli, no? Io capisco che giustamente sei sfiduciato, no? Come tanti di noi, di tanti radioascoltatori. Ecco, su Colomani serve anche come secondo attaccante. Rispetto a Palestra, sì, l'ho letto anch'io. Guarda, considera che sul mercato, quando c'è il mercato, escono tante voci. Ora, ho letto che ha rinunciato alla Premier, però mi pare che ci sia l'Inter su questo calciatore. Ma aggiungo, detto che è uno dei giovani più forti del nostro campionato, la Juventus non gli serve un Palestra adesso. Secondo me adesso la Juventus, la cosa più importante adesso è il centravanti o i centravanti, oltre al discorso difesa nel caso in cui avesse già deciso di far andare via, non di cedere, perché alla clausola rescissoria Bremer, capite? Lui è un esterno, sugli esterni la Juventus starebbe a posto, fermo restando che Palestra ha ad averceli tanti soldi per prenderlo. Vai Fede.
11: Ciao Gian Pietro da New York, ti ascolto sempre, come ti dico spesso, ma purtroppo per il discorso dell'orario non riesco ad ascoltarti live, ti ascolto sul podcast. Comunque ti volevo dire,
10: grazie,
11: il problema nostro è che noi dobbiamo prendere quei 3-4 giocatori, tra cui sicuramente Bremer, sperando che faccia un bel mondiale, così qualcuno porti subito qualche, come dice il collega, porti qualche cash sonante, e poi Cambiasso, Thuram può andare via, e tranquillamente Openda e Gold Miners. Ma io sono convinto che la prima cosa da fare qui, sì, adesso assicurarci un attaccante, però è vendere, perché adesso inizia il mondiale. Se noi veniamo un giocatore che ci piace, oppure un giocatore di una nazionale minore che potrebbe essere un buon prospetto, dobbiamo fiondarci subito.
10: Adesso, okay? Altrimenti Juve, hai ragione, grazie a te intanto per la fiducia. Sì, hai ragione, teoricamente la Juventus, prima che tu dici tu che magari faccia un ottimo mondiale e poi si alzi il prezzo, ce l'hanno in testa. Io vorrei capire questo. Cioè, quali sono i giocatori che la Juventus sta seguendo? Si era parlato di Bernardo Silva, ora Bernardo Silva forse andrà in Liga. Adesso Fabrizio Romano, o esclusiva, Mendes ha detto se ne riparlerà dopo il Mondiale. Io non so, non credo che Silva, Bernardo Silva sceglierà, nel caso in cui avesse a disposizione, che ne so, l'ipotesi Atletico, perché si era parlato dell'Atletico, l'ipotesi Barcellona e l'ipotesi Juventus. Ragazzi, mi dispiace dirlo, ma non sceglierà la Juventus. Boh, magari sbaglio, eh. Poi, altre ipotesi. Colomani è uno che vuole venire alla Juventus. Sorloth potrebbe essere scambiato. Poi, non lo so, se va via lo stesso Bremer, no? Chi prendi? Perché devi prendere uno all'altezza di Bremer. Però tu dici, giustamente bisogna cedere. Bremer è uno, l'altro chi è? Cambiaso. Poi devi prendere un sostituto di Cambiaso. Ecco, io spero che ci siano, almeno sul fronte obiettivi, le idee chiare. E se Bernardo Silva era al piano A, per esempio, per la tre quarti, per quanto riguarda il centrocampo, perché lui ha giocato sia davanti alla difesa nelle ultime partite, ma è un trequartista, ci saranno dei piani B. Si parla di Brahim Diaz, per me sarebbe un ottimo calciatore, perché no, come trequartista che sta cercando Spalletti. Quindi spero che almeno sotto questo aspetto ci siano le idee chiare, così come do per scontato che ci sia chiarezza sulle cessioni. questo, ragazzi, se non ci sono, se non c'è la meno su quella, chiudiamo. Vai, Fede.
12: Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
10: Renato,
12: premesso che il mancato rinnovo del contratto di Vlahovic mi lascia estremamente contrariato, però voglio sospendere il giudizio e aprire una linea di credito di un mesetto per Comolli e la società. Se in questo mese arriverà qualcuno che ci farà dimenticare Vlahovic, benissimo. Diversamente, penso che Comolli e tutta la società anche quest'anno abbiano sbagliato. Ciao.
10: Caro Renato, hai ragione. L'ho detto prima in termini diversi, ma il senso del mio discorso era quello. Ok, non ha rinnovato Vlahovic. Allora, io non critico, attenzione, non sto criticando il mancato rinnovo di Vlahovic, soprattutto se il giocatore faceva quelle richieste, no, di cui si è parlato, quelle cifre troppo elevate. Ok, via. Però adesso mi devi dare un segnale forte. E ve la, te la dico tutta, Renato. Io, più che aspettare un mese, io vorrei subito che nei prossimi giorni la Juventus annuncia, adesso inizia ufficialmente il 1° luglio, però che già si sapesse, la Juventus ha chiuso per il portiere. Cominciamo dal portiere, visto che le squadre cominciano dal portiere, no? Vorrei un segnale forte, subito. No, Allison non vuole venire più, oppure il Liverpool non lo dà, Martinez via, oppure un altro portiere. Comunque un segnale la Juventus lo deve dare, soprattutto adesso, perché io non vorrei, come ho scritto nel podcast che troverete, che trovate già, ho visto tanti accessi su Bianco Nera News, che alla fine Spalletti si spazientisse, che ci può stare, e che i tifosi della Juventus cominciassero a perdere un po' di passione. Invece bisogna alimentarla questa passione, perché credo che se c'è un elemento di tutto il mondo Juve che è esausto di tutto questo, è proprio il tifoso, che credo meriti molto di più di quello che non sta avendo dalla Juventus. In generale mi riferisco dal 2020 in poi, perché l'ultimo scudetto è stato vinto nel 2020, perché c'è stata quella Coppa Italia che, per carità, io festeggio tutto, sono un po' come Lorenzo. Bisogna festeggiare tutti i trofei, perché non è scontato vincere, soprattutto non è scontato confermarsi. Però il tifoso è arrivato ad un livello, secondo me, di esasperazione che non può andare oltre, e quindi dai un segnale, almeno mi fai capire che stai cercando veramente di ricostruire una squadra in grado di lottare per lo scudetto, speriamo comunque di essere competitiva. Vai, Fede.
13: Ciao Quintiliano, Massimiliano, la provincia di Brescia.
10: Ciao.
13: No, io non sono d'accordo. Credo che giustamente la dirigenza abbia fatto l'offerta a Vlahovic, 6 più bonus, che fino a 7. Se lui non ci sta, vuole di più. Visto che comunque è stato messo il limite massimo, il compenso di Yıldız, correttamente, è impossibile, sarebbe assurdo per tenere un giocatore qualsiasi. Io guarda, adesso non sto dicendo Vlahovic o un altro.
10: Certo, certo.
13: Aumentare sopra quel livello, altrimenti torniamo al problema che ci fu con Dybala. No, ha fatto bene. Poi speriamo che prendano qualcun altro all'altezza, sempre e comunque forza Juve.
10: Grazie a te, un abbraccio. Sono d'accordo, non so a chi ti riferissi tu quando hai detto non sono d'accordo con chi, perché io non sto dicendo, io avrei voluto Vlahovic, ma non alle condizioni però di Vlahovic, ovviamente. Su questo, ragazzi, io quel post che ho scritto oggi, ho visto alcuni che hanno, ho dato la notizia, la prima richiesta di Spalletti non è stata esaudita, ma non ho detto se sia giusto o meno, perché se le condizioni sono quelle di cui vi ho detto sopra, all'inizio, oddio, c'è un rinnone, se le condizioni sono quelle, ok, giusto così. Però come state ovviamente sottolineando tanti di voi, adesso però vorrei che la Juventus prendesse un calciatore. Ragazzi, ci servono i gol. La Juventus deve prendere dei calciatori che segnino, altrimenti le partite non le vinci. Se non vinci le partite, non vai in Champions League, non ottieni gli obiettivi. Quest'anno è stato palese, detto del crollo delle ultime, lo dicevamo prima con Paolo Carraro, dell'involuzione, perché nelle gare precedenti c'è stato sicuramente tanto gioco, tante occasioni poi non sfruttate in alcune e non vinte. Poi c'è stato questo crollo. ma se tu avevi un benedetto centravanti, secondo me non serviva nemmeno dover battere il Verona, ti qualificavi prima, ma un centravanti normale, uno che segnava i gol, uno che faceva il centravanti. Invece ti sei ritrovato con Openda, che come se non negli ultimi tempi non ha giocato mai, e con David, che purtroppo, io non lo sto definendo scarso, ragazzi, attenzione, non faceva il centravanti. Vai Fede.
14: Ciao, un intimazio. Allora, sentivo prima per la passione, per l'amore. Io credo che innamorato della Juve non quell'amore non potrà mai andare in soffitta. Poi per quanto riguarda la situazione,
15: l'allenamento è stato interrotto. L'allenamento è stato ripreso.
10: Stasera è un po' di tutto, Fede. Questo mancato rinnovo di Vlahovic sta sconvolgendo tutto il pianeta bianconero. Vai.
16: Ciao, Quinti, Eros da Cesena. Niente, era solo per dirti, a parte, sono d'accordo con te, ormai è inutile parlare, buono o non è buono. Comunque sia, ti volevo ragguagliare su questa cosa, che Vlahovic ha fatto, mi sembra, 69 gol 165-166 partite, qualcosa del genere. Higuain ha fatto anche lui 68-69 gol in 165-166 partite, quindi più o meno i gol sono pari. Però la cosa differente, vabbè, lasciamo stare, Higuain è più forte, va bene, però la cosa, la grossa differenza è nella squadra che aveva attorno Higuain.
10: Ah, certo.
16: Cioè, non possiamo paragonare quella squadra lì con la squadra dove ha giocato Vlahovic in questi quattro anni. Ragazzi, ma infatti avete visto che risultati abbiamo fatto in questi quattro anni. Quindi, e poi ultima cosa, finisco. A questo punto, allora, è meglio lasciar stare tutti i discorsi di prendere questo, quest'altro, è meglio puntare su tutti i giovani, compreso quelli della Next Gen, e poi vedere di fare un programma di 3, 4, 5 anni e vedere se può portare i frutti, perché a questo punto cioè, hai troppa gente da comprare, il portiere, il difensore centrale, il centrocampista, due punte, vabbè, forza Juve fino alla fine.
10: Grazie a te. No, ma io ho detto che insomma l'accostamento a Higuain, poi l'hai sottolineato giustamente, Vlahovic non ci sta, perché Higuain, stiamo parlando di un altro pianeta, e tu hai detto dei numeri, è giusto anche quello che dici tu, una riflessione in più che ci sta sul fatto che comunque Higuain superiore a Vlahovic avesse però una squadra attorno di quelle che me le ricordo benissimo io, in quel 4-2-3-1 al quale passò come modulo Allegri nel 2017, ragazzi. Higuain lì davanti, dietro aveva Dybala, a destra Cuadrado, il miglior Cuadrado, e a sinistra nel 4-2-3-1 aveva Mandzukic, davanti alla difesa Pjanic e ovviamente Khedira, lì dietro è inutile parlarne, Buffon, i quattro mostri, tre più un quattro mostri, cioè uno squadrone. Però insomma ho capito cosa vuoi dire tu, che tra le altre cose Vlahovic forse, magari ho capito, interpreto male, forse volevi dire quello, non è stato mai nemmeno messo nelle migliori condizioni, secondo me, questa è una mia idea, ragazzi, non abbiamo la controprova, lo Spalletti avrebbe fatto tanti gol.
17: La Juventus non...
10: Vabbè, leggo Fede, dai, leggo in chiusura, tanto stiamo chiudendo. Se nel prossimo campionato, ci scrive Pippo dalla Germania, resta questo sistema corrotto, continua ad essere falsato come prima, più di prima, la FGC, la Lega, l'AIA con Rocchi hanno rovinato il nostro calcio. Pippo, francamente, leggo il tuo messaggio, però insomma qui stiamo parlando di tutte altre cose. Poi speriamo ovviamente che migliori, perché il 22 giugno verrà eletto il nuovo presidente federale. L'AIA dovrebbe indire una nuova elezione, oppure prima essere commissariata per poi indire le nuove elezioni. Speriamo che gli arbitri diventino autonomi, ok, dalla Federcalcio, e speriamo soprattutto che ci sia più giustizia e più uniformità di giudizio degli arbitri. Questo è chiaro. Siamo giunti però al termine, caro Fede, è stato un po' faticoso, però insomma tanti messaggi, capisco lo sfogo, gli sfoghi, la delusione dei tifosi della Juventus. Domani sarà un nuovo giorno e speriamo che la Juventus prima o poi dia, batta un colpo. È fondamentale, ragazzi, è fondamentale. Grazie Fede Rossi, grazie a tutti voi. Domani 19:21 fuori di Juve.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato nel corso del programma, gli allenatori ma anche i giocatori nel mirino delle big. Dunque andiamo subito a salutare in collegamento con noi il direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini. Buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Ciao Lorenzo, ben trovati.
0: Partiamo parlando dell'Inter. La situazione relativa a Dumfries è quella anche riguardante Palestra.
1: Ma allora, mi sembra tutto molto chiaro, nel senso che sapevamo che per Dumfries non ci sarebbero state molte possibilità di rimanere all'Inter per un motivo molto semplice, che comunque c'è questa clausola rescissoria, no? Che è tra i 20 e i 25 milioni di euro, facilmente esercitabile per qualunque club al mondo, a maggior ragione se questo club si chiama Real Madrid. Mourinho lo vuole al Real, io penso che non ci saranno grosse problematiche per poter definire a brevissimo giro di posta questa operazione. Dumfries lascerà l'Inter ed è chiaro che con questa cifra la squadra nerazzurra, la società nerazzurra proverà ad andare a prendere anche un altro giocatore che comunque in questo momento forse è un po' sulla bocca di tutti, perché ha fatto una stagione straordinaria a Cagliari, perché è giovane, perché ha una prospettiva, perché comunque sia a tecnica, a qualità, a senso tattico, sicché è un giocatore che credo che da questo punto di vista possa rappresentare il futuro. È normale che Palestra oggi abbia una valutazione molto alta, l'Atalanta sta facendo delle operazioni in uscita a cifre spaventose, se pensi che alla fine Ederson sarà del Manchester United per quasi 50 milioni di euro, per Palestra ci vogliono gli stessi soldi, servono almeno 45 milioni di euro più bonus per convincere l'Atalanta a fare questa cessione, per cui saremmo quasi di fronte ad una situazione per certi versi clamorosa, cioè pronti attenti via il mercato dell'Atalanta con 100 milioni subito in cassa, no? Anche per provare a rilanciare le proprie ambizioni dopo che quest'anno l'Atalanta è arrivata settima e quindi farà solo la Conference League. Per cui se mi chiedi se Palestra è sicuramente il preferito, sì, è il preferito di Ausilio, è preferito anche di Chivu, è preferito ovviamente della proprietà, della presidenza, anche di Beppe Marotta. Sappiamo tutti quanto è difficile.

0: di Cristiano Giuntoli, che è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, non credo che abbiano intenzione di vendere Palestra con la contropartita tecnica interna, perché secondo me se dovessero fare una cosa del genere verrebbero un po' meno alle loro idee, però lì sfoglia la margherita, no? Nel senso che di giocatori ce ne sono a sfare e soprattutto poi c'è anche da tenere presente che comunque ci potrebbe essere una difficoltà, Lorenzo, dal punto di vista anche dell'ingaggio, perché gli ingaggi dell'Inter non sono certo quelli della squadra nerazzurra intesa come Atalanta.
1: Parliamo anche del Napoli, che cosa ti aspetti da Allegri? Ritieni che possa anche esserci magari qualche fedelissimo che l'ormai ex tecnico del Milan possa portarsi dietro?
0: Ma si parla molto di Rabiot,
1: Sì.
0: no? Alla fine si parla molto di Rabiot, che potrebbe essere la soluzione giusta. Allora, Rabiot è molto legato a Massimiliano Allegri, quindi io credo che da questo punto di vista, se ci dovesse essere una richiesta, una delle prime richieste per rafforzare il centrocampo rappresentata da un giocatore come Rabiot sarebbe veramente il massimo, no? Per Allegri, anche perché se Allegri l'anno scorso ha fatto un po' di mercato e lo ha fatto, è chiaro che ha inciso soprattutto in alcune scelte, e una di queste era chiaramente Rabiot. Per cui bisogna vedere anche quello che deciderà di fare De Laurentiis, perché il suo obiettivo era quello di abbassare un po' il monte ingaggi, e quindi avendo naturalmente anche di fronte un giocatore come Rabiot, che sicuramente ha dello spessore tecnico ma anche uno stipendio molto pesante, dovrà fare qualche valutazione. Dovesse andare via magari uno tra Lobotka e Anghissà, è un'operazione che potrebbe anche decollare. Tieni presente che però De Laurentiis ha fatto anche un ragionamento che poi ha portato anche all'addio di Allegri, nel quale certi giocatori comunque non dovrebbero più rientrare, no, nei piani del Napoli del futuro, cioè il ringiovanimento della rosa è uno degli obiettivi principali, così come quello, no, di poter poi magari dare degli ingaggi sostenibili diversi. De Bruyne è l'esempio lampante, no, del grande campione che arriva, che però ha un ingaggio non facilmente sostenibile, quindi lì bisognerebbe ci fosse un sacrificio in mezzo al campo e allo stesso tempo che naturalmente Rabiot magari potesse un pochino abbassare le sue pretese economiche. Questo sì, però vediamo. Io, guarda, tra le due possibilità, e ora ti dico qual è la seconda, vedo più fattibile l'arrivo di un difensore centrale, cioè Hila della Lazio, perché questo era il vero grande obiettivo del Milan di Allegri per la prossima stagione. Credo che sia tuttora un obiettivo per quanto riguarda la difesa del Napoli, anche se lì dovranno fare un po' delle scelte, perché chiaramente c'è qualche giocatore che l'anno scorso non ha inciso e che potrebbero anche decidere di far andare via. Quindi occhio a Hila, perché secondo me in questo momento il Napoli è avanti a tutti, però Allegri non potrà essere accontentato, no, in ogni sua richiesta. Quindi se dovesse fare una scelta, dovesse essere posto davanti a una scelta, è chiaro che per lui sarebbe complicato, perché da una parte vorrebbe lui, cioè Rabiot, e dall'altra vorrebbe magari un giocatore come Hila per rafforzare il reparto difensivo. Se poi però guardiamo quello di cui avrebbe più bisogno oggi il Napoli, forse è più il difensore che il centrocampista.
1: Restando ancora sul Napoli, si parla anche dell'interesse per Dodò, il brasiliano della Fiorentina, che potrebbe essere l'alternativa di Lorenzo, ma a lungo andare potrebbe anche diventare il titolare.
0: Ma guarda, io credo che Dodò in questo momento sia ancora un po' avanti la Roma. È chiaro che il Napoli, se si vuole inserire, può inserirsi benissimo, perché ha la possibilità anche economica di poter fare un rilancio nei confronti anche di quella che è la Fiorentina e soprattutto della volontà del giocatore, che mi sembra sia intenzionato ad andare a Roma. La sua preferenza in questo momento è Roma, ma per il semplice motivo perché la Roma si è fatta sotto per prima, si è fatta avanti per prima, e quindi conseguentemente penso che questo sia il motivo per il quale si parli più di Dodò verso la Roma che il Napoli. Però è anche vero che può essere una soluzione per sostituire Dodò, con una differenza però importante. Ricordiamocelo che Dodò non può fare il braccetto di destra come potrebbe fare in certe circostanze di Lorenzo, quindi si parla solamente di un esterno di fascia, quindi bisogna vedere anche come gioca il Napoli di Allegri, cioè come giocherà. Ecco, è evidente che Dodò non potrà essere utilizzato, magari se ci volesse essere un giorno un 3-5-2, faccio per fare un esempio, non potrà mai essere impiegato come centrale di destra, cosa che invece magari uno come Di Lorenzo può anche fare. Se il discorso è per la fascia esclusivamente, allora sì, Dodò può essere sicuramente una soluzione. Sai, questo è un giocatore che ha il contratto in scadenza con la Fiorentina del 30 giugno del 2027, ha praticamente solo un anno di contratto, e quindi non credo che più di 10 milioni possa ricavare la Fiorentina magari con qualche bonus. Anzi, forse questa sarebbe una possibilità importante per la Fiorentina di arrivare a questa cifra, ma non è detto che ce la faccia.
1: Ecco, visto che hai parlato della Roma, uno degli obiettivi più seri dei giallorossi è rappresentato dal talento bosniaco Alajbegovic. Non c'è soltanto la Roma su di lui, ci sono anche tanti altri club italiani e non solo.
0: Andava preso un anno fa, io questo è un avviso ai naviganti, andava preso un anno fa, parlo per le squadre italiane, perché chiaramente oggi

0: anche in virtù della ribalta, no, che ha avuto con la nazionale e soprattutto, diciamo, vedendo anche la partita Bosnia-Italia, è normale che questa cosa sia diventata di dominio pubblico. Su di lui ci sono tanti altri club a livello internazionale. È ovvio che se decidono lo vanno a prendere loro, cioè i club di Premier, ma anche lo stesso Bundesliga può essere una ulteriore destinazione per lui. Io credo che però se tu vuoi prendere un giocatore del genere, devi fare un esborso economico molto importante. Alajbegovic secondo me è molto bravo, è un prospetto, ha talento. Io credo che non ci sia solo la Roma, ma c'è anche il Napoli, se ne parlava anche in chiave Juventus. E quindi ci sono dei club interessati, addirittura anche la Fiorentina, e anche la Fiorentina stessa gli ha messo gli occhi sopra, però qui siamo di fronte a cifre molto importanti. La Fiorentina dovrebbe vendere Fagioli, tanto per essere chiari, per poter fare un investimento del genere, che potrebbe essere anche una soluzione, ci mancherebbe altro. Però secondo me questo giocatore lo devi convincere con un progetto importante e soprattutto anche facendogli capire di essere all'interno di un contesto in cui può essere il titolare, può giocare con continuità, perché altrimenti diventa problematico. Però sicuramente 3-4 squadre italiane adesso sono su di lui.
1: La Roma è riuscita, così si dice, a resistere all'assalto del Chelsea per Svilar, Chelsea che avrebbe offerto 50 milioni. Svilar è stato uno dei protagonisti della Roma che ha conquistato l'accesso alla Champions.
0: Roma è bravissima, no, nel vendere i suoi portieri. Se pensi anche ad Alisson, in passato, no, è stato venduto a 80 milioni di euro, una cifra di questo tipo. Adesso non ricordo precisamente, ma insomma, siamo su questo ampio raggio di spesa per chi vuole prendere magari un giocatore di questo calibro. Alisson ha fatto una carriera straordinaria. Svilar è stato decisivo anche nell'ultima partita a Verona, perché poi ha fatto una grandissima parata e quella ha dato il via poi alla vittoria della Roma. Quindi. Però vedi com'è il calcio, è strano Lorenzo, perché c'è stato un momento in cui Svilar non era forse in grande forma e gli sono piovute addosso tantissime critiche. Oggi si parlano dell'opportunità che possa andare via per delle cifre importanti. Io credo che Gasperini abbia posto il veto no sulla cessione di questo giocatore, di questo portiere, perché per lui è fondamentale. È stata fondamentale la posizione in classifica perché arrivare in Champions League per la Roma sicuramente è stato un vantaggio, visto che se non ci fosse stato questo traguardo probabilmente avrebbero dovuto cedere lui o Koné, ma anche Solé. Io naturalmente starei attento anche a Solé perché potrebbe essere una cessione da fare. È chiaro che con i 60 della Champions le cose vanno un po' meglio, ma entro il 30 giugno io mi aspetto che qualcuno possa partire. Vediamo quale dei tre. Io credo che Gasperini farà il possibile per tenere l'ossatura e quindi su Svilar cercheranno di respingere tutte le offerte finché potranno, perché poi dipenderà un po' anche da che cifre arrivano. Se poi si arriva su cifre che chiaramente sono fuori mercato, Lorenzo lo sai meglio di me, poi alla fine si arrende anche un allenatore, ecco.
1: Senti, per continuare invece a parlare delle squadre che parteciperanno alla Champions del prossimo anno, che mosse ti aspetti da parte del Como?
0: Ma guarda, il Como mi sembra che la prima mossa che voglia fare è quella, no, di provare a trattenere Nico Pazza. Allora, il destino di Nico Pazza è Real Madrid, punto e basta. Non, te l'ho detto in tempi non sospetti, credo forse anche 2 o 3 mesi fa, quando abbiamo avuto il nostro consueto appuntamento qua al TMV News, e ti ho sempre detto, guarda, se mi fai la domanda su dove andrà un giorno Nico Pazza, tornerà a Real Madrid. Non so se tornerà quest'estate, quantomeno poi magari tra un anno sicuramente lo farà. Ecco, dipenderà tutto poi da come si troveranno d'accordo il Como e il Real Madrid. Ho visto che Lodi, il direttore sportivo, e Fabregas e la proprietà cercheranno di fare il possibile per chiedere un ulteriore anno di Nico Pazza in Italia, con la conseguenza anche di poter disputare una Champions League con il Como con più serenità, più tranquillità, a fare questa esperienza notevole, perché comunque sarà un palcoscenico anche per Nico Pazza nuovo, visto che non l'ha mai giocata, che quindi venendo in Italia ha l'opportunità e soprattutto la possibilità di farsi vedere anche a livello internazionale. Poi, se non ci dovessero riuscire, è chiaro che dovranno trovare un altro giocatore alla Nico Paz. Però questo è il primo obiettivo: trattare con Real, vedere se c'è un margine d'uscita, o meglio, un margine di riuscita per tenere Nico Paz, e poi provare a ringiovanire la rosa, più che ringiovanire, diciamo, a mettere nella rosa italiani. Per cui ecco i nomi, no, voglio dire, dei Parisi, dei Comuzzo, di cui si era parlato anche nei mesi scorsi. Chiaro, Parisi oggi non può essere un obiettivo del Como, perché purtroppo per lui è infortunato e quindi rientrerà a novembre. Però magari stanno cercando anche dei giocatori italiani, e che servono e sono necessari per la lista. Quindi, per la prima volta da un po' di tempo a questa parte, mi aspetto un mercato del Como anche impostato sugli italiani. E faccio un grosso in bocca al lupo al Como, perché praticamente per prendere un italiano dovrà pagare come tre stranieri. Quindi è vero che la proprietà è forte, la proprietà è importante, però saranno costretti, nel caso, a fare degli investimenti superiori a quelli che avevano programmato.
1: E all'Atalanta invece che cosa ti aspetti con l'avvento di Giuntoli come direttore sportivo, l'arrivo di Sarri come allenatore? C'è stata ormai praticamente definita la partenza di Ederson, destinazione Manchester United, e a centrocampo iniziano a circolare nomi anche pesanti.
0: Ma guarda, allora, io ti dico questo, nomi concreti oggi forse è difficile farli, perché comunque sono appena arrivati i nuovi dirigenti, sto parlando di Cristiano Giuntoli che ha già fatto un punto della situazione anche con Luca Percassi, no? Questo è un tandem che sicuramente come con Tony D'Amico si riproporrà nel mercato dell'Atalanta. Io penso che Giuntoli-Sarri sia una sfida molto stimolante. Per entrambi, per Cristiano Giuntoli e anche per Maurizio Sarri, perché si ritrovano dopo i tempi di Napoli e loro credo abbiano in testa di riportare l'Atalanta, Lorenzo, ai tempi di quando c'era Gasperini, no? Questo è stato un anno di transizione, adesso loro vogliono provare a ricostruire un ciclo. Faranno 2 anni di contratto a Sarri e quindi questo, diciamo, è un progetto per ora limitato a 2 anni con opzione, ma l'obiettivo, secondo me, è cercare in qualche maniera di rafforzare ulteriormente la squadra. Ho visto anche che potrebbe partire Scamacca, no? Dal punto di vista delle offerte, delle possibilità. Per cui là davanti, avendo perso Lookman, avendo perso poi il giocatore come Ederson, avendo la possibilità comunque sia di fare degli investimenti, non mi meraviglierei se arrivassero giocatori un po' a sorpresa. Ecco, io non so a quale giocatore tu particolarmente fai riferimento, però credo che loro abbiano già le idee su come modificare questa Atalanta.
1: Ad oggi è spuntato anche il nome di Martinelli del Fluminense, ci sono naturalmente anche altri
0: Sì.
1: centrocampisti del nostro campionato, Ricci, Yashari che sembrano essere nel mirino, però insomma
0: Ecco,
1: evidentemente
0: Yashari,
1: c'è una
0: guarda
1: visione
0: Lorenzo.
1: internazionale, ecco.
0: Sì, però Yashari potrebbe lasciare il Milan e questa può essere sicuramente una soluzione. D'altra parte, poi i rapporti tra Milan e Atalanta l'abbiamo visti, sono dei rapporti buoni anche perché comunque si è creato questo feeling nel momento in cui loro hanno preso anche De Ketelaere, no, dal Milan e quindi ci potrebbe stare. Ecco, Yashari secondo me è una soluzione. Non è Ederson, diciamocelo chiaramente, non è Ederson, è un giocatore diverso che però probabilmente non si è espresso anche in virtù di quella che è stata la stagione del Milan, ai suoi livelli. E sono convinto che magari all'Atalanta, con il lavoro di Maurizio Sarri, potrebbe diventare un'idea estremamente interessante.
1: Oggi c'è stata la conferenza stampa del DS del Lecce Pantaleo Corvino, l'ormai ex DS Lecce Pantaleo Corvino, che ha anche spiegato i motivi dell'addio al club salentino. Ha detto tra le altre cose: la passione ce l'ho ancora, ma se non hai le forze devi fermare la corsa. Mi dispiace, avrei voluto averne ancora per dare qualcosa a Lecce. Lecce non può aspettare me, non so quanto tempo ci vorrà per ritrovare la forza che mi ha contraddistinto. Voglio vincere altre corse, mi sento un cavallo di razza, non voglio morire in casa, i cavalli di razza muoiono in pista. Quindi, insomma, Corvino guarda avanti e cerca evidentemente anche altre avventure.
0: Beh, Lorenzo, sia io che te abbiamo chiamato Pantaleo, no? Nel momento in cui abbiamo saputo questa notizia e quello che oggi ha dichiarato e quello che ci aveva detto anche nei giorni scorsi, no? In forma privata, che lui si sente comunque sia stanco, in questo momento ha bisogno un attimo di staccare perché le pressioni sono state tante, perché i risultati sono dalla sua parte. Io li cito velocemente, Lorenzo, quelli della sua esperienza a Lecce, no? Lui è arrivato nel 2020, ha portato alla promozione della Primavera. In Primavera 1 ha vinto lo scudetto, con la Primavera nel 2023 ha portato il Lecce dalla Serie B alla Serie A, no? Ha fatto 4 salvezze consecutive, ha rimesso in sesto anche dal punto di vista del bilancio la società, quindi è un lavoro che poi tutti gli anni, no? A provare a salvarsi con il monte ingaggi più basso di tutta la Serie A, capisci che poi alla fine per noi Pantaleo Corvino è un eterno giovane, ma l'età anagrafica anche per lui passa e quindi a maggior ragione c'è un po' di stanchezza. Però mi piace lo spirito battagliero perché ci aveva anticipato anche a noi che lui vuole tornare in pista. Ecco, io sono davvero curioso, Lorenzo, di capire che cosa ha in testa, perché lui vuole stare in pista, no? Vuole essere, diciamo, vuole finire in corsa, come si dice in gergo, la sua carriera, vuole andare avanti finché può con il mondo del calcio. E però ora quale potrebbe essere? Allora, l'estero non ci va, perché non credo si voglia spostare, anche perché con la famiglia, no? C'è anche una scelta dal punto di vista
1: Certo.
0: personale di dedicarsi un po' più di tempo ai suoi affetti. E allora magari io sai cosa stavo pensando? Ci pensavo anche ieri sera. E se lui volesse andare a prendere una squadra dalla Serie C e portarla in Serie A? Potrebbe essere questa la sua ultima sfida. Non so quale, non so quale. Però magari fare una roba come quando no, cominciò a Casarano, se ti ricordi bene. No, a Casarano e lui cominciò da lì e poi lì è diventato Pantaleo Corvino. Ecco, magari potrebbe essere una sfida simile.
1: Certo,
0: Trovare un club.
1: portare in Serie A una squadra prendendola dalla Serie C, insomma, l'ultimo
0: Sì,
1: grande miracolo sportivo che vorrebbe fare.
0: questa potrebbe essere forse la sua sfida, il suo desiderio, ma naturalmente non lo possiamo sapere perché ancora. Però io credo che lui non aspetterà tanto, si rimetterà in pista velocemente.
1: Sì, anche perché insomma, al di là del fatto che non è giovanissimo, come ricordavamo, insomma, lui si sente ancora in grado di dare e quindi evidentemente può anche pensare ad un progetto pluriennale.
0: Ma io penso proprio questo, Lorenzo. Pluriennale penso 3 anni. Guarda, io non credo che lui voglia arrivare oltre 3 anni. Cioè, secondo me ha bisogno di una piazza tranquilla, tra virgolette, nel senso senza eccessiva pressione, con un presidente illuminato che gli dia carta bianca, che gli metta a disposizione anche delle risorse non eccezionali, ma discrete per poter fare il suo lavoro. Poi il resto ci pensa lui. Ecco, quindi lui, secondo me, sta pensando a questo, come dire, finisco con un sogno, che è quello, naturalmente, del mio lavoro, di continuare, di stare sul campo finché ho fiato e voglio finire con un sogno, con una favola. E la favola potrebbe essere questa, cioè un altro traguardo che in questo momento nessuno si immagina che Pantaleo Corvino potrebbe portare a termine, magari in un progetto di 2 o 3 anni.
1: E allora, grazie al direttore di tuttomercatoweb.com, Nicolò Ceccarini, buona serata.
0: Grazie a te, un saluto a tutti, buona serata e buona trasmissione. Ciao Lorenzo.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera, buongiorno. È un nuovo giorno. Chi ha avuto il sole ieri e chi ce l'ha oggi? Chi ha avuto l'acqua ieri e chi ce l'ha oggi? È così, è un po' come la Juve, a giorni alterni. Oggi vi scrivono una cosa, il giorno dopo vi scrivono quell'altro. Oggi vi spacciano per qualcosa una verità, noi dobbiamo puntualizzare, il giorno dopo magari fanno retromarcia. È così, ragazzi, siamo i primi di giugno, siamo soltanto con un cammino bianco che deve ancora incrociare il nero. E quando e se un giorno il bianco incrocerà il nero, lo abbraccerà e finalmente saremo giunti alla conclusione del nostro mercato. Ma in questa settimana può succedere qualcosa. E allora c'è Ivi in cabina di regia per i vostri vocali. Ci sono qua io per le vostre consonanti. E finita la festa Repubblica, basta, siamo tornati al lavoro. Giovani, produrre qua, Com'è l'ambientino, Ivi? Com'è l'ambiente?
4: Tutti operativi?
3: Non ammazza. Attenzione, è il compleanno di Amauri oggi, te lo ricordi? Amauri, Carvaglio e anche un po' di Olivera.
4: From Palermo.
3: From Palermo, io me lo ricordo ancora, quell'estate lì quando prendemmo Amauri dal Palermo, che lo volevano tutti Amauri dal Palermo. E quindi grande acquisto della Juve, con Amauri si svolta, con Amauri si vince lo scudetto, con Amauri di qua, con Amauri di là. E invece è rimasto un po' lì come Iaquinta, insomma. Ma oggi abbiamo dei nomi diversi. Era meglio Amauri con Iaquinta o con Colomoani con Dujanone? Oggi c'è Intrigo Vlahović. Però ci sono anche delle altre cose carine. Vedremo se Juventus Creator Lab, credo di sì, farà gli auguri ad Amauri, ma lo scopriamo tra poco. Dovrebbe dopo le 10 andare in onda l'esonero ufficiale del coach delle ragazze. Max Canzi ha già svuotato l'arma dietro, se n'è andato via. E oggi la Juve, credo dopo le 10 di questa mattina, ogni minuto è buono, quindi moniteremo anche il sito della Juve, dovrebbe ufficializzare l'addio di Max Canzi, che se ne va con un par di successi e lascia la panchina, forse nuovamente ad una donna, perché dopo che abbiamo stato con la Guarino e siamo passati da Montemurro e Canzi, forse si ritorna ad avere una donna allenatrice. Ho fatto una riflessione stamattina, devo dirvi che le nostre fantastiche eroe hanno fatto fuori la Guarino, Montemurro e Canzi. Poi piano piano sono finite da sole anche le nostre senatrici, però uno dopo l'altro ha fatto già fuori tre allenatori e erano un po' invidiose dei ragazzi, però loro lo fanno vincendo, i ragazzi lo fanno perdendo, loro lo fanno vincendo, attenzione, può essere da stimolo questa cosa qua. E allora fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 3 giugno 2026 sulla Gazzetta dello Sport. Svolta a destra dell'Inter, vabbè, sarà la novità. L'olandese va al Real, Dumfries va da Mourinho, ora serve palestra, 20 milioni, il Real compra Dumfries con la clausola. In soli 12 mesi, rosa svecchiata di 56 anni. Cioè, loro nel giorno in cui vendono Dumfries, che varrebbe tipo 60 milioni sul mercato, a 20, perché qualcuno gli ha fatto la clausola da 20 milioni, invece che fare il titolo e domandarsi, ma chi è quel dirigente folle che ha messo una clausola di 20 milioni a Dumfries che adesso va al Real? No! in soli 12 mesi in rosa svecchiata a 56 anni. Ma sono ingiocabili, ma la Gazzetta sono ingiocabili. E tu pensa, rompi pallone di Gene Gnocchi? Palestra continua ad alzarsi così tanto il prezzo che Marotta ha chiesto al governo di togliergli le accise. Che se non ci fosse da ridere, bisognerebbe pensare che Marotta governo la russa, occhio che può anche verificarsi questa roba qua, e poi alla fine Palestra lo prendono per me. Noi in Lussemburgo, gli altri al mondiale, alle 20:45 gioca la nazionale. Lo sapevate? Lo sapete? Stasera c'è Italia-Lussemburgo, amichevole. E non la guardate, amichevole nazionale, no? Preferite guardare Berrettini? Forse è meglio. La scelta dell'allenatore. Testa a testa per il diavolo. Il Milan a cena con Glasner. Ma Pochettino resta in pista. Che fine ha fatto? E fino a ieri slot? C'è più slot. Non slotta più. Dunque fuori dal mondiale, ma più dentro il Milan. Beh, qui ci sono sempre le robe negative, le trasformano tutte in positive. Allegri si libera per il Napoli, balla solo un milioncino. Domani dovrebbe essere il giorno. Lui ne aveva chiesti tot, il Milan non voleva dargli, alla fine balla un milioncino. Il vertice e il verdetto. Invece arriva la Juve, Vlahovic alla Juve, oggi firma, oh addio, è il giorno, la resa dei conti. La miseria. A parte che non credo che ci sia il giorno, però vabbè. Mamma mia. Vuole più dei 6 milioni offerti dal club. Spalletti disse in tempi non sospetti, per giocare a calcio serve un terminale fisico, uno che fa gol, quindi Vlahovic. Tacconi invece interviene sui portieri, che è la sua materia. Il buon Stefano dice, occhio, che la maglia bianconera pesa. Allison è un campione. Dibu un pazzo. Io di più. Tacconi dice, ma il problema è che Dibu Martinez è pazzo. Ma io l'ho fatto di più. Ma che problema c'è? Prendiamolo allora. Dico, prendiamo. Costerebbe 20 milioni. Cioè, però, insomma, prendiamo. Per Kim si spera nel prestito. Speriamo. Attesa per Koke. Che tratta solo la Gazzetta, gli altri giornali non hanno trattato. Pressing per Diaz. Invece c'è un'intervista carina a Di Marzio figlio. Di Marzio figlio dice, Di Marzio papà prese Diego Armando Maradona nel 78, ma Ferlaino non lo volle. Poi dopo gli è stato dietro, l'ho ringraziato, gli ha fatto del bene, gli ha mandato le camicie, fino a che anni dopo poi il Napoli lo prese. Da osservatore della Juve andò in Portogallo a vedere Quaresma e notò un giovane CR7. L'affare saltò a causa di Salas, che non volle trasferirsi allo Sporting Lisbona. Questa la sapevo anch'io. Giovane CR7, però è giovane, prima del Manchester United. Era lo Sporting Lisbona. Quando dribblava e basta. Quando era giovanetto, con i capelli lunghi ricci, che dribblava e basta. Quello lì. Faceva l'ala con il numero 7, dribblava e basta. Poi voi non state seguendo, giustamente, e allora seguo io per voi. Ieri c'è stata Brescia-Ascoli, o meglio, si è fermata sull'1-1, un bel diluvio a Brescia, di quelli belli pesanti. L'arbitro cosa fa? Sta 5 minuti negli spogliatoi, poi esce, un bel sopralluogo con i capitani e rinvia per diluvio, giusto? Peccato che qualche anno fa a Perugia, Collina non trascorse 5 minuti di spogliatoi, ma 46 minuti con l'ombrello in campo, senza capitani, a far rimbalzare un pallone che non rimbalzava nel tragico diluvio universale, e fece riprendere la partita. Che fine ha fatto Collina? Capo degli arbitri della FIFA. No, giusto perché oggi, 20 anni fa, grazie a Marco da Crema e a tutto naturalmente il suo archivio giornalistico con le prime pagine dei giornali, giusto perché 20 anni fa Gagliani diceva, no, la stampa ci vuole tirare dentro, cosa sono queste telefonate di Melani, qui c'è un solo colpevole, c'è il solo sistema, ma oggi tutti gli altri sono vittime, diceva Gagliani 20 anni fa. Gagliani, presidente di Lega, 20 anni fa. Collina al telefono 46 minuti per non rinviare la partita della Juve. Gagliani. E chi è che aveva scritto? Chi è che aveva pubblicato oggi, 20 anni fa, le telefonate? La stampa! La Juve ci vuole tirare dentro con la stampa amica! La stampa amica! La Juve ha la stampa amica! Ma quando mai? Ma se perfino i giornali amici scrivono le peggio cose sulla Juve, la stampa amica. Si è offeso ovviamente il direttore della stampa, che dice, oh, ma che sta di? ma siamo impazziti. Capito com'era il clima 20 anni fa? La Juve vuole tirarci dentro grazie alla stampa amica, non perché escono le telefonate di Meani, stampa amica. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, va? Non viviamo di ricordi, andiamo al presente, apriamo Tutto Sport. Ildiz definito incedibile, ridà speranza ai tifosi bianconeri. Voglio lasciare il segno nella storia della Juve, ha detto Kenan. Appena ho indossato questa maglia numero 10, ho capito di avere una responsabilità speciale che avrebbe dato una direzione forte alla mia carriera. Punto a lasciare con un'impronta unica, non essere paragonato a altri. Voglio essere ricordato per aver dato tutto. La Juve mi ha convinto con la fiducia. Mi ha presentato una visione, una crescita graduale. Quando era giovinetto al Bayern Monaco. E allora io dico, più Ildiz e meno. Andiamo più su quella strada lì. Ma allora c'era Tognozzi. Intrigo Brahim Diaz con Real Madrid. Che intrigo c'è? Ah, domenica c'è l'elezione presidenziale, Perez comunque favorito, però c'è un bel Riquelme con 460 milioni di patrimonio personale che lo sta attaccando, gli ha detto anche che vuole vendere delle robe al fondo, insomma gli sta facendo un po' una campagna contro. E allora vince Perez e riporta Mourinho riporta Nico Pazza e quindi Brahim Diaz non gioca e quindi va alla Juve. 26 anni Brahim Diaz, però in prestito, mi raccomando. Attenzione, nuove mosse per Dibu Martinez. Servono almeno 20 milioni, 33 anni. Bene, ma io dico, se io oggi dovessi per caso prendere il Dibu Martinez a 20 milioni, sono passato da 20 che ho dato a Di Gregorio due stati fa e a Szczęsny che ho mandato via. Ma in questi due anni allora non era meglio far finire la carriera juventina a Szczęsny? No, non era meglio tenersi Szczęsny? No, chiedo, Milik shock. Milik lascia una lunga intervista in Polonia. Io nel baratro ho sfiorato la depressione, smettevo gli allenamenti, mi veniva da piangere, non mi è mai successo, ma adesso sto bene. Non voglio dire che, però sto bene, insomma lui dice io ci sono. Colpito da Pogba, incredibile, pure col ginocchio gonfio. Ma Pogba un giorno mi disse, caro Milik, caro Arek, noi siamo dei professionisti, ma tu Ronaldo non l'hai visto. Altro mondo. E allora a aux enfants de l'Italie, a aux enfants de l'Italie, Cobolli, Berrettini, Arnaldi oggi l'hanno recuperato, oggi sono arrivati gli Arnaldi. Tre azzurri nei quarti a Parigi inseguono la storia del tennis. 8 pagine di tennis, non è mai successo su Tutto Sport. 8 pagine di tennis, poi il rimando alla nazionale. Alle 20:45 test in Lussemburgo, Gigio guida l'Italia dei giovani 64 giorni dopo il disastro di Zenica. Io vi immagino stasera tutti lì pronti, ho detto guarda la nazionale, taglia Lussemburgo, no, ma c'è Birettini che no, un pizzico di toro sulla prima pagina di Tutto Sport non può mai mancare. Cairo, Simeone almeno 25 milioni, il River Plate dice è nostro obiettivo, però gli argentini lo valutano 10 milioni. Cairo è famoso, ricordate Belotti, Belotti 100 milioni, chi offre 100 milioni alla fine ha dovuto regalare perché manco 40 gli offrivo, niente, perché i prezzi li possiamo anche buttare lì. Poi dopo un incontro in agenda per Vlahovic, non è finita su Tutto Sport, salvo mosse anticipate ad inizio prossima settimana, parti pronte a rivedersi. La Juve non modifica la proposta e Dujan prende ancora tempo, rimane in salita, ma l'ultimo tentativo può cambiare tutto. Questione in mano a papà Milos, quando è in mano al papà. Papà Milos si è fatto il suo giretto, ha sentito Chelsea, ha sentito Newcastle, poi è andato in Germania, ha sentito il Bayern Monaco, si è trasferito in Spagna, Barcellona, Atletico Madrid, è tornato in Italia, ha detto vabbè, dato che sono qua, sentiamo un attimo il Napoli. Solo manifestazioni di interesse, ma poca ciccia, offerte zero. 8 milioni di stipendio netti vuole il babbo. La Juve, dal canto suo, dice noi abbiamo proposto 6 e 6 rimangono e massimo 3 milioni alla firma. Dipende tutto dal giocatore. No, dipende tutto dal papà. Abbiamo già affrontato ieri questo tema. Dipende dal papà. In entrata invece Kolo Muani, primo nome per l'attacco. Incredibile, amici! nome nuovo. Come novità, primo nome, è 2 anni che stiamo dietro quella lì. Chiudiamo tutto sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Dumfries da Mourinho, un sacco di mercato oggi sul Corriere dello Sport Stadio. Dumfries da Mourinho. L'Inter cambia, Perez ha in pugno il terzino olandese, colpaccio per Mourinho grazie alla clausola. Quindi, se il Real fa un colpaccio perché Dumfries ha la clausola di 20 milioni, quindi una critichina al management in nerazzurro che ha messo la clausola? No? Una piccola critichina? No? No, chiedo. Non si può neanche criticare, niente, non si può fare niente qua. La Dea apre l'asta per Palestra. C'è l'ombra del City, 50 milioni vale Palestra. No, però adesso Marotta, 50 milioni. Se l'Atalanta dice sono 50 milioni, sono 50. Poi dopo finirà come l'anno scorso, la cattiva Atalanta che ha voluto... No, Atalanta c'ha un giocatore e dice, a differenza di altri club, dice, oh, vale 50. Qualcuno lo compra 50? No, ce lo teniamo. È quello che si dovrebbe fare sempre. O no? Ricordate il famoso inverno di Cambiaso che voi dicevate, ma no, 30, 40, poi... No, perché? No. Se offro 60, parliamo. Se non offro 60, me lo tengo. Ha giocato male. Pazienza, ha giocato male, magari l'anno prossimo gioca bene. È un giocatore giovane, è un giocatore che è stimato, gioca a tutto campo, perché lo devo regalare? Paolo Muani vuole la Juve, ora si tratta col Paris Saint-Germain. Ma che si tratta? Corriere dello Sport. Ma che trattiamo? Io sto impazzendo su questa roba con la mia. Ma che vogliamo trattare? Lo vogliamo? Si va là, 30 milioni e lo prendiamo. Basta. No a 50 milioni del Chelsea, Svilar. La Roma rifiuta 50 milioni e tiene Svilar. Contratto fino al 2028, il Bologna parla tedesco. Oh, finalmente annunciano l'allenatore. Intanto si è fatto vivo il Besiktas per italiano, che è uscito, che doveva andare al Napoli, è rientrato, che deve andare al Besiktas. Che so, tutto rispetto, però. La nazionale in Lussemburgo. Pio e Gigio guidano la giovine Italia. Un bel 4-3-3 per Baldini. Si divertono con Lussemburgo, poi con la Grecia, se non mi ricordo male, la prossima. Poi Baldini si sposta, i giovani si spostano, tornano tutti a casa loro. E arrivano i vecchietti, quelli che non sono qualificati ai mondiali. Zlatan all'ultimo Milan. Vuole prendere Slot. Ah, vedi, allora non ha fatto una brutta fine. Slot esiste ancora. Ma Cardinale intanto contatta Glasner. Cioè, quindi uno vuole un allenatore, quell'altro vuole un altro. Cioè, vedi che sono peggio di me. Io ve l'ho detto. È come il film Celentano Pozzetto. Lui è peggio di me. Niente sconti per Leao. Contratto valido per altri 2 anni. Milan dice 50 milioni, altrimenti rimane qua. Che grandi offerte ha avuto Leao? Turchia e Arabia. Come Turchia e Arabia? Ma come? Abbiamo passato 3 anni che mi sentivo dire che vale più di Yıldız, che Leao 150 milioni, che Leao un fenomeno, che Leao di qua, che Leao di là. E poi nel momento che è in vendita, Turchia e Arabia. No, dai, dai, dai, dai, dai. Che lo titolo non fa sconti? Non fa sconti nessuno se state. La Lazio dice 30 milioni per Ghila, che non vuole rimanere alla Lazio. Il Napoli ha fatto un'offerta inferiore. E Allegri voleva al Milan, adesso al Napoli. Il Real Madrid ha il 50% della rivendita. L'ho detto che l'estate è ancora del 5, c'è 5 dappertutto, guarda. 50, 50, 50. E la Juve? La Juve e Colo hanno fretta. Il club non vuole ripetere gli ultimi 2 assalti a vuoto. Meno male. Pronti, 30-35 milioni. Oh, prima si fa, meglio è. 75 gol in carriera, 10 alla Juve con 3 assist, 5 al Tottenham in una grandissima annata. Questo è Colo Muani. Nuovo tentativo per Vlahovic. Brahim Diaz idea per la tre quarti. Ora Lucio va oltre Allison, si è fatto una ragione. Il brasiliano resta bloccato, anche la Juve in corsa per Dibu Martinez. Con Bremer verso l'uscita, la pista Kim e Juan Jesus, avessi detto. Tra i pali seguiti pure, Vicario, Nubele, Mamardashvili. Non prendiamo questo per favore, che è una difficoltà di leggere incredibile. È la più facile Szczęsny, guarda. Szczęsny l'ho parlato in un giorno. Yıldız dice la Juve è il posto giusto per me. Il club mi ha offerto un percorso di crescita graduale. Questo era il lavoro che facevamo con la Next Gen. Questo è un lavoro che con l'arrivo di Giuntoli si è interrotto. Questo è un lavoro che adesso dobbiamo riprendere, quello della Next Gen. Fatto bene. Questa è la verità di quel che è accaduto. Il resto sono dei trallallà. E visto che vi stiamo raccontando delle verità, prima di andare alla grande famiglia che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita, vi dico anche questa stamattina. È da ieri che campeggia la discussione, perché qualcuno ha detto, qualcuno ha scritto, qualcuno ha fatto un video, qualcuno è andato su X, qualcuno insomma qualcuno da tutte le parti a dire che cosa è successo veramente dopo Juve Fiorentina. C'è stata una discussione Spalletti Comolli, ma quella ve l'avevamo già raccontata, e Chiellini sta dalla parte di Comolli. Chiellini è freddo, Chiellini non sente Spalletti. È una cazzata clamorosa. Non è vero niente. Non è vero niente, ok? Chiellini non sta da nessuna parte, Chiellini sta lì a osservare. Non si fa tirare dentro da Beghe, da Asilo Mariuccia, ok? Allora chiudiamo tutto, andiamo a prendere tutto juve.com. Trattenere Vlahovic c'è la soluzione, attenzione! L'ha trovata per voi Massimo Pavan. Oggi il meeting potrebbe esserci, vediamo che soluzione c'è. La Juve, ci arrivo piano piano, chiudo tutto. La Juve cerca una soluzione per il futuro di Vlahovic, un contratto basato sul rendimento dei gol segnati potrebbe favorire l'intesa per le parti. Questa è una bella idea. Bravo Pavan, questa è una bella idea. Un contratto basato sul rendimento e sui gol segnati. Che è quello che io dicevo ai tempi a Dybala, che però non aveva colto. Il contratto è costruito sui risultati. Una formula basata sul gol. Non solo numeri individuali, ma anche di squadra. Così troviamo una bella idea chiara, magari anche un'intesa, un accordo che potrebbe convenire a tutti. Però poi alla fine c'è sempre la scheggia impazzita. Qual è? Il babbo. E che il babbo Miloš. Oh, ragazzi, quando i giocatori si affidano al padre o alla madre, è un disaster, come dicendo dalle mie parti. E allora il blocco nero su bianco o il blocco bianco su nero, scegliete voi. Semua, il punto di oggi, Ildiz incedibile, con Seisau guadagna posizioni, Vlahovic resta un punto interrogativo, e nel mercato della Juve tra certezze e punti di domanda si sta facendo largo una convinzione: Ildiz non può essere ceduto per ragioni di cuore, Vlahovic vuole la commissione familiare. E su Vlahovic andate a leggervi tutto il punto e anche il video, però stamattina vi aggiorno, perché vi aggiorno sempre, questa roba di ieri naturalmente messa in onda. Cosa pensa la Juve su Vlahovic? Che è molto difficile, è tutto nelle mani di papà Miloš. Chiudiamo tutto juve.com, apriamo bianconeranews.it. Il primo piano è Spallettone con Mattioli, intervenuto ieri a Radio Bianconera, che dice: non so se Spalletti per questa Juve avrei visto bene due ex bianconeri. Quindi c'è l'articolo, c'è il podcast, non fate altro che andarvelo a recuperare, così vi riascoltate tutto. Mentre nel box giallo su nero la firma è di Enzo Marangio, l'editoriale accontentare Spalletti è l'unica via d'uscita dal tunnel, dice Enzo. Sembra passata un'eternità dall'ultimo trofeo alzato al cielo dalla Juve, eppure parliamo di 3 anni fa, grazie alla Coppa Italia, regalo da Dio di Massimiliano Allegri. Poi speranze, disillusioni, un grottesco trend che non può essere frutto soltanto della casualità. Poi Motta, poi Giuntoli, gli affari Szczęsny, Bonucci, Danilo. Siamo passati attraverso tante di quelle cose che pensiamo siano passati 30 anni, invece sono soltanto 3. Interessante, andate su bianconeranews.it, cliccate il box giallo con titolo nero e vi leggete l'editoriale di Vincenzo Marangio. No, lo facciamo dopo, dai. Prima di andare sui dobloni, Iv, devo un attimo...
5: Ma no, vai.
3: Vado subito? Perché?
5: Sì, tanto non c'è un granché.
3: Non c'è trippa per gatti? No trips for cats? Io mi fido di te, tu sei l'idolo della chat, attenzione. Calcio e finanza. Snapdragon per Manchester United, dietro le quinte di una sponsorship record del calcio mondiale. Oh là. Ma mi sa quanto hanno preso da Snapdragon. Cos'è Snapdragon? Cosa fanno? Mobili per giardino, cosa fanno
5: Snapdragon? Quello che mi chiedo anch'io.
3: E adesso andiamo a scoprirlo. È la domanda da cui parte il nuovo report della serie Inside New Jersey, realizzato da Vamos Group per Calcio e Finanza e dedicato alla partnership tra Snapdragon e Manchester United. Nuovo sponsor di maglia, accordo da 60 milioni di sterline, che sono circa 75 milioni di euro, più o meno, al cambio, no? Mamma mia, però, tanta roba, eh? No, ma cos'è che fanno sti qua? Vabbè, gli sponsor, il club, il business, e non mi scrivono cosa fanno, però, vabbè, dopo lo vado a cercare. Snapdragon, cosa fa Snapdragon? Vabbè, tanto poi il Manchester United guadagna un sacco di soldi, li butta via, penso della Juve. Gli spettatori allo stadio in Europa nel 25-26. Dominio Bundesliga, Dortmund al top tra i club, attenzione, il muro giallo, oh. E visto chi è? Noi pensavamo invece Germania, eh? Il muro giallo del Dortmund è quello con più affluenza di spettatori, quindi praticamente è sempre sold out. Ma cosa fa Snapdragon? Scusa, adesso sono curioso. Snapdragon? Ah, è una linea di processori sviluppata da Qualcomm, celebre per l'architettura ad alta efficienza energetica e le elevate prestazioni nei dispositivi mobili e nei PC. Devi avercelo anche tu, Snapdragon, no? Ah no, sono processori progettati per il gaming, la fotografia. Ce l'hai tu, Snapdragon?
5: No, perché uso un'altra piattaforma.
3: Vabbè, adesso che glielo dici al Manchester che tu non usi Snapdragon. Vabbè, basta, gli abbiamo già fatto pubblicità gratuita abbastanza a Snapdragon. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
6: Rassegna stampa.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Charles Leclerc continuerà a vestire il rosso Ferrari anche negli anni a venire. La scuderia di Maranello ha infatti ufficializzato alla vigilia del Gran Premio di Monte Carlo il prolungamento di contratto del pilota monegasco con un accordo pluriennale. Non potrei essere più felice. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino. Le parole di Leclerc. Siamo al calcio. A poco più di due mesi dall'ennesima delusione mondiale, l'Italia riparte dal Lussemburgo col nuovo CT ad interim. Silvio Baldini è un gruppo totalmente rivoluzionato, almeno per queste due amichevoli estive. Baldini comincia da qui la sua avventura alla guida della nazionale dei grandi, prima di tornare alla sua Under 21 lunedì prossimo dopo il viaggio a Creta. Ai ragazzi ho detto di divertirsi senza pensare al risultato, e in questo gruppo c'è il nostro futuro, andremo in campo liberi di esprimerci, ha detto Baldini alla vigilia del match. Il mio obiettivo è salutarli l'8 giugno come persone migliori. Il calciomercato, in attesa di definire il nuovo assetto societario, il Milan lavora anche sul fronte della guida tecnica della squadra dopo la separazione con Max Allegri, la cui risoluzione di contratto è attesa ad ore. La novità delle ultime ore riguarda un primo concreto approccio con Oliver Glasner. L'ex allenatore del Crystal Palace, sponsorizzato da Ragnik, si conferma come uno dei primissimi nomi sulla lista dei desideri. Il club ha registrato i primi contatti per sondare la disponibilità dell'austriaco e capire la fattibilità dell'operazione. Parallelamente, il Milan tiene calda anche la pista che porta a Slot, che si è appena separato dal Liverpool. Si è defilato invece Yaisle, allenatore dell'Al-Ahly, dallo stipendio irraggiungibile. Ora in casa Inter c'è anche il nome di Gianluca Mancini nella lista dei difensori che i nerazzurri hanno messo nel mirino per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il centrale della Roma infatti non ha ancora rinnovato con i giallorossi e l'Inter è alla finestra. Resta comunque aperto il discorso che porterebbe a Solé dell'Udinese, mentre per arrivare a Palestra si pensa all'inserimento di Cocchi come possibile contropartita. Un discorso, quello di Palestra, che si lega all'ormai probabile addio di Dumfries. Il Real Madrid pare aver scelto, punta con decisione l'olandese, e l'Inter aspetta solo che nei prossimi giorni le merengues esercitino la clausola da 20 milioni. Il Genoa pensa invece a un ritorno di El Shaarawy, sul quale però c'è anche il Venezia. Il faraone, che ha lasciato la Roma, avrà un incontro in settimana con il club veneto, ma il rapporto con De Rossi potrebbe favorire il rossoblù. Nel frattempo il Genoa ha messo gli occhi anche su Coleosho, sul quale c'è pure il Monza. Tennis, prova galattica di Mensik, che supera Fonseca ai quarti del Roland Garros con lo score di 6-4, 6-3, 7-6 e diventa il più giovane cieco in semifinale negli Slam. Una partita perfetta per il ventenne, bravo a ripartire nel tie-break finale dopo aver sprecato 6 match point nel dodicesimo game. Il cieco tornerà in campo venerdì contro Sasha Zverev, giustiziere di Khodar. Tornano in semifinale nel doppio al Roland Garros dopo due anni Simone Bolelli e Andrea Vavassori. E oggi sarà un mercoledì a tinte azzurre a Parigi con ben 3 italiani impegnati nei quarti. Cobolli affronterà Auger Aliassim nel terzo match dalle ore 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Rassegna stramba.
3: Attenzione, attenzione, monitoriamo quello che succede, che altrimenti poi ci perdiamo tutto. Juventus Creator Lab è fermo ad un post di 15 ore fa con la stella nascente della stagione, Kenan Yıldız. Vedi perché noi puntiamo su tutto Yıldız. Cioè, non è soltanto una questione tecnica o economica nel suo nuovo contratto, è proprio una questione di immagine. Cioè, la Juve in questo momento sta puntando su Yıldız. La Juve è Yıldız. Yıldız e tutti gli altri. Anche con Seisau sta salendo le gerarchie, però. Dopo mi vado a rivedere tutte le reti messe a segno dalla Next Gen. Guarda, mi sono autoconvinto di sta cosa perché ci sono un paio di cose che vorrei controllare. Ma c'è la chat di Arriviene, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, che come sempre pulsa, pulsa. Ragazzi, oggi vi voglio belli carichi, eh? Abbiamo un sindaco che arriva tra poco, abbiamo il grande Camillo De Michelis che ci racconta le ultime della Continassa. Continassa è chiusa ma è aperta, eh? Continassa è dentro la sede praticamente, eh? Quindi è chiusa ma è aperta, c'è gente che lavora, ci sono gli uffici, si passa da una stanza all'altra, si fanno riunioni, si prenotano le sale, eh? Beh, è bello, la sede della Juve è bellissima. Tu vuoi fare una riunione, prenotavi una sala, che ne so, sala Sivori, sala... e facevi la riunioncina, bellissima. La sede della Juve è un gioiello, ma chi non c'è stato non può capire. Simone da Cesena dice buongiorno. Qual è la prima mossa che ti aspetti dalla società? Conoscendo l'ambiente e le persone che lo frequentano, saresti stupito da colpi di scena in termini societari? Sì. Sì, Simone, non mi aspetto nessuna mossa da parte della società. Si va avanti con la pace armata. O con la tregua disinnescata, chiamala un po' come ti pare. Elkan ha deciso di andare avanti così, quindi salvo colpi di scena di uno dei due contendenti che a sto punto non credo arriveranno, si va avanti così. Mentre Pier scrive, ma scusate, qual è il senso di andare a prendere Colo 35 milioni più ingaggio simile a Vlahovic, suppongo, e con una media gol inferiore? Sarà meglio accontentare Dujan, che almeno 100 gol in Italia li ha fatti i suoi ultimi 4, e senza i suoi ultimi 4 saremmo fuori dalle prime 7, addirittura andavamo fuori dalle prime 7. Secondo me non devi fare il parallelo tra i due, anche perché i due non si staccano, perché se noi dovessimo miracolosamente confermare Dujan, poi lo diamo lo stesso a prendere Kolumani se si riesce. Due, ne vuole due, Spalletti ne vuole due. Quindi... se non confermi Dujan ne devi prendere due, se confermi Dujan uno, quindi potresti fare Dujan con Lumani, quindi le due cose non sono staccabili, anzi potrebbero andare di comune accordo. Sul discorso del prezzo, allora il cartellino di Colo a questo punto sta nel bilancio, 30-35 milioni va bene. Il suo stipendio è vero che è alto e andrebbe a prendere come quello di Dujan, però la Juve il suo tetto l'ha messo, quindi sono i 6 milioni e su quello si può andare. Il discorso della media gol secondo me è da rivedere, perché comunque Kolumani io lo voglio vedere alla Juve. Quando l'ho visto alla Juve in 6 mesi ha fatto 10 gol e 3 assist, eh? Che se raddoppi diventano 20. Vlahovic alla Juve 20 gol la stagione l'ha mai fatti. 16 il massimo, 17 più uno di Coppa, 20 non l'ha mai fatti. Per cui sono tutte cose che bisogna dimostrare sul campo, però se vogliamo stare ai freddi numeri. Si è svegliata Adamo anche Terry, che dice: tra ragazzi e ragazze non so chi è messo peggio. Oggi Chiellini sta con Molli, domani altre covolate. Ma no, ragazzi, io lo so che poi voi non mi ascoltate, però ve lo ridico. Questa roba di Chiellini che sta con Comolli e De Fredo Spalletti è una cazzata, ok? Mi assumo le responsabilità di quello che dico. È una cazzata, ok? Poi dopo, liberi di credere a chi volete. Enrico Bianconerissimo dice: Colo Colo e solo Colo, se vogliamo sperare in qualche gol in più, assolutamente. E che questa telenovela con Vlahovic si concluda in qualche modo, perché non aspettavo così tanto dai tempi dei lunghi viaggi di Goku in Dragon Ball. Come ti capisco, amico, io non so più quanti post ho fatto su Colo, mi sono stufato, fra un po' mi viene anche a nausea. Le rivelazioni, scrive Davide, sull'Inter promesse da Report, in sappiate anche questa volta. No, però divertente, la cosa divertente di questa settimana è un'altra, ancora di più di questa, attenzione. Non so se a voi forse è sfuggito, ma hanno già fatto due o tre articoli in cui c'è, diciamo, la mirabolante strada bilancistica di questa Inter, che è una squadra dal punto di vista finanziario meravigliosa. Figurati, loro dicevano che Zhang era il numero uno che poteva comprare tutti, quindi figurati se non dice questo, sono meravigliosi. Meravigliosa, quindi il bond che devono restituire non esiste, ovviamente, ma soprattutto il paragone con società che hanno degli asset immobiliari, tipo noi per esempio, non viene mai fatto. Ma la cosa più divertente è che quando vanno a dire no, perché c'è stato un sondaggio che dice autorevole che l'Inter è davanti a Milan e Juve, sapete cosa mettono dentro le basi di questo sondaggio che loro riportano per dimostrare che l'Inter dal punto di vista economico-finanziario va alla grande? Mettono le potenzialità. Cioè, per esempio, il nuovo stadio non c'è, potenzialmente potrebbe avere un nuovo stadio, potenzialmente il brand, potenzialmente gli incassi, potenzialmente, sono tutte cose potenziali, quindi fanno una fanno l'algoritmo, no? Potenzialmente, è come i giocatori, potenzialmente potrebbe essere pallone d'oro, peccato che poi sul campo non mi renda, e loro nell'analisi dei bilanci dell'Inter potenzialmente, e quindi tutti, hai visto lì grande Marotta, invece la Juve il bilancio. Questa secondo me le batte tutte, quella della serie le batte tutte. Poi c'è il birraiolo messicano, ha tuonato ancora su Allegri questa volta, attenzione, vedo che non viene ripreso da nessuno, quindi non si dà credibilità al birraiolo messicano, ma ho tirato fuori la roba. Gianmaria specifica subito, lo sponsor del Manchester United è fanno processori per Android, mi raccomando, non per altro, per Android. Gianni da Vallo Lucania del Cile. Gianni, mi hai fatto 7 righe di messaggio. Io devo chiedere a Yves, posso leggerlo 7 righe di messaggio?
5: Se insisti, sì.
3: Come se insiste? Ah, tu dici lo manda più volte? No, magari non ne siamo il popolo.
5: Leggi la prima riga adesso, poi la seconda dopo, la terza...
3: Ah, lo spezzetto? no, dai, già hanno poco senso tutti insieme. Allora, ho letto, sto scherzando, Giova, ho letto molto documenti e libri sulla storia della Juve degli anni fa. Agli inizi dei 70, per contrastare il ciclo specialmente dell'Inter Moratiana, fu chiamato un giovane dirigente, un signore che si chiamava Italo Allodi, e infarcì la squadra di giovani che avevano voglia di spaccare le ossa a tutti. Anastasi, Bette, Cacauso, Capello, Marchetti, Fulino, Cucuretto. Giusto per citarne alcuni. Lo presero per pazzo. Quella squadra vinse Scudetti, Coppa Italia, arrivò ad una finale di Coppa dei Campioni. Tu adesso sorriderai. Non sto ridendo. E pensi che i tempi sono totalmente cambiati. È vero. Ma forse la competenza calcistica e la fame agonistica dei calciatori non conosce epoche. Meglio giocatori che hanno fame. Giovani forti che questi prestiti di gente che arriva già milionaria. Basta solo chiarezza e comunicazione. Perdona la polemica e il viaggio nel tempo. Saluti, Forza Juve. Gianni da Vallo della Lucania, Cilento. Gianni, io non sorrido, ti prendo sul serio. Però ti sei già dato anche la risposta a una domanda. Tu dirai che i tempi sono cambiati. I tempi sono cambiati, non è che lo dirò, lo dico. E soprattutto l'esperimento giovane di Belle Speranze l'abbiamo già fatto quando è arrivato Thiago Motta. Fallito miseramente, no? siamo stati tutti d'accordo che allora ci avevamo ragione prima di Motta quando dicevamo bisogna mettere 3-4 innesti forti ed esperienza e poi sta squadra è forte. Adesso ricominciamo da capo, giovani di belle speranze. Bene, vogliamo rifare l'esperimento? E facciamolo. Sono altri tempi, non c'erano gli stranieri, le frontiere erano chiuse, si giocava solo con gli italiani. Gli italiani che hai citato tu è gente che giocava per la strada a 4 anni e spaccava i muri e i balconi di casa. Adesso non è più così. Marco da Cesenatico scrive: a me questa storia che il procuratore o chi per lui, in questo caso il padre, chiede montagne di soldi e il giocatore scollegato non mi convince. Se il giocatore vuole restare, dice al padre, caro papà, falla finita, a me sta bene prendere la miseria, tra virgolette, di 6 milioni e voglio stare qua. Visto che non lo fa, per me può andarsene anche perché non è un fenomeno, non vale le cifre richieste. Marco, ma è suo papà, non è suo cugino, è suo papà. Nella famiglia serba, io non so come funziona da te, ma nelle famiglie serbe il papà comanda. Quindi nel momento che il figliuolo esce dal mega potente procuratore Ristić e dà tutto al padre, sta consegnando la sua vita al padre, senza se e senza ma. Grazie, facciamocene la ragione, tant'è che in questo momento la Juve crede che sia molto difficile fare una voce. Luigi da Mandice Snapdragon è una CPU per telefonini. So neanche cos'è la CPU io, figurati te. Ma cos'è la CPU, Ivan?
5: È un processore.
3: Ah, scrivi un processore per telefonini, perché la CPU? Che usiamo sempre? Valerio da Luca dice: Palestra ha fatto 37 partite in Serie A col Cagliari, un gol e 4 assist. Come può valutare 50 milioni un terzino per una stagione assurdo? Valerio, è il motivo per cui le squadre italiane vanno sempre a comprare all'estero. Perché l'Atalanta di turno, se ha un giocatore italiano forte, valuta 50 milioni. Se non lo prendi tu, Calafiori, se lo prendono in Inghilterra, Arsenal. Ricordate le statue della Juve su Calafiori, no? 50 milioni, preso l'Arsenal. C'è chi può. E chi non può, noi non può in questo periodo storico. Per cui

0: emblema della mediocrità. Se siamo crollati è per colpa di giocatori come lui. Vedesi le parole post Verona. Vabbè, ma non l'avevo ancora detto, avevi già mandato il messaggio. Ma come fate? Mi leggete nel pensiero? Incredibile, amici. Andrea da Vicenza ieri ha guardato il contenuto con Mirko Nicolino e finalmente ho esclamato: sia lodato Gesù. E la miseria! Finalmente qualcuno che dice che dobbiamo tornare a prendere il Vidal di turno. Va bene, però non è che non era una genialata che abbiamo tirato fuori, eh. Rado Silva, Rudiger, basta, che non verrà mai in Serie A se non a 40 anni per svernare lautamente pagati. I nuovi Vidal, Birindelli, Camoranesi, dobbiamo cercare, non fare nomi di top player per poi gridare alla beffa o al fallimento quando logicamente andranno in campionati più competitivi. Sì, ciao Andrew, però non siamo noi che abbiamo fatto i nomi. Ci sono arrivati i nomi, eh. Cioè che la Juve abbia seguito Bernardo Silva non è un'invenzione giornalistica, te l'assicuro, te l'assicuro. E dentro la Juve non vedevano l'ora di prendere Bernardo Silva, che come Pirlo ai tempi poteva svoltarci tutto, io te lo dico. Poi non ci sono riusciti, quindi non è che lo facciamo noi e poi qualcuno dice a fallimento. A parte che non è fallimento, spero non l'abbia detto nessuno, non è un fallimento, però nel momento in cui tu stai dietro 6 mesi su Bernardo Silva e punti tutto su di lui e non riesci a convincerlo nonostante avessi messo sul tavolo tutte le cose per convincerlo, e ti dà il tuo limite. Cioè la Juventus ha un grosso limite in questo momento sul mercato. Il primo è la capacità di fare mercato con scaltrezza e il secondo è che tu per convincere dei giocatori top in questo momento o riesci veramente a spiegargli bene il progetto, ma il progetto ci deve essere. Cioè, glielo devi dare, non è torneremo a vincere, gli devi fare vedere un bel progetto, oppure devi avere dei mezzi economici importanti che però in questo momento non hai, Rocco da Caivano fa una riflessione su Dusan. Ma il padre può farsi altri 1000 giri per piazzare il figlio, quei soldi non glieli dà nessuno. La Juve dovrebbe stringere come fece con Chiesa e Paolo. Anche se sono bravi, questi manager parlano troppo e più che fare gli interessi dei calciatori fanno il loro interesse, quindi dentro o fuori. Ragazzi, ma è il papà, non è un manager, è il papà. Ma voi con vostro padre come vi siete comportati nella vita con vostro padre? Vi affidate i vostri interessi pensando che non faccia i vostri interessi? Dai, su, fate i bravi, Poi sono d'accordo con te sul giro delle 7 chiese, perché la mamma di Rabiot alla fine ha fatto lo stesso. Pensava di prendere 10 milioni dovunque, alla fine si è dovuto accontentare di 3 al Marsiglia. E magari poi Vlahovic. Però in questo momento la Juventus non credo che sia disposta a aspettare 2 mesi, Per cui va risolta sta cosa qua. Luca dice: perché a questo punto non provare a riportare Szczęsny e far crescere da far? No, basta. Luca, Szczęsny è andato 2 anni fa, basta. Szczęsny, Danilo, sono andati. Cioè, la scelta era 2 anni fa, ormai è stata fatta, fine. Sono alla fine della carriera ed è finito tutto. Massimiliano da Roma dice: la telenovela sul rinnovo di Vlahovic sta veramente stancando. La società ha posto un tetto degli ingaggi rappresentato dai 7 milioni percepiti da Yıldız. Se ancora sperano di strappare un contratto folle tipo quello che ha fatto Arriva Bene, si sbagliano di grosso. O cercano un compromesso, oppure chiudessero una volta per tutte la porta e via, basta. Nicola da Cremona: gli piacerebbe sapere a lui perché Bresciascoli è stata rinviata. Ma dopo che la Juve giocò a Perugia non vale tutto ora. Ci sono diluvi e diluvi, caro il mio Nicola. Non tutti i diluvi sono uguali. Bella, questa me la segno. Sentiamo un vocale da casa.
1: Ciao Claudio, Antonio da Gallipoli. Snapdragon è un noto produttore di processori. E...
0: sì, ma abbiamo risolto sta roba.
1: Hardware per PC, telefoni, processori Android, sono tutti
0: Snapdragon. Abbiamo capito. Sentiamo un altro vocale, dai. Questa l'ho capita.
2: Buongiorno Claudio. Sento che se non siamo manco più in grado di poter dare 1 milione, 2 milioni più a un attaccante che abbiamo già in casa e pensare magari a prendere il secondo, direi che cosa siamo diventati. Ovviamente magari la società vuole da noi tifosi che noi facciamo gli abbonamenti, ma non ci penso nemmeno, perché se non vedo un futuro e dopo 6 anni che non si vince niente, ma per secondo te io devo darci dei soldi alla Juventus? Allora la seguo tranquillamente dal divano. Chi se ne frega? Voglio dire, perché dovrei spendere tutti questi soldi, Spezia, Torino, trasferte, in tre?

0: Infatti, no, è giusto. Sono scelte. Tu giustamente ti arroghi il diritto di non andare a seguirla. Hai ragione. Ognuno fa le sue scelte in famiglia. È come il babbo di Vlahovic col figlio. Luke scrive: io prenderei Muharemovic per rientrare di 20-25 milioni ed abbassare il monte ingaggi. Venderei Kelly sinistro per sinistro e in più incassi qualcosina del cambio. Adesso glielo giro al mercato della Juve se fa sta roba qua. Non credo, però. Tony dalla Francia, uè, all'Ozone Fund dell'Italy. Ti prego, manda un messaggio ad Arduino, digli di comprare il giornale rosa, di mettere dei giornalisti onesti ed imparziali. Vabbè, vorrei dire una cosa, ma me la tengo per me. Vorrei sapere se è vero che Comolli ha messo il decimo posto come clausola per il riscatto di Openda, e poi il vostro parere sul nostro modo di difendere. I portieri che giocano e non parano più. I difensori più a costruire che difendere, salutoni, scrive Tommaso. Sì, è vero che c'era quella clausola. Infatti è stato riscattato Openda. Ci sono due robe un po' piccanti. Magari le leggiamo dopo. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno Bianconeri, buongiorno Yves, è Donato
0: Ciao.
1: da Sassuolo. Dunque
0: Ciao,
1: io
0: Donato.
1: questo mercato, cioè ancora non è cominciato, però ci vedo molto pressapochismo, perché Alisson non viene, quell'altro Liverpool, quell'altro non viene, siamo in alto mare, speriamo di portare la nave in porto. Detto questo, per quanto riguarda l'addio di Canzi alle ragazze, io mi preoccuperei di più dell'addio di Braghin, ma l'addio di Canzi. Quest'anno io ci ho visto molta della sua colpa per gli insuccessi ottenuti. Abbiamo perso la Bergamaschi per
0: Successo.
1: colpa sua e molte scelte, secondo me, non sono state adatte, non sono state ad hoc. Speriamo che il prossimo allenatore o allenatrice sappia riportarci ai
0: Sì,
1: fasti di un
0: però.
1: tempo insieme al nuovo amministratore delegato, direttore generale.
0: Però lascia con Ducoupé, è una bella Champions League, ha fallito il campionato, ma l'anno scorso l'ha vinto, Canzi, insomma, non è che ha fatto proprio male queste due stagioni. Poi sono d'accordo con te, alcune scelte sono sbagliate, ma vale anche per Spalletti, vale per tutti gli allenatori. Io ho notato un'altra cosa, però. Intanto va via il super direttore generale e l'allenatore, quindi agli uomini sono rimasti sia il super direttore generale che l'allenatore. Le ragazze qualcosina hanno vinto. Però, se tu fai questo cambio epocale, vuol dire che l'hanno avuta vinta le giocatrici, eh? Ancora una volta. Non è che va benissimo sta cosa, eh? Di da Tirana ci scrive addirittura, ma a fare un po' il mercato vecchio stile, discreto e efficace, non si può? È abbastanza vergognoso dichiarare che stiamo cercando di convincere Duda. Duce, ma stiamo scherzando? Allora, Andy da Tirano, nessuno ha dichiarato che stiamo cercando di convincere Dusan, è la notizia che diamo noi che frequentiamo il mercato, ma nessuno della Juve ha detto buongiorno, stiamo cercando di convincere Dusan. Gli 8-6, cioè le cifre le fanno i giornali, non è mai non è mai. Detto questo, no, non si può fare il mercato vecchio stile e siamo nell'epoca dei processori per Android. Non si riesce. Rocco dice: no, ma io capisco pure la storia del padre, ci mancherebbe. Ma io dico: ma sto Cristiano ci sta stressando da 2 anni, vede che nessuno lo vuole il figlio, almeno quella cifra. La Juve deve dare un taglio per me, questo intendo. Cioè, se tu dici basta, rinunciamo a Vlahovic. Lo so, però. E rinuncia a Vlahovic, Alisson non viene, Bernardo Silva lo vede col binocolo. Cioè, se tu comunque all'allenatore, confermandolo e rinnovandogli il contratto, gli hai detto faremo una grande Juve e non provi almeno a trattenere Vlahovic, che è ne desiderata dall'allenatore, capisci che no? Sentiamo un vocale da casa.
2: Ragazzi, Donato da Roma, sempre nervosissimo bianco-nero. No, un po' di nervosismo da parte di Giuliani. Comunque, buongiorno, buongiorno io. Non ho mai
0: Perché?
2: sentito Claudio che dice le parolacce, ma è strano, un po' contro le parolacce, però oggi le è scappato, come mai? Che è successo? Ti preoccupa qualche situazione della Juventus? Facci sapere, dici la verità Claudio.
0: Hai ragione, l'ho detta due volte, chiedo scusa a tutti. Non sono di buon esempio, hai ragione. Chiedo scusa a tutti due volte. Hai ragione.
3: Sei monitorato, no, ricordatelo.
0: Sono diffidato, ammonito e diffidato. No, però quando leggo queste robe su Chiellini, che sono pure invenzione, mi girano. Dai, va bene tutto, però. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna stramba. Radio Bianconera. Squadra.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Eccoci qua, non ne sbaglio una, ragazzi. Yves, vai sul sito della Juve, ed eccolo qua il comunicato. Sono passate le 10. Grazie di tutto, mister Canzi. Eccolo qua. Juventus Football Club comunica che è stato raggiunto un accordo con Massimiliano Canzi, per cui dalla prossima stagione non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra femminile. Insieme a lui, la squadra bianconera saluta e ringrazia anche il suo vice Ivan Moretto. Il club desidera ringraziare il mister per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni, dopo il suo arrivo in bianconero nell'estate 24, un percorso importante culminato nella conquista di uno scudetto, una Supercoppa italiana, una Coppa Italia e una Serie A Women's Cup. Grazie mister, in bocca al lupo per il futuro. Mi sa che in questi giorni, visto che a Milano, ci bevo un caffè, perché mi voglio far raccontare un po' di cose. La chat di RBN, Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, fra poco ha l'intervento del sindaco, ma prima Marcello, che dice prima correvano tutti per venire alla Juve, ora non più. Un bel esame di coscienza, un bel bagno di umiltà, sarebbero opportuni, ma queste cose non sono più di moda. Ragazzi, su sta cosa io ci riflettevo stanotte prima di dormire. E cioè, voi vi siete dimenticati, ma guardate che quando la Juventus in difficoltà, 2 anni di settimi posti, fece arrivare Marotta, Paratici e Agnelli prese in mano la società. I primi anni di Marotta, oltre a inseguire Aghero, l'estate di Aghero, vedeva Di Natale rifiutare la Juve, mica solo lui. Cioè, quando sei in una situazione difficile, non ti salva mica la storia o il logo. Ragazzi, cioè, almeno non ci ha scelto Bernardo Silva, anni fa Di Natale. Prima correvano tutti, e invece no, quando era la Juve, quando la Juve in difficoltà ancora nessuno. Massimo da Zurigo dice, ma qualcuno ha detto a Vlahovic o al padre che la Juve ha fatto partire Dybala per la stessa situazione? E Dybala rispetto a Vlahovic ha dimostrato di valere? Di sicuro andrà a finire che Vlahovic andrà via, e non venite a dirmi che non ci sono giocatori più forti di lui in giro che prenderesti con meno soldi? Però fai dei nomi tu, se no, Massimo, Due domande. Boga è stato riscattato? Lo riscattiamo. La seconda. Mi diresti una formazione che ti piacerebbe vedere il prossimo anno? No. No, Massimo. Non te la dico perché ti direi una formazione che poi è infattibile sul mercato. Quindi voglio essere realista, stare coi piedi per terra e raccontarti quest'estate, giorno dopo giorno, quelli che potremo prendere o che non potremo prendere. Se io oggi faccio una discussione, una formazione che vorrei della Juve, 9 su 10 non li posso comprare. Quindi che la faccio a fa? Fabio da Basilea fa parte della generazione che ha avuto la fortuna di vedere vincere la Coppa UEFA del 90 e del 93, la Champions League del 96, la Supercoppa Europea, la Coppa Intercontinentale e tanti scudetti. Purtroppo, forse per fortuna, perché in finale bisogna prima arrivarci, ho vissuto anche tanti finali perse. Negli ultimi mesi mi sono chiesto spesso se avrò ancora la possibilità di rivivere quelle emozioni. Da tifoso ho attraversato momenti di grande entusiasmo, ma anche periodi di delusioni e quasi di rassegnazione, soprattutto perché l'attuale società Juventus non sembra avere le stesse ambizioni che abbiamo noi tifosi. Secondo te, cosa manca oggi alla Juve per tornare stabilmente ai livelli di quegli anni? Cosa dovrebbe fare la società per tornare a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa? Avrebbe dovuto comprare Bernardo Silva. O chi per lui? Un giocatore che svolti tutto. E da lì ricominciare. Sergio dalla Romania, ma siamo sicuri delle capacità e autonomia di Ottolini? Sergio, vediamo, c'è il mercato di quest'estate. Il mercato di quest'estate darà giudizio a tutti i dirigenti della Juve. Alessandro dalla provincia di Sassari, sarebbe possibile vendere Cambiaso e Bremer per arrivare a Kim e Calafiori? No, perché Calafiori non è in vendita. Anche il sindaco, sindaco Bassi, ciao, come stai?
5: Ciao. Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: Vabbè, sta settimana sei a posto, non c'erano partite, non hai sbagliato il pronostico, quindi sei è sereno. È vero. Di la verità.
5: Mi è mancato qualcosa, però.
0: Ti è mancato qualcosa. Quanto avresti pagato per venire con me in sede ad incontrare con Molli? Dimmi la verità.
5: Tanto.
0: Però non posso dirti che sarebbero stati soldi ben spesi. Sto scherzando, Damien, si fa per scherzare naturalmente, però sono passati dei giorni, caro sindaco, e io mantengo l'opinione che ho avuto quella giornata lì quando siamo arrivati. Non sono cose che si fanno, secondo me, cioè non sono cose che deve fare la Juve. Cioè la Juve, se vuole fare un punto di fine stagione, fa una bella conferenza stampa ampliata all'Allianz Stadium, convoca tutti i giornalisti, non soltanto quelli prescelti, mette lì l'amministratore delegato, magari mette anche l'allenatore, no? Visto che l'allenatore è stato confermato ma ha fallito l'obiettivo, e fa una bella conferenza stampa di fine stagione, che però non è necessaria, non si è praticamente mai fatto, e quindi evita. Nel momento in cui metti in scena questa cosa qua, dove sappiamo tutti che Spalletti pensa certe cose, come lì parla a noi, dice delle altre, quell'altro lo sente e si irrigidisce, poi devono fare la finta pace a distanza al giorno del laser perché il proprietario gli dice di andare avanti tutte e due.
5: Anche a me è parsa una forzatura da parte di chi non ha un'adeguata sensibilità anche nel cogliere quegli aspetti umorali, anche gli stati d'animo di tutto un sistema, quello della Juventus, che è appunto consolidato, non ce n'era bisogno e non ha portato utilità soprattutto.
0: E te che cosa hai tratto da questa cosa qua? Di che umore sei?
5: Ho tratto che come lì sta la Juve, come le parole che hai imparato stanno all'italiano, è poco. Non è la persona dal punto di vista sportivo adeguata, è un manager, è un uomo d'affari, ha un obiettivo che gli ha dato la proprietà. Se l'obiettivo è rafforzare la parte sportiva agonistica, sta fallendo, c'è poco da dire. E quindi sta fallendo la proprietà. Se l'obiettivo è un altro, che ce lo raccontino, ma che rafforzino anche dal punto di vista di figure competenti, autorevoli, che sappiano ascoltare, farsi rispettare ed essere importanti. Si parli di calciomercato, di rapporti con l'esterno, con le istituzioni. Non ci può essere ora solo Chiellini, una figura defilata come Ottolini, ma mi sembra che lo vai in modo tardivo ad assumerlo a gennaio, con degli errori di mercato da ascrivere ad un uomo solo al comando, che è appunto come lì. Alla Juve non va bene, o sei un fuoriclasse veramente, come lì mi pare che non lo sia, oppure non va bene. E qui...
0: Sì, no, purtroppo, infatti
5: quello che a me la proprietà su queste scelte.
0: Diamo un calcio alla proprietà?
5: Chiamo in causa, no, per amore.
0: Le sembrava un po' ardito come... No, cioè, attenzione. No, infatti quello che a me ha lasciato perplesso è questa roba qua. Cioè, Umolì, che è direttore generale, ma addirittura è diventato amministratore delegato in pochissimo tempo, quindi diciamo con pieni poteri, racconta di un percorso di 3 anni in cui bisogna giudicare il management e durante il percorso bisogna tornare a vincere in un tempo corto, insomma il prima possibile, però non si sa quando. E questa cosa a me però stride un po' col fatto che lui, operando dentro la Juve in un anno, invece che allargare le intese e quindi lavorare di gruppo, come tra l'altro da manifesto programmatico, no? Non era mica il lavoro di gruppo, le selezioni, i colloqui, il personale, come i dipendenti, il sondaggio interno ai dipendenti. E in realtà invece è diventato un po' la Juve di Comolli, cioè una piccola cerchia ristretta di persone vicine a Comolli con cui lui opera nella Juve. Approfitto ancora per ricordare, lo dico, che c'è il sindaco che è un ammiratore di Chiellini, che Chiellini, Spalletti, lo sente in continuazione, che non è freddo e che non ha preso parte di nessuno. Questa roba che sta girando è una zata colossale, ok? Se ve lo dico, fidatevi. Che se no, veramente. No, a me che vale tutto, però.
5: Io.
0: E se qualcuno mi scrive, ma l'ha detto quello lì, e vai a vedere di chi è amico quello lì, così ti dai delle risposte, perché adesso va bene tutto, però. Basta.
5: Io sono convinto che, cioè, come lì, anche in quella. Quell'evento, tra virgolette, quell'unicum, e spero resti tale. Ha fatto un po' il padrone delle ferriere, ha come dato, ci sono io e voi contate meno, comunque contate meno di me, dopo non aver dimostrato ciò che doveva. Mi puoi andare ad affermare, abbiamo un programma del triennale, al primo, al secondo anno che non vinci nulla di significativo, non al sesto anno con l'assetto dirigenziale da parte della proprietà che è radicalmente mutato almeno 2 volte, con dopo Allegri 3 allenatori, non puoi fare quei discorsi lì, e soprattutto dimostri di non essere autorevole, cioè capace di condurre la squadra, io parlo della squadra, nella direzione che tutti ti impongono altri. Noi siamo, allora, il calcio mercato, la campagna acquisti vendite con i vincoli che abbiamo, non è decollato. Stiamo parlando di, che va bene, però, Kolo Muani mi sembra di essere tornato un anno fa, con Vlahovic uguale. Lo scorso anno c'era un anno, poi a trascorrere di questo anno, l'infortunio, siamo più o meno lì. Adesso stiamo parlando tra i Dio, ma i piani giornali, e poi comunque non parliamo di una prima scelta, nel Milan non lo era, nel Real non lo era e così via, c'è di indubbia qualità e tutto, però ha una media di un gol ogni 7 partite, sia al Milan che al Real, e noi abbiamo bisogno di tutto questo. Il grande punto interrogativo di Vlahovic è ancora lì, quello del portiere è lì, il centrocampista, ci serve il metronomo, ci serve un centrocampista che faccia qualche gol in più, le idee di campo da trasferire alla campagna, in campagna acquisti, al mercato, dove sono? Non le può produrre come lì, perché secondo me, per dire come la penso, da questo punto di vista non è capace, non è la persona giusta. La cosa
0: senti un po'
5: che ho sentito dire, Claudio, con più certezza a Comolli è stato 27-28 pareggio di bilancio, che va bene, ma è un'altra cosa rispetto a quello che tutti noi auspichiamo, che i due cose devono andare di pari passo, ma devono viaggiare appaiate, non una.
0: Infatti Spalletti disse una cosa che io condivido, ne dice tante che non condivido, ma questa l'ho condivisa, e cioè bisogna essere più bravi a far mercato. Cioè, se tu mi dici giustamente che il 27-28 la UEFA ci impone il pareggio di bilancio, quindi lo devi rispettare, e siamo d'accordo tutti, nel frattempo devi essere più bravo a far mercato. Oh. c'è poco da fare, perché non hai 100 milioni per comprare il supercampione, ma neanche 50. Devi vendere bene, devi comprare molto meglio, devi riuscire a far coincidere, ieri lo spiegavamo bene con Torchi, ammortamenti, stipendio, tetto ingaggi, cartellino, commissioni. È un mercato complicatissimo questo, quindi devi essere più bravo del solito. Del solito non allora, so cosa, perché non c'è mai stato, però devi essere più bravo di quello che avresti dovuto essere.
5: Ma già, quindi dai parametri zero al, perché noi abbiamo bisogno di non superare i 60 milioni rispetto ai costi, compreso l'ammortamento. Quindi hai bisogno. L'ammortamento significa l'ingaggio spalmato per gli anni di contratto. Dovrai avere giocatori disponibili ad avere contratti a questo punto medio lunghi, cercare dei parametri zero, ma devono avere una compatibilità con le esigenze che il tecnico, prima di altri, ti ha plurivolte manifestato, uscendo anche dai dubbi che ci stanno attanagliando su chi mettere in vendita e quindi di conseguenza su chi può puntare per la sostituzione, e quei giocatori, torno a Vlahovic, che questa storia, Vlahovic, io sono convinto che i giocatori più forti la Juventus faticherà molto a trovarli, però c'è un però: se Vlahovic continua a chiedere quello che leggo, 8 milioni più un premio sostanzioso, è dopo quello che anche per colpa sua, sicuramente non gli infortuni, ha mostrato in questi anni, anche no. Cioè, quale segnale dà per restare alla Juventus? Segnale concreto. Se il segnale è continuare a voler essere il più pagato, premio sostanzioso alla firma dopo questi anni.
0: Vabbè, ma sindaco, ma è il gioco delle parti, è facilmente comprensibile. Cosa sta facendo il papà di Duja, come farebbe qualsiasi papà? Che problema c'è? Ma l'abbiamo descritto per un anno, la gente sta cosa non vuol capire. È il gioco delle parti. Il papà di Dujan dice, che problema c'è? Noi siamo a zero. Cioè lui è a zero in questo momento. E lui il 30 giugno finisce il contratto con la Juve. Quindi è a zero. È come se non esistesse. E dice, che me frega a me? Io faccio il giro delle sette chiese. Se prima della fine del mercato mi arriva una proposta di quelle che voglio io, andiamo là. Se non mi arriva, dico alla Juve, Juve, vabbè, dai, vanno bene a che sei. La Juve, dal punto suo di vista, sta cercando di accelerare in qualche modo e farsi rispondere, perché dice non è che posso aspettare fino al 30 di agosto o ai primi di settembre i tuoi desiderata, e quindi è una cosa che si andrà a risolvere da una parte o dall'altra, però è il gioco corretto delle parti, cioè non ci possiamo, è come i tempi di Rabiot, che la gente mi insultava la mamma, ma tu non ti puoi incacchiare con il padre di Vlahovic se chiede delle cifre spropositate, è il suo mestiere, è agente e per di più padre, tu pensa, e quindi lui chiede il massimo della vita, poi dopo se si scontrerà contro una realtà che credo sia quella che nessuno gli darà 8 milioni netti più bonus con la commissione alla firma, scenderà. Ma scusa, Riccardo da Corinaldo ti chiede se il detto romagnolo tu vo che Nespole senza i fig va bene sia per Comolli che anche per Spalletti.
5: In questo caso vale per tutti, perché non puoi, sì, vabbè, qua non puoi fare, cioè, andare a nozze con i fichi secchi, cioè, insomma, vale per tutti noi. Vale per tutti noi, perché se non abbiamo la possibilità, la capacità, l'intenzione vale per la proprietà, la capacità e la disponibilità finanziaria vale per il livello dirigenziale, di approntare una squadra adeguata, e non possiamo poi dopo andare a dire oh, puntiamo lo scudetto, puntiamo qua e puntiamo là. Ecco, qui si manifesta anche questa battuta dell'amico di Corinaldo, questo detto, un gioco di squadra che ora non c'è. Ognuno mette le proprie esigenze, i propri desiderata, ma la sintesi, ci vuole qualcuno che sia capace di farla. Anche andando a trovare, se Vlahovic, ad esempio, non riesce a trovare la quadra per andare a piazzarsi da qualche altra parte alle proprie condizioni, come giustamente tu dicevi, in modo legittimo, la Juventus cosa fa? Fa come lo scorso anno a luglio, fa come lo scorso, come quest'anno a gennaio, va a prendere i giocatori in base all'algoritmo, se li portiamo a casa, che abbiamo adesso, no.
0: va su Colomoni.
5: Va benissimo, però Spalletti dice ne voglio due di giocatori così.
0: Bravo. Quindi nel caso se ne vorrebbe un altro, allora sarebbe meglio chiudere con Duja, ma non dipende da noi, dipende dal babbo, dipende da Miloš. Sì, certo. Che quando ho saputo che il babbo si chiamava Miloš, ho detto...
5: Stessa cosa per il portiere. Per il portiere ormai abbiamo la porta piena di potenziali portieri, più ne battezzarne uno.
0: Beh, scusa, l'Inter c'ha il bilancio potenziale, lo stadio potenziale, il brand potenziale, noi abbiamo i portieri potenziali, ognuno c'ha il potenziale che desidera. Simone ti scrive: sbagliato rinnovare Spalletti prima del raggiungimento dell'obiettivo, sarebbe ancora peggio oggi continuare con Spalletti. Come oggi continuare? Gli hanno rinnovato il contratto, che non è un vero vincente. La vittoria dello scudetto con Napoli è un caso isolato. Ripartiamo da Antonio Conte, con buona pace di tutti quei tifosi troppo sentimentali e poco pragmatici che hanno impedito il suo ritorno di qualche anno fa. Intanto non so se hai visto, ci sono le foto che stanno circolando sul web di Conte sulla barca di De Laurentiis al largo di Ischia, che si stanno facendo una vacanzetta. Se domani vedo il pontile della barca di De Laurentiis, con De Laurentiis in costume, Conte in costume, Allegri che si tuffa, cioè, apoteosi. Li raggiunge a nuoto sulla barca.
5: Comunque, l'anno che Allegri andò a Napoli, Napoli arrivò ultimo. L'ho detto ieri.
0: Come giocatore?
5: Allegri, dipendente del Napoli, il Napoli arrivò ultimo. E non mi ricordo in questo momento l'anno.
0: Come giocatore, dico, aveva giocato per
5: sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Dipendente, cos'è? Per tornare Borracci?
5: No, niente, così. Ricorsi storici, magari.
0: Che c'entra? Che c'entra? Fai lo gufi, sindaco.
5: Ma sì, se va a Napoli, sì. Sicuro.
0: È ovvio. No, ma sta cosa di Spalletti e di Conte?
5: Ha il contratto rinnovato, Spalletti, quello è un problema, è un tema che non ricorre, secondo me.
0: Non ricorre al momento, a meno che lui impazzisca, non ricorre. Francesco da Ischia, a proposito, dice: con l'addio di Berghini il progetto vincente del Juventus Women perderà tanto a livello nazionale e internazionale. Purtroppo sono abbastanza convinto anch'io. Fabio da Nocera dice: la verità è che la qualità dei giocatori è mediamente scesa. C'è poca scelta. I pochi forti costano tutti uno sproposito. Non mi sento di colpare più di tanto la società. È davvero difficile fare mercato con questa penuria di calciatori di livello. Vedi, Fabio è dalla parte della società.
5: Faccio solo un esempio. È diventato iconico come esempio e può essere, come dire, un po' stantio. Però Malen era una riserva, era sul mercato. Ha fatto 14 gol da gennaio e ha portato la Roma in Champions. Potevamo prenderlo anche noi invece di qualcun altro.
0: Stoccata di mercato del sindaco Vassi, attenzione. Qualcun altro chi? Non abbiamo preso nessuno di centravanti a gennaio.
5: Appunto. Quelli che abbiamo preso... No, passami la battuta, quelli che abbiamo preso era meglio se li avessimo lasciati là, cioè non è che...
0: No, povero Boga, no. Povero Boga, dai.
5: No, parlo, abbiamo capito di chi ovviamente. Poi Segrova, ma anche David, che non si è dimostrato all'altezza di ciò che era necessario produrre per essere il titolare, centravanti titolare della Juve.
0: Scusa, a proposito, tu Douglas Luiz lo terresti e gli daresti una nuova chance?
5: Io vorrei che non diventasse un altro Arthur, che adesso al gremio c'è qualcuno che lamenta il fatto che non sia stato convocato da Ancelotti per i mondiali, che hanno rinnovato il contratto, è diventato l'idolo al gremio. Da noi faceva la toccata, veniva a cambiare la valigia in estate, cambiamo squadre e via.
0: E tu dici Douglas Luiz, lasciamolo là, ma loro non lo vogliono più.
5: Douglas Luiz io lo lascerei là semplicemente perché mi pare che anche dal punto di vista suo caratteriale non abbia mai legato. Io l'ho visto, sto esagerando e dicendo delle cose un po' stupide in questo momento, ma a volte mettere in difficoltà i compagni con passaggi leziosi e poi lamentare il fatto che perdevano la palla. Più volte l'ho visto. Il giocatore decantato quando l'abbiamo acquistato, il gran tiro, le punizioni, la visione di gioco, i cambi di gioco, dove erano? Se li sai fare in Inghilterra, lo sai fare anche in Italia. Mi sembrava ci fosse anche quella, sicuramente non c'era quel mordente necessario per dire sono qui e a costo di morire voglio affermarmi qui. La prendeva un po' come se fosse un atto dovuto, riconoscergli, oltre alla titolarità, secondo me, il ruolo di leader. Anche quando entrava in campo, io l'ho notato più volte, immediatamente indicava i compagni, cercava la palla per perderla, per fare il passaggio delizioso, per non rincorrere l'avversario. Ho visto molte volte. Giocatori così, cosa ce ne facciamo?
0: Però qualcuno alla fine ti dovrai tenere, non li puoi mica far girare tutti, anche perché è assolutamente impossibile. Quindi, vedi, poi arriva Dario, sì, vabbè, per te c'è la standing ovation, i ritornelli, i detti popolari, grande sindaco numero uno. Vabbè, ormai ci siamo abituati. Dopo Ivi, idolo della chat, c'è cioè il sindaco idolo del mondo Juve. Allora, invece, guarda che roba, mi sei diventato. Perché cosa vuoi te?
3: Perché devi nominarmi? Non sono idolo della chat.
0: Come no? Sei trascritto l'altro giorno, idolo della chat, scusa. Se ti è andato questa etichetta, prendi, hanno capito. No, poi arriva Dario e dice: al momento siamo guidati da un allenatore che ha mancato l'obiettivo abbastanza facile di arrivare almeno quarto e da un dirigente che ha sbagliato tutta la campagna acquisti. Ma gli vuoi dare un'altra possibilità? Ci ha riportato ai livelli degli anni con Del Neri. Dario, non è che io gli voglio dare un'altra possibilità, gliel'ha data la proprietà, gli ha confermati tutti e tu, non è che gliela do io, gliel'ha già data, cioè fatene una ragione, che dobbiamo fare? O no, sindaco, cosa dobbiamo fare? Non è che gli voglia dare un'altra, gliel'ha già data.
5: Ma io resto convinto che indipendentemente da ciò che noi tifosi affermiamo, quello è un discorso chiuso. C'è un contratto, è stato rinnovato, va rispettato dalle parti e noi dobbiamo fare in modo di fare perché le scelte dell'allenatore siano coerenti con gli obiettivi che noi abbiamo. Resto dubbioso sul fatto che il primo obiettivo dei tifosi sia il medesimo di chi rappresenta la proprietà. Ribadisco per la millesima volta: se l'obiettivo è vincere, stiamo fallendo. Se l'obiettivo è pareggiare, indipendentemente dal risultato sportivo, il pareggio di bilancio del 27-28, abbiamo ancora un anno e mezzo, ma non è quello l'obiettivo dei tifosi dopo 6 anni di sconfitte e di frustrazioni dovute ad un sistema calcistico che anche quest'anno ci ha sonoramente penalizzato. Lo dicono gli arbitri e io non mi stanco di ripeterlo, se no rischiamo di mandarlo nel dimenticatoio. Open VAR, che pure generosa con gli arbitri, dice la squadra più penalizzata è la Juve. Senza quegli errori, noi in Champions oggi ci saremmo, pur con allora tutte le nostre criticità.
0: Allora il loro dovere l'avevano fatto, senza gli errori arbitrali in Champions c'erano. Luca, chiudiamo con Luca da Genova che dice: il sindaco per eleganza non lo ha espressamente detto, ma si è capito che riguardo a Comolli ha fatto riferimento alla famosa battuta di Sordi nel film Il Marchese del Grillo.
5: Mentre lo stavo affermando, pensavo a quella battuta.
0: Pensavi a quella battuta lì, che per chi se lo fosse perso, io sono io e voi non siete un sindaco. Quella è la famosa battuta di Sordi nel film. Ma come ride, ma come è tornato bambino lui con Radio Bianco e Nero, sindaco Bassi. Ma che roba. Sindaco, ci vediamo anche la prossima settimana?
5: Molto volentieri. Posso fare un annuncio velocissimo?
0: Certo.
5: Sabato e domenica, il 6 e il 7 giugno, a Massa Lombarda, si svolgeranno i campionati italiani di walking football, calcio camminato. Il nostro territorio è campione d'Italia over 50. Titolo vinto a Borgo Manero, provincia di Novara, lo scorso agosto.
0: Cos'è il calcio camminato? Cos'è?
5: Si gioca in 6, 5 più il portiere, non si può correre, sarebbe vietato il contatto fisico e la palla non si può alzare al di sopra delle spalle.
0: Fai calcio balilla, fai prima, scusa. Come lo si... Cioè, non, io, non si può, io, come, no, scusa, come lo misuri? Come il fuorigioco semiautomatico di Open VAR? Cosa fai? No, cioè, quant'è che la camminata diventa cosa?
5: Deve essere abile l'arbitro ad accorgersi se qualcuno corre. Svelo un segreto: chi ha le gambe corte è agevolato perché si fa fatica a capire quando corre e ci si arrabbia tutti lì. Questo è per gli arbitri.
0: Peccato che non ci sono, se no venivo sto week, no, beh, se no sarei venuto di corsa. Allora, questo Yves, vuoi andare tu al calcio camminato? Vuoi andare?
3: Sono sì. Di turno, non io... posso.
0: È di turno.
5: Io giocherò. Turno.
0: Ah, tu giochi?
5: Ci vogliono 50 anni però, over 50.
0: Ma scusa. Cioè, ti arriva la palla e tu cosa fai?
5: Cioè, ti arriva la palla, devi giocare nel minor tempo possibile nei piedi del tuo compagno di squadra, perché se la giochi a un metro significa darla agli altri.
0: È un torello da fermo.
5: Io invito su YouTube a guardare Juve Torino Walking Football over 50.
0: Aspetta, me lo sei, ma ci sei tu?
5: No, è bello da vedere. Il calcio camminato nasce in Inghilterra. In Italia il video più, il frame più interessante l'ho visto in Juve Torino, non mi ricordo di quale anno. È interessante, carino.
0: Aspetta, stai un attimo, scusa, no, questa cosa io la dobbiamo risolvere subito. Aspetta, andiamo su YouTube. Allora, cos'è che devo fare? Juve Torino?
5: Juve Torino, calcio camminato, walking football.
0: Walking tour, walking out. No, io voglio walking football. Eccolo qua, walking football. Vediamo. C'è la mia faccia, Farsopoli. sono venuto fuori. Lins, perché? Ma perché sono venuto fuori io? Che c'entro? Ci sono tra i miei video, sindaco. No, ho sbagliato. Juventus Torino 2-0, ma questo è calcio vero. Non c'è il walking football. Ma te lo sei inventato, non c'è.
5: No, non c'è inventato.
3: No, c'è, Claudio, c'è.
0: Che non mi viene fuori? Non c'è. Allora, facciamo così. Juve Torino, guarda, ti do l'ultima chance, sindaco, poi passi per Millantatone. Juve Torino, calcio camminato, andiamo. Eh no, niente, non esce niente. Esce 1-1 gol di Ildiz, combin 3 gol 67-68. Niente, non c'è niente, non esiste questo calcio. Oh, facciamo così: calcio camminato e basta. Oh, sindaco, sono su YouTube. Me l'hai detto tu, vai su io. Sono su YouTube.
3: Non so se posso metterlo per un anno secondo.
0: No, non metterlo. Tu dimmi come l'hai trovato.
3: Scrivi walking football, appare subito.
0: Ah, eccolo qua, calcio camminato, fammi vedere. Oh signor,
5: è l'anticalcio.
0: Ma non si può vedere sta roba, sì, ma cos'è, ma sembra Fantozzi, dai, sembra il film di Fantozzi. No, dai. Ma guarda, ma lo potrei fare io che ce l'ho anche a sbilenca sta roba qua, dai. Che tristezza. Vabbè. Dai, sto scherzando, ragazzi. No, dov'è che lo giocate nel weekend? Così se qualcuno in zona viene, dove lo giocate?
5: A Massa Lombardo.
0: No, ho capito, Massa Lombardo è grande, dov'è che lo giocate?
5: No, allo stadio.
0: Ah, cioè, allo stadio. Quanti tiene lo stadio?
5: Allora, lo stadio ci stanno circa 800 persone e in un campo, in un terreno di gioco, si fanno lateralmente 4 campi da walking football. Perché il campo di walking football è 24x38.
0: Ah, pure piccolo.
5: Metro più, metro meno.
0: Per risparmiare?
5: No, perché si giochi in 6, 5 più per si cammina.
0: Per risparmiare, dovete raggiungere il pareggio di bilancio 27-28 per risparmiare, attenzione. Tutti a Massa Lombarda in bicicletta partendo da Pinerolo, senza Sellino, per vedere il calcio camminato del sindaco allo stadio che tiene 800 posti, quindi affrettatevi. Sindaco, grazie, alla prossima.
5: Grazie a voi, ciao. Grazie.
0: Mitico sindaco Bassi, mi mancava il calcio camminato. Attenzione, piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
4: Rassegna stampa.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Genetti. Apriamo con la Formula 1. Charles Leclerc continuerà a vestire il rosso Ferrari anche negli anni a venire. La scuderia di Maranello ha infatti ufficializzato alla vigilia del Gran Premio di Monte Carlo il prolungamento di contratto del pilota monegasco con un accordo pluriennale. Non potrei essere più felice. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino. Le parole di Leclerc. Siamo al calcio. A poco più di due mesi dall'ennesima delusione mondiale, l'Italia riparte dal Lussemburgo col nuovo CT ad interim. Silvio Baldini è un gruppo totalmente rivoluzionato, almeno per queste due amichevoli estive. Baldini comincia da qui la sua avventura alla guida della nazionale dei grandi, prima di tornare alla sua Under 21 lunedì prossimo dopo il viaggio a Creta. Ai ragazzi ho detto di divertirsi senza pensare al risultato. In questo gruppo c'è il nostro futuro, andremo in campo liberi di esprimerci, ha detto Baldini alla vigilia del match. Il mio obiettivo è salutarli l'8 giugno come persone migliori. Il calciomercato è in attesa di definire il nuovo assetto societario. Il Milan lavora anche sul fronte della guida tecnica della squadra dopo la separazione con Max Allegri, la cui risoluzione di contratto è attesa ad ore. La novità delle ultime ore riguarda un primo concreto approccio con Oliver Glasner. L'ex allenatore del Crystal Palace, sponsorizzato da Ragnik, si conferma come uno dei primissimi nomi sulla lista dei desideri. Il club ha registrato i primi contatti per sondare la disponibilità dell'austriaco e capire la fattibilità dell'operazione. Parallelamente, il Milan tiene calda anche la pista che porta a Slot, che si è appena separato dal Liverpool. Si è defilato invece Yaisle, allenatore dell'Al-Ahly, dallo stipendio irraggiungibile. Ora in casa Inter c'è anche il nome di Gianluca Mancini nella lista dei difensori che i nerazzurri hanno messo nel mirino per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il centrale della Roma infatti non ha ancora rinnovato con i giallorossi e l'Inter è alla finestra. Resta comunque aperto il discorso che porterebbe a Solé dell'Udinese, mentre per arrivare a Palestra si pensa all'inserimento di Cocchi come possibile contropartita. Un discorso, quello di Palestra, che si lega all'ormai probabile addio di Dumfries. Il Real Madrid pare aver scelto, punta con decisione l'olandese e l'Inter aspetta solo che nei prossimi giorni le merengues esercitino la clausola da 20 milioni. Il Genoa pensa invece a un ritorno di El Shaarawy, sul quale però c'è anche il Venezia. Il faraone, che ha lasciato la Roma, avrà un incontro in settimana con il club veneto, ma il rapporto con De Rossi potrebbe favorire i rossoblù. Nel frattempo il Genoa ha messo gli occhi anche su Coleosho, sul quale c'è pure il Monza. Tennis, prova galattica di Mensik che supera Fonseca ai quarti del Roland Garros con lo score di 6-4, 6-3, 7-6 e diventa il più giovane cieco in semifinale negli Slam. Una partita perfetta per il ventenne, bravo a ripartire nel tie-break finale dopo aver sprecato 6 match point nel 12° game. Il cieco tornerà in campo venerdì contro Sasha Zverev, giustiziere di Khodar. Tornano in semifinale nel doppio al Roland Garros dopo due anni Simone Bolelli e Andrea Vavassori. E oggi sarà un mercoledì a tinte azzurre a Parigi con ben 3 italiani impegnati nei quarti. Cobolli affronterà Auger Aliassime nel terzo match dalle ore 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con non pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra da cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stramba.
9: Attenzione Massimo, attenzione dalla chat, scatenati con il calcio camminato. Fabio da Torino dice: sindaco, la manifestazione saluta Cigerri Cavallo da Pisa, campione italiano di calcio camminato, ex giocatore della Juve anni 80 e juventino pazzo. Poi ancora suggerimenti da Matthew da Malta: per fare il walking football del sindaco potrebbero essere utili Copmaner, Sopendai e David. Poi Cesare da Milano dice: beh, siamo abituati al calcio camminato, chi la vuol capire. Daniel: il calcio camminato sta al calcio come il padel al tennis. Camillo De Michelis, ciao.
10: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Tu lo fai il calcio camminato?
10: No, io provo ancora a giocare a calcio, poi con risultati da rivedere, però comunque provo ancora a giocare.
0: Io naturalmente siamo, cioè, perché c'è nel weekend a Massa Lombarda c'è il campionato italiano di calcio camminato, la gente scatenata, un sacco di giocatori della Juve proposti per il calcio camminato. No, senti, invece, due cose rapide, poi ti chiedo un parallelo di quelli che piacciono a te. Prima cosa, lo dico anche a te, siccome da ieri pomeriggio, tarda serata, notte, mattina, che sta circolando dappertutto, che Chiellini sta da Como lì, è freddo con Spalletti, fa la guerra a Spalletti, sappi che è una cavolata, che più cavolate di queste non avevo mai letto in vita mia,
10: In questo momento qua, sai Claudio, vale tutto, quindi esatto. È normale che io quando ho sentito questa cosa ho pensato, mi spiace per i tifosi della Juve perché non è un momento semplice, ecco, perché arrivano infilate da destra e sinistra e non è semplice, ecco, questa è la cosa che voglio dire.
0: Quindi abituiamoci, perché in questo momento vale tutto di più e quindi ne sentirete tutti i colori. Poi, come dico sempre in questi casi, se vi volete fidare di chi ha un rapporto diretto, vi fidate, se volete fidarvi di altri, non c'è nessun problema, ognuno si abbevera alla sua fonte. Senti, oggi come dice qualcuno, settimana prossima come dice qualcun altro, l'approccio al papà di Dusan Vlahovic, e anche qua ti aggiungo che per la Juve è molto, ma molto difficile.
10: Ma sai Claudio, il discorso è che io credo che ogni giorno possa essere quello giusto, non me la sento di dare una data nel bene e nel male, perché sai, alla fine in questo momento qua so che Vlahovic è a Torino, so che lunedì era a Torino, perciò non credo che voglia anche lui rimandare ancora per tanto tempo, quindi io mi aspetto un incontro a breve. Però quello che ti voglio dire sul rinnovo, non lo so, anche qua io la gestione della Juventus non mi è piaciuta, non mi è sembrata una gestione lineare, non mi è sembrata una gestione con un'idea forte. Cioè, adesso sembra che la Juventus comunque stia cercando di dire: vabbè, non hai nessun tipo di offerta, accetta la mia e basta. E con tutto il bene, questo modo di fare le cose a me non piace. Cioè, devi scegliere Vlahovic perché Vlahovic è una figura magari importante per te, e devi scegliere magari di non prendere Vlahovic perché tu magari hai fatto una scelta diversa su Vlahovic, non un ma tanto tu non hai offerte, perché in qualche modo comunque poi l'offerta a Vlahovic arriverà magari anche più bassa della Juve, però magari sceglierà altro. Il mio discorso è che sono più preoccupato non tanto per il non rinnovo di Vlahovic, io sono più preoccupato per la scelta poi delle due punte da prendere, ecco, questo mi fa più paura, sì.
0: Sì, perché poi come abbiamo sempre spiegato, nel caso di non rinnovo poi ne devi andare a acquistare due. Vabbè, una siamo tutti d'accordo, sarà con Colomuani, o anche a sto giro, no, la perdiamo.
10: Ma Claudio, lo scorso anno la prima conferenza stampa con me aveva detto: sono molto fiducioso sulla sua permanenza poi anche dopo il mondiale per club. E poi niente, a Tudor aveva detto: Colomuani è fatta, è arrivato per da. Il problema è che questo mercato qua, che comunque l'ultima parola è di Como lì, la parte no, invece l'approccio iniziale lo fa Ottolini, da quando è arrivato l'amministratore delegato francese è sempre così, ovvero sì è fatta, e poi non si chiede mai nulla se non l'ultimo giorno di mercato, e a volte anche nelle seconde e terze scelte. Il discorso è questo, cioè, noi dobbiamo andare in ritiro almeno con il portiere e con l'attaccante fatto, poi magari il portiere può essere al mondiale e magari arriverà dopo, però almeno sapere che tu hai un portiere, che tu quel tassello lì l'hai chiuso, perché ti faccio un esempio, no? Adesso pensiamo in positivo, quindi con Colomani. Poi il trequartista, l'idea dopo aver perso, e anche qua ci lavoravi da ottobre a Bernardo Silva, può essere Brahim Diaz. Ma se tu pensi, Brahim Diaz, di fare una telenovela e di incontrarti 150 volte e poi riuscire a strapparlo alle tue condizioni, Brahim Diaz non lo prendi mai. Ma te lo dico già adesso, ma mai lo prendi. Quando vai a trattare per certi giocatori con Real, con Liverpool, devi pagare. Cioè, il fatto di essere andati lì dal Liverpool e aver detto vabbè, me lo dai a zero perché ho tanto un anno di contratto, è normale che abbia indispettito al Liverpool, Claudio. Cioè, ma mi sarei indispettito pure io. Non stai trattando un giocatore, un ragazzino, no? Stai trattando una leggenda del Liverpool. E purtroppo noi abbiamo questo metodo qua, che è lo stesso che secondo me sul rinnovo di Vlahovic non sta pagando e non pagherà probabilmente.
0: Un po' di arroganza, dici tu.
10: Sì, perché poi io so che comunque nella trattativa Paris Saint-Germain-Juve dello scorso anno la trattativa era chiusa 2 o 3 volte e poi a un certo punto si fa così, no, così non va più bene. E alla fine Paris Saint-Germain ha detto a te mai. A te non lo do mai. E infatti poi l'ha dato al Tottenham delle cifre quasi gratuite. E purtroppo sono queste le situazioni che ci stanno penalizzando, ecco.
0: Quindi dovrebbe fare una retromarcia col Paris Saint-Germain, o no?
10: No, quella l'abbiamo già fatta per tanti motivi, quindi abbiamo fatto pace sia con la gente di Colomani che con il Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain alla fine in noi vede una soluzione a un problema, perché lo sta prestando ogni anno, quindi è un problema. Però il discorso è che comunque lui non chiude le trattative, Claudio. E questo gli è stato detto venerdì. Non chiude le trattative, cioè, e ha provato a prendere Bernardo Silva e non l'ha chiusa, ha provato a prendere Senesi e non l'ha chiusa, ha provato a prendere Alisson e non l'ha chiusa. In tutto ciò però ha lasciato intendere di aver già quasi preso tutti, perché ha lasciato intendere di aver, anzi ha detto di aver preso Alisson e ha lasciato intendere che Bernardo Silva potesse arrivare, e allora così poi quando non arrivano la mazzata è doppia,
0: certo.
10: Questo è il discorso, certo. Cioè, se tu vai da Spalletti e dici il portiere non è un problema perché ti ho preso Alisson, e glielo dici quando i rapporti sono terribili, perché era dopo la lite con la Fiorentina, dopo la lite con il Torino, e ti muovi e fai dire no, Alisson l'ho preso, e se poi non lo prendi è un problema, e infatti non l'ha preso.
0: Senti, dall'alto della tua sensibilità, ti hanno toccato le parole di Milik che ha detto ho toccato il fondo, andavo in bagno a piangere, adesso sto bene?
10: Sì, infatti se ti ricordi quando c'era qualcuno che ironizzava sugli infortuni di Milik o faceva dell'ironia becera, io ho sempre detto che ci voleva rispetto per un uomo che comunque erano 2 anni che non giocava a pallone e non giocava non per sua volontà, ma per problemi seri. E quando hai un problema al menisco e non giochi un anno, vuol dire che il tuo corpo ti sta dando dei segnali brutti, e quindi a quel punto lì poi è difficile risentirti sportivamente vivo, risentirti coinvolto in una squadra, perché loro vanno ai 1000 all'ora, loro vanno avanti, tu sei lì a guardare, quindi sei quasi trasparente in alcuni momenti, ma non perché nessuno voglia farti sentire importante, ma perché comunque è un modo talmente veloce che non può stare ad aspettare nessuno, e quindi ho sempre detto calma con Milik, rispettate l'uomo, perché l'uomo sta soffrendo. Poi è ovvio che abbia guadagnato tanti soldi e che per 2 anni non abbia giocato, però c'è un uomo che sta soffrendo, ricco per carità, ma che sta soffrendo. E alla fine, quando ieri l'ho letto, mi è dispiaciuto, perché vuol dire che è stato anche un periodo molto lungo, e lì è una cosa brutta, e sono contento che tra l'altro l'abbia raccontato, perché fa magari uscire un po' di sensibilità in questo mondo che non ha sensibilità. Mi dispiace, spero che possa trovare

0: perché c'erano uomini troppo importanti dentro, Claudio. Cioè, c'era Buffon, c'era Del Piero, c'era Nedved, Camoranesi, Trezeguet, cioè, c'era un livello
1: C'era anche
0: di
1: Tudor, c'era anche
0: giocatori
1: Tudor.
0: che, sì, che poi penso sia andato via subito,
1: Sì.
0: però c'era un
1: C'era
0: livello
1: anche
0: di
1: il piccolo
0: giocatori.
1: Boon Song, il piccolo, me lo ricordo, la campagna adotta anche tu un piccolo Boon Song. C'era anche Boon
0: Sì,
1: Song,
0: tra
1: c'era.
0: l'altro c'era anche, ha raccontato qualche mese fa, no, Tacchinardi, che da quella dirigenza, no, lui voleva tornare per dare una mano in
1: Sì, me lo
0: Serie B,
1: ricordo.
0: e quella dirigenza non l'ha mai
1: Me lo
0: considerato. Lui
1: ricordo.
0: rifiutò il Milan, perché Milan che poi vinse la Champions League, per tentare di poter restare alla Juventus, e poi, insomma, in questo rinunciò dei soldi pur di andare via, non parlare più con quella società, e tanti anni di contratto, tra l'altro, e poi andò al Brescia e smise subito. Quindi, insomma, quella era una squadra di uomini veri, veri, veri, veri, veri, che comunque potevano insegnare la juventinità. Io in questa Juve qua, io non riesco a vedere qualcuno che possa insegnare la juventinità, ecco. Metti dentro un ragazzino qua dentro, chi può insegnargli la juventinità? Nessuno. Per me nessuno proprio.
1: Senti, in conclusione, vuoi salutare mister Canzi, che ufficialmente non è più l'allenatore della Juventus Women, lascia con uno scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e Women's Cup?
0: Sì, anzi ti dico, sono contento di questa domanda. Una persona per bene, un grande allenatore, un grande allenatore, che ha fatto tantissime cose importanti per questa squadra. Non ha vinto soltanto due trofei, e forse l'ultimo anno è stato trattato non bene a 360 gradi, quindi è dovuto un po' snaturare i suoi concetti, ma persona per bene, gentile, disponibile, educata, sempre sorridente e sempre pronta a dialogare anche in momenti difficili, soprattutto in un ambiente in cui non c'è autocritica, in cui non si può mai criticare perché viene visto in maniera negativa. Canzi era una figura molto, molto bella, e tra l'altro ho trovato non bellissimo il fatto che ieri lui abbia postato una foto, no, dove andava via da Vinovo in moto, e nessun like delle sue ex giocatrici. Ecco, questo non l'ho trovato carino.
1: Ah, attenzione, non è una novità questa, tra l'altro, eh?
0: No, non è una novità. Questo ti dice anche perché sostanzialmente un allenatore resta 2 anni. Però potrebbero
1: Senti, se
0: esserci
1: tu
0: grosse
1: se...
0: novità anche a quel
1: dimmi,
0: livello.
1: che senso?
0: Potrebbero esserci una grossa novità anche dal punto di vista del mercato femminile.
1: Ah. Senti, nel frattempo che compriamo il grande numero 10 al femminile, se tu domani dovessi andare a bere un caffè con Canzi, cosa gli chiederesti?
0: Ah no, è una valanga di cose. Una valanga
1: Le
0: di
1: prime tre che ti
0: cose.
1: vengono in mente.
0: Beh, intanto, anche se sono un po' la sola storia, quest'anno il perché di tutti questi cambi quest'anno, come mai, no, ha snaturato il suo gioco, e vorrei sapere bene dalla sua bocca tutta la storia di queste difficoltà. Due, se era coinvolto nel mercato, nelle scelte fatte, quindi Cantore, Cambiaghi, con un avanzo di gol enormi e con una struttura completamente diversa, e poi la terza, cosa farebbe per migliorare la narrazione del calcio femminile.
1: Bella questa, però lì oltre che un caffè,
0: Cosa?
1: dico lì oltre che un caffè,
0: Sì, qua magari sì, però
1: devo andarci a pranzo, ho capito, devo
0: Eh
1: andarci a
0: sì,
1: pranzo, va bene,
0: il mister è uno che parla, quindi magari a pranzo.
1: va bene, pranzo, prima di sabato ti dico tutto. Camillo, grazie, a oggi pomeriggio.
0: Grazie a te, Claudio.
1: Grazie, grazie a Camillo De Michelis, grazie a tutta la

0: chat di Radio Bianconera. Grazie naturalmente a Yves, l'idolo della chat, e grazie soprattutto a Giulia e a tutti i colleghi di Radio Bianconera, che nessuno andrà in vacanza, vi terranno compagnie tutti i giorni. Io ci vado, loro no. Yves, tu vai in vacanza?
1: Boh, non so cosa sono le vacanze.
0: Ma no, piagnina, ma sei un piagnina, mamma mia, che tristezza, che vergogna. A domani, ciao a tutti. Ciao.
2: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Mercoledì 3 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, notizie come al solito in questo periodo prettamente concentrate sul calciomercato del club bianconero, con i nomi che abbiamo già fatto ampiamente negli scorsi giorni, nelle scorse settimane e in alcuni casi anche negli scorsi mesi, a partire dal nome finora più chiacchierato, a partire come al solito da tutto Juve, il Liverpool non cambia idea per Alisson. Questo si legge appunto su tutto Juve, con la Juventus che continua a seguire il portiere brasiliano, ma il Liverpool lo considera fondamentale anche dopo l'addio di Arne Slot. Il nome di Alisson Becker continua a circolare nei pensieri della Juventus per il ruolo di portiere titolare del futuro, ma da Liverpool arrivano negli ultimi giorni segnali tutt'altro che incoraggianti per i bianconeri, perché nonostante il recente cambio in panchina e l'uscita di scena di Arne Slot, il club inglese non sembra intenzionato a modificare la propria posizione nei confronti dell'estremo difensore brasiliano, considerato una delle figure centrali del progetto tecnico. Anfield chiude alla cessione. La Juventus aveva individuato in Alisson uno dei profili ideali per rafforzare il reparto arretrato, grazie all'esperienza internazionale e alle qualità dimostrate negli ultimi anni tra Premier League e Champions League. Tuttavia la posizione dei Reds appare molto chiara. A rafforzare questa linea c'è anche la scelta effettuata dal club inglese nei mesi scorsi, quando è stata attivata una clausola per prolungare ulteriormente il rapporto con il portiere brasiliano. Una decisione che conferma quanto Alisson venga considerato ancora una pedina fondamentale all'interno della rosa. Di fatto l'addio di Arne Slot non cambia gli scenari. L'esonero di Arne Slot, che appunto aveva inevitabilmente alimentato alcune speculazioni sul futuro di diversi giocatori del Liverpool, tra questi era stato inserito appunto anche Alisson, il cui nome è stato accostato con insistenza alla Juventus. Le informazioni provenienti dall'Inghilterra indicano però che il cambio di allenatore non avrebbe modificato le strategie di mercato appunto del club e appunto nei confronti anche del portiere. Anzi, proprio la fase di transizione che il club sta attraversando renderebbe ancora più importante mantenere in rosa elementi di esperienza e leadership proprio come il brasiliano, e quindi sembrerebbe che la Juventus debba valutare e sia costretta a valutare soluzioni alternative, perché l'interesse chiaramente Resta concreto, ma ci sono ostacoli molto difficili da superare per quanto riguarda la trattativa appunto per Alisson, che resta il punto di riferimento, ma Juventus che deve guardarsi intorno, perché appunto con l'arrivo di Iraola sulla panchina del Liverpool ormai imminente non sembra destinato a cambiare nulla da questo punto di vista. Facendo un passo indietro nella cronologia degli articoli su tutto Juve, si parla appunto di un'alternativa per la porta che la Juventus sta sondando, un obiettivo che anche l'Inter ha per la propria rosa, ovvero il nome di Vicario Juventus. Si legge su tutto Juve: il portiere del Tottenham torna nel radar bianco-nero. Guglielmo Vicario è stato proposto alla Juventus. Il portiere del Tottenham gradirebbe un ritorno in Serie A, mentre il club bianconero valuta l'opportunità senza considerarlo una priorità assoluta. Il nome di Guglielmo Vicario entra tra le possibili opzioni per il futuro della porta della Juventus. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, l'estremo difensore del Tottenham sarebbe stato offerto al club bianconero in vista della prossima sessione di mercato. Vicario, reduce dall'esperienza in Premier League con il Tottenham, starebbe valutando la possibilità di tornare in Serie A, campionato nel quale si è messo in mostra prima con l'Empoli. È una prospettiva che potrebbe aprire scenari interessanti appunto anche per la Juventus. Juventus che appunto riflette, ma non è la prima scelta. Al momento appunto il portiere classe 96 non rappresenta la priorità assoluta Per la dirigenza bianconera, la società continua a monitorare diverse soluzioni per il ruolo e starebbe semplicemente valutando l'opportunità legata a Vicario senza aver ancora avviato una trattativa concreta. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il profilo dell'ex Empoli potrà scalare le gerarchie nelle preferenze della Juventus oppure rimanere una semplice opportunità di mercato, visto che Vicario è sicuramente un portiere con grande mercato, su di lui è abbastanza conosciuto e risaputo l'interesse dell'Inter nei suoi confronti. Inter che probabilmente cambierà qualcosa tra i pali, la Juventus che oltre a Vicario, oltre ad Alisson, sta valutando anche il nome di De Gea, è venuto fuori il nome del Dibu Martinez negli scorsi giorni, insomma sono diversi i portieri valutati dalla Juventus. Sicuramente la mancata qualificazione in Champions League mette un po' in salita tutte queste trattative, perché sono nomi e portieri piuttosto importanti. E soprattutto quello di Alisson è stato un affare complicato dalla mancata qualificazione in Champions League. Il primo piano di questa notte di Massimo Pavan su Tutto Juve parla del mondiale, il mondiale come esame per la Juventus tra certezze, rilanci e valutazioni di mercato. Il mondiale diventa un test decisivo per diversi giocatori della Juventus tra conferme, rilanci e valutazioni sul futuro. Il mondiale rappresenta molto più di una semplice competizione internazionale per la Juventus. Per i tifosi bianconeri sarà un'occasione preziosa per osservare da vicino alcuni dei protagonisti della rosa, ma anche capire quali giocatori possono davvero diventare punti di riferimento della squadra del futuro. Per molti elementi dell'organico sarà una vetrina importante. C'è chi dovrà confermare quanto di buono mostrato negli ultimi mesi, chi è chiamato a riscattare una stagione deludente e chi potrebbe sfruttare il torneo per attirare l'interesse di eventuali acquirenti sul mercato. Yıldız, il volto della Juventus che verrà tra i giocatori più attesi, c'è senza dubbio Kenan Yıldız. Il talento turco ha chiuso la stagione in crescita assumendosi responsabilità importanti e dimostrando di poter diventare uno dei simboli della nuova Juventus. Il mondiale rappresenta per lui un'ulteriore opportunità per confermare il proprio valore a livello internazionale e consolidare il ruolo di leader tecnico della squadra. La Juventus non può permettersi di perdere un giocatore con le sue caratteristiche e quindi lo considera un patrimonio da proteggere, tuttavia costruire il futuro esclusivamente attorno al talento del numero 10 sarebbe un errore. Anche il giocatore più forte ha bisogno di una squadra competitiva attorno a sé per poter esprimere tutto il proprio potenziale. C'è Bremer, il leader che i tifosi non vogliono perdere. Un altro osservato speciale appunto sarà il difensore brasiliano, che resta uno dei pilastri difensivi e non solo della Juventus, uno dei giocatori più affidabili dell'intera rosa. Le sue prestazioni saranno seguite con particolare attenzione anche in ottica mercato. Il suo nome continua infatti a essere accostato a possibili operazioni in uscita, scenario che preoccupa una parte consistente della tifoseria. Un Coop Miners che al mondiale cerca risposte, lui che era arrivato con aspettative elevatissime non è riuscito a garantire il rendimento che molti si aspettavano. Le sue qualità non sono in discussione, ma il contributo offerto finora è stato inferiore rispetto a quello mostrato negli anni migliori. Per questo motivo il torneo rappresenta una grande occasione per ritrovare fiducia e dimostrare di poter essere ancora un elemento centrale nel progetto bianconero. In caso contrario, eventuali offerte potrebbero essere valutate con maggiore attenzione. Poi c'è forse il caso più importante, più emblematico, quello di Jonathan David e la sua necessità di cambiare marcia. L'attaccante non ha vissuto una stagione all'altezza delle aspettative e ora cerca nel mondiale quelle certezze che sono mancate durante l'anno. La Juventus ha bisogno di ritrovare il giocatore che aveva convinto la società a puntare su di lui. Gol, personalità e continuità saranno aspetti fondamentali per rilanciare la sua immagine e il suo peso all'interno della squadra. E poi c'è anche McKennie. Non tutti i giocatori arrivano al torneo con giudizi negativi, alcuni hanno disputato una stagione positiva parliamo appunto del caso di Weston McKennie, che però non è riuscito forse a superare la soglia del bene e arrivare a quella dell'eccellente, e ha spesso separato i bianconeri dagli obiettivi più ambiziosi. E appunto lo stesso McKennie, autore di una bella stagione, deve confermarsi al mondiale con la sua nazionale. Di conseguenza il mondiale è un torneo che vale più del semplice risultato, potrebbe offrire indicazioni importanti non soltanto sul livello della Juventus ma anche sul valore dei singoli protagonisti, e potrebbe poi mettere appunto alla finestra giocatori su cui la Juventus sta puntando o può puntare in futuro per il mercato, e quindi sarà sicuramente una vetrina importante quella del mondiale. Dove ci sono anche nazionali interessanti. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport che si concentra sul mercato dell'Inter, in uscita e in entrata, soprattutto in uscita, perché ieri è arrivata una grande conferma, è quella dell'addio di Dumfries. Si parla di questo infatti sulla prima pagina della Rosea. Svolta a destra nell'Inter, l'olandese va al Real, Dumfries da Mourinho, ora serve palestra. Sarà pagata la clausola da 20 milioni, pronto il rilancio all'Atalanta per avere subito l'esterno azzurro, con appunto Dumfries che è pronto ad andare in direzione Real Madrid. È arrivato il classico e affidabilissimo Here We Go di Fabrizio Romano, mentre l'Inter lavora appunto per Marco Palestra, con l'offerta che sembrerebbe l'Inter aver presentato all'Atalanta di 40 milioni. L'Atalanta invece ne vorrebbe 50, con l'inserimento anche del Newcastle nella trattativa. In taglio basso si parla anche del Milan e degli allenatori, la scelta dell'allenatore testa a testa per il diavolo. Il Milan a cena con Glasner, ma Pochettino resta in pista e Allegri si libera per il Napoli, con Allegri appunto che è pronto a rescindere il contratto per approdare alla corte di Aurelio De Laurentiis. In taglio basso si parla anche della nazionale, perché stasera ci sarà l'amichevole della nazionale maggiore, composta principalmente dai ragazzi dell'Under 21, ma ci sarà appunto l'amichevole contro il Lussemburgo. Pio guida l'Italia dei giovani di Baldini alle 20:45. La Serie A in America con 66 giocatori, noi in Lussemburgo, gli altri al Mondiale, scrive la Gazzetta dello Sport, che in taglio alto parla anche di tennis e del Roland Garros. Oggi i quarti con i tre italiani, sognando Parigi, apre Cobolli. Poi alle 20:15, Cobolli alle ore 14 contro Auger Aliassime, il canadese, e poi il derby alle 20:15 tra Berrettini e Arnaldi, con appunto un sogno italiano a Parigi, senza, tra l'altro, tutto questo senza Jannik Sinner, che appunto era stato eliminato dopo aver sofferto il caldo. Si parla anche di Juventus sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Il vertice e il verdetto, secondo la Gazzetta, oggi potrebbe essere la giornata decisiva per capire il futuro di Vlahovic. Si scrive, si legge: Vlahovic e la Juve oggi, firma o addio? Quindi ecco, sembrerebbe arrivata la situazione di bivio in casa Juventus per il futuro di Vlahovic, secondo appunto la Gazzetta dello Sport. Ci spostiamo anche sul Corriere dello Sport, che si concentra anch'esso sull'uscita di Dumfries in direzione Real Madrid. L'Inter cambia, Florentino Perez ha in pugno il terzino olandese, la Dea apre l'asta per il suo talento, c'è l'ombra del Manchester City. Dumfries da Mourinho, il Real paga la clausola, Palestra costa 50 milioni dopo 5 stagioni e 8 trofei. Denzel Dumfries è vicino all'addio dall'Inter, José Mourinho lo aspetta al Bernabeu, operazione da 20 milioni. Nel frattempo Ausilio tratta con l'Atalanta, ma anche Maresca, l'erede di Pep Guardiola, insegue l'azzurro per il suo Manchester City. Si parla anche delle altre squadre di calciomercato sul Corriere dello Sport, in particolare di Juventus, Roma e Bologna. Ora si tratta col Paris Saint-Germain, Colomani vuole la Juve, sempre più intenso il nome di Colomani chiacchierato attorno all'ambiente bianconero in questi giorni. E poi il rifiuto della Roma per l'offerta del Chelsea a Svilar, la Roma che ha rifiutato 50 milioni appunto presentati dal Chelsea per il suo portiere secondo il CDS. E poi il Bologna parla tedesco, alla fine c'è il rinnovo di contratto fino al 2028. In taglio basso sul Corriere dello Sport si parla della nazionale, la nazionale in Lussemburgo alle 20:45. Pio Esposito e Gigio Donnarumma guidano la giovane Italia, primo test dopo l'esclusione dal mondiale. Il commissario tecnico Baldini sceglie il 4-3-3 con Esposito nel tridente con Cherubini e Coleoscio, titolari anche Favasuli, Chiarodia e Lipani, sicuramente giovani interessanti da scoprire per chi ancora non li conoscesse. E poi si parla anche del tennis, oggi i quarti, Berrettini Arnaldi, Eco, Bolli o Gerali Assim, Parigi, appuntamento con la storia, scrive il Corriere dello Sport. Noi ci spostiamo anche su Tutto Sport, che si concentra principalmente sul Roland Garros con un titolo francese, Allons Enfants de l'Italie, spero di averlo pronunciato bene. Cobolli, Berrettini e Arnaldi, c'è l'influenza qui di Comolli nella lettura della prima pagina. Tre azzurri nei quarti a Parigi inseguono la storia del tennis. Stasera il derby Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi, reduci da due ottavi di oltre 5 ore l'uno, record del Sanremese, 17 ore e 42 minuti in 4 partite. Prima Flavio però sfida Gerali Assim, numero 6 al mondo, se vince avremo un finalista sicuro. Senza Sinner e Musetti è già un'impresa incredibile, Zverev schianta Hodar da gran favorito, ora a Mensik, Bolelli Vavassori in semifinale nel doppio. In taglio alto si parla della Juventus su Tutto Sport, le parole di Yıldız, il turco definito incedibile, ridà speranza ai tifosi bianconeri, voglio lasciare il segno nella storia della Juve, appena ho indossato questa maglia numero 10 ho capito di avere una responsabilità speciale che avrebbe dato una direzione forte alla mia carriera. Queste le parole di Yıldız. E poi l'intrigo Brahim col Real, nuove mosse per Dibu Martinez, e poi le parole di Milik, shock, io nel baratro. In taglio basso anche il Torino, il River dice è il nostro obiettivo, Cairo dice Simeone ci vogliono almeno 25 milioni, il River Plate valuta Simeone attorno ai 10 milioni di euro, il Toro chiede oltre il doppio per alzare il muro, oggi l'incontro anche per il nuovo allenatore, in particolare con Aquilani, con Abate che resta alla finestra. L'uscita di Dumfries, sarà pagata la clausola rescissoria, Dumfries al Real, Inter ansia per Palestra, l'olandese è pronto a raggiungere Mourinho alla corte del Real Madrid, l'esterno dell'Atalanta diventa la priorità di Kivu, ma Newcastle e Manchester City possono offrire di più. E poi anche il Milan, incontro positivo, Milan sì a Glasner con o senza Rangnick, con il Milan che sembra sempre più vicino appunto all'arrivo dell'ex allenatore del Crystal Palace. Si parla anche della nazionale in campo stasera alle 20:45, test in Lussemburgo, Gigio guida i giovani azzurri in campo 64 giorni dopo il disastro di Zenica, Donnarumma capitano di una strana nazionale di Under 21, Baldini CTA di Interim dice ragazzi di valore sono il futuro. E poi la domanda che si pone Guido Vacciago, direttore di Tutto Sport, in prima pagina, quale Italia sceglierete stasera? Ok, d'accordo con lo zapping, serve proprio a non scegliere, e salta a beccarne la contemporaneità di Berrettini Arnaldi e Lussemburgo Italia, ma quale sarà il vostro campo principale? Questo è quello che si chiede il direttore di Tutto Sport scrivendo questo in prima pagina. E facciamo un salto rapido anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, il QS che si concentra anch'esso sul Roland Garros, Cobolli con Aliassim, derby Arnaldi Berrettini, Parigi Italia, slam tra amici. In taglio alto anche la nazionale alle 20:45, l'Italia riparte con i giovani dal Lussemburgo, inizia il futuro. Il mercato, il Milan parla con Glasner e libera Allegri per il Napoli. E poi l'esterno ai saluti, Dumfries Real, addio all'Inter, con la clausola, l'olandese vicino al trasferimento a Madrid. I nerazzurri insistono con l'Atalanta per Palestra, con appunto anche il mini editoriale del quotidiano sportivo di spalla sinistra. I segnali azzurri da captare: più Baldini, meno marketing. Va bene le due partite che la nostra nazionale giocherà oggi e domenica, mentre le altre preparano i mondiali, non sono indicative perché le 48 squadre migliori sono impegnate altrove, con buona pace nostra e anche della Grecia, che si permette di storcere il naso per le convocazioni del CT ad interim Silvio Baldini, il quale darà spazio oggi in Lussemburgo e domenica a Creta ai giovani della sua Under 21, più Donnarumma, l'unico veterano che ha alzato il telefono per dire: mister, io ci sono. Ma al di là dei risultati e delle indicazioni che arriveranno dal campo e dai nostri giovani talenti, che ci sono, ma spesso li fanno giocare solo le squadre straniere, è proprio nella figura di Silvio Baldini che si incarna un messaggio che dobbiamo saper raccogliere se vogliamo davvero sperare di tornare nel calcio che conta. Perché il tecnico toscano è ruspante, viscerale, ha un amore totale per il gioco e appunto per tutte quelle sovrastrutture che girano intorno al calcio e che hanno creato il disastro sotto gli occhi di tutti. È un uomo di campo e di valori, con una carriera che probabilmente gli ha regalato meno dei suoi meriti tecnici per qualche limite personale, ma soprattutto per scelta sua, perché non ha mai allenato a tutti i costi, anzi, senza farne un santo, è una persona che tra il compromesso e i valori umani ha sempre scelto i secondi. Una volta eravamo tutti così e infatti ai mondiali ci andavamo, si legge sul quotidiano sportivo con la firma di Doriano Rabotti. Questo è il quadro della prima pagina del QS, e noi invece andiamo a farvi ascoltare le parole di ieri di Radio Bianconera, perché è passato dai nostri microfoni Malumpa Sincatu, che a cose di calcio ha parlato delle cose che la Juventus dovrà fare in vista della prossima stagione.
1: Quando sono le cose che non vanno bene, sono tante cose da fare. Ma prima di tutto avere la lucidità di cercare di esaminare quello che non va, ok, per poter uscire da questa situazione. È normale che quando vedi due squadre del livello della Juve e del Milan essere in un momento di difficoltà, fa riflettere, perché comunque, con tutto il rispetto delle altre, quando Juve, Inter e Milan, che sono quelle che hanno più tifosi, dunque non me ne vogliono altre squadre, ma sono quelle che, diciamo, sono sotto gli occhi dei riflettori quando le cose non vanno male, non vanno bene. Bisogna cercare di avere una sorta di anno zero, nel senso dire: ripartiamo da Spalletti in questo caso. Spalletti cosa vuole perché non possa lamentarsi che il progetto suo, che quello che ha in testa vada bene? Questo. Glielo diamo, glielo mettiamo a disposizione. Se gli diamo quello che gli serve e non fa i risultati, è normale che sa che ne paga le conseguenze. Questo fa parte della... Però diamo l'opportunità di cimentarsi con quelle che sono le sue idee fin dall'inizio, perché comunque secondo me chi si sta affidando all'allenatore esperto, che partendo dall'inizio non avrà scuse. Questa è la differenza. E quando non si parte dall'inizio, spesso si può sempre dire: ma babbu, in questo caso non c'è più, perché parti dall'inizio e devi fare i risultati. Vuol dire cercare di vincere lo scudetto e il minimo, perché qui ci sbagliamo sempre, arrivare in Champions League. Il minimo, quello è il minimo. Quando non si ottiene quello, è come se non si ottenesse il minimo di una grande squadra così.
2: Direttore, dovessi dare su due piedi, così al volo, mentre ti dirigi a vedere questo torneo internazionale, un giudizio sull'Europa League dell'anno prossimo? Al di là che poi approfondiremo anche il tema, come sempre, con un grande esperto quale tu sei.
1: L'Europa League, se non si incrociano prima, la finale deve essere Juve e Milan. L'ho detto e lo ripeterò tutte le sante settimane, perché è così. Cioè, non dobbiamo smetterla, tra virgolette, di snobarla come coppa, perché comunque è una coppa che, quando si arriva verso la fine, ci sono grandi squadre, di grandi campionati, e di conseguenza non bisogna assolutamente sglobarlo. Per dargli un peso e per, diciamo, creare anche la sorta di si può dire, dare un po' di sex appeal, passami questo termine, a questo torneo che in Italia non scalda, immaginare, ripeto, se non si dovesse incrociare prima una finale Juve-Milan, un remake stavolta non di Champions League ma di Europa League, sarebbe qualcosa, secondo me, di affascinante.
0: Queste erano le parole di Malu Mpasinkatu, ieri ospite dal nostro direttore Antonio Paolino a Cose di Calcio. Noi andiamo, ci spostiamo su Juventus News 24 a parlare appunto del grande tema di oggi che avevamo già assaporato leggendo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, ma si parla di Dusan Vlahovic perché oggi potrebbe essere il giorno della firma o dell'addio, appuntamento alla Continassa, cosa filtra sul futuro dell'attaccante serbo. La telenovela Vlahovic è giunta all'atto finale a 10 giorni dalla conclusione del campionato. La Juventus e il bomber serbo, affiancato dal padre Milos, si scontreranno alla Continassa per il summit decisivo. Sul tavolo l'amministratore delegato Damian Comolli, Giorgio Chiellini e il direttore sportivo Ottolini presenteranno l'ultimo out-out. Con soli 27 giorni rimasti prima della scadenza del contratto che lo libererebbe a parametro zero per il classe 2000, è arrivato il momento della verità. L'offerta bianconera è un definitivo prendere o lasciare, un prolungamento di uno o due anni a 6 milioni di euro più bonus, cifra che dimezza l'attuale ingaggio del serbo. Si tratta di una scelta legata alla nuova politica aziendale e non dettata solo dalla retrocessione in Europa League. Luciano Spalletti rimane il principale sponsor delle 9 e spinge per la permanenza, ritenendolo vitale per il gioco. La mancanza di Dusan l'abbiamo sofferta come il pane, non si può giocare senza un terminale fisico forte che fa gol, questo aveva detto Luciano Spalletti. Se l'accordo dovesse saltare, la dirigenza ha già riattivato i contatti con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, individuato come favorito per raccogliere l'eredità. Nonostante una stagione sfortunata, condizionata dal grave infortunio nell'adduttore e 4 mesi di stop dopo l'operazione, Vlahovic ha chiuso in crescendo, siglando 10 reti complessive, un bottino pari a quello di David e Openda messi insieme, ma ottenuto in meno tempo. Questo finale di stagione ha acceso i riflettori di Bayern Monaco, Chelsea, Barcellona e Newcastle, pronti a ingaggiarlo a parametro zero. Le big garantiscono ricchi premi alla firma, ma nessuno ha ancora assecondato le richieste da 8 milioni di stipendio avanzate dall'entourage. Ora Dusan si trova di fronte a un bivio cruciale: accettare la riduzione economica per rimanere a Torino al centro del progetto di Spalletti, tecnico che ha portato alla vittoria della classifica marcatori bomber come Dzeko, Icardi e Osimhen, oppure voltare pagina dopo un'avventura in bianconero contrassegnata da 68 gol in 168 presenze e la conquista di una Coppa Italia. Nelle prossime ore si scopriranno definitivamente le carte, questo si legge appunto su Juventus News 24 per quanto riguarda la situazione legata a Dusan Vlahovic. Oggi, come detto, potrebbe essere il giorno della verità. E andiamo a sentire le parole di Davide Torchia, ieri ospite alla rassegna stampa di Claudio Zuliani, perché Davide Torchia ha parlato proprio della situazione legata a Dusan Vlahovic, analizzando appunto quello che è lo scenario, appunto situazione che oggi potrebbe trovare la soluzione. Andiamo a sentire le parole di Davide Torchia.
3: Al di là di essere un agente, giustamente difendo la mia categoria, no? Allora, però bisogna dire a questo nostro amico una cosa fondamentale che cambia molto in questo caso, che questo è un caso particolare e specifico. Perché? Perché Vlahovic aveva degli agenti, il comportamento era super giù lo stesso, e questo, lo dico da agente, è sbagliato, perché tutto nella vita deve essere congruo. È normale che se io ho un calciatore che guadagna 10 milioni l'anno, lo sanno anche i bambini, guadagnerò di più di uno che ne guadagna uno. È normale questo, no? Poi la commissione dove dovrebbe essere giusta ed equiparata? Nel momento in cui sono talmente bravo io agente che un giocatore che costerebbe 40 milioni riesca a portarlo a 20, no? Se riesco a portarlo a 20, la società magari mi riconosce qualcosa in più di quello che avrei dovuto guadagnare nel canonico come commissione, perché effettivamente c'è il lavoro, è stato bravo, mi ha fatto risparmiare 20 milioni, se ne spendo 3 in più, va bene, avrò risparmiato sempre 17, ma ha fatto sempre un gran lavoro, e questo fa parte del commercio basico, no? giusto? La differenza è che non ha un senso quando io devo pagare delle commissioni che poi alla fine mi costa quasi quanto il giocatore pagato. Cioè, è vero che le commissioni si può portare in grado come oneri accessori, in grado di bilancio, però comunque sono soldi che deve uscire, non deve parlare. Ma per ritornare a Vlahovic, la situazione di Vlahovic è diversa, perché adesso gli agenti non ce l'ha più, gestisce completamente lui con qualcuno di famiglia e il padre, che è sempre stato quello che ha comandato, perché qui bisogna entrare negli ordini anche di questioni culturali, cioè c'è una società intesa come famiglia, società familiare, chiamiamola così, in cui i padri in determinate nazioni, adesso non voglio fare estrazione politica del resto, che comandano molto, cioè che il giocatore, il ragazzo, il figlio vorrebbe fare una cosa, se il padre dice per me non è fatta bene, fa fatica a dire al padre no, io la faccio anche se tu non sei d'accordo. In Italia succede così, in tanti paesi il padre è il padre, è quello che comanda, e se lui dice una cosa così, dice la cosa giusta, e tutti sono convinti di questo, non c'è niente di male, no? E adesso è il padre quello che gestisce queste cose qui, nel senso il sì e il no, perciò le eventuali commissioni sarebbe una commissione familiare, ecco, non una cosa proprio da procuratore, ma non per difendere i procuratori, questo è un caso un pochettino limite, ma io non credo che per giù, però ritorniamo che sia proprio le commissioni il problema di Vlahovic, che c'è, cioè che Vlahovic non va, o qualsiasi altro calciatore non va in una società, perché io sono a posto, sono contento, il mio procuratore chiede la luna, non glieli danno e allora non ci vado. Non funziona proprio così, perché poi i giocatori ti mandano anche a spigolare, perché io, se fossi un giocatore, vorrei che il mio procuratore guadagnasse bene rispetto a quello che guadagno io, ma se il guadagno è esagerato ed intralcia la trattativa che porta a me a una condizione migliore, qui non ci sono ostaggi, a meno che ci sia un rapporto personale più o meno economico, che in questi, che mi sembra ci sono state parecchie trasmissioni televisive che hanno parlato, e allora cambia tutto.
0: Questo era Davide Torchia sulla situazione legata a Dusan Vlahovic. Oggi abbiamo detto la giornata potrebbe essere la giornata decisiva per l'addio o per il rinnovo del serbo. Nel caso la Juventus prepara il piano B, si legge su Tutto Juve, Kolumani, il piano B della Juventus. In attesa della risposta definitiva di Vlahovic, la Juventus si sta già muovendo per non farsi trovare impreparata. Il primo nome sulla lista dei dirigenti resta quello di Randal Kolumani. L'attaccante francese destinato a lasciare il Paris Saint-Germain avrebbe confermato il proprio gradimento per un ritorno in bianconero dopo la positiva esperienza vissuta in prestito. Una trattativa complessa con il Paris Saint-Germain, l'ostacolo principale rimane l'intesa con il club parigino, che valuta il cartellino del giocatore non meno di 30 milioni di euro. I contatti tra le due società proseguiranno nelle prossime settimane, soprattutto nel caso in cui il confronto tra Vlahovic e la Juventus non portasse all'accordo sperato. Sul taccuino della dirigenza resta inoltre annotato il nome di Jean-Philippe Mateta, profilo già seguito nei mesi scorsi, secondo la Gazzetta dello Sport. Ore cruciali dunque alla Continassa, la Juventus vuole una risposta chiara e definitiva. Da una parte c'è la possibilità di proseguire il percorso insieme a Vlahovic, dall'altra la necessità di programmare il futuro con nuovi protagonisti. L'incontro in programma oggi potrebbe segnare il momento decisivo di una delle vicende più importanti dell'estate bianconera, ma forse non solo dell'estate, ma probabilmente di tutto l'ultimo anno. Tutto Juve che parla anche dei possibili nuovi acquisti della Juventus, dei nomi che si stanno facendo per il mercato in entrata della Juventus. Brahim Diaz resta una richiesta di Spalletti, si insiste anche per Koke. La Juventus appunto continua a seguire sia Brahim Diaz che Koke per aumentare qualità e creatività sulla tre quarti. Spalletti continua a considerare Brahim Diaz uno dei profili più interessanti. L'evoluzione della situazione dipenderà in larga parte dalle decisioni del Real Madrid, presidenziali, a livello di allenatore e non solo, e anche dalle valutazioni legate ad altri elementi della rosa, compreso anche il futuro di Nico Paz. E poi c'è Koke, che affascina per esperienza e leadership. Un altro nome che continua a circolare negli ambienti bianconeri è quello di Koke. Secondo la Gazzetta, il centrocampista dell'Atletico Madrid rappresenta un'opzione particolarmente gradita per il suo bagaglio internazionale, il carisma e la capacità di guidare il gruppo. A 34 anni lo spagnolo viene considerato un possibile valore aggiunto per aumentare il livello tecnico e caratteriale della mediana. Juventus al lavoro su più fronti. La società bianconera sta costruendo la squadra del futuro seguendo una strategia precisa: inserire giocatori di esperienza internazionale senza rinunciare alla sostenibilità economica. Kim, Brahim Diaz e Koke sono solo alcuni dei nomi più seguiti, ma le prossime settimane saranno decisive per capire quali trattative potranno realmente trasformarsi in operazioni concrete. Questo si legge da Tutto Juve che riporta quanto scrive la Gazzetta dello Sport. Torniamo ancora sulla situazione legata a Dusan Vlahovic. Andiamo a sentire le parole dello scrittore Andrea Novelli, che ieri è passato appunto da Radio Bianconera ai nostri microfoni. È stato ospite della trasmissione ieri e oggi e ha parlato appunto della situazione legata a Dusan Vlahovic. Lo andiamo a sentire.
4: Se ragiono da commercialista, come ormai tanti tifosi si sono ridotti, sì. Ormai vedo che parlano di cifre. Io mi ricordo ai tempi quando la Juve prese Vialli, che fu dato l'annuncio su Rai 1, no?
5: Sì.
4: Ma nessuno si preoccupava di quanto la Juve avesse speso per Vialli. Io Vlahovic sicuramente lo confermerei,
5: certo.
4: Perché comunque è anche questa è un'opportunità, visto che è a parametro zero. Sappiamo quanto vale, i pregi e i difetti, sappiamo, comunque lo conosciamo.
5: Però se lo fai andare via a zero, poi devi mettere almeno 50-60 milioni per andare a prendere un giocatore di pari livello.
4: Esatto, adesso si parla anche di Kolo Muani a 35 milioni, che poi non è altro che l'ammortamento, visto che il PSG l'ha pagato 90 milioni
5: sì.
4: E ha ancora 2 anni di contratto, quindi 35 milioni. Anche lì non capisco questo traccheggiare, cioè se il PSG vuole 35 milioni, si va là, gli si dà 35 milioni, si prende Kolo Muani.
5: Soprattutto se credi nel giocatore. Forse sbaglierò, mi auguro di sbagliarmi, ma la Juve negli ultimi anni è diventata il vorrei ma non posso, e questa è una cosa gravissima.
4: Ma infatti tu prima hai citato Bernardo Silva, ma Bernardo Silva lo sapevano tutti che voleva andare al Barcellona, tutti lo sapevano, e stava solo aspettando che il Barcellona riuscisse con delle manovre finanziarie a riuscire a supportare il progetto. Solo quello, perché non c'erano speranze che venisse alla Juve.
0: Queste erano le parole di Andrea Novelli legate alla situazione di Dusan Vlahovic, che resta ancora una situazione aperta e incerta. Potrebbe essere, come detto, oggi la giornata più importante per capire il futuro del serbo con la maglia della Juventus. Juventus che continua a seguire Kim per quanto riguarda il reparto difensivo. Il difensore sudcoreano, attualmente in forza al Bayern Monaco, resta l'obiettivo principale, con Spalletti che spinge per il ritorno in Serie A da parte del difensore che era stato uno dei protagonisti dello scudetto conquistato dal Napoli sotto la guida dell'allenatore toscano. Il difensore sudcoreano sarebbe orientato a lasciare il Bayern Monaco e vedrebbe con favore la possibilità di ritrovare il tecnico che lo ha valorizzato in Serie A, un elemento che potrebbe favorire la trattativa. Il nodo resta chiaramente la formula dell'operazione. Il Bayern ha manifestato l'intenzione di cedere il centrale, ma non avrebbe ancora dato disponibilità ad un trasferimento in prestito, soluzione considerata invece ideale dalla Juventus. Alla Continassa prevale comunque la calma, i dirigenti ritengono che il passare delle settimane possa contribuire a creare le condizioni giuste per arrivare a un accordo con il club tedesco. Questo secondo la Gazzetta dello Sport, con Kim che, come detto, appunto rimane la priorità per quanto riguarda la difesa, soprattutto se la Juventus effettivamente decidesse di di cedere Bremer, che chiaramente è un tema molto chiacchierato nelle ultime settimane, e soprattutto appunto se dovesse lasciare la Juventus il difensore brasiliano, Kim, sarebbe soprattutto in maniera particolare in quella possibile circostanza, sarebbe un grande obiettivo della Juventus. Si legge sempre su Tutto Juve il primo piano di Massimo Pavan, che parla di Vlahovic e il mercato dell'attacco che entra nel vivo. Vlahovic verso l'addio, ma non è detto, pronto un sostituto. La Juventus programma il futuro dell'attacco, Vlahovic è sempre più lontano, Colomani piace, ma serviranno altri rinforzi offensivi. La Juventus sta iniziando a definire le proprie strategie offensive per la prossima stagione, cercando di fare chiarezza in un mercato che almeno per il momento presenta ancora molte incognite. Tra possibili cessioni e obiettivi in entrata, la dirigenza è chiamata a prendere decisioni importanti per costruire un reparto avanzato più competitivo e in grado di garantire maggiore continuità realizzativa. Il futuro di Vlahovic resta il tema centrale. Il primo nodo da sciogliere riguarda appunto Dusan Vlahovic. Nonostante una stagione complessa per tutta la squadra, il centravanti serbo è rimasto il riferimento offensivo principale. Le possibilità di una sua permanenza a Torino però sembrano diminuire con il passare delle settimane. Diversi club continuano a monitorare la situazione e l'ipotesi di una cessione appare sempre più concreta. L'eventuale partenza di Vlahovic aprirebbe una questione fondamentale: come sostituire il miglior terminale offensivo della squadra. La sensazione è che un solo acquisto non sarebbe sufficiente per colmare il vuoto lasciato dal numero 9 bianconero. Servirebbe infatti un intervento più ampio per aumentare il peso offensivo complessivo della rosa. Le alternative non hanno convinto. Uno dei problemi emersi nell'ultima stagione riguarda proprio il rendimento degli altri attaccanti presenti in organico. Tra prestazioni discontinue e numeri inferiori alle aspettative, nessuno è riuscito a garantire continuità sotto porta. Una situazione che ha aumentato la dipendenza offensiva dalla produzione di Vlahovic e che ha evidenziato la necessità di intervenire sul mercato. Tra i nomi seguiti con maggior interesse, come abbiamo ampiamente ribadito, c'è quello di Randal Colomani. L'attaccante francese viene considerato un profilo capace di aggiungere qualità al reparto offensivo e resta la pista più concreta. La Juventus continua a valutare la fattibilità dell'operazione e ad oggi quella che porta il giocatore francese appare una delle piste più realistiche. Serve però un altro innesto. Anche qualora Colomani dovesse arrivare a Torino, la sensazione è che il lavoro sul reparto offensivo non sarebbe concluso. Per aumentare realmente il livello competitivo della squadra potrebbe essere necessario aggiungere almeno un altro attaccante capace di garantire gol durante la stagione. La Juventus è consapevole che il rendimento offensivo dovrà crescere ulteriormente per permettere alla squadra di tornare a lottare per traguardi importanti. I numeri dell'ultima stagione mostrano un miglioramento rispetto ad alcune annate recenti, ma non ancora sufficiente per competere stabilmente ai massimi livelli. Per questo motivo il mercato estivo sarà decisivo. Le prossime settimane serviranno a capire quali saranno le risorse disponibili e quali profili potranno davvero contribuire a rendere l'attacco bianconero più completo, efficace e competitivo, scrive Massimo Pavan nel suo primo piano su Tutto Juve, il primo piano di questa mattina. Tutto Juve che continua ad aggiornare sulla situazione legata a Colomani. La Juve e Colomani hanno fretta, si legge su Tutto Juve. Colomani resta il primo obiettivo della Juventus per l'attacco, trattativa aperta con il Paris Saint-Germain, mentre Vlahovic e Brahim Díaz restano temi caldi. La Juventus appunto in cima alla lista per il mercato estivo Colomani, l'attaccante che continua a rappresentare la soluzione preferita per guidare l'attacco nella prossima stagione. L'interesse è reciproco, il giocatore vede nella Juventus la destinazione ideale per rilanciarsi e la società torinese considera il francese il tassello giusto per aumentare qualità, profondità e capacità realizzativa. Juventus e Paris Saint-Germain di nuovo a confronto. Per trasformare l'interesse in un'operazione concreta servirà però trovare un'intesa con il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino. I dialoghi tra i due club sono già partiti e proseguiranno nelle prossime settimane. L'obiettivo della Juventus è evitare una trattativa lunga e complessa come quelle vissute in passato. La dirigenza vuole accelerare i tempi e capire rapidamente quali siano i margini per arrivare alla fumata bianca. La principale distanza riguarda la valutazione del cartellino. Il Paris Saint-Germain preferirebbe una cessione a titolo definitivo e punta a monetizzare dalla partenza dell'attaccante. La Juventus invece ritiene sostenibile un investimento compreso tra i 30 e i 35 milioni di euro. Resta da capire se tale cifra sarà sufficiente per convincere il club francese, che in passato aveva fissato richieste economiche decisamente più elevate. Uno degli aspetti che alimentano l'ottimismo bianconero riguarda la volontà del giocatore. Il francese avrebbe già espresso il proprio gradimento per un ritorno a Torino, dove aveva lasciato un buon ricordo durante la precedente esperienza. Le prestazioni offerte in bianconero, impreziosite da gol e assist, hanno contribuito a creare un rapporto positivo con l'ambiente juventino, fattore che potrebbe facilitare l'operazione. Parallelamente alla pista Colomani, la Juventus continua a confrontarsi con la situazione legata a Dusan Vlahovic. La società proverà ancora a verificare l'esistenza delle condizioni per un rinnovo, ma il percorso appare tutt'altro che semplice. La posizione del club non cambia: sul tavolo resta una proposta basata su un contratto biennale, annuale o biennale, da circa 6 milioni di euro a stagione, più bonus e incentivi accessori. Una formula che almeno per il momento non ha ridotto la distanza tra le parti. La dirigenza non sembra intenzionata a modificare sensibilmente la propria offerta e attende una risposta definitiva dall'entourage del giocatore. Brahim Diaz poi, per aumentare la qualità. Oltre all'attacco, la Juventus continua a cercare rinforzi in grado di elevare il livello tecnico della squadra. Per questo motivo resta vivo l'interesse per Brahim Diaz. Il fantasista del Real Madrid viene considerato un profilo ideale per aggiungere creatività e imprevedibilità alla manovra offensiva. Con altre piste che si sono raffreddate nelle ultime settimane, soprattutto quella per Bernardo Silva, il talento spagnolo è tornato ad assumere un ruolo centrale nelle valutazioni della dirigenza. Questo è quello che riporta il Corriere dello Sport per quanto riguarda la situazione legata al mercato della Juventus e in particolare a Brahim Diaz. Ne parla di questo anche Tutto Sport sul suo sito ufficiale. Brahim Diaz Juve, intrigo Real, le chiavi Mourinho e Nico Pass per l'angusta palude della tre quarti. Il calciomercato bianconero si infiamma per la qualità del marocchino. La rielezione di Florentino Perez darà il via all'effetto domino. Il corteggiamento della Juventus a Brahim Diaz si trascinerà ancora lungo, secondo il Corriere, secondo Tutto Sport. È tutto un complesso di cose a far sì che il percorso sia tortuoso e la tempistica tutt'altro che breve. Di mezzo ci sono il futuro dirigenziale tecnico del Real Madrid, l'incrocio con Nico Pass e naturalmente la volontà del centrocampista e Milan, che beato lui in queste settimane sarà pure impegnato al mondiale con il Marocco. A Torino i dirigenti sono consapevoli di tutte queste variabili, eppur avendo da tempo intavolato discorsi e appunto avviato trattative con le parti, preferiscono non lasciar filtrare certezze, soprattutto dopo i recenti afflati di fiducia trapelati per Alisson e Robertson, e poi frustrati dall'evolversi delle situazioni. Innanzitutto c'è appunto la situazione dirigenziale del Real Madrid, con Florentino Perez che è il numero uno uscente e si è ricandidato alla presidenza, ma appunto ha la concorrenza del 37enne Enrique Riquelme, e questa è sicuramente una situazione che ritarderà le cose. E poi c'è soprattutto l'incrocio José Mourinho-Nico Pass. Il presidente uscente ha già scelto José Mourinho per rimettere in carreggiata un Real che arriva da 2 anni di 0 titoli, un'onda davvero insopportabile per il mondo che circonda la società più blasonata e potente della Spagna. Appunto poi c'è Nico Pass che appunto sembra essere tra le priorità quella di esaminare il suo ritorno, con il Como che invece vorrebbe tenerlo ancora per una stagione. Dunque Spalletti stima fortemente Brahim Diaz, ma bisognerà aspettare queste situazioni legate al Real Madrid prima di poter affondare il colpo. Era l'ultima notizia di oggi, perché siamo in chiusura, siamo già oltre le 9 e tra poco vi attende come al solito dopo di me la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
8: L'unica che conta.
9: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Mercoledì 3 giugno, buona giornata ad Antonio Paolino, questo il sommario di cose di calcio. Le strade si dividono, il Diz la 10, stimolo per lasciare il segno. Lussemburgo-Italia questa sera, Baldini, terza, il futuro azzurro. Buona giornata dal direttore di Radio Bianconera, buona giornata alla nostra regia di Torino, ovvero Yves, alla regia di Roma che in questa estate comincerà a dialogare con noi, tanto per raccontarvi le varie sedi della nostra radio. Buona giornata a tutti, buona giornata anche a voi. Il tema è molto, molto semplice. La domanda, ricordo il numero di telefono 340-542-5324, tre giocatori per rinforzarsi e poi quale deve essere il tetto di spesa. Ricordatevi, se mi fate tre nomi,

Samsung TV 4637, ma ricordo sempre che il modo migliore per seguirci è ascoltarci attraverso il vostro device, attraverso l'app, quindi scaricate l'app sul vostro telefonino, sul vostro computer, in ufficio, a casa, dovunque voi siete, oppure attraverso l'app, app che potete scaricare anche sul vostro televisore, non solo per quelli che hanno le Samsung TV. Quindi, semplicemente, come avete scaricato l'app di DAZN, tanto per farvi un esempio, o qualche altra app per scaricare legalmente musica o film, o per seguire determinati programmi a voi cari sul vostro televisore, bene, andate nelle impostazioni del vostro televisore, cercate le applicazioni, cercate Radio Bianconera, l'unica che conta e l'unica che si scarica tra le poche, tante o quelle che sono, senza pagare neanche un centesimo di più, e vedrete comparire la rotellina che in poco tempo, in base anche al vostro collegamento internet, si disporrà tra i preferiti del vostro televisore. A quel punto lì è un attimo cliccarci sopra dopo averlo scaricato e ci potete seguire anche in televisione dalle 8 del mattino alle 21 di sera, rigorosamente in diretta dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 17. Si sente a volume bassissimo, ci scrivono, ma io di solito urlo, allora forse hanno abbassato un po', ma ci stiamo provando. Grazie per i suggerimenti, grazie a Christian che ce lo dice immediatamente. Perché? Perché inizia una nuova era, inizierà una nuova stagione che ci porterà solo in Europa League e quindi iniziamo a fare il mercato. Uno sguardo ai nostri siti di riferimento, tutto mercato web, perché da lì partiamo ogni giorno per quanto riguarda i primi piani. Napoli, Sepah Tanguissa e Xavi Guerra, il primo nome per il centrocampo. Juventus, la porta resta una priorità. Ecco il nuovo piano. E nel prossimo blocco, ovvero alle 12.45, avremo in collegamento un esperto, il responsabile della scuola calcio portieri nazionale, e lui è un argentino tra l'altro, William Vignati, presidente della Cruz Portieri, che ci darà lumi sui portieri che secondo lui, secondo gli studi fatti, secondo l'esperienza, eccetera, consiglierebbe alla Juventus e certamente aggiungerebbe anche quelli che escluderebbe. Quindi appuntamento da non perdere tra meno di mezz'oretta, circa, una mezz'oretta circa. Lussemburgo-Italia, la guarderete questa sera la nazionale? Io no, non ce la faccio, neanche io. No, stasera amici, ascolterò, ma come? Non sei attento alla svolta, voi siete attenti alla svolta azzurra, anche perché è un tecnico in prestito, anche perché i giovani contro il Lussemburgo cercheranno veramente di fare bene e di regalarsi una gioia, la gioia quella della riconferma, anche quando comincerà il progetto di rinascita, il rilancio della nazionale. Non penso che tutti i giocatori convocati ne faranno parte e soprattutto non ne farà parte Baldini, perché si sceglierà dopo l'elezione del presidente della FIGC il nuovo allenatore. In ballo due nomi, è saltato quello di Allegri, che pensavo potesse non andare al Napoli, oggi giorno decisivo per lui, ma candidarsi per la nazionale, per vivere questa esperienza da CT azzurro. Invece ha declinato l'invito, accetta quello del Napoli. A Napoli non sono affatto contenti. Staremo a vedere, perché sarà una cartina di tornasole importante, capire che tipo di rendimento avrà il Napoli l'anno prossimo. Valzer delle panchine è lunghissimo, il Milan alla ricerca ancora di un allenatore, la Juve conferma senza dubbi allenatore e amministratore delegato, sana convivenza che deve portarci almeno in Champions League. Qualcuno dice a vincere lo scudetto. In questo momento starei lontano da affermazioni importanti di questo tipo, perché se poi ci abituiamo a ottenere il minimo, se non anche meno, dichiarando sempre il massimo, probabilmente non funziona anche la comunicazione in casa Juventus, tanto per essere non chiari ma molto di più.
Quindi non guarderò la nazionale, ma poi la nazionale passerà dalle mani di Antonio.

0: Conte o Mancini, al momento leggermente in vantaggio Mancini, mi dicono, per le minori pretese rispetto magari ad Antonio Conte, anche di tipo economico, anche di tipo economico, e quindi li aspetteremo a fine giugno, quando si dovrà incominciare a imbastire il nuovo progetto. Su tuttomercatoweb.com si parla di Venezia che torna in Serie A, ci torna in Serie A anche il Frosinone, torna il Monza, quindi Venezia, Monza, Frosinone, come sempre scendono e nel giro di pochissimi anni si torna su. Anche questa regola l'andrei, la regola no, che chi la merita se la può meritare un anno sì, un anno no, un anno sì, un anno no. Però è quanto gli viene dato dal paracadute per essere scesi e per essere ritornati in Serie A. Perché lì, a mio avviso, c'è qualcosa che non mi convince. La giovane Italia di Baldini, 665 presenze complessive in Serie A, un terzo sono di Donnarumma. Un dato molto significativo, ma è il caso di ripartire in questo modo. E poi di metterci la sostanza. Parlando di italiani ai mondiali, tanta Serie A, ma non solo, tutti i convocati del nostro paese. Interessante, una curiosità battuta alle 11.43 dal nostro sito di riferimento. E poi andiamo a vedere, attenzione, Juventus Vlahovic, oggi è il giorno della verità, Spalletti spettatore. Quando ha avuto Dusan, andiamo a leggere il tutto, l'ha sempre schierato, anche perché non ne aveva altri, a dire il vero, o ha preferito puntare su Vlahovic. Vi posso dire che i 6 milioni più bonus che offre la Juventus non sono considerati sufficienti per convincere l'entourage, il papà, i suoi assistenti in questa pratica, e quindi o 8 milioni più bonus, altrimenti sarà separazione. Il modo giusto, cioè la cifra giusta, potrebbe essere 7 milioni tra 6 e 8. Io penso che sia solo un pretesto, a dire il vero. Dietro l'angolo c'è il Bayern Monaco. Per il resto, notizie: Tacconi consiglia la Juventus, Alisson un campione, Dybu pazzerello, ma non più di me, quindi un pazzerello ci potrebbe stare in porta, ma di questo e dei portieri ne parleremo alle 12.45 con il responsabile presidente della Cruz Portieri, scuola calcio portieri nazionale affermata in tutto il mondo, perché portieri piccoli, grandi, medi si affidano alle così diciamo alle metodologie della scuola calcio portieri La Cruz, che ha una delle tante sedi anche in quel di Torino. La porta resta una priorità con il nuovo piano, e poi tanto anche altro mercato. Questo è tutto mercato web. A voi chiedo, rispondeteci al 340-54-25-324, tre giocatori per rinforzarsi, le vostre priorità. Non spendete troppo, perché se spendete troppo dovete venderne il doppio di quelli che comprate, e quindi per ottenere praticamente la stessa cifra, avrete capito. Ho letto che Vlahovic ha lasciato la Continassa a mezzogiorno dopo l'incontro, quindi Valerio da Lucca. Stiamo aspettando naturalmente che i nostri suggeritori, informatori ci dicano qualcosa, e quindi in attesa anche di scoprire alcuni dati. Siamo in diretta, sono in diretta, abbiamo qualche rappresentante pronto dalla nostra redazione Bianconera News e non solo ad intercettare quelle che potrebbero essere anche semplicemente degli umori. Solot per Nico Gonzalez, e siamo tutti a posto, semplice, altro che Matetà o Colomuani. Ciao Alberto, questa è la prima risposta che arriva alla nostra messaggistica 340-54-25-324. Fatemi tre nomi, lui dice ne basta uno, e quindi andremo tutti d'accordo, ma c'è un discorso che forse passa anche dal trequartista e dal portiere sicuramente. Poi le cessioni probabilmente le conosciamo già, e sappiamo che i più richiesti sono quelli che possono aiutare la Juventus a far maggior cassa. Bremer, il prestito sicuramente di Openda, e la cessione di Di Gregorio è Cambiaso. Quindi, come vedete, io mi sono esposto. Uno con la faccia da sberle come Dibu serve lì in mezzo per mettere in riga i nostri bulletti da 4 centesimi, ci scrivono. Alaba, Camavinga, Mateta, il portiere lo lascio scegliere a voi. Io prenderei Martinez, l'argentino, e avremo proprio Willy Vignati, che è nazionale argentino, è stato anche preparatore dei portieri della Juventus, settore giovanile, e anche portiere delle nazionali under dell'Argentina un po' di anni fa, e quindi ci potrà dire quelle che sono le caratteristiche del portiere argentino che si è candidato, diciamo così. Il mio suggerimento low cost per una parte del mercato: De Bruyne e Douglas, per la tre quarti Perrone, per Cambiaso. Vendita di Di Gregorio, Daniel da Tenerife. Questi alcuni suggerimenti. Poi ci sono già dei vocali, e allora andiamone ad ascoltare già qualcuno, chiedendo poi semplicemente di sapere quanti vocali abbiamo già a disposizione, ma se ne aggiungeranno diversi sulla nostra chat, in maniera da poterli chiamare in costantemente tra un argomento e l'altro. Allora chiedo alla regia di Roma di farmi ascoltare un primo vocale, magari riguarda già l'argomento mercato.
1: Buongiorno direttore, grazie. Buongiorno, da Catania. Direttore. I miei tre nomi sono facilissimi. Colomoni, che andrei a prendere immediatamente, essendo già, conoscendo già l'ambiente, avendo fatto bene già i primi mesi. Dibu Martinez ti porta carattere ed esperienza in porta, nonostante sia molto antipatico, però ha un grande carisma. E Camavinga del Real Madrid in prestito sarebbe quel tocco di gioventù e barra esperienza che serve a questa Juve, perché il Real Madrid è già vinto tanto nonostante sia così giovane.
0: Grazie del tuo contributo, grazie anche alla redazione di Roma con cui stiamo prendendo confidenza per seguire assieme a Torino. È una buona abitudine, raddoppiamo, quindi doppia regia Torino e Roma. Allison, Kim, Grimaldo, Koke, ci arrivano altri suggerimenti, dovete mettermi anche il costo, quanto mi costa l'operazione, perché poi devo darla a Yves che va col suo carrello da Amazon a ritirare gli acquisti. Un portiere che pari, un attaccante che segni, un centrocampista che sappia gestire la palla quando scotta. I nomi fateli voi. Severino è troppo facile così, poi li ho fatti io, ho speso io, il bilancio è negativo, non si infortunano e mi dai le colpe, eccetera. No, al di là di tutto, però il ragionamento è proprio quello. Salve a tutti, io sinceramente il primo che cederei, se il Barcellona è così interessato, è Cambiaso, poi Di Gregorio, e sacrificherei Bremer per poter incassare una bella sommetta. Hai risposto praticamente giusto, secondo me. Devi il sacrificio è Bremer. Non lo considererei sacrificio se poi c'è la volontà senza Champions di andare via. Quindi non riesci, cioè è il momento giusto per venderlo e non per svenderlo. Magari dopo un mondiale, anche ad una cifra superiore a quella della clausola. Sarà complicato, però all'incirca quella della clausola. Io come cessione eccellente ammetto che spero che qualcuno paghi la clausola di Bremer, valida dal 1 di luglio fino al 10 di agosto, ovvero fino a fine mondiale, poi un periodo di indecisione alla ricerca delle operazioni più interessanti, e poi ok, il prezzo è giusto, lo cederei proprio nei 15 giorni post mondiale. Detto questo, continuano a ripeterci che abbiamo il volume un po' basso, oggi darò qualche segnalazione anche tecnica, perché stiamo naturalmente collaudando il nostro nuovo sistema di interconnessione con i vostri device a casa. Per me la cosa più importante è vendere i giocatori inutili o dannosi. Koopmeiners deve andare via a prescindere perché inadeguato. Cambiaso invece deve andare via perché è un mediocre, perdente nel DNA. Salvatore. Poi abbiamo MBK. Buongiorno a tutti. Più che tre nomi io provo a suggerire un'operazione. Bravo. Modificate anche la risposta. Costruiamo insieme la nostra Juventus. Non si può andare dalla Roma e proporre uno scambio tra Koopmeiners e Dobbik, faremo uno scambio di giocatori che hanno deluso nelle loro attuali squadre e che potrebbero invece rilanciarsi. Noi sistemeremo anche il problema del puntero fisico. Interessante, logico, apprezzabile la tua riflessione. Direi anche una cosa. Cup Miners, quando l'anno prossimo fallirà con la Roma, ammetteremo che è stato un fallimento acquistarlo anche da parte nostra. Ma se andasse a giocare un campionato dignitoso, quale sarebbe la prima cosa che vi verrebbe in mente, eventualmente? Non solo sull'allenatore, ma in generale. Che forse, a me verrebbe in mente questo, non voglio condizionarvi, che forse l'ambiente, la serenità e il clima di uno spogliatoio, non dentro lo spogliatoio, perché qui sono tutti un po' ragazzotti aspri, dove devi usare magari non il volume basso, ma un po' il bastone, illudendo che stia arrivando la carota. E farli trottare, farli faticare, togliere i cellulari, arrivare prima all'allenamento, fare anche i ritiri, cioè questi qua hanno bisogno di stare insieme, di annoiarsi insieme, i nostri giovani, i nostri figli, i nostri calciatori, se arrivano 3 ore all'allenamento, arrivano presto perché si allenano alla Juventus, non vanno nei campi di periferia, ma pensano poi già, quando le stagioni diventano difficili, a cosa fare dopo, alla sfilata, alla presentazione, alla giornata col club o meno. Devono andare in giro per i club, per i club della Juventus, devono andare a parlare, stare in mezzo ai tifosi, devono aver paura o sentire l'orgoglio di sentirsi apprezzati dai tifosi, e devono andarci gratis, senza pretendere il gettone presenza. Gli ex e i giocatori attuali. Gli ex naturalmente diventa un lavoro come tutti, per tutti noi, però devono ricordarsi che la fortuna è essere stati giocatori della Juventus e quindi di non avere pretese particolari, se volete sapere la mia anche, perché deve essere un onore per chi ha giocato la Juventus giocare e scendere in campo durante una cena e salutare gli ex beniamini e andare a trasferire il verbo bianconero. Non so se ho reso l'idea. Sentiamo allora, e faremo normalmente sempre così, qualche richiamo ai vocali e poi rilancio il numero per mettersi in contatto con noi, 340-54-25-324, ricordando che in questo periodo senza calcio giocato, ricordando poi quelle che saranno anche le amichevoli che cominceranno a metà di aprile, di luglio, ormai ho mischiato le stagioni e sono fuso anche io, ricordo 340-54-25-324 per scriverci, per mandarci un vostro vocale, meglio ancora 30 secondi, 40 secondi, il tema che preferite. La domanda di oggi è: 3 giocatori per rinforzarsi e poi tetto di spesa fissato a quanto vuoi che paghi l'assegno John Elkann, perché ricordiamoci, noi spendiamo ma deve spendere poi la proprietà. E soprattutto, se scrivete Let's Goal, la formula è semplice: ci autorizzate a richiamarvi a quel numero di telefono e quindi quando c'è qualche Let's Goal potremo farlo intervenire. Ricordo sempre, se quelli che hanno già scritto Let's Goal nel corso di questi 8 anni, nell'ultimo anno, nell'ultimo biennio, bene, lasciamo spazio anche agli altri che hanno bisogno un po' di coraggio per intervenire e togliersi un po' di timore. Quindi chi scrive andrà in onda scrivendo semplicemente Let's Goal, in maniera tale che i nostri tecnici possono visionare il vostro numero di telefono ed essere autorizzati con la scritta Let's Goal a farvi intervenire. Prego, un vocale.
2: Ciao direttore Mariano, guarda, come te non credo che cedere Bremer sia un sacrificio, giocatore che comunque purtroppo con gli infortuni che ha avuto non ha reso quello che ci si aspettava. La speranza è che qualcuno paghi la clausola rescissoria. E poi c'è anche chi fa molto peggio di noi, vedi Dumfries, un giocatore di quel livello che ha una clausola rescissoria da 20 milioni, ridicola.
0: Ah, terminato, scusa, intanto ascoltavo anche un vocale in cuffia dei nostri registi. Vi dico la mia su Bremer. Io me lo ricordo al Toro, so che è un puntello importante per qualsiasi squadra, ma ci sono giocatori, qui non parliamo di personalità, qui c'è forza fisica, c'è intelligenza, c'è agonismo, c'è tutto quello che... io non sputo nel piatto in cui ho mangiato, mai, mai. Un giocatore che chiaramente per certi versi potrebbe sembrare un sacrificio, ma un giocatore che a mio avviso rende molto di più e meglio in squadre più forti della Juventus in cui ha giocato. Cioè, se ha a fianco un vero leader, un campione al pari di Bremer, no? Snello, capace ad impostare, rispetto alla forza fisica di Bremer, sarebbe un giocatore pazzesco. In una Juve di questo tipo, fatica a pensarne due di cose e a farne tre. Perché in questa Juve, Kelly, Cambiaso, non dico Kalulu, ma se sono quattro, quando erano quattro in linea, devi sempre pensare anche per il tuo vicino. Nel calcio bisogna pensare anche al proprio vicino, però nel frattempo devi anche concentrarti su quello che sai fare meglio. Abbiamo visto che gli errori di Bremer, che hanno commesso tutti, sono errori costati cari alla Juventus per anche dei limiti di Bremer, ma limiti condizionati dalla forza totale di questa Juventus. Altri fanno il compitino, uno fa il compitino. Uno ha dei limiti in un reparto che, messo sotto pressione, ha commesso degli errori, perché la Juve sotto sotto senza attaccanti di gol poi ne ha segnati, però la coperta è corta, se avanzi ne prendi di più. Ecco che dietro bisognava essere anche più forti per certi versi, e poi per gran parte dell'anno non l'abbiamo avuto, ma è tutto opinabile. Quello che non è opinabile è quello che ci scriverete voi al 340-54-25-324, tre giocatori per rinforzarsi e tetto di spesa importante. Dobbiamo spendere al massimo 80, 100, 1000 milioni, me lo scrivete voi, così sappiamo anche di conseguenza che dobbiamo vendere per 100, 1000, 1 milione di euro o quello che sarà. Tra poco ripartiamo da qui con cose di calcio e ci spostiamo a parlare, uno dei tre deve essere sicuramente un portiere che sappia pararne due, sappia fare parate importanti e non che al primo tiro subisce un gol, magari anche in modo ingenuo. Questo fa la differenza, soprattutto se ti chiami Juventus. A tra pochissimo.
3: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Ben ritrovati, cose di calcio, mercoledì 3 giugno, ben ritrovati a Yves in regia da Torino, a Giorgio e Gabriele da Roma. Grazie per il lavoro che svolgete per la nostra emittente. Canale 4637 per chi ci guarda sulle Samsung TV, ma per chi volesse, anzi è preferibile anche attraverso il videocanale sulla nostra app, scaricate la nostra app, cercatela sul vostro computer, no? Ricercate in impostazioni, app sul vostro televisore, scaricate e vedrete che anche il segnale sarà migliore. Vlahovic come Leclerc, la mia speranza, rinnovo per molti anni. Buongiorno direttore, buongiorno a voi, apro anche i messaggi. Mi faccio una domanda, l'ho già fatta io in questi giorni, ma sinceramente non so darmi risposta. Non sarà che l'ambiente. Perché i giocatori che vengono alla Juve non funzionano? Non sarà che l'ambiente che trovano sia malsano e pieno di attriti che devastano il tutto? Da prendere Koke, Colomani e Brahim Diaz. Ovviamente ci vogliono le cessioni necessarie. Alessandro da Taormina. Mettetemi il tetto di spesa. Tetto di spesa e poi naturalmente. Naturalmente i giocatori che preferite. Un portiere è necessario. Non è ancora chiusa in un senso o nell'altro la partita per Alisson. Poi un difensore, si parla di Kim. Io l'ho visto un po' tanto arrugginito nella semifinale tra Bayern Monaco, pur giocando pochi minuti, in una situazione anche abbastanza difficoltosa. Però un giocatore che ha giocato con Spalletti, quindi se arrivano le dovute rassicurazioni, se dovesse finire qualcuno dei nostri giocatori al Bayern Monaco, ecco che si aprirebbe la possibilità di poter giocare sui valori, sui cartellini dei calciatori. Qualcuno tipo Riccardo ci dice via Cambiaso dentro Calafiori per la difesa, poi abbiamo un let's go di Biagio, quindi chiedo poi alla regia, appena possibile nel prossimo blocco, anche Bruno da Cuneo. Io pretendo solo giocatori che hanno fame, che vogliono la Juve, non giocatori da social. Spesa prima vendere, poi comprare. Abbiamo trasformato Bruno in un amministratore delegato. Perfetto. Allora, abbiamo. Scusate, che devo controllare anch'io il nostro sommario. E se ho capito bene, abbiamo da contattare il nostro ospite anche tra pochissimo, 40-45, naturalmente sui campi di gioco, e quindi dobbiamo anche un po' pazientare. Quindi provate, quando ce l'avete basta comunicarmelo, non c'è nessun problema. Ciao ragazzi, l'Inter è interessata a Palestra e ho letto che daranno Matteo Cocchi, che ora vale 1,5 milioni. Voglio vedere se quella virgola sarà spostata per prenderlo. Occhio, vabbè, non è che gli dai quello e ti danno Palestra e finisce lì. È che ci butti dentro e fai delle operazioni di plusvalenza che monitorerei meglio. Ma probabilmente il prossimo presidente Malagò è già intenzionato a chiarire meglio gli aspetti legati appunto alle plusvalenze. Direttore, la verità è che la qualità dei giocatori in circolazione è mediamente scesa, c'è poca scelta, i pochi forti costano tutti uno sproposito. Non mi sento di incolpare più di tanto la società, è davvero difficile fare mercato con questa penuria di calciatori di livello. Fabio da Nocera. Allora, l'invito è andarsi a vedere un po' di partite, il tasso tecnico è sceso ed è anche dovuto a una struttura generale che andrebbe riorganizzata con dei paletti e formalizzata meglio dei settori giovanili. Vi faccio un esempio: Torino, ci sono due squadre professionistiche, poi ce ne sono tre che ambiscono, queste tre, a diventare le più forti del Piemonte. Per chi è del Piemonte o in altre regioni può fare discorsi analoghi. Quindi non tutti i numeri 10, non tutti i numeri 4, non tutti i numeri 11 possono andare a Torino e Juventus, corretto? Perché ci sono quei giocatori che vogliono giocare e ci mancherebbe altro, soprattutto a 15-16 anni, eccetera. Vanno in queste le scuole calcio, hanno miliardi di squadre, pur di fare soldi? scuole calcio che costano una cifra spropositata, quasi 1.000 euro, eh? Poi alla luce di altri costi e di altri sprechi familiari, del sano sport per 3 o 4 volte alla settimana, di allenamenti, partite, eccetera, ne varrebbe anche la pena, perché è 100 euro al mese per far crescere in modo sano nel calcio e in altri sport i propri figli. Bene. Poi però ci sono gli ingressi da pagare. Siamo arrivati a pagare qui in Piemonte 8 euro a partita per vedere la partita di tuo figlio. A quel punto il nonno non va più, la nonna non va più, la mamma ti aspetta a casa e porti il fratellino fino a quando ha un'età congrua, che non ti raddoppi il costo di quella spesa. Fai trasferimenti di 30-40 km per raggiungere la provincia più vicina. Se fai un campionato regionale, capite che è un salasso. Detto questo, i migliori li illudono: vieni da noi, uno a nord, uno al centro, uno a sud della stessa città di Torino. Vanno lì e quindi si raggruppano nella stessa squadra, ma ne vince poi sempre una, ok? Si raggruppano lì i migliori numero 10, i migliori numeri 7, i migliori numero 8, ok? Dopo 3-4 anni, quelli bravi, che prima potevano sfidare i migliori, sfidano invece le squadre che hanno meno giocatori di qualità. E quindi vincono i forti, che diventano più forti, che illudono di avere giocatori forti e nel giro di 3-4 anni uccidono il talento che c'era in altri 3-4 giocatori. Vi ho espresso un problema sacrosanto, sacrosanto sui settori giovanili. Tu non puoi avere, non devi avere, puoi avere collaborazioni. Vedi un bravo numero 10, te lo vai a prendere e lo valorizzi. Cerchi di fare squadre equilibrate, perché se gioca la Juventus contro la squadra dell'ultimo quartierino e gli hai tolto anche il miglior numero 10 e il numero 7, è vero, i migliori devono andare a giocare e avanzare da subito, a 6 anni, a 7 anni, a 8 anni. A parte che vedo arrivare della gente che col calcio c'entra poco, anche a quell'età lì. Ma ci sono altre dinamiche, non entro nel merito. Uno, due. Se me ne prendi 5 di numeri 10, ok? Se mi apri 10 scuole calcio a nome tuo, non va bene, perché ammazzi il calcio. Perché di quei 10, forse avanza il migliore di quei 10. Sarebbe meglio, come capitava quando sono cresciuti i Totti, Del Piero e tanti altri, che ognuno giocasse nel proprio paesello, nella squadra più vicina al proprio paesello, perché sceglieva il migliore dei paeselli attorno. Ecco perché Del Piero dal Padova, ecco perché qualcun altro dal Vicenza, ecco perché eccetera eccetera eccetera. Poi quello che dico va aggiustato ancora meglio da parte di chi ha degli stipendi importanti per decidere e fare le scelte giuste. E facciamo andare a vedere i genitori le partite dei propri figli gratis, e che quindi gli investimenti arrivino al club di appartenenza e che diano la possibilità ai genitori di essere messi nelle condizioni migliori di credere in quella che è la passione dei loro figli. Gratis i bambini, investimenti statali per invogliare i più bravi anche a proseguire negli studi e nello sport. Andiamo ad ascoltare qualche vocale. C'è, abbiamo l'ospite? E allora andiamo a sentire l'ospite. Scusate che mi arriva molto basso il vostro segnale. Allora abbiamo l'ospite, Willy Vignati. Buongiorno Willy.
1: Ciao Tony, come stai? Ciao Tony, come stai?
0: Muy bien. Ti dice così dalle tue parti?
1: Sì, muy bien o muy mal, dipende. Dipende,
0: è vero. Oggi muy bien, dai, avevo studiato questo a memoria.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Abbiamo Willy Vignati, la Cruz Sportieri di Torino, un'associazione calcistica, una scuola calcio importante a livello nazionale, che quindi ci darà qualche consiglio, ci darai qualche consiglio, perché qui bisogna comprare. Il 1° giugno è scattato, il mondiale è dietro l'angolo e ci dicono che Di Gregorio / Perin magari non faranno più parte della scuderia bianconera. Mi dai intanto un giudizio, mi fai un confronto su questi due portieri? Età, valore, esperienza e limiti?
1: Allora, diciamo da Perin che il più vecchietto, per chiamarlo in un modo. Io penso che Perin è stato sempre alla Juve un buon secondo portiere, un portiere che se chiedeva qualcosa poteva dare una mano momentanea. Io sinceramente non l'ho mai visto e mai considerato che potesse essere un portiere titolare alla Juventus, perché penso che si richiede altre caratteristiche per occupare quel ruolo. Poi ricordiamoci che Perin ha due interventi alla spalla, due interventi crociati, non so neanche se a livello fisico potrebbe reggere una stagione intera. Questo anno diciamo che insieme a Di Gregorio non ha avuto una buona annata, ha dovuto giocare ma ha avuto altibassi, non è stato neanche così determinante come qualche volta che le è toccato entrare in passato. E io credo che poi Di Gregorio, ripeto, è stato un portiere per me mai all'altezza di quello che possa essere la Juventus. Questo non vuol dire che lui non sia un buon portiere, non vuol dire che non sia un portiere che possa giocare in Serie A. Quelle critiche le lascio per altri, perché penso che chi tocca la Serie A deve essere rispettato e basta, perché è un miracolato, perché è un privilegio essere un giocatore di Serie A e non tutti riescono a farlo. Però penso che Di Gregorio non sia all'altezza di una maglia così importante, così pesante come quella della Juventus.
0: Willy Vignati, la Cruz Portieri, in un'altra occasione mi parlasti anche del sistema di allenamento. Sì. È molto diverso dal sistema di allenamento del resto della squadra, quello di un portiere, cioè ci deve essere anche lì, immagino proprio di sì, è una domanda anche abbastanza retorica, un bravo allenatore dei portieri con un buon metodo di allenamento?
1: Sicuramente l'allenamento di un portiere a quei livelli, che parliamo della parte tecnica, della parte tattica, della parte mentale, è fondamentale. Avere un preparatore portiere come questo anno ha avuto la Juventus, e non è per criticare il ragazzo, perché come sempre dico, se ti mettono il contratto davanti che fai, non lo firmi alla Juventus? Però bisogna fare attenzione, perché lasciare un portiere in mano di gente che non è all'altezza di allenare a certi livelli per questioni di esperienza, per questioni di preparazione, secondo me aver lasciato un portiere che costava 20 milioni di euro a un ragazzo così è stato azzardato e è andata male pure.
0: Certo. Senti Willy, tra l'altro inizia l'estate e quindi iniziano i corsi per portieri che ti riguardano, con la tua scuola calcio portieri. Come sarà impegnato e quanto sarà impegnato quest'estate? Come ci si organizza? Quanto interesse c'è attorno al ruolo del portiere?
1: Noi questo anno facciamo due stage, una clinica specifica a Torino per portiere dal 22 al 26 giugno al Citurin. E poi l'evento principale che facciamo noi, che è uno stage dedicato a Mattia Antonini, un ex portiere che ha avuto nel settore giovanile la scuola calcio della Juventus, che purtroppo è mancato in un incidente. E lo facciamo dal 29 giugno al 3 di luglio a San Secondo del Pinerolo questo anno, dove grazie a Dio è uno stage che questo è il nono anno che lo facciamo, praticamente non abbiamo bisogno neanche di pubblicizzarlo, perché i posti a metà febbraio, fine febbraio già sono esauriti. Infatti abbiamo 55 iscritti questo anno, ragazzi che arrivano da New York, dalla Costa Rica, da tutte le parti d'Italia. È un evento molto molto bello che facciamo tutti gli anni.
0: E allora mi raccomando, seguite i profili social di Scuola La Cruz Portieri, Scuola Calcio Portieri, La Cruz Portieri, appunto, per avere maggiori informazioni. Senti, ma il portiere deve avere delle caratteristiche particolari? Poi è vero, cioè, o si guardano prima le caratteristiche o si guarda prima il talento? Cioè, quando entra in campo un ragazzino, bravo, forte, alto, basso, largo, stretto, le metto tutte perché sai che voglio dove voglio arrivare. Cioè, cosa guarda l'occhio clinico di uno come Willy Vignati?
1: Guarda, sicuramente l'atteggiamento, la parte caratteriale per me è una cosa determinante per chi fa il portiere, anche se tanti puntano sulla tecnica. Io, come sempre detto, il portiere tecnico deve, senza carattere, può fare il portiere a Dolce Gabbana, ma sicuramente non giocherà a calcio vero. Intanto quello caratteriale sicuramente può colmare qualche lacuna a livello tecnico, la può colmare. Abbiamo l'esempio, che abbiamo mille esempi, no? Come non so, può essere il Dibu Martinez, che è un portiere per me a livello tecnico abbastanza brutto da vedere, però ragazzi, c'ha una personalità da vendere sto qua. Lo stesso, passatemi il termine, lo stesso Gigi Buffon, cioè per me Gigi non era tecnicamente forte, aveva delle qualità diverse dagli altri, aveva una capacità di percezione, di intuizione pazzesca. Noi abbiamo visto per esempio allenamenti dove Gigi si muoveva prima che parta la palla, lui già si muoveva su quella zona, perciò queste sono capacità innate che aveva lui, sommate alla sua capacità, diciamo, de leader, insomma, alla fine sono qualità caratteriali quelle. E poi Gigi parava, al suo modo, bello, brutto da vedere, ma parava, ragazzi, era impossibile fare le gole a sto tizio. Però a me, che se mi vengono a dire che Gigi era bello da vedere tecnicamente, possiamo discutere un bel po'. Perciò ogni portiere ha le sue caratteristiche, sicuramente l'alto, il basso, l'alto sarà meno dinamico, il basso sarà più esplosivo, ognuno ha le sue qualità, però penso che la parte della caratteriale e soprattutto quella parte di non prendere gol è fondamentale per me.
0: Senti, i giornali stanno proponendo diversi nomi, tra questo c'è quello proprio di Emiliano Martinez, 33 anni, portiere argentino dell'Aston Villa, con cui appena tra l'altro sollevato il trofeo dell'Europa League. Poi c'è Alisson, l'interesse di Spalletti su Alisson è dovuto anche al fatto che lo conosce già dai tempi della Roma, ed eventualmente De Gea. Diciamo questi tre nomi, ma... se ti aggiungessi i nomi di Vicario, se ti aggiungessi o mi aggiungessi tu qualche altro nome, su chi andresti, sapendo che il budget non dico che sia limitato, ma è tenuto sotto controllo dall'amministratore delegato Comolli?
1: Allora, io sinceramente son tutti nomi sicuramente che hanno esperienza, hanno importanza nel calcio. E poi, come ti ho detto, la maglia della Juve è una maglia che pesa qualche chilo. A livello caratteriale io penso che tutti quelli che mi hai nominato possano avere la possibilità di sostenere il peso di questa maglia. Mi lascia un po' il dubbio, potrebbe essere Vicario, si viene un buon portiere, ma quando ha dovuto mettersi le guelle alla nazionale, quanto tanto era richiesto alla nazionale al posto di Donnarumma, forse non ha fatto così bene. Lui mi potrebbe lasciare qualche dubbio sotto questo aspetto. Emiliano Martinez, sebbene lo ritengo per me un portiere ideale, perché ripeto, chi ha quelle capacità caratteriali, per me tanta roba, però mi lascia il dubbio che il calcio italiano è un calcio a livello tattico molto, molto difficile da giocare. E non so se Martinez potrebbe fare bene in un campionato italiano. Penso che il più adatto di quelli che mi hai nominati, ma sicuramente il più costoso di tutto, possa essere Alisson, perché già conosce il campionato, perché ha maturato esperienza, perché conosce anche l'allenatore, perciò sono tanti vantaggi. Perciò la Juventus, si dovesse fare dei conti, io non so se risparmierei tanto nel portiere, che è un ruolo fondamentale per iniziare le fondamenta. Io investirei volentieri su un portiere del genere.
0: Ecco, ti chiedono, e poi ti saluto, Willy, un giudizio. Allora, no, ti aggiungo anch'io una domanda. Il portiere più forte della Serie A, chi è secondo te, perché? E ti chiedono un giudizio sul portiere ucraino del Benfica, Rubin.
1: Allora, sulla Serie A penso che Svilar possa essere il portiere che ha fatto meglio, e soprattutto anche per stile quello che piace di più a me come portiere in questo momento. penso che abbia avuto una buona stagione, già l'anno scorso l'ha avuto anche, è un portiere abbastanza costante che oggi si fa fatica a trovare nei campionati a livello mondiale, un portiere che abbia costanza durante tutto un campionato intero non è facile, hanno molto altibassi. Penso che Sviler potrebbe essere un profilo per la Serie A in questo momento che di quelli che più piace a me, che più continuità ha avuto. Rispetto al portiere del Benfica, è un buon portiere, a mio parere un buon portiere, non di quelli secondo me per stare in una squadra diciamo top, non togliendo meriti al Benfica perché stiamo parlando di una squadra top a livello mondiale, ma io parlo di quelli tipo Juventus, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco. È un buon portiere sicuramente per un campionato come quello che sta giocando, ma non lo vedo per altre cose più importanti.
0: È vero che bisogna essere un po' folli per fare il portiere? Tu lo sei stato un po' folle?
1: No, io non credo a questa cosa. Io credo che bisogna essere il folle. Bisogna poi capire a cosa li chiamano folle. Io penso che bisogna essere intelligente per stare in porta, più che folle. Perché un folle combina stupidaggine. Un intelligente sa combinare quei momenti dove ci può giocare sopra o dove bisogna essere sul pezzo nel momento giusto. A me quella storia di che il portiere deve essere un po' pazzo, un po'... no, per me deve essere intelligente.
0: Intelligente, e questo è importante. Un'ultimissima davvero, l'equazione corretta è: un portiere è forte quando è tanto intelligente o quando ha anche una difesa che lo protegge bene? Cioè... un Buffon, un Svilar, tutti i nomi che abbiamo fatto quest'oggi, sì, hanno preso il numero di gol perché può capitare di non parare, no? O perché ne hanno presi meno grazie anche al reparto difensivo, a un discorso di collettivo. Quanto incide la difesa, insomma, il collettivo, chi è davanti alla squadra, alla porta?
1: Ma sicuramente che tanto, ma proprio tanto, come il portiere deve dare sicurezza alla squadra, alla difesa, la difesa deve dare sicurezza anche al portiere. Come dicevamo l'altra volta, Tony, con tutto rispetto per tutti i giocatori, perché ripeto, chi gioca in Serie A bisogna portare rispetto, anche possa piacere o no qualcuno a noi o no, però una cosa era quando Gigi giocava con Turan, Cannavaro, Zambrotta, Montero, Chiellini, Bonucci, Vieira, Ebra, Dani Alves, e un'altra cosa il poverino di Gregorio quando si trova con la difesa che ha oggi davanti. Perciò sicuramente se avesse avuto quella difesa di una volta tante cose non sarebbero successe. Sicuramente che la difesa fa tanto, ma proprio tanto.
0: Non potevi rispondere in modo migliore, anche perché coincide, la risposta è quella giusta, grazie a William Vignati, La Cruz Portieri, sui social La Cruz Portieri, e trovate informazioni, indicazioni se magari avete in famiglia un talento che vuol cominciare dalla porta per poi sfondare nel mondo del calcio. Vi potrebbe aiutare anche un buon consiglio da parte di Willy Vignati. Grazie e buona estate.
1: Grazie, un abbraccione.
0: Un abbraccione, buon lavoro, perché l'avete sentito, si è ritirato in uno spogliatoio. Ha parlato con noi, ci teneva e ci ha fatto un grande regalo. Noi siamo arrivati alle 13.01, raddoppiamo anche a Torino, è arrivato anche Manuel, Yves, la regia di Roma, Giorgio, Gabriele, ebbene... davanti al direttore quattro difensori così, quattro registi così, registi bassi, vuol dire che non possiamo che fare sempre meglio. Noi ci risentiamo tra pochissimo, e tra pochissimo ritroveremo con piacere anche Samuel Tafes, e riavvolgeremo il nastro della stagione, ci faremo riraccontare quello che abbiamo provato a raccontare durante l'anno delle 38 partite della Juventus in questo campionato. A tra pochissimo, Cose di Calcio torna subito.
2: Cose di Calcio.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, allora un saluto a tutti voi, a quelli che stanno continuando ad entrare nella chat Twitch di Radio Bianconera. Sono le 13.08, ricordo tutti i nostri profili, ricordo la nostra app, scaricatela, gratuita, e seguiteci audio, video o entrambi in attraverso l'app, completamente gratuita. La domanda è molto semplice: tre giocatori per rinforzarsi e soprattutto quale deve essere il tetto di spesa? Potete tenervi bassi, se vi tenete bassi, 60, 50, basterà comprare, vendere per 50 eventualmente. Saluto la regia di Roma con Giorgio e Gabriele, quella di Torino con Yves e il nostro Manuel, fino alle 14 interconnesse, e poi naturalmente proseguiremo rigorosamente in diretta, così sarà l'estate di Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che vi ascolta, l'unica che dovete ascoltare. Naturalmente il colpo di tosse è voluto, e soprattutto, lo ribadisco, l'unica che non è abituata a dirvi quello che vorreste sentirvi dire per ottenere un like. A noi i like non interessano, a noi piacciono i ragionamenti, e penso di essere apprezzato perché ce lo state riconoscendo in tanti. Allora, mi dicono che abbiamo già in collegamento l'ospite, però lo faccio pazientare, come ci ha fatto pazientare 38 giornate la Juventus prima di dirci, di farci arrivare il messaggio che non sarebbe stata Champions League. E allora chiedo a Giorgio, il nostro tecnico della serie di Roma, di farci ascoltare un vocale, e da lì partiremo con i ragionamenti con Samuel Tafes, che intanto ristudia in pochi secondi tutta la stagione bianconera e ci dirà quello che è funzionato e quello meno.
4: Buongiorno direttore, sono Cristian D'Amato. Come ho detto prima ai tuoi colleghi, sembra che il mercato della Juve sia fatto come un terzo di Socrate, spero un quarto di Zico, poi fermi tutti, metà di Platini per un quarto, ma cara, sembra l'allenatore nel pallone, il mercato della Juve. Non chiudono un affare, ha ragione Camillo, non chiudono un affare, è vero.
0: E diciamo che sono ancora i primi giorni, diciamo che ci si è dovuti confrontare, non tanto sulle operazioni, ma somatizzare un po' quello che è stato il traguardo non raggiunto e trovarsi faccia a faccia per capire quelli che devono essere i piani minimi e i piani massimi raggiungibili. Altrimenti gli scossoni potrebbero arrivare anche a estate in corso. Allora, Luca da Terni, preciso, il sunto del mio vocale è che quando in dirigenza c'è competenza e conoscenza del tipo di caratteristiche richieste dal proprio allenatore, si può acquistare con pochi denari. Inoltre va valutata la personalità. Luca da Terni. Dico una cosa, Luca, poi vado da Samuel. Vero quello che dici, ma fino a un certo punto. Secondo me, allenatore e dirigente devono parlare esattamente la stessa lingua, capire esattamente la tipologia che vuoi. Io penso che Spalletti non è un pregio, è un difetto, né tantomeno un difetto, pregio di Comolli, abbiano anche idee diverse, eh? Senza neanche dover arrivare a stabilire un prezzo, se non un budget, si arriva ad altri giocatori. Io penso che sia questa la difficoltà. Però abbiamo Samuel Tafessi in collegamento, allora mettiamoci subito in contatto con la nostra esterna. Ciao Samuel, ben ritrovato.
5: Ciao Antonio, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Samuel. Allora, intanto ti immaginavamo già in qualche nuovo stadio a fare il sopralluogo in vista dell'Europa League. So che tu ci scherzi molto, ci scherziamo molto quando ci sentiamo in privato. Partiamo però dalla stagione che è stata della Juventus. A freddo, perché è passata un po' di tempo, cioè un po' di tempo, neanche troppo, ma hai avuto modo di riflettere su quella che è stata la stagione bianconera. Mi fai una sintesi?
5: No, la stagione è stato dirlo molto deludente, più passa il tempo e più me ne rendo conto, perché forse ci siamo dimenticati, anche se penso di no, che è l'ennesima, o meglio non è la prima, no? Doveva essere l'ennesima stagione di riscatto per la delusione precedente, e così non è stata. Un motivo per cui, infatti, secondo me è quella più grave, no? Perché anche le ultime stagioni in cui abbiamo raggiunto la Coppa l'abbiamo raggiunta all'ultima giornata, no? Per questione veramente di un punto o poco più, e quindi questa ultima stagione, che invece è finita nel baratro, dimostra che ormai sono tanti anni che la Juve è di fatto ridimensionata, e più passa il tempo e più, al posto di migliorare, questo ridimensionamento cresce, e purtroppo crescono anche i nostri competitor e quelli che neanche lo erano, no? Vedi il Como, e quindi il gap si sta allargando, no? E quindi questo fa male, mette tristezza e dà tanti spunti di riflessione su quello che è e su quello che sarà la Juve del domani.
0: Quanti giocatori mancano alla Juventus? Cioè, fossi tu a decidere, al di là del budget, io oggi ho chiesto ai nostri radioascoltatori e continuo a chiederglielo al 340-54-25-324, tre giocatori, secondo me, almeno, per rinforzarsi il tetto di spesa, perché sai, è facile dire tre giocatori e spendere il triplo di quello che ti puoi permettere, e da quel tetto di spesa capiamo anche quelli che devono essere, almeno numericamente, il valore delle cessioni.
5: Io penso che addirittura uguale tre è proprio il numero base, ma in realtà secondo me sono un minimo quattro, no? E di un certo livello, se puntiamo a tornare, non dico ai grandi fasti, però a competere, ma seriamente, no? Non competere che sei lì nelle prime posizioni fino a marzo, ma che realmente puoi vincere. Sono quattro, sono uno per ruolo. La Juve manca un portiere, manca un gran difensore, soprattutto manca, e questo è la più grande lacuna da tanti anni, un gran centrocampista e una punta affidabile, no? In attesa di capire Vlahovic cosa farà. Sono quattro, no? Il cosiddetto gioco duro, come si diceva una volta, no? Che alla Juve mancano le certezze, e secondo me sono quattro i giocatori che mancano.
0: Quattro giocatori per un tetto di spesa più o meno di quanto, Samuel?
5: Poi lì entriamo in un argomento molto spinoso e molto difficile, no? Anche se in realtà, ma anche adesso, negli ultimi anni il problema non sono stati i soldi, perché a questa proprietà si può dare colpa su tutto, tranne che sugli investimenti. Il problema della Juve non è che i soldi sono mancati, ma che sono stati spesi male, no? Ed è ben differente. in un contesto come quello odierno, dove poi i prezzi sono alle stelle, ormai non c'è veramente, non c'è più, non si riesce a dar senso più a nulla, una media da quei classici giocatori da 30 milioni l'uno, minimo, perché servono quattro figure pesanti, non quattro giocatori a livello numerico basta, ma proprio quattro giocatori di un certo livello, calcolando che noi non possiamo spendere le cifre che può spendere il Manchester City e squadre simili, bisogna essere bravi, e questo sicuramente, però non basta solo essere bravi, bisogna andare anche con il portafoglio, comunque se non pieno, ben nutrito, almeno quel classico giocatore da 30 milioni, minimo.

0: della nazionale campione del mondo, l'altro è un giovane, è già più giovane, italiano, ha meno esperienza internazionale. Martinez lo conosciamo, è un po' pazzo, no? Il cosiddetto portiere pazzo che ama la follia, no? Però sicuramente è un giocatore con più esperienza e ad avere la possibilità io andrei più su Martinez proprio per il suo pedigree internazionale che ha. Non peserebbe più di tanto la maglia della Juventus per Martinez rispetto a un Vicario che sicuramente la magari potrebbe temerla di più o gli si potrebbe pesare più addosso.
1: Senti, ci scrive Luca da Genova, curioso, già da qualche minuto che volevo proporti questo tema. Evidentemente è un mio limite, dice il nostro ascoltatore. Non capisco la coerenza della strategia in casa Juve, fa riferimento a Comolli, a dire il vero, che prima aveva l'accordo con Alisson. Sì, è vero, Luca, l'aveva col giocatore. E, poi si è indispettito il Liverpool perché pretendeva 15-20 milioni, ma ora sembra indirizzato verso l'Aston Villa per Martinez, peraltro hanno la stessa età, per pagarlo praticamente anche qualcosa di più, sembrerebbe. Evidentemente è una questione così di strategie e basta, oppure sono anche quegli aspetti, quelle difficoltà che ti incontri cammin facendo. Cioè, spieghiamo un po' i nostri ascoltatori, tu segui anche il mercato, che non è che va tutto liscio e riesci a prendere il giocatore che vuoi al prezzo minore, ma ci sono anche operazioni di disturbo. E allora dico, due profili interessanti. Non si fa la valutazione, non voglio dare a Comolli un punto a suo favore, però dico, ci sono situazioni in cui Alisson è in vantaggio. Il Liverpool prima dice no, poi iniziano i casini in casa Liverpool. Nel frattempo guardi dall'altra parte, gli altri magari alzano un po' anche il prezzo per un altro portiere. Poi bisogna affondare il colpo. E cosa farà la differenza secondo te, dalla tua esperienza, Samuel?
0: Ma esattamente come poi fino a quando il giocatore non firma le parole lasciano al vento, a volte, come hai detto correttamente tu, molte volte anzi si fanno uscire apposta, no, dei determinati accordi o pseudo tali proprio per chiamare anche il resto del vicinato, no? E far capire la disponibilità ad andare via. Poi la Premier League, parliamo di un altro mondo, di altre cifre, e poi non dimentichiamoci che la Juve non giocherà la Champions League, no? Quindi tanti fattori possono incidere, hanno inciso, e fino a quando il giocatore non firma è libero di trattare con altri, di mantenere o non mantenere un'eventuale parola data. La verità è che il nostro campionato, sia la nostra Juventus che il nostro campionato, non hanno più lo stesso fascino di una volta, quindi i giocatori possono intanto anche prendere accordi e poi magari decidere di dirottare da altre parti oppure prenderli momentaneamente fino a quando non capiscono che realmente non ci sono altre offerte, no? E questo anche i club, chiaramente stessa cosa, per a livello di cartellino possono prima cercare di capire se da altre botteghe possono arrivare offerte migliori. Certo. Quindi è un insieme delle due cose che giustamente detto.
1: Ti fermo un attimo perché l'ultima ora ci porta a dare una notizia quasi certa, diciamo così, è ancora infondata, cioè si fonda su quello che stiamo raccogliendo. Dusan Vlahovic è addio con la Juventus, non è stato trovato l'accordo per il rinnovo. Io avevo aperto da qualche minuto e aspettavo notizie dal nostro inviato alla Continassa, Camillo De Michelis, accordo che sembrerebbe essere saltato, ma non ho notizie in più, quindi la ritengo ancora un'indiscrezione che si avvicina molto a quello che è capitato questa mattina, ma ci toglie solo i pesanti dubbi che avevamo sulla sua possibile permanenza. Alle 10.30 era iniziato un summit, anzi 10.40 per l'esattezza, ci scrive Camillo De Michelis, incontro decisivo per il rinnovo, terminato attorno alle 12.05, 12.00.

0: 0-3 per l'esattezza, anche qui dettagliato il nostro Camillo De Michelis. Dusan Vlahović alle 12.03, quindi un'ora e 15 minuti fa circa, ha lasciato il centro sportivo della Continassa. Il serbo ha incontrato la dirigenza bianconera, anche perché si scriveva in mattinata probabilmente incontrerà, ha già incontrato, si stava magari dirigendo alla Continassa per parlare del rinnovo di contratto. E addio con Dusan Vlahović, non è stato trovato l'accordo per il rinnovo. Un tuo commento, questo è quanto trapela dalla Continassa questa mattina. E addio e separazione a scadenza di contratto, la richiesta di 8, almeno 8 milioni di Vlahović si scontrava con l'offerta 6 più bonus, presenze, obiettivi raggiunti, gol fatti della Juventus. Cosa c'è dietro l'angolo? Ti aspettavi un epilogo di questo tipo?
1: Ma alla fine sì, no, ci siamo durante la stagione convinti, o comunque piano piano ci convincevamo di più che le cose potessero cambiare, però in realtà era ormai una certezza da tempo. Ci saremmo stupiti del contrario, no? La stagione sapevamo tutti come era partita per Vlahović, era partita addirittura da panchinaro, poi è diventato titolare inamovibile, poi ha avuto la sfortuna di infortunarsi ed è andata come doveva andare inizialmente. Il giocatore l'aveva già fatto capire, gli va dato atto che comunque è stato un professionista fino all'ultimo minuto, che ha vestito la maglia della Juve, non ha fatto giochetti da altre parti, no? Si sono fatti facilmente, va anche detto che comunque è tutto corretto, perché comunque lo stipendio l'ho preso fino all'ultimo centesimo. È un matrimonio che finisce, o comunque finirà anche in maniera triste, poteva essere, ma non, se devo dare un titolo a questa relazione, era poteva essere ma non è stato, no? Poteva veramente essere una storia bellissima con Vlahović alla Juve, invece si concluderà con qualcosa che purtroppo non è potuto succedere, però la Juventus va avanti, i giocatori ce ne sono. No, io prendo sempre in prestito una frase che mi è rimasta impressa, sentita da un altro collega da altre parti, no? Da tanti anni fa, ma da uno che di calcio se ne intende negli anni, no? Un certo Sabatini, ex direttore sportivo, quello dice: guardate che nel calcio manca tutto tranne che i giocatori, no? È proprio l'unica cosa che non mancano, sono i giocatori e gli allenatori. E quindi si va avanti e c'è chi è pagato apposta per far sì che ne trovi altri di altrettanto bravi, se non di migliori. Quindi se saluteremo Dusan Vlahović lo faremo, e dal giorno stesso, anzi da quello prima, bisognerà lavorare per trovare qualcuno di più bravo e più forte. Anche perché, considerazione personale, se anche oggi si annunciava il rinnovo di Dusan Vlahović, il problema punta rimaneva comunque, perché comunque rimane la Juve, deve prendere una punta indipendentemente da Vlahović. Chiaro che se tenevi Vlahović potevi avere una punta, andare sulla punta di un certo livello, adesso che non ce l'hai il livello dovrà essere ancora più alto.
0: Certo, Samuel, tu ti aspettavi la riconferma? In quale percentuale? Intanto ridiamo la notizia, l'indiscrezione che va verso la certezza. Juventus, addio con Dusan Vlahović, è durato un'ora all'incontro e arrivo anche a una riflessione che ti girerei e poi ti saluto. Ascolta questa. Ecco appunto Spalletti, quindi non ha voce in capitolo. Adesso vedremo se l'unico sostituto sarà Colomani. Fossi in Spalletti, direi ciao. Riassume tante cose questo messaggio da parte di Luca.
1: Sì, vero, però non lì era una decisione di Vlahović comunque, non tanto di Spalletti, della società, nel senso, chiaro che per la società poteva andare ad accontentare magari le richieste del giocatore, visto che comunque la Juve offriva 6 e 5 e lui chiedeva di partire da 8, poteva fare uno sforzo in più detto così ti direi anch'io sì. Tornando alla tua domanda, me lo aspettavo, con la Juve in Champions League no. Allora, durante l'anno anch'io ero convinto che poi alla fine la quadra la trovavano perché di interesse di tutti e due. No, visto anche l'infortunio di Vlahovic, non mi immaginavo chissà quali pretendenti, no? O perlomeno i pretendenti che si aspettava lui non arrivavano. È chiaro che con infatti lui diminuisce le pretese, perché se vi ricordate le pretese iniziali per il rinnovo erano cifre astronomiche, no? Cosa che con l'infortunio, la stagione che ha fatto la Juve, chiaramente non poteva riproporre. È chiaro che adesso con la Juve in Europa League è lui che comunque ha abbassato un po' le pretese rispetto alle cifre che sentivo prima, no? 12, 13, 14, lui si guarda altri lidi che probabilmente troverà. Quindi io, come si è ufficializzata la nostra Europa League, non dico che ho smesso di crederci, però veramente le quotazioni erano, le mie quotazioni, sensazioni erano veramente basse, molto, molto basse.
0: Adesso molto basse.
1: Sono 13... curioso di capire anch'io come lavoreranno, no? Perché poi un problema che secondo me sarà il grosso tema sarà la sintonia tra Spalletti e Comolli, perché a me è quello che preoccupa di più in vista della prossima stagione, più di chi arriva, chi non arriva, chi viene venduto, chi non viene venduto, è la reale coesione che ci sarà tra Spalletti e Comolli, perché da quello che abbiamo capito è una convivenza forzata dalla proprietà, almeno da quello che ho capito io, no? Cioè la proprietà giustamente dice: sentite, adesso prendete e lavorate insieme, punto. Quanto può durare, come potrà durare, è questo quello che mi preoccupa più dei nomi che sento, di quelli che arriveranno e di quelli che non arriveranno.
0: Male comunque, diciamolo subito.
1: Pronto?
0: Samuel?
1: Sì.
0: Eccomi, sì. Stavo dicendo, è partita male però anche questa seconda fase, questo secondo tentativo.
1: Sembrerebbe di sì. A me appunto è quello che, come detto, mi preoccupa di più, per me quella foto dice tutto, no? Dove Comolli guarda dalla parte, Spalletti dall'altra. Poi è vero che può essere anche uno scatto, venuto così e tutto, venuto così e tutto. Però
0: assolutamente,
1: un po' preoccupazione nella DA. Però è nell'interesse di entrambi, no? Lavorare bene. Quindi voglio credere che le persone intelligenti di un certo livello e con tanti anni di esperienza alle spalle, a volte devono saper mettere da parte l'interesse personale e creare un interesse coeso anche per loro stessi, perché se poi loro stessi fanno bene insieme, alla fine ne sono i primi a giovarne sono loro. Quindi non ci sono scuse, Antonio.
0: Vlahovic voleva 8 milioni più bonus e 8 alla firma, richiesta assurda dopo averlo mantenuto per anni senza aver rispettato le aspettative. Ha fatto bene la Juve, Valerio da Lucca, che risponde in sostanza anche a Luca da Genova. Vorrei sapere il parere, ma ti ho fatto rispondere proprio da Valerio da Lucca. Qual è la strategia del francese Comolli, che preferisce spendere 30-35 milioni per Colomoni, buon giocatore ma non certo Trezeguet, piuttosto che cercare a tutti i costi un'intesa con Vlahovic, che ha risposto fondamentalmente a quelle condizioni si era già deciso di dire di no. Grazie Samuel Tafessa, alla prossima, alla lunga stagione che ci porterà lontano quest'anno, anche perché
1: grazie
0: saranno trasferte
1: grazie a voi.
0: Belle e impegnative. Ciao Samuel, grazie.
1: Ciao Antonio, ciao a tutti.
0: Benissimo, grazie. Noi ci fermiamo qualche istante, ci ritroviamo tra pochissimo e stiamo mettendo a punto anche quei piccoli dettagli tecnici che mi state segnalando in diversi. A tra poco, Cose di Calcio.
2: Cose di Calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
2: Cose di Calcio.
0: Ben ritrovati, cose di calcio, ultima mezz'oretta, anche qualcosa di meno. Juventus e addio con Dusan Vlahovic, non è stato trovato l'accordo per il rinnovo. Avverto immediatamente la nostra regia di mettersi in collegamento. Adesso si è liberato, ha tolto il casco dell'inviato, il nostro Camillo De Michelis, quindi tra pochissimo avremo tutti gli aggiornamenti dalla Continassa. La notizia è davvero di poco fa, ce la faremo ufficializzare da Camillo De Michelis, redazione Tutto Juve, redazione Tutto Mercato Web, redazione Bianconera News, redazione Radio Bianconera, tutto quello che è bianconero passa dal tavolo, dalla scrivania di Camillo De Michelis. Andiamo allora a vedere immediatamente gli aggiornamenti anche dei siti sportivi. Vediamo, la Juve deve dare un segnale forte sul fronte del mercato, così scrive Bianconera News. Accontentare Spalletti, unica via d'uscita dal tunnel, e questo è l'editoriale di Vincenzo De Marangio, che a questo punto diventerà la prima domanda che faremo a Camillo De Michelis, perché se questo è il punto di partenza per il futuro bianconero, non siamo riusciti ad accontentare già in partenza con la richiesta sostanzialmente più desiderata, l'allenatore non prova a immaginare i rapporti, il clima che si possa respirare oggi alla Continassa. Milik, intanto ci spostiamo su un altro attaccante, abbastanza chiaro da quello che abbiamo letto questa intervista, chissà perché non può parlare quando è la Juve, chissà perché non lo facciano parlare quando è la Juve. Poi appena arriva un taccuino polacco, una radio televisione polacca, si esprime fino a parlare addirittura di una presunta depressione in un momento difficile degli ultimi 2 anni. Parlare aiuterebbe a comprendere anche meglio ed evitare forse anche qualche accusa ingiustificata da parte dei tifosi. Ho visto Baldini che allenerà l'Italia in questi giorni, irriconoscibile. Poi quando daranno la notizia di Flomminas via dalla Juve, farò una festa su uno yacht, tutti invitati. Siete incredibili, siete anche abbastanza cattivi, ma capisco. Quindi accontentare Spalletti, unica via d'uscita dal tunnel. Allora, mentre aspettiamo di collegarci con Camillo De Michelis, sentiamo qualche vocale.
4: Eccoci. Ciao direttore, sono Moreno da Bosconero. Ma la notizia di Vlahovic non mi stupisce e mi fa venire 2 pensieri, uno positivo e uno negativo. Se fosse che la Juve non cede alle richieste di Vlahovic perché vuole, tra virgolette, dettare lei le regole e dimostrarsi forte, allora questo è un segnale positivo. La cosa che mi fa pensare in modo negativo è il fatto che la Juve non può dare quei soldi a Vlahovic perché siamo un pochettino limitati dal punto di vista dell'azione.
0: Le parti non hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto dell'attaccante in scadenza il 30 giugno 2026, lo sottolinea Tutto Mercato Web, apritelo subito e verranno aggiunte su Tutto Juve, Tutto Mercato Web, Bianconera News, tutte le notizie del caso. Mi dicono che c'è Camillo in collegamento, ciao Camillo, ben trovato.
5: Ciao Antonio, buongiorno a tutti.
0: Che cosa è successo questa mattina? Adesso capisco perché non rispondevi e mi attaccavi il telefono in continuazione. Succedeva qualcosa alla Continassa? Spiegaci. No.
5: Sì, ma perché mi chiamavano da tutte le radio del nostro network, forse era quello. No, il discorso è Vlahovic è arrivato questa mattina intorno alle 10, è andato via a mezzogiorno, ma oggi non c'è stato l'incontro, c'è stato ieri. Ieri non è stato trovato poi l'accordo economico. Vlahovic aveva delle richieste molto importanti, superiori agli 8 milioni di euro, con anche una commissione molto alta per firmare. Non sono riusciti ad arrivare alla fumata bianca e quindi stamattina Vlahovic alle 10 è arrivato e ha svuotato l'armadietto e poi a mezzogiorno ha lasciato per l'ultima volta la Continassa, andrà via a parametro zero. Questo può aprire tanti scenari, tante discussioni, perché comunque Vlahovic è stato l'attaccante più prolifico della Juventus, pur essendo stato fermo per 5 mesi, perché era un nome caldeggiato tanto da Spalletti. Spalletti ha richiesto il suo rinnovo di contratto, però la Juventus non poteva dare determinate cifre e bisogna capire come prenderà questo ennesimo rifiuto da parte della società di accontentare l'allenatore proprio Spalletti, e dall'altro lato bisognerà capire se realmente Vlahovic riuscirà a firmare a queste cifre o se invece si accontenterà meno in altri club, e questo poi potrebbe portare ad ulteriori riflessioni sulla trattativa ancora una volta condotta da Comolli, ancora una volta con un fallimento, perché comunque questo è un fallimento. Poi la Juventus può sicuramente sostituire Vlahovic, questo non penso sia il più grande dei problemi, però sicuramente per Comolli è un ulteriore fallimento dopo Alisson, e questo porterà ad inasprire ancora di più i rapporti con Spalletti, anche se in questa situazione qua, Antonio, mi senti poter dire che la Juventus è sempre stata molto chiara: sopra i 6 milioni di euro più bonus non sarebbe mai riuscita ad arrivare, e infatti non ha mai alzato questa offerta.
0: Quindi Camillo, è addio ufficialmente di Vlahovic, ce l'hai raccontato nei dettagli, aggiungendo anche qualcosa di più rispetto a quanto sta circolando in questi minuti. Avrai modo di spiegare tutti in retroscena anche oggi, nella ora riservata agli ascoltatori, per ascoltare tutto quello che è capitato tra ieri e oggi, compreso il ritiro di tutto il materiale tecnico legato al numero 9 della Juventus, che va in scadenza di contratto, ultimi 30 giorni, anche qualcosa di meno, e non sarà più un giocatore della Juventus. Ti chiedo a questo punto se secondo te Vlahovic potrà andare all'estero o rimanere in Italia. Mi tengo largo, se vuoi aggiungere qualcosa puoi dirmelo.
5: Ma guarda Antonio, io credo che dipenderà dalle richieste di Vlahovic, perché in questo momento sembra non avere molto in mano. Poi penso che invece qualcosina possa avere, perché poi noi sappiamo sempre la metà delle cose, e se arrivi a rifiutare comunque 6 più bonus dalla Juventus è perché hai la consapevolezza che qualcosa possa arrivare da qui a poche settimane. È ovvio che avere Vlahovic a parametro zero è un giocatore che comunque ha 26 anni, è un giocatore che comunque ha fatto sempre dei gol, può essere per tutte le squadre italiane un'occasione, perché ci sono tante squadre che potrebbero serenamente provare a puntare su Dusan Vlahovic, e sia la Roma, il Napoli con Allegri che è un suo grande estimatore, il Milan stesso, addirittura potrebbe pensarci l'Inter, anche se non credo che poi possa toccare il suo attacco. Ma all'estero non lo so, bisogna capire l'ambizione del giocatore, perché se puntano a squadre come Barcellona, Real Madrid non credo, si è parlato di Bayern Monaco, ma lì c'è un attaccante che segna discretamente tanto, perciò credo dovrà essere bravo lui a trovare delle soluzioni. Io penso abbia una considerazione di se stesso molto molto alta, e quindi sceglierà. Poi da lì capiremo, Antonio, se accetterà qualcosa di inferiore ai 6 milioni di euro della Juventus, vorrà dire che forse anche a livello umano nella trattativa qualcosa non è andato bene, però ecco, io me lo aspetto in Italia. Se dovessi mettere la mia fish, la metto sull'Italia.
0: D'accordo, anch'io. Grazie Camillo De Michelis. Una lunga giornata che ti porterà poi tra le 16 e le 17 anche qui in studio a raccontarci qualcosa anche di più di quello che siamo riusciti a raccontare fino a questo momento. Juventus e addio con Dusan Vlahovic, ce l'ha spiegato alla perfezione Camillo De Michelis dalla Continassa. Ciao Camillo, a dopo.
5: Ciao Antonio, buon lavoro.
0: Ciao
6: Antonio, buon lavoro.
0: Il discorso che fa Camillo sull'occasione delle altre italiane valeva anche per Comolli. Perché dichiarare fallimento di Comolli se non, non si è arrivato ad un accordo con Vlahovic? Si chiama mercato perché si tratta, e poi troppe pretese per uno che non vale quei soldi. Diciamocelo francamente, c'è di meglio in giro e a poco prezzo. Claudio da Stoccarda. Capiremo, cioè l'operazione mi sembra indirizzata verso Colomouani, dove, attenzione, se toppiamo anche Colomouani quest'anno è finita, è finita, nel senso non capisco che tipo di mercato riusciremo a fare. Quindi oppure se aspettiamo prima di vendere Bremer per capire quanti soldi incassiamo, per poi spendere anche qualcosa di più per raggiungere un obiettivo magari facilmente raggiungibile con un minor dispendio di denaro, incomincio a preoccuparmi sulla capacità manageriale anche di Comolli. Non sarà un'estate fredda, credetemi, perché ricordatevi la frase di Spalletti: un bravo allenatore che si è tappato al naso fino accettiamolo come allenatore nonostante il fallimento sportivo, accettiamo, andiamo avanti, però poi è uscito allo scoperto. Un bravo allenatore è quello che si fa comprare i giocatori che vuole, e qui mi sa che se siamo già due, compreso Alisson, un piccolo margine resta aperto sul portiere del Liverpool. Ebbene, non so, cioè, avessi un altro ruolo vi direi sembra quasi fatto apposta per andare in testa all'allenatore, ma non voglio pensarla così. Ragione il cane, gli errori di Blanc non hanno insegnato nulla, Comolli e Modeston non sono la Juve, da questi due solo fallimenti fino alla fine. Attenzione perché mi arrivano già, cioè da tempo, certezze, ce lo disse anche, e da lì ho cominciato a indagare, da Riyad, a parlarci di un Comolli vicino all'accordarsi, a separarsi dal mercato italiano, dal club Juventus, per andare a Riyad. Fallimento la trattativa di Vlahovic, ci scrive qualcuno. È una fortuna, gioca metà delle partite e fa un gol ogni quattro mangiati. Allora non dovevamo neanche andargli a proporre il rinnovo. Basta, chiuso. Per me è un errore essere arrivati con un parametro zero, uno che va in scadenza tra 20 giorni, quelli che sono, andare a trattare a 6 milioni. Questo è l'errore di fondo, perché o tratto prima e non con o senza Champions. Non con o senza Champions. Abbiamo mischiato un po' troppo e male le carte, dal mio punto di vista. Quindi vi dico, scegliere, algoritmicamente o meno, Vlahovic doveva essere una partita o apertissima o chiusissima già da tempo. Senza se e senza ma. Andando a dire all'allenatore, Vlahovic non sarà il nostro attaccante, senza fare il gioco delle tre carte. Non so se ho reso l'idea sull'attaccante, perché qui ci sono tante idee, molto costose, magari inopportune per il momento storico del club finanziario, e confuse. E confuse, perché sembrerebbe quasi che a questo punto accettiamo quello che si propone e non quello che cerchiamo. Perché Colomouani, sì, è meglio di tanti altri, 30 milioni quest'anno, e non è il giocatore preferito da Spalletti. Io vi dico una cosa, che non sono sicuro che questi due vadano avanti anche oltre l'estate, onestamente, e lo dico con rispetto. No, è gente capace, secondo me, è stato pagato troppo e gli è stato dato uno stipendio assurdo. Sì, e allora non arrivavi ad oggi, non si sta riferendo forse a me, non lo so. Io prendo degli spunti e cercate di capire che leggo, guardo, ascolto e rispondo, e sto attento anche all'attualità. Non andava messo per ultimo, ma se riuscivi prima, rinnovavi per due anni e cercavi di metterlo sul mercato. Magari qualcuno te lo compra, certo non confermandogli a 12 milioni, 7 forse si poteva arrivare, perché 7 milioni li prende da qualsiasi altra parte, e magari incassavi anche un po' di soldi. Non ci sei riuscito, non hai voluto perseguire questa strada, non ha voluto Vlahovic. Bene, qualcuno avrebbe detto o ha detto non avrebbe dovuto giocare nel derby, nelle partite prima, eccetera, eccetera. Mi sarei arrangiato con quello che ho. Ma ci ha salvato, ci ha provato a dare l'illusione, ci ha creato un'illusione. E a quel punto che arrivo, almeno tra me e il giocatore, che non sarebbe stato più l'attaccante della Juventus. Lo perdi a zero. Mi sembra che gli errori, nel commettere gli errori e nel ripeterli, siamo molto bravi. Che brutta fine che abbiamo fatto, ma è stato giusto non cadere ai ricatti di Vlahovic per le commissioni alla sua firma. Avrebbe chiesto, sembrerebbe, l'equivalente di un'annualità, quindi 8 all'anno per 2 più 1, 8 alla firma, perché mi ricompri a 8 milioni, altrimenti li vado a prendere da qualche altra parte. E allora sai già di perdere la partita. Se non gli vuoi dare quegli 8 milioni. Io non li chiamerei ricatti. Io la chiamerei incapacità nel gestire un contratto che sta andando in scadenza. E attenzione, il problema si potrebbe ripetere anche con altri giocatori. Stiamo diventando come la peggiore Inter, che ci lamentiamo poi dei torti arbitrali. Bravo, hai centrato il tema. Io scendo dal carro degli interisti se siamo questi. Continueremo a parlare che se siamo quarti dovevamo essere terzi, secondi, ci hanno rubato lo scudetto come facevano quelli lì, parlando sempre di alibi con i peggiori giocatori e non con i migliori. Certo che qualche favore lo abbiamo avuto, certo che qualche sfavore lo abbiamo avuto. Ma non si pareggiano tutti, è la regola pratica, come si lamentano tutti. Tutti si stanno lamentando, ma intanto di arbitri non se ne parla più. È quello il potere che conta, non il bisticcio dei quattro cantoni all'interno del club. Fare e non parlare e fare più marketing dove serve, con sponsorizzazioni vere che non con finti like comprati, strapagandoli. Questa è la Juve che deve cambiare e deve comunicare in modo più chiaro, in maniera che chi non si allinea ad una comunicazione sportiva efficace è libero di farla. Magari poi non invitiamoli alle feste o non regaliamogli le magliette, perché a me quando le regalano le magliette me le regalano direttamente gli interessati, grazie Vlahovic anche per la maglietta con dedica, i numeri 9 come i tuoi, come la tua, è un dono speciale. Va bene, siamo scarsi, la realtà è che siamo scarsi, non noi, sono scarsi quelli che hanno comprato determinati giocatori, e più metti giocatori anche mediamente forti in una squadra scarsa, salvo che si chiami Cristiano Ronaldo e ci mancherebbe, la qualità o gli obiettivi non si alzano improvvisamente. Questa è la cruda realtà. Chiederei in questi ultimi 5 minuti di tacciarmi e di ascoltare invece un vocale via l'altro con un breve commento in mezzo. Prego.
6: Buongiorno direttore, Cristina da Isola Liri. Senti, ma quanto è attendibile la voce circa che ci sia del gelo anche tra Chiellini e Spalletti? Puoi darmi qualche delucidazione in merito o sono soltanto voci di corridoio per mettere zizzania? Grazie mille.
0: Grazie, un regalo che fai anche alla nostra emittente con questa tua domanda. E non sono zizzagne, c'è della verità, ma c'è della verità che in modo molto diplomatico Chiellini sa benissimo quello che ha sbagliato anche Spalletti, sa benissimo quello che ha sbagliato, sta sbagliando o persegue Comollini. Cosa voglio dirti? Brevemente. Chiellini ha un ruolo importante all'interno della Juventus ed è diventato sostanzialmente il mediatore tra le due parti. Quindi ha ascoltato in questo periodo tutte e due, ha spalleggiato l'arrivo e anche la conferma di Spalletti prima ancora del fallimento sportivo, come lo abbiamo spalleggiato anche noi perché abbiamo visto qualcosa di nuovo, diverso, concreto, fattibile rispetto al passato, e poi ha fallito sportivamente. Però intanto era doveroso forse cadere, non in un errore, in quella situazione di rinnovargli il contratto. L'appoggio è arrivato con l'accettazione da parte di Comolli, che a quel punto ha spinto un po' troppo con le parole in quell'incontro che ha avuto con noi sul tema tipo andiamo d'amore d'accordo con Spalletti, lui è tenuto in considerazione dal mio gruppo di lavoro, ma a quella riunione Comolli era da solo, ha parlato da amministratore delegato. Io quel giorno vicino a Comolli avrei voluto vedere almeno Chiellini e forse anche Spalletti. Sicuramente Chiellini non c'era. Ascoltando dopo quello che ha detto, il problema non sono le domande, sono le risposte. E far finta o raccontare quello che non è vero, quello che non è vero al 100%, ma è una sfumatura che porta a tutelare un po' il proprio ruolo, penso che non sia stato apprezzato neanche da Chiellini. Ultimi vocali e poi ci salutiamo.
7: Buongiorno Antonio, Luca da Terni. Ma il mercato della Juve è complicato, ma se si hanno persone competenti, secondo me non è così complicato. Vi faccio un esempio su tutti: c'è un parametro zero che è Martin del Genoa, e mi si dirà, ma Martin del Genoa fa la riserva al Genoa, come può essere da Juventus? Ma una persona che guarda la tecnica che ha Aaron Martin e l'età, 29 anni, a zero, potrebbe essere un ottimo colpo come riserva, nel senso che se tu hai da quella parte Udoge, tanto per dire, e nel momento di partita in cui devi fare palleggio, conservazione palla, sfruttare calci piazzati, quindi magari davanti hai un Icardi, un Vlahovic, uno col piede di Martin è oro colato, e uno che ha il palleggio di Martin è oro colato. Chiaro che davanti devi avere comunque, perché per il gioco di Spalletti serve sia la tecnica che in momenti chiavi anche molta corsa.
0: Però se Spalletti non mi fa quel nome, e se l'algoritmo ha mille nomi e ci fosse anche quello e non trovi l'accordo, capisci che ci vuole qualcosa di più, quello che ancora manca a questa Juventus. Apriamo e chiudiamo questo appuntamento di due ore, fisso tutta l'estate, magari qua e là troverete anche qualche sostituto. Intanto ringrazio la regia di Roma con Giorgio e Gabriele, quella di Torino con Yves e Manuel, naturalmente. Adesso riprendiamo i gradi del comando da Torino. Grazie a tutti i nostri registi, grazie a voi. Torniamo domani tra le 12 e le 14. Ricordandovi la notizia, abbiamo parlato di mercato, abbiamo parlato di portieri, abbiamo detto di Yıldız, abbiamo detto di seguire Lussemburgo Italia, ma abbiamo anche detto di Vlahovic. È uscito, ha ritirato tutta la sua oggettistica, tutto il suo materiale tecnico. Vlahovic il 30 giugno non sarà più un giocatore della Juventus. Tutti gli aggiornamenti e quello che non siamo riusciti ancora a sentire o ad avere il nostro possesso come informazioni, continuerete a sentirlo sulle nostre frequenze Radio Bianconera. Perché seguire Lussemburgo Italia? Ma non per l'Italia, magari nel Lussemburgo c'è qualche giocatore forte che costa poco. Manuel, tu guarda l'Italia, io guardo il Lussemburgo e domani ci confronteremo. Ciao, let's go da Antonio Paolino, sono le 14 e un minuto, noi ci ritroveremo domani. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

Non sento il sottofondo, ragazzi, come mai? Non c'è, sento tutto vuoto. Pronto? È una prova oggi, ragazzi, quindi abbiate pazienza, potrebbe esserci qualcosa strano.

0: Ci siamo ragazzi, le 11.06 in diretta, vi ho avvisato, questa mattina magari qualcosa capiterà, qualche sorpresina ve la potrete godere, così qualche errore mio probabilmente anche, ma saremo qui pronti solitamente, come sempre e come solitamente facciamo, a essere più che perfetti. Buongiorno ragazzi, buon mercoledì, bellissimo il fatto che ieri il tempo ci abbia completamente dato uno schiaffo fortissimo sulla faccia e invece oggi ci sorrida, tanto beh, cambia poco visto che ieri lavoravamo, oggi lavoravamo, però va bene così, siamo felici lo stesso schiaffo. Ragazzi, che adesso inizia veramente ad aver, ci si inizia veramente ad avere un attimino di timore possa arrivare dalla mano di Dusan Vlahovic. Oggi per tanti questa mattina ho letto e ascoltato è il V-Day, il Vlahovic Day, non quello in cui si annuncia un giocatore in particolare, ma quello in cui dovrebbe esserci l'incontro reale tra la Juventus e appunto il l'entourage del giocatore, il padre in particolare. È una giornata che diciamo si continua a protrarre negli anni, no? Perché sono almeno 2 anni che raccontiamo e parliamo della possibilità che Dusan Vlahovic appunto saluti la Juventus. In teoria adesso salutare la salutata, perché almeno dal 30 di giugno, quindi siamo al 3, tra un più o meno 25-26 giorni di più, 28 giorni esatti, 30 giorni a novembre, no, 30 giorni, 30 giugno, 27 giorni esatti, ancora le filastrocchine per ricordarmi queste cose. Tra 27 giorni esatti, Dusan Vlahovic non sarà più un giocatore della Juventus ufficialmente. Questo che cosa vuol dire però? Che lui nel corso, tra l'altro già da gennaio, poteva accordarsi con un altro club, cosa che non è avvenuta, credo in buona parte perché comunque l'infortunio che ha avuto in qualche modo lo ha allontanato, credo, dall'orbita mercato di tantissime squadre. Però se torniamo indietro con la memoria non possiamo non ricordarci come lui alla fine non abbia mai goduto dell'interesse reale di altri club. Come a dire, è vero che lui è sempre stato chiacchierato, che si è sempre in qualche modo messo in mostra, in casa Juve si è sempre parlato di lui come di un giocatore talmente importante da sentirne la mancanza in caso di assenza in maniera incredibilmente importante. Ma allora perché non è mai effettivamente arrivata nessuna offerta, neanche negli anni passati, da altri club? Vi ricordate l'anno in cui c'era la possibilità che sia lui che Chiesa partissero perché c'erano dei dissapori con Massimiliano Allegri, si parlava di un rapporto teso, sembrava che nessuno dei due volesse rimanere, e poi succede che Vlahovic rimane, e come? Chiesa poi, complice appunto un momento particolare anche lì, perché era la prima stagione di Thiago Motta, vi ricordate, lui parte da separato in casa, poi ci sono vengono pubblicate delle foto da parte del club che lo ritraggono presente agli allenamenti, in fase comunque di preparazione, e già e lì torniamo a dire vabbè dai, ma magari lo stanno testando e chissà che non risulti essere ancora utile alla causa in questo caso. Totalmente tutto sbagliato questo, perché invece al contrario il giocatore poi, ci ricordiamo bene, va a Liverpool, una operazione che insomma anche quella molto molto bassa come valutazione, molto molto basica anche, che non ha un'operazione che non ha dato la insomma niente né da una parte né dall'altra, perché credo che anche il Liverpool stesso oggi sia un po' pentito di quell'arrivo, nonostante non sia stato, ripeto, estremamente dispendioso. Detto questo, però, ripeto, quantomeno un vociferare attorno a Federico Chiesa c'è sempre stato. Attorno a Vlahovic no. Prima ascoltavo Camillo e Claudio che parlavano di appunto questa giornata che potrebbe vedere protagonista le parti, perché insomma c'è da capire effettivamente se qualcosa verrà fatto. Bisogna capire se il rapporto con tra la Juventus e Vlahovic potrà in qualche modo andare avanti, anche se ci sono praticamente soltanto pensieri negativi attorno alla questione. Sembra praticamente impossibile, improbabile che la situazione appunto si possa allungare ulteriormente. Però poi che cosa viene fuori? Che appunto questa descrizione che si fa dell'operazione anche da parte della Juventus è un attimino sbagliata, è un attimino sgradevole, come a dire lui dovrebbe accettare soltanto ed esclusivamente perché non ha alternative valide all'orizzonte, non ci sono effettivamente altre squadre che ad oggi hanno offerto le cifre che soprattutto lui in questo momento chiede. Lui è passato dal guadagnare, passerebbe dal guadagnare i 12 milioni dell'ultima stagione a un po' più della metà, fondamentalmente. Questa almeno è l'idea di base della dirigenza bianconera e siamo tutti d'accordo, credo, da questo punto di vista. Il discorso su Vlahovic lo tiriamo in ballo da almeno 2 anni in maniera seria e importante. Sono almeno 2 anni che ci si interroga se questo giocatore possa essere quello di cui la Juventus ha davvero bisogno, quello di cui veramente lo stesso anche Luciano Spalletti ha bisogno. E Spalletti però che cosa ti dice? La mancanza di Dusan l'abbiamo sofferta come il pane. Non si può giocare a calcio senza uno con le sue caratteristiche. Quindi è difficile pensare che non si cerchi l'incontro. Dall'altra parte hai sicuramente qualcuno, hai uno, il padre, che ovviamente oltre che voler fare il bene del proprio figliuolo, comunque deve guardare anche alle proprie, no? Di entrate, di possibili entrate. Cosa succede? Uno che ti dice: sì, vabbè, ma voi vi siete resi conto che nel momento in cui mio figlio è rientrato dall'infortunio l'antifona è cambiata, il sentimento generale è cambiato anche attorno all'obiettivo che poteva avere la Juventus, tant'è che appunto il condottiero, ovvero Luciano Spalletti, ti dice che uno come lui deve poter esserci in ogni squadra, fondamentalmente. Addirittura non si può giocare a calcio senza uno con le sue caratteristiche. Ivan Cardia, non si può giocare a calcio senza uno con le caratteristiche di Vlahovic?
1: Buongiorno Giulia. Parere di Spalletti mi sembra che l'abbia dimostrato anche con i fatti, oltre che con le parole. Poi con quelle dichiarazioni io penso che facesse riferimento proprio al ruolo, cioè Spalletti vuole un centravanti vero e non un simulacro come sono stati David e Openda in questa stagione. Però poi nei fatti credo che lui gradirebbe molto per proprio Vlahovic, insomma quando l'ho avuto a disposizione lo ha sempre e comunque schierato a titolare, questo credo sia un'indicazione appunto che va anche oltre qualsiasi tipo di dichiarazione, di parola, di valutazione fatta con la bocca, contano quelle che ha fatto nel momento in cui si trattava di mettere in campo la Juventus.
0: C'è un ascoltatore che ci dice: Milos e Veronik si conoscono, ovviamente parlando del papà di Vlahovic da una parte e della mamma di Rabiot dall'altra, che era stata un po' l'incubo della dirigenza bianconera qualche anno fa. E entrambi rappresentano che cosa vuol dire essere genitori agenti, cioè c'è una forse una una volontà maggiore nel raggiungere l'obiettivo, in questo caso, ovvero dare quanto il figlio, quindi assistito, richiede, o non c'entra nulla?
1: Ma sicuramente può centrare in una qualche misura, nel senso che il genitore agente, a meno che non faccia proprio l'agente di suo, ma in quel caso tendenzialmente non rappresentano i figli, se fa per questione di opportunità, è raro che, insomma, un agente rappresenti i propri figli, un agente vero. Quando invece diciamo ci sono queste
0: figure, organizza così,
1: esatto, quando
0: ci si organizza un po'
1: in questo modo, è evidente che il genitore che rappresenta il proprio figlio, non avendo altri interessi e altri rapporti con la società, è totalmente focalizzato su quella questione, cioè poi ogni agente rappresenta sicuramente al meglio i propri assistiti, però è diverso se va a parlare un procuratore che ha altri 100 assistiti e magari qualcun altro di questi lo ha portato in passato, potrebbe portarlo in futuro nella stessa società, magari ha un rapporto di conoscenza decennale con i dirigenti di una determinata società, insomma si creano delle dinamiche fisiologicamente un po' diverse, mentre quando si parla di un genitore è tutto diverso. Detto che poi Vlahovic è difficile, una persona, un giocatore con cui è difficile trattare, ma non soltanto perché c'è il padre, ma perché si porta dietro proprio un intorno abbastanza complicato da maneggiare, anche con connotati politici. Insomma, in Serbia se ne è parlato molto, si parla molto di quello che rappresenta l'entourage di Dusan Vlahovic. E poi però dico una cosa così a suo favore, se vogliamo, nel senso che dobbiamo anche smettere di criminalizzare i giocatori perché hanno firmato un contratto ricco, perché nel momento, detto che ormai non è più quello il tema, visto che manca un pochi giorni alla scadenza, ma quando a Vlahovic venne sottoposto un contratto di un certo tipo,
0: ma chi nessuno... non avrebbe firmato al suo posto?
1: Esatto,
0: ma chi?
1: Nessuno aveva costretto la Juventus a fare quell'offerta, e ci mancherebbe altro se Vlahovic non l'avesse accettata. Quindi insomma, l'errore, quando gli fu fatto quel contratto, fu della dirigenza bianconera, non fu certamente una colpa di Vlahovic se gli hanno fatto fare un contratto a cifre impossibili da sostenere, ma insomma, io smetterei di dar la colpa a lui. Poi,
0: ovvio. L'unica colpa che forse dà a lui il pubblico bianconero, il popolo bianconero, è se effettivamente hai tra virgolette, è brutto come termine, sto cercando un altro, ti sei appropriato indebitamente di denaro che forse non ti meritavi totalmente, sì. Riconosci questa cosa, abbassa un attimino attualmente le pretese.
1: Sì, assolutamente, ma quello ci può stare. Poi va anche detto che secondo me Vlahovic ha avuto un soprattutto dei peccati in termini di leadership, cioè non è stato il leader che la Juve si aspettava che fosse. Però per esempio se si vanno a vedere i gol di Vlahovic, è uno dei migliori 10 marcatori dei 5 grandi campionati negli ultimi anni, è uno che i suoi gol tutto sommato